0: veniamo noi, quindi la fuffa si trova come calendario. Io temo che se, allora, siccome io per un po' di anni ho fatto l'orario della scuola,
1: Sì,
0: so
1: sì.
0: più o meno come funzionano questi algoritmi, cioè sei tu che gli dici
1: Quali parametri prendere in
0: quel professore lì, tieni conto che quel giorno là non c'è perché
1: Esatto.
0: è nell'altra scuola, la palestra quel giorno lì non è disponibile perché fanno il torneo tal dettagli. E allora poi lui elabora, cioè bisogna vedere, ribadisco, non dovrebbero fare, possono fare benissimo quella cosa circense della presentazione dei calendari come la fanno
1: Sì,
0: adesso,
1: sì, sì.
0: ma il giorno in cui il signor Butti si trova con i suoi tecnici a mettere dentro i parametri, quello dovrebbe essere il centro dell'informazione, cioè dovrebbero comunicare, se non vuoi farlo in diretta non importa, ma dire, allora i parametri che abbiamo inserito sono questi, per la squadra X, questi parametri, ma dirlo, scriverlo e pubblicarlo, perché così sarebbe una cosa che tutti vedono e buonanotte, perché sennò così il dubbio viene sempre.
1: Posso buttare un po' di benzina
0: Vai,
1: sul
0: vai,
1: fuoco?
0: vai, vai,
1: Allora,
0: devi.
1: c'è un ascoltatore che non si firma, che ci manda una fantastica tabellina Excel, che non
0: Sì.
1: so se ha preparato lui o se ha trovato da qualche parte. Nella stagione 25-26, quindi quella che si è appena conclusa, facendo l'elenco di tutte le partite post-Champions che ha dovuto giocare l'Inter e la Juve, facendo un raffronto con le valutazioni sul ranking in base al campionato precedente, la Juve ha avuto su 10 partite, sia da una parte che dall'altra, quindi quelle del girone, fondamentalmente più eventualmente i play. Off. La Juve ha avuto tre squadre considerate facili e sette difficili, quindi tre verdi e sette rosse per intenderci, e l'Inter ne ha avute otto facili e due difficili,
0: Ecco, per
1: quindi
0: esempio,
1: esattamente ribaltando i numeri. Quindi questo, se uno vuole andare a pensare, sì, cioè pensare male si fa peccato, ma spesso ci si
0: lo
1: azzecca,
0: diceva
1: no?
0: uno che in Italia sapeva un po' come andavano le cose da tanti punti di vista,
1: Esatto,
0: e
1: esatto.
0: questo è uno. Poi invece il nostro amico, la nostra amica Terry ci dice: il problema del calcio italiano è che non si crede nei giovani, non si crede e non si lavora perché siano pronti in fretta, secondo me, perché questo era l'altro tema. Se tu consideri giovane uno di 21 anni per la primavera, perché
1: È
0: funziona così
1: certo, è
0: oggi,
1: certo.
0: è chiaro che stai lavorando perché siano pronti da 22 anni in poi, che poi è tardi, iniziano nel mercato, eccetera.
1: Ma infatti il paradosso è che ormai saranno già 3-4 anni fa, la primavera che prima era under 19 è stata addirittura portata ad under 20, quindi vuol dire che
0: Sì,
1: ragazzi fino ai 21
0: quello che
1: anni
0: dicevo.
1: possono giocare in primavera. E infatti sono molto contento, egoisticamente, personalmente, diciamo che la Juve sta facendo un po' la politica al contrario, nel senso che i ragazzi che giocano in Next Gen, che è di fatto un Under 23, perché poi la categoria sarebbe quella, noi abbiamo solo cambiato il nome, sono tutti ragazzi nati, leggevo l'altro giorno, fra il 2006 e il 2008, quindi sono tutti ragazzi che potenzialmente potrebbero ancora
0: Giocare
1: giocare
0: in
1: in
0: primavera.
1: primavera. Quindi è una squadra molto molto giovane, che ha iniziato, mi sembra, con due pareggi, tra l'altro, il suo girone del girone A quest'anno in Serie C. E quindi ecco, quella diciamo che uno se la fa un po' in casa se vuoi la politica, ma almeno li abitui a giocare già a livello professionistico,
0: E
1: secondo me.
0: anche questa gestione qua a livello economico rende molto,
1: Certo.
0: perché tu quelli che tu formi in Serie C li vendi e quelli che inserisci non li compri, ne compri 3-4 giusto per completare l'organico, il resto ti arriva dalla primavera, e quindi è un altro modo non è un caso che la Juve in questi anni abbia, leggevo in questi giorni, più di 200 milioni di euro incassati dalle cessioni dei ragazzi della Next Gen, che non significa che tutti andranno ad essere dei grandi campioni, però vuol dire che hai formato dei professionisti giovani pronti a giocare. Poi che siano italiani o no, questo è l'altro tema, che è un altro discorso ancora che si rallaccia a tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Sì, quello che a me fa un po' specie, appunto, rispondendo anche al messaggio che mandava l'ascoltatore di prima, che diceva che Uli è il portiere della primavera, considerando che ci sono già comunque Vicario, Grabara e Pinsoglio della prima squadra. Poi c'è Radu della Next Gen, è stato inserito anche Uli, è vero che essendo in lista B non occupa di fatto un posto in lista, però insomma, cinque portieri sono effettivamente. Sono ovviamente un bel po' e sono curioso anche di vedere questo dualismo che potrebbe crearsi proprio fra Vicario e Grabara, perché comunque si parla molto bene anche del portiere polacco, no? Arriva con la presentazione, chiamiamolo così, di un certo signore che si chiama Wojciech Szczęsny, e quindi chissà che non possa dar fastidio, tra virgolette, a Spalletti nelle scelte.
0: Ma sì, ma c'è sempre da augurarselo, la
1: Certo,
0: competizione fa bene a tutti
1: certo,
0: quando c'è un titolare che si sente inamovibile, o è Buffon,
1: certo.
0: che voglio dire, però ce n'è uno ogni tanto, o se no è giusto avere un po' di pepe e soprattutto avere un nazionale polacco, che comunque non è l'ultima nazionale del
1: No.
0: mondo, è uno del giro della nazionale italiana, in porta, penso che, e anche coi centimetri la Juve ci ha guadagnato sì, parecchio sui sì, portieri sì. Che in questo calcio conta anche quello. Oh, capitolo bibite, vai. Ne abbiamo Terry rispolvere alla centrata, Tassoni
1: anche lei sì,
0: anche lei comunque, però c'è ancora
1: c'è ancora. Invece Giovanni forse non ha capito il no, giochino
0: esatto,
1: tra virgolette,
0: quelle che non ci sono più
1: le bibite degli anni 80 che non ci sono più, perché lui ce ne cita tante che però in realtà
0: sì,
1: sono ancora
0: tutte, sono, non solo la brasilena e la calabrese esatto. Quella non gazzosa al caffè c'è ancora. C'è Manuel.
1: Ci bene, conferma, quindi, ci conferma è così. Che ci sono. In tanti ci hanno parlato della cedrata, la spuma in realtà.
0: La spuma, c'è un dibattito in atto su Twitch se ci sia ancora. Manuel,
1: e Massi da Imola dice la Oasis, o Oasis se lo vogliamo dire in inglese, alla papaya. Quella effettivamente questa, non so se c'è ancora.
0: Sarà stato un esperimento chimico mi quello manca, lì, cremo, perché non mi viene in mente.
1: Allora approfitto del momento ludico per rispondere a Mobius che mi dice no, era il codice dell'aereo di Ace Combat Mobius One. Invece io pensavo fosse il personaggio di Owen Wilson, tra l'altro, nella serie della Marvel.
0: Poi qualcuno prima, adesso la chat è andata giù, però qualcuno di prima diceva caldo, freddo,
1: vero?
0: Che però a me viene in mente, forse anche a Manuel, che è della mia stessa categoria, anche una trasmissione televisiva, caldo, freddo,
1: no,
0: un po' così, è un po' piccantina, piccantina quella trasmissione lì, non te la ricordi? Vabbè, poi te la ricordo io dopo, nella pausa vedrai che
1: l'acqua brillante c'è ancora. Io la bevo, è l'unica bibita praticamente che bevo oltre a me piace l'acqua tonica fondamentalmente.
0: Sì, sì.
1: E l'acqua brillante
0: è dissetante, sì, molto dissetante.
2: Sì, sto leggendo perché se no ricordarne tutta. La New Coke
1: credo di non averla mai sentita.
2: L'hanno ritirata subito. La storia con la nota è famosa.
0: Ne aveva due lì da superare.
1: Poi c'è stato anche tutto un periodo che non so se ci sono ancora tutte le bibite della Virgin, e c'era la Virgin Cola. Io la Virgin Cola non l'ho mai più vista.
0: Non so se c'è ancora.
1: Adesso che mi hai detto New Coke, pensavo...
0: Può darsi. Poi vabbè c'è quella torinese che è la Mole Cola, che però esiste
1: assolutamente
0: ancora,
1: anzi si sta espandendo in maniera ormai ovunque e addirittura è diventata nel mondo, quindi ci portano.
2: Bubba.
1: Chi?
0: Ubba Bubba.
1: Anche questa, confesso.
0: mi sembra quello di che non è Forrest Gump, Ubba Bubba, no, quelle gamberi, no?
1: O quelle della fabbrica di cioccolato.
0: Ah, Lorenzo da Roma, hai colto nel segno. Bravo, assomiglia a questo titolo qua della trasmissione, ma cambia l'aggettivo.
1: Bravo Lorenzo.
0: Cambia l'aggettivo. Oh, dichiarazione di Andanovic, vedo qua.
1: Sì,
0: chi è che... Ivan, torniamo alle cose serie, forza, per quanto di calcio.
2: Di diottrie.
0: Le dichiarazioni di Andanovic.
1: Sembra l'ultima puntata dell'anno, appena iniziato il campionato siamo già
0: dobbiamo
1: allo
0: sbatto. Dobbiamo dare un'impronta, diciamo così, un po' allegra a questa trasmissione del venerdì, anche perché la conferenza stampa sarà domani alle 4 di Spalletti, quindi diciamo che cose dell'ultima ora ve le abbiamo dette prima all'inizio della trasmissione, chi c'è chi non c'è tra i convocabili, poi domani avremo le conferme definitive. Dichiarazioni di Andanovic non fanno altro che certificare una cosa: in Italia il calcio giovanile sta diventando un business in mano a degli allupati di soldi, ti dice il nostro amico Ivan da Latina, tangentina, che strozzano il talento in pieno stile italiano, e speriamo che la Juve illumini come un faro questa oscurità e salvi il calcio italiano. Di nuovo, sì, tra l'altro nell'intervista di Giraudo dell'altro giorno sottolineava questo, che Calciopoli, oltre ad aver distrutto la Juve, ha distrutto il calcio italiano, perché da lì in poi è iniziata una deriva che è arrivata fino ad oggi così. Sì, diciamo che gli affaristi ormai intorno anche ai ragazzini di 16 anni, 15, spingono perché vada a giocare in Serie C quello pagando il tot, insomma... Sono cose che non vanno bene, queste qui, finché non si torna a lavorare sul merito e sulla tecnica.
1: E ti dico di più, io che ho mio figlio che adesso sta più o meno, cioè, sta giochicchiando i suoi livelli, tutto quello che vuoi, io sento anche poi di genitori che spingono perché i ragazzini vengano spostati nella prima squadra, perché ritengono che il figlio sia più forte rispetto alla categoria della squadra in cui del gruppo in cui giocano, e quindi devono essere spostati di gruppo perché sono troppo forti, perché sono i più bravi di tutti. Diciamo che mio figlio ha 10 anni, quindi se cominciano a quell'età lì diventa effettivamente un po' complesso.
0: Allora, ma secondo voi, ci chiede Tecnoallarmi, uno sponsor, sì. Vabbè. Ma secondo voi è impossibile pensare che Thuram non sia voluto, si sia voluto operare prima semplicemente per non rovinarsi l'estate? È pur sempre un ragazzo, no dai, questo
1: non credo, per un motivo molto semplice, sai perché? Lui si è addirittura presentato in ritiro in anticipo, no? Lui è arrivato in ritiro con molta voglia di mettersi a lavorare e di probabilmente provare a fare quella terapia conservativa per andare a limitare il problema fisico e magari fare un po' di massa muscolare, che ogni tanto con i problemi di articolazioni può essere utile. No, fosse tra l'altro non si è neanche fatto la tournée proprio per cercare di lavorare col ginocchio, quindi sinceramente non credo, sai, non penso proprio.
0: No, non mi sembra questo il motivo. Secondo me, ripeto, ha provato a venire prima a vedere se unendo la terapia conservativa, che sicuramente ha fatto, con un lavoro specifico, sarebbe riuscito a recuperare.
1: Io penso che a chiunque di noi, a prescindere dall'età, se ti dicono vuoi operarti o vuoi provare,
0: prima dici vabbè, proviamo se c'è un'alternativa, se proprio non ce n'è andiamo a operare, anche perché vedi che i tempi poi sono lunghi, perché si parla di inizio 2027 per tornare abile e ruolabile, poi ci va ancora un pochino prima che tu possa giocare, e quindi se ne parla verso febbraio, non so, fine gennaio, per avere Thuram. E quindi bene ha fatto la Juve a prendere al volo Sarr, e questo secondo me ci dà modo di parlare anche del fatto che Carnevali ha lavorato bene sui piani B in quest'estate, perché diciamo che almeno stando a quello che dicono i giornali, perché poi magari non è neanche la realtà quella, però il portiere doveva essere un altro, però Vicario e Grabara erano pronti lì arrivare tutti e due. Addirittura ne hai cambiati due di portieri, mentre tutti pensavano che la Juve ne avrebbe cambiato uno solo e Perin alla fine sarebbe rimasto. Poi in attacco abbiamo letto di tutto di più, poi alla fine Woltemade è preso e portato a casa.
1: Ecco, Woltemade però insieme, come anche Sarr e come Çelik, sono stati un po' quei colpi che piacciono un po' i tifosi.
0: A fare spenti.
1: Esatto, quelli che arrivano che nessuno sa, un po' il McKennie di turno, se vuoi, no? Perché anche McKennie era arrivato così molto, molto in sordina, e su quelle cose che ricordano il modo un po' di Moggi, no? Che puntavi fare da una parte.
0: Esatto, parlate pure di quello che intanto io vado a prendermi un altro.
1: Ora poi bisogna vedere se sono acquisti, diciamo, azzeccati, però l'idea di fare un mercato di questo genere, tra l'altro anche in condizioni vantaggiose, perché mi sembra che entrambi, anche loro, arrivino in prestito, no? Quindi la possibilità di valutare senza spendere troppo ci può stare.
0: No, Spalletti non è in scadenza quest'anno.
1: No, hanno appena rinnovato di 2 anni, mi sembra.
0: 2 più eventuale 1, mi pare di aver letto così, e quindi sicuramente quest'anno tutto, il prossimo va in scadenza eventualmente, se non c'è un rinnovo automatico. Adesso non so come sia il più uno, come funziona, eccetera.
1: Roberto ci dice: nelle partite giovanili la paura maggiore viene dalle mamme, è entrato di fatto, sono le più pericolose. Confermo, Roberto, perché io sono stato. Tu pensa che io fino all'anno scorso ero anche dirigente della squadra dove giocava mio figlio, e le partite in casa spesso le arbitravo io, e venivo insultato dai genitori dei miei compagni, cioè dei compagni di squadra di Leo. Cioè era una roba veramente clamorosa. Le mamme soprattutto, confermo, soprattutto le mamme.
0: Sì, poi succedono anche cose brutte che non c'entrano con le mamme, più con i papà che invadono il campo, i giocatori, certo. Ne abbiamo lette di tutto, ma al di là delle pressioni che ci sono, secondo me, che sono già indicative della cultura, tra virgolette, che c'è intorno ai campi di calcio in Italia, c'è proprio un problema strutturale che spesso, ripeto, Storgato sottopone, e cioè che si lavora molto per la carriera degli allenatori. Cioè qual è il problema? Che se io ho una squadra tatticamente messa bene in campo, che vince le partite, mi faccio pubblicità io, che sia dilettante, professionista, non importa, perché troverò poi la collocazione, perché ho vinto quella categoria, ho vinto quel campionato. E non si lavora più in funzione di migliorare i ragazzi.
1: Certo.
0: E quindi la tecnica individuale, la tattica individuale sono state sostituite dalla tattica di reparto, la tattica di squadra, e quindi poi alla fine Yamal e questi qua c'erano gli altri, perché tu se li inquadri già da piccolo e dici no, secondo dribbling non lo devi fare perché devi fare questo movimento, devi dare al tuo compagno, è chiaro che li ingabbi un po', e poi crescendo magari si stufano anche di giocare.
1: Senti, totalmente off topic, sì. Valerio da Gran Canaria ci dice: stasera andrò allo stadio a vedere la Spalmas che gioca contro il Leganés di Morata, e se potrò griderò forza Juve.
0: Vabbè, così Alvarito, vedrai che Alvarito ti nota se ti urli nota forza Juve
1: e ti dedica magari anche il gol.
0: Il gol è andato a giocare lì alla fine, vedi che era tra gli svincolati di lusso quest'anno Morata. Sì, la 1-1 l'abbiamo già detta, sì. Caro Ross.
1: Tra l'altro chiedono anche se l'orzata c'è ancora.
0: L'orzata c'è, te la devi fare tu, però.
1: Sì, sì, come la sono gli sciroppi. Non so se si può dire, abbiamo detto tutte le marche, anche la Fabri, diciamo.
0: Che fa anche le amarene buone.
1: Le amarene, sì, la menta, la classica, la famosa menta della Fabri, penso che l'abbiamo bevuta tutti, ma ci sono ancora
0: diverse marche. E comunque poi un abbraccio a Alessandro da Bristol, ci dice: personalmente adoro quando la Juve fa questi acquisti a luci spente, solitamente sono i più giusti e funzionano meglio. Esatto, perché vuol dire che tu hai lavorato su giocatori che ti servivano, non di nome, perché è quello che la grande differenza.
1: Lo scouting spesso, vero, no? Esatto. Se vuoi, quello che ti porta a comprare, come il Vidal di ormai 15 anni fa.
0: Lichtsteiner. Giocatori che poi si sono rivelati, Barzagli che è arrivato per un pezzo di pane, come si dice proprio, quindi... Tanto vedo Allegri un po' segnato.
1: Ma guarda, oggi ho visto il figlio, perché io ho il figlio a scuola che è un mio allievo, e mi è sembrato dimagrito anche lui.
0: C'è lo stress familiare.
1: In realtà lui giustamente mi ha fatto notare, mi fa: no, prof, mi sono allungato. Effettivamente era cresciuto molto, quindi è in quelle fasi in cui i ragazzi crescono in altezza e rimangono allo stesso peso, quindi sembrava ancora più magro.
0: Invece Allegri mi sa che non è cresciuto in altezza, è solo un po' stressatino.
1: Bella Racosi ci conferma che l'orzata esiste ancora. E come? Quindi si vede che sarà un consumatore.
0: Anche latte di mandorla.
1: Anche il latte di mandorla, saranno i quasi 40 gradi che ci sono fuori, ragazzi, e sto weekend a Torino, credo un po' in tutta Italia, danno temperature clamorose.
0: Oh, qual è il Juve Milan che ti ricordi più volentieri? Dai, cambiamo un po'.
1: Guarda, credo, anzi di sicuro, forse il primo, adesso dico una cosa che poi mi dovrà smettere, il primo di Antonio Conte sulla panchina della Juve.
0: Quello del 2-0
1: con Marchisio. Quello del 2-0 di Marchisio, sì, esatto, sì. In cui ricordo la scena finale proprio di quella partita, che Marchisio fa due gol, uno più bello dell'altro, Buffon che fa due parate clamorose, una ancora forse sull'1-0, e alla fine della partita ricordo Conte che fa il giro del campo e abbraccia uno a uno tutti i singoli giocatori, tant'è che io l'avevo definito, mi ricordo ancora il post che avevo fatto dopo quella partita, e avevo detto: Conte in versione Orsetto abbraccia tutti.
0: Sì. Sì, perché se li erano proprio abbracciati uno per lui uno. L'ha vissuto un po' come un passaggio di consegne, perché era Milan campione d'Italia e la Juve che nasceva lì, la Juve di Conte, insomma, quella è stata la partita che ha un po' consacrato le ambizioni di quella squadra. Ricordo molto invece una finale di Coppa Italia dei tempi che furono, si giocò a San Siro, però partita era secca.
1: Io sono andato in automatico su una che ho visto, che ho visto dal vivo, però sì, ce ne sono tante. Per esempio, ci dice Tecno Allarmi, la rovesciata di Alex con gol di David sul portiere, quello sicuramente.
0: Quello sì, poi c'è il 6-1, bravissimo. Andiamo indietro.
1: Sai che io di quella partita ho proprio in mente davanti la sequenza mandata da 90esimo minuto, che all'epoca andava ancora tutte le domeniche sera, con la Muller che passa davanti alla panchina, un'inquadratura dal basso, Muller che passa velocissimo davanti alla panchina, la mette in mezzo per Baggio, mi sembra, era uno dei sei gol, e ho proprio questo flash di lui che parte sulla fascia e fa questa galoppata clamorosa.
0: Oh, allora sì, anche lui,
1: anche quello, certo.
0: Gianji Space, Milan Juve 1-6, tre gol di Vieri in campo, anche Baresi che aveva il doppio degli anni di Vieri, Baresi in quel momento lì non era più il grande Baresi,
1: iniziava a essere a fine tra, anno, certo.
0: Tra l'altro ieri era anche il giorno dedicato a Gaetano Scirea, così il giorno, insomma, particolare per ricordare tutti e due, dai. Poi ancora Fiore Allegri, la tua scuola, ti chiedo, una scuola privata, Tiziano da Milano,
1: non solo nella mia scuola, nella mia classe, nel senso che è un mio allievo, è proprio un mio allievo.
0: Quindi ai colloqui tu parlavi con Allegri, spiegami un po'.
1: L'ho visto uno degli ultimi giorni di scuola dell'anno scorso. Il colloquio di solito viene la mamma, anche perché lui ovviamente era al Milan l'anno scorso, quest'anno essendo al Napoli ovviamente sarà ancora più complicato vederlo, però sì, è tra l'altro un ragazzo molto molto simpatico, un po' esuberante, un po' molto molto simile al papà. Sì, l'ho raccontato tante volte, Tiziano, anche l'anno scorso, perché è già adesso passerà in seconda se passa gli esami di riparazione.
0: Ah, ecco, perché questo volevo chiedere, quando suo padre andava in conferenza stampa a dire: sì, ma io a scuola ero un ciuccio, eccetera.
1: È un ragazzo in gamba, insomma, però è molto simpatico, e ogni tanto vediamo che il papà
0: Gianni Davalo Lucani invece torna sul tema infortuni, che è uno dei tanti temi che abbiamo buttato lì oggi. Secondo me lo staff medico che spesso sbaglia consigliando male gli atleti, ma la terapia conservativa va bene per una persona normale, non per un atleta che deve andare a produrre grandi sforzi sull'articolazione. Uno si doveva conservare per un anno intero, mettersi in frigorifero, dici tu. Ma allora guarda che però, se così fosse, perché si innerva proprio il J-Medical? Perché i grandi atleti di tutti gli sport scelgono il J-Medical? Evidentemente ci sono competenze. Io tendo a fidarmi, insomma.
1: No, sai cosa? Allora, per seguire questo messaggio di Gianni, io una considerazione però la faccio. Cioè, capita spesso che la Juve sbagli le valutazioni a caldo, no? Quando si fa male Ekator col Basilea, faccio l'ultimo esempio che è più lampante, Ekator esce e sembrava una roba da poco, no? Lui stesso addirittura quasi sembrava volesse continuare a giocare, l'hanno tolto per precauzione e poi è venuto fuori che doveva star fuori un mese. Cioè, è quella valutazione lì a caldo che spesso diciamo, ah, sì, è una roba da poco e poi saltano fuori settimane se non mesi, certo, di star fuori.
0: Well, comunque facciamo affidarci, ragazzi, dei medici del J Medical, ripeto.
1: Beh, sì, comunque, sì, sì, direi di sì.
0: Oh, il gol di tacco di Bette, Gaggio d'Ancona, che viene anche ricordato da Massimo. Dice il gol di tacco di Bettega, l'1-6 a San Siro, con quei testa di Trezeguet. Vi ricordo un'altra cosa, il pallonetto del giocatore più basso della Serie A, il giocatore più alto della Serie A, Rui Barros contro Rossi, il portiere dell'Inter.
1: Sebastiano Rossi.
0: Sotto la curva Philadelphia fu quel gol lì. Vince la Juve, mi sembra 3-1 se non sbaglio, era la Juve di Zoff e compagnia contro il grande Milan, e quindi quella squadra lì il Milan lo sapeva battere.
1: Juve di Zoff che, se non ricordo male, ha vinto l'ultima Coppa UEFA della Juve. No,
0: non ne ha vinta ancora una tra pattoni dopo.
1: Ah, perché era 90 Zoff e 93 Trapattoni.
0: Esatto,
1: okay,
0: sì,
1: mi sembra così. A memoria.
0: E
1: ricordavo.
0: Poi invece il Rennes, prossimo avversario.
1: Ah, è vero.
0: È l'ultimo che la Juve ha battuto in una finale europea, ahimè, l'Inter Toto.
1: Quella che io e te
0: ricordiamo sempre,
1: sempre.
0: Che era una coppetta, perché in realtà erano tre finali, sì, perché tre per tre squadre dovevano andare in Coppa UEFA, però è così.
1: Che io credo anche, io ho visto una partita dell'Inter Toto, quell'anno che si giocava a Cesena, perché era, sì, si giocava a luglio, a Torino non c'era nessuno,
0: sì,
1: si era giocato in Romagna, io
0: sono tutti là al mare,
1: andando al Mare Cattolica, certo, ero andato a Cesena a vedere la partita. Sentiamo dei vocali,
0: vai.
1: Manu, che ne sono arrivati un po' nel frattempo.
3: Oh, carissimi professori.
1: Presenti.
0: Sempre qua.
3: Marco da Imola.
1: Ciao Marco.
3: Ben ritrovati. Beh, guardate, su Cambiaso potreste farci un esempio voi scolastico. È come quello studente dove il genitore viene a sentire il ricevimento e gli dite: è un ragazzo che ha tantissime potenzialità,
0: non
3: potrebbe fare di più. E poi alla fine, siccome non fa di più, viene rimandato a settembre. Non lo so, non lo capisco sto ragazzo. Comunque ben ritrovati entrambi.
0: Grazie,
1: Marco,
0: grazie Marco.
1: Però hai ragione, guarda, mio fratello, che insomma ormai anche i nostri ascoltatori lo sanno, perché l'ho detto tante volte, mio fratello è del Toro, no? Quindi guarda la Juve in maniera un po' più asettica,
0: un po' più ostile anche, direi.
1: Sì, no, vabbè, no, quello troppo. Perché siamo abituati abbastanza a confrontarci, siamo due a cui piace parlare molto di calcio. E l'altro giorno mi chiedeva: ma a Cambiaso cosa è successo? Lo stiamo chiedendo anche noi.
0: È un mistero. Allora, dalle parole di Spalletti mi pare di capire che possa essersi un po' montato la testa, adesso qua lo dico e qua lo nego, ma mi pare che possa essere questa una terapia. Adesso il nostro amico barbershop Mike, zio Mike, barbershop da Pachino, dove sono i pomodori buoni tra l'altro, ci dice: la Juventus nei prossimi due anni giocherà bene, ci darà grandi soddisfazioni, poi quando tornerà Cambiaso vedremo, ma nel frattempo ci giochiamo una squadra che corre, forza Juve, dice sempre. Adesso non esageriamo, non è che Cambiaso sposta gli equilibri in negativo, però sicuramente degli errori suoi sono stati pesanti. E soprattutto è uno di quei giocatori che ricordavo l'altra volta, iniziano bene nella Juve e poi per motivi misteriosi si perdono. A me è venuto in mente Diego, il brasiliano, lo stesso Krasic, poi Amauri, tutti i giocatori che hanno iniziato bene, che dicevo guarda che è arrivato qua, e poi dopo si sono persi.
1: Poi ci sono quelli che sono passati in una fase un po' così e poi sono esplosi, tipo Henry alla Juve, aveva fatto forse l'annata peggiore in assoluto e poi è diventato un campione
0: lì clamoroso. Forse c'è stato un errore di valutazione, più che altro, più che non il giocatore che si è perso. Oh, abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel? Credo di sì,
1: sì,
0: a occhio,
1: penso di sì.
0: Vai pure.
1: No, va bene.
0: Niente vocali.
1: Allora, invece rispondo a Tecno Allarmi, perché dice una cosa che ho pensato anch'io, ti devo dire la verità, che era un po' il discorso che era successo forse anche con Alexander, no? E se Cambiaso fosse questo e il suo prime fosse un overperformance, quindi che in realtà abbia avuto un anno di iperprestazioni e che poi in realtà però il valore assoluto e reale sia quello che stiamo vedendo adesso. Ci sta, come
0: pensiero. Sì, o magari una via di mezzo. Sicuramente, secondo me, ci sono stati degli episodi che l'hanno fatto un po', sì, cioè ha sbattuto la testa e non si è più ripreso. Penso all'errore di Lecce, per esempio, in una partita in cui lui tra l'altro prima fa quel tiro deviato, sì, con, sì, la Juve che va in vantaggio, e poi fa quella cavolata che si mette a fare lo slalom gigante alla tomba all'ultimo secondo e poi prende il pareggio la Juve. Ha fatto altri errori tecnici che sono costati punti alla Juve, e credo che questa cosa abbia un po', si è andata in conflitto con l'idea che lui aveva di sé di giocatore importante,
1: sì,
0: eccetera,
1: e non è riuscito, quando il City lo voleva, può darsi, può darsi.
0: È così. E poi, ah, ecco, anche Alessandro che aveva, sì, iniziato, sì, benissimo, e poi, sì, non si sa psicologicamente, però il problema secondo me è psicologico, non è tecnico. Secondo me non è scarso Cambiaso, così come non è scarso David, non è scarso Openda. Openda ha fatto 6 gol in 3,
1: sì,
0: partite,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: dire,
1: sì,
0: adesso,
1: clamoroso.
0: Quindi evidentemente i gol li sa fare.
1: E evidentemente la maglia della Juve
0: è calati nella diversa. Juve, sì, e la testa a volte fa la differenza, anzi fa sempre la differenza, perché le pressioni sono diverse.
1: Non so se era la partita che dicevi tu, Gianni Space ci dice la Juve vince la finale di Coppa Italia contro il Milan con gol di Galia.
0: Galia, assolutamente, quella era la partita di Coppa Italia, quella ricordavo io, quella di campionato con il gol di Rui Barros. Andate a vedere, il giocatore più piccolo che fa il pallonetto al giocatore più grande. Mentre adesso siamo al notiziario, poi
1: ci sentiamo
0: dopo,
1: fra poco.
0: Va bene, a dopo.
4: Colpo Gobbo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi di Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Oyun e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. 3 squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven, e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City, e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria-Vienna. Al termine delle 6 giornate, le prime 4 squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre 4 squadre dagli spareggi tra le squadre dal 5° al 12° posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios, causa test positivo alla cocaina, è durata 1 mese in quanto Lithia ha accettato la versione del tennista, secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Colpo Gobbo.

0: Eccoci qua, dai. Siamo all'ultima parte. Guarda come passa il tempo a parlare di tutto e di più.
1: Oh. Poi per me, prima puntata post ferie è andata via velocissima.
0: Poi abbiamo fatto ancora un po' vacanziera con le bibite, con tutto. Prendo spunto dal messaggio di Carlo, da Finale Ligure. Sì. Perché secondo me ci dà occasione di parlare di un altro tema legato al Milan, cioè del rapporto tra i tifosi della Juve e il Milan, che secondo me è diverso di quello con l'Inter, da quello col Toro, eccetera, eccetera. C'è un po' questa amore-odio, non so come definirlo, nel senso che comunque riconosci dall'altra parte una società che è stata grandissima, importante, che adesso è un po' in difficoltà, eccetera, però
1: come noi,
0: come la Juve, che però non ha fatto la serie dei 9 scudetti consecutivi, diciamo così. Quindi, e dall'altra parte c'è questa rivalità, che ovviamente quando due grandi squadre, un po' come Barcellona e Real Madrid, si giocano sempre i titoli, alla fine la rivalità nasce da problemi di campo, ma non fuori dal campo. Cioè, se devo dire questa, la differenza della rivalità tra Juve-Milan è quella che so io tra Juve-Toro, Juve-Inter, cioè è meno viscerale, ecco, è più, una...
1: più rispettosa, esatto, forse, no? dell'avversario, inteso sia come squadra che come tifoso.
0: Che come tifoseria, anche se tifosi del Milan poi quando hanno il loro inno ce l'hanno con la Juve, però fa parte del gioco, insomma.
1: Diciamo che credo che ci stia.
0: E Carlo ci diceva, il Toro ha smesso di essere una cosa seria dai tempi di Pulice e Graziani, il Milan, unica nostra rivale storica. L'altra, dopo le, immagino chi si riferisca, dopo le porcate che ci hanno fatto, ho smesso dal 2006 di considerarla tale. Sì, per essere proprio giusti con il Toro, secondo me ancora quello di Casagrande, Martin Vázquez, sì, era una bella squadra,
1: 90,
0: è andata vicino a vincere la Coppa UEFA, ha fatto la finale, ha vinto ancora una Coppa Italia. Con una squadra peraltro costruito da Luciano Moggi, ma questo il tifosi del Toro non lo vogliono sentire, ma però, è la realtà dei fatti.
1: Però
0: parliamo di inizio anni 90, negli ultimi 30 anni sicuramente non c'è più quella rivalità tecnica, c'è la rivalità cittadina per chi come noi ha parenti del Toro, amici del Toro, vai al bar, senti quelli del Toro e allora poi dopo la rivalità nasce lì.
1: E poi magari passi vicino allo stadio. L'altra sera stavo tornando, non ricordo da dove, forse dagli allenamenti di mio figlio, sì, perché adesso era martedì sera, sì, stavo rientrando dagli allenamenti di mio figlio, c'era la partita di Coppa Italia del Toro contro chi è che ha giocato, con Monza, che hanno perso 1-0, e mentre tornavamo a casa vedevamo appunto i tifosi che andavano al Grande Torino con le sciarpe, e anche se poi in realtà visti dalla televisione non sembravano tantissimi, insomma i tifosi del Toro un po' come quelli della Lazio sono molto in polemica con la società, con la proprietà, eccetera, no? Però sì, è anche un po' un dispiacere, se vuoi, no? Perché comunque anche l'idea di avere un derby di un certo livello sicuramente sarebbe anche più bello, più combattuto, più competitivo, in realtà è un po' caduto il Toro, sì.
0: Sì, diciamo che poi a rimetterci sono il numero di tifosi del Toro, perché quello che noto tra i ragazzi, che quelli della mia generazione in una classe a Torino, o eri della Juve o eri del Toro.
1: Sì,
0: poi c'era quello che aveva i parenti sardi che era del Cagliari, quello che era del Napoli, ma per motivi familiari. Adesso tu guardi i ragazzi, hanno la maglia della Juve, la sua fetta c'era sempre. Poi hanno la maglia del Milan, dell'Inter, del Paris Saint-Germain,
1: del Manchester City.
0: E quindi il Toro ha perso quelli. E a me dispiace, perché preferirei che fossero legati a una squadra della mia città, comunque, per quanto rivale, eccetera, eccetera.
1: Sì, però, poi quando eravamo piccoli noi c'era questa cosa che i torinesi tifavano Toro e i non torinesi tifavano Juve, fino a un certo punto.
0: Però sì, diciamo che anche perché poi se vai alla storia è nata prima la Juve del Toro, anzi il Toro è nato da una costola della Juve, il presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve ha poi fondato il Toro, quindi c'è anche quell'aspetto lì che a volte viene dimenticato.
1: Che ricordiamo, esatto.
0: No,
1: così,
0: diciamolo, perché loro poi dicono la squadra di Torino siamo noi, no, calma e sangue freddo, siete stati fondati
1: dopo
0: il primo scudetto della Juve dal presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve.
1: Salutiamo Cinzia, la nostra collega, dice che bello accendere la radio dopo un consiglio di classe e sentire i miei preferiti, grazie Cinzia.
0: Di un consiglio di classe, spero che possiamo essere.
1: Tu pensa, hai salutato dei professori e ascolti dei professori, non so se ti è andata benissimo.
0: È una forma di malattia questa, cara Cinzia, ma tu sei nel liceo classico, quindi sei nell'elite.
1: Un po' di masochismo.
0: Poi andiamo sul rapporto col Milan.
1: Sì,
0: il nostro amico ci scrive, sempre lui scatenatissimo oggi. Il discorso per quanto mi riguarda è semplice, rispetto al Milan in quanto è piena di titoli europei e italiani, essendo una squadra abituata a vincere, non si appella agli extracampo. E questo è un po' il discorso di base, nel senso che poi sappiamo che tutte le società politicamente cercano di tirare acqua al proprio mulino, ma quello fa parte del gioco. Però sì, che ci sia un'abitudine del Milan a non fare pianina, come dicono proprio a Milano, mi sembra più chiaro rispetto ad altre squadre della stessa città, diciamo così, ecco, quindi, e non sono quelli che montano i casi, eccetera, eccetera.
1: Gianni torna su uno Juve-Milan che si ricorda, dice: io ricordo nitido di uno Juve-Milan perché è l'unico che ho visto allo stadio, quindi visto proprio dal vivo, la vittoria al 96esimo su rigore con gol di Dybala, con fallo di mano di De Sciglio, aggiungo io il dettaglio del fallo di mano, me lo ricordo anch'io, che poi quando venne la Juve ancora protestava, dice Gianni. Non c'era ancora il VAR, credo, all'epoca.
0: No.
1: Però ricordo l'episodio del tocco di mano di un braccio largo di De Sciglio, che oggi bisognerebbe contestualizzare in
0: sì,
1: quale
0: però
1: delle caselle.
0: Facciamo subito il pari con la scella di Isla.
1: Sì,
0: facciamo
1: sì,
0: presto qua a fare pari con dei rigori. No, ma su queste
1: no,
0: cose
1: però,
0: non è la partita
1: però
0: dei veleni.
1: Me lo ricordo anch'io, Gianni, quello Juventus.
0: Ecco, però il bello è che per quanto ne siano successe, sia da una parte che dall'altra, non è la partita dei veleni Juve-Milan. Juve-Roma lo è stato di più, Juve-Inter lo è molto di più, poi dipende sempre cosa capita in campo, però anche ci fosse una polemica, poi è circoscritta e non è che si va avanti per 20 anni col gol di Turone e con sì, Giuliano Ronaldo, che ce l'hanno un pochino.
1: Senti, Diego, metti in mix un po' gli argomenti. Io dice: cioè, avete dimenticato il tamarindo?
0: No, il tamarindo!
1: Un mesetto fa, è molto di moda negli anni Ottanta. Hai ragione, che io non riuscivo a bere, mia mamma lo beveva tantissimo.
0: C'era un attore comico che diceva sempre: un tamarindo.
1: Era un tamarindo, hai ragione. Forse era Sergio Vastano.
0: Può darsi.
1: E poi chiede, però, andando sul campo: quando vedremo degli ingaggi, anche il malus e non solo il bonus, se il giocatore non è in linea con le aspettative tipo Coop o David? Guarda, Diego, questo è un tema che viene affrontato ciclicamente, no? Che però non credo che sia, cioè, ciclicamente da chi come noi parla di calcio, ma non credo che sia mai stato messo, diciamo, in pratica, no? Cioè, una volta c'erano i bonus per i gol segnati.
0: Sì, sì.
1: Poi si sono accorti che i giocatori che avevano i bonus per i gol segnati non passavano mai la palla perché volevano segnare solo loro, e quindi era un po' controproducente. Sì, penso che quello si possa fare.
0: Se lo fanno tutti, però, perché se lo fai solo tu non viene nessuno da
1: te. Esatto. Uno, se lo fanno tutti. Due, forse più legato magari a delle condizioni fisiche particolari, no? Cioè, mi garantisci un certo numero di presenze, ti do tot, se invece non ce la fai, allora. Perché poi come si fa a definire, a valutare la prestazione sufficiente o insufficiente?
0: Certo,
1: no?
0: poi c'è il discorso disciplinare, non ti presenti all'allenamento,
1: certo, allora
0: queste cose arrivano a toccare.
1: Allora lì arriva la multa, però certo, è diverso, no? Non lo so, è difficilissimo. Cioè, se uno dice: devi fare almeno 10 gol, e lì torni al punto che tiri perché cerchi di arrivarci.
0: Tra l'altro, mi raccontava mio padre che Boniperti, per farsi pagare i gol, lui non si faceva pagare in soldi. Dice: ma che cosa posso fare? Gli chiede Agnelli. Lui dice: ma guarda, mi regali una mucca gravida, perché lui aveva un allevamento nel Novarese, quindi non solo la mucca, ma gravida, perché
1: giusto,
0: ne aveva due per ogni gol, diciamo così, e quindi capito come funzionava all'epoca. Adesso siamo andati un po' oltre.
2: Nella scheda di eroi in bianco nero di Boniperti calciatore,
0: ecco,
2: c'è questo aneddoto.
0: Ah, vedi che mio padre non se l'ha inventato.
1: L'hai temuto?
0: No, immagino. Su queste cose qua era precisissimo.
2: La famosa mucca gravida.
0: Mucca gravida. Mio padre faceva parte del gruppo degli amici di Via Filadelfia, che erano quelli che avevano costruito anche il muro davanti all'ingresso del Combi, che era allora campo di allenamento, un anno in cui la Juve andava molto male. Dice: visto che non avete voglia di allenarvi, vi mettiamo il muro davanti. Che sono arrivati un giorno all'allenamento, non potevano entrare perché gli avevano costruito questo muro. Aneddoti dei tempi che furono. Invece Angelo da Cassano d'Adda, tornando sui Juve Milan del passato, ci dice: ero allo stadio nell'1-4 gol di Bettega di Tappo,
1: sì,
0: è uno. Dopo anni c'ero anche per i gol di Galia, che ci diede la Coppa Italia. Juve di Zoff due titoli, quel Milan doveva fare il grande slam, campionato, Coppa Nazionale, Champions, perse due titoli su tre. In quest'ultima occasione si inaugurava il terzo anello di San Siro, e vabbè, fino alla fine, eccetera eccetera. E quindi questo è il ricordo del nostro amico Angelo da Cassano d'Adda.
1: Poi ci sono Paolo e Tiziano da Milano che ci dicono che, insomma, gol di Muntari, un po' di polemichine effettivamente,
0: sì,
1: le aveva sollevate.
0: Capisci che oggi, diciamo, gol di Muntari d'accordo, però in quella parità lì c'è sempre chi ti dice: vabbè, il gol di Matri,
1: sì, era buono,
0: il pugno di Mexes, eccetera eccetera.
1: C'è anche da dire che il gol di Muntari era gol, ragazzi.
0: Sì, no, era gol, cioè, è un errore arbitrale conclamato. Buffon,
1: cioè, come noi ancora ci lamentiamo del famoso fuorigioco di Candreva, no? Del non fuorigioco
0: di
1: Candreva,
0: sono quegli errori,
1: però quello è un errore clamoroso che oggi non succederebbe più, perché c'è la goal line technology, né il gol di Muntari né il fuorigioco di Matri, che noi ci fu annullato un gol che invece sarebbe stato valido, quindi diciamo 1-1 palla al centro ed è pareggiato, tanto era finita 0-0 se non sbaglio.
0: Poi comunque Allegri, per esempio, ha detto in tempi recenti, quando non era più allenatore della Juve, forse proprio l'anno scorso, che era allenatore del Milan, che quel campionato lì non lo persero per i gol di Montari, mentre se tu parli con quelli dell'Inter, quel campionato l'hanno perso per Giuliano Ronaldo.
1: Certo.
0: È proprio un altro peso specifico delle parole. Oh, ci chiedono di ascoltare audio, allora ascoltiamo audio. Vai Manuel.
3: Professori, buonasera, sono Saverio da Roma.
1: Ciao Saverio.
3: Una cosa che non c'entra niente.
0: Ecco, grazie.
3: Bibite, bibite. E io qui vado sul dolce.
0: Vai.
3: Io a Roma, lo sai da quanti anni so che non trovo, non riesco a trovare in un ristorante, quando vai a cena fuori, la zuppa inglese.
0: La zuppa inglese? È sparita.
3: Il dolce più buono.
1: Hai ragione.
3: È sparita. Non c'è più. In qualsiasi ristorante non la fanno più. Eppure era un dolce semplice, buonissimo. Quindi la domanda è questa: voi il dolce che non c'è più, che vi piaceva?
0: Altro capitolo. No, di quelli che piacciono a me ci sono ancora tutti.
1: Sì, devo dire, ma volta, io da sé che mangio dolci, allora in realtà poi quando vado a cena fuori lo prendo sempre,
0: sì.
1: Però non è che i dolci siano proprio il mio,
0: mi piace tantissimo il tiramisù, ma quello c'è sempre
1: tiramisù, il profiterol mi piace molto, la sacher mi piace tantissimo, il cheesecake per rimanere
0: la tema torronata inglese. La torronata mi piace, la torronata, gelato di tutti i tipi, specie quello buono, eccetera, sì. Eccetera. Oh, Carlo da Finale mi Ligure, Marco a Torino ricordano anche loro l'episodio della mucca gravida come bonus, ma oggi
1: raccontati
0: credo...
1: tutti dai papà, esatto. Anche loro entrambi citano,
0: sì. Quindi sono della mia generazione più o meno, perché i periodi sono quelli. E oggi se vai a proporre una mucca gravida a Vlahovic credo che te la tiri dietro così. Occhio, senti Vlahovic, ho un'idea, per ogni gol ti do una mucca gravida, voglio vedere l'effetto che fa, insomma.
1: Però sai, nei paesi anche nordafricani ancora tendono a pagare in cammelli, no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Io, quando sono andato in viaggio di nozze con la mia ex moglie mi avevano proposto 100 cammelli in cambio della mia ex moglie,
0: ecco,
1: col senno di poi avrei dovuto accettare.
0: Tra l'altro sono gobbi i cammelli,
1: esatto, doppia gobba, quindi
0: che sarebbero bene nella nostra trasmissione. Colpo gobbo.
1: Ci sono ancora dei vocali, Manu?
4: Ragazzi, buongiorno a tutti. Alla Civitavecchia.
1: Ciao Ale.
4: Trovo veramente stucchevole passate tre giorni a parlare della terapia conservativa. Cioè, dopo essere stati in un'estate direttori sportivi, noi diventiamo tutti fisioterapisti, chirurgi. Per favore, ragazzi, è una prassi che fanno tutti.
0: Tutti
4: è ovvio,
0: certo.
4: Che se ti fai ti rompi un osso, un crociato,
0: non c'è santo, certo.
4: Ma su alcune diagnosi, diciamo, si preferisce la conservativa.
1: Sì, ci prova. Ragazzi,
4: ci non prova. È andato in vacanza o si è allungato i ferri, si è presa la malattia, non stanno a lavorare da dipendenti, sono professionisti. Detto ciò, tra parentesi, signori, le società sono proprietarie del cartellino e delle prestazioni sportive del soggetto, non so proprietarie del corpo, perciò rimangono sempre scelte individuali.
0: Esatto.
4: Punto. Poi, signori, perdonatemi, io posso capire il dispiacere Vildis, ma l'altro anno non è che ci ha portato la stagione Durham, perciò io tutta sta gran perdita, per fortuna abbiamo preso un sostituto, per fortuna, e speriamo che rimanga su questa scia. Douglas Luiz sembra rinato, perciò ce lo ritroveremo più là per far respirare chi giocherà più adesso. Dai, sempre e comunque fino alla fine, dai.
1: E questo è
4: il mercato, no. Attacchiamo
0: alle terapie. No, tra l'altro Thuram è un giocatore fisico, quindi
1: sì,
0: diciamo
1: sì.
0: Che il fatto che l'anno scorso abbia dato un apporto inferiore è anche legato al fatto che fisicamente, perché non è tanto il fatto, tu la partita la giochi, magari ti fanno l'infiltrazione,
1: sì.
0: Ma non ti alleni bene, e quando sei un giocatore fisico che non ti alleni bene finisci male.
1: Tra l'altro non vorrei dire una cretinata, ma la stagione di Thuram è stata molto positiva all'inizio,
0: certo.
1: No? Quando c'era Tudor, io ho la sensazione che Thuram abbia accusato più di quello che ci hanno fatto credere il colpo patito da Brahim Diaz nella partita a Madrid contro il Real, con quell'intervento che
0: quello,
1: poi,
0: che,
1: quello che doveva essere l'espulsione,
0: sì.
1: Che poi non è stato espulso, perché lui da lì in realtà già a Verona esce zoppicando, poi pochi giorni dopo prende anche quel colpo Madrid, e insomma uno più uno sulle ginocchia, lo stinco e la caviglia.
0: Magari un giorno avremo l'occasione di chiederglielo. Certo è che gli arbitri, quando un giocatore della Juve si fa male, anche il difficilmente puniscono quello che gli ha fatto male. Vi ricordate anche Berardi su Bremer, che gli aveva fatto un intervento abbastanza killer. Oh, tornando a bomba, a Juve Milan, Tiziano Di Milano che tra l'altro vorrebbe una rivincita in una finale europea, questa volta si potrebbe fare in Europa League, diciamo, sì, dopo quel, sì, tu penso ti riferisca al Champions del 2003 ovviamente, che la Juve perse i rigori, ci pone un quesito interessante secondo me, meglio i 30 anni di Berlusconi con 5 Champions, sì, oppure i 100 anni di Agnelli con tanti scudetti e una Champions e mezza, bravo, bravo, mi piace questa definizione. Bella domanda. Io mi tengo 100 anni di Agnelli, sì, perché sì, vuol dire vincere ogni tot anni, diciamo così, con una certa garanzia di continuità. E poi per come vedo io il calcio, il campionato rappresenta proprio la dimostrazione di quanto vale quella squadra lì, perché su

0: ma forse anche delle due società diverse, ecco.
1: Senti, quasi ha scatenato un altro tema il nostro amico con la zuppa inglese. Sara ci dice: in Emilia Romagna la zuppa inglese non manca mai. Io vado in Val Mare Cattolica, Sara, ti dico la verità, non la ricordo, però c'è il gelato alla zuppa inglese. Questo te lo confermo perché nella mia
0: prendo.
1: gelateria di fiducia c'è il gelato alla zuppa inglese. E anche Christian da Campobasso ci dice che a Campobasso la trovi sempre. E poi ci dice: ma l'Orangina, bottiglia
0: Ah,
1: intera rigorosamente in
0: brava,
1: vetro. Bravo, Christian.
0: l'Orangina.
1: Però quello non sappiamo se magari, essendo un prodotto francese, magari l'hanno
0: Magari in Francia
1: ritirato
0: c'è
1: dalle.
0: ancora, chi lo sa,
1: Esatto,
0: non lo
1: esatto.
0: so, bisognerebbe chiedere a qualche amico
1: E
0: francese
1: poi
0: se
1: Gigi
0: c'è.
1: hai ricevuto un invito,
0: Ah, sì?
1: perché Terry ti
0: Chi è?
1: dice che fa un tiramisù buonissimo.
0: Ah, ottimo, va bene Terry, vado, con i tiramisù mi comprate in fretta, sono un po' come le mucche gravide per Boniperti, tiramisù per me. Oh, Diego invece ci ricorda che il papà di Moise Kean nel 2017 chiese alla Juve dei trattori per le sue coltivazioni in corsa lavoro, poi
1: vero.
0: tra l'altro la Fiat li produce i trattori, quindi
1: Sì.
0: diciamo, potrebbe essere una soluzione anche quella.
1: Potrebbe anche essere un'idea. A proposito anche di pronunce, no? Che c'è stato un momento che sembrava fosse Kin, poi Ken, non si
0: Se andate
1: capiva
0: in
1: più.
0: Inghilterra lo chiamano anche
1: Sì.
0: ingiustamente, però noi l'abbiamo sempre chiamato Ken dalla primavera, lui non ha mai detto niente, quindi facciamo così.
1: Fabrizio da Rosetto degli Abruzzi, giusto per precisare, a parte che il calcio d'angolo non c'era, ma il Milan dopo quella partita aveva ancora 4
0: appunto.
1: punti di vantaggio e poteva vincere lo scudetto, che è quello che ha
0: Ti ho detto
1: accettato
0: poi.
1: poi Allegri anche nelle giornate successive, anche venendo alla Juve poi.
0: Oh, anche Campobasso c'è la zuppa
1: Sì,
0: inglese, quindi
1: l'ho detto prima.
0: scegli tu un posto tra Cattolica, Campobasso, vai a mangiarti
1: Esatto.
0: la zuppa inglese da Roma, puoi andare dove vuoi, tanto sei in
1: Sei a metà
0: mezzo,
1: strada,
0: esatto,
1: esatto.
0: sei sempre a mettere. Dunque, cosa mi... Ah, tirami su di... abbiamo dei vocali allora, vai, man.
2: Professori, ben ritrovati.
1: Grazie.
2: Marco da Imola.
1: Ciao,
2: Sugli
1: Marco.
2: infortuni, io vi pongo questo quesito. Fate, vabbè, a parte la soggettività degli elementi di qua di là, ma quando ci allenavamo Vinovo, secondo me c'erano meno infortuni.
0: Oh no,
2: Vuoi
0: dai.
2: che il campo troppo bello, troppo morbido della Continassa non rovini un po'? A Bologna è successo così, eh. A Bologna lo stadio dell'Ara, dopo che lo rifecero nel 90, era diventato troppo morbido, avevano veramente dei problemi, l'hanno dovuto rifare di nuovo. Non sto scherzando,
1: No, c'è,
2: Marco
1: succede.
2: da
1: Hai
2: Imola.
1: ragione, Marco,
0: No,
1: succede,
0: però io mi
1: però.
0: ricordo una super polemica su Vinovo troppo umida, che
1: Esatto.
0: c'erano troppi infortuni per quel motivo. No, secondo me un po' il problema di queste stagioni che non hanno più
1: Sì.
0: la preparazione estiva tradizionale e quindi te la devi fare nei ritagli di tempo, facendo le tournée, eccetera, eccetera. Credo che sia più quello che non altro. Una volta avevi meno giocatori in generale, meno partite, d'estate potevi lavorare specificamente sulla parte atletica. Adesso, onestamente, quelli che hanno finito il mondiale, magari hanno prima fatto anche il mondiale per club, si sono fatti un anno di
1: Eh sì,
0: fila senza la
1: eh sì.
0: preparazione. E poi dopo che capisci che può essere anche che uno si faccia un infortunio. E poi a volte il calcio è una cosa traumatica e succede.
1: E poi Illiz e Thuram, per rimanere lì, l'anno scorso anche da mezzi infortunati hanno
0: Hanno
1: sempre
0: rigiocato
1: giocato,
0: perché poi
1: no?
0: c'era
1: Perché
0: il
1: non c'è.
0: mondiale, Yildiz voleva fare il mondiale giustamente, eccetera, eccetera. Oh, abbiamo svegliato anche i
1: Abbiamo
0: francesi, hai visto?
1: scatenato tutto il mondo, ragazzi. Ci conferma Irene dalla Francia che l'Orangina esiste ancora e non c'è più in Italia, probabilmente l'avranno tolta dal mercato
0: O
1: internazionale.
0: magari solo nei
1: Guarda, a
0: negozi.
1: proposito di Orangina, si vede
0: Sì.
1: che è l'aranciata che non funziona, perché
0: Sì.
1: prima stavamo
0: Guarda,
1: dicendo che
0: esatto.
1: l'Oran Soda non l'avevo, cioè la Lemon Soda, adesso hanno fatto la Lemon Soda Mojito, ma l'Oran Soda io è tanto che non la vedo più.
3: C'è ancora.
1: C'è
0: C'è
1: ancora,
0: ancora
1: sì,
0: l'Oran Soda.
1: però si trova comunque
3: C'è
1: molto
3: anche
1: molto.
3: lo spritz soda, sempre della stessa famiglia.
0: Ecco, vedi, Lemonade qua ci dicono ancora.
1: Attenzione.
0: Attenzione, qua andiamo sempre sulle bibite. Abbiamo ancora vocali, vai, Manu.
4: Ciao Sasha,
0: Ciao Sasha, da
4: credo
0: Viterbo.
4: il signor Luigi Schiffo può confermare che Dario Birindelli si sia sbagliato, Meller Baggio, quello non era l'1-6, l'1-6 non c'era Meller Baggio, Baggio intanto stava col Milan, Meller era andato già via in Germania, c'aveva già in quell'anno forse nel 96-97, addirittura Meller ci batte in finale con il Borussia Dortmund, il gol di Meller in mezza rovesciata a San Siro è un recupero di campionato su una Juve in grande forma sul finale di stagione che arriverà seconda ma vincerà la Coppa UEFA
0: Sì,
4: nel 93 in finale
0: diciamo
4: con il
0: che
4: Dortmund
0: ti
4: e
0: lascio
4: in
0: finire.
4: quella partita lì il Milan passa in vantaggio, la Juve pareggia con Meller, fa un altro Eurogol di Meller uno in mezzo rovesciato, uno in diagonale, 3-1 Baggio che fa quel velo e dribbla tutta la squadra e segna porta vuota a San Siro. 1-3, era sì, il girone del turno.
0: Sì, sì, diciamo che quella è la Juve di Trapattoni.
1: Però c'era sia Möller che Baggio, non ho capito sì, perché diceva che Baggio
0: no, che non era il 6-1, diceva che era il 3-1.
1: Ho capito anche che Baggio era il Milan.
0: Diciamo che il 3-1 è la Juve del Trap di ritorno, 6-1 è la Juve di

0: Pimmel, cioè, per dire,
1: no, hai ragione,
0: l'epoca, pochi anni di differenza, ma insomma,
1: ho sbagliato la vittoria, però mi ricordavo i gol sia di Müller che di Baggio e probabilmente adesso ho confuso, sono anche passati 30 anni, ma insomma sì, poi, e tra l'altro erano tutte e due a San Siro, no? 1-3 e 1-6, però hai ragione.
0: Invece c'è chi ci dice che guarda come chiamano la zuppa inglese in Inghilterra, sì. Italian custard, si legge così in certi posti, sì. E quindi è italiana, qua è la zuppa inglese, di la zuppa italiana, meraviglioso.
1: Fantastico.
0: Chissà come chiama l'insalata russa in Russia a questo punto.
1: Esatto. Gianni, anche qua, statisticamente, chi fa ritiro in altura, meno infortuni, almeno muscolari, noi in altura andiamo a luna.
0: Potrebbe essere una soluzione. Ma infatti qualche tempo fa, con l'amico Marco Spadavecchia, che adesso non trasmette più, ma scrive su tutto Juve, dicevamo che forse la cosa ideale sarebbe fare una continassa in montagna. E c'era qualcuno che l'aveva ribattezzata la montinassa. E ci abbiamo giocato un po' di tempo d'estate. Perché in effetti il ritiro in montagna, o comunque ricordatevi la Juve di Conte quando ha fatto il ritiro a Bardonecchia, che non 1100 metri, ha potuto fare un ritiro vecchia maniera, e quella squadra lì non ha avuto tanti infortuni muscolari, ha avuto qualche problemino, ma insomma.
1: Persino la Women quest'estate è andata a Châtillon, no? Insomma, avevamo avuto anche
0: ai tempi ci andava,
1: cammino.
0: Però adesso se tu devi fare una tournée in Australia, è chiaro che poi quando sei qua lavori col caldo di Torino, l'umidità e tutte quelle cose influiscono. Poi per carità, hanno super palestre, fisioterapisti, tutto quello che vuoi, però diciamo che sicuramente un po' quella parte lì si è andata perdendo nelle squadre che devono fare le tournée estive, ecco.
1: Sì, c'è ancora forse solo il Napoli, no? Che fa ancora Pinzolo, se non ricordo male, o Dimaro, bravissimo, sì. Dimaro, sì, è vero.
0: Sì, sì, che fanno le feste di popolo anche, dove vogliono far saltare Allegri che non salta.
1: Che non salta, perché esatto. Lui non solo, non salta, fa anche di no con la testa.
0: Non me lo chiedete proprio, no. Abbiamo ancora un vocale, vai, forse, sì, chissà.
2: Orangina en France existe tout le temps, cioè significa l'orangina in Francia esiste sempre.
1: Ci siamo, dai, col piemontese un po' il francese lo capiamo. Beh, ci conferma anche come Irene prima che in Francia c'è ancora.
0: Vabbè, adesso sì, Pierre, è vero che la Juve non produce più trattori perché il Can ha venduto i vecchi, ma ai tempi di Ken forse li produceva ancora.
1: Sì,
0: adesso non vorrei dire.
1: Una decina d'anni fa,
0: dieci anni fa, diciamo che
3: c'erano.
1: Non so se sia vero, ma ci dicono che l'insalata russa in Russia si chiama insalata Oliver.
0: Ecco, vedi, avevo il sospetto. Va bene, poi non entriamo su altre cose di aggettivi,
3: allora,
0: perché
3: dove l'hanno inventata?
0: L'insalata russa?
1: Chi lo sa?
0: Non lo so, perciò io ogni tanto cerco queste cose, ci sono diverse teorie, che ci fosse un cuoco francese in Russia particolarmente bravo, o che venga invece dal piemontese russa, nel senso di rossa, e quindi potrebbe essere
1: può
0: così.
1: Può essere, effettivamente è un antipasto tipicamente di queste idee.
0: Non si sa, però...
3: Quindi Oliver era russo.
0: Oliver probabilmente era il francese che in Russia ha inventato l'insalata in Russia. E poi l'ha portata in Francia, ha detto questa è l'insalata che io faccio in Russia.
3: L'ha fatto a Pellone.
0: Esatto.
1: Ragazzi, mi ha fatto una puntata assolutamente senza senso.
0: Vedi che la chiamano insalata francese in Russia, per mia moglie è russa, ci dice Fabio Torino. Ma qua basta dire una cosa, oggi sono attentissimi,
1: oggi
0: non gliene scappa una. Vabbè.
1: Grazie ragazzi.
3: In Francia, vedi, chiamano il croissant,
0: sì.
3: E in Puglia si chiama cornetto.
1: È giusto,
0: che,
1: è
0: tra
1: giusto.
0: L'altro, vabbè, lasciamo perdere la storia di quella che l'ha presa in giro dei turchi. Meglio no, perché la Juve i turchi ce li ha, quindi non lo diciamo. Va bene,
1: ragazzi.
0: Abbiamo finito.
1: Solo un piccolo promemoria: l'ha già detto il direttore prima. Non ci sarà tutta la Juve che vuoi domani, perché abbiamo cambiato un po' il palinsesto del weekend. Vi aspetto, probabilmente ve lo confermerò nei weekend di pausa della nazionale. Quindi ci saremo, insomma, verso fine mese, non domani. E quindi ci vediamo.
0: Questo è il dolore di Manuel che non
1: deve venire.
0: Venerdì
1: della prossima settimana a colpo gobbo con Gigi Vete.
0: La Juve del lunedì, sempre dalle 15 alle 17, ovviamente, di lunedì. Ciao a tutti e grazie per questa super puntata.
1: Buon weekend e andate a cercare le bibite.
0: Esatto.
4: Colpo gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Siamo all'antivigilia, caro, stavo per dire Federico Rossi, in realtà c'è Gabriele Latini che sta aspettando il match della Roma, che è una delle candidate a vincere lo scudetto, mi pare di capire, giusto, è l'anti-Inter. A proposito, lo sapete che Boban, che proprio non è proprio l'ultimo, no? Magari non sarà simpaticissimo, ma è uno che è stato fortissimo, capisce di calcio, intelligente, ha detto che attenzione che dopo l'Inter secondo lui c'è la Juventus. Boh, non lo so, staremo a vedere. Fatto sta che la Juventus si sta preparando per questo match. Vi dico subito il menù di oggi: 19:35 Francesco Pini, e poi 20:05, ve l'avevo più o meno detto, faremo un blitz nel mondo rossonero, insomma è uno degli storici che hanno seguito la Juventus, con Carlo Pellegatti, anche per capire le idee di questo nuovo allenatore contro la

0: abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Siamo all'antivigilia, caro, stavo per dire Federico Rossi, in realtà c'è Gabriele Latini che sta aspettando il match della Roma, che è una delle candidate a vincere lo scudetto, mi pare di capire, giusto, è l'anti-Inter. A proposito, lo sapete che Boban, che proprio non è proprio l'ultimo, no? Magari non sarà simpaticissimo, ma è uno che è stato fortissimo, capisce di calcio, intelligente, ha detto che, attenzione, che dopo l'Inter secondo lui c'è la Juventus. Boh, non lo so, staremo a vedere. Fatto sta che la Juventus si sta preparando per questo match. Vi dico subito il menu di oggi: 19:35 Francesco Pini, e poi 20:05, ve l'avevo più o meno detto, faremo un blitz nel mondo rossonero, insomma è uno degli storici che hanno seguito la Juventus, con Carlo Pellegatti, anche per capire le idee di questo nuovo allenatore contro la Juventus, i rischi per la Juventus, eccetera eccetera eccetera. Ma vi dicevo, Spalletti ha le idee chiare, chissà noi se abbiamo le idee chiare. Proviamo non a fare una formazione, ma magari a delle scelte. Ve la dico quella che secondo me andrà in campo domenica sera: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, che ha riparlato di nuovo. Stanno parlando un po' tutti, devo dire la verità, tra Spalletti, Lucumi, Colomani ha parlato due volte e poi ne parleremo noi di quello che ha detto. A sinistra giocherà sicuramente Celic, mi pare che il povero Cambiaso o si dà una svegliata, fermo restando che ha avuto una distorsione alla caviglia, non so nemmeno quanto e se abbia recuperato al 100%, domani magari nella conferenza stampa di Spalletti ne scopriremo un po'. Poi centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, e la tre quarti sarà composta da Conceição a destra, Boga partirà secondo me dall'inizio, a sinistra, al centro attenzione perché sgomita e probabilmente troverà un posto Nico Gonzalez, fermo restando che bisognerà capire le condizioni di McKennie. Siccome McKennie si è allenato a parte, insomma io non lo rischierei, ecco, anche se si gioca contro il Milan. E davanti Colomani, in corso d'opera, potrà entrare sicuramente Voltemate. Ne stanno parlando tanti di questo tedescone, perché non è un centravanti, diciamo, bomber. E quindi qualcuno dice: ma un simile Colomani? E invece parecchi dicono: può giocare con Colomani. Staremo a vedere. Fatto sta che Colomani è stato intervistato da DAZN, da Sport Mediaset, e gli hanno detto: insomma, cosa ne pensi del rimprovero di Spalletti? E ha ragione Spalletti, io devo realizzare, devo segnare. Tra l'altro ha detto: sono tornato per completare il lavoro. Quale lavoro? Riportare in alto la Juventus. Ora la Juventus è come se si dovesse affidare ai gol di Colomani, però deve cominciare a segnare. Io spero e credo, dai, alla fine, che se la Juventus produrrà a livello offensivo, e lo sta facendo, prima o poi dovrà metterla dentro questo ragazzo. Poi, per quanto riguarda invece il tedesco, io ho sentito anche Di Cagno, che lo conosce molto bene, questo Voltemade, ma tutti quanti dicono, io ho rivisto di nuovo, perché quasi ogni giorno, no, cerco di vedere video nuovi, è molto alto, 1,98, però è molto agile, ma è bravo anche tecnicamente, sembra più oggettivamente un trequartista con patente da attaccante, diciamo così, da centravanti, che un centravanti con patente da trequartista, perché lui comunque è bravo, crea gli spazi e magari potrà contribuire a far segnare i compagni di squadra. E sarà compito di Spalletti, ecco perché dico Spalletti sarà fondamentale, dovrà fare la differenza sotto questo aspetto. Io ve lo ripeto per l'ennesima volta, non so se lui abbia, io credo che siano andate così le cose sul fronte del mercato. Spalletti ha indicato dei profili non come nome, come tipologia di giocatore, e la società gli ha detto: guarda, come difensore con queste caratteristiche c'è disponibile, c'è la possibilità di prendere Lukumi, va benissimo. Anzi, secondo me Lukumi è uno dei pochi che lui ha chiesto come nome, mi pare di capire. Poi in attacco abbiamo disponibili Tizio, Caio, e poi è uscito fuori questo ragazzo, questo Voltemade. Lui l'ha visto, alla fine ha detto: ok, va bene, ora dovrà essere bravo lui, l'ha detto, grossa responsabilità, quest'anno dobbiamo, la Juve deve vincere, io non so cosa, però ha detto deve vincere, secondo me intanto deve qualificarsi per la Champions League. Dopodiché per il resto sarà importante, al di là dell'attacco del centravanti, chiamiamolo sempre così, anche se ormai sono atipici centravanti, sono rimasti pochi oggettivamente, no Gabri, di numeri 9, quelli che intendo io di una volta, quasi, forse Haaland è quello più, no? Il 9 più 9 dei 9, perché lo stesso Malen, ragazzi, che segna come un pazzo, ma fa un lavoro disumano, io l'ho visto, mette quasi paura, cioè insomma è impressionante. Ah, ti volevo dire che tu non c'eri, sai che mi ha mandato un messaggio abbastanza, era arrabbiato anche, ma non con me, di Livio, mi ha detto: ho saputo una cosa, la Juventus aveva quasi preso Malen, l'hanno proposto a Comolli, ha detto no, ha fatto due, l'algoritmo mi ha detto che non va bene. Ma si può, e ha detto: ma si può, ma come abbiamo fatto a prendere? Però comunque sì, ha fatto sta, e poi è uscito fuori Voltemade. Con il Milan non sarà una di quelle partite di una volta, ovviamente, cioè una volta c'era in palio lo scudetto tra le due squadre, adesso c'è un palio il riscatto, perché nella passata stagione sono state le due deluse. Il Milan addirittura per una parte di stagione si parlava di anti-Inter, di scudetto, perché era in corsa per, salvo poi crollare, e la Juventus, che aveva in mano la qualificazione in Champions League, è clamorosamente e mestamente, aggiungo io, crollata nelle ultime gare, a partire da quella contro il Verona. Quindi animati da riscatto entrambi gli allenatori, anzi in realtà Amorim è nuovo, quindi nessun riscatto, però sono due squadre in fase di ricostruzione. Sotto questo aspetto sicuramente la Juventus è avanti, perché ha lo stesso allenatore della passata stagione, anche se Spalletti, come ricorderete, arrivò all'undicesima giornata al posto di Tudor, e invece Amorim è proprio nuovo. Lo stavate dicendo anche con Vincenzo, la caratteristica del Milan, il Milan è work in progress, ancora non è definito, lascia molte occasioni, quindi devi sfruttare, però attenzione, perché a calciatori che poi ti fanno male se tu invece gliele concedi. C'è si era parlato di Gatti verso il Porto, Allora, il Porto insomma sembra che stesse seguendo veramente Gatti, però poi alla fine dice Fabrizio Romano sul suo canale YouTube che alla fine c'erano delle condizioni sulla tipologia di operazione che non andavano bene al Porto e di conseguenza nemmeno alla Juventus alla fine, cioè non c'è stato l'accordo, però sembra alla fine che Gatti resterà bianconero. Io vi dico la sincera verità, spero che non resti col mal di pancia, o meglio, conoscendo Gatti, secondo me invece sarà uno di quei calciatori che, consapevole del fatto che fosse sul mercato, ok, e quindi sostanzialmente diciamo fuori dal, è brutto un po' dirlo, però fuori dall'idea di calcio di Spalletti, invece siccome lui ha carattere, io ripeto, sono molto contento che sia rimasto, a meno che ragazzi, prima che chiudano i vari mercati ancora aperti, Turchia, Arabia Saudita, non vada via, ma insomma non credo. Lui credo che vorrà dimostrare a Spalletti e convincerlo a dire: guarda caro mister, che su di me ti sei sbagliato. Io ricordo anche che grazie al suo ruolo contro la Roma la Juventus rientrò praticamente in lotta per la Champions League, salvo poi appunto crollare. Però insomma questo è il discorso. Invece su Gatti, su Zegrova è tutta un'altra storia, perché lui è proprio fuori dalla lista UEFA, stanno cercando di una squadra araba è su di lui, vediamo se troveranno l'accordo. Ho l'impressione che il kosovaro, a me dispiace perché è sempre un calciatore della Juventus, è uno molto forte tecnicamente, però ho l'impressione che non sia affidabile sotto il profilo, non so nulla, però un'impressione mia che non si sia mai ripreso da quel famoso intervento chirurgico per la pubalgia, e che quindi non sia affidabile a livello di continuità. La Juventus serve gente invece che abbia molta continuità. Vi dicevo di Colomani, che io non avrei preso, o comunque non avrei speso 100, non avrei investito 100 milioni tra cartellino e quinquennale da 5,5 o 5 più bonus, diciamo così. Però riconosco anche che ha voluto sempre la Juventus, è anche un ragazzo molto umile, perché ha detto: ha ragione Spalletti, io devo essere più concentrato, devo segnare, sono convinto che i gol arriveranno, non mi faccio trascinare dal tunnel della negatività se sbaglio. Però ora serve giustamente una scossa a questo ragazzo, e io spero che comincia a segnare, diciamo così, anche se poi per la tipologia di calciatore che ha la Juventus, tra trequartisti e attaccanti appunto, è molto probabile, ma questo dipenderà da Spalletti, non so come la pensiate voi, che alla fine la Juventus possa diventare una cooperativa del gol, perché non avendo un bomber lì fisso lì davanti, che sulla carta sarebbe l'unico, non l'unico, il principale deputato a segnare, diciamo così, e i gol devono essere distribuiti. L'importante è che alla fine si vinca. Una cosa sulla quale invece bisogna riflettere, che forse non è sottolineata molto, per carità, soltanto due partite, Frosinone e Parma, non stiamo parlando quindi di Roma, Inter, Napoli come avversari, però io ho visto un'ottima tenuta difensiva, salvo il palo per esempio del Frosinone, perché la Juventus aveva un po' mollato, e questo è un aspetto importante sul quale Spalletti lavora molto, perché a dispetto di chi dice, ed è vero per carità, che ha una vocazione offensiva Spalletti 4-2-3-1 eccetera, però Spalletti ha sempre curato molto la fase difensiva, perché si è andato a leggere la classifica nell'anno in cui con il Napoli vinse lo scudetto, giocando secondo me il più bel calcio italiano, in Italia sicuro, ma anche in Europa, lo ricorda molto bene il Liverpool, ebbe comunque la miglior difesa. È vero che in Italia storicamente la squadra che vince lo scudetto ha la miglior difesa, l'anno scorso no per esempio, però non è scontato abbinare bel gioco a vocazione offensiva con un reparto arretrato solido. È pur vero che forse aveva dei centrocampisti, diciamo così, di un certo livello, e qui torniamo al punto. Io sono un po' non preoccupato, però se devo trovare un po' di, se devo avere un po' di timore, diciamo così, o di dubbio, chiamatelo un po' come volete, io ce l'ho per il centrocampo. Ce l'ho per il centrocampo perché Sar, tra l'altro, non credo sia al top della forma. Io non so se poi, tra l'altro, quando sarà disponibile al 100%, al top, riuscirà ad essere un giocatore da Juventus, perché l'acquisto a centrocampo dovrebbe cambiare il centrocampo della Juventus, innalzarne la qualità e di conseguenza innalzare tutto il livello della squadra. Ecco perché parlavamo di Chessie, no? Poi tra l'altro mi pare che si stia scoprendo che, come al solito, i procuratori, tornando un attimo a Chessie, la Juventus ha preparato tutto, ha già preparato, da quello che ho saputo, un programma personalizzato per Chessie, cioè aveva tutta l'intenzione di prenderlo, all'ultimo è andato all'Atalanta. Io non lo so se, come ha detto ieri Massimo Giletti, sia stato uno scherzo tra virgolette, una vendetta, una rivincita di non lo so, ragazzi, di Sarri no, sicuramente no, ma di Giuntoli forse sì, però insomma alla fine è andata così. Vi stavo dicendo, a centrocampo manca sempre il top. E a proposito di centrocampo, il podcast che pubblicherò quando andrò in pausa, me lo sta sistemando il buon Latini, l'ho fatto su Douglas Luiz. Perché Douglas Luiz, io ancora ce l'ho qualche dubbio, voglio aspettare prima di dare un giudizio un po' più non definitivo ma un po' più concreto. Due partite sì, ok, 6 e mezzo l'una e 6 e mezzo all'altra, il primo tempo soprattutto l'ultima, magari il secondo calato eccetera. Stiamo parlando di un calciatore che fa il regista, che quindi deve costruire, avere le idee di gioco, i piedi ce l'ha, per carità. Ne ha parlato Spalletti e ha detto sì, lui ha, non ha detto è già pronto sostanzialmente, può fare, perché gli hanno detto il nuovo regista della Juve, lui ormai il regista, ha detto può fare per le caratteristiche che ha, perché ha detto al piede buono, vede anche dei pertugi che magari un altro calciatore non vede, perché tecnicamente e oggettivamente è bravo questo brasiliano, però magari secondo me deve crescere a livello di continuità, non l'ha detto ovviamente Spalletti, e anche di aggressività, se vogliamo dirla tutta. E io ho detto con l'esame domenica, io personalmente do la sfida contro il Milan un esame per la Juventus che non dirà nulla a livello definitivo, siamo alla terza giornata ragazzi, attenzione, però sarà indicativo veramente del percorso che sta facendo la Juventus, fermo restando che il mercato, che ci sono dei nuovi innesti, però la sfida contro il Milan, se tu dovessi battere il Milan, al di là dei 3 punti, al di là della terza vittoria consecutiva, sarebbe un buon segnale, ciò che allora la Juventus forse è sulla strada giusta della ricostruzione finalmente, anche se non parliamo del Milan top, perché anche il Milan a sua volta è in fase di ricostruzione, però sarebbe importante. Esame per la Juventus, non decisivo ovviamente, ci mancherebbe, ma secondo me fortemente indicativo, ed esame per alcuni singoli, in primis proprio Douglas Luiz, perché un conto è giocare, con tutto rispetto, e ci mancherebbe, magari anzi alcune volte anche più difficile affrontare alcune squadre, un conto però è il Frosinone, il Parma, altro discorso, e il Milan, che ripeto, seppur nuovo eccetera eccetera, è sempre il Milan, ha dei calciatori in grado di farti male. Quindi esame per me, l'esame per dire ok, Douglas Luiz è ufficialmente, gli farei quasi un certificato medico, no, se dovesse fare un'ottima gara contro il Milan, certificato medico tra virgolette, medico ovviamente, rivitalizzazione, e quindi sei da Juventus, e allora se lui è da Juventus e se poi si conferma in uno stato di forma buono anche Douglas Luiz, Nico Gonzalez, caro Gabriele Latini, bisogna rivalutare anche il lavoro di Giuntoli o no, e quindi il problema magari anche di alcuni allenatori che hanno avuto questi calciatori. Però insomma è tutto prematuro, la sfida aspetto, sono molto curioso di vedere domenica la Juventus quello che farà. Mi fido ripeto della difesa, però bisogna cominciare a mettere dentro i gol, a fare dei gol. Nico Gonzalez mi diceva prima Latini, ma adesso che è diventato un fenomeno, io non sono fatto così, però oggettivamente la partita contro il Parma l'ha cambiato lui, ma non tanto il tiro deviato, per come è entrato, alla Juventus serve quella gente lì, quelli che hanno questa fame, questa grinta, e spero che ce ne siano altri come lui. Allora, abbiamo già qualche messaggio da ascoltare, vi ricordo dopo il primo break, quindi al secondo blocco, avremo Francesco Pini e poi una bella chiacchierata con Carlo Pellegatti. Vai Gabri.
5: Eccomi dentro, Michele da Casale. Weston McKennie, ecco, io mi auguro di recuperarlo, perché con lui riusciamo ad avere quella superiorità numerica in mezzo al campo, e secondo me possiamo mettere in grossa crisi il Milan domenica sera. È un giocatore fondamentale, un Milan che in mezzo al campo non ha tantissima quantità, perché fa giocare in coppia nelle ultime gare Musà con Modric, però Modric insomma è regista, è un giocatore di grande classe, infinita classe, ma non è uno che va a contrastare o che va a inseguire gli avversari. Quindi McKennie, recuperato McKennie, potremmo avere una superiorità numerica in mezzo al campo e i suoi inserimenti possono dare molto fastidio con Nico e con Sesau dietro Colomani. Un abbraccio.
4: Però grazie Michele, dove lo metteresti McKennie? A parte che, ripeto, siccome lui è stato fermo nell'ultimo match, si è allenato ancora a parte ieri, mi pare di aver letto, io non so quale sia il suo stato di forma, quindi è possibile che Spalletti possa non schierarlo dall'inizio, magari lo tiene in panchina e può utilizzarlo in corso d'opera. Vediamo, è chiaro che è uno importante McKennie, che se ne dica ragazzi, ogni anno McKennie alla fine è fondamentale, anche se mi viene da pensare che la Juventus potrebbe essere sfruttato diversamente anche lui, invece di essere messo al centro della linea dei trequartisti, che per carità, come diceva lo scorso anno Spalletti, lui spariglia, disse, ribalta le cene, i tavoli, i tavoli apparecchiati li ribalta sostanzialmente, nel senso che non dà riferimenti e quindi magari mette in difficoltà la difesa avversaria, però può essere sfruttato anche diversamente. Io sono convinto però che Spalletti, lo fece anche al Napoli, potrebbe anche prima o poi, vediamo adesso Papesar quando sarà in forma, se si inserirà, se veramente darà tutto quello che può dare, perché lui è un giocatore che fa entrambe le fasi, eccetera eccetera. Io non escluderei nel futuro prossimo, diciamo così, un passaggio al centrocampo a tre, perché no? Questo però, insomma, questo dipende ovviamente dall'allenatore che li vede tutti i giorni. Abbiate pazienza, ma quando arriva Pellegatti io spengo, non c'è peggiore anti-juventino Riccardo da Torino. Riccardo, guarda, puoi fare una cosa, puoi spegnere, non è un problema, capito? Io qui invito tutti, l'importante è che siano persone educate. Ancora state con la cosa anti-juventino, ragazzi, crescete, se no rimanete piccoli. Buonasera Quinti, la mia formazione vicario, vabbè, tu hai invertito i ruoli. Calulu, Bremer, Lucumi, Celic, Lucas Lucio, Locatelli, quella è Nico Gonzalez dietro Nico Gonzalez con Sesau, l'ha un po' invertito, con Sesau, Nico Gonzalez e Bogà dietro a Colomani. Bogà oppure Rebegovic. Rebegovic credo che parta dalla panchina, può darsi anche che venga, anzi lo spero, utilizzato in corso d'opera, caro Camillo, è quella più o meno che mi aspetto anch'io, salvo sorprese dell'ultimo ora. Ecco, i dubbi possono essere questi, magari se Spalletti si accorge che sta bene, che ha recuperato pienamente McKennie, io credo che possa, perché no, possa farlo giocare titolare e magari a quel punto o togli Nico Gonzalez oppure non lo so perché ora tutti quanti ci è rimasto impresso l'impatto che ha avuto Nico nella partita contro il Parma, però il titolare lì, il titolare al momento è ovviamente McKennie, se sta bene, su questo ci sono pochi dubbi. Allora, sto leggendo, vedete che un po' di dubbi ce l'ho sul discorso mercato, su tutto Juve, si è da poco chiuso il mercato, eccetera eccetera. Riguardo a Sarre, oggi alla Continassa si è allenato anche Sarre, che però dovrà ritrovare la forma. Infatti in estate ha avuto un piccolo stop, questo me lo ricordo, con il Tottenham, nulla di particolarmente grave. Il centrocampista dovrà quindi lavorare per recuperare pienamente la condizione. La Juventus non ha nutrito dubbi sulle sue qualità, il club bianconero ha seguito con attenzione il percorso di questo ragazzo e ha individuato lui in giocatore in grado di offrire caratteristiche importanti alla mediana. La sua duttilità e la capacità di garantire dinamismo possono rappresentare un'arma preziosa per il nuovo tecnico. Per Spalletti, che non è il nuovo tecnico, in realtà Spalletti c'era anche l'anno scorso. Per Spalletti. Poi sostanzialmente è accaduto questo, che una volta sfumata l'affare, che sì, un po' come sono andate le cose, Massara non ha avuto dubbi e ha virato subito su Sarr. La Juve ha deciso così di puntare su un giocatore che era già presente nei radar della dirigenza, che poteva offrire una soluzione differente. Quindi la sostanza è questa, che è come giusto che sia, come normale che sia in qualsiasi dirigenza, direttore sportivo, anche se Massara ricopre in realtà il ruolo di direttore tecnico, però insomma è sostanzialmente a capo dell'area sportiva, che deve avere sempre un piano B, perché se ti salta il piano A, appunto quello principale, devi essere pronto con un'alternativa. Ecco, sotto questo aspetto per esempio Sarr è andata in questo modo qui, la prima non è che sia una seconda scelta, sembrava che fosse fatta perché sì, sappiamo com'è andata, anche perché c'erano pochi giorni per prendere un altro calciatore. Questo è un po' il succo del discorso. Sono le 19:30, quindi palla a Gabriele Latini, tra poco Francesco Oppini fa anche rima.
0: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: sto vedendo sui vari siti, ma leggevo anche stamane sui giornali, viene un po' di nostalgia, dai, un po' di rimpianto, un po' di nostalgia, non dico tristezza, ci mancherebbe, però ripercorrono un po' le sfide tra Juve e Milan. Ci fu un decennio in cui si dividevano veramente gli scudetti Juve e Milan, però adesso è tutto finito, come dice un mio amico, è tutto finito. È chiaro che devono essere, sono due squadre che devono ritrovare un po' la forza di una volta, perché c'è un Inter che al momento certamente superiore alle altre. Poi ragazzi, il calcio ci riserva sempre delle sorprese, no? Comunque i campionati possono andare in un certo modo. Io per esempio sto leggendo già tanti che dicono: ah, l'Inter sicuramente tra le prime 8 d'Europa, ok, quindi che fa? Vince lo scudetto, vince la Champions League, vince. Per esempio io ho visto una Roma in grande spolvero, ora magari ha incontrato due squadre diciamo così in crisi, una sicuramente che ancora non sa nemmeno dove sia, eppure doveva essere una sorta di outsider, però gioca bene. Staremo comunque a vedere, ma noi pensiamo alla Juventus e soprattutto a questo Juventus Milan, e lo facciamo insieme a Francesco Pini. Ciao Francesco. No Francesco, non ti sentiamo.
1: Scusatemi, eccomi.
0: Adesso sì. Ecco, buonasera. Eccoci qua, ciao. Certo Francesco, stavo pensando che abbiamo vissuto antivigilie di Juve Milan un po' diverse, no, in passato.
1: Beh, sì, per un bel lungo passato però direi io.
0: Sì, esatto.
1: A differenza di qualcun altro, diciamo che è durata 30-40 anni questa rivalità vera e sportiva sul campo, dal punto di vista nazionale e internazionale. Io metterei dentro anche in ambito internazionale, perché è vero che la Champions del 2003 l'hanno vinta loro, ma è stato comunque un in quel momento eravamo veramente sul tetto del mondo come tipo di calcio, come Serie A, come giocatori, come mercato, come non c'era nulla che potesse stare dietro a questo, ed era tutto dovuto solo unicamente alla Juventus. Le altre, mi spiace per loro, ma non c'entravano.
0: Esattamente.
1: Cioè, non c'entravano, c'entrava la Sampdoria di qualche anno prima, perché fece una finale di Champions, c'entravano altre squadre, ma sicuramente a livelli di quelle due squadre lì non c'è stato nulla. Cioè, siamo e rimaniamo comunque il Real Madrid e il Barcellona d'Italia, o finito voi, il Liverpool è un'altra squadra inglese, insomma, grandi sono grandi, rimangono tali.
0: Non farti sentire ai colleghi che stanno sannando l'Inter la danno già per sicuramente agli ottavi di Champions League, scudetto già vinto, poi non so cos'altro possano vincere.
1: Io glielo auguro, anche perché sai, dopo come dire, la Juventus dal 97, perché il 96 l'abbiamo vinta, dal 97 in poi ha fatto altre 5 finali di Champions, perdendone 5. E io mi ricordo che i primi che saltavano fuori proprio per festeggiare questa cosa, che poi per carità nel mondo del calcio lo sfottò è sempre ben accetto, io sono pro sfottò finché però poi non si va sul personale, no? Certo, in generale, certo. Ma i primi che saltavano fuori con le magliette del Real Madrid, del Barcellona, erano sempre gli interisti,
0: me lo ricordo,
1: quindi è giusto che adesso loro riescano, dopo aver detto che noi eravamo i più grandi perdenti del mondo, riescono a rivincerne una, perché il 2010 è lontano anche per loro ormai, continuano a parlare, ma il triplete fa parte di un'altra era.
0: 2010, esatto. Tornando invece alla Juventus, caro Francesco, volevo sapere un po', conoscere un po' il tuo pensiero su questo mercato che qualcuno definisce intelligente, qualcun altro, Spalletti per esempio ha detto ormai non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile.
1: Certo, io ricordo, allora guarda, in proposito a questo io ricordo sempre quello che è stato il mercato di Spalletti del Napoli di quell'anno congiunto lui e De Laurentiis, per gli arrivi di Kvaratskhelia, di Kim e le cessioni di Mertens, di Callejon, di Insigne. Cioè quell'anno per i tifosi del Napoli si stava smontando un giocattolo che non aveva ancora vinto lo scudetto,
2: sì.
1: E che c'era andato molto vicino. E in realtà poi si scoprì che Kvaratskhelia è un papabile pallone d'oro, tuttora. Ha vinto 200 di fila. Kim è stato uno dei più grandi difensori degli ultimi anni a fare il difensore centrale in quel Napoli, con i movimenti di Spalletti. Lì c'era una questione di soldi differente. Noi abbiamo avuto un problema grosso quest'anno, la Champions League. La Champions League non è arrivata perché la Juventus in questi 5 anni è riuscita a perdere il vantaggio, tutto il vantaggio che c'era sulle altre, e non solo l'ha perso, ma ha sempre fatto peggio. Cioè ha costruito una squadra con dei talenti momentanei, un po' alla instant team stile Massimo Moratti degli anni dell'Inter, per comprare quelli che erano più forti in giro,
0: non me lo dico.
1: Senza però verificare se fossero personaggi da Juventus, cioè se avessero la personalità. E quindi ci siamo ritrovati con due dirigenti che sono arrivati quest'estate, hanno fatto secondo me un lavoro di buonissimo livello, se non alto, perché fare un mercato con 9 uscite e 9 entrate senza soldi, prendendo comunque dei giocatori che ti alzano il livello della squadra, perché in ogni reparto, a partire dal portiere, andando Lucumi, che è il centrale che affiancherà Bremer al posto di Kelly, per andare poi a Selic, che è uno affidabilissimo, Sar è sicuramente una cosa da poter aggiungere bene in mezzo al campo, non è sicuramente Tonali, ma non è neanche sicuramente quello che avevamo prima. Cioè sono stati fatti fuori dei giocatori importantissimi, abbiamo fatto fuori Arthur, che era 6 anni che girava per la Continassa, abbiamo fatto fuori Di Gregorio e Perin, per il quale mi dispiace, sono sincero, abbiamo fatto fuori Openda e David, poi la gente dirà ma sono tutti in prestito, perfetto, intanto non sono lì e li paga qualcun altro, e questo ci ha permesso di fare un altro tipo di mercato. Abbiamo preso Colomoni, che è uno che per alcuni costa troppo, ma ricordo che ha 38 milioni più bonus pagabili in 5 anni, con il bilancio a 18 su quest'anno è un'ottima operazione. Non hai preso Openda a 45, non hai preso Zegrova e David ad altri 40 milioni, cioè non hai preso giocatori che se ti rimangono lì non sai come liberartene. Alaj Begovic era un talento a livello europeo cercato da tutte, se tu lo prendi a 30, se va male lo rivendi a 30, se va bene ne fai 4 volte tanto, 3 volte tanto, 2 volte tanto, che è la cosa secondo me che succederà. Cioè hai messo a posto una squadra, chiaramente non inserendo Donnarumma, Tonali o Osimhen, che erano impossibili da fare in questo momento per chiunque in Italia, anche per il Milan che ha speso comunque tanto ma non bene secondo me, non in tutti i reparti, e quindi oggi tu hai una squadra che è migliore dell'anno scorso. Io ricordo tutti soltanto una cosa, sempre la ricordo: occhio che Spalletti da quando è arrivato l'anno scorso con la squadra che c'era, non fatta per lui, è stata la seconda squadra in classifica dietro l'Inter come media punti. Quindi adesso tocca a Luciano.
0: Sì, esatto, bravo, l'ho detto anch'io. Non mi hai citato però Voltemade, di cui si sta parlando tantissimo. Ti aggiungo questo, Francesco, ti aggiungo questo. Tu hai detto di Colomani. Io, per esempio, sono uno di quelli che dice, secondo, come la vedo io, 100 milioni di investimento, per quanto mi riguarda, sono un po' troppi. Poi però spero che faccia 20 gol, ovviamente. Però sappiamo che non è un 9 vero. Aspetta, prendiamo Voltemade, che non è un 9 vero nemmeno lui. Quindi...
1: Ma scusami, perché 100 milioni?
0: Perché tra i 5 anni di contratto e il cartellino, alla fine totale sono sui 100 milioni. Sicuri?
1: No, tu devi calcolare i bilanci, le società oggi stanno in piedi per i bilanci, e se tu ce l'hai in bilancio alla fine dell'anno prossimo a 18, perché lo fai in 5 anni.
0: Sì, però come investimento totale comunque è elevato, ma questa è una mia idea.
1: Sì, però c'hai 4 milioni e mezzo e non prendi, non dai più 6 milioni più bonus a David.
0: Sì, no, ma il tuo discorso l'ho capito.
1: Voltemade, perdonami, l'anno scorso 75 milioni più bonus l'hanno pagato, noi abbiamo preso, è vero, a prezzo secco, che quindi se fa bene non può rimanere da noi, ma 5 milioni... Cioè, oggi chi prende a 5 milioni?
0: No, ma su questo sono l'accordo.
1: 40 di Hamilton, no? Per capirci.
0: Sì, certo.
1: Quindi io ti dico, Voltemade non l'ho nominato perché sono molto scaramantico, dato che a me piacciono moltissimo i giocatori così.
0: Sì.
1: Perché è giovane, è un giocatore che gioca bene anche di testa, ma non è il suo punto forte, ed è uno che lega molto bene i reparti.
0: Oh, perfetto, ti rifaccio la domanda. Non crede che alla Juventus manchi un 9 vero? Per 9 vero intendo un bomber, diciamo così.
1: Guarda, ti ripeto, non sempre necessario. È ovvio che se io avessi avuto la bacchetta magica e i soldi in mano senza limiti, come gli anni precedenti dove si è sperperato una quantità di denaro mostruosa, anche inutilmente, avrei speso i soldi per quei 3 che ti ho nominato prima, che andavano presi 3 anni fa, quando Allegri li aveva chiesti nel mercato estivo prima della stagione della Coppa Italia. Cioè lui diceva, Donnarumma, Tonali e Osimhen ti mettono a posto questa squadra, se vuoi giocare come gioca Allegri. Ovvio che Osimhen potevi prendere anche l'Icardi di turno in giro, ma secondo me, ripeto, dato che non c'era la possibilità di spendere neanche 1 milione di euro in più, e lo si è capito quando Carnevali ha parlato di Kessié, e io farei un plauso qua a Carnevali, perché Carnevali quest'anno per 2 volte insieme a Massara non si è piegato ai procuratori,
0: esatto,
1: che vogliono delle cifre disumane per i contratti rinnovati, vedi Vlahovic e vedi appunto Kessié. Quindi è ovvio che siamo un cantiere, però da questa stagione possono uscire delle cose molto positive. E io ti dico, è una squadra competitiva. Il Napoli lo vedo in modo strano, il Milan non capisco cosa sia, l'Inter è chiaramente una corazzata, anche se secondo me ha perso qualcosa nonostante le aggiunte, perché è vero che ha messo i tre inglesi, ma chi ci ha perso il posto di quelli? Perché poi bisogna ragionare anche in quel senso lì. La Roma mi sembra veramente potenzialmente una squadra che può fare molto bene, il Como altrettanto. Io dico, se questa Juve non si qualifica in Champions, l'anno prossimo bisogna cambiare la guida tecnica. Non
0: ah beh, questo è certo. Quindi tu dici, è competitiva per la Champions, giusto?
1: Sì, assolutamente sì, non per altro. Cioè, a meno che poi non succedano cose che noi non possiamo immaginare o conoscere, il calcio lo sappiamo, è imprevedibile. Ripeto, guardate il Napoli di Sarri, di Spalletti, nell'anno in cui prende quel giocatore che ho nominato prima, cosa fa? Vince il campionato praticamente a gennaio, febbraio. Allora ok, siamo tutti contenti e felici, anzi, però bisogna essere realistici. Oggi tu puoi andare, secondo me, tranquillamente a rompere le scatole subito dietro a quello che sono Inter e Roma, perché c'è il Como di mezzo che è molto forte, ha fatto un gran mercato e tu devi inserirti lì.
0: Eh sì, questo è un po' il punto del discorso.
1: E quindi... poi sia secondo, terzo, quarto, quello cambia poco. Ovvio che se arrivi primo cambia tutto, ma io sul primo posto ad oggi sono...
0: È molto difficile, dai, ma bisogna essere...
1: Non ci penso, anche perché almeno casco bene, capisci?
0: Esatto. Senti, invece ti volevo chiedere, sono incuriosito io, no? Perché contro il Parma la partita, la spaccata di Gonzalez, che sembrava volesse andare a tutti i costi all'Atletico Madrid, da quello che mi risulta... Spalletti ha fatto un ottimo lavoro parlandoci, da quello che risulta,
1: esatto,
0: non so se risulta anche a te, ma credo di sì.
1: Sì, bravo,
0: esatto.
1: Sì,
0: infatti è entrato in campo uno che tutto sembrava meno che volesse andare via, primo.
1: Sì,
0: secondo,
1: concordo.
0: E quindi magari potrebbe essere un nuovo acquisto. E secondo te, veramente può diventare un nuovo, tra virgolette, acquisto anche Douglas Luiz? Cioè, ti fidi ancora o aspetti qualche test più probante per dire, eccolo qua, è il regista, è un altro calciatore, lo ha trasformato Spalletti?
1: Guarda, allora, sulla prima sono concorde al 100%, nel senso che per me Nico Gonzalez è un acquisto importante, soprattutto se arriva con la testa giusta dopo un ottimo anno a Madrid, perché ricordo a tutti che Nico Gonzalez ha giocato la finale del Mondiale e noi un giocatore di questa personalità in rosa non ce l'abbiamo. Tant'è vero che tu vedi, voi vedete, voi che ascoltate Radio Bianconera, potete immaginare e capire che senza quel tiro da 30 metri fatto da un folle completo, la Juve non sblocca la partita.
0: È vero, esatto.
1: Quindi lui entra e la spacca proprio. La spacca con la spocchia dei giocatori che piacciono a Spalletti e ai grandi allenatori, cioè quelli che hanno personalità e che dicono adesso prendo la squadra in mano e vediamo cosa succede. Detto ciò, su Douglas Luiz mi piacerebbe poter pensare che Luciano sia sincero nel dire quello che dice, cioè non mi aspettavo che fosse così bravo, che palleggiasse così bene, perché io con Douglas Luiz, dopo aver visto i due campionati che ha fatto in Inghilterra, dove è stato uno dei primi tre migliori giocatori della Premier in generale, non ci credo per quello che ho visto negli anni dopo. Cioè, io ho visto delle cose che erano veramente imbarazzanti dal punto di vista, secondo me, di approccio, di mentalità, di testa, come se gli fosse pesata l'ambiente.
0: Esatto.
1: Allora io su di lui sono col freno a mano tiratissimo.
0: Anch'io.
1: Anche perché domani noi abbiamo davanti due centrocampisti che assieme, ovvero Modric e Rabiot, domenica. Sanno far girare bene il pallone, e quindi, come dici tu, ci vogliono dei test più probanti. Ovvio che questa squadra, dopo Pjanic e Pirlo, non ha mai più trovato quel ruolo lì. Allora io dico, si può anche cambiare modo di giocare.
0: Bravo, a tre.
1: Vediamo
0: per
1: cosa tira fuori.
0: Tre,
1: per esempio, perché secondo me adesso hai fuori anche il Diz e Thuram a lungo tempo, purtroppo, ma domenica non c'era neanche McKennie, che è un altro giocatore pesante che manca. Cioè, la Juve è fuori tre titolarissimi che, se stanno bene, fanno sempre la differenza. E questo pesa? E quindi bisogna capire quelli che sono arrivati con che spirito arrivano.
0: Esatto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Francesco, andando nello specifico appunto su Juve e Milan, la Juventus è in ricostruzione, ma ha lo stesso allenatore dello scorso anno, seppur arrivato all'undicesima giornata. Il Milan però è in ricostruzione vera, quindi alla fine sta un po' più avanti la Juventus sotto questo aspetto, no? Al di là poi dei giocatori, Modric, Rabiot, eccetera, eccetera. Però credi che la Juventus, senza dire favorita o non favorita, però stia un po' più avanti, no? Rispetto al progetto di Amorim.
1: È quello che mi auguro. Perché se così non fosse, vuol dire che abbiamo un problema nella guida tecnica, cosa in cui io non credo assolutamente, perché sono un fan di Spalletti. La nazionale è stato un percorso difficile e complicato per tantissimi allenatori. Troppi, forse, quindi abbiamo capito che è un qualcosa di diverso da allenare un club, ed è inutile che ci giriamo attorno, è così, è la verità. Però io ripeto, voci o non voci a parte di alcuni di sapori o alcune cose che non lo convincerebbero sul mercato, eccetera, eccetera, sulle quali io non entro, dico che questa squadra oggi deve stare più in alto di un Milan che arriva rifacendo tutto e comprando giocatori nuovi, liberandosi di Leao, perché sennò vuol dire che allora c'è proprio un problema alla base.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Quindi mi auguro questo.
0: Questo qui. L'ultima cosa al volo, volevo un tuo parere sull'intervista di Giraudo.
1: Ma sai, chi è legato al mondo della Juve di quegli anni lì ha una grandissima, come dire, secondo me ha un grandissimo credito con la giustizia sportiva, perché poi da quegli anni lì si è evitato di procedere come si è proceduto in quegli anni lì, nel 2006. Cioè è stato fatto un processo sommario, veloce, sappiamo tutti come, per punire la Juventus e levarla dalle scatole, dato che in quel momento lì era troppo potente calcisticamente. Peccato per loro che poi è tornata, ma guarda caso anche tornando poi si è ripetuto per due volte in due cose differenti un sistema calcistico giudiziario anche lì abbastanza imbarazzante. Parlo delle plusvalenze e parlo del caso Curve, che hanno portato al deferimento di Agnelli, quando poi da altre parti non succede niente. Quindi io sono uno di quelli che purtroppo crede che quel processo fosse stato fatto in modo sbagliato e che non si potesse affidare alla giustizia sportiva, e quindi che o si tirava dentro tutto e tutti, oppure si lasciava stare così com'è, anche perché sappiamo benissimo che alla fine non ci fu nessuna variazione nelle partite, non ci furono arbitri chiamati dalla Juventus, ma da qualcun altro sì, e quindi alla fine diciamo che è stato distrutto un giocattolo che funzionava benissimo, proprio guarda caso nel momento in cui Umberto e Gianni Agnelli non c'erano più.
0: Esatto.
1: Questo non è un caso.
0: Esattamente, grazie mille Francesco, buon lavoro e buon tutto, grazie.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie. Allora, vedete che insomma, dico, su Douglas Luiz effettivamente abbiamo tutti ancora dei dubbi, no? Ve lo stavo dicendo, io spero che domenica superi il test, significherebbe un ulteriore step. Io ho detto, vabbè, il certificato l'ho chiamato di rivitalizzazione, no? Quello definitivo, però sarebbe già un'ottima cosa se dimostrasse, perché i piedi li ha. Lui vede, secondo me, dei pertugi che gli altri non vedono, perché i giocatori tecnici lo fanno. Poi però servono anche altre cose, serve per esempio una continuità di prestazione durante la stessa partita, serve anche più grinta. Perché comunque sei un centrocampista, vero, sulla carta regista, però sei un centrocampista, il centrocampista deve essere molto aggressivo. Alcune volte non sta succedendo, in queste prime due partite non è successo, magari storicamente, però ogni tanto insomma si perdeva un po' e si faceva rubare la palla, insomma, però speriamo che sia cambiato, dai. Cioè, sicuramente Spalletti, anche per motivarlo pubblicamente, ha detto può fare il regista, ha quelle caratteristiche per costruire, e poi ha detto anche l'aggressività. Lì secondo me, io non sono molto d'accordo, però per motivare i calciatori serve anche alcune volte, no, dirgli che hanno delle caratteristiche che poi in realtà non si rivelano, e magari poi in privato gli dice altro. Simone da Vauda Canavese ci dice: ciao Quinti, io mi sono innamorato del 4-2-3-1 dai tempi di Mandzukic, ma il direttore d'orchestra nella tre quarti era un certo Dybala. Ora McKennie è un gran lavoratore, ma come trequartista non mi fa impazzire. Spero che tra Nico ed altro si riesca a trovare un buon trequartista fisso. Simone, hai aperto, che si può fare una bella discussione su questo tuo messaggio, grazie intanto. Allora, quel 4-2-3-1 targato Allegri, e mi ricordo che lui passò

0: Milano e fu decisivo insieme all'altro trequartista, quello di destra, che si chiamava Cuadrado, che quindi loro due, Cuadrado già per caratteristiche, ma anche Mandzukic sacrificandosi, furono decisivi per quel 4-2-3-1. È chiaro che poi, se ci mettiamo il miglior Dybala al centro di questa linea e davanti un certo Pipi de Higuaín, che tra l'altro Gasperini ha detto credo che Malen possa superare il record di Higuaín, 36 gol, speriamo di no, significherebbe Roma scudettata, ragazzi, 36 gol. E abbiamo parlato della tre quarti più l'attacco, il centravanti Greg Wayne. Ti ricordo, Simone, che tra l'altro la Juventus nei due di centrocampo aveva un certo professor Khedira e un certo pianista Pjanic, appunto. Dopodiché dietro, vuoi che te lo ricordi? Buffon, insomma, aveva una squadra disumana, cioè i tre forti che poi formarono la BBC, insomma, la Juventus aveva proprio dei giocatori forti tutti, non c'era quasi nessuna criticità in quei calciatori lì. Ecco perché riuscì a fare il 4-2-3-1 Allegri. Hai ragione. Ora, il discorso del 3-4, perché Dybala, io lo dicevo prima con Gabriele Latini, che è testimone, secondo me Dybala in forma intendo senza infortuni, per me è il più forte giocatore ancora della Serie A, e lì era il miglior Dybala. Capisci che se tu metti Dybala al centro della tre quarti davanti a Higuaín, con quei due lì che facevano un lavoro in fase di non possesso, intendo Manzo che c'è a sinistra e Cuadrado a destra, ma lì, ragazzi, ma non potevi perdere le partite, aggiungendo poi i centrocampisti di qui sopra e la difesa di qui sopra con un certo Buffon in porta. Capite che, ecco perché io dico, i moduli vanno bene, 4-2-3-1, 4-3-3, lo diciamo sempre, perché però poi contano i calciatori. Spalletti addirittura dice ormai non contano, contano soprattutto l'occupazione, il modo con cui i calciatori vanno a occupare certi spazi. Però alla fine il calcio è più semplice di tutte queste dinamiche tattiche. Secondo me, alla fine, se hai giocatori forti, vinci le partite. Sono loro che fanno la differenza, in qualsiasi contesto tattico. È chiaro che un'idea di gioco, quantomeno all'inizio, deve avercela. Però ormai le squadre magari giocano 4-2-3-1, però in fase di impostazione magari diventa 3 la difesa, in fase di non possesso alcune volte. Cioè, capite, elastica la questione tattica. Però se tu non hai calciatori, ecco perché vi dico, la Juventus adesso, con tutto il rispetto dei calciatori attuali, ma se facciamo il paragone con quella Dybala lì, con la squadra di quel Dybala lì, ma non c'è proprio partita, che secondo me è anche ingiusto farlo. Perché io spesso mi dite, ma se Locatelli è titolare della Juve, pensa come siamo scarsi. Ma è inutile che ripetiate sempre questa cosa qui. Lo status della Juventus adesso è questo qui. Aggiungo anche che Locatelli è almeno uno di quelli che la pagnotta a casa la porta sempre. È chiaro che in una Juventus da altri tempi sarebbe stata una riserva, ok? E quindi accostare la Juventus da adesso a quella di un tempo, alle Juventus di un tempo, secondo me ci facciamo anche del male volendo. Però sul discorso del quartista hai ragione. Io, per esempio, McKennie lo utilizzerei anche come mezzala in un centrocampo a tre, e lasciando spazio invece lì davanti ad altri. Però attualmente lui lo vede come uno che può veramente sparigliare le carte, McKennie, fermo restando che vediamo se domenica magari dà spazio a Nico Gonzalez, che può fare sulla linea della tre quarti tutto. Questo bisogna dirlo, perché è molto duttile, come del resto è duttile McKennie. Però poi Nico Gonzalez ha altre caratteristiche, più da attaccante ovviamente rispetto a McKennie, che attaccante ovviamente non lo è. Siamo giunti al break, tra poco andiamo in casa Milan per capire, magari ci darà anche un accenno di formazione con Carlo Pellegatti.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza.

0: dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Eccoci qua, stiamo facendo io quando c'è, siccome Rossi che è un grandissimo, però del calcio come si dice a Roma non gliene può fregare di meno, invece con Gabriele Latini che parlo sempre di calcio, per esempio lui fa sempre finta alcune volte, però sa benissimo che quest'anno se c'è una squadra, questo lo dico seriamente, non scherzo, se c'è una squadra che può infastidire, non sto dicendo altro, l'Inter e la Roma, salvo poi sgonfiarsi, non lo so, però io lo... tra l'altro corrono questi, oh, ma sono, io non lo so, boh, vabbè, comunque staremo a vedere, è ancora presto, quindi c'è tempo, però mi ha fatto un'impressione, una grande impressione la Roma. Contano i calciatori, come non darti ragione, con tutti i nomi citati mi viene già una lacrimuccia di nostalgia, che calciatori abbiamo avuto. Buonasera Quintiliano, anche quest'anno si lotterà per il quarto posto, un abbraccio. Guarda Terry, ti posso dire la mia... già che tu riesci, se riuscisse la Juventus a stare un po' più tranquilla sul discorso quarto posto, io già non dico che mi accontento, cioè non mi accontento mai nella vita, però bisogna essere anche realisti, no? Ecco, devo dire che per esempio del Napoli non mi fido. Sulla carta dovrebbe essere l'Inter, tra l'altro c'è la sfida domani mi pare, giusto Gabri, no? Con Napoli-Inter o Inter-Napoli, adesso non ricordo dove giocheranno, però non mi convince bene, e vi dico anche, ve la dico oggi questa, se dovesse riandare male anche domani Allegri, vedete che i tifosi del Napoli non è che siano tanto meglio degli altri a livello di contestazione, di... poi vengono da uno scudetto di Conte, da un secondo posto, cioè, e quindi alla fine il Milan è in costruzione, anche il Milan, la Juventus è in work in progress, anche la Juventus, seppure diciamo così con lo stesso allenatore, ragazzi c'è la Roma che ha lo stesso appunto allenatore, si è rinforzata, se Dybala sta bene con un Malen così, secondo me è quella che, non dico vincerà lo scudetto ragazzi, perché altrimenti, però può dare fastidio sicuramente all'Inter, che attualmente bisogna dirlo è quella più forte di tutte. sulla rosa, anche se non ha tutti i torti Francesco Pini quando dice sì, si è rinforzata, boh, mica tanto, comunque ha perso Dumfries, non lo so, vediamo se alcuni si ripeteranno come calcio, come prestazioni, come stagione, non sono certo di questo, però è chiaro che sulla carta sono le favorite, e poi in generale chi vince lo scudetto proprio per definizione deve essere favorita l'anno dopo. Ecco, aggiungo anche che con l'ex allenatore, con Simone Inzaghi, secondo me Simone Inzaghi a livello italiano non ha fatto benissimo, perché lui partiva tutti gli anni con la squadra più forte, favorita, eppure ha perso degli scudetti, quando l'ha vinto il Milan, quando l'ha vinto il Napoli stesso, quindi bisogna stare attenti. Allora, la mia formazione è, io mi sono innamorato del 4-2-3-1 e l'abbiamo già detto, sì, abbiamo fatto un bel discorso su quel 4-2-3-1. Poi, ciao Quintiliano, la squadra è migliorata rispetto all'anno scorso, però per essere pienamente competitiva ha bisogno di due nuovi centrocampisti nel prossimo mercato estivo. Spero che la Juve colmerà questa lacuna, Alessandro da Tormina. E Alessandro, deve passare una stagione, cioè non ancora manca tanto, è iniziata adesso. Poi, intanto guarda, ti dico Alessandro questo. Intanto la Juventus deve tornare in Champions League, ragazzi, è fondamentale, perché se la Juventus non si qualificasse nemmeno quest'anno per la Champions League sarebbe un dramma vero economico, altro che pareggio di bilancio, altro che mercato, e quindi già lì è un punto. Poi se tu ti riqualifichi in Champions League è chiaro, pensi anche ad acquistare qualche calciatore di livello. Tu parli di centrocampisti, secondo me non a caso Francesco Oppini ha nominato prima tre giocatori, Donnarumma, Tonali e Osimhen. E questi calciatori qui, io mi ricordo che Martorelli, giocando in tempi non sospetti, mi disse: guardate che il progetto iniziale, l'idea iniziale di Giuntoli, ve lo do per certo, mi disse, era di fare tre colpi pesanti. Io gli ho chiesto quali: Donnarumma, Tonali e Osimhen. Però poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare, perché stiamo parlando di soldi pesanti se sommi tutti e tre. Basterebbe vedere quanto è stato pagato lo stesso Tonali, 100 milioni, quindi non ce la faresti mai. Vai Gabri.
3: Andrea Quintiliano, Roberto Lamonte, Fiore Conca.
4: Ciao.
3: Io credo che per sfruttare al meglio Douglas Luiz bisognerebbe passare al centrocampo a tre. È chiaro che poi dovresti rinunciare a un interprete nei tre che Spalletti metterebbe dietro all'unica punta, però credo che sia la soluzione migliore per potergli dare la possibilità di esprimersi al massimo delle proprie possibilità. E faccio notare che nell'ultima partita Douglas Luiz è il giocatore che ha percorso più distanza chilometrica in campo di tutte e due le squadre. Un grosso abbraccio Quintiliano, buona serata.
2: Grazie a te. No, no, ma su, guarda, su Douglas, anch'io ho letto delle statistiche, uno che corre tanto, che ha fatto tanti chilometri, però poi io ripeto, al di là del discorso tecnico, lì non voglio entrarci, perché è oggettivamente forte tecnicamente. Poi servono altre caratteristiche, magari i 90 minuti stare a un certo livello, e poi anche dal punto di vista, insisto, della sostanza, della forza dei muscoli. Lui è molto tecnico, mi piacerebbe che avesse anche un po' più di sostanza. Ok, prossimo blocco con Carlo. Allora, vi parlavo prima, vi dicevo di Voltemade, sta diventando una sorta di oggetto di discussione, ovviamente per le caratteristiche. Stamane c'era un'intervista di un ex allenatore che lo ha lanciato prima che lui diventasse, diciamo, un po' più tra virgolette famoso, e lui ha detto: guardate che secondo me lui farà bene alla Juventus. Ora è chiaro che lui parla da ex allenatore del ragazzo e quindi non può che essere così, però ha detto: tutti quanti sostengono, vi ricordate Riddle, no? Qualche giorno fa ha detto è un 9 e mezzo. Io mi chiedo, ma un 9 la Juventus non ce l'ha? 9 e mezzo, perché Colomani, ragazzi, parliamoci chiaro, non è un 9, E questo è, per esempio, Padovano ha detto: sono molto curioso di capire. Lui, Padovano, insomma, se ne intende di attaccanti, magari no, però gli voglio dire che deve segnare. Tutti quanti, diciamo che deve segnare. Guarda, ve la vado a leggere perché l'avevo scritta stamane su Bianconera News. La notizia, insomma, le parole di Stephen, che è l'uomo che ha scoperto e lanciato nell'Elversberg proprio questo calciatore Voltemade. Lui ha detto: Nick è molto intelligente tatticamente, ha detto, sa occupare gli spazi, adattarsi ai movimenti dei suoi compagni, sa difendere egregiamente la palla sotto pressione, sfrutta il suo fisico, riesce a liberarsi e provare la conclusione con accuratezza e per servire l'ultimo passaggio anche, dice lui. Vedi che sta descrivendo un calciatore, un sostanziale trequartista o centravanti di manovra? Boh, non lo so, fate un po' voi. Per me si esprime meglio da centravanti, dice lui, a patto che gli sia consentito di svagare su tutto il fronte offensivo. Quindi un 9 che però può muoversi ovunque, è un po' quello che sostanzialmente farebbe e fa Colomani. Non è né un 9 né un 10, è un 9 e mezzo, dice lui. Quindi può ritagliarsi un ruolo da titolare. Secondo me, dice lui, può giocare benissimo insieme a Colomani. Questo è importante, no? Lo dice lui, che lo ha scoperto. E a questo punto, ragazzi, i gol chi li fa? Tutti e due? Non lo so, ma giocare insieme a Colomani significa o lo metti, Voltemade lo metti dietro all'unica punta se tu continui con il 4-2-3-1, oppure in un ipotetico 4-3-3 devi mettere lui centrale e Colomani uno delle due ali. Ma chi tiri fuori? Quando rientrerà per esempio il Diz, se con Cesao continua a giocare così bene, anche se da con Cesao mi aspetto il salto di qualità. Per salto di qualità con Cesao c'è solo una cosa: segnare, deve fare qualche gollettino in più. Lo sa anche lui, lo ha detto anche lui, è stato premiato con il miglior gol della scorsa stagione, e quindi non lo so, io ho l'impressione che Spalletti cercasse un centravanti diverso, tipo alla Icardi, tipo alla Vlahovic, però poi le necessità e le occasioni di mercato purtroppo non, soprattutto in una situazione limitata dal punto di vista dell'azione, del lavoro, no? Dello stesso Carnevali e soprattutto di Massara in questo caso, no? E di Ottolini non lo dimentichiamo mai, perché poi il direttore sportivo è Ottolini, e quindi alla fine facciamo anche di necessità virtù. Ecco, bisogna anche ragionare in questo modo. Quello che ha detto Pini, tu devi tener conto che sì, lo prendi in prestito questo Voltemade, se poi ti va bene hai avuto un giocatore per riscattarlo. Non c'è nessuna né diritto ovviamente né obbligo, anche perché lo scorso anno il Newcastle lo pagò 67 milioni. Ora lui un po' la colpa di questa metamorfosi tattica, secondo me, anche dell'allenatore Howe del Newcastle, perché all'inizio lo metteva da centravanti, io ho letto un po' la storia, e lui stava facendo anche bene, salvo poi pian piano arretrarlo, e poi alla fine addirittura è finito anche in panchina, e di conseguenza c'è stata una sostanziale frattura e lui è arrivato alla Juventus. Questo è Gianni invece dice: Nico non lo ha trasformato Spalletti, è stato Simeone. Gianni, che ho detto che ha trasformato, che Spalletti ha trasformato Nico? Secondo me dovete stare un po' attenti quando uno parla. Io ho detto un'altra cosa, la trasformazione l'ho associata, che però io non mi fido ancora, a Douglas Luiz, perché sì, due partite, 6 e mezzo, Frosinone, Parma, io più di 6 e mezzo francamente non gli ho dato nelle mie ideali pagelle, qualcuno gli ha messo 7, ma secondo me no. E quindi spero che si concretizzi la trasformazione. Trasformazione non significa che da centravanti diventa difensore, eccetera. Trasformazione, più che altro, ritorno ad essere un centrocampista vero, perché lui è stato premiato per 2 anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League. Prima del 2024, quando poi è sbarcato nella Juventus, è venuto alla Juventus, abbiamo visto un po' il suo percorso, no? Negativo, ovviamente. 51 milioni di valutazione, lo ricordo sempre. È ritornato, sta facendo bene, sì, però ovviamente deve fare di più. Nico Gonzalez, ho detto un'altra cosa, mi risulta, e poi risulta anche a Francesco Pini, di Gonzalez voleva tornare e restare all'Atletico Madrid, ok? Perché ha fatto un'ottima stagione. L'accordo iniziale con l'Atletico Madrid era di... La Juventus gli aveva, l'Atletico gli aveva dato, se non sbaglio, 2 milioni alla Juventus per il prestito, con 32, o un milione addirittura, comunque con 32 milioni di riscatto, obbligo di riscatto, legato, condizionato a un certo numero di presenze, ok? Detto che nell'ultima fase di Gonzalez si è infortunato, l'Atletico comunque sia... Comunque sia, non avrebbe fatto raggiungere quel numero di presenze, perché non voleva riscattarlo a quella cifra. Però ha giocato bene ed è piaciuto a Cholo Simeone. Quindi se piace a lui, evidentemente un motivo ci sarà. L'Atletico Madrid, io questo già ve l'avevo detto, queste sono dinamiche, sono facilmente comprensibili. Ha pensato, io lo rimando indietro, dopodiché, siccome so che magari la Juventus vuole privarsi di Nico Gonzalez, non sapendo che a Spalletti comunque piace il giocatore, io ribusso alla porta della Continassa, cosa che ha fatto l'Atletico Madrid, e gli dico: però io non ti do i 32 originariamente pattuiti nell'accordo, io ti posso dare, mi pare che gli volesse dare meno di 20, tipo di 25 milioni, tipo 22-23. La Juventus ha detto no, attenzione, io ho detto Carnevale che non posso svenderlo questo calciatore, e l'Atletico contava sulla volontà del calciatore stesso e sull'esigenza della Juventus di incassare soldi per poi investirli. Poi si è fatto male il Diz, che comunque vabbè gioca a sinistra, a parte che Nico può giocare anche a sinistra della tre quarti secondo me. Comunque sia, Spalletti ci ha parlato, quindi non ho detto che l'ha trasformato, caro Gianni, bisogna stare attenti, non l'ha trasformato Spalletti, a cui piace il giocatore, invece ci ha parlato. Non è Thiago Motta, capito? Che non parlava con nessuno, tanto per intenderci, ok? Che aveva rotto con 4-5 big, addirittura, e lì un altro errore di Giuntoli, aveva rotto con Danilo, che era il capitano, mandato via a gennaio il capitano della Juventus. Ma voi vi rendete conto quello che è accaduto alla Juventus negli ultimi anni con Motta e anche Giuntoli, che ha fatto un errore, perché quando Danilo andò a parlare con... O meglio, a me risulta che Giuntoli chiamò, convocò nel suo ufficio Danilo e gli disse: capitano, cosa succede? Io vedo che la squadra non va, ma non vedo nemmeno tutto questo feeling. E lui gli disse: guardi, sinceramente non abbiamo ancora capito come voglia giocare il tecnico, ed è un discorso. Ma poi sostanzialmente gli ha detto che non c'era proprio feeling. E gli ha detto, allora Motta, non so, qualcuno gliel'avrà ridetto, eccetera, gli ha detto a Giuntoli: mandalo via. Lì è una stupidaggine, perché giunto doveva dire a Motta: oh, qui stai alla Juventus, non è che decidi tu, questo è il capitano e continua. Però ho chiusa la parentesi. Invece Spalletti ci ha parlato e gli ha detto: guarda che per me sei importante, eccetera eccetera, perché non è un caso, ragazzi, l'ingresso in campo. A me ha impressionato l'ingresso in campo di questo ragazzo, perché non sembrava uno... Io stavo vedendo la partita, dico, capirei, adesso entra Nico Gonzalez e uno che vuole andare via, voglio immaginare. Invece è entrato uno che vuole spaccare il mondo, cosa poi è accaduto, perché ha spaccato la partita. Quindi non ho parlato, Gianni, di trasformazione, ok, da parte di Spalletti. Quindi hai capito evidentemente male. Federica dice: se Sarri fosse disponibile gli farei se Sarri fosse disponibile gli farei giocare uno spezzone di partita. Guarda Federica, che non è da escludere, questo aspetto qui. Non so come stia, perché anche lui credo che abbia fatto un lavoro un po' differenziato, perché è reduce da un infortunio e non so a che punto sia il processo di recupero. Se sta bene e disponibile, ovviamente verrà convocato, ci mancherebbe altro. E non è escluso che in corso d'opera possa entrare, così come il tedesco. E questo è scontato. Cioè, gli faresti fare in base alle esigenze poi della partita. Non è, diciamo, una regola farlo entrare. In base a come sta andando la partita e alle esigenze della squadra in quel momento lì. Vai Gabri.
4: Buonasera, Claudio da Benevento. Ciao, secondo me non gioca con Cesaro.
2: Ah, così? Dice che fa fuori. E quindi? Però poi me la dovevi dire tutta. Aspetta, adesso hai aperto un file. Cioè, secondo te toglie con Cesaro, mette a destra, vediamo se ho capito bene.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Comanda ormai il campionato dopo la conclusione del mercato, tante partite interessanti in programma per quel che riguarda la terza giornata, e allora andiamo subito a parlarne con Alberto Di Chiara, ex calciatore Parma, Lecce, Roma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' del campionato, si è concluso il mercato, ci si può concentrare sulla Serie A. Roma domani all'esame, Atalanta, è il primo vero test per i giallorossi?
1: Ma no, io credo che abbiano già superato dei test importanti, a cominciare da quello della Fiorentina, per poi andare ancora a ripetersi in un campo dove anche se una squadra come il Lecce può essere considerata una squadra di che si deve salvare, di solito sono quelle più pericolose, quindi io credo che la prima prova di maturità l'abbia passata. È chiaro che ogni partita è un capitolo a sé, affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile perché l'Atalanta è una delle candidate, insomma, a tornare in Europa, ci sono tante motivazioni poi per Gasperini in particolar modo, quindi una gara molto particolare. Non si, come Gasperini saprà, credo che la Roma non debba vivere su quello che ha fatto ma su quello che dovrà fare, quindi credo che sarà una partita molto molto particolare, molto per Gasperini soprattutto.
0: Ecco, dice Gasperini che a proposito di Malen può valere i 36 gol di Higuain, il record di Higuain può essere raggiunto se non addirittura battuto da Malen, cosa ne pensi?
1: Ma senza dubbio ha grandi potenzialità, è stato senza ombra di dubbio uno degli acquisti più azzeccati nel mercato, in un mercato sempre molto difficile dove appunto è stata una scommessa vinta in pieno, perché ha fatto sì che veniva da una situazione particolarmente difficile per quanto si considera il fatto che appunto lui non ha, questi gol che ha fatto lì in Inghilterra non era riuscito a sbloccarsi sotto quell'aspetto lì, invece a Roma ha trovato l'ambiente ideale, Gasperini probabilmente l'allenatore che lo ha stimolato nella maniera giusta, quindi io credo che senza ombra di dubbio la Roma ha in Malen un elemento di adesso che gli fa da fare i 36 gol, ma se io paragonarli è sempre molto difficile, sono due contesti diversi, in situazioni diverse, quindi il valore di quello che ha fatto Higuain non può essere senza dubbio messo alla pari di quello che farà Malen, che lo vive in un altro contesto, in un'altra situazione, quindi comunque ha potenzialmente questa la struttura fisica e la rapidità del grande centravanti per fare un confronto che se si vuole paragonare ha le stesse caratteristiche anche a livello fisico, direi.
0: Senti, l'Atalanta almeno fino a questo momento con Sarri appare più pratica che bella?
1: Sì, ma in effetti è molto da quello che si evince da quello che è successo, credo sì, è stata molto più pratica, ha vinto di misura, di corto muso, un po' all'Allegri, se vogliamo rimanere Allegri vecchia maniera, intendo dire, quindi qui Sarri deve cercare di dargli una sua impronta, ma io credo che poi ogni ambiente è diverso, quindi vincere soprattutto aiuta ad avere autostima, quindi quello che conta l'ha fatto, ha vinto anche se di misura e con fatica, però ti aiuta a stare in classifica, a vincere, ad essere sicuramente più sereni nell'affrontare le partite, quindi credo che la cosa più importante all'inizio soprattutto sia quella.
0: Per quanto riguarda l'Inter invece, si è parlato molto in questi giorni dell'addio del direttore sportivo Ausilio dopo ben 28 anni trascorsi con i nerazzurri, l'Inter perde un dirigente di grande esperienza, dalle grandi conoscenze internazionali?
1: Beh, senza dubbio, 28 anni sono tantissimi, una vita praticamente vissuta lì, probabilmente anche lui aveva, non so adesso come sono state le condizioni che hanno maturato questa decisione, senza dubbio forse anche lui probabilmente aveva bisogno di altri stimoli, 28 anni nello stesso ambiente, probabilmente ha bisogno di misurarsi in maniera diversa in altre situazioni, in altre realtà. Poi se ci sono stati dei risvolti a livello di rapporti con Marotta o con lo che sia, insomma questo non, per ora non sono venute fuori, quindi io credo che sia soprattutto una ricerca da parte di Ausilio di riuscire ad avviare nuove avventure che senza dubbio lo riguarderanno, perché è senza dubbio un uomo di grande esperienza che ha saputo fare tante trattative importanti e quindi ha senza dubbio la possibilità di trovare altre esperienze e di analizzarle al momento opportuno.
0: E Inter-Napoli in programma domani alle 18, quanto vale?
1: Vale quello che vale una terza giornata di campionato praticamente, quindi è ancora molto presto per fare tirare conclusioni, perché è chiaro che in questo momento qui vede sulla carta vede un Inter che chiaramente sta viaggiando già molto bene, anche se dimentichiamo anche se a Cagliari ha giocato senza dubbio dominando la partita, ha sofferto un pochino, no, nell'andare a maturare una vittoria che poi alla fine ha rischiato anche qualcosa per vedersela sfuggire di mano. Ma diciamo che al di là di questo, senza dubbio, tra le due compagini, quella che ha dimostrato di essere più in forma è ancora l'Inter. Il Napoli ha perso uno scontro diretto, direi, con il Como in casa, quindi viene da una situazione psicologica diversa, deve cercare di riscattarsi. Certo, una partita importantissima, una partita per certi aspetti, ma non senza dubbio decisiva. Siamo soltanto alla terza e vediamo un pochino quello che succede.
0: È tutto vero, però dovesse perdere il Napoli si troverebbe già a 6 punti di distanza dall'Inter.
1: Ma insomma, ecco, è uno scontro diretto dove l'Inter senza dubbio ha il coltello dalla parte del manico, al di là del fatto di giocare in casa. È chiaro che il Napoli deve cercare di non perdere questa partita, per non perdere contatti già da adesso con la vetta della classifica. Però ti ripeto, c'è tutto il tempo per quanto riguarda il Napoli di analizzare, recuperare, eventualmente dovesse esserci un altro capitombolo. Quindi io credo che l'Allegri cercherà di non metterla come una partita decisiva sotto questo aspetto, anche perché in realtà non lo è. È chiaro che a livello psicologico gli si chiede al Napoli di essere l'alternativa in questo momento all'Inter. In queste prime 2 giornate diciamo che è stata scavalcata, no, dalle aspettative da parte della Roma di Gasperini, che la quale ha preso un pochino in questo momento è diventata la principale, sulla carta, la principale antagonista dell'Inter. Per come stanno dimostrando queste 2 giornate di campionato, ma pur ti ripeto, sono soltanto alla seconda giornata, mi pare che c'è tempo per cambiare idea chissà quante volte.
0: Ecco, però secondo Boban sarà la Juventus la vera antagonista dell'Inter. Ti convince la squadra di Spalletti?
1: Ma io non ti devo dire, come squadra è senza dubbio ha dato un assetto rispetto agli ultimi disastrosi anni di gestione da parte della Juventus, e credo che senza dubbio dei progressi l'ha fatti. Io direi che non, però così a naso, a occhio ancora non la metterei come l'antagonista dell'Inter, vedo ancora Napoli e Inter superiori.
0: La Fiorentina domani se la vedrà con il Torino, due squadre ancora a 0 punti. Fiorentina reduce dalle sconfitte con la Roma e quella con il Frosinone. Dal mercato sono arrivati dei bei rinforzi, è stata una bella rivoluzione. Probabilmente ancora, proprio in virtù di questa rivoluzione, c'è bisogno di tempo per trovare l'amalgama, per trovare i meccanismi giusti, però al tempo stesso, ecco, Grosso adesso deve dare una fisionomia alla squadra.
1: Beh sì, già dovrebbe averla data a suo tempo, nel senso che bisogna sempre cercare il consiglio, soprattutto quando si arriva all'inizio di una nuova gestione, dove c'è stato un cambiamento radicale. Non dimentichiamoci che Grosso cerca di assemblare una squadra completamente nuova, però di giocatori di grande prospettiva che devono ancora dimostrare, fra le altre cose, sul campo il loro effettivo valore, perlomeno per la maggior parte. E quindi Grosso è tenuto a dar sì che oltre alle qualità tecniche che questa squadra ha cercato, che Paratici ha cercato di mettere in questa squadra, ha bisogno anche di giocatori di personalità, e quindi deve cercare di responsabilizzare un pochino Grosso i suoi giocatori. Io ti ripeto, sono convinto anche che la Fiorentina risenta un pochino di una preparazione che ho sempre detto in altre occasioni, che secondo me farla in un al Viola Park con un caldo terribile, eccetera, eccetera, come è successo l'anno scorso, sia stato più deleterio, soprattutto all'inizio, per iniziare con il piede giusto e con la gamba giusta, soprattutto. Ma al di là di questa considerazione prettamente personale, credo che Grosso debba cercare di dare a questa squadra un'impronta importante, deve cercare di cambiare ritmi, deve cercare di dare pressione, gioca in casa in uno scontro diretto in questo momento qui, chiaramente in questa fase di campionato tra due squadre che sono a zero punti, non può permettersi ulteriori passi falsi, ma proprio per una questione non tanto oltre che di classifica, che è sempre recuperabile, visto che, ti ripeto, siamo soltanto alla terza giornata, proprio una questione di fiducia, perché questa squadra ha bisogno di fiducia, di consapevolezza, e la ottieni soltanto con un risultato positivo.
0: Il Torino di Abate è ancora alla ricerca di se stesso, anche da parte del Torino parecchi cambiamenti, non come la Fiorentina, è una squadra che rischia di essere ancora anonima per quel che riguarda i risultati, per quel che riguarda il percorso in classifica.
1: Beh, si può fare un po' lo stesso, non dico lo stesso discorso della Fiorentina, chiaramente le sconfitte maturate dal Torino sono un po' diverse rispetto a quelle maturate dalla Fiorentina. Quelle della Fiorentina sono state abbastanza secche, nette, contro la Roma la prima, ma contro il Frosinone in casa 3-0 è stata una partita che si poteva, senza dubbio, non aspettarsi da parte di una Fiorentina che, al di là delle difficoltà iniziali, insomma, è una squadra che senza dubbio che sulla carta doveva affrontarla in maniera diversa. Il Torino ha questa consapevolezza, tra le altre cose giocherà a Mandragora molto probabilmente, quindi ci sarà anche la partita dell'ex che sarà, quindi senza dubbio un giocatore che facendo i dovuti scongiuri da parte della Fiorentina poi è sempre stato un giocatore che è stato, soprattutto a livello realizzativo, un giocatore importante per i Viola, quindi se lo ritroveranno di fronte. Ma al di là di questo particolare, è chiaro che il Torino deve cercare di muovere la classifica in qualche maniera, deve venire a Firenze, probabilmente cercare di venire a Firenze per cercare di interrompere questa serie negativa che dura da due giornate, però chiaramente dall'altra parte c'è una Fiorentina che sotto questo aspetto non può permettersi soprattutto un passo falso ulteriore in casa, poi soprattutto.
0: Cagliari-Lecce in programma lunedì, i giallorossi salentini reduce del 4 gol, 4 reti subite contro la Roma.
1: Il Lecce è una squadra che chiaramente deve cercare di fare come ha fatto negli ultimi anni, di raggiungere il prima possibile la salvezza. È una squadra che gioca a livello caratteriale. Con la Roma è stata un po', forse un pochino troppo arrendevole, ci sono stati degli errori difensivi che erano probabilmente meglio, non sono stati ben, la squadra non è stata ben bilanciata da Di Francesco in quella occasione della partita con la Roma, dove ha rincontrato la sua ex squadra praticamente. È chiaro che affronta un Cagliari che però, insomma, viene da una sconfitta con l'Inter, che è però dignitosa, diciamo così, chiamiamola così, e da una vittoria fuori casa a Parma importantissima, quindi ha già vinto uno scontro diretto, quindi sotto questo aspetto il Lecce si troverà di, secondo me, di fronte a un Cagliari che sta con la testa giusta, che ha il merito di aver dato un'impronta, una squadra molto caratteriale, ha riformato molto il centrocampo, ha giocato anche con giocatori di esperienza, quindi direi che è una partita dove il Lecce deve cercare di stare attento, perché il Cagliari in questo momento mi pare che sia un pochino meglio in questa fase di campionato.
0: Il Parma non è partito bene, ti aspettavi qualcosa di più?
1: Assolutamente, guarda, è chiaro che il Parma, tra le altre cose, è stato eliminato anche in Coppa Italia dalla Cremonese, dall'ex ancora Giampaolo, sì. Quindi diciamo che il Parma deve cercare di ringranare un pochino. È chiaro che il Parma è lo stesso discorso che vale per Lecce e Cagliari. Il Parma deve fare un campionato che l'anno scorso l'ha vista protagonista in senso positivo, che ha raggiunto la salvezza con gran largo anticipo, cercherà di ripercorrere quella strada, anche se c'è un po' di scetticismo in questo momento qua, perché obiettivamente il Parma non ha fatto ancora vedere prova di nelle tre partite, compresa quella di Coppa Italia, la maturità giusta per cercare di ripetere un pochino quello che l'anno scorso invece ha dimostrato con carattere e con l'atteggiamento giusto. Credo che c'è ancora tempo come al solito, anche lui deve trovare la quadra, però credo che la partita contro il Cagliari sia una partita dove potrebbe sfruttare questa opportunità per rilanciarsi quantomeno.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A voi, a te.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Chiara, torniamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso questa intervista con Seisao, che ha parlato a margine del Gran Gala del Calcio a Milano.
2: Allora non si può sottare, la Juve punta allo scudetto.
3: Noi puntiamo a vincere tutte le partite, è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato molto bene, però sappiamo che la strada è lunga e abbiamo una partita molto importante contro il Milan e vogliamo vincere.
4: Cosa ti dice mister Spalletti in allenamento per continuare a migliorare?
3: Sì, a me e a tutti i compagni di squadra sappiamo cosa dobbiamo migliorare tutti. Io provo a fare sempre il meglio per la squadra, provo a migliorare me stesso per aiutare la squadra il più possibile.
5: Cicco, vi siete rinforzati molto in attacco, Colomuani, Voltemade, Alley Begovic, ci sei tu, c'è Ildiz che comunque recupererà. Siete forti lì davanti, per te è un po' più facile e anche più stimolante giocare e allenarti al massimo?
3: Sì, siamo forti, però dobbiamo provarlo dentro di campo, e è quello che vogliamo fare, abbiamo cominciato bene, però sappiamo, come ho detto, la strada è lunga e dobbiamo continuare così.
6: Fare qualche gol in più può essere il tuo obiettivo personale per questa stagione?
3: Sì, anche quello, anche aiutare al massimo la squadra, io come esterno voglio fare gol, devo aiutare la squadra il più possibile, è quello che voglio fare.
2: Guardando le partite dell'anno scorso contro il Milan, cosa dovete fare differentemente?
3: Dobbiamo giocare quello che alleniamo, quello che facciamo tutta la settimana, se facciamo quello siamo più prossimi di vincere la partita. E stiamo preparando bene questa partita e vediamo cosa succede.
4: Quanto sarebbe bello vincere l'Europa League?
3: Ah, bellissimo, l'Europa League è bellissimo, penso che è un sogno per tutti i calciatori e noi vogliamo fare il meglio possibile.
7: Cicco, quest'anno ti senti più centrale nel progetto?
3: Mi sono sempre sentito centrale nel progetto della Juve, ho le stesse ambizioni della Juve che vincere e è questo che voglio fare e provo a aiutare la squadra per arrivare dove noi vogliamo.
8: Grazie.
0: Sempre a margine di questo evento ha parlato anche il portiere della Roma, Svilar. Le sue parole.
9: Ci sono altri anche portieri molto forti, però sono contento e grato di essere qui di nuovo.
4: Dove può arrivare la Roma quest'anno?
9: Vedremo.
10: Qualcuno dice lo scudetto, Mile?
9: No, passo a passo, siamo solo all'inizio, quindi noi facciamo il nostro e poi vediamo.
2: Com'è differente lavorare con Gasperini?
9: Scusa?
2: Lavorare con Gasperini, come
9: no, è bellissimo, stiamo già insieme da un anno e secondo me il prossimo anno, quest'anno, sarà ancora meglio.
10: Grazie. Mille, palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo così.
2: Scusa?
10: Palla a Dybala e Malen e poi ci abbracciamo.
9: Sì, brava, palla più lontano da me possibile.
0: Questi giorni a Firenze si è festeggiato il centenario della Fiorentina, è stata organizzata anche una partita tra le leggende della Fiorentina e Operazione Nostalgia. Tra gli altri abbiamo intervistato anche Davide Moscardelli, che si è soffermato sulla Fiorentina attuale e in particolare sugli attaccanti Beto e Pellegrino. Sentiamolo.
11: Già tanto che non mi sono fatto male, guarda, va bene così, purtroppo, però è stato bello provarci, è sempre bello provarlo in un stadio così importante.
12: Senti, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina di oggi, cambia tanto anche in attacco, perde Ken, arrivano Beto e Pellegrino. La vedi una squadra rinforzata o comunque perdere Ken può essere un colpo duro per questa squadra?
11: Beh, sicuramente per quello che ha fatto vedere Ken qui è sicuramente una perdita importante, però avranno fatto delle valutazioni, anche lo stesso giocatore sia la stessa Fiorentina, quindi hanno cambiato molto, quindi ci vuole un po' di pazienza, però tanti giocatori di qualità li hanno presi, quindi un po' di tempo anche al mister per sistemare un po' magari la difesa, perché poi con la qualità davanti ci può arrivare dopo a lavorare lì, che qualcosa si spera che si inventino loro, e piano piano con i primi risultati positivi secondo me si aggiusterà presto la situazione, perché come si dice, c'è il succo, c'è.
13: Secondo te tra Beto e Pellegrino chi sarà l'attaccante titolare?
11: Ma io penso che ci potrebbe essere una sana competizione fra di loro, che porta sempre bene alla squadra, no? È una cosa che mi è successa anche a me nelle varie squadre che ho fatto, quindi il risultato poi è quello che conta di più, che è quello della squadra, quindi si spingeranno loro per cercare di prendere il posto e poi avranno occasioni entrambi, perché il campionato sappiamo che è lungo e difficile.
14: La domanda che ti faccio è, per un centravanti, quanto è importante oppure non importante, cioè può penalizzare il fatto di non avere il posto fisso, cioè di sapere che magari al 70esimo può uscire, che se sbaglia una partita magari quella successiva non gioca?
11: Dipende dalla personalità del giocatore stesso, come in tutti i ruoli. È normale, adesso quasi tutte le squadre fanno il doppio ruolo e sono, non ti dico due titolari, ma quasi, quindi la forza deve essere anche quella mentale. È uno sprono in più a fare sempre bene.
0: Con le parole di Moscardelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Fai vedere, più o meno, sì, è vero. Con la nuova grafica, il buon Gabriele Latini dall'altra parte, vedo che già saluto prima ancora di fare il nostro incipit. Mi dice che sembro piccolissimo, meglio così, sfilo i chili di troppo. Mentre Tini, che sta in una grandissima forma, visto che si sta facendo anche preparatore atleti, quindi di se stesso e degli altri, quando è così funziona. Come speriamo funzioni la Juve domani sera, ragazzi? Siamo pronti? Siete carichi? Non domani sera, ovviamente. Dopo domani sera siete carichi? Noi siamo tanto carichi perché abbiamo tanta voglia di Juve dopo tante parole, dopo tanto mercato, dopo tante valutazioni sul mercato, dopo tante previsioni. Adesso torniamo a parlare di campo. E allora la Juventus intanto viene, si è cautelata perché viene da 2 vittorie su 2. Due gare che erano ovviamente da vincere, quella di inizio stagione a Frosinone, quella in casa contro il Parma. Erano le due partite che dovevi vincere e le hai vinte, per carità, come dico spesso. L'anno scorso e 2 anni fa facemmo 3 su 3, poi dopo piano piano cominciarono i primi pareggi da 0-0 con Thiago Motta, le prime scivolate anche con il buon Igor Tudor, quando poi si cominciarono a fare tanti gol, che vincemmo con il gol di Azic all'ultimo minuto con l'Inter, poi si andò a giocare in Champions League, se la memoria non mi inganna si pareggiò 2-2 col Borussia Dortmund, e poi lì cominciarono un po' di problematiche. Ma quello è il passato, mettiamocelo alle spalle, così come ci mettiamo alle spalle quel signore che gioca in Turchia e si diverte a giocare a calcetto in Turchia. Noi invece ci guardiamo avanti e guardiamo a questa Juve. Allora, subito le ultime dal campo, l'ultima in casa Juventus, perché negli allenamenti ovviamente delle ultime ore alla Continassa non ci sono state grandi novità. Thuram, Ekator, Cabal e Yildiz chiaramente non ci sono, sono gli assenti lungo De Genti. Thuram, come sapete, l'intervento lo porterà lontano, ha avuto un intervento, lo porterà lontano, sarà lontano dalla Juventus per 4 mesi, quindi lo riabbracceremo quando speriamo di trovarci già in una situazione sicuramente intrigante per l'Europa League e anche per il campionato. Ekator prima o poi rientrerà, ovviamente non si è allenato sempre per il guaio muscolare, il primo l'ha patito nell'amichevole contro il Basilea, Ponze è più ripreso e che poi ne ha avuto a ruota un altro. Cabal, che si è fatto male esattamente il giorno dopo che avremmo voluto venderlo. Bene così, ma insomma la sua assenza è relativamente importante, diventa importante perché, e lo diciamo subito, anche Cambiasso si è allenato a parte, sempre per la distorsione alla caviglia, quindi difficile che possa essere abile, arruolabile. Vediamo se rientrerà tra i convocati oppure no, e se non c'è Cambiasso c'è Selic in questo momento, e se non ci fosse manco Selic, il primo che naturalmente dovrebbe giocare sulla sinistra sarebbe proprio Cabal, che non c'è, e allora a quel punto toccherebbe a Kelly, che come ci ha raccontato Mirko Nicolino ieri, un po' come un racconto che dalle fonti sue non è esattamente il ruolo che Spalletti gli vede cucito addosso, quindi diciamo che vedremo Kelly laterale a sinistra soltanto in casi di grave emergenza. Quindi a sinistra siamo un po' ridotti male, anche perché poi insomma non a caso la Juventus voleva vendere Cabal e prendere Tagliafico per alzare un po' il valore, quell'operazione non si è fatta più, si è fatto male contestualmente anche Cabal, e questa è la situazione. Yildiz anche lui tra i lungodegenti, speriamo lo vedremo sicuramente prima di Thuram, speriamo il prima possibile. A questi si aggiunge anche che si è allenato a parte anche Sar, il nuovo arrivo dalla parte della casa Juventus, il senegalese, che però veniva da un lungo infortunio e quindi semplicemente semplicemente sta facendo un lavoro a parte per non andare a incidere su quello che è un infortunio dal quale però si è ripreso. Quindi la speranza è che Sarr possa essere intanto convocato, se ci sarà necessità lo si manderà in campo, ma in questo momento te ne restano pochi, perché in tutto ciò anche McKennie si è allenato a parte. Quindi il problema muscolare per McKennie, che è più un affaticamento, non è un problema serio, lo tiene ancora fermo. E non c'è scampo, ragazzi, ci sono rimasti questi pochini che ci abbiamo al centrocampo della Juventus, quindi giocheremo presumibilmente con ci sono Locatelli, Douglas Luiz e aiutatemi a dire Kuhn Miners. Io me lo dimentico sempre perché c'è una parte del mio cervello che cerca di cancellare, cioè non l'ho visto semplicemente da quando è arrivato, quindi è come se ci fosse. Poi però, se riuscisse a dare continuità a quella che è stato l'impatto che ha avuto quando è entrato nella gara contro il Parma, allora potrebbe tornarci utile, speriamo che possa tornare utile. Questi sono rimasti al netto delle partenze di McKennie, della rescissione contrattuale con Arthur, della partenza di Miretti, ho detto McKennie, volevo dire Miretti, Arthur e Azic, che è andato al Sassuolo. Questi ci teniamo, eccetera. Torna in gruppo Cegrova, qua parzialmente ci può interessare perché Cegrova va a occupare poi la mattonella che vedremo con molta più ottimismo e voglia occupata da Conceição. Primo allenamento invece con la squadra e quindi in piena possibile convocazione per Nick Woltemade, che dunque va verso la prima convocazione alla Juventus. Oggi, come sapete, quando ho detto basta parola adesso passiamo ai fatti, hanno parlato, ci sono le parole di Luciano Spalletti a DAZN, così come le parole anche di Colomani a DAZN. Allora io mi soffermerei intanto sulle parole prima di Colomani, perché poi Spalletti non è che si è discostato molto da quello che è stato detto ai microfoni di Sport Mediaset. Qualcosina l'ha aggiunta su Woltemade, lo andiamo a vedere, però intanto le parole di Colomani, così mettiamo un po' di temi sul tavolo. Per me è davvero importante essere qui, è come stare in una grande famiglia, sono le frasi che di circostanza che si dicono, però credo che lui veramente sia accolto proprio bene dalla squadra, i miei compagni di squadra, la società, tutti vicino a me. Per questo motivo mi sento molto bene qui, per me era importante tornare. Spalletti mi ha detto che devo essere un po' più aggressivo, diciamo, l'ha detto con termini abbastanza agguerriti e avvelenati, ma decisi e duri allo stesso tempo, e poi una carezzina gliel'ha fatta. Sono consapevole di questo, lavoro solo per questo, so che posso fare quello che posso fare in campo, sono disposto a fare tutto per lui. Quindi importante anche il fatto che la risposta di Colomani sia stata una risposta sincera, leale, vogliosa, e di un attaccante che dice sì, oggettivamente poi magari se mi sono preso qualche scapaccione comunicativo me lo merito anche, perché non è che abbia avuto questo impatto importante. Però, come ho scritto anche nell'editoriale che leggerete domani su Tutto Juve, adesso cerchiamo un attimo di frenare la voglia di saltare addosso subito ai primi errori o alle prime manchevolezze dei nuovi arrivati o comunque del nuovo gruppo, perché bisogna dare anche il tempo ai giocatori di esprimere il loro potenziale. Ovviamente ci aspettiamo di più da Colomani, sono stato il primo che nei post subito dopo partita ho sempre scritto e detto che per adesso ha deluso nelle prestazioni, ma non in senso assoluto. Voi sapete che, a differenza dell'altro pelato Alessandro Santarelli, sono sempre stato ottimista verso Colomani, un po' meno Fabio Urbisaglia, che avremo alle 17:35 in collegamento, così con lui andiamo a inquadrare di nuovo come può giocare la Juventus con Woltemade, con Colomani e con Alai Begovic, sul quale io insisto, bisogna farlo giocare giovane, verrà fuori tutto a posto, però è un giocatore tecnico che secondo me merita subito grande spazio. E poi c'è Nico Gonzalez, che ha avuto un ottimo impatto, quindi da capire se può essere un po' la sorpresa di questo inizio stagione con la assenza di Kenan Idris. Tornando alle parole di Colomani, voglio migliorare, voglio segnare più gol, intanto segniamo siamo ancora a casella zero, però sono passate due giornate, quindi magari sarebbe bello vederlo festeggiare e segnare contro il Milan. Quindi devo segnare, esatto, non devi aggiungere altro, devi segnare, caro Colomani. Queste le parole appunto di Colomani ai microfoni di DAZN. Andiamo a rivedere un po', a rileggere alcuni estratti delle parole invece significative di Spalletti. Vi tralascio tutta la parte iniziale, la corsa a scudetto, oltre al Milan e Inter, oltre a Inter e Napoli, le altre squadre, la Roma, il Milan, parla addirittura di Lazio, reintegra ancora la Fiorentina, Spalletti, insomma le mette praticamente tutte. Noi dobbiamo trovare un equilibrio anche anche rispetto all'anno scorso. Abbiamo giocato bene per un certo periodo e poi ci siamo un po' persi per strada, forse perché non eravamo riusciti a creare le basi per confermare il buon lavoro fatto. Grazie agli arrivi di quest'anno credo che possiamo riproporre le cose positive e confermarle anche nel tempo. La squadra è forte, mi piace, poi è chiaro che gli avversari non mancano, ce ne sono fortissime e dobbiamo diventarlo anche noi. Ha parlato di Woltemade, a differenza un po', c'è entrato un po' più nello specifico delle caratteristiche di Woltemade, lo avete letto, però io rimetto i temi qua sul tavolo così poi dopo affrontiamo con i nostri quesiti tutti questi temi, sentendo le vostre opinioni che sono sempre per me motivo veramente di orgoglio perché e di riflessioni approfondite. Intanto non vi ho salutato ancora e buongiorno anche da Vincenzo Mangio, oltre che da Gabriele Latini in cabina di regia. Su Woltemade, se fosse un cavallo, quindi lo paragona a un cavallo, va bene, direi che assomiglia a un frisone. Tu li conosci i frisoni, Latini? Li conosci? Ah, ma c'è una cultura veramente ampia, flora e fauna proprio. Va bene così, io frisoni ne ho visti pochi, più le friselle, ma quelle sono altra roba, diciamo, sono più per la cultura culinaria io. Incute timore il frisone, così andiamo a raccontare anche il cavallo, quindi Woltemade come come frisone, incute timore con la stazza, ma si lascia accarezzare perché ha un carattere dolcissimo, mi sta benissimo. Benissimo, però voglio subito dire una cosa, basta coi bravi ragazzi, facciamoli tutti un po' le facce da, il ghigno, la faccia cattiva, voglio vedere in campo quelle facce, per esempio su Douglas Luiz, dopo ve lo vado a leggere, ha parlato di ghigno, lui è un fisico, sempre su Woltemade, dice Spalletti, ma anche relazionale e nella maggior parte dei casi una qualità esclude l'altra, poi ha un carattere gioioso, è felice il ragazzo, e questo potrà aiutarlo nella gestione della pressione che un club come la Juve porta, e questo è vero perché l'aspetto, anche la gioia di la voglia di stare in un gruppo, la voglia ti facilita l'inserimento in un gruppo. Io sono stanco di vedere i musoni, di vedere quelle facce tristi, quelle facce che sembrano concentrate o no. A me viene in mente sempre lo stesso esempio, vediamo se siete bravi a capirlo. Ci siamo capiti, non voglio fare sempre lo stesso, anche no, sembra che c'ho il mirino puntato su uno che però oggettivamente mi stava molto deludendo. Lui porterà sempre, Woltemade, un po' di Premier nella nostra squadra, anche, come anche Sar, non vedo l'ora, dice Sarri, scusatemi, dice Spalletti, ma capite bene che cadremo spesso in questo errore. Non vedo l'ora che possa allenarsi con noi. Il senegalese è bravo a coprire tutto campo e a farlo con una velocità che soltanto Thuram è in grado di garantire, e adesso non c'è. E ora che Kefren si è fatto male, ci darà una grande mano. Conosce tutte le zone del campo perché le frequenta tutte e sa fare un po' di tutto. Ieri parlavamo con Mirko Nicolino, no, delle sue capacità di essere un tuttocampista. Ecco Douglas Luiz. Questo è il passaggio che vi invito a metabolizzare e ne parliamo. Può diventare il regista di questa squadra. Allora, io onestamente, visto che lui ha una tecnica diversa da quella di Locatelli, che fa un altro mestiere, noi gli abbiamo dato il compito di dover guidare anche la squadra, ma lui deve dare i polmoni alla squadra, dare il fiato alla squadra, e lo dà e non l'ha mai fatto mancare. È chiaro che se gli chiedi anche di farti il lancio preciso con i tempi soprattutto giusti, spesso Locatelli è venuto meno. Invece Douglas dice può diventarlo, che c'ha i tempi giusti, lo dirà anche lui. Le qualità per diventare quello che detta i tempi, eccolo, le ha tutte, così come la visione di gioco, trova linee di passaggio prima che lo facciano gli altri. Questo è l'aspetto importante, ragazzi, il tempo della giocata, non la giocata soltanto, ha tecnico, fisico e regge l'aggressione sull'avversario. E poi attenzione, questa è l'investitura secondo me ufficiale per quanto riguarda Douglas Luiz, ha la faccia giusta, quella di chi viene da un certo tipo di calcio, la Premier, dove sono tutti arrabbiati, no? Non gioiosi come Woltemade, che magari si è divertito là, che dice siete tutti tristi qua, io sono più allegro, che gentaglia. Fisico, regge l'aggressione sull'avversario, faccia giusta, viene da un certo tipo di calcio, è l'uomo giusto per dare equilibrio a una squadra che ha tanti giocatori offensivi come la nostra, e quello

0: Effettivamente, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma allora la Juventus dei tempi d'oro manco la gioca, ovviamente non la giocava perché giocava la Champions League, ma fosse capitata a giocare l'Europa League, probabilmente mettevano la terza squadra e la vincevano. Questa Juve la deve vincere l'Europa League. Ciò poi certo, dalle semifinali in avanti entrano tanti aspetti, no? Gli infortuni, la stanchezza, gli incroci col calendario, perché il calendario non lo fa uno che tifa per la Juve, e quindi chiaramente si complicano le cose. Il fatto che si gioca di giovedì, poi la domenica, poi lunedì, poi il giovedì, poi la domenica, poi lunedì, a ottobre sarà un continuo, può sicuramente, eccetera, eccetera, però il girone lo devi passare senza se, senza ma, primo, secondo, il terzo mi delude, se arrivi terzo mi deludi. Dopodiché si arriva dritti fino alle semifinali e là te la giochi, ma la giochi per poterla vincere perché le qualità e le possibilità ce le hai. E allora, adesso mi dedico anche un po' ai vostri messaggi e vi chiedo subito, en passant, ma non è quesito della giornata, en passant vi chiedo di Douglas Luiz, investito da Luciano Spalletti nel ruolo di quello che deve essere il faro della Juventus. Molti di voi avevate detto più volte: se dobbiamo rivalutare qualcuno e non cederlo, quello può essere Douglas Luiz. Allora, vi ha conquistato, domanda, la prima domanda che vi faccio, vi ha conquistato questo Douglas Luiz d'inizio stagione? Siete fiduciosi o siete ancora scettici? E perché eventualmente? Bene così, allora adesso mi dedico ai vostri messaggi, siete già tantissimi, io veramente non so come farei senza di voi, perderei la voce sicuramente. Allora, Roberto da Cascina, sempre presente, veramente straordinario, ti vogliamo bene. Mario da Rocca San Felice, secondo le ultime informazioni che avete per quanto riguarda Domenica Bogà, partirà titolare. Allora, sì, dalle ultime che abbiamo dovrebbe partire titolare. Io ribadisco, secondo me darei più spazio ad Alai Begovic, però essendo in dubbio anche, in grosso dubbio anche McKennie, e magari non volendo rischiare sin dal primo momento Voltemade a giocare nei tre dietro Colomani, ma a tenerselo un po' in caldo, secondo me ci potrebbe anche essere la possibilità di vedere Alai Begovic in campo con Boga. O, se ho capito bene la psiche di Spalletti, se le notizie che ci arrivano sono giuste, è più facile vedere Boga con Nico e con Seisao alle spalle di Colomani. Ma questo lo capiremo e lo vedremo. Secondo me è più idoneo Alai Begovic. Se non lo metti neanche in una partita dove comunque tutto sommato ti manca McKennie e ti manca Yildiz, continui a non vederlo. E questa cosa qua un po' mi dispiacerebbe. Anche se va detto che una cosa è rompere il ghiaccio, ecco, con questi giocatori giovani che però devono conoscere il nostro campionato e far vedere i propri numeri contro il Frosinone e contro il Parma, è una cosa. Già in una gara contro il Milan, dove non puoi far figuracce, dove questi vengono con una luce diversa rispetto a quella di Massimiliano Allegri, che può essere rischiosa, quindi bisogna essere molto bravi e avere sempre le carte in panchina per farli funzionare. Marangio, ma con tutti a parte, io domenica ho da fare, posso giocare manco io. Vabbè, ok, nel senso che mancano talmente tante persone, potresti eventualmente giocare tu. Ci hanno convocato anche noi, però. Daniel da Tenerife, il nostro nuovo attaccante Voltemade, per facilitarci la vita lo chiamerei Mr. Wolf. Che ne dici? Beh, carina anche questa. Ecco, facciamo questo contest. Come chiamereste Voltemade, Voltemade, per accorciare il nome e renderlo più agevole? Potete scegliere tra Ugo Santarelli, non mi ricordo come lo voleva chiamare. Io lo voglio chiamare Wilson, come il pallone di Castaway. Wilson! Mi sarebbe carino. Il nostro amico dice Mr. Wolf. Trovategli un soprannome, soprattutto Silvia ci ha distrutto quando ha detto lo chiameremo Voldemort, perché oramai per me è Voldemort, ovviamente. E assomiglia Voldemort un po' a Santarelli. Andate a vedere le foto, che la brutta copia, ma assomiglia un po' a Santarelli. Santarelli è un incrocio tra Voldemort e Infantino. Santarelli, che fine ha fatto? È a Livorno, ve l'aveva detto, ma tornerà per colpo di tacco. E poi la settimana prossima, ovviamente, non ci allontaniamo più, siamo sempre insieme. Tranne se mi chiamano da Napoli, capite? C'è un affare in ballo. Il tedescone si scrive, ma ci vuole più tempo, cioè un paio di mesi. Il tedescone si scrive Voltemade, si legge Voitemad, e Papasar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translate. Nino Juventino Sambrettesi in Sud Carolina. Carolina, ho pronunciato giusto? Allora, Voltemade, ragazzi, poi già sono complicati. Tanto la pronuncia ce la spiega Camillo. Poi, ci mandate tante foto. Ci sentiamo qualche nota vocale, dai, perché vi ho tediato fin troppo con la mia voce.
1: Io è un'idea che mi mi frulla in testa da un po', perché io Nico

0: Gonzalez, che l'ho sempre stimato, e poi negli ultimi anni, per tutte le vicissitudini fisiche, mi ha deluso molto, ma secondo me ha un potenziale veramente allucinante. E secondo me, se giocasse dietro le punte, proprio davanti a lui, se a Locatelli, potrebbe essere veramente l'anello di congiunzione, di leggermente più accentrato, che non è obbligato a fare le scorribande che lo possono portare a infortuni. E anche le palle che ha dato anche l'altra sera, cioè secondo me lui sarebbe perfetto, e potrebbe essere una svolta anche per la sua carriera, perché comunque andrebbe a fare un ruolo che non lo costringe a fare quegli strappi che magari lui non riesce a reggere. Alex,
1: condivisibile anche la tua lettura. Secondo me cambieranno tante disposizioni in campo con i nuovi che sono arrivati, quindi cerchiamo di capire Sarri che tipo di lavoro farà, se può andare a ricoprire diverse zone del campo. Sono d'accordo anch'io che magari Locatelli, se lo spremi di meno in campo, riesce a ottenere un rendimento maggiore. E poi abbiamo una batteria di trequartisti o comunque di mezze punte, di giocatori esterni che sono secondo me molto validi. C'è Grova, appunto, che recupera con Seisao, Boga, Halaibegovic, adesso c'è Voltmade, McKennie, poi torneranno ovviamente anche l'Ildis di turno, c'è Nico, insomma c'è da vedere probabilmente qualcosa di diverso e un dispendio minore di energie. Come facciamo ad arrivare primo o secondo del girone? Non ci sono più i gironi, c'è la classifica unica, come la c'è? No, io ho detto primo o secondo nell'unico girone, ho detto, cioè è un unico girone, per me deve arrivare o primo o secondo, oltre il secondo posto non lo immagino nemmeno. No, Sar non si è fatto già male, Tiziano da Milano. Sar proveniva da un infortunio, non ha giocato poi con il Tottenham perché sapevano che era sul mercato, però quando tu provieni comunque da un infortunio devi fare un percorso riabilitativo, anche se lui è già ok, ma chiaramente non è che lo prendi, che viene dall'infortunio, che non giocava partite, lo butti subito a fare la partita col Milan. Fai in gergo, perché c'è il return to performance, il ritorno alla performance originale, quindi bisogna recuperare lo stato di forma totale, quello lo fai con il lavoro, non si è fatto già male, e ha recuperato da un infortunio, è diverso. Altra nota, sì, Voldemort è più votato, Wolf, Matteo da Mentone, cioè perché non chiamarlo come lo chiamavano in Premier, il gigante gentile, Jodier, ho letto bene, non lo so, chiamiamolo Gaetano, bene anche Gaetano, io lo chiamo Nick, Nick Wolf, Nick Wolf pure è carino, chiamiamolo John, no, per carità, a proposito di John, insomma non siamo i soli che abbiamo notato un allenamento un po' sui generis di David appena arrivato lì all'Atletico Madrid, che è stato asfaltato, poi è sempre sbagliato farlo, però è stato asfaltato dai tifosi dell'Atletico Madrid che hanno detto che è arrivato un ciccione, cioè nel senso che è un po' in sovrappeso, e detto sei leggermente in sovrappeso, poi c'è stato Griezmann che ha difeso il compagno attaccando chi lo aveva attaccato dicendo sei tu che sei in sovrappeso, però diciamo non ha rubato l'occhio se non per altri motivi. Allora voi intanto, visto che arriviamo Fabio tra poco, continuatemi a dire, risponderà alle due domande, quindi la prima, il soprannome per Voltmade per accorciare un po' la situazione, e soprattutto che ruolo, cioè secondo voi, se effettivamente Douglas Luiz ha ragione Spalletti, può essere il nuovo regista della Juventus? Ditemelo, a rientro ne parliamo anche con Fabio.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, mi stai scatenando sui soprannomi, soprattutto vediamo un po' se riesco a chiamatelo supereroe, un po' troppo. Gulliver, dice Massimiliano da Venezia. Pier, non devi scrivere queste cose, però. Chiamalo supereroe ancora una volta. Nick Manofredda, dice Gianfranco da Salerno. E io lo chiamerei Wolverine, quello degli X-Men. Io lo chiamerei Walti. A me sto Waltman non mi convince per nulla, spero sinceramente di sbagliarmi. Mauro da Parma, sicuro ti convincerà, vediamo se comincia Fabio, adesso andiamo da lui. Waltman che poi diventa Wonder, meraviglioso, quindi Wonder lo vuoi chiamare, come ho detto stamattina, lo confermo, Mr. Jones come Holmes, meglio lui che Boniek. Lo chiamiamo John come John Holmes. Sì, va bene, calmi però. Lo chiameremo Nicolo. No, mannaggia Luis da Napoli, meno male che mi sono fermato. Perfetto, ok, si chiama Nick, più semplice di così, se muore, quindi alla fine vince Nick o vince Mr. Wolf. Come lo dobbiamo chiamare Fabio Urbisaglia, Nick Waltmade, Waltmade, per cercare di non incagliare ogni volta che lo nominiamo. Dai, scegli un nomignolo, guarda come se la ride.
4: Ciao Vincenzo, innanzitutto ciao a tutti. Guarda, il nomignolo non lo so, la pronuncia posso aiutarvi, da zurighese.
1: Bravo.
4: Un pochino di tedesco lo mastico. La tendenza è sempre a complicarlo un po', perché in tedesco c'è la V semplice che si pronuncia F, ma la doppia V si pronuncia V.
1: Come
4: lui non è Voltemade, ma è Voltemade.
1: Esatto.
4: Volkswagen perché è con la V.
1: No,
4: e quindi
1: no,
4: si pronuncia
1: V, quindi è Volkswagen. Volkswagen, perché con la V, doppia V.
4: Esatto.
1: Invece con la V, se è la V normale, no. F.
4: No, Volkswagen è con la V, e quindi è F.
1: Ah, giusto, è vero, hai ragione, mi ero dimenticato io come era scritto.
4: La doppia V, non c'è bisogno di complicarlo, è Voltemade.
1: Quindi Voltemade. Va bene?
4: Esatto.
1: Allora ragazzi, mandatemi un audio e ditemi come lo pronunciate. Voltemade. Ognuno di voi lo chiamerà Voltemade, accorciandolo con un nomignolo. Preciso. Come lo chiameresti?
4: Ma il dubbio... personaggio stimola un sacco di paragoni, insomma.
1: Qualcuno ha detto Mr. Wolf, uno ha scritto Gaetano, uno ha detto Ugo,
4: sentivo.
1: Quindi non so,
4: sono tutti interessanti.
1: C'è anche Voldemort eventualmente, che ricorda anche vagamente Santarelli. Quindi insomma, vabbè, vediamo. Ma intanto tu ce lo devi raccontare, che ce lo siamo fatto raccontare dal buon Lucio Marinucci. Adesso lo facciamo raccontare da un altro che di calcio ne mastica tanto, una cultura spaziale dal punto di vista calcistico. Quindi Fabio da Bahia adesso ci racconta Voltemade.
4: Dunque, cominciamo dalla sua esperienza in Bundes. Lui è il più giovane esordiente del Werder Bremen in Bundesliga, quindi in Serie A tedesca, 17 anni, esordisce. Non ha un impatto da subito buono, nel senso che anche un po' per caratteristiche ci mette un pochino ad ambientarsi, infatti viene prestato, poi va nella Zweite Bundesliga tedesca, dove a differenza della sua esperienza precedente riesce ad imporsi, quindi fa un'ottima stagione, permettendo addirittura poi al suo club, all'Elsfeldberg, di essere promosso. E poi a un certo punto trova l'alchimia giusta nello Stoccarda con Sebastian Hoeneß, che lo sfrutta per quelle che sono le sue caratteristiche, perché poi il punto chiave è sempre quello, no, Vince? Cioè, parlavamo l'altra volta di alcune esperienze che ci hanno un po' scottato recentemente nella Juventus, di giocatori che sono arrivati con determinate premesse, sì, che avevano fatto molto bene altrove e che però probabilmente non sono stati sfruttati secondo le loro caratteristiche. C'è anche sempre comunque un discorso di ambientamento, c'è un discorso culturale, a volte paradossalmente anche linguistico, quindi è chiaro che ci sono dei tempi tecnici.
1: Ma lei ti ha detto che è gioioso. Tu sei...
4: Sì, ecco, Voltemade, stavo per dirtelo, è un tedesco un po' atipico, se è atipico anche da un punto di vista fisico e tecnico, no? Non è un giocatore che siamo abituati ad incontrare tutti i giorni su un campo di calcio, 1,98 m, con un'interpretazione calcistica molto sui generis, ma anche a livello così culturale, per quello che è lo stereotipo magari che uno può avere del tedesco medio, lui in verità è un tipo molto particolare, sì, è molto giocoso, è molto amichevole, penso che si troverà molto bene in, in Italia, è un grande amante della moda.
1: Ma che deve fare secondo te?
4: Secondo me sarà importante che Spalletti lo comprenda, perché lui nell'esperienza nel Newcastle va detto che è stato un po' una panic move, no? In Premier se ne è parlato sin dal principio, insomma la spesa è stata molto alta, un po' al di là di quello che magari ci si potesse aspettare, ma quello semplicemente fu dovuto a una serie di tentativi da parte del Newcastle di arrivare su altri obiettivi che fallirono clamorosamente una dopo l'altra. Non riuscirono ad acquisire altri giocatori e poi nel finale furono quasi costretti, diciamo, a fare un'offerta altissima allo Stoccarda, che nel frattempo continuava a rifiutare offerte che arrivavano in serie dal Bayern Monaco per un'ostinazione, insomma, da parte del club tedesco a non cedere, ecco, alle lusinghe del Bayern, che è abituato, no, a
1: quindi piaceva anche al Bayern Monaco, tanto un pippone non sarà.
4: Assolutamente, fu seguito per quasi 3 mesi, per tutto il calciomercato, per tutta la finestra, anche già prima che terminasse la stagione, insomma, c'erano dei rumor che lo legavano al Bayern. Il Bayern è abituato a fare questo, no? Cannibalizza un po', certo, diciamo, i migliori calciatori del campionato interno, ma lo Stoccarda si era impuntato, non voleva cederlo e annunciò anche pubblicamente che l'avrebbe ceduto solo dinanzi veramente ad offerte fuori dai canoni attesi, e fu esattamente ciò che poi successe con il Newcastle, che proprio nel finale mise sul piatto quasi 80 milioni e quindi in Premier lui arrivò già con un'etichetta molto molto onerosa, e questo sicuramente non ha aiutato, non ha aiutato. Poi c'è da dire che il Newcastle faceva un calcio di transizioni, più in generale in Inghilterra si gioca un calcio di transizioni, e quindi è chiaro che lui ha un passo particolare, è un giocatore, ripeto, di quasi 2 metri, per quanto sia agile, tecnicamente molto dotato, per quanto sia estremamente associativo, però chiedergli di fare le vasche letteralmente, come sono abituati, insomma, a fare in Premier League, cioè scatti ripetuti di 60-70 metri, di sicuro non lo mette nelle condizioni ideali. Quindi, per rispondere a quelli che si chiedono quale sarà il suo eventuale rendimento in Serie A, io credo che il nostro campionato per caratteristiche sia più adatto a Voltemade, che, ripeto, pur non essendo un 9 classico, non essendo un 9 che va a occupare l'area in maniera statica e posizionale, però ha tutto per potersi rendere utile in un calcio come il nostro, soprattutto in una squadra come la Juve, che è abituata ad affrontare, diciamo, avversarie che nella maggior parte dei casi fanno blocco basso.
1: E questa è una. Sar invece si è allenato a parte, quindi magari speriamo di vederlo tra i convocati. Non è detto che sarà convocato, comunque difficilmente lo vedremo in campo, perché comunque anche lui è allenato a parte per recuperare da un infortunio. Anzi, specificava anche questo di nuovo, che qualcuno ha detto: ah, ma anche è arrivato, già si è fatto male. No, non si è fatto male adesso. Tu, tra l'altro, e questo lo svelo nel nostro gruppo, appena cominciò a uscire il nome di Sar, Fabio Urbisaglia, che vedete lì inquadrata alla mia destra, che già sa tutto, già là ha detto: ma in realtà si era fatto male, però poi dopo ha fatto un'indagine ed aveva recuperato. Faccio un resoconto intanto di qual è l'infortunio che ha subito Sarri, a che punto è e se te lo immagini eventualmente tra i convocati o già in campo.
4: No, lui veniva sì da un infortunio in seguito alla Coppa del Mondo. Ricordiamo che ha partecipato alla Coppa del Mondo con la sua nazionale. E c'era un po' di mistero circa l'entità di questo infortunio e la sua gravità, perché era a livello muscolare. Poi, che è successo? È successo che lui fa parte di uno di quei calciatori del Tottenham che ha espressamente richiesto la cessione a De Zerbi. Non so se diciamo molti dei nostri ascoltatori sapranno che De Zerbi nel finale di stagione ha praticamente creato una lista A e una lista B, dando praticamente la libertà a tutti i componenti della rosa che avessero desiderato di cambiare insomma aria, di comunicarlo, e Sar è stato uno di questi, cioè lui ha chiesto esplicitamente di essere ceduto. Quindi quando si sono combinati i due aspetti, l'infortunio diciamo post mondiale e la richiesta di cessione, si è creato un pochino di mistero intorno all'entità, perché chiaramente il giocatore non è stato coinvolto direttamente nelle prime uscite stagionali del Tottenham. Ed è per questo che io ero andato in panico, perché dico no, perché sapevo, seguivo con un po' di attenzione, diciamo, i calciatori in uscita del Tottenham, perché sapevo che ci poteva essere qualche possibilità anche che fossero collegati alla Juve, infatti poi è stato così anche con Vicario, per esempio. Ma è un aspetto che diciamo ha coinvolto diversi elementi della rosa del Tottenham, quello di non essere coinvolti nelle prime uscite, e quindi diciamo si era creato un alone di mistero circa quello che fosse la reale entità dell'infortunio di Sarr. Però da quello che risulta, lui clinicamente è guarito, tant'è che nell'ultima convocazione, quella precessione, non è stato impiegato, ma è stato ritenuto da De Zerbi clinicamente guarito. Quindi da quello che so, dovrebbe essere a posto.
1: Quindi sì, è solo da recuperare un po'. Sentiamoci un po' di note vocali latini, così coinvolgiamo anche Fabio con le riflessioni dei nostri amici.
5: Ciao Vince. Ma wow, secondo me Walter Mabe non è neanche difficile da dire, no? Però si chiama Nick, se lo chiamiamo Nick non ci sbagliamo.
1: Ma c'è Nico.
5: Ce n'è degli altri che si chiamano Nick, o Nicolas, o Nicola, o Nicolò. Nick va benissimo.
1: Va bene, hai scelto Nick, nostro Roberto. Sentiamone un altro, c'è anche Nico, quindi Nico Gonzalo, Nick, non si capisce più niente. Vai Tini.
6: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
1: Ciao Paolo.
6: Io per domenica sera sono abbastanza fiducioso, ma non tantissimo, perché ci manca mezza squadra. Cambiaso adesso, questo cioè che ci sia o non ci sia non fa molta differenza.
1: No, fa differenza, meglio che non c'è.
6: McKennie non se mi puoi dire come sta, perché
1: è ancora a parte,
6: che recuperi lui, perché lui è una garanzia. Sara è arrivato infortunato, manca il Dils, manca Ecator, è un pacco preconfezionato per plusvalenze dal Genoa, sappiamo benissimo perché è arrivato, era addirittura, si pensava di darlo in prestito, almeno questo è quello che capivo anche dalla radio bianconera. Ci manca il Dils, Turan come al solito non c'è, quindi siamo ridotti ai minimi termini e speriamo almeno di strappare un punto. Volevo chiederti una cosa, a parte la rosea che ci prende in giro su qualsiasi cosa, ormai sì, abbiamo capito la linea editoriale, cosa ne pensi dell'intervista rilasciata da quel cartonato allenatore dell'Inter, che ha detto che giocare con Inter e Milan non sono scontri diretti? Evidentemente Cartolandi ha insegnato qualcosa a questo personaggio, forse.
1: Sì, diciamo che si è tolto la maschera l'anno scorso. All'inizio sembrava un personaggio un po' estraneo, poi si è tolto la maschera ed è perfetto per quell'ambiente là. Milan, allora parliamo proprio di questa sfida col Milan. Intanto diamo un'occhiata a casa Milan e vi dico che la difesa è già fatta, cioè le scelte sono già fatte, perché Tomori è stato reintegrato da poco e non giocherà. Gabbia si è fatto male, acciaccato, niente di grave, ma non dovrebbe giocare, quindi si andrà a giocare contro una difesa composta da Magnan tra i pali, Ghila, De Winter, Pavlovic, che a occhio, Fabio, non mi sembra una difesa imbattibile, diciamo, a parte il portiere che è un fenomeno. Siccome manca Yıldız, siccome manca McKennie, Come ti immagini, quali saranno secondo te le scelte e quali dovrebbero essere magari le scelte di Spalletti per questa gara nei tre uomini dietro Colomani?
4: È un'ottima domanda. A sensazione, anche per quello che è stato l'impatto di Nico nell'ultima uscita, dove secondo me non è soltanto stato decisivo per il fatto di aver sbloccato la gara, ma proprio come impatto, no? È entrato con una cattiveria, io l'ho definito un veleno descrivendolo in diretta, insomma, che a questa squadra fa assolutamente molto comodo e penso che Spalletti abbia apprezzato particolarmente. E quindi ho la sensazione che per entrambi i motivi, per la lucidità e la condizione atletica mostrata e per l'impatto emotivo che ha avuto, mi aspetto che possa essere lui il prescelto per giocare, diciamo, sotto punta o comunque in quella posizione ibrida dietro l'attaccante. Questo perché mancherà McKennie, quindi automaticamente escludiamo un'altra opzione, perché Alaibegovic, se mai lui lo vedesse da tre quarti, adesso con l'assenza di Ildiz viene, diciamo, scivola automaticamente sulla sinistra, ammesso e non concesso che giochi, perché le ultime danno Bogà avanti e anch'io sinceramente, per quel poco che ho imparato a conoscere Spalletti, mi aspetto Bogà perlomeno dall'inizio. Poi vedremo a partita in corso. Io arrivo a dirvi di più: per come conosco Sar avrebbe, se fosse disponibile, purtroppo pare non lo sia, non al 100%, avrebbe tutte le caratteristiche per completare un centrocampo anche a due, giocando come terzo. Quindi un centrocampo, diciamo, a tre mascherato, nel quale il lavoro che fa storicamente McKennie potrebbe tranquillamente farlo anche lui, perché ha corsa, ha copertura di campo, ha conduzione, ha tecnica. Quindi è uno che non mi stupirei se in futuro, man mano che Spalletti, insomma, avrà la possibilità di conoscerlo e vederlo nel giornaliero, non mi stupirei se lo schierasse in quella posizione, per cui vi dico occhio, perché Douglas Luiz e Locatelli nei due mi sembra che stiano trovando una buona intesa. E
1: quindi potrebbe essere un 4-3-3 anche, paradossalmente, cioè nel senso...
4: Sì, che poi il confine tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 è molto labile, nel senso che il 4-2-3-1 non è altro che il 4-3-3
1: dietro.
4: Esatto, invece di avere, diciamo, il vertice basso, hai un vertice alto, quindi è come se fosse rovesciato. Poi c'è sempre da dire che nel calcio di oggi, tra la fase di possesso e non possesso, c'è un abisso, quindi quando andiamo a descrivere i numeri o comunque la formazione tipo, ci riferiamo più che altro alla fase di non possesso. Poi con la palla, avere un giocatore che copre molto campo, per l'appunto come Sar, per esempio, ti dà tranquillamente la possibilità di non andare in inferiorità numerica nelle transizioni passive, quindi quando non hai il pallone, ma può tranquillamente andare a giocare praticamente da tre quarti o a pestare l'area se ce n'è la necessità in transizioni attive. Quindi per me Sar, io poi personalmente ti dico la mia, è il miglior acquisto del mercato di quest'anno della
1: Anche
4: Juventus.
1: Anche più di Alaibegovic, che io e te abbiamo accolto con i fumogeni quando abbiamo avuto
4: Alaibegovic è una sorpresa che da tifoso e appassionato rimane chiaramente un regalo che ci ha fatto Massara e lo ringrazierò a vita, è chiaro. Diciamo che Alaibegovic è più un colpo in prospettiva, è una ciliegina, ecco. Ma per la torta io confido molto in Sar, perché lo ritengo un giocatore che porterà quelle caratteristiche tipiche della Premier, e tra l'altro Spalletti nell'intervista l'altra sera rimarcava questo aspetto, come siano arrivati diversi giocatori dalla Premier.
1: Bravo, sì.
4: ed è fondamentale, perché è inutile nasconderci, là vanno in due per.
1: Sì,
4: quindi
1: sì,
4: qualsiasi giocatore che arrivi dalla Premier, a meno che non abbia difficoltà di ambientamento dovute ad altri aspetti, però sul piano squisitamente atletico, dei ritmi e dell'interpretazione, lì sono abituati a fare le vasche, letteralmente, cioè sono coperture di campo e ricostituzione, copertura di campo in avanti e ricomposizione, 20-30 volte a partita. Quindi in un calcio molto più lento come il nostro, più tattico, questo tipo di giocatori secondo me si può imporre da subito, ma guardate soltanto l'impatto di Malen, cioè...
1: Sì, che è mostruoso, proprio da questo punto di vista, nella corsa, nell'intensità. Sentiamoci qualche altra nota vocale, Tini, dai, vediamo un po' che cosa dicono i nostri amici, intanto arrivano altre proposte. Mad Wolf, Mad Nick o Baffo, più semplicemente, uno diciamo di che evidentemente è dalle mie parti, ma Giovanni dal Brasile, cioè sta in Brasile, non lontano da te, ma è napoletano, ha detto Biondo, e poi ci può stare. Qualcuno richiama il diciamo Amoruso, Lorenzo Amoruso, Nicola Amoruso, e lo chiama Nick Piede Caldo, speriamo che abbia il piede caldo come Amoruso. Sentiamo altre note vocali, nel frattempo continuate.
7: Ciao, Ale da Civitavecchia, Volte Made, e io lo chiamerei Voltron. Speriamo.
1: Voltron, va bene anche Voltron, ne ho visti tanti, ancora Latini.
8: Ciao Vincenzo, buonasera, ma io stasera voglio, mo adesso parlavamo proprio delle dichiarazioni di quello sulla panchina della squadra di Milano.
1: Sì,
8: allora,
1: vi ha colpito.
8: Quale scontro diretto che Inter e Milano non sono mai qualificati in Champions. Allora, mo io, o qualche giornalista o qualche tifoso, no? E andrei a dire, sai perché non ci sono qualificati? Perché voi avete un apparato che manco la CIA.
1: Vabbè, e qui mi fermerei, hai fatto bene Latino, non so se è fermato il nostro amico oppure tu, era Francesco, non mi ricordo se, che io mi riconfondo sempre, mi spiace, Francesco e Pasquale, ci avete la voce che mi fa impazzire che è uguale, e, però era Francesco secondo me. Detto ciò, torniamo invece a vedere quelle che possono essere le scelte in generale della Juventus a centrocampo, perché Spalletti ha parlato molto di Douglas Luiz, no? E devo dire che nelle parole oggi a Dazon è stato tanti complimenti, è tutta la faccia giusta, sarà lui il nostro regista, ha tolto le chiavi secondo te a Locatelli nella regia, è pronto. Douglas Luiz è un altro che veniva dalla Premier in teoria, però si era un po' smarrito per strada, potrebbe essere quel giocatore che la Juventus non è riuscita a prendere sul mercato?
4: Sì, potrebbe, sì. Anche perché Locatelli, secondo me, su Locatelli c'è una narrazione un po' particolare. Insomma, da Locatelli ci si aspetta tanto, e in molti ne criticano magari l'incapacità poi di essere decisivo dalla cintola in su negli ultimi 30 metri. È mancato il Locatelli di Sassuolo che calciava con una certa dimestichezza da fuori, è mancato a volte magari in qualche giocata qualitativa alle spalle della difesa, nella microprofondità, cioè è mancato quell'aspetto lì, però a livello di abnegazione, a livello di corsa, a livello di generosità, è un giocatore che lascia sempre tutto sul campo, questo va ammesso e va riconosciuto al calciatore. È chiaro che chiedergli un lavoro di pura regia, come è stato fatto negli ultimi anni, in particolare da Allegri, dall'arrivo dei primi anni in cui Allegri gli chiese di giocare, diciamo, da metodista, in poi secondo me lo si è un po' snaturato, perché lui un conto è condividere dei compiti di regia, come potrebbe essere adesso con Douglas Luiz, nel quale Douglas Luiz si fa carico, diciamo, di questo tipo di mansione, e poi all'occorrenza, se marcato, se decide magari di salire 20-30 metri per andare a accompagnare o cercare delle linee di passaggio più complesse, eccetera, avere un giocatore come Locatelli, al quale comunque non mancano le geometrie, può diventare un valore aggiunto. E così, secondo me, Locatelli viene anche valorizzato per quello che è la sua capacità comunque tecnica, e anche di far girare il pallone. Viceversa, se gli si chiede di essere il vertice basso, il play unico, il catalizzatore del gioco, ecco che alcuni limiti emergono, perché poi la gente parla di verticalità, non manca verticalità di per sé a Locatelli, il problema è che la sua verticalità nasce in posizioni di campo
1: e poi
4: e con tempi
1: bravo, hai detto
4: che
1: la
4: non
1: parola.
4: Consentono sempre, ecco, a questa verticalità di essere poi decisiva. Bravissimo. Negli ultimi 30
1: hai
4: metri.
1: Detto la
4: questo Douglas Lewis lo
1: ce
4: apporta,
1: ce l'ha, esatto,
4: quindi completa.
1: La parola chiave che hai usato tu è tempi, e io mi sbatto da tempo su questa cosa qua. Tu puoi preparare lo schema più meglio congeniato che puoi fare, no? E abbiamo visto dai calci d'angolo che stanno organizzando qualcosa. Puoi organizzare la giocata, sì, come per dire quella di Pirlo per Lichtsteiner, o come quella, la famosa di Insigne per Callejon, eccetera. La puoi preparare, ma ti funzionerà solo se tu azzecchi il tempo della giocata. Altrimenti se
4: tempi
1: perdi
4: di gioco.
1: Esatto, se perdi un centesimo di quella giocata, la giocata non ti funziona. E quindi in questo, esatto, purtroppo Locatelli rispetto a Douglas Lewis sono caratteristiche diverse. Magari Douglas Lewis non ti entra scivolato e ti prende il pallone, anzi fa tanti falli, già si è preso due ammonizioni credo in due partite di fila, quindi è uno che non riesce a entrare bene nel contrasto, però è uno che gli dai la palla, legge la giocata, indovina il tempo, che è quello che fa tutta la differenza.
4: Sono letture diverse. Locatelli invece in quello è bravissimo, cioè lui sa anticipare la giocata, è bravissimo nel darti copertura. A me è piaciuto molto questo scambio di posizione tra i due, cioè li ho visti molto complementari, ho visto una buona sintonia, cioè laddove Douglas aumentava un po' il raggio, saliva di 20 metri, lui gli dava copertura e viceversa. E questa secondo me è una dinamica che in futuro lascia presagire, secondo me, alla possibilità di creare veramente un ottimo duo di centrocampo. La differenza sta nello smarcamento, cioè Locatelli per ricevere palla e cominciare l'azione o impostare ha bisogno di smarcarsi in zone di campo dove non viene pressato. Per questo noi negli anni scorsi abbiamo avuto molti problemi, perché i nostri centrali non erano magari molto capaci nella prima costruzione, e a questi eravamo costretti a vedere aggiungersi Locatelli 20 metri più dietro, quindi a creare un traffico in zone di campo dove non serve, soprattutto contro avversari chiusi che fanno blocco basso, e concedevi sempre uno o due elementi agli avversari. La differenza è lì, Douglas Lewis si va a smarcare in diagonali e in zone di campo dove ricevuta palla può essere immediatamente pericoloso, e quindi è proprio l'interpretazione del ruolo che cambia, non tanto la qualità tecnica, che secondo me non manca in assoluto a Locatelli. Però ecco, insieme io li vedo molto bene, speriamo che possa nascere un duo di centrocampo,
1: sì,
4: di alto livello, perché è fondamentale, giocando a due devi avere due giocatori che si completano. Sono Douglas Lewis all'epoca fece una grande stagione nella Aston Villa perché diciamo aveva un dirimpettaio che lo aiutava insomma a sopperire ad alcune,
1: certo,
4: mancanze,
1: sue carenze,
4: ecco.
1: Allora, prima di salutare Fabio, c'è un'altra nota vocale, la vogliamo condividere insieme a Fabio, poi dopo la salutiamo, non ce ne andiamo, siamo qua.
9: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
1: Ciao Matteo.
9: Allora, a parte che godo come un riccio perché al fantacalcio mi è andato via Norton Caffi, c'ho più crediti e non mi resta che comprare molte made rispetto agli altri.
1: Ah, buono.
9: Vabbè, a parte questo, però come lo vedete bene? Come prima punta o dietro le punte secondo voi? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, abbiamo praticamente risposto prima, però te la faccio rispondere di nuovo. A te non piace tantissimo Colomani, me lo ricordo. Cioè, o meglio, non avresti speso tutti quei soldi per...
4: No. Secondo me è stato pagato tanto, anche se poi col senno di poi andando a vedere diciamo le
1: quello
4: cifre
1: che costano gli altri,
4: neanche troppo.
1: Più o meno, esatto.
4: Detto ciò, secondo me Voltemade può tranquillamente giocare alle spalle di Colomani, secondo me beneficerebbe molto dei movimenti senza palla di Colomani, che invece ha questa caratteristica per cui attacca molto la profondità, quindi porta via i difensori, attacca la mini profondità, e Voltemade in questo tipo di situazioni si esalta, perché a lui piace proprio venire diciamo in tre quarti, legare il gioco, trovare i corridoi, calcia anche molto bene verso la porta. Perché c'è un equivoco su Voltemade, il fatto che lui non ami stazionare in area e fare la lotta e la guerra sfruttando la sua altezza non vuol dire che non pensi da attaccante, nel senso che lui poi l'interpretazione del ruolo ce l'ha da attaccante, solo che a differenza di molti altri è un po' più alla Harry Kane, se vogliamo, cioè riesce a essere associativo, riesce a essere coinvolto nella manovra. Poi però quando è il momento di andare a finalizzare non è che si limiti insomma a questo lavoro qui. Ha poi la cattiveria per andare anche in area a concludere sia di testa o di piede, insomma, indipendentemente. Per cui non bisogna creare anche lì una narrazione sbagliata. Di sicuro chi si aspetta Lukaku, cioè un giocatore che si mette spalle alla porta, apre l'alettone e fa da boa permettendo magari l'inserimento di calciatori da dietro eccetera, non è quello il suo modo di favorire i compagni di reparto. Il suo, diciamo, è più legato al fraseggio, alla possibilità di duettare e anche soprattutto a portar via i centrali per favorire magari i giocatori che senza palla possono aggredire lo spazio. Colomani potrebbe beneficiare tantissimo del lavoro di Voltemade. Giocare da 9 isolato forse deve lavorarci un po' su. Ci hanno provato a Newcastle, aveva iniziato benissimo, e poi ci sono stati secondo me dei problemi ambientali che magari ti racconto la prossima volta, perché so che siamo corti.
1: Questo ci ha lasciato questa curiosità, questa chicca, che magari puoi anche scrivere in questo weekend su Bianconera News, potrebbe essere interessante anche questo.
4: Vai,
1: che
4: voi, ve lo racconto.
1: Lo ascoltate, lo vedete e lo leggete anche su Bianconera News. Perfetto.
4: Ti dico solo che nasce tutto da un'autorete.
1: Attenzione.
4: In un derby.
1: E allora ci stai ingolosendo. Quando lo scrivi?
4: Dai, ve lo scrivo nei prossimi giorni.
1: Sabato, domenica. Vediamo un pochettino. Dai, tanto ci sentiamo dopo per organizzarci. Grazie a Fabio Urbisaglia.
4: Promesso.
1: Straordinario come sempre.
4: Grazie.
1: Ciao Fabietto, un abbraccio. Noi ci prendiamo...
4: Ciao.
1: Un'altra breve pausa, il tempo per farvi riflettere su questo quesito, che è semplice, ragazzi. Mi disegnate i tre dietro l'attaccante nella partita contro il Milan, al netto di quelle che sono le assenze, quindi quelli che abbiamo, come disegnate i tre dietro l'attaccante, che sarà Colomani evidentemente, nella gara contro il Milan? Come partireste? Ditemelo, torniamo e ne parliamo, cerchiamo anche di capire, motivatevelo anche il perché.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora scatenatevi sui tre, dietro la punta da schierare contro il Milan al netto di quelli che abbiamo a disposizione. Continuate intanto anche con il soprannome per Voltemade. Ciao Vincenzo, io il tedescone lo chiamerei Cucciolo, sperando che ci faccia un sacco di... Cucciolo come personaggio di Mare Fuori, che era un gigante più o meno così. Va bene, ancora una proposta, Baffi Gol, potrebbe essere carina Baffi Gol, lo sai, Domenico in Svizzera. Alla terza giornata ci manca già mezza squadra, la vedo dura. Beh, ragazzi, non è che ci manca mezza squadra, sì, mancano sostanzialmente due infortuni gravi. Poi Cambiaso, secondo me, ha perso un po' il posto in squadra a beneficio di Selic. Cabal, tutto sommato, sta dietro nelle gerarchie. McKennie poi recupererà, è un affaticamento muscolare, però il fatto che non si sia allenato neanche oggi, se tanto mi dà tanto, non sarà convocato. E alla terza giornata ci può anche stare che tu devi calibrare un po' di situazioni. Non siamo gli unici, però abbiamo comunque una rosa abbastanza ampia e lunga. A centrocampo siamo un po' cortini. Cominciamo con i vostri tre dietro l'attaccante. Allora, Ezio Dagubio si lancia e dice: con Seisao, Boga e Cobb Miners dietro Colomani. Quindi immagini un co- che potrebbe essere anche una soluzione questa qua, da prendere in considerazione. Il problema è che quindi in questo caso immagini, sai qual è l'unica difficoltà se metti con Miners dietro Colomani, che poi perdi proprio centrocampisti, perché di fatto ti trovi con Douglas Luiz, Locatelli e con Miners contestualmente in campo. Quindi poi per fare un ricambio di valore a centrocampo, non avendo neanche McKennie e non avendo Sarr, che probabilmente non verrà convocato, sarebbe bruceresti un giocatore. Poi altri nostri amici dicono i tre, Leonardo da Roma, i tre dietro Colo sarebbero Boga a sinistra, Nico in mezzo con Seisao a destra, e questa anche mi piace come soluzione, anche se... Allora io vi dico i miei intanto, dici chi se ne frega, no, io vorrei provare a vedere Nico alla Ibegovic con Seisao. Sorpresa, sorpresissima, con la Begovic a giocare in mezzo. Però capisco anche che contro il Milan potresti anche sarebbe un rischio mettere la Begovic, che soprattutto lo andresti a mettere a fare il trequartista invece dell'esterno a sinistra. In corsa entreranno, dice sempre Leonardo da Roma, eventualmente la Begovic, McKennie, che non so se sarà convocato, Cambiaso, che non so se sarà convocato, Voltemade, che invece sarà sicuramente convocato. Andrea da Reggio Calabria, giocherei con Alai Begovic, Nico e Cico dietro Colomani. Mandatemi anche le note vocali di questi accoppiamenti che avete fatto e che avete mandato tutti testuali. Considerando che McKennie non sarà al meglio, darei una chance dal primo minuto a Nico, che se l'è meritata, darei una chance ad Alai Begovic dal primo, e magari Boga potrebbe subentrare successivamente per dare una scossa se necessario a partire in corso, è più efficace che dal primo. Allo stesso tempo Alai Begovic godrebbe di fiducia partendo dall'inizio. A Cico non rinuncerei mai, un abbraccio. Vedi, alla fine tu ti trovi, Andrea, con quella che è la mia lettura. Quindi Alai Begovic, Nico, cioè, e Cico dietro Colomani. Sì, io me la rischierei così, anche se ribadisco, poi magari rischiare contro il Milan Alai Begovic potrebbe essere un azzardo. Forse a gara in corso potrebbe darti una mano sulla sinistra al posto di Boga. Con il Milan invece Massimiliano da Roma se la giocherebbe con Seisao, Nico e Boga, che sarà secondo me la scelta poi che prenderà Spalletti. È la scelta un po' più logica secondo me in mezzo per quelle che sono le idee di Spalletti in questo momento. I tre dietro Colo ce lo dice Domenico da Nyon per inizio della partita: Boga, Nico e Cico. E sta prendendo quota questo tipo di soluzione. Il mister non rischierà i nuovi, ma a partita in corso potrebbe provare Baffi Gol e alla Begovic. Grazie per l'ottimo lavoro e la vostra simpatia, grazie a te Domenico. Allora, con Seisao e con Seisao, dice il nostro amico, allora da sinistra Colomani, no, Colomani deve fare la punta però, Douglas con Seisao davanti Voltemade, quindi tu metteresti addirittura Colomani dietro. Nico, Bogà e Cico, Enrico dalla provincia di Lodi. Sarra non convocato come mai, l'abbiamo raccontato, attendiamo intanto il comunicato della Juventus sui convocati, ma per il semplice fatto che, come abbiamo raccontato, sta recuperando, ci sono anche le immagini che lo mostrano che sta bene, ma sta recuperando la condizione, perché come abbiamo raccontato prima è un giocatore che viene comunque da un infortunio, non ha giocato le prime partite col Tottenham e quindi vedremo, lo si recupera un pezzo per volta. Nel frattempo il Liverpool lo conferma che Chiesa è escluso dalla lista Champions. Brutta fine anche il percorso di Federico Chiesa, devo dire. Un po' di note vocali, vai Tini.
10: Ciao Radio Bianconera, sono Stefano dalla provincia di Torino. E io sono molto molto contento di aver visto questo mercato che è stato appena finito, e sono molto contento. Mm-hmm. Sarre, Alekbegovic e Altemade, e spero che facciano molto bene.
1: Mi fa piacere, perché poi ci vuole anche un po' questo entusiasmo, la voglia di dire ma sì, ma sono contento, è stato fatto bene. Comunque ne hanno cambiati 9, cioè non sono pochi, ma soprattutto sono andati via quelli che l'anno scorso ci hanno fatto veramente penare tantissimo. Francesco da Ischia si lancia in questa lettura. Vicario, Lukumi, Bremer, Selic, quindi fai proprio la formazione. Vicario tra i pari, Lukumi, Bremer centrali, Selic a sinistra, Kalulu a destra, e fin qua Francesco ci siamo. Locatelli, Douglas Luiz, e fin qui ci siamo. Nico, Bogà, Cico con Seisao, Colomani. Io credo che onestamente la formazione non si discosterà molto da questa lettura che hai fatto. Max da Verona dice: mettere con Seisao Alaibegovic e Bogà, non lo inserire a partita in corso, ci si vede allo stadium fino alla fine, quindi ci racconti anche che andrai allo stadium, e questa è una bella notizia, mi raccomando, date tanto calore alla squadra perché ha bisogno di essere trascinata dal pubblico. Stando a queste prime proiezioni, ma voi continuatemi a dire con note vocali e contestuali chi vorreste alle spalle di Colomani, mi sembra che stia prendendo piede questa soluzione. Soltanto uno di voi si è lanciato nell'ipotesi con Maners, che ripeto non è sbagliata come idea, se non fosse per il fatto che siamo troppo corti a livello di centrocampisti, e quindi un centrocampista che dalla panchina può entrare a un certo punto per qualsiasi evenienza e che mantenga alta comunque la qualità, ti serve, quindi probabilmente è una scelta che non verrebbe presa da Spalletti soltanto per questo motivo. Ora bisogna capire, tra quelli che non si sono allenati, chi verrà convocato e chi verrà lasciato proprio a casa, perché secondo me se anche non si è allenato col gruppo, però tutto sommato McKennie non è in cattive condizioni, potrebbe essere comunque convocato per eventualmente subentrare a gara in corso. Difficile Sar, ma anche se fosse convocato, secondo me magari potrebbe avere un minutaggio minore, quindi giocare a gara in corso, questo lo capiremo e vedremo. Invece per quanto riguarda Cambiaso, visto che è un problema di caviglia, se il problema alla caviglia gli dà ancora noia e fastidio, non credo che sarà convocato, ma comunque in ogni caso non credo che giocherà, e sarebbe rischioso poi metterle in una gara come quella col Milan, che sarà anche una bella battaglia, ecco. Vi chiedo anche come ve la immaginate dal punto di vista agonistico questa partita, perché sarà una partita nella quale secondo me, a differenza dell'anno scorso, ci si risponderà colpo su colpo, e poi c'è la voglia magari di Juventus e Milan di rispondere alle scellerate dichiarazioni di Chivu, che si è insomma poi svelato per quello che realmente è. Vincenzo, mi preoccupa un po' la mediana, visto che in sostituzione abbiamo solo con Maines, infatti è quello che ti dicevo io, e se qualcuno lì in mezzo ha qualche problema, dice Cristiano Campobasso, nasce proprio da questa situazione l'esigenza secondo me di non poter mettere dal primo minuto con Miners, che quindi probabilmente resterà in panchina pronto a subentrare per dare il cambio a chi eventualmente ne avesse bisogno. Nota vocale ancora, Tini.
11: Ciao Vincenzo, Stefano da Villa Poma. Io per domenica, è abbastanza semplice, mettere Colo, punto centrale ovviamente, Cico sulla destra, dietro a Colo ci metto Nico Gonzalez, sulla sinistra ci metto Bogà, e pronto a subentrare al secondo tempo il giovane talento Alaibegovic. Che dici te? Ciao ragazzi, fino alla fine.
1: Che ti dico? Ti dico che a me piace l'idea di partire, mi stuzzica molto l'idea di partire con Alai Begovic. Ma più che altro perché vorrei vedere Spalletti che vedere Spalletti che dà fiducia a un giocatore al quale non mi sembra sia stata data grande fiducia. Poi ribadisco, ne abbiamo parlato anche prima con Fabio e le letture sono giuste. È vero anche che Alai Begovic ha un grande talento e come prospetto è un grande regalo, e sono sicuro che poi alla fine verranno fuori le sue qualità, e a un certo punto tra 2-3 mesi ne parleremo benissimo e sarà un giocatore che ci ruberà l'occhio. Vero anche che però è quel classico giocatore che, essendo molto giovane, si deve adattare, deve comunque non bisogna bruciare le tappe. Però poi a volte ci sono quelle partite nelle quali forse tiri qualcosa fuori in più, e quindi contro il Milan magari subito il grande riflettore, le grandi occasioni, gli spazi che comunque ti concedono, perché questa è un'altra chiave, ragazzi, che va approfondita. Adesso non affronteremo, dopo le prime due partite che abbiamo vissuto, quella contro il Frosinone e contro il Parma, affronteremo una squadra che non penserà solo a difendersi. Se era il Milan di Allegri, probabilmente avrebbe fatto quello che ha fatto l'anno scorso e 2 anni fa, cioè ti aspettano, restano dietro e eventualmente in transizione offensiva riparte, e quindi lì avresti trovato grosso modo le stesse difficoltà che si sono riscontrate con Parma e Frosinone, al netto del fatto che la Juventus era molto più forte di Frosinone e Parma, e quindi poi alla fine l'ha portata a casa la vittoria. Contro il Milan di Amorim secondo me sarà diverso, e quindi il Milan di Amorim la partita te la fa, non rinuncia a giocarla. Questo però fa sì che ti apre degli spazi, quindi sarà una partita che si giocherà su grandi ritmi, soprattutto se entrambe le squadre proveranno a fare la riaggressione per recuperare palla e spingersi in avanti alla ricerca poi del gol che possa in qualche modo sbloccare, stappare la partita e poi aprire ancora di più gli spazi. Però il Milan qualche spazio lì dietro lo concede, quindi da questo punto di vista il giocatore di destro e di qualità come Alai Begovic, oppure il giocatore di cattiveria di grinta come Nico Gonzalez, possono fare la differenza. Lo stesso Boga, che magari è il giocatore che può mettere in difesa in difficoltà la della retroguardia del Milan, con Seisao dall'altra parte e con Colomani che attacca lo spazio. Insomma, c'è da ragionare molto anche su questo aspetto, sugli spazi che il Milan eventualmente dovrà lasciare, secondo me, se dovesse scegliere una tattica aggressiva come immagino che sarà. Io partirei, dice un altro nostro amico, con Nico dietro Colo, con Boga e Cico sugli esterni. Nico da pazzi domenica, sfrutterei il momento. Severino invece a Valcamonica si dice: su Nico il dubbio se sia più incisivo dall'inizio o a gara in corso. Anche ai mondiali mi sembra abbia giocato meglio da subentrante, forse perché a stare in panchina si carica e quando entra ancora più voglia di fare. È vero Severino, è una lettura giusta la tua. Io però vorrei che questa squadra fosse fatta da giocatori che uscissero un po' da questa lettura, che però è giusta, ribadisco, perché quante volte l'abbiamo detto l'anno scorso di Conceição? Diciamo che Conceição è perfetto quando subentra, perché gli altri sono stanchi, lui è peperino, salta l'uomo e ti mette in difficoltà e magari la decide. Poi a un certo punto però Conceição ha smesso di essere quello che si accendeva solo dalla panchina, ha cominciato a giocare dall'inizio e a essere decisivo sin dall'inizio, e adesso, stando alle proiezioni che mi state facendo sulla domanda che vi ho fatto, lo potete vedere imprescindibilmente tutti quanti in campo. Questo è significa che comunque ci sono quei giocatori che magari uno tendenzialmente pensa quando entra rompe gli schemi e quindi poi ti crea le occasioni, però poi quei giocatori possono anche cominciare ad avere una continuità, altrimenti ti dei giocatori che sono dei mezzi giocatori. E Nico da questo punto di vista è vero, anche al mondiale per esempio, anche nella semifinale, magari partendo dall'inizio è come se essere reso un pochettino di meno. È un dubbio che mi porto avanti anche io, Severino, però andiamo avanti e speriamo che magari giocando dall'inizio possa invece confermare quanto di positivo ha fatto vedere entrando in corsa col Parma. Nota vocale, Latini.
12: Ciao Enzo, Andrea da Milano. Ma ciao Andrea. Non sarà che la Juventus doveva prendere che sì, poi all'ultimo momento prende quest'altro ragazzo, Sar, e adesso vabbè si porta dietro un infortunio, si sta riatletizzando, e se poi non è pronto neanche per il Sassuolo, non è che abbiamo preso uno con qualche ammaccatura? Chiedo, non voglio insinuare nulla.
1: No, capisco quello che dici, è giusto che tu faccia questa domanda, però da quello che ci risulta, ne abbiamo parlato a fondo anche con Fabio, che sapeva del suo vecchio infortunio, è un giocatore che comunque è già stato considerato da De Zerbi clinicamente guarito, semplicemente sta facendo quello che ci suggeriva il Latini, che sta facendo anche appunto questo corso di preparatore atletico, è una fase di recupero della riatletizzazione totale dopo un infortunio, e quindi comunque si sta sposando anche con le nuove tecniche di allenamento della Juventus e di Luciano Spalletti. Però è un giocatore recuperato clinicamente a tutti gli effetti, quindi su questo voglio tranquillizzarvi. Vai Latini ancora.
13: Perché non mettere Nico al posto di Boga e a fare il trequartista Schweinsteiger Messi, così spaventiamo il Milan?
1: No, io, figurati, ma non solo io lo penso, ma siete tanti di voi che hanno offerto questa soluzione. Avere un giocatore come Nico, che sta vivendo un momento di grande forma, che può essere quello che in questo momento può spaventare il Milan, perché poi è questo che devi fare al cospetto di una squadra che ti aggredirà e ti attaccherà come il Milan: fargli capire che se si sbilanciano troppo poi magari le prendono, e soprattutto sfruttare quegli spazi che loro concederanno. Quindi Nico per me è un grande sì lì dietro. Ho il dubbio tra Nico e Labegovic, me lo porterò avanti ancora, faccio come Spalletti, ci dormo su e poi decido, però questa indecisione, mentre sinistra Boga, destra con Cesaro, secondo me non ci sono grossi dubbi. Ancora Latini.
14: Ciao Mara, Antonio da Grosseto. Allora, ciao. Tedesco oramai è giovane, perché

0: mappa 3, ma cioè, sicuramente non ce l'abbiamo i numeri per farlo, giocatori, e quindi io metterei comunque sì, allora a questo punto Nico dietro a Tedesco a fare, diciamo, a sbariare nel mezzo, a fare il numero 10, il fantasista che appoggia la palla e fa le imbucate. Dietro purtroppo Locatelli, che è un altro che è la conferma della mediocrità dell'epoca che stiamo vivendo, ma quello faccio, un altro si danno all'anima.
1: Questo mi sembra proprio eccessivo. Allora, capisco le remore, le perplessità, poi è giusto che ognuno di voi abbia un po' il suo giudizio, così come io attacco quello che non voglio più vedere giocare a sinistra lì dietro, è giusto che magari chi crede che Locatelli sia una delusione lo possa tranquillamente dire, però prima abbiamo analizzato molto bene, anche facendo un'analisi dettagliata insieme a Fabio Urbisaglia, di quello che comunque ti dà in supporto Locatelli, e che è un lavoro molto oscuro quello che fa. Poi sono io il primo a dire che quando si tratta di dettare i tempi magari non lo fa con i tempi giusti, non è il suo mestiere, però Locatelli in campo per avere l'equilibrio secondo me è fondamentale, questo lo sa anche Spalletti. Hai perplessità, amico mio, anche sulla presenza di Colomani, che non ti piace particolarmente? Metteresti Voldemade lì davanti come punta centrale, però da quello che abbiamo potuto capire analizzandolo in tutte le salse non è esattamente la prima punta che ti fa tanti gol e che attacca la profondità, è più uno che ci mette il fisico, fa salire la squadra, quindi funziona meglio alle spalle di Colomani, funziona meglio per aprire gli spazi o per sfruttare gli spazi che apre Colomani, quindi tendenzialmente li vedremo insieme, difficilmente vedremo Voldemade al posto di eventualmente Colomani. Allora ci fermiamo, tra poco parleremo, cercheremo anche di fare un'analisi ancora un po' più dettagliata in casa Milan, perché è fondamentale. Tra l'altro oggi c'è la partita da tenere sott'occhio, che appunto è la sfida tra Genoa e Como. È difficile secondo me che il Genoa possa fare uno scherzetto al Como, anche se comunque andare al Ferrari si è sempre molto complicato, però insomma mi dite dove vi immaginate in questa richiesta finale, in questo, diciamo, quesito che vi mando adesso, dove vi immaginate la Juventus concretamente a fine anno in questa classifica, diciamo tra le prime quattro, immaginando, pretendendo che sia tra le prime quattro, dove ve la immaginate dopo aver visto un po' questa infarinatura iniziale della Serie A? Ditemelo, che ne parliamo appena torno.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, questa mattina c'è Vincenzo Nico titolare, anche se con il ritorno di McKennie per me il titolare dietro la punta deve essere sempre l'argentino, che può darci tanta qualità e giocate che possono sempre creare problemi agli avversari. La Juve, se il Napoli va in difficoltà, può arrivare seconda, altrimenti sarà terza. Allora ci dobbiamo fare, così mi state dando anche un po' la vostra ghiglia, ci dobbiamo fare un po' di calcoli. Secondo me, per una serie di motivi che tanto abbiamo imparato a conoscere, l'Inter parte favorita. La Roma è inutile.

0: E mi guardi così, Latini, ma secondo me questo è il vostro anno, quindi secondo me la Roma potrebbe detronizzare, sei d'accordo? Assolutamente no, ma magari io ci prendo, dice Latini. Però secondo me vedo la Roma che è favorita o comunque occhio alla Roma. Che secondo me già la partita contro l'Atalanta potrà dire qualcosa di importante. Non che l'Atalanta sia lo squadrone, eccetera, però è già una rivale che ha una difesa un po' più quadrata rispetto alla Fiorentina che abbiamo visto veramente imbarcare a gol come se fosse acqua con un canotto bucato e soprattutto anche vabbè, la partita con contro nella quale comunque è andata a dominare lo stesso, insomma, è squadra che con Malen che fa 5 gol in due partite si è andata a Lecce, è vero, a vincere poi l'altra partita anche in Lecce, situazione molto complicata lì dietro, si è preso tutte le responsabilità di Francesco di quello che è stato il rendimento in quella partita. L'Atalanta è la squadra più quadrata, un po' come per la Juventus arriva il vero ostacolo che adesso è il Milan, per l'Inter arriva il vero ostacolo che adesso è il Napoli. Mentre al Napoli al primo ostacolo è caduto col Como e il Como, dopo aver pareggiato la prima, al primo ostacolo ha vinto. Quindi c'è da capire una serie di cose. Per me la Roma parte favorita insieme all'Inter. Ci metterei comunque. Il Napoli è ancora lì, anche se secondo me quest'anno non è cominciato nel migliore dei modi, però l'anno scorso sono arrivati comunque secondi, li immaginiamo là. Il Como, io onestamente lo vedo bello quadrato, lo vedo bello quadrato, organizzato, aggressivo, quindi comunque sta lì, bisogna veramente cercare di fare il massimo e sperare che molte delle impressioni che stiamo avendo fino adesso in realtà non abbiano un seguito. Poi, se ci sono note vocali, leggo un altro messaggio. Ad oggi troppo presto per pronosticare la posizione, ma visto che oggi abbiamo un portiere, una difesa puntellata e dei bravi attaccanti, qualora si creasse la giusta alchimia, salirei sul team Amarangio per la prima posizione. Crediamoci, Cristian da Campobasso. Note vocali, Latino. Latini.
1: Ciao Vincenzo, Luca da Roma. Io penso che la Juve comunque sia non arriverà prima, poi cambia poco se arriva seconda, terza o quarta, ma io penso e spero che faccia un buon campionato rispetto allo scorso anno, anche perché noi innesti penso che si integreranno molto molto bene e poi anche Yıldız e Thuram aiuteranno la squadra, insomma, nella
0: Bravo.
1: seconda parte del campionato. Io penso più terzi che secondi, non vorrei mai quarti, per essere un po' più tranquillo. Io spero secondi o terzi, ma primi purtroppo l'Inter farà un campionato a parte pure quest'anno. A presto e grazie, ciao
0: Ciao,
1: Vincenzo.
0: grazie a te, un abbraccio, anche io voglio essere ottimista, aprirò, come sapete bene, sicuramente le iscrizioni per il team Amarangio. Però non voglio illudermi. E dopo grandi illusioni che abbiamo avuto, la prima l'abbiamo avuto quando c'era Allegri e a un certo punto facevamo il testa a testa col Milan, la famosa querelle guardie e ladri, come sapete bene. Poi appena partì appunto la querelle guardie e ladri, ci fu il pareggio con l'Empoli che segnò Baldanzi, che poi è andata alla Roma, che poi è andata al Genoa, che ogni volta che gioca contro la Juve il gol lo fa. Milik si fece espellere, cominciò un declino che poi ci ha portato a vincere la Coppa Italia quell'anno, ma a rischiare grosso, altro che vittoria dello scudetto. Poi Motta, ah, Lucci, è arrivato il gioco di Motta, il pensatore che insomma indovina le prime tre, poi comincia una strana alternanza, o si vinceva 3-0 o si pareggiava 0-0, e diciamo, beh, se sarà sempre così va pure bene. Poi in realtà è stato il crollo più totale e quindi quell'inizio di stagione che dicevamo, ma voi vedete che Motta ci porta a vincere lo scudetto, delusione. Poi si parte con Tudor e lì insomma io avevo pochissime speranze in realtà, però anche con Tudor ne vinciamo tre, la terza con l'Inter, il gol di Azic, ma vuoi vedere che Tudor ha acceso una scintilla in questa squadra? Niente, poi si va a Verona e succede tutto quello che succede e ci siamo allontanati. Quindi quest'anno parti con due vittorie, ma magari speriamo, scongiuri e tutto il resto, batti anche il Milan. Io sto proprio coi piedi per terra, per terra, per terra, proprio per le scottature di qui sopra. Quindi anche io credo, secondi sarebbe fantastico come risultato, ma secondi, terzi andrebbe bene. Mi va bene anche quarto, ma devi vincere l'Europa League. Quindi io sull'Europa League non transigo, io voglio alzare quella coppa. Team Marangio vi dice che alzeremo quella coppa. Poi sullo scudetto. Il team arancio per adesso ha le iscrizioni chiuse, perché comunque oggettivamente la vedo un po' complicata. Con immaginazione prima, realisticamente terza, quindi sorry, non sono bravo a disegnare, perché che cosa hai disegnato? Davide da Pievedicure che dice: quindi io sogno il primo posto, ma penso terzo posto. Caro Vincenzo, Inter, la classifica sarà Inter, Roma, Como e Milan, che sono più forti sulla carta, poi il calcio ci ha raccontato di tutto e continuerà a raccontarcelo. L'X Factor è il mercato fatto, sperando di aver azzeccato almeno un paio di acquisti da Juve, saluti Benedetto. Mi dispiace per Allegri che non arriverà a Natale, ma per il Napoli se scivola in B può solo esultare. Ragazzi, poi quest'anno c'è pure il centenario il Napoli, che non se la sta passando benissimo. Ve lo ripeto, la Roma dovrà vincere lo scudetto per il centenario, poi metto i cartonati, al terzo posto il Milan, al quarto ci metto il Napoli, noi arriveremo credo sesti, dice Gianni d'Abruzzo. Ciao Vincenzo, ho sentito dire che Sarr si sta allenando a parte perché è arrivato da poco e deve recuperare, mi chiedo, nelle squadre inglesi non si allenano? Cosa cavolo devo recuperare? Ha fatto la preparazione con la squadra precedente, Gaetano da Gragnano. Gaetano, allora, cosa deve recuperare? Intanto lui ritorna da un infortunio, e lo ribadisco, quindi quando ritorna da un infortunio deve fare un recupero. Nel Tottenham lui a un certo punto, l'abbiamo raccontato molto bene con Fabio prima, era in uscita, aveva chiesto la cessione, sarebbe stato messo comunque in cessione. De Zerbi ha detto clinicamente ha recuperato, ma non lo faccio giocare perché comunque dovrebbe andare via, non lo rischiamo, eccetera eccetera. Quindi è cominciata anche in Premier il campionato da poco, la preparazione anche lì l'hanno fatta da poco, e quindi chiaramente poi siamo all'inizio e ci sta che il giocatore debba ancora trovare la forma giusta. Sentiamoci altre note vocali, vai Latini.
2: Ciao a tutti, sì, allora dove è Andrea da Osimo? Dove immagino la Juve alla fine del campionato, stante la situazione attuale? Allora, posto che spero vivamente, come tutti noi, che la Juve non vada incontro a tanti altri infortuni come è successo nella prima parte di stagione, perché già abbiamo cominciato subito con l'handicap, quindi ragionando sul fatto che non accada nulla di eclatante nella rosa, e sperando di poter recuperare i giocatori il più presto possibile, secondo la Juve se la può giocare a mio avviso con tutte. L'Inter ha certamente una rosa più profonda, però anche i nuovi acquisti, i tre inglesi, vanno valutati anche nel contesto, no, del gioco di squadra che ha in questo momento l'Inter, e sicuramente la squadra è maggiormente dotata da quel punto di vista. Le altre non mi sembrano po' riportata, perché anche la Roma, che sembra davvero in questo momento forse avere una marcia in più, però poggia le sue fortune su un paio di giocatori, soprattutto Malen e Dybala, e già Dybala ha dato i primi segni di cedimento, quindi già, a mio avviso, sulle altre secondo me non c'è un grande gap.
0: No, mi piace il tuo ottimismo e tutto sommato mi piace pensarlo anche io, perché sono frenato nell'entusiasmo, cercate di capirmi, perché troppe delusioni fanno male. Sono frenato nell'entusiasmo e dal fatto che comunque, allora, mi prendevano Brahim Diaz, voi lo sapete, ho fatto il tifo tutto il tempo, mi prendevano Brahim Diaz, io dicevo: ragazzi, Brahim Diaz, Sarr e tutto quello che hai già preso, quindi a questa rosa mettici Brahim Diaz, io avrei detto lottiamo per lo scudetto, perché a noi manca quella funzione là. Poi se Spalletti sarà bravo a rivalorizzare Douglas Luiz, se Douglas Luiz sarà bravo a ritornare quello che era l'Aston Villa prima maniera, no, seconda apparizione l'anno scorso, non è Brahim Diaz, ma può essere una sorpresa piacevole. Se Voltemade diventa, da oggetto che stiamo studiando, a piacevolissima sorpresa, siamo contentissimi. Se Colomani si sblocca e diventa attaccante da oltre 20 gol, è perfetto. Torno sul messaggio che ha mandato un amico prima, che ha detto: sì, però occhio che magari se partiamo bene poi Yildiz e Thuram possono diventare due acquisti in corso. Perfetto, d'accordo, perché poi ti torna Yildiz che tu già stai andando bene, inserisci un elemento di valore, un acquisto in corsa, va benissimo. Però devono succedere una serie di cose per fare in modo che la Juventus secondo me funzioni al 100% e quindi ci possa portare a dire: cavolo, forse possiamo sognare a qualcosa, in qualcosa di particolarmente speciale. Quindi solo per questo sono frenato, però anche io tutto sommato secondo me con l'Inter questa ce la giochiamo. Loro li vedo più pericolosi perché sono più strutturati. Poi arrivo al messaggio che mi avete mandato. Più sospinti verso la vittoria, eccetera, eccetera. La Roma per me è partita talmente forte, poi c'è quel Malen che fa talmente la differenza che è difficile pensare possa sgonfiarsi. Dopodiché, sì, avete ragione, Dybala poi, vedi, ne gioca una, ne gioca due, poi si ferma. E questo è il trend di Dybala, però hanno Mora, però Soler è rimasto, giusto, Latini? Soler è rimasto. Koné è rimasto, se Koné fosse partito, ecco lì avrei avanzato dei dubbi sulla Roma. E invece poi, insomma, tutto sommato così. Sul Napoli invece io credo che la Juventus se la possa giocare, nel senso che può fare molti più punti del Napoli, secondo me. Poi spero di non essere smentito. E poi la questione calendario, perché mi state girando tutti quanti voi un approfondimento fatto da Tutto Sport nel quale viene studiato il calendario. Il titolo è emblematico, è chiaro, Inter il calendario ti aiuta, riposa più di tutte, tra campionato e Europa la Juve è la più penalizzata, credo tra l'altro insieme al Napoli nel catenaccio, vado a leggerlo così, si è scritto, dati alla mano la classifica delle pause orarie tra un impegno e l'altro, i nerazzurri sempre con ampio margine tra una partita e l'altra, al contrario soprattutto di Napoli e bianconeri. Ora, è vero, come si dice in questi casi, che poi prima o poi le partite le devi giocare tutte, però quando dicevamo che comunque il calendario, lo diceva Tudor, a me non piace attaccarmi sul calendario eccetera, però è innegabile che se tu hai degli impegni di Champions e magari tra un impegno importante e l'altro impegno in mezzo giochi con squadre come Pisa e chi altro gioca, Cremonese se non ricordo male, chiaro che questo ti aiuta. Poi tutte le vicende che Arbitropoli hanno portato a vedere che chi è l'uomo dei calendari è tifoso dell'Inter eccetera eccetera, ti lascia questo retropensiero. Io però credo che è giusto tenere accesa la spia, come abbiamo fatto a volte anche da soli, però è altrettanto vero che bisogna anche cercare di pretendere di più dalla Juventus, perché se la Juventus fa il suo, non fa la Champions League, fa l'Europa League, che oggettivamente ti porta, credo, molte meno energie nervose fuori, almeno fino alla semifinale, che sono partite che puoi affrontare veramente con una serenità maggiore perché sei la più forte. E poi dopo vediamo. Altra nota vocale, poi leggo un altro paio di testuali.
3: Ciao, Tom dalla Sardegna.
0: Ciao Tom.
3: Allora, premesso che io l'anno scorso non avrei rinnovato Spalletti a campionato in corso, ma avrei aspettato la fine del campionato, e secondo me sarebbe stato meglio per lui e anche per la squadra, perché con secondo me l'avergli rinnovato il contratto prima della scadenza è stata una delle concause della mancata qualificazione in Champions, con cause psicologiche, non tecniche.
0: No, io questo non lo credo.
3: Però tutto sommato a me andava bene il rinnovo di Spalletti, anche se non è l'allenatore che mi fa impazzire, però ritengo che sulla piazza fosse il più adeguato per poter proseguire il progetto iniziato l'anno scorso con la Juve. Probabilmente avrebbe fatto meglio arrivando dalla prima giornata del campionato. Detto questo, mi andava bene anche che portasse avanti il progetto quest'anno, ma lo vedo strano.
0: Allora, chiaro il concetto, sfumiamo così, diamo spazio anche agli altri. Allora, chiaro il concetto, io non credo onestamente che rinnovare significa aver fatto allentare la morsa di Spalletti o farlo rilassare eccetera. Credo che sicuramente Spalletti ha contribuito in maniera negativa al mancato approdo in Champions League, perché una volta che tu la rimonta l'avevi fatta ed era arrivata, ripeto, anche proponendo un bel calcio che a me piaceva tantissimo e che ci siamo dimenticati, perché proprio poi ricordiamo soprattutto la parte finale. Ma non puoi mai e poi mai, quando hai la Champions tra le tue mani, pareggiare in casa col Verona, già retrocesso, perdere in casa con la Fiorentina. Poi ribadisco, quelli che vanno in campo sono i giocatori, quindi se c'hai uno a porta che al primo tiro si gira, si chiude gli occhi e prende il pallone e prende gol, è chiaro che l'allenatore cosa ci può fare. Se davanti non riesce a segnare neanche con le mani, l'allenatore cosa ci può fare. Però secondo me andavano affrontate le partite in maniera diversa, così come vi dico che andava affrontata in maniera diversa anche la gara che giocammo col Galatasaray, perché quando a un certo punto finimmo in inferiorità numerica e lì dovevi portare a casa la sconfitta minima, non farla diventare 4-1, 4-2 diventò, che adesso non ricordo, eravamo in vantaggio 2-1 all'intervallo, poi 2-2, 2-3, 2-4 e poteva finire pure 2-5, quindi bisognava, o era 0-1, adesso non ricordo, ho voluto cancellare anche quelle per la partita là, però lì errori clamorosi nel tentativo di andare a cercare la vittoria, anche se eravamo andati un po' in bambola e anche con l'uomo in meno, per poi giocarti il ritorno in maniera diversa. Ecco, questo calcolo forse è mancato a Spalletti, che predilige sempre il gioco, però quando tu prediligi sempre il gioco fai fatica a un certo punto a dire devo fare un po' di trincea e portare a casa il risultato, che può sembrare brutto, è brutto, ci sono diverse tecniche per farlo, che può essere anche quella della riaggressione, che però è più dispendiosa, però a volte devi sporcarti anche le mani per portare a casa il risultato, quello forse non lo si è fatto, quindi lo capisco, ma non per una questione di contratto sì, contratto no. Vincenzo, la mia griglia è Inter, Roma, Juve, Como. Ma c'è un fattore importantissimo, che sono gli infortuni. Vedi Napoli l'anno scorso, gufando, mi immagino l'Inter senza 2-3 giocatori importanti out per mesi, come la Roma. Spero solo che a noi vada bene, lo scudetto possa essere una possibilità. Aldo da Montreal. Avevamo preso, dice Nicola D'Averso, con Miners, che lo voleva mezzo Europa, e sappiamo poi com'è finita. Chi lo dice che un Brain Diaz avrebbe portato qualcosa di positivo? Perché con tutto il rispetto, Nicola, Brain Diaz c'è una storia diversa con Miners. Con Miners l'hai preso dall'Atalanta, poi prima che aveva giocato a Zeta Alkmaar, fatto bene all'Atalanta in un contesto dove sappiamo bene che lì funzionano tutti, poi quando escono la maggior parte si perde. E Brain Diaz funziona nel Real Madrid, funziona nel Marocco al Mondiale, ha funzionato nel Milan in Italia, rifunziona al Real Madrid, rifunziona al Marocco. Quindi Brain Diaz è un giocatore che se viene non funziona, è venuto il fratello sbagliato, ma sarebbe stata secondo me una garanzia importante, non a caso era anche un nome che Spalletti voleva, poi hanno detto guarda, toglielo dalla testa, perché a parte che lui non voleva venire, ma non voleva venire alla Juventus, non voleva lasciare il Real Madrid, ma diventa un calcolo economico complicatissimo. Altra nota vocale, Latini, dai, ci avviciniamo al termine di questa puntata, è già pronto anche Quintiliano.
4: Ciao Vincenzo, Simone d'Ancona.
0: Ciao Simone.
4: Il palo crucco, si scherza logicamente, bisogna metterlo davanti, 1,98 m, anche gli tirano addosso, quello è più alto di tutti, segna per forza, prima o poi una botta gli arriva e entra in porta la palla, senza che si impegna, quindi più è tecnicamente anche valido di piedi, di testa lassù non ci arriva nessuno, neanche se saltano. Ciao.
0: Tu dici usiamolo come palo, buttategli la palla in testa, qualcosa succederà. Allora, intanto, prima di sentirci le altre note vocali, andiamo a dare anche un'occhiata a quella che dovrebbe essere la formazione del Milan, che tra l'altro ce l'avevo, eccolo qua, è pronta. Allora, così cominciamo anche un po' a studiare le rivali, poi approfondirete naturalmente tutto nella trasmissione pronta, con Quintiliano già pronto tra pochissimo. Maignan tra i pali, e qui insomma, siamo consapevoli che abbiamo di fronte un portiere bravissimo, difficile da superare. Magari l'avessimo preso noi, ma comunque Vicario va benissimo. Ghila, De Winter, Pavlovic, e questa secondo me è la linea debole, il tallone d'Achille del Milan, cioè una difesa che se scoperta, senza anche gabbia, insomma così, con De Winter centrale, credo che sia facilmente imbucabile, no? Pavlovic fisico, per carità, Ghila ha fatto molto, è stato un acquisto molto importante, mi ha alzato il livello della difesa del Milan, per carità, però è anche un giocatore che vedi qualche cosa l'ha concessa fino adesso, qualche cosina, deve entrare nei meccanismi forte sicuramente, però questa è la linea debole, il tallone d'Achille, come dico io. Chukwueze, Modric, Musa e Bartesaghi. Già secondo me il Milan che ha scelto, poi ha lasciato andare in prestito credo Fofana, ha scelto Musa piuttosto che Fofana, secondo me Fofana è superiore a Musa, ma va bene così. Modric è sicuramente l'ago della bilancia a proposito di giocatori che ti dettano i tempi, che hanno la qualità, che hanno la tecnica, quindi Modric è straordinario, anche se abbiamo visto che rispetto all'anno scorso un passettino in meno. Chukwueze, grande dinamismo, Bartesaghi è stato un po' la scoperta di Massimiliano Allegri l'anno scorso, va bene, ma tutto sommato secondo me a centrocampo un po' ce la giochiamo, dipende molto da Modric. C'è però la variante anomala delle due dei due uomini, con Rabiot che sta facendo un po' il trequartista nel Milan sta facendo molto bene, Sisse, questo ragazzo che comunque ha fatto molto bene, e soprattutto Gonzalo Ramos, che è un giocatore che oggettivamente è costato tanto, è uno che ha profondità, tiro, si è divorato diversi gol col Venezia, però poi dopo il gol l'ha trovato, e quindi bisogna prestare molta attenzione. La Juventus presumibilmente, queste sono le prime indicazioni che arrivano, prendiamole naturalmente con le pinze, dovrebbe schierarsi con Vicario tra i pali, appunto Calulu a destra, Bremer, Lucumi e Selic, Locatelli e Douglas Luiz, con Cesao, Nico Gonzalez e Boga alle spalle di Colomani. Questa dovrebbe essere più la scelta più logica, formazioni che sembrano fatte veramente, e difficilmente ci saranno delle sorprese. L'unica cosa che dobbiamo cercare di scoprire e capire è tra i convocati chi ci sarà e chi eventualmente non ci sarà, e soprattutto i ragionamenti da fare, che dovesse essere convocato McKenny, ecco, già significa che forse, anche se non ha preso parte all'allenamento con la squadra, è un giocatore pronto a dare una mano a gara in corso, e sarebbe importante visto che siamo veramente in carenza di centrocampisti. Altra nota vocale, Tini.
5: Ciao Vincenzo, allora anch'io vorrei vedere Rebekovic dall'inizio.
0: Già.
5: E sarebbe una bella dose di fiducia, come dici tu, però attenzione che se poi dovesse sbagliare la partita e lo deve sostituire, sarebbe anche una mazzata. Per me non fa male Spalletti a inserirlo piano piano, il ragazzino avrà tempo di prendersi tutte le sue soddisfazioni.
0: Sì, questa è l'altra, è il ragionamento giusto che secondo me c'è da fare, perché poi tutto sommato non ci dimentichiamo che Spalletti una carezza anche importante ad Alebegovic ce l'ha fatta, quando gli ha detto è uno shock temporale, nel senso che è quel giocatore che ti interrompe i temi di gioco, i tempi di gioco, la trama di una partita, no? Che magari può essere botta risposta, può essere staticità, può essere qualcosa. Lui è uno che ha quei colpi che all'improvviso te la indirizzano, boom. Quindi gli ha fatto comunque un complimento importante. Dopodiché però in tante dichiarazioni non faceva altro che dire sì, però l'ha voluto insomma Massara, quindi quasi come se non fosse stato proprio il giocatore che ha scelto lui. Concordo però con la lettura del nostro amico, ed è quello che mi porta a pensare anche che non verrà schierato contro il Milan, che essendo giovane magari lo inserisci un po' per volta, però lo devi inserire. E secondo me col Milan a gara in corso giocherà e farà anche, potrebbe anche fare la differenza. Cinzia dice la società dovrebbe cominciare a farsi sentire per la questione calendario. Cinzia dovrebbe farsi sentire per tante cose, purtroppo la situazione è questa qua. Io ribadisco, fin quando poi non c'è neanche dialogo tra la Lega di Serie A, la federazione, sembra che stia bene tutto a tutti, allora noi più che denunciare le cose non possiamo fare. Dopodiché, ripeto, le partite si giocano tutte, l'Europa League non è la Champions League, quindi immagino che comunque vada detto che la Juventus deve cercare di fare il massimo, e può fare il massimo anche con meno riposo dalle partite di Europa League e non di Champions League. Altre griglie sono arrivate, confermate tutti quanti, insomma Inter-Roma, un'altra griglia che ci riporta ancora la Juve al terzo posto, con Como o Napoli al quarto posto, quindi tutto sommato siete abbastanza positivi, ottimisti, e io mi auguro che abbiate ragione, come in cuor mio in fondo spero di avere ragione nel mio ottimismo. Siamo al termine, pronto Quintiliano, ringrazio e saluto Gabriele Latini, vi ricordo che Colpo di Tacco vedrà in scena l'ottimo Alessandro Santarelli, che c'è anche tu, c'è anche Quintiliano Giampietro, quindi la magica coppia Santarelli-Quintiliano, ovviamente ci sarà anche Claudia Santarelli per una super partita con il super direttore Antonio Paolino direttamente dall'Allianz Stadium con Samuel Tafesti, insomma formazione top al completo, e quindi adesso Quintiliano che però rivedrete anche domenica sera per questa partita. Ragazzi, speriamo di riabbracciarci lunedì con i tre punti, ciao a tutti!
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
8: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fronte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non ha escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
7: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
8: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive i due operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
7: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei sedicesimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno tre le squadre di Serie B agli ottavi dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina Pisa e Genoa su Tirol.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Era oggi venerdì 4 settembre, manca sempre meno a Juventus Milan. Qui da Fabio Zaccaria con Buongiorno RBN leggeremo i maggiori titoli delle pagine nazionali, dei quotidiani sportivi, insomma i siti. Vi aggiorneremo per tutto riguardo appunto anche a Juve Milan, uno dei big match della terza giornata di campionato. Proprio con voi volevo andare a leggere quelli che sono gli impegni di questa giornata, perché oggi si comincia, c'è la prima sfida, l'anticipo. Genoa-Como, che tra l'altro vede anche un ex bianconero impiegato che probabilmente farà il suo esordio, che è Moise Kean. Vedremo se sarà subito incisivo, insomma, in questa giornata. Volevo leggere appunto con voi quelli che sono gli impegni per quanto riguarda questa terza giornata. Si parte appunto con Genoa-Como, che è l'anticipo, una sfida che comunque mette di fronte Cesc Fabregas, che ha vinto il premio come miglior allenatore della passata stagione. Mette di fronte anche un Genoa che deve un po' carburare. Vado a leggervi appunto quelli che sono gli appuntamenti. Si comincia con Genoa-Como quest'oggi alle 20:45. Si prosegue poi con Fiorentina-Torino domani alle ore 15. Chiaramente gara già decisiva, perché Abate e Grosso hanno cominciato col piede sbagliato questa stagione, quindi potrebbe già essere un crocevia importante della loro stagione, e per una panchina e per l'altra. Poi subito un altro big match, Inter-Napoli. Sempre il 5 settembre alle ore 18, Inter-Napoli, prima sfida di questi tre big match della giornata, quindi insomma Chivu contro Allegri. Poi, giusto per proseguire sulla linea dei big match, troviamo come appuntamento alle ore 20:45 della stessa giornata, quindi sempre sabato, Roma-Atalanta, quindi Gasperini che torna nuovamente dalla sua ex. Capiremo anche in questo caso chi potrà avere la meglio. Entrambe le squadre hanno fatto il massimo dei punti disponibili in questo inizio di campionato. Si passa poi a domenica inizia alle ore 15 con Frosinone-Venezia, quindi una sfida interessante, anche se magari non così blasonata come quelle che abbiamo appena menzionato. Si prosegue sempre alle ore 15 con Parma-Monza, poi si segue alle ore 18 con Bologna-Sassuolo e si va a Juventus-Milan, perché si gioca la sera del 6, quindi la domenica, Juventus-Milan in casa. Lo scontro fra Spalletti e il nuovo arrivato sulla panchina rossonera Amorim. Si chiude la giornata lunedì 7 con due partite, Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Volevo chiedervi un parere un po' su Juventus-Milan, questo primo big match dell'anno per quanto riguarda la stagione. Secondo voi chi può avere la meglio? La Juventus, che conferma l'allenatore dopo una stagione un po' impegnativa, che non ha visto il successo, ecco, in Champions League, il piazzamento in Champions League, oppure il Milan, che magari cambia allenatore, rinnova la squadra, tanti acquisti, così come la Juventus, riparte da zero. Entrambe le squadre sono a 6 punti, quindi insomma già uno scontro da questo punto di vista molto importante per quanto riguarda la prossima giornata. Volevo leggere con voi anche quelli che sono i precedenti di questa partita, perché Juventus-Milan è una sfida molto affascinante che lascia spazio chiaramente a quelli che sono i precedenti insomma nelle ultime stagioni, negli ultimi anni. Innanzitutto partirei con le ultime sfide, perché Juventus e Milan, come dicevo, sono arrivate entrambe a questa sfida con due vittorie. La Juventus ha vinto la prima a Frosinone 1-0 e ha vinto sempre in casa contro il Parma per 2-0. Il Milan invece nelle ultime due giornate ha vinto prima col Torino all'esordio e poi ha battuto il Venezia 2-0, quindi un po' la stessa situazione. Per quanto riguarda gli ultimi precedenti, vado a leggervi un po' insomma gli ultimi 5, ecco, che abbiamo disponibili. L'ultimo Milan-Juventus, o meglio gli ultimi due Milan-Juventus, riportano 2-0-0, quindi due pareggi, tra l'altro molto scialbi, senza occasioni, che hanno messo in mostra due squadre abbastanza piatte da questo punto di vista. Capiremo se quest'anno ci sarà insomma qualche innovazione. Quindi i due ultimi appuntamenti 2-0-0, poi si arriva alla vittoria della Juventus nel 2025 per 2-0, sotto la gestione di Thiago Motta. La Juventus batte il Milan in casa, gol di Mbangula, che tra l'altro è ritornato in Serie A a Bologna. Poi aveva segnato anche Weah, poi insomma ceduto. Le ultime due insomma sfide che abbiamo, per arrivare alla prima in ordine di tempo vittoria del Milan, bisogna risalire al 2025. Perché all'andata il Milan batte la Juventus 2-1 in casa e segnano Pulisic e per quanto riguarda il Milan, o meglio E a Gatti si fa sommo autogol, segna il Diz, il Milan vince la partita. L'ultimo precedente in ordine di tempo riporta un altro 0-0, quindi il risultato più prevedibile, ecco, per quanto riguarda questa partita che si pronuncia sempre molto equilibrata, 0-0 anche per quanto riguarda il 2024 Milan e Juventus, che tra l'altro vedrà nuovamente Adrien Rabiot ritornare a Torino. Mi dite un po' qual è la vostra opinione, se vi immaginate una Juventus un po' più favorita rispetto al Milan per il fattore casa, oppure il Milan un po' più avanti per via di un gioco che ha già mostrato abbastanza insomma innovativo, che la squadra sembra aver già ben assemblato da questo punto di vista. Volevo leggervi con voi quelle che sono alcune notizie per quanto riguarda appunto la giornata, non soltanto Juventus-Milan, per cui vi invito nuovamente a mandare insomma la vostra opinione. Vi ricordo il numero 340 54 25 324 Radio Bianconera, l'unica che conta. Scriveteci, messaggiateci, mandateci dei vocali, insomma li leggeremo e li approfondiremo insieme. Per quanto riguarda Juve-Milan ci sono un po' di notizie, perché chiaramente bisogna parlare un po' delle probabili formazioni che tengono banco. Partire chiaramente dalla formazione di casa, perché ora vado a leggervi quelle che sono possono essere le scelte di Luciano Spalletti per quanto riguarda questa partita, e quindi il big match, ecco, uno dei tre big match della terza giornata. Vado a leggervi appunto questo articolo su Tutto Juve, che annuncia quella che può essere la probabile formazione della Juventus. Fateci sapere se siete un po' d'accordo con quelle che possono essere le scelte di Spalletti. Si dice: Juventus-Milan, la probabile formazione Nico e Boga dietro a Colomani, quindi già il terzetto offensivo. Spalletti prepara la Juventus per il Milan con il 4-2-3-1. Douglas Luiz affiancherà Locatelli, mentre Nico Gonzalez agirà alle spalle di Colomuani. Quindi attenzione, perché la prima notizia è Nico Gonzalez che da epurato ritorna in squadra e ritorna anche con un ruolo importante, perché dopo il gol segnato potrebbe già prendersi la scena, quindi un posto a titolare nell'undici iniziale di Juventus-Milan. Luciano Spalletti, si dice, sembra avere idee molto chiare sulla Juventus a schierare contro il Milan, nonostante le numerose assenze, perché abbiamo ricordato Thuram, abbiamo ricordato il Diz fuori, abbiamo ricordato Cambiaso non al meglio, abbiamo ricordato Ekator anche lui fuori. Insomma, la Juventus di assenze e defezioni in questo momento ne ha. Nonostante le numerose assenze, il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1, utilizzato nelle prime due giornate, affidandosi dunque ad una squadra equilibrata, ma dotata di velocità e qualità sulla tre quarti. La principale indicazione riguarda l'attacco. Randal Colomuani dovrebbe essere confermato come centroavanti, sostenuto da Francisco Conceição, quindi agirà a destra, Nico Gonzalez alle spalle della punta, e a sinistra confermato ancora Jeremy Boga, dopo comunque una prestazione non così esaltante, devo dire, contro il Parma. A centrocampo invece Manuel Locatelli sarà affiancato a Douglas Luiz, nuovamente riproposto questo duetto in mediana. Il nuovo arrivato Pape Matasar, si dice, dovrebbe iniziare dalla panchina. Capiremo poi insomma anche quello che è l'evoluzione, ecco, nelle prossime ore. Vicario confermato fra i pali, si dice. La porta della Juventus sarà difesa da Guglielmo Vicario, chiaramente il titolare di questa squadra, parte lui, ecco, come estremo difensore titolare. Il nuovo numero uno ha già dimostrato affidabilità e personalità nelle prime due giornate, diventando immediatamente un riferimento per il reparto. Contro Milan sarà importante anche il suo contributo nella costruzione dal basso. Altre novità per quanto riguarda la fascia, o meglio, in realtà novità più o meno, nel senso che Cambiaso non sta bene, ma anche se fosse stato al top, probabilmente Spalletti avrebbe scelto qualcun altro. E chi è quel qualcun altro? Quel qualcun altro è Selik, giocatore turco, arrivato a parametro zero dalla Roma, e che Spalletti sta impiegando in queste prime uscite sulla sinistra. Si dice sempre nell'articolo: la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pierre Kalulu, Bremer, Jean Lokoumi, anche lui nuovo acquisto, e Zeki Selik. Kalulu agirà sulla destra e affronterà la sua ex squadra, tra l'altro Kalulu appunto uno degli ex di questa partita, oltre a Rabiot, come abbiamo già ricordato. Il francese garantirà velocità, capacità di copertura e maggiore prudenza rispetto a un terzino particolarmente offensivo. In fase di possesso invece potrebbe stringersi verso i centrali, permettendo alla Juventus di costruire con una linea 3. Insomma, queste sono un po' le indicazioni tattiche per quanto riguarda la partita, che abbiamo già apprezzato per quanto riguarda Spalletti. Bremer e Lokoumi chiaramente sono i due titolari, la coppia centrale. Kelly subito ha insomma perso il posto, ecco, in vista dell'acquisto estivo della Juventus per quanto riguarda la linea difensiva nei centrali. Primo esame importante per Bremer e Lokoumi, che dopo sue squadre insomma abbastanza o meglio un po' più abbordabili, ecco, non è mai facile la Serie A, ma un po' più abbordabili rispetto al Milan, sono al primo esame di un certo livello per questa stagione. Quindi Bremer e Lokoumi, primo esame importante, al centro saranno confermati. La coppia ha iniziato positivamente la stagione mostrando solidità fisica e una discreta complementarità. Bremer avrà il compito di controllare Gonzalo Ramos, quindi ci sarà la sfida fra i due nuovi acquisti davanti, Gonzalo Ramos versus Colomuani. chi secondo voi farà la differenza? Tra l'altro li accomuna un aspetto, perché entrambi arrivano dal Paris Saint Germain, entrambi fuori dalle logiche del Paris Saint Germain, arrivano in Italia per dimostrare il loro valore, uno al Milan, l'altro alla Juventus. Chi secondo voi potrà avere il maggior impatto e su questa Serie A e in particolare modo sulla sfida di domenica sera? Vado a leggervi ancora che Douglas Luiz verranno confermati al centro del campo. Passerei ora a quella che è la formazione dei nostri avversari, perché è importante ora capire anche chi andrà a schierare Amorim. Chiaramente sono formazioni insomma probabili, mancano delle indicazioni chiaramente ufficiali, ci vuole del tempo, ma abbiamo già delle prospettive interessanti. Su tutto il mercato web leggo la probabile formazione contro la Juventus: Rabiot avanza dietro a Ramos, quindi attenzione che Rabiot potrebbe giocare dietro le punte, l'ha già fatto, ha dimostrato anche di fare molto bene anche in Francia, lo ha fatto insomma con Amorim, l'ha dimostrato alla prima di campionato da subentrato. Ruben Amorim, si legge, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 per affrontare la Juventus nel primo grande appuntamento della stagione. Il tecnico portoghese è sempre intenzionato a confermare il sistema utilizzato nelle prime due giornate, intervenendo soltanto su alcuni interpreti. McManyan sarà il riferimento fra i pali, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Mario Chila, nuovo acquisto, De Winter, altro ex della Juventus, ritorna al tema degli ex, e Pavlovic sulla sinistra. Sulle corsie spazio a Chukwueze sulla destra e Stupinian sulla sinistra, mentre al centro del campo il duetto Luka Modric con Yunus Musa, quindi qualità e fisico a disposizione di Amorim nel cerchio di centrocampo. La principale novità riguarda la posizione di Adrien Rabiot. L'ex bianconero dovrebbe giocare sulla tre quarti insieme a Sissé, altra nuova sorpresa, il nuovo innesto di questo Milan, che così bene ha fatto nelle prime uscite, andando pure in gol, tra l'altro, contro il Torino, a Torino, nella prima di campionato. Il francese rappresenta uno dei leader del Milan e avrà un ruolo importante anche nell'avvio dell'azione. Quindi Rabiot, che lo vedremo spesso agire prima, insomma, in impostazione, quindi dal basso a costruire, e poi qualità straordinaria del francese, inserimenti senza palla e ritrovarsi a riempire l'area di rigore. Così bene l'ha fatto con la Juventus, così bene l'ha fatto con la Francia, così bene l'ha fatto con il Marsiglia e molto probabilmente così bene farà con il Milan, lo ha già dimostrato. Amorim chiede alla propria squadra, si dice, di costruire dal basso senza rinunciare al palleggio davanti alla pressione avversaria. Quindi queste sono le caratteristiche che ci dobbiamo aspettare da un Milan: tanto possesso, tanta volontà di mantenere il pallone fra i piedi senza mai forzare la giocata. Quindi in questo dovrà essere molto brava la Juventus ad attendere e ripartire, insomma, e pungere in contropiede il Milan, che si pronuncia comunque una squadra che ha voglia di costruire, che non ha voglia mai di buttare sul pallone, ecco. De Winter ritrova la Juventus, c'è scritto. Con De Winter la partita avrà un significato particolare. Il difensore belga è cresciuto nel settore giovanile, parleremo anche di settore giovanile più avanti, perché vi ricorderò gli appuntamenti della settimana, perché inizia l'Under 17, insomma l'Under 18 gioca nuovamente, ce n'è da dire. Il difensore belga è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, si dice, e ritroverà la sua ex squadra in una delle sfide più importanti della giornata. Amorim dovrebbe affidargli la guida della linea arretrata. De Winter dovrà controllare i movimenti di Colomboigny, particolarmente pericoloso quando può attaccare la profondità, ma anche quando può partecipare alla costruzione. Gil e Pavlovic saranno chiamati ad accorciare avanti alla tre quarti dei bianconeri. Il serbo in particolare, quindi Pavlovic, dovrebbe ritrovarsi spesso in una zona occupata da Conceição. Chiaramente Pavlovic gioca sulla sinistra, mentre Conceição agisce chiaramente sulla destra, quindi arriva questo incrocio. Ecco, chiaramente questo può essere un fattore. Conceição su Pavlovic, se sfrutta la sua velocità, la sua rapidità nei primi metri e risulta poi decisivo negli ultimi passaggi, potrebbe essere una delle chiavi di questa partita, come ha già dimostrato Spalletti nei mesi scorsi. Volevo leggere con voi anche alcune notizie per quanto riguarda insomma il mercato, perché il mercato è finito, ma non in tutte le parti, o meglio non in tutti i mercati non sono ancora chiusi. Vi avevo anticipato qualche giorno fa che Zegrov aveva delle richieste, in particolare dall'Arabia, ecco. C'era la Littad interessato, l'offerta poteva essere presentata alla Juventus, circa 15 milioni si era ipotizzato, ma la Littad ha fatto un passo indietro in questo momento, quindi Zegrova potrebbe rimanere anche con un ruolo da comprimare alla Juventus, perché in questo momento Nico Gonzalez è più avanti, Conceição è più avanti e la Juventus ha altre alternative, da Alej Begovic in primo piano. E quindi vi leggo questo articolo interessante, perché appunto si dice che Zegrova può restare alla Juventus. E ve lo riprendo subito andandovelo ad approfondire e leggere con voi. Su Bianconera News lo potete trovare nella versione completa. Alitad Talbi diventa nuovo obiettivo per l'attacco, quindi nuovo giocatore per l'attacco. Zegrova quindi può restare. Cattive notizie per la Juventus che, dopo aver visto il mercato italiano chiudersi, sta cercando di definire le ultime trattative in uscita. In alcuni paesi della sessione, la sessione di trasferimenti è ancora aperta e dunque qualche occasione potrebbe presentarsi nei prossimi giorni. Una situazione da monitorare attentamente, soprattutto per quanto riguarda il fronte Zegrova, che dopo essere stato avvicinato dai seduti della Littad rischia comunque di rimanere a Torino. In questo caso, attenzione, perché potrebbe poi essere la finestra di mercato di gennaio decisiva in questo senso. Come riportato da Sky Sport UK, quindi si riprendono notizie dall'Inghilterra, la squadra araba avrebbe aperto i dialoghi anche per Talbi del Sunderland. È chiaro che se la Littad dovesse chiudere per il marocchino, Zegrova non sarebbe dunque più una necessità. Quindi cambiano anche un po' gli interessamenti, ecco, sul mercato per quanto riguarda i giocatori in uscita della Juventus. Vi raccontavo ieri delle liste, no? Tutte le squadre che partecipano alle competizioni europee hanno dovuto consegnare le liste. La Juventus l'ha fatto, qualche esclusione eccellente, proprio tra l'altro il legame ce lo offre Zegrova, perché è stato uno di quelli esclusi insieme a Rugani, insieme a Milik, ecco. Ekator lo stesso, tra l'altro Ekator appunto uno dei nuovi acquisti della Juventus, ma ci sono esclusioni eccellenti anche in altre squadre, e una di queste ci riporta proprio alla Juventus, perché in qualche modo la Juventus c'entra sempre, e il nome è quello di Federico Chiesa, che per il secondo anno di fila, pensate un po', rimane fuori dalla lista delle competizioni europee. Era stato così l'anno scorso con Slot sulla panchina del Liverpool, ed è lo stesso anche quest'anno, perché Iraola lo esclude dalla lista appunto dei possibili convocati, ecco, per quanto riguarda la Champions League. Vado a leggervi questo pezzo di Gianluca Di Marzio, che appunto racconta: Liverpool, Chiesa escluso dalla lista Champions. Federico Chiesa non prenderà parte alla prossima Champions League con il Liverpool. L'esterno italiano è stato escluso dalla lista della competizione europea dall'allenatore Iraola. Tra gli esclusi anche il centrocampista Endo. Anche nella scorsa stagione Chiesa fu lasciato inizialmente fuori, come vi raccontavo prima, ma in qualche modo un altro italiano gli ha dato l'occasione per poter partecipare. Questa occasione è arrivata da Leoni, perché si è fatto male e per infortuni molto gravi i giocatori possono essere sostituiti. Farei un salto ora per quanto riguarda uno dei maggiori titoli che nella giornata di ieri ha tenuto banco i quotidiani sportivi. Poi procederò con leggervi i titoli di oggi, le notizie più importanti di oggi da questo punto di vista di Corriere dello Sport, Tutto Sport e anche Gazzetta. Ieri chiaramente l'intervista di Giraudo alla Stampa, insomma, ha creato molto scalpore, come era immaginabile, ecco, molto clamore, insomma, tanto rumore quando si muove un personaggio del genere e torna a parlare, soprattutto dopo 20 anni, di una situazione come Calciopoli, che ha tenuto banco, insomma, per tutto questo tempo, le polemiche, insomma, da più fronti. È proprio per questo motivo che volevo mandare un contributo che ieri a Cose di Calcio XL c'è stato di Luciano Moggi, perché parla appunto di questa situazione, parla del suo operato della Juventus, parla della Juventus attuale, ma parla chiaramente anche di quello che è stato il rapporto con Giraudo e di quella situazione. Quindi, se abbiamo il contributo pronto, manderei quello che ha detto appunto Luciano Moggi a Cose di Calcio riguardo appunto al rapporto con, o meglio, prima di tutto manderei il suo operato, ecco, l'operato di Moggi alla Juventus, insomma, nella sua epoca.
1: Io praticamente non ho mai detto io, ho sempre detto noi, e con forza lo posso ripetere anche adesso, noi, praticamente, e tra noi ovviamente la persona importante era Giraudo, che nella sostanza praticamente evidentemente è stato, queste cose qui succedono, informato da qualcuno che voleva mettere un po' di confusione tra me e lui. Se Giraudo accetta queste cose, ben le accetti. Io praticamente non l'accetto, per cui il problema di fondo qual è quello che ringrazio Giraudo per quello che ha fatto, ringrazio la Juventus per il lavoro che mi ha dato, ringrazio tutti quanti. Poi dopo che mi considerino, io ho fatto il mio quello che potevo fare, ho venduto e comprato e sono riuscito a fare delle operazioni anche importanti. Sì, e nel momento non mi è piaciuta, adesso non so se piacciono meno su quello che è stato detto, ma non credo. Quando dico gestione del gruppo, non è che mi sono limitato solo a gestire il gruppo, ho anche creato il gruppo, ho portato la Juventus a fare dei risultati, quindi nessuno può dire cose diverse che non praticamente non confutabili con quello che si è visto in campo. E quello che si è visto in campo, volere o non volere, non l'ho mai detto prima, adesso lo dico, una delle parti di merito è la mia.
0: Questo dunque il parere di Luciano Moggi sulla vicenda. Anche in questo caso mi rivolgo a voi. Siete d'accordo con quello che ha detto? Cosa ne pensate dell'intervista di Giraudo, di questo lungo sfogo, insomma, dopo vent'anni sulla vicenda di Calciopoli, che inevitabilmente ogni volta che viene ripresa, ecco, trascina con sé le numerose polemiche che si è tirata dietro dopo tutti questi anni, e se continua a tenere banco vuol dire che qualcosa ancora non torna. Vedo che ci sono alcuni messaggi. Leggo. Ok. Mercato stellare del Manchester City, ci dice questo ascoltatore. Per tre centrocampisti ha speso il valore dell'intera rosa dell'Inter. Il Manchester ha scelto di rivoluzionare il reparto nevralgico. Ok, 145 milioni, abbiamo ricordato anche ieri. Enzo Fernandez, 135 per Anderson e 100 per Boadì, totale 380. È difficile immaginare che un domani, molto molto lontano il campionato italiano, possa avvicinarsi alle vagonate di milioni che girano in Inghilterra. Chiaramente sì, e la risposta è sì, perché la Premier League, come abbiamo già ricordato, viaggia su binari diversi, cifre diverse, diritti TV che sono molto più ampi. Banalmente basti pensare che una squadra di Serie B inglese, quindi Championship, una volta che sale prende giù per su, insomma, 100 milioni, e quindi ha proprio altre risorse per poter competere con tutti gli altri mercati, tant'è che molto spesso squadre della B inglese vanno a prendere i migliori giocatori di tante squadre italiane che in questo momento non hanno proprio la risorsa finanziaria, ecco, per poter mantenere certi grandi giocatori nel campionato, e quindi la Premier gira su numeri diversi. Volevo anche raccontarvi qualcos'altro per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani sportivi che sono arrivate, perché abbiamo Tutto Sport in particolare. Andiamo a aprire con voi quelle che sono appunto le prime pagine dei quotidiani sportivi, in particolare appunto Tutto Sport, per capire quelle che sono, insomma, le novità di giornata, le novità legate a Woltemade, perché tiene sempre banco Nick Woltemade, titola Tutto Sport: Nick perfetto per Colo. Attenzione, perché questo è anche un indizio, uno non esclude l'altro, o meglio, è molto probabile che giochino in coppia. È probabile che vedremo Woltemade, magari non all'esordio in campionato contro il Milan, ma la prospettiva è proprio quella di vedere Colomoni davanti, quindi come unico riferimento, e Woltemade alle sue spalle. Lo ha detto anche Spalletti. Leggo su Tutto Sport appunto quello che è insomma la pagina principale. Parla al tecnico che lo ha lanciato in Germania, quindi questa è l'intervista uno dei primi tecnici di Woltemade. Woltemade è da Juve, quindi fissa, insomma, il livello del giocatore tedesco. Ha fisico, ha dribbling e visione, vedrete, sarà titolare. Quindi questa è la previsione del tecnico che allenò per la prima volta Nick Woltemade. Secondo voi ha ragione, nel senso che potrà prendersi prima la scena e poi il posto da titolare in questa Juventus, viste anche un po', insomma, le assenze, perché prima di tutto il Diz sarà fuori, insomma, 3 mesi circa, e quindi lascerà spazio a tante altre soluzioni per Spalletti. Capiremo chi sarà il miglior sostituto possibile da questo punto di vista. Vado a leggervi anche qualcos'altro che racconta Tutto Sport per quanto riguarda la giornata di oggi, venerdì appunto 4 settembre, perché si parla anche del Toro. Si parla tutti uniti con Abate, giocatore e allenatore tirano una riga dopo l'avvio flop, dialoghi individuali e collettivi, cambiamenti tattici e voglia di reagire. Il post di Simeone, giocatore del Torino, attaccante del Torino argentino, insieme a Anjorin in Turchia, lo seguiranno il Khan e Abuklal, punto di domanda. Quindi il Toro vive un momento sicuramente di difficoltà, e capiremo se con la Fiorentina potrà esserci il riscatto. Taglio basso invece per chiaramente Inter, Juve e Milan, che avranno le prime partite decisive. La Fiorentina, che ha bisogno di cambiare. Fiorentina fuori il carattere, si dice, questo è l'annuncio di Ndur, il centrocampista. Si parla anche della prossima giornata, quindi tutte quelle che sono le sfide. Si parla di Ferrari perché nel weekend ci attende Monza, capiremo appunto Kimi Antonelli, no? Se avrà dalla sua parte il tifo, come sta avendo negli ultimi mesi, a dispetto chiaramente della Ferrari, che comunque mantiene da questo punto di vista una gran mole di tifosi, come anche giusto che sia per quanto riguarda Monza. Quindi direi che ora è il momento di prenderci una piccola pausa e poi ricominciamo dall'approfondimento su Woltemade, quindi non perdetevi questa nuova rubrica.

0: Buongiorno RBN.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
1: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
2: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fonte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non ha escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
1: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
2: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi 2 operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati.

0: Ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina-Pisa e Genoa su Tirol.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno RBN.
7: Ben ritrovati su Radio Bianconera con Buongiorno RBN. Dopo la prima parte di puntata, ora vado ad analizzare con voi quello che è il pezzo che vi annunciavo prima su Woltemade, perché è stato intervistato il suo primo allenatore all'Elfsberg in Germania. Solo su Radio Bianconera, l'unica che conta. Scriveteci, messaggiateci, mandateci vocali 340 54 25 324. Siamo pronti a approfondire con voi tutte le notizie. Dicevo su Woltemade e in particolare sul suo primo allenatore, che ci racconta un po' quelle che sono le sue caratteristiche. Oggi su Tutto Sport c'è appunto questo approfondimento molto interessante. Vado a leggervi. Hort Steffen, che l'ha scoperto e lanciato nell'Elfsberg, ci racconta il neo centravanti bianconero. Fisicità, dribbling, visione, vedrete, sarà titolare. Questo è appunto il titolo principale di Tutto Sport nell'intervista a, appunto, il primo allenatore di o meglio, chi l'ha scoperto e chi l'ha lanciato, ecco, da questo punto di vista. Woltemade da Juve e che coppia con Kolo. Vado a leggervi quello che è la prima dichiarazione che subito salta agli occhi dell'allenatore, e dice: Nick è molto intelligente tatticamente, sa occupare gli spazi e adattarsi ai movimenti dei suoi compagni. Quindi è un giocatore che sa dialogare, sa muoversi bene, non è un classico attaccante che insomma gioca fine a se stesso e per segnare, eh? Quindi è un giocatore un po' diverso, che appunto sa legarsi molto col gioco. Quando gli si chiedono un po' le caratteristiche di Woltemade, lui risponde, eccolo qua, c'è un aspetto su cui dovrebbe lavorare, dice, sì, direi nel gioco aereo. All'epoca, quindi quando l'ho allenato, non era un granché sotto quel punto di vista, ma è molto migliorato negli ultimi anni. Credo ancora in una sua doppietta di testa, ricordo ancora una sua doppietta di testa ai tempi appunto delle partite in Germania. Quando gli si chiedono invece i punti di forza, perché abbiamo già delineato la sua fisicità, il suo insomma la sua capacità di dialogare con compagni, quindi sapersi adattare anche a più moduli di gioco, gli si chiedono altri punti di forza. Invece sa difendere egregiamente la palla sotto pressione, sfrutta il fisico per liberarsi e provare la conclusione con accuratezza per servire l'ultimo passaggio al compagno, quindi uno che sa concludere ma anche rifinire insomma per i compagni di gioco, motivo per cui chiaramente potrebbe essere inserito in un attacco a due con Kolo Muani e Woltemade appunto alle sue spalle. Quando appunto gli si chiede, un conto è vederlo dal vivo, gli si dice, si ricorda che impressioni le fece al primo allenamento? Quindi la prima volta che vide insomma Woltemade, ecco, che impressioni ha avuto? Benissimo, dice, fui colpito dalla sua spiccata abilità nel dribbling e dalla qualità con cui controllava il pallone. e al netto dei quasi 2 metri di altezza,

0: sicurezza, questo chiaramente è incredibile. Non è una roba comune. Poi era molto lucido nei passaggi e prolifico il giusto sotto porta. Quindi un giocatore che da questo punto di vista sembra decisamente completo. Capiremo poi quello che potrà essere il suo impatto, insomma, alla Juventus. Procedo anche con leggervi quelli che sono gli altri quotidiani sportivi, per quanto riguarda la giornata di oggi, quindi venerdì, 4 settembre. Perché abbiamo Gazzetta, abbiamo anche Corriere da analizzare, insomma, abbiamo tante robe di cui parlare. Fatemi sentire un po' il vostro parere, la vostra voce da questo punto di vista, no? Su Walter Mate, perché il tema principale è Walter Mate. Quest'oggi sarà, secondo voi, decisivo nella gara contro il Milan. E come andrà a finire questa partita? Fatecelo appunto sapere. Vado a leggervi ora quello che è la prima pagina di Gazzetta dello Sport, che in realtà dedica spazio a Malen e alla Roma in particolare. Quindi questo avvio straordinario giallorossi mette chiaramente la Roma in una posizione di, tra virgolette, con tutte le dovute proporzioni, di essere la favorita in questo momento. È un po', insomma, presto per parlare di favorite, però sicuramente la Roma si è rinforzata. Ha un attaccante straordinario, ha un portiere straordinario, ha una difesa solida, ha un centrocampo interessante, quindi ha tutte le carte in regola per potersi giocare, insomma, fino all'ultimo, insomma, anche lo scudetto, e lo dimostra questo avvio di campionato, 2-4-0 consecutivi. La Gazzetta dice: Gasp, Malen è da record, riferimento ai 5 gol segnati in due partite da Malen, prima all'esordio una bella tripletta, alla seconda partita un'altra doppietta, quindi parliamo di un giocatore che dal punto di vista realizzativo in questo momento è senza dubbio il più in forma e fiducia della Serie A, come ha già dimostrato nella passata stagione da quando è arrivato a gennaio dal Borussia Dortmund, che si è lasciato scappare da questo punto di vista un bomber, o meglio l'Aston Villa, che a sua volta l'aveva preso dal Borussia Dortmund. Higuaín fece 36 reti, l'olandese lo può imitare, Dybala giocatore unico, la sfida con l'Atalanta è ora di batterla, dice quindi Gasperini. Titoli anche non soltanto per la Roma, si parla sempre di Ferrari, come vi raccontavo prima, ma si parla anche del Milan, perché si parla di Milan in riferimento chiaramente alla Juve. Milan punta ad altri top, Rabiot e Pavlovic, quindi due dei punti di riferimento di Amorim anche in questa stagione, dopo la grande stagione singolarmente, ecco, dei due singoli nel passato con Allegri, Rabiot e Pavlovic via ai rinnovi, quindi via le trattative per quanto riguarda i rinnovi, due pedine fondamentali di questa rosa del Milan. Taglio alto della Gazzetta dedicato anche a Inter-Napoli, perché è un'altra sfida importantissima, un altro big match che terrà banco nella prossima giornata. Le luci di San Siro: Chivu va con Pio, De Bruyne va al max, riferimento a Kevin De Bruyne, che quindi sarà probabilmente più avanzato, vista anche la defezione di Scott McTominay per il problema che lo ha dovuto costringere ad un intervento chirurgico, per cui sarà fuori qualche settimana dai campi. Quello che volevo anche andare a leggere con voi, oltre al taglio che dà anche Gazzetta sulla Fiorentina, perché la Fiorentina è partita male dopo un mercato faraonico, insomma, è la regina del mercato italiano in quest'ultima sessione. Poi i conti non si fanno, insomma, in estate, ma si fanno a fine del campionato. Quindi si parla di Mastantuono, quindi uno dei colpi più importanti della Fiorentina. Mastantuono, vivo da Bati, i suoi consigli per fare i gol. Riferimento a Batistuta, talento, insomma, argentino come appunto Mastantuono, bomber veramente che ha fatto cose straordinarie in Serie A e con la maglia della Fiorentina e con la maglia della Roma. Vado a leggervi qualcosina anche per quanto riguarda l'altro quottidiano sportivo, che è il Corriere dello Sport, che questa mattina dà anche i suoi titoli, le prime pagine, su altre notizie, non sempre sui big match, insomma, ci sono altre novità, ecco, perché si parla in taglio alto di Premier League, come nel messaggio di cui prima vi abbiamo raccontato. La Premier League rischia, si dice, troppi giocatori ipervalutati. Attenzione, perché qualcosa era già girato del campione italiano, la Juventus ne sa qualcosa, caso plusvalenze, no? E attenzione, perché qui si dice che la Premier rischia, sul Corriere dello Sport. Troppi giocatori ipervalutati, il saldo è negativo per quasi 1 miliardo e 600 milioni di euro, quindi pensate alle cifre che girano in questo momento nella Premier League inglese. Tanti hanno fatto ricorso al factoring dei crediti, spendono soldi che non hanno, ci si chiede. Attenzione, perché è un sistema che in questo momento favorisce tutte le squadre, quindi un po' quello per cui la Juventus e altre squadre, ma solo la Juventus alla fine, ha pagato. I club inglesi hanno investito 4 miliardi, la preoccupazione degli analisti, si dice su Il Corriere. Spazio anche a Dusan Vlahovic, che ha parlato. Il giocatore serbo è andato a parametro zero perché è scaduto il contratto, la Juve non ha deciso di rinnovarglielo. È andato in Turchia al Beşiktaş, con cui si è presentato, tra l'altro, dopo qualche giornata con una tripletta. Lo spazio di Corriere è dedicato a una sua intervista in cui dice: la Juve non dice la verità. Quindi questa è la verità di Vlahovic, poi bisogna sentire anche dall'altra parte. Quindi Vlahovic dice la Juve non dice la verità, mai avute conversazioni concrete sul rinnovo, sono stato messo in panchina perché ero all'ultimo anno, quindi motivazioni contrattuali che poi si riflettono sul campo dal punto di vista di appunto Dusan Vlahovic. Cosa ne pensate anche in questo caso? La Juventus avrebbe dovuto rinnovare il contratto del serbo magari a cifre più basse rispetto a quelle faraoniche che percepiva l'ultimo anno di contratto, oppure ha fatto bene liberandosi quindi di un ingaggio importante a farlo andare via? E forse anche il fatto che sia andato poi al fine al Beşiktaş, se non una grandissima squadra d'Europa, dà in piccola parte ragione alla Juventus? Punto di domanda, quindi mi rivolgo a voi anche in questo caso. Si parla anche sul Corriere di Inter-Napoli, perché chiaramente tiene banco pure questa sfida. Max Clu, il bersaglio è Chivu. Conte, o meglio Allegri, l'ha sempre battuto. Domani il tecnico ritorna a San Siro, quindi si parla appunto di Allegri, perché l'ultima stagione l'ha passata ad allenare il Milan, a distanza di 104 giorni dal divorzio col Milan e dalla mancata qualificazione in Champions. Alisson, il riferimento a Alisson Santos, dovrà essere titolare. McTominay chiaramente si opera e quindi salterà la sfida, andrà a operarsi a Liverpool, dunque in Inghilterra. Il Napoli ci crede, l'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter, quindi attenzione, perché Allegri ha un bilancio molto positivo nell'ultima stagione contro l'Inter, potrebbe replicare. Il campo come sempre sarà l'ultimo dei decisori, ecco, da questo punto di vista. Volevo leggervi in particolare qualcosa sull'intervista di Dusan Vlahovic, perché è molto interessante quello che dice, è una verità abbastanza, insomma, che spesso escono queste verità più tardi. Dice Dusan: la verità, né richieste né condizioni, nessuno è mai venuto da me per parlare di contratto, mai. La Juve però è stato un onore. Quindi Dusan Vlahovic, da un certo punto di vista, insomma, critica, ecco, la Juventus per non aver mai avuto questa volontà di rinnovare il contratto, però dall'altra parte ringrazia per, insomma, il trattamento, ringrazia per la storia comunque passata insieme, iniziata benissimo, perché Vlahovic è stato uno degli acquisti più importanti per il posto di Cristiano Ronaldo. Arriva a gennaio, investimento importante alla Fiorentina, e poi alla fine va via a parametro zero, quindi non ripaga quello che è stato l'investimento così importante dal punto di vista economico. Quando gli si chiede della panchina, Vlahovic attacca: ho iniziato la stagione in panchina per un motivo ben noto, perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. Certo, erano arrivati anche due nuovi attaccanti, ma secondo me quella è stata l'unica ragione per cui ho iniziato la stagione in panchina. Poi avevo ricominciato a giocare e a quel punto è arrivato Spalletti, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per me durante l'anno scorso. Era per aver voluto che restasse la Juventus. Quindi attenzione, volontà di Spalletti sarebbe stata quella di tenere Dusan Vlahovic a Torino come riferimento dell'attacco. L'infortunio poi ha pesato, perché è arrivato mentre ero in un buon momento, stavo giocando con continuità. La situazione in attacco non ha influito sul mio lavoro. Dusan chiude dunque con una carezza, quindi insomma una sorta di elogio, ecco, di un ringraziamento alla Juventus. È stato un grande onore, dice Dusan, indossare la maglia bianconera. Mi dispiace molto e mi addolora profondamente che non fossimo a livello richiesto per competere per gli obiettivi più ambiziosi, per vincere trofei, perché questa è la realtà quotidiana della Juventus. Quindi attenzione, perché Vlahovic chiude con un ringraziamento, ma con una piccola frecciatina che rivolge un po' a tutto il mondo della Juventus. Quindi Vlahovic che dice non è il momento della Juventus per vincere trofei, quindi una sorta di ridimensionamento per quanto riguarda la Juventus. Prima di passare agli altri, ai siti, insomma altre cose, volevo sempre recuperare con voi quello che è l'altro spunto che ci ha offerto Luciano Moggi, sempre a Cose di Calcio XL, ieri nella puntata in cui ci parla comunque di tutto quello che è il suo operato alla Juventus, del rapporto sempre con Giraudo, la notizia che ha tenuto banco e nella giornata di oggi e nella giornata di ieri, e terrà comunque banco nelle prossime giornate. Se dunque abbiamo pronto questo contributo, direi di mandarlo in onda.
1: Quando viene detto comunicazione vanitosa, potrebbe significare che io potevo essere andato a dire che sono bravo, eccetera. No, ma io ho anche detto, mi hanno fatto diventare più bravo di quello che sono, ma quelli sono i tifosi che mi hanno fatto diventare più bravo di quello che sono. Non ho mai detto, io ho sempre parlato di noi e non in prima persona, per cui a me tutti gli appunti si possono fare tranne questi. Tranne poi questi. Dopo c'è stato qualcuno che ha voluto mettere lo zampino tra me e Giraudo per dire delle cose che io non ho mai detto, cioè Giraudo accetta, non sono contento, perché praticamente per me è sempre stato un amico, però Nella vita si può anche cambiare, per cui il problema di fondo qual è? È che io mi tengo le mie dichiarazioni, sono, quando io parlo di comunicazione, quando si parla di comunicazione vanitosa, io non ho mai detto cose dello stampo io sono bravo eccetera, oppure la comunicazione mia è stata quella, portare avanti una serie di intercettazioni che hanno convinto le persone praticamente della bontà della conduzione della Juventus, e non il contrario. E devo dire che di questa bontà di informazioni e delle intercettazioni ne ha usufruito l'avvocato di Giraudo spesso e volentieri, che ha chiesto informazioni e ha riportato nella difesa di Giraudo quello che sostanzialmente era il problema nostro comune. Quindi queste cose qui, ecco, in genere dispiacciono, anche perché io Giraudo lo ritengo un amico, lo ritengo un fratello addirittura, perché mi ha aiutato in tante cose. E quindi essere frainteso a me dispiace.
0: Qui dispiacere di Moggi per quanto riguarda le dichiarazioni di Giraudo. Volevo raccontarvi ancora qualcosa, ma vedo che abbiamo anche un audio. Leggo prima un messaggio. Parlare di Vlahovic anche basta, non merita nulla, già dimenticato. Se questa è la sensazione, allora non parleremo più di Vlahovic. No, comunque diciamo che ormai non è più giocatore della Juventus, quindi questo è lo strascico che ha lasciato nell'ultimo anno, polemiche insomma per quanto riguarda il contratto, ed è giusto anche ora parlare di quelli che sono gli effettivi della Juventus. Andrei dunque a ascoltare un audio che vedo che abbiamo presente.
2: Buongiorno Luca D'Ancona, i complimenti alla trasmissione e a te che la conduci, e del sondaggio, beh, io penso che ormai basta parlare di Vlahovic. Vlahovic ha fatto i suoi 4 anni, sicuramente qualcosa di buono, ma anche qualcosa di non buono. Che lui si lamenta è un problema suo. Penso non dovevamo rinnovare assolutamente, è giusto così, abbiamo rinnovato l'attacco, perfetto, il campo poi parlerà. Ha fatto la tripletta, sono contento per lui, però sta in Turchia e vediamo come andrà. Anche da noi quando è arrivato ha segnato subito. Un saluto a tutti e forza Juve.
0: Un saluto. Questo dunque è il parere, ecco, dell'ascoltatore per Dusan Vlahovic. Grazie chiaramente per i complimenti, fanno sempre piacere. Quindi Dusan dimenticato, insomma gli si fa gli auguri per il suo proseguo della stagione. Vado a ricordarvi quelli che sono, come dicevo prima, gli appuntamenti per quanto riguarda il weekend, perché non giocherà soltanto la prima squadra della Juventus, giocheranno anche le under, iniziano, giocherà la primavera, next gen, insomma vado a ricordarvi quelli che sono appunto gli appuntamenti del weekend, oltre la prima squadra che giocherà domenica sera contro il Milan. Si parte domenica 6 settembre, quindi giornata di domenica veramente ricchissima di appuntamenti. Il primo di questi è quello della next gen, che gioca in casa contro la Pergolettese, la terza giornata del campionato, alle ore 18 al Moccagatta. Poi giocherà anche la primavera, sempre la terza giornata di campionato, questa volta alle ore 11. Attenzione perché anche in questo caso c'è Milan-Juventus, questa volta a Milano. La primavera di Padoin, dopo 2 pareggi consecutivi, va a affrontare il Milan a Milano. Quindi prima squadra c'è Juventus-Milan a Torino, primavera c'è Milan-Juventus a Milano, al campo Puma House of Football. Per quanto riguarda invece l'Under 18, che nella prima giornata ha vinto all'esordio grazie ad un gol di Marchisio, Davide Marchisio, giocherà la seconda giornata di campionato a Genova, quindi in Liguria. Invece chi esordirà quest'anno, insomma, è l'Under 17, giocherà questa giornata la prima d'esordio. In questo caso si gioca Cremonese-Juventus alle ore 15, sempre di domenica, la prima giornata del campionato Under 17, quindi l'esordio dei classi 2010 ufficiali, o meglio ufficiale, dopo la vittoria del campionato della passata stagione, con Claudio Grauso in panchina. Poi ci saranno amichevoli, perché giocheranno anche gli altri, insomma vi vado a ricordarvi comunque gli appuntamenti, perché giocherà anche la Juventus Under 16 un amichevole contro il Como, così come i più piccoli, l'Under 15, che giocheranno loro stessi un amichevole contro il Como in casa, sempre all'Alerichi di Vinovo, per chi volesse dare uno sguardo anche alla filiera bianconera. Questi sono gli appuntamenti che vi ho appena ricordato. Volevo lanciarvi anche qualche altra insomma news per quanto riguarda sempre la next gen, perché ieri è uscita un'intervista ufficiale di Destiny Limogale, attaccante classe 2009 che gioca già appunto da quest'anno in next gen, aggregato, ha fatto la primavera l'anno scorso, è da due anni che gioca sotto categoria, perché insomma lo segue, ecco, da due o tre anni questo giocatore. E ieri ha parlato, è uscita questa intervista sui canali ufficiali di Vivo Azzurro TV, quindi dal ritiro della nazionale, ha parlato di Destiny Limogale e ha fissato un po' gli obiettivi, perché Destiny Limogale, come troviamo anche su Juventus News, l'intervista integrale riportata da insomma da Vivo Azzurro TV, ha fissato obiettivi abbastanza importanti per quanto riguarda il futuro, perché ha parlato del suo inizio, ha parlato insomma di tante altre cose interessanti. Vado a leggervi qualche passato insomma interessante da questo punto di vista riguardante Destiny Limogale. Fatemi sapere se può essere un giocatore che quest'anno anche in chiave next gen può essere una soluzione importante, o addirittura per la prima squadra, perché come ricordavamo anche ieri, e ve lo ricordo se ve lo siete perso, Destiny Limogale è anche inserito nella lista B dell'Europa League, quindi potrebbe essere convocato. Su Juventus News si legge: Limogale alza l'asticella, il mio obiettivo personale è quello di vincere il pallone d'oro, quindi obiettivi alti, asticella alta per il giocatore classe 2009. Vi racconto la mia storia, vi leggo due passaggi giusto di questa intervista. Gli inizi della carriera, e Limogale inizia da piccolo, giocavo in una squadra di Torino, il Reubaudengo, vicino a casa mia, perché di zona lo saprà. Ci giocavano i miei amici, quindi ho chiesto ai miei che avevo il piacere di giocare con gli amici. Mio padre mi regalava i palloni e io da piccolo mi ricordo che prendevo palla e scartavo tutti per arrivare fino alla porta avversaria. Quindi già da piccino, insomma, Destiny Limogale aveva questo talento. Si parla anche del rapporto con i genitori. Vi invito a leggervi l'intervista integrale che trovate su Juventus News 24, ripresa chiaramente dai canali della federazione. Si parla anche fuori dal campo, perché Destiny gli si chiede che giocatore è, o meglio che uomo è, che persona è fuori dal campo. Lui risponde: sono un ragazzo simpatico che sa come comportarsi in giro davanti alle altre persone. Col calcio adesso sta diventando bellissimo, quindi quando esco la gente mi chiede: ehi, ma tu sei Destiny? Quindi anche un riconoscimento insomma personale. Mi fa molto piacere, dice, e sono felice, però cerco sempre di tenere la testa dritta sulla stessa linea che sto tenendo fin da quando sono piccolo. Quando gli si chiedono gli idoli, insomma, quelli che sono un po' gli accostamenti per quanto riguarda il giocatore, dice, chiaramente visivamente Destiny ricorda molto un po' Leao. Gli si chiede: ma sei un piccolo Leao? E lui dice: no, se mi si chiede se sono un piccolo Leao ti rispondo subito che io non sono Leao, mi chiamo Destiny Limogale e voglio rappresentare Destiny Limogale. Il mio idolo è sempre stato Neymar Junior, ma del Santos, quindi il primissimo Neymar Junior, quando era giovanissimo. Ho sempre guardato i suoi video e continuo ora a guardarli, perché fa cose che sono fuori dal normale. Quando gli si chiede l'ambizione, perché poi si parla di maglia azzurra, quindi vi invito ulteriormente ad andarvi a approfondire questa intervista che è molto interessante. Parla anche della situazione legata alle difficoltà che ha avuto, perché ci sono state anche delle difficoltà nel suo percorso, fin qui appunto parliamo di un giovanissimo, in classe 2009 ve lo ricordo. Obiettivi personali. Il mio obiettivo personale è quello di vincere il pallone d'oro, quindi fissa grandi obiettivi per il futuro. Voglio mettere a posto tutta la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella, e di far felici tutti quanti, perché mi hanno sempre sostenuto da quando sono piccolo e mi hanno sempre aiutato in qualsiasi momento e in qualsiasi modo. E io farò di tutto per renderli contenti e orgogliosi di me. Quindi questo, dunque, il messaggio di Destiny Limogale, che fissa gli obiettivi e ricorda quelli che sono, insomma, le prime tappe di una giovane carriera che ci auguriamo possa essere più luminosa possibile, e a livello personale per Destiny, ma anche speriamo insomma per quanto riguarda la Juventus, perché è un giocatore che è cresciuto chiaramente nella filiera bianconera. Leggo ancora qualche messaggio prima di lasciarvi la rubrica di Claudio Giuliani, insomma la rassegna stramba. Giraudo secondo me ha fatto un'uscita infelice su Moggi nell'intervista fatta. Sì, insomma, è un'uscita chiaramente che non migliora, o meglio, non reintegra quelli che sono i rapporti fra i due, anche se Moggi lo ritiene, come abbiamo sentito sul contributo che potrete trovare in maniera integrale su Radio Bianconera, Moggi lo ritiene un amico, quindi insomma ci sono punti di vista diversi, ecco, in questo evento fra Moggi e Giraudo. Lo stesso Giraudo chiaramente che ha tirato fuori una storia di 20 anni fa, riaccendendo chiaramente le polemiche, torna su un fatto che comunque ha tenuto banco per tantissimi anni e continua evidentemente a farlo. Buongiorno, leggo anche. Vlahovic deve solo zittire, perché quello che ha percepito, soprattutto all'ultimo anno, è che voleva un rinnovo, guarda caso, è quello che percepisce al Beşiktaş. Francesco da Ischia. Vlahovic, vedo che non l'amate molto Dusan Vlahovic, per questo ultimo anno appunto, che ha vissuto in bianconero ed è transitato tra l'altro in un altro bianconero, perché è quello del Beşiktaş. Direi che a questo punto vi ho ricordato anche tutti gli impegni per quanto riguarda la prossima settimana, questo weekend, insomma. Cosa ne pensate di Juventus-Milan, come andrà a finire, un vostro anche pronostico, insomma, nei messaggi, chi vedete favorita e quant'altro. Io vi ricordo l'appuntamento tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, con Buongiorno RBN, dalle 8 alle 9, qui da Fabio Zaccaria, stessa radio, Radio Bianconera, l'unica che conta, stessa frequenza. Vi lascio a Claudio Zuliani.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi quattro anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
5: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. E domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana, che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
6: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
5: Un palestinese è stato ucciso ed altri tre sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri tre. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
6: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
5: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123. Al mondo.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: È tutto molto bello, Claudio.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: Radio Bianconera, buongiorno! Ci siamo anche oggi, che è venerdì. Oggi dovrebbe essere una giornata quieta, calma, tranquilla, serena. Qua ci sono sempre quei 30, 32, 33, 31, 35, 29. È molto oscillante la temperatura, secondo me, dei momenti, però non c'è vento. A Torino come si sta, Ivo?
1: Buongiorno a tutti, a Torino si sta bene ma fa molto caldo, siamo a temperatura 23 gradi, umidità parecchia.
0: Ma 23 gradi non è molto caldo, 23 gradi non è niente.
1: Non so, ma siamo dominati dall'umidità che ci sta...
0: Cioè... Ah, siete dominati dall'umidità, ragazzi, Torino è dominata dall'umidità, è per quello che poi non riusciamo a comprare i giocatori top 5, perché appena si interessano col procuratore dicono ma com'è Torino? È dominata dall'umidità. E invece no, hai visto come sono tutti contenti, Yves? E Colo, e Sar, oggi c'è un'intervista di Colo sulla stampa, dopo leggiamo qualcosa. Cioè, tutti quelli, e Voltemade, ma l'hai visto Voltemade? È contenti, sembra un bambino che ha appena scartato le caramelle, cioè, sono arrivati alla Juve, sono contenti. Hai visto come sono belli, leggeri e morbidi, come le definisce Spalletti.
1: Sì, sì,
0: secondo te cos'è
1: video.
0: Un giocatore?
1: Ho visto il video.
0: Hai visto il video? Beh, guardate i video dei social della Juve, che Juventus Creator Lab, lo pagate un po' anche voi col prezzo dell'abbonamento dei biglietti, però sono bravi, sono veramente dei bravi ragazzi. Leggero e morbido, secondo te cosa vuol dire che un giocatore è leggero e morbido?
1: Che ha dei bei movimenti, come, cioè si muove come una piuma praticamente.
0: E si muove come una piuma. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 4 settembre 2026 è venerdì, antivigilia di Juve Milan, ma soprattutto è successo di tutto, è scoppiato di tutto, putiferio, polemica notturna. Moggi che risponde a Giraudo. La Gazzetta che fa due pagine su Facchetti e si dimentica della morte di Scirea. Insomma, c'è tutto un mondo intorno, ma soprattutto Octri. Cosa mi sta combinando Octri? Ma la notizia del giorno è che Abisso torna ad arbitrare. Accolto il ricorso, il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio dice che Abisso può tornare ad arbitrare. Quindi siamo pronti nuovamente a ripiombare nell'abisso del nostro fischietto fantastico che un po' praticamente tutti hanno criticato. Però non mi ricordo, era gradito o sgradito Abisso? Ti ricordi tu, Yves? Era uno dei graditi o era sgradito?
1: Sgraditi.
0: Abisso. Abisso sgraditi, Abisso fa parte della categoria sgraditi, ma vediamo la Gazzetta dello Sport, ci sono anche un sacco di interviste, oramai sono due giorni che parlano tutti. Gasperini, Malene da record, la mia Roma sogna, incredibile amici, sogna ragazzo sogna, ma quella è un'altra squadra però. Higuain ha fatto 36 gol, l'olandese lo può imitare. Dybala è un giocatore unico, la sfida all'Atalanta è ora di batterla perché gioca contro l'Atalanta e la Roma, incredibile amici, ma cosa è successo a Gasperini? Non si lamenta, è contento, è euforico quasi. Vabbè, poi se leggete tutta l'intervista qua e là tra le righe, però è contento. Il rompipallone non c'è, Ive, ma ci pensa la sveglia a darti una bottarella, ci pensa la sveglia. La sveglia firma nerazzurra, ricordiamocelo sempre. Juve Milan di domenica e tante cose, c'è la descrizione di tutto quello che è Juve Milan, nell'anti-Inter, l'evocazione della Santa Alleanza. Ma qual è la Santa Alleanza? La Santa Alleanza che combatteva sul campo per gli scudetti, a discapito del lato oscuro del male, che è quello rappresentato da voi, dal punto di vista sportivo, o no? Qual è la Santa Alleanza? Mastantuono, parla Mastantuono della Fiorentina, dice... Vivo da Abati, i suoi consigli per fare gol. Oh, praticamente c'è stato il centenario della Fiorentina, no? Voi vabbè, non l'avete vissuto, giustamente, non vi interessa. Però in questo centenario hanno invitato allo stadio le leggende, insomma, non è che ha portato benissimo, perché ha beccato in casa, però vabbè. E tutti sono andati da Batistuta. Anche Mastantuono è andato là e ha detto batti gol, come si fa? Batistuta gliel'ha spiegato e i casi sono due. O non gliel'ha spiegato bene... Oppure Mastantuono non ha capito, perché questi hanno beccato 7 per le due partite. Punta altri top intanto il Milan invece, attenzione, strategia cardinale. Il Milan punta ad altri top, Rabiot e Pavlovic via i rinnovi. Cioè praticamente Cardinale ha mandato via tutto, no? Il management che aveva prima. A. adattato 7 ruoli nuovi a 7 personaggi diversi, ma fa tutto da solo. Quindi è anche un po' inutile tutto questo rimpasto che ha fatto. Le luci a San Siro, domani c'è Inter-Napoli, attenzione. Chivu va con Pio, De Bruyne va a Max. E intanto, non so se avete notato, ma il buon Ausilio, il re del, ricordate, no? Il re delle plusvalenze, Ausilio, no? La Gazzetta dello Sport, re delle plusvalenze, 100 milioni di plusvalenze, 40 milioni con quattro giovani che manco si ricordano più come si chiamano. Cioè era il re delle, cioè Ausilio aveva vissuto anni e anni di grande incoronamento. Poi un po' come Inzaghi quando è andato via, che l'hanno distrutto in 3 giorni, Ausilio in 3 minuti è praticamente scomparso. Neanche una frase, neanche una piccola replica. In questi casi si fa un'intervista, no? Oppure si cerca di avvicinarlo e si spiega, no? Oppure si fa un articolo, no? No. Appena vanno via da lì, dopo 3 secondi, l'House Organ li dimentica. Ma torna a parlare anche Boba, ragazzi, parlano tutti oggi. Torna a parlare anche Boba, dice, la Juve e l'anti-Inter, però mi piace anche la Roma. Diavolo ci siamo, insomma, vabbè, una carezza per tutti, tranne per uno. Con Čeferin, ma non ci sentiamo più dopo che ci siamo allontanati da lui, fa io da lui. Zvonimir, te ne sei accorto anche tu troppo tardi di cosa sia quel personaggino lì, Čeferino, perché quando lo conoscono tutti da vicino, poi dopo o ci litigano o si allontanano. Ma andiamo alla Juve, andiamo alla Juve. Douglas Nico, nuova vita, Juve, flop a chi? Uè, come al bar, uè, flop a chi? Uè, giovane, fischi dimenticati, ora guidano loro. Spalletti ha rilanciato il brasiliano e l'argentino dopo i prestiti, saranno titolari contro il Milan. Tutte carezze oggi, cosa succede? Ma che è una giornata strana oggi. Aspetta che c'è l'intrigo. Il tecnico Spalletti si fida del fiuto dell'amico Giuntoli. Aveva discusso con Comolli in primavera, cioè tradotto, Gonzales, Douglas Luiz e Kopp Meiners. Ieri Spalletti ha detto lasciatelo in pace, Kopp lasciatelo in pace, cioè i 3 grandi acquisti fallimentari di Giuntoli. Spalletti li vuole rivitalizzare perché Giuntoli è suo amico, perché lavoravano al Napoli insieme, hanno vinto lo scudetto, mentre con Comolli ha litigato, però adesso con i nuovi direttori va d'accordo. Ah, c'è l'intrigo. Notizie dall'infermeria brutte: Thuram operato a Lione, tornerà solo nel 2027, quindi nel mercato gennaio l'abbiamo fatto, ragazzi. Turà, Ecator, Ildiz, li salutiamo, li ritroviamo tutti nell'anno nuovo, quindi è inutile fare anche il mercato. In vista invece del Milan, signore in emergenza, si aggrappa al muro difensivo e a Vicario, e allora Ildiz, Turan, Ecator e Cabal out, e sono 4. Cambiaso, Sarri, Zegrova e Mbili, questi sono 7. Segniamo, mettiamo a libretto, come diceva quel tale, perché qua ricominciamo, Hai notato però questa cosa, Yves? Nessuno sta più facendo la conta degli infortuni muscolari come in passato, è vero? Quindi, cioè, adesso io faccio l'elenco, ma nessuno sta parlando di infortuni, no? Quindi non silenzio. È che c'è molto silenzio. Quindi, come sempre, è il racconto mediatico che fa la differenza. Negli anni in cui ogni giorno e ogni conferenza l'allenatore si diceva ma questi infortuni muscolari, allora... Sulla radio di cosa discutevamo? Il J-Medica, il fisioterapista, i dottori, solo alla Juve. Adesso ci sono ancora, 4 lungo degenti alla terza giornata di campionato e 3 già in bilico, fanno 7 alla terza giornata. Però non ne parla nessuno e quindi non ci sono. Che problema c'è? Il problema non c'è, infatti non ne discute nessuno. È molto semplice a volte. Intanto il Napoli è già alle strette. Allegri si gioca molto tra Inter e Arsenal, perché il Napoli gioca con l'Inter e poi in Champions gioca con l'Arsenal. 2 partite non facilissime per il buon Max. Vediamo il risultato che darà, come sempre, il campo, a parte una squadra, ovviamente. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo tutto Sport. Nick perfetto per Colo. Un po' Nick Manofredda, insomma. Chi è che parla qua? Parla il tecnico che lo ha lanciato in Germania, tale Staffen. Famoso per avere sempre... Staffen? I piedi?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? I piedi in 2 staffe, dai! I piedi in 2 staffe. Guarda che questa fa più ridere del rompipallone, attenzione. Ma Staffen dove lo ha lanciato? Dove lo ha lanciato? Dove lo ha lanciato? Walter Mademic, perfetto per Colo. all'Elversborg, cioè Staffen lo ha allenato all'Elversborg, che è un po' come chiedere al primo allenatore di Del Piero tra i Pulcini del Conegliano. Voltemat è da Juve, ha fisico, ha dribbling, ha visione, vedrete, sarà titolare. Adesso mica l'abbiamo preso per fare, no? È intelligente tatticamente, attenzione. Se migliora di testa, dice il suo allenatore, come se migliora di testa? È alto 198, è alto 2 metri, deve migliorare di testa. Se non è capace di tirare, scusa, ma se io sono alto 2 metri, da fermo tiro di testa. Non è un 9 puro, ha bisogno di sbagliare su tutto il fronte offensivo. Come non è un 9 puro, deve migliorare di testa? L'abbiamo preso come centravanti d'area. Ci pensa Spalletti adesso. Col Milan può già debuttare, dice Tutto Sport. Sì, ma debuttare non vuol dire titolare, eh? Spalletti infatti vara la tre quarti con Seisao, Nico Gonzalez, Boga e Colomoni davanti. Oggi e domani provino per McKennie, che resta in dubbio, mentre cavalca KO qua è fuori un mese. Lesione muscolare. Però, ripeto, se non ne facciamo un dramma, vedi che anche in chat non lo fanno. Notiziola di calcio femminile che noi abbiamo dato ieri in anteprima su tuttoiue.com, grazie all'ottimo lavoro come sempre del buon Camillo De Michelis. Buonasera, saluta la Juve, passa al San Diego Wave e passa al San Diego Wave per 100.000 euro di cartellino che becca la Juve, che per il calcio femminile e il mercato femminile sono un'enormità. 100.000 euro è tanta roba. 35 anni, 16 trofei, ciao Barbara, in bocca al lupo, good luck. Ma non è tutto sport se alla mattina non c'è un po' di polemica Toro, diciamoci la verità. Il giorno che apriremo Tutto Sport senza una polemica Toro, Yves, cosa faremo? Basta, non parleremo più. Sarai spiazzato. Tu non puoi vivere senza una polemica sul Toro, di la verità. Te ne frega niente. Allora il Toro prova a compattarsi oggi, attenzione, tutti uniti con Abate. Chi è che è unito con Abate? Giocatori, allenatore, tirare una riga, dopo l'addio flop, dialoghi individuali, dialoghi collettivi, cambiamenti tattici, voglia di reagire, insomma tutte le sciocchezze che si dicono quando si beccano delle pere in campionato e si cerca di farla franca in qualche modo. Per quanto riguarda la Juve invece Nico Gonzalez è già pronto, attenzione. La Juve tre quarti anti Milan, l'argentino messo al centro, quindi con Seisao da un lato, Boga dall'altro e Nico Gonzalez al centro. Dopo la grande prestazione contro il Parma, Spalletti si è convinto. Davanti nessun dubbio, Colomoni, quindi Voltemade a sto giro inizia in panchina, ma anche Alaibegovic. Alaibegovic altra chance, ma nella ripresa non è ancora uomo da titolarità. Spalletti ieri ha parlato a Sky, a Medias, ha parlato un po' con tutti. La gente qui ci chiede di vincere, dice Spallettone. Cioè Spallettone dice, io esco dall'allenamento in macchina, mi fermano i bambini e dico, mister, bisogna vincere. Benvenuto alla Juve. I bambini della Juve tifano per vincere, mica per guardare il sole quando tramonta. Sar dice, rompe il fraseccio, va forte. C'è uno tipo Turam, Sar, quindi meno male che abbiamo preso Sar, visto che sei infortunato Turam. Illiz è il più forte che c'è in assoluto, dice invece Spallettone, che dà i voti. Il mercato ci ha reso migliori, quindi è contento del mercato Spalletti, dopo non può far retromarcia. Voltemade sa unire due mondi nel gioco, dice Spalletti, è leggero e morbido, morbido e leggero. Ci darà nuove soluzioni, ma deve fare il 9, se lo deve mettere in testa. Deve fare 9, deve segnare a faccia del suo scopritore. E Zegrova che fa in tutto questo? Zegrova ora attende l'Arabia Saudita perché non è chiuso il mercato arabo e qualche offertuccia per Zegrova è arrivata. Zegrova riflette, sta pensando. Riflette, ci pensa. Arriviamo al calendario. Juve. I 7 giorni di passione. Oh, ci siamo arrivati. Cosa avevamo detto quando è uscito il calendario IVA, anche dell'Europa League? Aspettiamo di vedere gli anticipi, posticipi e gli orari della Lega, perché da lì, come sempre, capiremo tutto. Secondo te la Lega Calcio, che deve fare ovviamente il bene di tutte le squadre italiane che giocano nelle coppe europee, cosa avrà architettato per la Juve? La Juve gioca di giovedì. Cosa ci siamo detti? Preparatevi tifosi della Juve. Sai quanti lunedì giocheremo in campionato? Perché giocando giovedì in Europa League, la Lega ci sposta e ci fa fare le partite del lunedì, è vero o no, Yves?
1: Verissimo, verissimo, ricordo tutto.
0: Verissimo. E infatti la Lega Calcio, che calendario ha fatto per la Juve? Un trittico di fuoco a inizio novembre, dove c'è Napoli, AZ e Fiorentina. E voi dite, beh, Napoli, l'AZ giovedì, con la Fiorentina la Juve giocherà il lunedì. E invece no, la domenica. Si gioca sempre di domenica, la Juve non gioca.
1: Hanno fatto uno sconto alle 18:30 con la Lazio, mi sembra.
0: No, aspetta, si gioca sempre di domenica, tranne col Venezia. Ma col Venezia, prima della Juve col Venezia, non c'è una partita di Europa League perché c'è la sosta. Mentre dopo Juve-Venezia, giovedì si gioca in Europa League e quindi ci hanno messo lunedì. Quindi, quando abbiamo la partita giovedì, invece che metterci a lunedì, ci anticipano domenica. Quando abbiamo la partita a giovedì, ci mettono a lunedì a ridosso del giovedì. È bellissimo! Poi dopo dici che uno pensa male. Vabbè, ma chi è che li fa gli anticipi e posticipi, scusa? Sarà mica un tifoso di una squadra, ci mancherebbe.
1: No, ma i robottini nel segno... che lavorano.
0: I robottini. Nel segno di Giroud, il Milan che gioca con la Juve, Ramos per colpire la Juve, perché l'ultimo 9 del Milan che ha segnato a Torino è stato Giroud, e allora Ramos nel segno di Giroud. Vabbè, chiudiamo tutto sport, abbiamo tempo oggi di parlare di Juve e Milan. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, Max Clu, Napoli ci crede. L'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter, il bersaglio è Chivu. Domani il tecnico torna a San Siro a distanza di 104 giorni dal divorzio col Milan. Max Clu. Cosa vuol dire Max Clu? Cos'è? Cos'è Max Clu? Come interpreti questo titolo, Yves, tu che sei francese? Max Clu, cosa vuol dire?
1: È un interprete un po' come dire grande, una cosa tipo grande Max, che bravo come Max, dire... una cosa così.
0: Ah, come dire bravo Max, Max Clu. Non è Max il clou, cioè giocare due partite, non lo so, il titolista del Corriere dello Sport ha mangiato male ieri, secondo me, si è addormentato peggio. Domani il tecnico San Siro, Alisson titolare, McTominay si opera a Liverpool, oh, tutti che si operano all'estero, eh. Oh, mai uno che si operasse in Italia, come mai? Hai notato?
1: Non siamo bravi.
0: Come non siamo bravi? Non siamo mica in eccellenza. Oh, non c'è un giocatore che si opera in Italia, tutti all'estero.
1: Ci mancano i luminari.
0: Chi è che ci manca?
1: I luminari.
0: I luminari? Ci mancano i luminari. Basta accendere la luce, il problema c'è. Coppa Italia, Coppa Italia. Curiosità di Coppa Italia, attenzione. Perché stanno finendo i primi turni di Coppa Italia. Cagliari fuori. Cagliari fuori, ha perso 1-2 col Venezia. Oh, gli ha portato male ieri l'intervista di Moratti, eh? Hai visto cosa ha detto Moratti ieri? Che siccome Gigi Riva voleva andare alla Juve, suo papà di nascosto, ha comprato il Cagliari per non far andare Riva alla Juve. Intanto il Cagliari esce dalla Coppa Italia. Palermo invece 5-2 col Mantova, segno, Perin e il buon Inzaghi vanno avanti, Palermo sogna sul Corriere dello Sport Stadio. E poi qui parla Pellegrino, Pellegrino esclusivo. Cosa dice Pellegrino, il nuovo centrale della Fiorentina? Viola, la via è la nostra guida e la mia guida è Battistuta, anche lui. Oh, sono andati tutti da Battistuta per avere un consiglio. Secondo me, sto Battistuta veramente si è spiegato male, non c'è niente da fare. Brutta partenza, ma la Fiorentina non è questa, dice Pellegrino. Vorrei anche vedere, spendo 104 milioni, paratici, se siete questi qua, andate in Serie B, è peggio dell'anno scorso. Messaggio da Istanbul. Han proprio parlato tutti ieri, caro il mio Yves da Roche e cara la mia chat. Bel messaggino da Istanbul. Vlahovic. 2 punti aperte le virgolette. La Juve non dice la verità. Dujan. Ma come la Juve? Ma è cambiata la dirigenza, te ne sei accorto, Dujan? Non è più la Juve di Comolli, è di Carnevali. Quest'estate è cambiata la dirigenza. Ti hanno detto, che cosa ti avevano detto? Ti avevano detto, guarda che i soldi che vuoi tu non te li possiamo dare, la nostra proposta è un'altra. Tu l'altra proposta l'hai accettata? No, e allora... Cosa vuol dire che la Juve, a parte che la Juve non parla, nessuno ha parlato sul caso là, che verità deve dire la Juve? La verità è che giustamente sei andato a guadagnare più soldi dall'altra parte, Dujan, basta. È anche questione di vil denaro, non c'è mica nessun, ma è legittima, non c'è mica nessun problema, basta Dujan, pensa a fare i gol con il Beşiktaş, vedrai che sarai contento. Mai conversazioni concrete sul rinnovo, ci siamo visti solo il 2 giugno. E che conversazioni bisogna fare sul rinnovo? C'è una proposta, se non viene accettata, fine della trasmissione. Se il babbo voleva 10 zucche, l'ha presa da Besiktas, siamo contenti per il babbo che l'ha presa da Besiktas. Sono stato messo in panchina perché ero all'ultimo anno di contratto. Ma come messo in panchina? Ma se Spalletti ti faceva giocare titolare? Ma come in panchina? Ma in panchina di chi? Giocava David quando era infortunato. Quando non era infortunato, ha giocato. O no? Yves, ha giocato o no? Vlahovic?
1: Ha giocato affinché non si è infortunato. Che ha detto che gli faceva male la gamba.
0: Ha detto che gli faceva male la gamba, lo facciamo giocare quando gli fa male la gamba. E no. Il mercato delle follie sul Corriere dello Sport Stadio, attenzione, è la Premier. La Premier rischia, preoccupazione degli analisti. I club inglesi hanno investito 4 miliardi. Forse avete creato la Super League. Troppi giocatori ipervalutati. Ah, le plusvalence, eh? Le plusvalenzation. Vedi che le fanno anche loro le plusvalenze. Le fa tutto il mondo le plusvalenze. Saldo negativo per 1600 milioni. Spendono soldi che non hanno, si chiede il Corriere dello Sport Stadio, che è sempre solito farsi i soldi degli altri. Il germe del declino, la gufata nell'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Ma l'avete creata voi la Super Premier League, adesso di cosa vi lamentate? Ma andiamo alla Juve, allarme Juve al centro, ma c'è Luiz. Ieri operato Thuram, arrivederci 2027, la Juve punta su Douglas Luiz. Spalletti contro il Milan dovrà rinunciare anche a McKennie, qua non c'è nessun provino. Qui Cabal out addirittura 40 giorni. Dalla sponda rossonera Milan, Moreira si presenta, sono a casa, pressione, no, sono onorato, nuovo trequartista del Milan. Attenzione alla battaglia, è ancora in corso, ne parlano di meno ma c'è. La FIFA contro la UEFA, diffamazione. La FIFA, che è stata accusata da Platini di diffamazione dal suo presidente della FIFA Infantino, accusa la UEFA di Ceferin di diffamazione della UEFA nei confronti della FIFA. Come finisce secondo te tra FIFA e UEFA? Tu che la vedi lunga, che la sai lunga. Io. Chi vince? FIFA o UEFA?
1: FUFA.
0: FUFA! Yves Roche, l'idolo delle folle, il nostro vate, il riferimento di tutta la chat. Allora, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Guarda, prima di fermarci uno spruzzino, poi magari andiamo a recuperare l'intervista di Colomwani sulle pagine sportive della Corriere della Sera. Colomwani dice: ho scelto il 9 come sfida, i miei gol arriveranno. Cioè lui dice: l'ho fatto apposta a prendere il 9, vedrete che io segno, la Juve tornerà in alto, sono tornato per quello, per finire il lavoro, gli errori miei li dimentico, penso al dopo. La Juve è un club iconico, è la più importante d'Italia, vedi che all'estero lo sanno. Spalletti ha ragione, dobbiamo concretizzare, io per primo. Quindi autoanalisi di Colomwani: posso giocare ovunque, non è un problema. Pensiamo sfida dopo sfida al nostro obiettivo. Sulla stampa Capello sta con Giraudo, che è il più bravo, e dice: quella Juve non aveva bisogno di aiutini. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà a volta.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione. Abbiamo i direttori di gara. Juventus Milan sarà arbitrata dal signor Mariano.

0: in Fiorentina, Juve. E quindi siamo a posto, caro Iva. Siamo nella botte del ferro, come dicono i romani. Ma apriamo tutto juve.com, un grande, enorme primo piano in questo momento, a firma tutto juve.com oggi. Due punti, aperte virgolette, Giraudo sarà sempre mio fratello, ma deve stare attento. La Juve è migliorata, l'ex direttore sportivo della Juve è tornato e risponde alle dichiarazioni di Giraudo, l'ha fatto qua su Radio Bianconera all'interno di Cose di Calcio, eravamo tre persone che sapevano il fatto loro, Giraudo continuerà comunque a essere un fratello, però attenzione, non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, quindi voglio puntualizzare delle cose, Boniperti non voleva nessuno dei due, mica solo io, c'era anche lui negli spogliatoi con Paparesta, c'era anche lui quando abbiamo fatto questa cosa, c'era anche lui quando ho fatto quest'altra. Massara, Ottolini e Carnevali conoscono la materia calcio, quindi la Juve è migliorata, vabbè, meno male, una buona parola di Lucianone nei confronti della nuova dirigenza, però queste dichiarazioni di ieri di Giraldo non le ha proprio prese benissimo Luciano, soprattutto quando ha detto che insomma Moggi si è rivelato un po' con le sue mani, perché dal punto di vista della comunicazione è stato un po' vanitoso, sta roba della vanità non gli è piaciuta, però un pochettino, quando si è potenti un po' di vanità c'è, dai. E allora la firma bianconera di oggi chi poteva essere? Ma è lui o non è lui? È lui, è Luigi Schifo, attenzione, Rocky, ma quale inferno? Ma chieda a Giraudo, a proposito, vedi un riassunto di tutti i nostri temi, chieda a Giraudo, tra Arbitropoli e Farsopoli, poche differenze nella sostanza delle cattive abitudini, ma vale la regola che senza gogna mediatica non ci sono sanzioni. E allora noi la gogna mediatica l'abbiamo avuta, gli altri la gogna mediatica non l'hanno avuta, ma c'è tutta una serie di racconti di Luigi Schifo imperdibili. Andate su tuttoio.com e vi cliccate la firma bianconera. Thank you very much, very grazie. Il virgolettato di oggi, caro mio Yves, pone l'accento su un tema di cui c'è poca pubblicità in questo momento, e cioè, forse non lo sapete, o forse lo sapete già, Sky, la proprietaria dell'Inter, vorrebbe acquistare una quota dei diritti televisivi della Serie A. Ma voi pensate fosse interessata la Exxon? Sarebbero già partite le interrogazioni parlamentari, conflitto di interessi, ma minimo! E invece no, così. La notiziola passata quella, a meno che Calcio e Finanza dice che ce l'ha. L'hai già guardato Calcio e Finanza, io?
1: Sì, prima pagina parlano.
0: Ce l'ha?
1: No, non lo so.
0: Non ce l'ha neanche lui.
1: Prima
0: Ma come?
1: pagina.
0: Calcio, finanza, diritti TV? Ma come? Cosa c'è? Ah, il nuovo global partner della
1: No,
0: Champions League
1: ce l'ha,
0: 7-8,
1: ma
0: ma
1: ce
0: chi se ne
1: l'aveva
0: frega?
1: ieri.
0: Ma no, ma ieri no, ce la deve avere oggi. Deve essere in primo piano, come mettiamo noi. Quanto ha speso la Lazio, quanto ha speso il Como, chi se ne frega, gli anticipi e posticipi, crescono le spese per i trasferimenti internazionali, Arezzo il laboratorio che può fare scuola, ma chi se ne frega? Dov'è? Dov'è Oaktree che vuole comprare i diritti della Serie A? Dov'è? Dov'è? Non c'è più, è sparito Yves, è durato come un gatto in tangenziale, è sparito già, è sparito, sto andando giù, eccolo qua, quattro offerte dei fondi per una quota di diritti della Serie A c'è anche Oaktree, ma è a pagina 57, è sparito, senza pubblicità, attenzione. La chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica che è radio che conta, è in ebollizione, Iva. Sono tutti impazziti. Abbiamo anche Marco da Crema che ci manda le pagine di 20 anni fa, ma quelle le leggiamo dopo. Andiamo subito da Alessio da Bollate, che dice: abbiamo comprato il Cagliari di nascosto per non far andare a riva la Juve. Dai, aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione della quale i cartonati vanno orgogliosi. Se ne vantano come scudetti altrui, documenti falsi, pedinamenti. E chi più ne ha, più ne mette. Buona giornata, naturalmente, a tutti. E poi Filippo scrive: ma Zegrova che fine ha fatto? Qual è la situazione? C'è la possibilità che vada via? L'abbiamo detto adesso, Filippo. È sul mercato Zegrova, ci sono ancora mercati aperti, quello arabo può avere delle proposte, ci sta pensando. Enrico Bianconerissimo dice: ma non trovi che questo Voltemade biondino col baffetto somiglia a un certo Bogne? Guarda, non me lo nominare neanche per cortesia, l'infamatore di Juventus. Alessandro da Taormina dice: l'acquisto migliore per la Juve è stato non aver rinnovato Vlahovic, giocatori con limiti tecnici e caratteriali. Tiè. Simone da Cesena, il calendario, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Moratti è talmente avanti che ogni volta che parla allarga il buco. Sarebbe opportuno consigliargli di evitare di parlare. Ah, dimenticavo, la giustizia sportiva e non è uguale per tutti. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, vi ascolto tutte le mattine al mio posto di lavoro, una cortesia. anzi un desiderio.

0: Potete farmi gli auguri per il mio esimo compleanno? Grazie, forza Juve.
1: Auguri per il tuo esimo compleanno. Ma quanti anni fai? Ma vuoi intervenire al telefono che te li facciamo in diretta come facciamo con tutti gli ascoltatori? Scrivicelo, diccelo, non lo so. Yves, recupera il telefono da questo audio vocale di compleanno, prova a contattare il ragazzo e così magari lo inondiamo di auguri che gli fa solo che bene. Alessandro da Roma nota e dice e annota, ma e ricorda soprattutto, ma allora Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, aveva ragione quando ha classificato l'uomo dei calendari, il prescritto Butti. Daniele Rossi è preoccupato per Hecator. Hecator, no, ecatombe di infortuni. Uè, bel pacco da Genoa, con la benedizione di Daniele Rossi. Oh, lo sapevo, Luigi, mi mancavi. Mi mancavi, Luigi. Hecator si infortuna e quindi abbiamo comprato un pacco. Perché se sfortunano gli altri che avevamo già, allora. Hecator si infortuna come sono infortunati Yildiz, Thuram, che avevamo già. Si è infortunato. Oggi l'idolo delle chat lo sento un po' fiacco. Ha fatto serata, dice Cosimo, da Antwerpen. Yves, hai fatto serata? Sì, ti vedono
2: No,
1: fiacco.
2: no, no, nessuna serata. Nessuna.
1: Ridi, ridi. Sì, vabbè, ti
2: No,
1: crediamo.
2: serata la
1: Vediamo già il
2: faccio
1: naso lungo di più.
2: stasera.
1: Fai stasera serata? Cosa fai?
2: Eh sì, perché ogni anno, dato che dove abito io, una specie di residence, ci troviamo, facciamo una grigliata sulla terrazza. Stile americano.
1: Stile
2: Quindi.
1: americano, scusa, non ti vorrei contraddire, ma gli americani prendono tutte le villette che sono nella via, ognuno porta del suo e fanno la tavolata, non fa la grigliata sulla terrazza, gli americani. Dopodiché, scusa, cosa vuol dire tipo residence? Tipo residence cosa sarebbe?
2: Che siamo una nicchia di palazzo per noi, solo per noi.
1: Una nicchia di palazzo solo
2: Sì,
1: per
2: perché
1: voi? Ma
2: siamo
1: dove
2: in
1: abiti?
2: sette là dentro, siamo in sette condomini.
1: Sette case, sette appartamenti.
2: Sì, sette appartamenti, sì.
1: Ah, sette condomini è diverso. Sette appartamenti è un conto. Sette condomini. Non hai le idee chiare su dove abiti. Devo venire a
2: No, le
1: vedere e
2: idee
1: farò sopralluogo.
2: chiare,
1: Attenzione.
2: siamo in sette comunque.
1: Siete in sette cose, mica sette persone. Sette appartamenti, sette famiglie.
2: Sì, sette famiglie, sì.
1: Sì, almeno su quello che abbiamo le idee chiare. Beh. Pasquale D'Amugio dice: dopo il 2006, legge ancora la Gazzetta con lo Spostadio. Non li guarda mai. Pasquale. Give, lo dobbiamo spiegare per l'ennesima volta. Come si chiama il programma? Rassegna? Come si chiama?
2: Stramba.
1: Rassegna? Stramba. Quindi si leggeranno i giornali per fare la rassegna stramba, sì o no? Se no, che rassegna è? Sono fiducioso, scrive Massimiliano da Roma. Ci sono giocatori di livello. Spalletti ora non ha più scuse. È necessario metterli insieme nel più breve tempo possibile, farli giocare come sanno. E come sanno non lo sappiamo, però non lo riconosciamo ancora. Eh? Non voglio sentire parlare di fuori posizione e robe del genere. Massimiliano dice: non iniziamo col tre quarti che gioca esterno e con l'esterno che gioca punta. Eh? Che ne abbiamo già viste in questi anni. Per cortesia, Giuseppe da Caserta interviene nella chat e dice: Moratti ha detto che comprò il Cagliari di nascosto. Ma per le regole di allora era lecito o illecito? E beh, se l'hanno comprata di nascosto è perché forse due squadre in Serie A con la stessa proprietà non si potevano tenere. Se le hanno comprate di nascosto, queste cose le dice alla Juve, alla luce del sole, tanto sono impunite, lo sanno, non c'è nessun problema. Sentiamo un vocale da casa, dai.
3: Andrea da Roma, ma del gol del Montari ancora niente? Siamo sicuri che ancora non è stato detto niente? Verifichiamo per cortesia.
1: No, hai ragione. E come mai? E siamo a venerdì, ma state calmi. C'è sabato, giochiamo domenica sera noi. C'è tutto il sabato i giornali della domenica, sta calmo, sta tranquillo. Sono stati impegnati, sono pieni di interviste, i calendari, la Champions, l'Europa League, i sorteggi, gli anticipi, i posticipi, i diritti TV. Cioè, sono impegnati in tante cose. Adesso appena stasera si rilassano, fanno il punto della situazione. Oggi non ci sono anticipi, venerdì si gioca negli altri campionati, ma non in Italia. Domani si parte, ragionano un attimo e vedrai che prima domenica viene fuori. Prima di domenica viene fuori, vedrai. Francesco da Ischia scrive: Giraudo, secondo me, ha fatto un'uscita infelice su Moggi nell'intervista fatta sulla stampa. E qua il popolo si è un po' diviso. In effetti, secondo me, sapete cos'è alla fine? La dimostrazione ancora una volta. Che a differenza degli altri che sono compatti, uniti, no? E negano l'evidenza e vanno contro tutto il resto del mondo che non sia loro. E noi purtroppo anche internamente, anche quando ci sono battaglie unite, la divisioncina, prima o poi, salta fuori. E Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, venendo a Roma. Allora, sul tema calendari. Allora, noi tifosi non pensiamo male. Noi tifosi pensavamo male. Poi abbiamo ascoltato le registrazioni di Botti, ex dirigente dell'Inter, e abbiamo avuto conferma ai nostri malevoli pensieri. Il problema è che nessuno, parlo soprattutto di Malagò, del nuovo corso della Lega Calcio, del fatto che si vuole ritornare a un calcio migliore, ha preso provvedimenti. La domanda è: ma la Juve si ribella o accetta di giocare giovedì, domenica?
1: Accetta. Accetta, come sempre. La Juve accetta. E questo è il grosso problema di fondo. Luca da Genova dice: Moratti comprò il Cagliari per non far andare in riva la Juve e se ne vanta. Ma questo è il livello proprio. Mamma mia, che livello. Angelo da Pioltello scrive: non tutti con l'avanzamento dell'età diventano più saggi, c'è anche chi purtroppo delira e se tengono alla sua persona dovrebbero evitare di intervistarlo, almeno gli eviterebbero di fare brutta figura. Tu dici che è un po' verso quel famoso film in cui dice tutte le cose senza pensarci più. Iron Man, scrive Luigi, un giovane di 20 anni, pagato 18 milioni che si infortuna due volte su due per problemi muscolari, è un pacco, come lo chiami tu? Iron Man? Luigi, lo chiamo un giocatore giovane che è arrivato alla Juve e si è infortunato, ma come lo devo chiamare? Ma perché è il primo? È il primo giocatore che arriva e si infortuna? Perché lo devo chiamare un pacco, scusami? Perché devo chiamare il pacco il centravanti dell'Under 21 che tutta la Serie A voleva comprare? Spiegami, perché lo devo chiamare un pacco? Spiegami, spiegami. Quindi tutta la Serie A voleva comprare un pacco. Luigi, sta sereno, non essere acido al venerdì mattina. Dai, che poi c'è il weekend che la Juve gioca. Luca da Genova scrive: che ne dici di questo modulo innovativo e spregiudicato? 3-3-2-2, 3-6-8-10. Più il portiere 11 ci siamo. No, controllavo il numero, non si sa mai. Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, 3 di difesa. Douglas Luiz, Locatelli e Sar a centrocampo. Cicco, Gonzalez, Alaibegovic, chiaramente Yildiz quando rientra, Kolomouani, Voltemade. È proponibile? No, mezzo casino secondo me, Luca. Da profano penso che i giocatori devono avere l'ambizione di stupire con risultati inaspettati, specialmente per chi ci odia. Sfruttando l'altrui presunzione, esempio primo scudetto di Conte contro il Milan e Saputelli Vari. Ah, quindi tu, Luca, dici, prevedi, auspichi, incroci le dita, dici, oh, non è che magari come il primo anno di Conte. Filippo ci vede nel nuovo acquisto una somiglianza con John Holmes. John Holmes, conosci John Holmes, Yves? Ti ricordi chi era?
2: Un personaggio, un attore.
1: Un attore, bravissimo, una vita per il cinema, assolutamente. Massimiliano dice, domandina, ma Voltemade può fare il 9 tradizionale? Se non può farlo deve fare, perché Spallettone è stato chiaro. Oh, Spalletti è stato chiaro, ha detto si deve mettere in testa che deve fare il centravanti. E quindi se si deve mettere in testa che deve fare il centravanti, bisogna che inizi a fare il centravanti. Alessio da Bollato. Abbiamo comprato il Cagliari di nascosto per non far andare a riva. Questa cosa qua ha colpito. Aggiungiamo un'altra perla alla lunga collezione di quali cantonati vanno orgogliosi. E via, sotto con un'altra. Mentre Filippo dice Zegrova. Vabbè, ma che ve frega? Tanto siamo al completo. Se anche Zegrova non dovesse andare via, pace. Se va via, bene per lui. Siamo al completo. Ormai Zegrova, basta. Abbiamo comprato tanti di quei giocatori che non abbiamo bisogno di Zegrova. Anzi, addirittura Spalletti giustamente ha fatto notare che per i paletti UEFA abbiamo dovuto lasciare 5 giocatori fuori dalla lista UEFA. Dice che non ci ha dormito la notte Spalletti, però poi le scelte erano più o meno obbligate, no? Chi era sul mercato, chi era infortunato, quindi non mi sembra. Diciamo che gli infortuni hanno aiutato a compilare la lista UEFA, perché se uno sta fuori 4 mesi e non te lo mettere, tanto poi con l'anno nuovo la lista UEFA si può rifare. Sentiamo un vocale da casa.
5: Radio Bianconera, buongiorno, Roberto da Varese. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda il discorso dei calendari, tutte queste cose qui, facciamo chiacchiere inutili, sì. La società non dice niente, gli accetta tutto, gli va bene, non fa neanche, non dico una protesta, ma almeno vado in una conferenza stampa e dico sì, però magari così non è proprio una cosa corretta, ma non dice niente, quindi accettando tutto, come Farsopoli, come cosa è stato 5 anni fa, con le plusvalenze. Beh, basta che ci puniscono, va tutto bene, non lo so, siamo masochisti per caso. Allora, vabbè. Per quanto riguarda il biondino tedesco Valdemade, con le debite proporzioni, a me ricorda, ribadisco con le debite proporzioni, sì, un po' il modo di giocare che aveva Van Basten. Ribadisco con le debite proporzioni.
1: Porzioni.
5: Però magari aggiungendo un paio di chiletti e un filino di tecnica di più nel colpo di testa, ma anche questi giocatori qui, come per esempio come Van Basten, così non era, non mi sembra di ricordare che era un grandissimo colpitore di testa. Poi io sono abbastanza convinto che la squadra è buona, la squadra farà bene. Il campionato è già andato, secondo me, ma io sono più dell'idea che già ha deciso che va a Roma. Ci divertiamo a vedere sta roba qui, tutte queste cazzate che...
1: No, dai, finito male, dai, eri più o meno andato bene, finito male. Quindi cosa facciamo? Guardiamo il campionato? Poi cosa facciamo? Ci frizziamo ogni tanto perché giusto che sia così? Poi cosa facciamo? Non lo so, non guardiamo il campionato, Yves, non parliamo del calendario perché la Juve non si dà mai. Cosa facciamo? Va, chiudiamo la trasmissione, dai, basta. Dai, Yves, saluta, metti i titoli di coda. Ci vediamo lunedì, dai, basta, finito.
2: Noi andiamo avanti. Ma
1: cosa
2: sempre
1: vogliamo fare? Allora, ragazzi, su, animo un po'. E che è stamattina? Ciao, dai, leggiamola. Comunque Van Basten era un centravanti vero, adesso devo dire. Questo qua è uno che, lo dice lui, che è intelligente tatticamente, che vede il calcio, che può fare più ruoli davanti, ma non è il centravanti classico, diciamo così. E allora Colomoni, ma abbiamo Colomoni, ma che problema c'è? C'è anche Colomoni. C'è questa intervistona di Colomoni sul Corriere della Sera. Guarda, a questo punto l'anticipo me la vado a leggere adesso. Perché Colomoni, perché a un certo punto ha voluto tornare alla Juve? Ci sarà stato un motivo per cui ha rinunciato a tutte le altre squadre e alle altre proposte? Perché Colomoni racconta. La prima esperienza alla Juve era stata bellissima. Compagni, staff, tifosi, tutto quanto. Tutto meraviglioso, tutto perfetto. Mi sentivo in famiglia e poi era importante tornare per finire il lavoro che avevo iniziato. Quindi lui aveva in testa solo la Juve. E per quello che al Tottenham non ha giocato bene e non ha segnato tanto. Colomoni ha un obiettivo. E ve lo dice chiaro. Riportare in alto la Juve, la società più importante d'Italia. Un club iconico. Pensiamo partita per partita, passo dopo passo, ma voglio segnare molto e migliorare. Nella prima avventura 10 gol in 22 partite. Spalletti ha detto che deve segnare, l'appunto che si fa il buon Colomoni. E Colomoni risponde, molto obiettivo, onesto. Dice, Spalletti ha ragione. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. E dopo quella partita, quella del Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto occasioni giuste. Quindi fa autocritica il buon Colomoni. Dirò un concetto banale. Per me la cosa più importante è giocare. Posso fare l'esterno, posso fare la punta centrale, posso fare il numero 10, non è un problema, dice Colomoni. Ovunque l'allenatore decida di schierarmi, voglio solo dare il mio contributo. Guardate che non è la classica frase, secondo me ci crede veramente, non è la classica frase di circostanza che dicono le cioè lui ci crede veramente, ma poi è vero. Ma l'abbiamo detto in tutto, ma Colomoni può fare tutto, anche la punta centrale, a patto che quei gol lì li faccia. E se no, se ti metti il 9 sulle spalle come sfida, quei gol lì li devi fare. È appena arrivato Valdemade. Se l'allenatore decidesse di metterci in campo entrambi, non sarebbe certo un problema, dice Colo che apre alle due punte. Quando ero piccolo il mio idolo era Zidane, amavo i trequartisti. Adesso faccio l'attaccante, anche se qualche giocata di classe mi riesce ancora, dice sorridendo. Ma perché hai scelto il 9? Perché ti dà grande responsabilità e mi piacciono le sfide. Cioè per un centravanti prendere il 9 come per il trequartista prendere il 10, o no Yves, come per Lara prendere il 7. Vedi che i numeri hanno ancora un senso a volte.
2: No, ma è vera sta cosa qua, comunque, un terzino che prende il 3.
1: E allora, perché ci siamo buttati nel 47, 29, 25? Il portiere è all'1, il centravanti al 9, il trequartista al 10. Il mediano al 4. La mezzala all'8. Le ali hanno 7 e 11. Il centrale al 5, il libero al 6. Perché ci vogliamo inventare le cose? Il calcio inglese è davvero un box to box continuo, racconta Colomuani, da un'area di rigore all'altra, mentre in Italia il gioco è estremamente tattico. Devi giocare con la testa e non solo con i piedi, con la testa nel senso di capezza e non di colpo di testa. E poi si lavora duramente nel corso degli allenamenti settimanali, ma mi trovo bene, dice lui. Quindi all'estero non lavorano così intensamente come ci racconta il mondo dell'informazione. Quanto conta Juve-Milan secondo Colomuani sarà un test molto importante. Anche il Milan è una grande squadra, dobbiamo farci trovare pronti. E poi sono curioso, non ho mai giocato contro di loro, ma come dicevo prima, pensiamo sempre sfida dopo sfida. Lo so, dice Colomuani, lo so. Colomuani dice lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato. Lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene con occasioni, i gol arriveranno. Mi piace molto l'idea di calcio di Spalletti, punta a offrire molte soluzioni, possiamo scambiarci di posizione continuamente, dobbiamo essere molto aggressivi, veloci nelle transizioni. Qual è l'augurio di Colomuani a tutti voi per questa stagione, cari tifosi della Juve? Il mio sogno è, rullo di tamburi, sogno di Colomuani, Yves, secondo te? Il mio sogno è... sempre la prossima partita. No, la parola scudetto non l'ha pronunciata, mi spiace. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Vocale da casa.
6: Ciao Claudio Biagio. Claudio, quindi Bastoni ha vinto anche il premio.
1: Sì.
6: Eppure nella vita a me mi hanno fatto credere sempre che se ti comporti bene vieni premiato. E se ti comporti male non vieni premiato.
1: E invece
6: quando indossi quelle maglie lì è tutta un'altra cosa. Come strana la vita, però, cioè forza io.
1: Ormai, anche te, ma dove lavora? In un sottomarino? Sembravano i rumori di un sommergibile, no? Yves?
2: C'era un po' di metallo, che rumore
1: c'era. Ma sembrava sottomarino, secondo me, attenzione. Massimiliano da Roma dice: sarò sempre eternamente grato a Moggi e Giraudo per avermi fatto vivere un'epopea straordinaria che pochi tifosi di calcio al mondo possono dire di aver vissuto. Bravo. Piero da Palermo: spero che Spalletti non possa avere più scuse se non arriva poi nei primi quattro. Vabbè, dai, però se arriviamo nei primi quattro, ragazzi, dai, vabbè tutto, però. Rocco dice: secondo me Giraudo, quando parla di Moggi, si riferisce all'episodio Paparesta, dove lui millantava di averlo chiuso nello spogliatoio, cosa che ancora oggi nella narrazione popolare viene ripetuta e a cantilena. Nulla conta se il PM di Reggio Calabria al processo di Napoli abbia archiviato il caso, come il fatto non sussiste. Mi sono scordato di firmarmi Sergio La Tuscagna per il compleanno, ma lo vogliamo chiamare Sergio La Tuscagna per il compleanno? No, l'hai chiamato?
2: No, lo chiamiamo dopo, aspettavo la conferma.
1: Come aspettavi la conferma? Tu sei il capo delle folle, sei l'idolo della chat, sei il direttore d'orchestra. Tu devi agire da solo, ti devi prendere le tue responsabilità. Vabbè, allora intanto che lo chiami facciamo così. Piccolo stop per noi, tra poco se ne andiamo.
7: Rassegna stramba. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buongiorno dalla redazione. Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
10: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
9: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e le femmine omicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, di 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
10: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
9: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
10: Lo sport venerdì di tennis agli US Open, e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Strambad.

0: compleanno.
1: Buongiorno, grazie mille Claudio, grazie. Ma, grazie di cuore.
0: Sergio, ma quanti anni fai?
1: Tanti. Grazie a Dio, tanti. Sono un ragazzo del 60.
0: Hai solo 60 anni, Sergio, dai.
1: Sono un ragazzo del 60, ma ne ho 66.
0: Sì, vabbè, ma sei un ragazzo del 60, quindi dentro ne hai 60, Sergio, sei un ragazzino, no, sei un giovincello.
1: Dentro ancora meno di 60, molti meno. Dentro,
0: sai quanti, che mi frega. Sai quanti scudetti? Sai quanti scudetti e coppette ancora devi vedere?
1: Speriamo. Ma più che altro vorrei vedere almeno un'altra volta quella con quelle orecchie grandi, come si chiama?
0: Non mi viene il nome. Vabbè, ma quest'anno c'è l'Europa League, dai, ripartiamo dall'Europa League. La vuoi l'Europa League? Ti intriga?
1: No, è il mio obiettivo principale quest'anno. Prima l'Europa League, diciamo, da sarda vai anche in centro, squadra supercoppa, e insomma i quarti, la vostra squadra che non voglio neanche nominare, e gli facciamo un bello scherzetto.
0: E la Coppa Italia la lascia per strada. E la Coppa Italia la lascia per strada, la Coppa Italia?
1: No. Come l'anno di Zotto, Coppa UEFA e Coppa Italia. Graditissimo.
0: Bravo.
1: Non ce l'ho più detto, perché io in fondo sogno anche quello.
0: Bravo, Sergio, una bella botta di ottimismo. Il giorno del tuo compleanno ci serviva. Cosa fai? Come festeggi oggi? Cosa ti hanno regalato? Raccontaci un po'.
1: Regali ancora niente, festeggio con mio figlio appena sera, è una roba semplice, senza nessun pronzolo.
0: Niente, come niente. Dice? Vabbè, ma te li fanno tutti stasera, c'è la grande sorpresa, la big surprise. Sergio, una valanga di auguri da tutta la chat di Radio Bianconera, buon compleanno.
1: Un abbraccio a tutti, un bacio a tutti.
0: Grande Sergio, grande Sergione, grandissimo Sergione, buon compleanno, bravo Yves, non te ne sfugge nessuno, non ti sfugge nessuno, li becchi tutti, bravo. Quando è il tuo compleanno, Yves?
2: 15 marzo,
0: e ricordamelo il giorno prima però, perché sennò poi faccio brutta figura, vengo in onda, anzi no, potremmo fare così, il giorno del tuo compleanno ti chiamo io in diretta per farti gli auguri.
2: Va bene. Scusami un attimo, volevo dire a Luigi ciò che ha scritto.
0: Sì?
2: Delle ore 9:51 non ci sto.
0: A Luigi delle 9:50 cosa ha fatto? Fammi andare sulla chat, cosa fa? Cosa mi combinate con questo 9:51 ma sono talmente tanti, quello che arrivo alle 9:51 9, aspetta un attimo, vado giù, ecco il 9:51. Ah, Luigi.
2: È un Monello.
0: Luigi Monello da Manchester City o da Manchester United, che dir si voglia, attenzione. Maurizio dice invece, ma per il passaporto falso di Recopa la Cartonese non aspettava mica la Serie B. Sì, aspettava anche per quello, ma non gliel'è andata neanche lì. Io ho un problema di continuo, scrive Rocco, con i tifosi juventini. Ci litigo di continuo. L'ultima sulla scelta di Spalletti di portare Cabal in lista al posto di Zegrova. È così difficile capire che a sinistra sei pieno e Zegrova non serve e Cabal almeno ti avrebbe dato un cambio a Celik che non un terzino destro naturale? Io penso che la critica deve essere costruttiva, ma qui si spara solo a zero senza senso. Questa è l'opinione di Rocco, che ha detto la sua. E noi l'abbiamo naturalmente amplificata. Roberto da Prato, a proposito di compleanni, il mio era lo stesso giorno, mese e anno di Pavel e della sorellina Cameron Diaz. Auguri anche a noi, anche se in ritardo. Robby, auguri in ritardo, però diccelo il giorno del tuo compleanno che ti chiamiamo, no? Stefano dalla Maremma, come si sta in Maremma? Lo scorso campionato abbiamo chiuso come terza difesa del campionato, terzo attacco del campionato. Il vero numero che ci ha condannato sono stati i pareggi, 12. Ma quanti di questi pareggi potevano essere evitati se non avessimo preso gol al primo tiro? Per cui con un portiere vero in porta ed un attacco senza David Openda non possiamo che essere ottimisti. La Coppa UEFA con partite abbordabili ci aiuterà molto a far crescere i giocatori e lanciare qualche giovane. Penso che avremo soddisfazioni sino alla fine. Stefano, ma comunque a parte qualche eccezione, Ive, tutta la settimana che c'è del positivismo qua, eh? Oh.
2: Perché come ho detto ieri, bisogna iniziare a credere in se stessi e poi a credere alle cose più belle.
0: Bravo, e anche in quelle più raggiungibili magari. Pasquale dice, ho letto un'intervista di Giraudo, che ancora dopo il 2006 i componenti della Lega Calcio sono gli stessi. Io voglio rispondere a Giraudo che le poltrone a quella gente non gliele scolla nessuno e guai a chi gliele tocca. Mentre Filippo scrive la sua formazione per Juve Milan, attenzione, Vicario, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik, Locatelli, Conceição, Alai Begovic, Boga, Colomoni, Walter Madre. A fai un 4-4 minuti. Speriamo. Però sposta di 4-4-2 perché mi metti le due punte. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno amici bianconeri, Silvio D'Avezzano. Certo, un po' deluso da Colomoni queste prime due giornate, però non dice niente, non dice niente. Io sono piuttosto ottimista, forse vado contro corrente con i miei amici bianconeri che sono un po' pessimisti, io invece ho fiducia e ho fiducia anche in domenica, onestamente dico la verità. E forse incontravamo gli archiviati prescritti, era un po' più dura, ma con il Milan ci si può fare tranquillamente.
0: C'è fiducia.
3: Un po' di fiducia e pure un po' di fiducia al mister. Vedo questo pessimismo anche nell'ambiente radio bianconera.
0: No, ma no, l'abbiamo trasformato in ottimismo, scusa. Filippo dice, ma un 4-4-2 falso ho messo, è troppo spregiudicato. Beh, insomma, Filippo, è che non trovo l'altro mediano del 4-4-2. Allora, Vicario in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer e Celik. Vabbè, ci può stare. E beh, a centrocampo metti Locatelli, Conceição, Alai Begovic e Boga. C'è l'unico centrocampista, Locatelli. E davanti, vabbè, Muani e Volte Madre. Però mi metti solo un centrocampista, Locatelli. Un po' troppino, no? Mi sembra il famoso equilibrio che anche Spalletti ricorda in tutte le conferenze stampa, qua mi sembra venga un po' a mancare, però si può fare tutto nella vita volendo, eh? Luke scrive, se all'estero si allenano meno mi chiedo perché corrono di più. Beh, è una bella domanda, Luca, bisognerebbe fargliela con Uani, è lui che l'ha detto sta cosa, eh? È lui che ha detto che in Italia sono allenamenti più intensi che all'estero, mica l'ho detto io. Michele da Gorizia, buongiorno anche a te. A beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare e a leggere l'organo ufficiale della FC Internazionale, ricordo che ieri, 3 settembre, non hanno ritenuto di dover sprecare nemmeno una riga per ricordare l'immenso Gaetano Scirea, grande giocatore e grande uomo, esempio di lealtà e correttezza. Invece hanno celebrato con un giorno di anticipo l'anniversario della morte di quello che sussurrava il designatore. Fino alla fine, forza Juve. L'abbiamo già annotata questa cosa, però non è che non l'avessimo annotata. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Bruno Cuneo, buona giornata. Dai, su, andiamo a comandare, ciao. Andiamo a vincere queste partite che sia importante con Milan, così facciamo vedere di che pasta siamo fatti. Adesso abbiamo una squadra che ha voglia, che ha garra, che bianco-nero neanche spero nel cuore, perciò bisogna cominciare a vincere queste partite qua, far capire che ci siamo anche noi per i primi posti. Poi ovviamente ci sono squadre forse più forti, ma cosa vuol dire? Nel calcio, se uno ci mette un po' di grinta, un po' di voglia in più, può anche magari riuscire a pari a casi con altre squadre che magari hanno più tecnica, più giocatori più importanti, no? Perciò io voglio essere positivo, quest'anno voglio essere positivo. Ovviamente dai, so che abbiamo qualche limite, però ragazzi bisogna che proviamo. Lo stadio sarà sicuramente caldo come sempre, noi in curva faremo come sempre il nostro dovere di curvaioli, perciò dateci una mano anche allo stadio a fare un po' di tifo in più e fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te e grande voglia di combattere. Attenzione. No, sto vedendo circolare delle cose. Facciamo così. Andiamo un po' a sentire sto scopritore di Volte Madre, Yves, così ce lo facciamo spiegare da lui che l'ha vissuto. L'ha scoperto, eh? Attenzione, attenzione. Nell'Elversberg, terza divisione tedesca. Gol e assist a profusione in quel campionato lì. In realtà, racconta questo signor Horst Steffen, a proporcelo fu uno scout del club Olebok. Da lì iniziai a studiarlo. All'epoca giocavo con l'Under 23 del Werder Bremen. Ci misi poco a capire che aveva grande potenziale e che le sue caratteristiche sarebbero sposate benissimo con i nostri meccanismi di gioco. Conto è vederlo dal vivo, è un conto è vederlo dal non vivo. Dai filmati, quindi. Benissimo. Fui colpito dalla sua spiccata abilità nel dribbling e della qualità con cui controllava il pallone. Cioè, un tecnico, molte madre. Questo al netto dei quasi 2 metri d'altezza. Non proprio una roba comune. Poi era lucido nei passaggi e prolifico il giusto sottoporta. A me rimane questa cosa qua. Ma infatti Spallettone che dice oh, deve mettersi in testa che deve fare il centravanti, secondo me è un po' come dire, ragazzi, però mi deve fare il nome questo, perché sennò... Sa difendere egregiamente la palla sotto pressione. Sfrutta il fisico per liberarsi e provare la conclusione con accuratezza o per servire l'ultimo passaggio al compagno. Vabbè, se non sfrutta il fisico lui che alza 2 metri, insomma. Deve lavorare, invece, dice il suo scopritore, nel gioco aereo. All'epoca non era un grande sotto questo punto di vista, ma è migliorato molto negli ultimi anni. Ricordo ancora una doppietta di testa contro il MSV Duisburg. Meno male, perché sennò... Nick è molto abile nell'individuare e occupare gli spazi corretti, nel farsi trovare smarcato e proseguire l'azione e arrivare lui stesso a concludere verso la porta avversaria. Per me si esprime meglio da centravanti a patto che gli sia consentito di svariare su tutto il fronte offensivo. Non è un 9 puro e nemmeno un 10, diciamo un 9 e mezzo, e se la ride. Cosa ridi? Cosa ridi? Quindi, qui c'è, poi la gente qua si arrabbia, cosa ridi? Ma qua è 9 e mezzo. A proposito di 9, la Juve in estate è riuscita a riportare a Torino Kolomouani. Li vedrebbe bene in tandem Kolomouani e Voltemad? Assolutamente sì, dice lui. I presupposti perché si crei una bella intesa ci sono tutti, perché Nick è molto intelligente tatticamente, analizza costantemente i movimenti dei suoi compagni per trovare lo spazio migliore da occupare, insieme sarebbero perfetti. Per me Nick ha la sufficiente qualità per ritagliarsi un ruolo da titolare in questa Juve. E poi fuori dal campo è un ragazzo molto solare, divertente, curioso. Si è visto però, dai primi video con la Juve. Quando c'è da essere seri però sa stare al suo posto. È cresciuto con una famiglia alle spalle di un determinato tipo a cui è legatissimo. Un calciatore umile, che non dà mai nulla per scontato. Ricordo che prima di un match casalingo di campionato, un gruppo nutrito di tifosi si mise a spalare la neve sul campo per permetterci di giocare e vincere. Fu Nick a segnare il gol vittoria e scelse di celebrarlo insieme a Jakobsen, indossando un cappellino di Natale e mimando il gesto della vanga. Tutto per ringraziare a modo suo i nostri tifosi. Ma che cuore questo ragazzo, che bravo ragazzo. Ma in allenamento com'è? Sul pezzo. Sa perfettamente quanto spingere per arrivare al match al top della forma. Non ho mai avuto bisogno di spronarlo o di rimproverarlo. Nick ora è maturo, è pronto per giocare in un club storico come la Juve. Vedrete. Presto di che pasta. È fatto. Però non è un 9 puro. Non è un 9 puro. Yves, come la mettiamo con Spallettone che non è un 9 puro?
2: Ma penso che Spalletti vuole farlo diventare come Osimhen.
0: Ah! Ma è un'idea tua questa o l'hai letto nella chat?
2: No, idea mia da sempre, perché vedendo la stazza che ha, l'altezza e tutto quanto, Osimhen è uno di quelli comunque, leggermente muscolosi e alti.
0: Sì, è vero. Bravo. Effetto. Oh, magari così, magari, come dico dalle mie parti, me lo fa diventare un Osimhen, che dici? Insomma, attenzione. Allora, Fabio da Torino dice, si sta creando un po' di confusione sul tema attaccante. Il bomber alla Higuain che segna i gol a grappoli vale per il 4-3-3, mentre per il 4-2-3-1 il centravanti tipo Mandzukic di solito non segna molti gol, perché lavora su tutto il fronte d'attacco per far segnare 3 giocatori sulla tre quarti. Quindi, Se Spalletti gioca un 4-2-3-1, il problema non è se i due attaccanti segnano più o meno gol, il problema è se non fanno il lavoro per far segnare tre giocatori sulla tre quarti. Fabio da Torino, io posso essere d'accordissimo con te con la disamina tecnico-tattica, però è Spalletti che gli dice agli attaccanti, cioè i suoi centravanti, che devono segnare, eh? Cioè l'ultima reprimenda è stata quella con Obuani, o no? E quindi se l'allenatore dice che il centravanti gli deve fare i gol, deve portare a casa la roba, vuol dire che deve segnare. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Radio Bianconera, Francesco d'Ancona. Ciao. Io ho una previsione. Domenica sera finisce 3-0. Provo a indovinare anche i marcatori. Doppietta di Colomoni e gol di Nico Gonzalez. Se vinco, mi mandate, decido io il premio, mi mandate la maglietta di Radio Bianconera. Va bene, scherzo. Grazie, buona giornata. Sempre comunque forza Juve, fino alla fine.
0: Forza Juve, fino alla fine. Se sono li chiamano, decidono il premio, ti dicono cosa gli devi mandare. Mandagli la maglietta di Radio Bianconera, ce l'hai da mandargliela?
2: No, io no, non ce l'ho. No. Il direttore ce li ha. Voi direttori.
0: Allora dovete rivolgervi alle direttuarie, se volete la maglietta di Radio Bianconera, scusami. Massimo scrive: io opterei per l'Europa League e la Coppa Italia, anche perché una porta alla Supercoppa europea e l'altra porta alla Supercoppa italiana. Riguardo ai discorsi di ieri, vorrei darti la mia classifica, che è questa: prima la Roma, seconda Silenziopoli, aiutato ovviamente, terza la Juventus e quarto il Como, quinto il Milan, sesto il Napoli addirittura. La miseria. Danilo da Bergamo città: fiducioso della vittoria per domenica come regalo per il mio compleanno fino alla fine, forza Juve, il compleanno anche di Danilo, fategli un regalo ragazzi. Mentre, attenzione, Francesco da Firenze dice: Yves, anch'io faccio il compleanno 15 marzo. Beh, allora come facciamo però in quel giorno? Chiamiamo te o chiamiamo lui? Chi chiamiamo?
2: Aspetto tutti a Torino, festeggiamo assieme.
0: Invitalo a Torino, festeggiate assieme. Umiltà, umiltà, predica Filippo, umiltà ci vuole. Giovanni si chiede: ma è così pazzo Spalletti a non far giocare alla Ibegovic? Oppure non è questo fuoriclasse che tutti dicono? Non so se è così. Giovanni, ma è appena arrivato alla Ibegovic, è un ragazzino. Calma, calma. Lo fate con tutti. Ci vuole calma. Non è Pelé, ok? È un giocatore potenzialmente molto forte, un crack, ma non è Pelé. Quindi non è che arriva e gioca. Arriva e prende il suo minutaggio, con calma. Filippo dice: con sacrificio, tipo la Juve di Lippi, si potrebbe fare. Spirito da provinciale e testa bassa. E poi, qui c'è un compleanno che era domenica, Ive, io e te non c'eravamo. Ho capito, cosa dobbiamo fare? Non è che possiamo esserci tutti i giorni, però ragazzi. Benvenuto alla Juve, scrive Kadim Bianconero, Sar, da un altro Sar, porta in alto il nostro cognome, e forza Juve, dice lui, mentre Michele da Gorizia, a beneficio di tutti gli juventini che continuano a comprare, questo l'avevamo però già letto prima nell'altro messaggio. Sentiamo un vocale da casa.
6: A proposito del caso Montaghi, vorrei precisare che se rivedete la puntata televisiva della partita, vi renderete conto che è stato annullato un gol regolare a Matri.
0: Lo sappiamo,
6: e
0: Matri,
6: al primo minuto del secondo tempo il giocatore
0: deve essere espulso, un giocatore del Milan, Mexes. Lo sappiamo, e il gol di Montari nasce da un corner che non c'è, ma sappiamo tutto, amico mio. Ma con chi pensi di avere a che fare? Ma le abbiamo ribadite fino alla noia queste robe qua, le sa a memoria persino io. Lo sappiamo, perché ci devi fare questo intervento? Come se noi non le sapessimo. Le abbiamo raccontate in tutte le salse. Andrea da Casarano dice: finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati siano adatti o no al nostro gioco. Dopo le scottature prese con Iceman e Openda, ma anche Zegrov e con Manes, è davvero difficile essere positivi prima della prova del campo. Speriamo bene e forza Juve. Cioè Andrea da Casarano dice: finché non vedo, io non credo. Gian da Pisa invece dice: se Voldemort fosse anche solo la metà di Llorente sarei già contento. Spero che l'infortunio di Ildiz serva a far crescere la Ibegovic. Giroud e Moji sono due personalità opposte e già ai tempi mi chiedevo come andassero d'accordo, però alla fine furono eccezionali. Vocale da casa.
7: Buongiorno RBN Stefano. Allora, permettetemi una polemica, una nota polemica al mercato degli anni precedenti, che non ho mai condiviso, e poi i fatti alla fine purtroppo mi danno ragione. Centrocampo, Thuram non ha mai convinto in pieno. Adesso si è anche infortunato, ed è un infortunio, come ci ha spiegato il professor Tencone benissimo sulla piattaforma Tutto Sport. Non è detto che torni a giocare senza avere problemi, anche con l'operazione che ha sostenuto. Detto questo, sarebbe stato molto meglio convincere Rabiot a rinnovare, come faceva Allegri quando era il nostro allenatore, che lo obbligava praticamente a rinnovare di anno in anno, e non avremmo avuto problemi a centrocampo. E poi in ultimo, anche il Cattolo, abbiamo comprato questo ragazzo, 20 anni, dai muscoli di seta, per far usare un eufemismo, due scatti, due partitelle, due lesioni muscolari, 5 mesi in totale fuori. Che razza di affare è? Ciao!
0: Veramente un mese e mezzo, sono diventati già 5, vabbè, per amor del cielo, ci mancherebbe altro, ognuno fa i conti a modo suo, non c'è problema, la polemica te l'abbiamo consentita, ci mancherebbe altro. Sentiamo un altro vocale da casa, allora, va?
8: Claudio, Alessio da Bollate, ho sentito il nostro collega di tifo paragonare voi chiamate a... che c'è una somiglianza a Van Basten con le debite proporzioni. Ma un altro lo ha paragonato una somiglianza a John Holt, ma con le debite proporzioni, anche con John Holt, non lo so. Bisognerebbe, tu che hai conoscenze nell'ambito lì della società, magari qualcuno che frequenta gli spogliatoi o così. Ma speriamo, per quanto riguarda Van Basten. Poi, se ha le debite proporzioni anche riguardo a John Holt, meglio per lui. Fantastico. Buona giornata a tutti e sempre forza Juve.
0: Non ce la posso fare, non ce la posso veramente fare. Guarda, salvami con un altro vocale.
9: Ciao Claudio, sempre Biagio. Claudio, gli interisti lavorano nei sommergibili perché loro navigano sott'acqua. Metermeccanico, faccio il metermeccanico. Ciao, è sempre forza Juve, fino alla fine.
0: Ciao, forza. Ah, c'aveva ragione io perché aveva sentito della meccanica. Io avevi ragione tu.
2: L'orecchio c'è ancora.
0: Come sempre. C'hai sempre ragione, porcaccia la miseriaccia, ladra. Sentiamo un altro vocale, dai.
10: Ciao Claudio Mariano, guarda, io non penso negativo, penso positivo nel senso che credo che la Juventus sia migliorata perché siamo usciti dei personaggi negativi per questa squadra e per questo gruppo. Però... Resta il fatto che si voleva fortemente da parte dell'allenatore un centravanti d'aria di rigore e anche a sto giro è stato preso un giocatore che fa tutto tranne gol di testa. Questa cosa mi suona strana e mi risulta veramente un'anomalia. Perché è una cosa che non capisco. Avevi già preso Colomani, che non è quel tipo di centravanti, quel tipo di attaccante, perché prenderne un altro che ha più o meno le caratteristiche di Zirkzee, di quelli che raccordano bene, ma poi stringi, fanno pochi gol. Questo è il mio unico dubbio. Detto questo, secondo me ci sono delle congiunzioni astrali per le quali anche uno come Malen, che è alto, come David più o meno, poi fa una caterva di gol. Quindi
0: guarda, penso di potertelo spiegare io, perché secondo me se leggi tra le righe anche della dichiarazione di Spalletti quando racconta ieri che il mercato ci ha migliorato, che i direttori sono stati bravi a lavorare, che i paletti dell'UEFA non ci hanno consentito, che continuamente bisognava insomma un po' cambiare anche quello che poteva essere il piano, la strategia, insomma in soldoni Sorloth non glielo hanno potuto portare perché volevano 40 milioni, Zirkzee alla fine non lo hanno potuto prendere perché cercavano delle condizioni contrattuali ad obbligo il Manchester che la Juve non poteva soddisfare, quindi gli hanno detto a Spalletti, ascolta, c'è questa possibilità, che facciamo? Si sono seduti al tavolo, hanno ragionato, un prestito secco, alcune caratteristiche del giocatore conosciute e non da migliorare, prendiamo. È andata così alla fine, dai. ci siamo accontentati, è brutto dirlo, ma ci siamo dovuti accontentare. Che dici? Ci siamo dovuti accontentare. I nostri ascoltatori non si accontentano, quindi piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
11: Rassegna stampa.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per il Lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ore motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.

0: considerazioni, ancora parole da leggere, ancora un IV da supportare e da sopportare, perché poi avremo il weekend davanti, si gioca, oh ragazzi, c'è l'Atalanta con la Roma, c'è l'Inter con Napoli, c'è la Juve col Milan, già la terza giornata, non dico che capiremo tutto perché non capiremo niente, però avremo la prima piccolissima indicazione su questo campionato. Per noi, caro il mio IV, non so se tu sei d'accordo, ma è già una prima partita che può raccontare la nuova Juve di Spalletti. Alla domanda da casa, giocheranno Voltemade e Sarr titolari? Credo nessuno dei due, credo, titolari. Quindi la Juve delle prime due giornate. Però in casa nostra contro il Milan, che ha speso un sacco di soldi tra l'altro sul mercato, è una prima prova di maturità, indipendentemente dal risultato, gol, polemiche, arbitri, eccetera, ma una prova di maturità caratteriale per questa squadra, cioè siamo la nuova squadra o siamo la squadra che nelle prime due giornate ha ancora evidenziato delle lacune dello scorso campionato, in primis tra tutte produco un sacco e segno poco? Quale Juve saremo secondo te contro il Milan?
1: Una squadra rinnovata, e il mio sogno è vincere senza dare più retta alle faccende dell'arbitro, chiudere le partite pesantemente.
0: Vabbè, ma noi non è che vinciamo, cioè quando vinciamo, perché quando vinciamo dici che ci sono delle polemiche con l'arbitro.
1: No, no, però c'è sempre la micro, c'è sempre, però dobbiamo
0: ma non succede mai, ma non si fanno mai la polemica sull'arbitro, ma ci mancherebbe. Spalletti cosa ne pensa? Cosa ne pensa Spalletti? Quando si va fuori dal cancello la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che bisogna vincere. Quando esco fuori dal cancello dell'allenamento, la gente ti dice una parola sola: vincere. Ho capito che qui si deve vincere. Meno male che ci siamo arrivati. Per quanto riguarda Voltemade, dice Spallettone che sa unire due mondi nel modo di giocare. È molto bravo nel venire a dialogare con i compagni, è morbido e leggero nella tecnica e conosce il calcio. Attenzione, conosce il calcio, è bravo con i compagni, però, perché c'è sempre un però, il colpo di testa e la finalizzazione sono materie che, gli piaccia o no, dovrà imparare a memoria. Tradotto, gli serviva un nome vero e alla necessità dovrà rispondere con una virtù. Del resto, dice Spalletti, non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile. Vedi che c'avevo ragione io. I nostri direttori sono stati molto bravi a inserirsi nei contesti giusti e adattarsi a quello che offriva il mercato. Abbiamo coperto le nostre necessità di ruolo con diversi calciatori. Aver inserito calciatori abituati a un calcio veloce e fisico, dove le possibilità di pensiero si riducono, nella nostra squadra ha dato un livello più alto. Su Sardi ci rompe il fraseggio, conosce tutte le zone del campo, va a 2000 all'ora sulla linea difensiva avversaria, lo vedi in ripiego sulla linea difensiva a fare contrasto, ha fisicità, qualità, tecnica, sa inserirsi nel gioco di squadra. Mi sa che abbiamo preso Pogba. Su Cobb Miners vi dice Spalletti di lasciarlo un po' tranquillo, lasciatelo tranquillo Cobb Miners. Vogliamo avere queste responsabilità. Vestire questa maglia, giocare in questo club, significa avere un'attesa. L'Europa League è una competizione di altissimo livello, la differenza la fa quanto riesce a restare ad alto livello. Prima della sosta giocheremo 9 partite in 22 giorni, servirà equilibrio e riuscire a alternare 22 giocatori. Un po' di turnover, attenzione. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. William da Ivrea dice... Voltemade, un incrocio tra Bagnac e Rudi Völler, solo più alto, con le dovute proporzioni. Anche lui con le proporzioni, dai ragazzi. Piero anche somiglia a Völler quando giocava nella Roma. Bruno da Cuneo, bacchette tifosi della Juve, come è bello sentire questi tifosi che sanno tutto e avrebbero preso questo, quello. Ma pensate a tifare che è meglio. Misera, dai, sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Rebien e Stefano. Allora, permettetemi una polemica, una nota polemica.

0: L'ha già fatta, Stefano, ancora, basta. No, l'ha già fatta la polemica. Massimo da Darmstadt dice: è pazzesco vedere come i propri tifosi, quelli della Juve, criticano, distruggono i propri giocatori. Pazienza, fiducia, sono parole che tanta gente non conosce. Vabbè, ma questo è un mondo veloce, Massimo, non è un mondo paziente. Antonella da Grosseto, che ci saluta, saluta Ivo in particolar modo, dice: il mio compleanno sarà domenica, spero in un bel regalo da parte della mia Juve. Peccato, Antonella, Ivo domenica non ti può chiamare, è un vero peccato. Non so, a meno che Ivo non la vuoi chiamare lunedì, facciamo finta che sia il compleanno, la vuoi chiamare lunedì, Antonella da Grosseto?
1: Se vuole ricevere gli auguri, volentieri, la chiamiamo.
0: Volentieri. Allora, Antonella, facci sapere, se tu vuoi far finta lunedì che è il tuo compleanno, lunedì scrivi il mio compleanno e Yves ti chiama in diretta. Roberto da Empoli dice: è vero Spalletti che vuole gol dagli attaccanti, però magari non sbagliare quelli da 50 centimetri dalla porta. Andrea da Cassano: finché non scendono in campo con la maglia della Juve è impossibile sapere se gli ultimi arrivati sono adatti al nostro gioco. Ragazzi, calma. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, mi dico quello di Ivone. Buongiorno, Ivone, buongiorno Bianconeri. Devo fare i complimenti al tifoso juventino che ha mandato il vocale prima sulla battuta di John Ons. Complimenti, veramente, sei il numero uno, bellissimo. Detto questo, ragazzi, dai, su, un po' di allegria.
0: Dai, un po' d'allegria.
2: Non si può sempre demolire tutte le cose che la Juventus sta facendo in quest'anno. Siamo un po' positivi, dai, su, un po' di positività per quest'anno. Detto questo, ragazzi, speriamo di vincere qualcosa, ma chi ha vinto è solo uno, è Radio Bianconera, ragazzi. Sta venendo fuori una radio per me che è come una famiglia, vi ascolto tutti i giorni,
0: bravo, e
2: tutto, con quasi tutta la giornata, quindi veramente complimenti, ragazzi, continuate così. Comunque te, Claudio e Yves siete la coppia migliore della Radio Sportiva. Un abbraccio a tutti fino alla fine.
0: No, Radio Sportiva, no, gaff sul finale, gaff tremenda, attenzione, che gaff tremenda, ma no. Ma non tutti dicono delle buone cose, però. Caro il mio Yves. Per esempio, Dujanone Vlahovic. È rimasto un po', non lo so, come lo definiresti tu? Colpito, scioccato, deluso, come c'è rimasto Dujanone Vlahovic?
1: Scottato,
0: che fa caldo, bravissimo. Scottato, attenzione. E allora cosa ha fatto il buon Dujanone Vlahovic? Beh, naturalmente ha parlato con i media locali e ha detto: Dujanone Vlahovic, non ci sono stati colloqui concreti per il rinnovo con la Juve e io non ho posto condizioni. Dai, non è posto condizioni, dai. Si è parlato tantissimo del mio possibile rinnovo e capisco i tifosi che leggono quello che viene scritto sui giornali e sui social. Ma la verità è che io non ho mai avuto una sola conversazione concreta con la dirigenza. L'ultima volta li ho sentiti il 2 giugno e quella conversazione si concluse senza un accordo. Da allora non c'è stato più alcun contatto. E appunto, Dujan, ma lo dici tu, te lo dici da solo. Il 2 giugno hai avuto il colloquio con la dirigenza, non si è trovato l'accordo e da allora basta. Ma quello lo raccontavo io, vi dicevo, non state a scrivere e a leggere quello che c'è scritto in giro, perché ve la dico io la verità che lui però sta confermando. Da quell'incontro in cui lui ha detto quello che aveva e la Juve cosa proponeva, basta, finito, non si sono più parlati, e allora basta, che problema c'è? Sì che avevi posto delle condizioni, hai fatto giustamente la tua proposta, la Juve giustamente ha ribadito la sua e non vi siete trovati d'accordo. Da 3 anni si scriveva che stavo rifiutando un rinnovo, ma l'unica verità è che non ho avuto alcun colloquio concreto con il club a riguardo. C'erano solo commenti del tipo: dovremmo parlare del tuo contratto, forse dovresti rinnovare, firmare un nuovo contratto, ma tutto è rimasto a quel livello. Però scusa, se tu volevi quei soldi là e la Juve quei soldi là non te li voleva dare, non è che c'era molto da colloquiare. Sono sicuro che in parte questo abbia influito anche sui tifosi. La gente legge giornali, siti web, Instagram ogni giorno, e quando certe cose vengono ripetute giorno dopo giorno è naturale che la cosa inizi a dare un po' sui nervi, soprattutto se sei un tifoso di una squadra. Lo capisco perfettamente. Sono stato fischiato durante l'amichevole con la Next Gen è stato difficile. Non è piacevole quando lo stadio ti fischia durante l'amichevole con la Next Gen. Ma scusa un attimo. Rewind l'anno scorso amichevole di famiglia. Perché i tifosi all'amichevole di famiglia hanno fischiato Vlahovic l'anno scorso? Per i motivi del contratto. Allora, caro Dujan, se è così come dici tu, l'anno scorso prendevi la parola e dicevi la tua. Giusto, Yves? Perché per un anno non hai detto niente?
1: O no? Ricordo se benissimo.
0: Giusto? Se è così grave la cosa, cioè io, finita l'amichevole in famiglia allo stadio con i fischi, se la cosa è grave così come la stai riscrivendo adesso tu, a un anno di distanza, io, finita l'amichevole con i fischi, prendo la parola o lo scrivo sui social, siete così bravi a scrivere quando volete sui social, vero? Sul tuo Instagram, bello bello 4-4, visto che dici che la gente si forma su Instagram, sulla tua bella pagina di Instagram, che allora non era ripulita ma aveva ancora i colori della Juve, facevi un bel post con scritto: cari tifosi della Juve, A, B, C, D, E, fino ad arrivare alla Z, e specificavi le tue situazioni. Ma siccome per un anno non l'hai fatto, caro il mio Dujan, troppo bello quando si vedeva, troppo comodo. Ho iniziato la stagione in panchina per un motivo ben noto, perché stavo entrando nell'ultimo anno di contratto. Certo, erano arrivati anche due nuovi attaccanti, ma secondo me quella è stata l'unica ragione per cui ho iniziato la stagione in panchina. Ah, quindi è vero che quando sei seduto al contratto hai detto come minimo voglio quello che prende Davide, anzi di più, giusto? Poi avevo ricominciato a giocare, a quel punto è arrivato Spalletti, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto per me. È stato un grande onore indossare la maglia della Juve, mi dispiace molto, mi addolora profondamente che non fossimo a livello richiesto per competere per obiettivi più ambiziosi, per vincere trofei, perché questa è la realtà quotidiana della Juventus. Giovane, ci sei stato 4 anni e mezzo. Tu, Chiesa e tutti gli altri. C'era una squadra per vincere qualcosa? Io credo di sì. Però voi non l'avete dimostrato sul campo. Quindi facciamo una bella roba. Fine della storia. A non rivederci e a non risentirci. Sei d'accordo, Yves? Capitolo chiuso.
1: D'accordissimo.
0: Non voglio neanche più che me lo nominate nei messaggi. Fine. Forget it. Dimenticatelo. Vocale da casa.
3: Ciao ragazzi, in quanto tifoso della Juve io punterei a tutto, come ai vecchi tempi. E questo lo farò tutti gli anni, nonostante le due sconfitte ultime con Fiorentina e Verona che mi hanno fatto inorridire l'anno scorso. E che avremmo andato a casa tutti, perché si meritavano solo di andare a casa chiunque, chiunque. Al netto di questo, con la squadra che abbiamo, con tanti sei ma, io bisogna vedere il campo cosa dice. Qui Spalletti ora deve fare un miracolo. Alex.
0: Ciao Alex, speriamo che non debba fare un miracolo ma riesca a vivere di quotidiana realtà. Secondo me abbiamo comunque alla fine una bella squadra, non un'ottima squadra, abbiamo però una bella squadra, ma stavolta ce lo devono dimostrare sul campo. Luigi scrive: ma se effettivamente abbiamo più possibilità di vincere l'Europa League, la giusta strategia è di privilegiarla, ma la società deve farsi modificare il calendario a questo punto. Certo, bravo. Ah, che utopia! Antonio da Cosenza dice: spero in una vittoria contro il Milan, poi mi piacerebbe vedere in campo questa Juve. Vicario, Bremer, Gatti, Lucumi, Locatelli, Douglas Luiz, Sarr, Conceição, Alai Begovic, Voltemade, Nico Gonzalez. Aspettando gli indisponibili, buona giornata. Allora, secondo me di questi ne vedi in campo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu devi essere bravo a capire quali sono i 4 che io ti ho escluso. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Claudio, grande Claudio, uno di noi sempre. E Alessandro da Adarno Dugnano. Una domanda, ma per quanto riguarda Licina, effettivamente è in prestito, giusto? Non è stato venduto. E poi una considerazione sul mercato, sono dispiaciuto per quanto riguarda Zegarova. Pensavo che la Juve puntasse un po' di più. Adesso non so se sono strategie di mercato, però secondo me rimane sempre un grande giocatore, fatto allenare a dovere. Secondo me era tanta roba. E niente, poi per quanto riguarda a volte, ma speriamo in bene. Anche se a vederlo così mi sembra un classico attore degli anni 80, un bel baffetto crocco. Speriamo, dai. Un saluto a tutti e sempre forza Juve, sempre.
0: Ciao anche a te, il baffetto crocco non è male. Allora, caro il mio Yves, l'abbiamo tenuta alla fine come chicca finale. Save the date, il calendario. Perché poi i tifosi della Juve si devono organizzare. vacanze, ferie, permessi dal lavoro, giovedì, lunedì, domenica, sabato, devono sapere a cosa vanno incontro. Allora, vediamolo bene insieme. E vabbè, Juve Milan ci siamo domenica. Sassuolo-Juve, vi ricordo che è stata messa il 12 settembre alle 20.45. Poi inizia il trittico dell'Europa League. Allora, Sassuolo-Juve, giochiamo Juventus Neck di giovedì, che non è il cantante, ma la squadra olandese, 17 settembre alle 21, e dopo Juventus Neck, che giochiamo il giovedì, Juve-Atalanta, domenica alle 18. Quindi gli è sfuggito, potevamo mettere una bella Juventus al lunedì con l'Atalanta in modo da arrivare belli freschi, e invece niente, non c'è stato niente da fare. Vabbè, vediamo se il giro dopo è andata meglio. Dopo Juve-Atalanta nel 20 settembre ci riposiamo un attimo, si ricomincia l'11 ottobre. Allora, l'11 ottobre andiamo a Cagliari, Cagliari-Juve alle 20.45. Poi di giovedì andiamo ancora in trasferta in Spagna contro il Celta di Vigo, e Juve-Lazio dopo la trasferta di Vigo dell'Europa League domenica alle 20.45. Non sono riusciti a metterla lunedì. Però poi dopo, il 22 ottobre, sempre di giovedì, giochiamo Juve-Rennes. Beh, dopo Juve-Rennes andiamo a Lecce in trasferta, e anche qui domenica alle ore 18. Non sono riusciti a metterla lunedì. Purtroppo ci sono dei paletti da rispettare. Poi il 28 ottobre alle 20.45 si gioca Genoa-Juve. E poi il novembre del fuego. Attenzione. Juve-Napoli, primo novembre, alle 20.45, data storica, primo novembre. Poi dopo il grande big match Juve-Napoli, il giovedì trasferta in Olanda contro la Z, a Z Juve il 5 novembre alle ore 21. E dopo la trasferta in Olanda abbiamo una trasferta in campionato con la Fiorentina. Lì ci avranno messo lunedì. No! La domenica alle 20.45, 8 novembre. Poi c'è una sosta. E allora sì, è il ritorno della sosta, caro il mio Iv. Juve-Venezia alle 20.45 del 23 novembre, che è lunedì. Uno dice, vabbè, ma siamo arrivati dalla sosta, che mi frega di giocare lunedì, fammi giocare domenica, anzi fammi giocare sabato. Perché? Perché poi giovedì c'ho la partita di Europa League con l'Omonia Nicosia, vengo da una sosta, fammi giocare sabato, così ho tutto il tempo di preparare. No, mi fanno giocare lunedì a ridosso del giovedì, che c'è la partita con l'Omonia Nicosia. Però finita la partita con l'Omonia Nicosia, c'ho il big match a Como contro il Como, e quello lo metteranno sicuramente di domenica. Ma d'altronde, se i calendari, gli anticipi e posticipi li fa un tifoso del dente, qualcosa gli scappa, cioè non è sensibile, non ce l'ha proprio dentro, quando deve mettere i paletti, quando deve ragionare, non ce l'ha, ma è normale ragazzi, non ce l'ha come sensibilità la Juve, cosa dici? Non ce la può avere come sensibilità.
1: Non parlo, faccio prima.
0: Tu non parli, fai Ponzio Pilato, fai un po' il democristiano. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Silvano da Empoli dice parlare di chi ha scelto i soldi professandosi juventino solo per il compenso milionario che ha tenuto solo in Turchia, ora cerca scuse, ma diciamo che quella è la sua dimensione. Via. Così, sul più bello, così. È andato tutto bene oggi, è filato tutto liscio. Non cadiamo sul più bello, Non cadiamo sul più bello. Ultima cosa, scrive Anthony da Milano. Sul fenomeno che gioca in Turchia, dal momento che ha firmato con la Juve, aveva già deciso di non firmare il rinnovo. Voleva solo arrivare a parametro zero per prendere più soldi possibili. Domenica vinciamo e iniziamo a fare paura. Rocco dice, a me i paragoni non piacciono mai. Ogni calciatore va valutato per ciò che è. Voltemad dimostrerà se sarà capace, ci divertiremo. Sogno uno scudetto, una coppa con i prestiti che l'anno prossimo andranno via, così incredibile. Attenzione. Pedicone da Palermo dice, come al termine di ogni sessione di calciomercato, sia essa estiva che invernale, i tifosi esprimono il proprio parere dividendosi tra ottimisti e scettici. Tuttavia l'unico vero giudice in grado di mettere il verdetto definitivo sarà come sempre il terreno di gioco, fino alla fine, forza Juve, Giovanni da Palermo. Vocale da casa.
5: Vocale ciao da casa. Carissimo Zuliani e ciao Yves. Ma cosa vi posso dire? Io penso che Wolf sia stato comprato dalla Juventus. Penso che sia un buon giocatore. E ricordiamoci che il Newcastle 2 anni fa lo pagò 90 milioni di euro. Va bene che gli inglesi sono tutti matti, però voglio dire, sicuramente qualcosa di buono l'avrà fatto. Quest'anno non ha fatto molto bene. Comunque ho sentito che comunque mi pare che abbia segnato una decina di gol frattutto e ha fatto anche degli ottimi assist. Speriamo, non dobbiamo mica sempre pensare male, dai. Ciao Claudio e ciao Yves, ciao ciao.
0: Ma no, che non dobbiamo pensare male, assolutamente. Cosa fai? Mi mandi gli audio come ragazzini, Yves? Che audio mi hai mandato? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi?
1: Cosa vuoi? È l'audio di Alessio da Bollate.
0: Ah!
1: Così tu lo tieni lì privatamente.
0: Lo tengo lì, è diventato la standard. Web, Alessio da Bollate, attenzione. Senti, mi fai chiudere con questa premier a rischio default? È una curiosità, eh? Inizia a esserci la campagna mediatica, attenzione. I club inglesi hanno appena investito sul mercato oltre 4 miliardi di euro. I timori sul ricorso di tanti che fanno al factoring dei crediti. Gli analisti si interrogano, ma stanno spendendo soldi che non hanno. Il loro saldo dell'estate 26 è negativo per 1,6 miliardi in Inghilterra. Cosa fanno? Si indebitano? No, sono pieni di soldi. Al termine della sessione estiva del mercato dei trasferimenti dei calciatori, i 20 club della Premier League hanno speso 3 miliardi e mezzo di sterline, che al cambio in euro diventano oltre 4 miliardi. 4 miliardi! È un netto salto in avanti rispetto ai 3-6 dell'estate 25. Non meno impressionante è il dato della spesa effettuata nell'ultimo giorno di calciomercato. 590 milioni di euro. Ultimi dati significativi di questa follia. Il saldo fra entrate e uscite dei club di Premier è di 1,596 miliardi di euro. Dunque, guardando ai trend, viene facile esercitarsi nel pronostico su quale possa essere il dato record del prossimo mercato estivo. E invece bisognerebbe farsi altre domande, una su tutte. Ma davvero i club della Premier possono contare su una così smisurata disponibilità finanziaria o piuttosto stanno spendendo denaro che non hanno? Si tratta interroghe molto sta circolando in queste ore tra gli analisti della stampa britannica. Interrogativo supportato da analisi tanto interessanti quanto inquietanti. Una di queste è stata proposta dal sito di approfondimento The Athletic, che si è soffermato sulla crescente tendenza dei club inglesi a comprare e vendere tra loro. Il dato è confermato da questa finestra estiva. Dalle acquisizioni da 100 milioni di euro e passa, soltanto quella di Bradley Barcola ha coinvolto un club esterno alla Premier. Si crea così un meccanismo di circolazione endogena del denaro che molto da vicino ricorda il meccanismo delle plusvalenze incrociate adottato come strumento di sistema. Sono arrivati lì, sono arrivati a noi, vogliono sottintendere sempre a noi. L'hanno presa larga prendendola. Premier League, sono arrivati ancora a noi. Sono uno spettacolo, siete inarrivabili, ineguagliabili, siete la linfa vitale della rassegna stampa. Caro Yves, grazie del tuo lavoro. Cara chat, grazie di esistere. Arrivano Camillo e Giulia Borletto, a lunedì.
6: Rassegna stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: In primo piano le notizie dall'estero. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
8: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
9: Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei due droni. Nella nota diffusa su Telegram, l'IDF esclude feriti. Questa, si legge, è una palese violazione da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I soldati IDF, conclude il comunicato, continueranno a operare nella zona di sicurezza con l'obiettivo di rimuovere ogni minaccia nei confronti dei civili e dei militari israeliani.
8: Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Esceri, il papà della donna uccisa dall'ex, che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la Premier. La segretaria del PD commenta: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato.
9: Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostituzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala e l'ex premier. Stoccata di Schlein, visto che Vannacci è da queste parti, ha detto: gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
8: Lo sport in chiusura per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico: la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi. Il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. E per il tennis, agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Blocks.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 4 settembre, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori, ma soprattutto a Giulia Borletto, ciao Giulia!
12: Buongiorno, buongiorno a tutti, fine settimana, pronti e via!
11: Che programmi hai per questo fine settimana?
12: Allora, questa sera mi devo per forza di cose godere un fantastico Genoa Como. E sono lì che lo guarderò, attenta, sperando di guffare il giusto, visto che l'anno scorso non ci sono riuscita, perché Genoa Como era una delle ultime della stagione, ma non è andato a segno il mio gufaggio. Poi non lo so, mi preparerò spiritualmente per la super sfida di domenica sera, perché anche quella è quello un appuntamento importante, direi.
11: Sì, weekend di grande sport, weekend di grande sport.
12: E c'è poi Monza. Vorrei che smettesse di far caldo, quello sì, basta.
11: No, che c'è tempo per avere freddo, c'è tempo. Allora, dal punto di vista...
12: Tu invece cosa farai? Vediamo.
11: Io mi dedicherò assolutamente sempre e comunque a tutto lo sport, perché c'è Monza, io grande appassionato di Formula 1, poi c'è la Serie A, conferenza stampa di Luciano Spalletti, ha un orario ancora non comunicato. Definito. Esatto, e poi domenica ci sarà la partita, tra l'altro Juventus ha organizzato anche un piccolo incontro prima della partita, quindi sarà allo stadio, di solito vado già presto, questa volta ancora prima, perciò insomma vivrò una domenica quasi tutta allo stadium, perciò insomma da questo punto di vista
12: poteva
11: mi dedicherò questo
12: weekend.
11: Assolutamente, ma ti ho fatto questa domanda, Giulia, sì. A perché sono curioso, sì. E B perché volevo sapere e volevo coinvolgere subito la nostra chat per capire se qualcuno verrà allo stadio. Vorrei sapere quello. Io di solito, Giulia, il venerdì chiamo qualche nostro ascoltatore. In questo caso, se qualcuno ha già in programma la trasferta a Torino, magari lo sentiamo, però deve scriverci e poi Costantino si metterà in contatto con lui. Però dobbiamo trovare magari un fortunato che a settembre ha deciso di prendersi un weekend libero per venire a vedere Juventus-Milan, che comunque
12: Beh, non
11: c'è
12: è
11: di
12: una
11: peggio,
12: partita, quindi. Infatti, cioè, c'è di peggio e non è che è una partita che comunque mette intanto il sapore di quello che Juventus-Milan negli anni ha sempre raccontato e significato, e poi sarà abbastanza interessante, perché comunque da una parte e dall'altra ci saranno due giocatori che hanno vestito la maglia del Paris Saint-Germain e ora rappresentano l'attacco sia del Milan che della Juventus, quindi insomma da una parte Gonzalo Ramos e dall'altra Colomouani, da una parte c'è un giocatore che è stato strapagato dal Milan e dall'altra c'è un giocatore che quest'estate ha visto la Juventus dover tirar fuori un bel po' di soldi, punti di contatto. C'è come sempre, no, il ritorno di Rabiot allo stadio, che comunque pur sempre anche quello lì un ricordo, e soprattutto è il primo Juventus-Milan anche di Amorim, che comunque è un novellino ma che qualcosa a livello soprattutto europeo ne sa, quindi insomma io credo che ci siano tutti i presupposti per scoprire un buon numero di tifosi pronti a venire a Torino, anche se le ferie, per carità, ormai quasi tutti le hanno fatte o sono finite, c'è sempre spazio per una gita a Torino allo stadio, direi.
11: Sì, c'è sempre spazio, poi ha la possibilità, no, magari anche di vedere tutto quello che c'è intorno.
12: Di conoscere Camillo De Michelis. Puoi conoscere Camillo De Michelis anche, figurati un po' quanto puoi essere fortunato. Tu, amico che ci stai ascoltando.
11: Al Gate B, ragazzi, al Gate B, mi raccomando, Gate B, perché se no è un disastro, non ci vediamo. Tra l'altro, la scorsa settimana che sono rientrato proprio dalle vacanze per la partita, c'era un nostro ascoltatore che è partito addirittura venerdì notte dalla Puglia per venire a vedere la partita, che mi aveva poi contattato sui social. Non sono riuscito a incontrarlo perché io a Giulia sono arrivato proprio a ridosso del fischio d'inizio alle 20:20, quindi è giusto, io dico sempre, no, che a un certo punto i nostri ascoltatori devono entrare e godersi lo stadio e non stare fuori dove sono io per fare i collegamenti. E
12: come,
11: e comunque...
12: no, è anche quello il bello.
11: Però
12: è anche quello
11: dentro, bello, l'entrata e tante altre cose sono ancora più belle. Quindi quello che ti voglio dire è che c'è tanta gente che comunque fa dei sacrifici enormi, noi non ce ne rendiamo conto, Giulia, perché comunque anche tu sei relativamente vicina, sei a 2 ore di macchina, poi hai vissuto una vita a Torino e quindi noi diamo tutto per scontato allo stadio, ma c'è qualcuno che fa veramente nottate in pullman, poi il giorno dopo va a lavorare e comunque insomma questo è un atto d'amore che passa quasi sempre sotto traccia, quasi sempre sotto traccia, ma non nostra,
12: anche soltanto, non
11: loro
12: nostra.
11: Loro
12: anche come si dice, un grande nostro amico della radio, il buon Leo Minà, che ci regala sempre anche delle canzoni meravigliose dedicate alla Juventus, quando può prende parte in pullman, ti faccio un esempio perché lo so, vedendolo appunto sui social anche, ma è pieno di l'anno scorso tanti, soprattutto mi ricordo quando c'era stata una polemica legata alle date di cos'era l'ultima, quella con la Fiorentina, quando c'era stato una delle ultime, quel qui pro quo che non si capiva quando e dove e perché si sarebbero giocate determinate partite per la famosa contemporaneità. Ecco, lì mi ricordo che la chat era impazzita proprio perché bisognava organizzarsi, bisognava venire fino a Torino e c'era gente che arrivava veramente da lontanissimo, quindi il cuore dei tifosi della Juventus, oltre che per Radio Bianconera, batte davvero per la Juventus, sicuro.
11: Sì, perché poi ci sono tante cose, ripeto, che comunque portano un dispendio economico anche molto molto elevato, molto molto elevato, quindi questa è una cosa, è un tema che mi piace sempre, no, sottolineare, Giulia, perché poi alla fine fa capire quanto realmente poi non sia solo una semplice partita, ecco, perché quando poi vedo in conferenze stampa giocatori che ridacchiano, giocatori che magari dopo un pareggio, esempio Cambiaso con il Verona, ti viene a dire vabbè, questa è andata, tanto poi sono le prossime, dobbiamo vincere tutte, io credo che non sia una mancanza di rispetto solo per il risultato, no, perché lì sai alla fine, anzi mancanza di rispetto, una delusione per il risultato, perché poi sai alla fine la partita, il calcio, la palla è rotonda, può succedere sempre di tutto, è una variabile, lo sai, quando compri il biglietto non sai se sarà una partita bella, brutta, se ovvio vincerai o meno, e quindi quello che ti voglio dire è che invece loro dovrebbero avere più rispetto quando magari le cose vanno male nei confronti della gente che poi ha fatto dei sacrifici, perché il sacrificio, certo, non è tanto l'arrivare, il sacrificio è il tornare, perché tu poi magari sabato, se ti capita di sabato tanto quanto, ma se ti capita di domenica, che poi viaggi tutta la notte e lunedì magari alle 6-7 del mattino devi essere in piedi o devi andare a lavorare perché... comunque non è che puoi dire al tuo capo guardi, io ho una passione, solo che la mia passione è a 1000 chilometri di
12: Juve
11: distanza e ti va a piripi, scusa, cioè,
12: ma, tra l'altro prima sentivo Claudio che elencava proprio sul finale di trasmissione gli impegni della Juventus da domenica a praticamente fine novembre, e lo sentivo puntualizzare anche il fatto di come la Juventus giochi di giovedì, ovviamente le gare di Europa League, e quasi mai la partita successiva sia di lunedì, cosa che ti ricordi, no? Era anche un po', non dico il punto della discordia legato alla qualificazione in Europa League, però questo dover giocare di lunedì eccetera sembrava un po', e soprattutto di giovedì, destabilizzare. Ecco, sarà abbastanza faticoso immaginare la Juventus tornare da trasferte come ad esempio la gara contro il Celta Vigo lì, e poi dover giocare la sfida con la Lazio in casa, non della Lazio ma a Torino, la domenica alle 20:45. Te ne ho presa una a caso e adesso, ma ce ne sono tante.
11: Guarda, io credo che questa l'abbiano studiato, però hanno studiato questa possibilità. E credo che quest'anno la Juventus dovrà realmente fare le rotazioni. Quando è finito il mercato, no Giulia? Poi ascoltiamo anche un vocale, leggiamo qualche messaggio.
12: Sì, sì, sì.
11: Quello che ti dico io, quando hanno creato, no, la rosa in generale, poi c'è qualcuno che sarà la quinta, la quarta, la sesta, la settima, l'ottava, non ha scelta, però... Io sono convinto che tutti quelli della rosa della Juventus poi giocheranno, Giulia. Questo da un lato secondo me è una cosa buona, da un lato è una cosa negativa. Non mi aspetto più la routine dello scorso anno, 13-14 giocatori, si va con quelli. No, io mi aspetto, esempio, Gatti, così vi cito uno che a me non piace, così siamo subito a posto. Per me Gatti giocherà. Cioè, a me non piace... Ma io non credo che Gatti arriverà a gennaio con 200 minuti. Io credo che Gatti avrà un minutaggio. E in questo caso poi
12: c'è
11: magari non è elevatissimo.
12: Dici pattuito proprio quasi anche.
11: No, però esempio a Vigo gioca Gatti.
12: Che lo immagini in casa.
11: A Vigo gioca Gatti.
12: Ma saranno fatte delle scelte, credi, dando la priorità a qualcosa? Questa è una domanda abbastanza classica, no? Poi della prepartita. Ma la formazione di oggi è fatta pensando alla partita di o a poi quella che si giocherà magari giovedì? Cioè,
11: allora,
12: ci saranno
11: per me
12: due
11: la prima
12: squadre o no?
11: Prima parte di campionato, priorità totale al campionato. Quindi prima parte con girone di Europa League e campionato, priorità totale campionato, in Europa League fai delle rotazioni, e seconda parte ovviamente da gennaio in avanti fai a seconda di come sei messo e delle rotazioni, sì ovviamente, perché poi inizi nella fase clou, però delle rotazioni... Secondo me molto più studiate a livello di poi parametri che ha il calciatore, lo sapete benissimo, adesso si lega più intorno al braccio, prima era un chip dietro la schiena, adesso si lega intorno al braccio, ogni allenamento hanno i parametri, quindi possono vedere se Giulia è più stanca, se Camillo è affaticato, se Camillo si è mosso tanto in questo allenamento, se invece Giulia si sta muovendo meglio, quindi loro possono vedere tutto, e allora attraverso i dati possono dire ok, gioca Giulia, non gioca Camillo. Ecco, questa è una cosa che ormai nel calcio è studiata, no? Quando diciamo no, la tecnologia, i numeri, i software non sono solo nella ricerca dei giocatori, ma anche nell'utilizzo poi delle energie dei giocatori stessi, e poi hanno tutta una tabella di sonno, di cibo e di tanto altro, che poi di terapie che poi portano cercare di fare qualcosa di giusto per la loro salute e per anche il loro rendimento. Tra l'altro, Giulia, ieri è successa una cosa abbastanza particolare, così la raccontiamo e diamo un'infarinatura totale ai nostri ascoltatori. E ieri altro giorno di riposo per la Juventus, secondo della settimana, che è raro perché hanno riposato martedì e hanno riposato anche ieri, e domenica allenamento partitella, partitella, sì, quella dove siamo andati a vederla anche,
12: giusto?
11: Esatto, sì. E che ha giocato scarico. Lunedì riposo, okay. Martedì allenamento, mercoledì allenamento, riposo.
12: Allenamento?
11: No, ah. Mercoledì allenamento, ieri riposo.
12: Come mai?
11: Oggi allenamento. Sono tabelle
12: nuove
11: di... Ma anche lo scorso anno tendenzialmente faceva più o meno questo tipo di routine nella settimana libera, cioè nella settimana quella senza la partita intermedia.
12: Non oso pensare quindi... che cosa accadrà quando ci sarà la pausa nazionale, allora non oso pensare, non si alleneranno praticamente mai.
11: No, anche perché quest'anno anche i portieri abbiamo in nazionale. Lo scorso anno tutti e tre i portieri erano qua. E quest'anno, se tiriamo una riga, sono quasi tutti nazionali quest'anno. Perché Grabale nazionale, Vicario credo possa entrare.
12: No, nelle... sì, sì.
11: Sì, perché comunque chiama quattro portieri, tendenzialmente credo che possa chiamare anche Vicario. E poi, vabbè, no, Pinsoglio ci sarà sicuramente qua alla Continassa, Rugani ci sarà quasi sicuramente qua alla Continassa. E poi gli altri, onestamente, a parte quelli no, un pochettino infortunati e acciaccati, il resto credo che possa andare veramente tutto.
12: Beh, andiamo tutto. In vacanza anche noi, allora, direi, cioè, cosa stiamo a fare?
11: Tre settimane, Giulia, saranno lunghe, non pensiamoci
12: perché viene... Sono cioè,
11: tre settimane,
12: io trovo una follia.
11: Già due, io arrivavo agli ultimi giorni della seconda settimana... A pezzi,
12: chiedendo le ricette
11: veramente...
12: di Natale, sì. Chiedendo
11: sì,
12: cosa
11: veramente.
12: Vogliono per Natale.
11: Dobbiamo essere bravi anche noi, dobbiamo inventarci qualcosa, insomma. Poi vabbè, la nazionale è una delle cose che in Italia, secondo me, è assolutamente meno amata al mondo, e poi per come la stanno gestendo ancora di più, quindi sarà veramente brutto, brutto, brutto. Giulia, dai, andiamo a ascoltare un vocale, passiamo la palla a Costantino.
12: Vai.
13: Ciao Giulia, ciao Cami, sono contento che avete formato una bella coppia. Senti, no, a me l'unica cosa, l'ho detto anche Cami, che io gli scrivo tutti i giorni, sento un suo commento su YouTube. No, il mio problema, la mia paura è l'allenatore, che è molto, mi sembra un tipo che, hai capito? Dopo Icardi, dopo Totti, dopo se l'ha presa un po' con alcuni giocatori della Juve. Hai capito? Per me fa male fare queste cose qua. Comunque spero che... è molto presuntuoso, molto... Ha bisogno del nemico, non lo so. Guarda, è quello che mi
12: non
13: fa paura.
12: Non va bene
13: me,
12: neanche Spalletti più.
13: Hai capito?
12: Come mai? Allora, dopo un mercato, Adriano, dopo un mercato fatto con buon senso, come l'hanno definito tutti, un mercato fatto con quello che si aveva a disposizione, ovvero molto poco, quindi non potendo criticare ancora il discorso giocatori, puntiamo il dito sull'allenatore. Cioè, mi sembra un po' così, un po' ridicolo fare con tutto rispetto, Adriano, per carità, però non è il momento, no? Per cercare di trovare un colpevole. Non c'è nessun colpevole adesso, no? Quindi di cosa dobbiamo aver paura?
11: Ma sai, questa è simpatia antipatia. Cioè, c'è poco. Cioè, io comprendo, no, l'antipatia.
12: Ma lui dice di aver paura, Camillo. Proprio lui dice di aver paura di questa insolenza dimostrata da Spalletti negli anni,
11: sì,
12: anche nei confronti di altri giocatori. Ma
11: sì, però poi alla fine, se tu noti Icardi, fu una mossa giusta. Su Totti, insomma, Totti devi avere veramente gli attributi giganti per fare quello che ha fatto Spalletti. Ma ragazzi, quella roba lì era veramente fortissima.
12: È stata storia quella, poi ragazzi, quella.
11: Quella roba lì era veramente fortissima, solo una Juve straordinaria, e noi non ce ne siamo resi conto. Andate a prendervi la Roma di Spalletti. Cioè, la Roma di Spalletti a Salah, a Nainggolan, credo Pjanic, cioè, Totti stesso, De Rossi, cioè una squadra, Rudiger, se non vado errato. Cioè, i due portieri, se non ricordo male, Szczęsny e Alisson. Cioè, una roba era quella Roma che se tu la guardi adesso, cioè, iniziavamo a lamentarci, ma una Roma,
12: una squadra, cioè, così
11: una Roma di una forza mostruosa, mostruosa. Però a netto di questo, credo che questa sia una paura di Adriano e che onestamente, Giulia, noi non possiamo né confortare né andare, no, da un'altra parte. Se Adriano ha questa sensazione, ha questa percezione su Spalletti, io mi auguro possa fargli cambiare idea, però è una cosa tutta sua, nel senso, è una sensazione che noi non possiamo né combattere, e ci mancherebbe altro, e neanche comprendere, perché questi sono gusti personali. È come quando a me viene detto ce l'hai con Gatti, no, a me non piace, perché per me non difende, per me non imposta, per me ha due piedi, non da difensore di alto livello, però nessuno può dirmi è no uguale forte, perché poi alla fine penso così, e quindi poi se gioca bene lo dico, se gioca bene lo dico, a differenza di altri che magari se gli altri fanno bene trovano sempre un pelo nell'uovo. Se giocherà bene Gatti lo dirò senza nessun tipo di problema, però quando comunque hai un gusto personale diverso che poi ti fa paura, io lo comprendo, perché calcio, cioè tutti abbiamo le nostre simpatie e antipatie. E poi, Giulia, sì, abbiamo però il polemico del giorno.
12: Ok, abbiamo, poi mi devi far dire giorno una cosa, perché mi attaccavo a una, senza saperlo, a un nome che hai fatto, vai.
11: Ok, abbiamo il polemico del giorno, che è Luca da Monaco. Noi non abbiamo minimamente fatto un'analisi sugli allenamenti, minimamente, abbiamo solo detto la tabella di allenamenti della Juve, caro Luca, non abbiamo criticato, non abbiamo fatto niente, abbiamo solo detto che in una settimana ha fatto 2 giorni di riposo. È fattuale, caro Luca, è fattuale, poi ti può piacere, non piacere, ma... quando Giulia ha detto come mai, abbiamo detto boh, è uno studio che avranno fatto loro nello staff, e che penso possa dare dei frutti e possa dare, speriamo, dei risultati attesi. Ma Luca, se insomma nessuno ha fatto un'analisi e nessuno ha fatto le pulci allo staff di Allegri, ecco, mi sa che sei più tu che hai fatto le pulci a noi.
12: Ti volevo, parlando di pulci, ovvero di polvere magari da togliere anche un po', perché ho trovato un articolo molto interessante su tutto mercato web, dove vengono elencati una serie di svincolati. E visto che l'altro giorno una delle tante domande arrivata più volte dai nostri ascoltatori era: ma la Juventus può ancora attingere dal mercato degli svincolati? Ora ti leggo un po' di giocatori e tu mi dici se cosa ne faresti. Facciamo così?
11: Sì.
12: Allora dai, i portieri lascio perdere perché siamo abbastanza a posto, direi. Andiamo in difesa. Svincolati di lusso ci sono: Acerbi.
11: No, mai.
12: Mai nella vita. David Alaba.
11: Lui quest'estate l'ha detto, l'Alaba Prime, uno dei giocatori forse che mi è piaciuto più di tutti. Io credo che Alaba non abbia più le gambe, sostanzialmente, abbia delle problematiche di abbia delle problematiche di infortuni. No, ma infortuni drammatici. Io credo non abbia fatto in 4 anni di Real, non abbia fatto neanche 100 presenze. Quindi ti dico,
12: no.
11: Carvalho era uno forte. Carvalho era uno forte, vero? Però adesso siamo coperti. Adesso siamo coperti.
12: Matteo Darmian,
11: pensavo potesse tornare a Torino.
12: Ti ricordi che c'è stato un momento in cui la Juventus, prima che andasse all'Inter, scusatemi, aveva provato, a fargli fare pochi chilometri.
11: Sì. Quando è andato al Manchester. Quando è andato al Manchester. Sì.
12: Io parlo anche prima, quando proprio c'è dal... insomma, era al Torino e è andato subito a Manchester, forse non mi ricordo bene, o ha fatto Torino-Manchester-Inter, hai ragione, sì.
11: Parma-Inter.
12: Addirittura, vedi, mi ero persa Parma, comunque Lui?
11: No, a destra siamo coperti. Ne ho uno a sinistra che mi piace.
12: Chi è?
11: Vediamo se lo trovi. Tu leggili.
12: Non so, vai. Sergio Ramos.
11: Con la G.
12: Ramos no. Lui, no. Guerrero.
11: Lui. Guerrero mi piace.
12: Lui era uno dei nominati più e più volte quest'estate, no? C'erano lui e Tagliafico, viaggiavano in coppia nei messaggi.
11: Lui mi piace molto, ovviamente ragazzi non cambia di una virgola quello che abbiamo raccontato per mesi di mercato, e eventualmente si potranno riaprire scenari sugli svincolati solo, e dico solo, se verrà ceduto qualcuno.
12: Velocemente guardiamo nella lista dei centrocampisti qualche nome. C'è Paul Pogba, guarda, se vuoi.
11: Io Pogba lo prenderei sempre.
12: No, e beh, questo grazie, direi che non, il suo l'ha fatto Benasser, Brozovic, Vecino, e in attacco ce ne sono anche qua tantissimi. C'è un Edinson Cavani sempre verde, che ragazzi, il Cavani a Palermo ha fatto delle cose pazzesche. C'è Benzema, c'è Belotti, Gabbiadini, Icardi, appunto. Lo ributtiamo in mezzo? No, basta.
11: Ma vabbè, l'unico vero grande nome che fa battere il mio cuore è Karim The Dream. Benzema, però credo che Benzema abbia aperto a scenari extra campo ormai, credo sia in modalità villeggiatura.
12: Cioè, secondo me, che un po' di soldini se li sia messi da parte, può anche smettere di...
11: Secondo me ha la piscina di dollari Benzema. Mamma a casa, ecco, dopo questi anni in Arabia e non solo, anche a Real credo abbia guadagnato abbastanza bene. Ecco.
12: Prima ecco, non lo so se arrivava a fine mese, prima...
11: Insomma, le bollette a casa Benzema sono toste, sono toste, deve tirare la cinghia.
12: Pagate Benzema sempre tutte, però, non ci sono problemi.
11: Vabbè, questo non ho dubbi.
12: Camillo caro, vedi, senti la base come si alza?
11: Certo, ho 5 minuti di pausa e andiamo a Fantacalcio, Giulia.
12: Dai,
11: fatto disastri,
12: a fare
11: dico,
12: le domande
11: disastri.
12: Su, tanto io mi vado a fare un caffè in questa mezz'ora, allora va
11: disastri.
12: Bene.
11: Disastri, Giulio, ho fatto disastri.
12: A dopo ce li racconti, a tra poco.
14: Il club degli inviati.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera. È l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Il club degli inviati.
11: Radio Bianconera, questo è Club di Inviati, io sono Camillo De Michelis e dal salotto chi c'è?
12: Come dal salotto?
11: Perché l'ha scritto uno su Twitch.
12: Su Twitch hanno poco da commentare, stranamente. È uno studio, è il mio studio. Assolutamente, non potrei essere in mezzo al salotto adesso, direi che non sarebbe proprio comodo, quindi... sono bella chiusa qua, okay. Tranquilli.
11: Ok, mi hai fatto sbagliare, Carparex. Mi hai fatto sbagliare, ok? Adesso perché? Mi arrabbio con te, Carparex. Perché ha detto il salotto, ho letto salotto e non ho detto studio. Carparex, vabbè. È colpa tua.
12: Lascia la colpa a lui, pazienza.
11: Cartellino giallo. Tra un po' tutti i consigli a Fantacalcio, continuate a mandare. Sì. No, non siate pigri però, non mandatemi le foto, scrivete.

0: Allora, perché c'era. Allora, questa domanda qua subito. De Michelis, tu che sei
1: Ecco,
0: sempre la
1: scritto male.
0: continassa, vabbè,
1: Scritto male.
0: tu che sei sempre la continassa, che sensazioni hai? Che aria tira? C'è voglia? Ci credono nello scudetto?
1: Allora,
0: Saluti da Stoccarda, salvo da Stoccarda.
1: signor Salvo, proverò a dare lei. A mio modesto parere, essendo io fuori però dalla continassa, vorrei dire solo questo, io sono
0: Essendo che io sono fuori.
1: fuori dalla continassa, non dentro la continassa perché non si può entrare, non si può entrare. Ma guarda, ho avuto dei rumors, poi ne parlerò, non so se è il momento giusto, però ne parlerò di questa cosa. Ti dico che l'aria sembra un pochettino più serena, con qualche cessione, con qualche addio, con qualche situazione, no? Un pochettino che è uscita, nel corso dell'estate. Io credo che il mister volesse ancora due cessioni della, tra virgolette, vecchia guardia, da quello che so io, due cessioni della vecchia guardia, ho levato il due, ancora qualche cessione sulla vecchia guardia, però
0: E
1: abbiamo
0: immaginiamo tutti
1: visto.
0: bene chi possono essere.
1: Però avete visto la difficoltà nel venderne anche uno, solo uno, perché li abbiamo prestati tutti, tutti. E quindi credo che ci sia un'aria un pochettino più serena, più gioiosa. Poi ti racconto quello che è successo stamattina, no? Parlavo con mio papà e mi fa, però sai, questa settimana se portiamo a casa la partita. E io ho detto, a parte che ero ancora con la situazione post-asta del Fantacalcio, quindi mezzo addormentato, Giulia, ho
0: Avevi gli
1: detto
0: occhi
1: sì, però.
0: ciscosi.
1: Esatto, cioè io con gli occhi chiusi e il cane invece attentissimo, il cane era già sveglissimo. Però quello che voglio dirti è che comunque in questo momento qua, Juventus-Milan come Inter-Napoli e Roma-Atalanta, tutte partite di livello, tutte partite di livello in questa settimana. Sono gare che hanno più blasone che importanza.
0: Perché è troppo
1: Alla terza è
0: presto.
1: più.
0: È troppo
1: Cioè,
0: presto.
1: noi alla terza lo scorso anno vinciamo in maniera epica, perché vinciamo in maniera epica, recuperando due gol negli ultimi 10 minuti, con una botta dai 30 metri di Hazić. Cioè, noi facciamo una roba pazzesca contro l'Inter, però poi alla fine. Io mi ricordo che tra l'altro anche un noto giornalista disse: questa è sembrata una partita tra l'ottava e la nona del campionato. E insomma, con una ha fatto un po' fatica. Con una ha fatto un po' fatica perché vinse poi lo scudetto. Con noi quasi ci ha preso, però con l'Inter no.
0: No.
1: Ecco, in questo caso ti dico: lì io avevo avuto la percezione che l'Inter fosse molto più forte di noi in quella partita. Molto più forte.
0: Nonostante
1: Noi
0: la
1: avevamo
0: sconfitta,
1: vinto,
0: nonostante la
1: esatto, noi avevamo
0: sconfitta.
1: vinto la scazzottata, perché poi era stata una scazzottata nel finale. Cioè, prendi, dai, giri, brighi, e lì era diventato veramente un far west, però era stata una scazzottata. Ecco, il discorso legato invece a poi i valori della squadra era venuto fuori, secondo me, che l'Inter era nettamente più forte di noi. E infatti ha vinto lo
0: Lo hai visto
1: scudetto.
0: lì, lo hai capito lì.
1: Sì, ci schiacciavano, ti ricordi, no, le polemiche sui gol presi già da Di Gregorio in quella partita? E lì in quel caso ci avevano schiacciato per tanti minuti all'inizio, noi eravamo veramente in difficoltà. Quindi ti dico, secondo me lì abbiamo enfatizzato una vittoria e ci ha fatto pensare a delle cose e invece i valori poi calcistici erano altri. E dobbiamo essere bravi a fare una partita vera, vera, vera, vera, perché insomma noi abbiamo bisogno di seminare per il futuro, non di vivere la giornata. Non so se mi sono spiegato, Giulia.
0: No, no, hai spiegato benissimo la realtà dei fatti, ovvero che questa è una squadra che ha un bisogno disperato, soprattutto oltre che per se stessa, anche per far appunto tornare un attimino il.

0: così, la voglia di professarsi juventini anche ai tifosi, no? Perché è anche morto un pochettino questo negli ultimi anni, si è un po' assopito questo sentirsi vincenti. Quindi ecco, è una squadra che deve assolutamente comprendere quale sia la necessità reale in questo momento, come hai detto tu, seminare, perché è alla base poi di qualunque progetto futuro e soprattutto progetto duraturo. Questo è quello che è mancato negli ultimi anni, una parvenza di longevità anche del progetto stesso, tant'è che si sono cambiati quattro allenatori nel giro di 6 anni, cosa che non sarà mai vista. Certo.
1: Più tutte le dirigenze. Andiamo a parlare di fantacalcio, Giulia. Prima volta qua su Radio Bianconera, Vincenzo Costantino, Fantascudetto Gazzetta. Ciao Vince.
2: Ciao Camillo, buongiorno e grazie mille per l'invito.
0: Ciao. Comunque
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Antonio non ha capito che non doveva mandare le foto, ne ha mandate ben due, se non tre.
1: Fantastico.
0: È così,
1: Vince,
0: Antonio,
1: qua
0: non riusciamo a
1: devi.
0: vedere.
1: Dovrei dare un sacco di consigli a tutta la nostra chat. Sei pronto?
2: Certo.
1: Alla
0: Vai.
1: grande, poi ti racconto che disastri ho fatto ieri sera, ma questa è un'altra storia, lasciamola per gli ultimi 5 minuti. Allora, andiamo con i consigli che dobbiamo dare a Matteo da Milano, che è uno forte, sul fantacalcio uno molto molto forte, che spesso anche porta a casa il risultato. Secondo te, può puntare su Sanchez del Como? Rischio alto.
2: Sì, ci può stare puntarci, ovviamente dipende da quanto budget vuole diciamo, spendere per questo portiere, però insomma parliamo comunque ad oggi di una riserva, quindi per me il rischio c'è, nel senso ci può stare, però comunque parte indietro nelle gerarchie, quindi è comunque un rischio.
1: Sì, solo e dico solo secondo me se hai Butes. Se lo vuoi singolo,
2: Sì,
1: il
2: magari
1: rischio
2: in
1: secondo me è alto, eh.
2: coppia, sì,
1: Esatto.
2: però no, prenderlo, magari prenderlo singolarmente no, assolutamente no,
1: No,
2: perché
1: no.
2: il rischio dopo è troppo alto.
1: Esatto, come magari cercare l'azzardo su Grabara. Alt. Calmi, calmi, calmi. Tre
2: Anche
1: profili.
2: lì comunque è un bel rischio.
0: O su Bailov,
1: Giulia.
0: come ha fatto mio figlio.
1: Vabbè, la tua figlia è il cuore, lì è il cuore, lì è il cuore, è il cuore.
0: Ieri gli ho
1: Allora,
0: spiegato però, ieri gliel'ho spiegato il tuo diktat qual è. Un po' l'ha capito.
1: abbiamo un paio di regole, poi ci dirai bene tu le regole generali, Vince. Allora, tre profili, se secondo te sono tre opzioni buone, scommesse, utili, giocatori di reparto, e ci chiede Çelik, Stones, Barthezaghi. Buone prese?
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Cami, noi conosciamo molto bene anche Çelik, comunque sappiamo del suo utilizzo. Che comunque viene fatto, no? Da Luciano Spalletti, sappiamo quanto è importante per questa Juve Çelik, quindi ci sta perché al Fantacalcio. Allora, ovviamente da Çelik non dobbiamo aspettarci una valanga di bonus, perché non è quel tipo di giocatore a Fanta che ti porta magari tanti assist o magari dei gol, però è quel giocatore che ti dà sicurezza e per il reparto della difesa comunque è molto importante perché in ottica modificatore è uno che a livello di voti ne può portare tanti, diciamo, alti, quindi 6,5, 7, e quelli comunque sono voti importanti per il modificatore, ma anche senza modificatore comunque è quel difensore che ti dà garanzia di titolarità e comunque anche di voti alti, quindi ci sta. Stones anche secondo me è molto interessante quest'anno perché io sono sicuro che porterà anche dei più tre nel corso di tutta la stagione, quindi diventerà molto importante per questa Inter. E Barthezaghi anche comunque un profilo assolutamente interessante e anche con Amorim potrebbe fare molto bene.
1: Sì, sono d'accordo. Poi dipende sempre anche quanto giochi, cioè se siete in 10, questi sono oro. Allora, in attacco, Vince, andiamo su un tema. L'ultimo colpo, poi chiediamo anche a Giulia, perché secondo me Giulia, se solo partecipasse a un fantacalcio, prenderebbe anche Voltemade. Ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo
2: Sicuro.
1: consigliare con Voltemade?
2: Allora, questa è un po' la domanda che anche in chat, no, in privato mi è arrivata e poi tra l'altro anche nelle live sui miei canali è la domanda più gettonata, no? Cosa faccio con Voltemade? Allora, io diciamo racchiudo il discorso soprattutto intorno al prezzo, nel senso che con Voltemade diciamo il rischio può essere spendere troppo, perché tra l'altro io con il tool di Fantalab, no, sono anche creator di Fantalab, quindi riesco anche a tenere d'occhio quelli che sono i prezzi medi, di prezzo medio d'asta, e comunque si sta alzando, e allora il rischio è proprio quello di non bisogna strapagarlo, secondo me, perché Cami, sappiamo benissimo, diciamo ad oggi ai nastri di partenza parte un po' indietro rispetto a Colomani, quindi diciamo il rischio è quello di pagarlo troppo, quindi l'importante è non pagarlo troppo, però ci può sicuramente stare, perché poi durante tutta la stagione magari potrebbe sicuramente scalare, no, le gerarchie, magari chissà, anche diventare il titolare di questa Juventus. Io non lo scarto affatto. Poi ovviamente bisogna anche considerare, la Juve è impegnata in Europa League, quindi ci saranno
0: tante partite, certo.
2: Sì, ovviamente si ruoterà, quindi bisognerà capire poi magari chi giocherà di più in campionato, chi invece verrà impiegato di più in Europa League, quindi è tutto da vedere. Però l'importante, io faccio un appello a tutti i fantallenatori, occhio al prezzo per Voltemade. Io non farei follie, diciamo.
0: Okay. Guarda, che allora... Un ascoltatore, Piero da Palermo. Ah, scusa, volevi finire il messaggio di Matteo?
1: C'è ancora sì, da. Sì,
0: ah, vai, concludilo. Mazza, così lungo.
1: Chi deve prendere tra Beto e Pellegrino? E qua non è semplice, Vince. Io dico Beto.
2: Io anche dico Beto. Secondo me, per caratteristiche, credo che Beto possa essere più funzionale, diciamo, a questa Fiorentina, però. Sappiamo, è una coppia. Allora, Olive, o riesci a prenderli in coppia, oppure magari ne prendi solo uno, ma la mia preferenza sì, va su Beto. Tra l'altro io ho impostato un prezzo consigliato, per me siamo tra i 40 e i 50 crediti, poi ovviamente il prezzo, sappiamo benissimo, varia anche al budget iniziale che voi decidete per la vostra asta, però magari su 500 crediti io mi spingerei fino a 40-45, non di più, non fare follie, perché appunto c'è questa, comunque si alterna con Pellegrino, quindi bisogna assolutamente, diciamo, non spendere troppo.
1: Sì, Dovbik piccoli?
2: Dovbik. Per me potrebbe essere la stagione del suo rilancio col Bologna. Occhio a Dobbic, perché col Bologna secondo me potrebbe ritornare il Dobbic che conoscevamo. Non quello della Roma, sì, ovviamente, ma...
1: E poi l'ultimo a Raspadori, Krstović, per me senza dubbio Krstović. Lui io ve lo consiglio in qualsiasi fanta.
2: Sì.
1: Giulia, hai qualche altra domanda per Vince?
0: Hai risposto così anche ad Alex, che chiedeva la scelta tra Beto e Pellegrino e tra Skorupski o Meret, però anche
2: per questa giornata direi Skorupski. Meret ovviamente sappiamo, no, Inter-Napoli, quindi è molto, molto rischioso, quindi il malus è dietro l'angolo, quindi no, preferirei Skorupski questa giornata.
1: Allora, poi diamo un giudizio tutti e tre alla formazione di Roberto da Sassari. 3-5-2, Vicario, Miranda, Valeri, Kalulu, Nico Paz, Conceição, Zaniolo, Baturina, Nico Gonzalez, Højlund, De Ketelaere. Beh, bella questa formazione.
0: Beh,
1: non so
0: bella,
1: a quanti, però bella.
0: Bella, bella strong, sì.
2: Beato te.
1: Esatto, cioè...
0: Ha fatto un fare una squadra straordinaria. Sì, infatti.
1: Esatto. Peppe Murolo va nel mischione. Peppe Murolo chiede qualche consiglio, Vincenzo. Dai qualche consiglio, buttala nel mischione. Io ho consigliato Bacolà, ho consigliato Valdepeñas e vabbè, e Krstović adesso consiglio. Adesso tocca a te e poi chiediamo anche a Giulia.
0: A me.
2: Non ho capito, Cami, scusa.
1: Se puoi dare qualche consiglio generale a Peppe da Benevento.
2: In generale?
1: Sì. qualche tuo
0: proprio
1: pallino,
0: vario,
1: qualche scommessa.
0: vario, vario. E infatti a Camillo piacciono giocatori scommessa su cui puntare la fish.
2: Allora, Cami sicuramente no, mi segue sui social, quindi saprà dei miei nomi tropicali, no? Del mio
1: Sì,
2: format, dei nomi esotici, per intenderci, per questa stagione. Allora, ce ne sono un po' in realtà, vi faccio una lista, perché partiamo c'è una squadra che mi intriga tantissimo quest'anno, perché ha dei giocatori veramente di altissima qualità, secondo me, che è il Frosinone. Allora, lì io non per in realtà l'avevo già consigliato prima della doppietta, poi diciamo ha confermato questa chiamata con una doppietta, e appunto stiamo parlando di Raimondo. Allora, dando un'occhiata anche ai prezzi che no, girano diciamo nelle aste per secondo d'asta, non si è alzato tantissimo, quindi io direi di puntarci. Per me, anche tra i 10-15 crediti, per me l'acquisto di Raimondo ci può stare. Nel Frosinone, oltre a Raimondo, c'è un altro profilo molto interessante, secondo me, che ovviamente non ha ancora giocato perché è stato chiuso negli ultimissimi giorni di mercato, che è Bobček. Occhio, perché questo è un profilo comunque molto interessante, perché il Frosinone comunque ha fatto un investimento importante sul giocatore. Parliamo di un investimento pari a 11 milioni di euro, e tra l'altro è l'acquisto più oneroso della società ciociara. Quindi il ragazzo giocherà, io l'ho studiato, e comunque ovviamente ha dei numeri sì, interessanti, sono dei numeri comunque che riguardano il campionato polacco, è vero, però arriva comunque un giocatore con delle caratteristiche molto, molto interessanti. Quindi occhio, io un credito per completare il reparto dell'attacco lo butterei, quindi occhio a Bobček. Poi ovviamente ci sono altri profili, come per esempio Kevin Carlos, che magari non ha ancora tantissimo hype, quindi ci può stare, secondo me non va via tantissimi crediti, anche se magari sale a 5 crediti, però ci può stare. Occhio anche a Romero del Parma, anche lui non ha ancora tantissimo hype. Sai Cami, allora il discorso è che le aste girano tanto intorno a quello che appunto succede, ma come è giusto che sia, a quello che succede in campo. È ovvio che magari se segnano il prezzo sale, però finora comunque non sono arrivati dei bonus, e secondo me se si è abili durante l'asta, questi profili che in prospettiva comunque possono portarti dei bonus, riesci a strapparli a poco prezzo. Quindi vi dico Romero, Bobček, Raimondo. Poi magari diciamo, tra i nomi esotici che avevo portato, ci sono anche altri profili interessanti. Potremmo
1: Io ho preso
2: insomma,
1: Cacciamani, Cacciamani del
2: Cacciamani
1: Torino ho
2: anche,
1: preso.
2: sì,
1: Ho
2: Cacciamani,
1: preso.
2: anche se lui magari adesso un po' di hype comunque diciamo, è salito un po', visto anche l'assist che ha messo a referto. Allora, c'è un altro profilo molto interessante che per me farà una stagione straordinaria, infatti ha già collezionato il primo bonus stagionale, ed è Mangas del Monza. Lui ha anche un profilo che secondo me potrebbe fare molto molto molto bene, quindi
1: E
2: andate
1: tra
2: su
1: l'altro
2: Mangas se volete. Tra l'altro interessante soprattutto per il modificatore difesa, occhio, perché è uno che potrebbe non solo portare appunto bonus, ma avere anche una media importante di voto, che quella è essenziale per il modificatore difesa.
1: Fantastico,
2: Fantastico, mi si sta aprendo un mondo.
1: vai a vedere lo stile di Mangas, Giulia, vai a vederlo. Sembra uscito
2: Stile
1: da un
2: anni
1: film anni
2: 80.
1: 70. Sì,
0: Lo
1: col
0: mettiamo
1: pan.
0: insieme a Voltemade, allora. Possiamo
1: E lui ancora di più,
0: fargli
1: secondo
0: fare una
1: me.
0: sitcom. Wow, che bei
1: Sì.
0: capelli!
1: Sì, grande
0: Sì,
1: stile Mangas.
0: bellissimo, bellissimo, complimenti.
1: Vince, grazie.
0: Però
1: Alla
0: aspetta,
2: prossima.
0: perché c'era una
2: Grazie a
0: domanda
2: te, grazie
0: dell'aspetta,
2: a voi.
0: aspetta, aspetta, c'era
1: Aspetta,
0: una domanda
1: Vince, abbiamo.
0: velocissima
2: Ci
0: da
2: sono, ci sono.
0: Piero. C'era una domanda da Piero da Palermo che dicevo, ma il fantacalcio lo compro Douglas Luiz? Ok.
2: Sì. Assolutamente.
1: Basta.
2: La
1: Basta.
2: pre
1: Prendilo Piero, prendilo, poi al massimo te la prendi con Vince. Scherzo, ovviamente, fa
2: Te
1: parte
2: ne
1: del
2: assumo la
1: fantacalcio.
2: responsabilità poi.
0: O con Camillo, o
1: Esatto,
0: anche con Camillo.
2: Fammi, voglio
1: alla
2: aggiungere,
1: prossima.
2: occhio,
1: Sì,
2: io Douglas
1: vai,
2: l'ho
1: certo.
2: consigliato per questa giornata, Douglas, l'ho dato come consigliato. Occhio, occhio, mi fermo qui.
1: Ok, ragazzi, ricordate, poi prossima
0: Voi sapete
1: settimana
0: cose che noi non sappiamo, cioè
1: antenne
0: voi.
1: dritte la prossima settimana, mi raccomando, mi raccomando. Grazie Vince.
2: Grazie a voi, buona giornata,
0: Grazie,
2: ciao.
0: ciao. Voi
1: Un
0: sapete cose che noi
1: ringraziamento.
0: non sappiamo, scusami,
1: Esatto,
0: quando
1: ringraziamo Vince.
0: lanciate così queste frasi
1: Esatto.
0: dette a metà.
1: Però Giulia, ti dico solo che io ho fatto una rosa da tirchio. Ho ottenuto
0: Dai, che mi dici?
1: 2200 crediti.
0: Non mi parlare di
1: 2200
0: crediti,
1: crediti.
0: dimmi nomi perché non capisco tanto. Chi hai comprato?
1: Allora
0: Cosa hai fatto?
1: è diversa perché se io gioco al mantra, che vuol dire che tu devi schierare i giocatori in un determinato ruolo. Non puoi fare tipo un tridente
0: Non
1: Kolo Muani,
0: hai. No.
1: Ken, Højlund, perché sono tutti
0: No.
1: PC. Quindi devi mettere delle A, delle T, devi andare a ruoli ed è un po' più
0: Ma perché vi
1: complicato.
0: complicate la vita così? Cioè, perché?
1: E
0: È più
1: quindi è così.
0: divertente.
1: È un po' più da infognato, mettiamola così.
0: Da
1: È un po' più da infognato, mettiamola.
0: nerd, dal vecchio nerd,
1: Sì.
0: no? Come si. Che nessuno si offenda, perché è un termine che praticamente è stato inserito
1: Esatto.
0: anche nello Zanichelli, quindi non vi offendete.
1: E poi andiamo, Costantino, la leggo veloce. In porta ho il
0: Dai!
1: Milan perché mi è costato un credito. Perché erano gli ultimi portieri disponibili, mi è costato un credito. Quindi mi sono preso i portieri del Milan. Più Falcone del Lecce.
0: Sì.
1: Poi Hermoso, Lucumí, Ramon, Troilo, Chalobah come e Kalulu come difensori centrali insieme a Valdepeñas, che purtroppo non mi hanno messo l'esterno. Questa è una cosa che mi darà un po' fastidio. Come esterni ho preso Jimenez, Diouf, Spence. Poi ho preso anche di esterni, ne avevo altri. Zappa Costa anche come esterno. E poi ho Cacciamani, che dicevo prima del Torino. E poi ho Busio, Ederson, Azic, Mandragora, McKennie, Taylor. E davanti ho preso Diao, Mastantuono, Laurentiè, Castro, Ken, Colomoni e Simeone. E ho pochi tre quarti, quindi dovrò scegliere un modulo perché lì scegli un modulo e sono già un po' in difficoltà. Ho sbagliato
0: Io
1: perché ho
0: non ho
1: lasciato per
0: capito,
1: amici.
0: fantastico. Ti sto facendo parlare a ruota, ma boh.
1: Lo so, ma i nostri ascoltatori hanno
0: Non
1: capito. Però il
0: posso
1: mantra è un po' più.
0: ribattere.
1: È un po' più complicato perché tu hai un'idea e poi mi sono accorto che per fare una cosa, finita l'asta, mi mancavano dei ruoli. Quindi mi mancano tre giocatori. Ho 2200 crediti e tre giocatori in meno perché non li ho presi.
0: E non
1: Perciò,
0: puoi
1: insomma, sono un
0: comparlo,
1: po' corto. No.
0: non puoi più integrare?
1: No, no, no, no. E quindi sarò un po'
0: Però
1: corto
0: allora,
1: e
0: se vuoi giocare
1: ho
0: al mantra, devi
1: sbagliato.
0: farlo bene, se no, voglio dire.
1: È difficile, è la seconda volta che lo faccio, è difficile, è già andata un po' meglio rispetto allo scorso anno, ma ci sono ancora delle lacune. Torniamo tra poco!
0: Mal di
3: Il club
0: testa.
3: degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati.
8: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis e con me c'è la meravigliosa, l'incantevole, la fantastica.
0: Non la conosco, chi è?
8: No.
0: Giulia Borletto invece! E invece sono io!
8: Hai rotto la magia, hai rotto,
0: ho rotto la magia. Ho percepito in questa tua presentazione così un po' di esagerato allisciamento, però vabbè,
8: non è giusto perché io ti ho sempre corteggiato, sempre, e infatti sempre. Adesso siamo insieme in questa grande nuova avventura.
0: Siamo in una coppia
8: nuova grande
0: di fatto
8: avventura. Esatto. Ti è piaciuta questa mezz'oretta del Fanta, Giulia?
0: Guarda,
8: stai iniziando?
0: No, assolutamente no, rimango della mia idea che proprio ho sempre però avuto questa percezione di chi faceva il fantacalcio, di chi giocava a Football Manager una trentina d'anni fa praticamente, qua dai 30, sì, non esiste ancora? No, non esisterà più.
8: Sì, esiste ancora. Esiste.
0: Ah, ecco. Avevo i miei colleghi che tuttora lavorano, alcuni anche nel nostro network, quando lavoravo nella redazione di Sport Italia Web 1500 anni fa, che erano malati di Football Manager, e io ero affascinata però da come conoscessero a menadito anche i giocatori più piccoli delle squadre più piccole, piccoli non di altezza, piccoli nel senso a livello di nomea, di valore, perché li trattavano in questo Football Manager che poi adesso appunto invidio anche un po', magari la tua, vabbè, o di chiunque altro, conoscenza di qualunque giocatore di qualunque squadra, che magari ovviamente passano un po' in sordina, no? Se la squadra non la tratti H24, come noi conosciamo a memoria tutto quello che riguarda la Juve, tu in questo momento conosci a memoria anche tutto quello che riguarda il Venezia o il Monza.
8: Sì, vabbè, però la mia è una follia, perché io arrivo fino alla Lega Pro, la mia è una follia.
0: Vabbè,
8: cioè,
0: è una malattia.
8: Sono consapevole, sì, sono consapevole di essere folle, sono consapevole di essere assolutamente folle. E
0: va benissimo.
8: Però guarda, ti racconto, io sono cresciuto realmente con Football Manager, Pier Tocchigno anche, credo, perché c'era scritto su Twitch, sulla nostra chat Twitch. E visto che ieri comunque se ne è parlato tantissimo, io ho giocato anni e anni e anni e anni a Football Manager con il figlio di Antonio Giraudo, Michele, che è un mio caro amico, e quindi mi hai sbloccato un ricordo. Io a casa sua a passare nottate, Giulia, non è che ti dico fino alle 2, no, dalle 8 di sera alle 10, ne avrò avuti 14. 14,
0: cioè,
8: 13, 14.
0: Quanto sarebbe bello che ancora adesso un ragazzino di 13, 14, 15 anni passasse le notti a fare questo e non magari a passarmi sotto casa a urlare perché è ubriaco, eh? Questa
8: per
0: piccola
8: salvare
0: parentesi
8: il Modena,
0: generazionale.
8: Per salvare il Modena del cugino, ti dico solo questo, nottate a organizzare squadre, andare a cercare, cioè proprio immaginavamo di fare
0: Che
8: gli scout,
0: bello.
8: no? In giro per andare a prendere giocatori sconosciuti, poi a un certo punto iniziavi a conoscere anche il gioco, quindi tra virgolette conoscevi anche i calciatori che miglioravano, che diventavano più forti, no? Che rendevano al massimo, quindi andavi a prendere tutti i tuoi pupilli che avevi cercato in altre carriere, poi mi ricordo insomma, in una di quelle serate avevo anche visto il primo progetto dello stadium, tra l'altro, che ha come papà, no, nell'organizzazione, nella creazione, no, dell'Allianz Stadium, poi proprio Antonio Giraudo, e ho passato veramente nottate a costruire squadre. Come ho fatto ieri, male. Come ho fatto ieri,
0: Che tra l'altro tu
8: male.
0: non hai imparato nulla da
8: Io
0: queste nottate,
8: l'asta.
0: se ieri hai fatto una schifezza.
8: No, l'asta io non la so fare. Io non so fare l'asta. Cioè, io so studiare i giocatori, ma nell'asta poi non so quanto spendere, come spendere. Per quello che ti ho detto, avevo 5.000 crediti, ho 3 slot vuoti e ho 2.200 crediti. Perché non so quanto, come,
0: Sei un po'
8: dove.
0: avvelenato allora, scusami.
8: Nello spendere non ci riesco. È che sono tirchio e quindi sono tirchio nella realtà e quindi sono tirchio anche al fantacalcio.
0: No,
8: Che ti devo
0: no,
8: dire?
0: no, no.
8: Che ti devo dire?
0: Basta non essere tirchi, con i sentimenti e soprattutto con le parole, cosa che non ci compete minimamente mai. Daniel da Tenerife, oltre a farci sempre un sacco di complimenti, grazie, ti chiede
8: Sì.
0: di dare un parere sulla lista B di proposta UEFA, soprattutto perché Uli, che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra?
8: Allora, abbiamo un ragazzo che mi ha impressionato domenica, poi chiedetelo anche al direttore tra un'oretta. Bates, under 20, fortissimo Giulia, fortissimo, fortissimo, mi è piaciuto tanto, però da qui a portare in prima squadra, ragazzi, Daniel, tu ormai mi conosci da tanti anni, queste cose qua non si buttano un po' in vacca. Nel senso, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno di crescita. La Juventus non è per tutti, perché poi io mi ricordo Savona, no? Savona adesso gioca in Premier League, è un calciatore che all'inizio tutti, vedi, Savona l'abbiamo messo 3 mesi, Savona non fa un cross manco per sbaglio, è sopravvalutato, non ha niente. Quindi la modalità dell'inserimento del calciatore sconosciuto piace all'inizio, poi appena, no, a un momento di calo normale, viene subito battezzato e anche abbastanza criticato in maniera aspra. Quindi da questo punto di
0: Soprattutto.
8: vista qua, secondo me dobbiamo crescere molto in Italia, dobbiamo crescere molto. Giulia, vado a prendermela la lista, così almeno
0: Ok,
8: possiamo
0: tu
8: commentarla.
0: mentre sì.
8: Uli è un portiere comunque,
0: Uli.
8: Uli è un portiere, anche un buon portiere, però insomma lì siamo abbastanza coperti, siamo abbastanza coperti e non ho molto da dire. Ecco, diciamo che posso bacchettare un po' Daniel, cara Giulia, perché bastava scrivere Uli, ruolo, Juve, e quindi in questo caso avevo potuto dire, ah, ma è un portiere e noi diciamo che in quel reparto
0: Ecco,
8: siamo abbastanza
0: siamo
8: coperti, ecco.
0: abbastanza
8: So che c'è
0: sereni.
8: Limogale. Adesso così, su due piedi, so dirti che c'è Limogale.
0: Che è un tuo gran pupillo dall'anno scorso. Ricordo che di aver sentito dire grandi cose proprio da te. Massimo da Zurigo dice: io non ci sarò contro il Milan, ma ci sono stato sabato scorso. Venendo da Zurigo, insomma, non è da poco, come trasferta. Poi ci fa anche un po' un racconto generale legato alle spese, che vabbè, non leggo perché sono cose anche un po' tue, però insomma, finisce sempre con un fino alla fine che ci piace. così. Silvano da Empoli. La debacle contro la Fiorentina che non fece andare la Juventus in Champions, addirittura con i bianconeri che erano avanti, a me ha dato fastidio, era legato al, ti ricordi il messaggio di Adriano della paura di sì, Spalletti? Sì, sì. Tutto rispetto quindi per Spalletti, ma credo che quella sconfitta poteva essere letta meglio, quindi insomma dà un po' di colpe anche a quello che è successo quindi l'anno scorso alla fine. Al mister, ma ragazzi, potete fare quello che volete, per carità.
8: Ma assolutamente, io sono un estimatore del mister, però ragazzi, per battere Verona e Fiorentina, anche senza grande centravanti potevi farcela. Senza, sì, tra l'altro che poi noi l'abbiamo pure buttato dentro il centravanti. Nelle partite con Verona e con Fiorentina, perché poi alla fine comunque Vlahovic si divora il gol dell'1-0 con la Fiorentina, porta completamente spalancata su passaggio tra l'altro di un giocatore della Fiorentina, quindi in questo caso qua ci sono sicuramente delle responsabilità del mister, cioè, non dobbiamo agire con il paraocchi, dirà no il mister non ha sbagliato nulla, no il mister ha sbagliato, come ha sbagliato la squadra, come ha sbagliato la dirigenza, come ha sbagliato tante cose, e se siamo qua a raccontare un sesto posto non ha sbagliato solo i calciatori o solo la dirigenza, ha sbagliato anche il mister. No. Ci sono state le cose che Giulia inevitabilmente hanno portato poi noi a commettere errori gravi, perché noi e il Milan abbiamo buttato via 5 punti da come Roma.
0: Credo
8: quel
0: che
8: pareggio
0: la stagione
8: 0-0
0: scorsa...
8: sorridendo e festeggiando, poi alla fine chi è rimasto fuori? Noi
0: tutte
8: e
0: due.
8: Il Milan.
0: Tutte due.
8: Quindi in questo caso secondo me siamo nell'ottica di una squadra che in questo momento mentalmente per me è debole, però ci sono delle responsabilità anche dell'allenatore, questo è ovvio ed evidente e noi dobbiamo dirlo, quindi su questo sono abbastanza d'accordo.
0: E Juve-Milan è infatti anche la partita delle due grandi escluse dalla zona che conta dell'Europa dell'anno scorso. È emblematico come il Milan a un certo punto sembrava addirittura poter competere per lo scudetto l'anno scorso, poi ha buttato tutto, la Juventus non è mai arrivata fino a quel livello, ma sicuramente che poi si posizionasse dove si è posizionata nessuno se lo immaginava. Dovesse capitare quest'anno, forse le recriminazioni sarebbero molto di più e soprattutto sarebbero anche tanto nei confronti più che dell'anno scorso dell'allenatore. Ma aspettiamo, siamo solo alla terza giornata.
8: Sì, quello che dicevamo prima. E secondo me in questo momento qua noi abbiamo l'obbligo di fare qualcosa che va oltre, nel senso per andare oltre ti dico dobbiamo cercare di mettere dei paletti a livello di struttura di squadra. Ecco, una cosa che per me è stata più importante del risultato tipo col Parma è stato il secondo tempo, perché
0: come
8: tu nel primo
0: giocato,
8: tempo
0: certo.
8: hai fatto la solita Juve, Giulia, hai vivacchiato palla con Seisao, dai,
0: speriamo che faccia qualcosa,
8: esatto. E poi tu in quel caso lì hai detto, gli diamo questa palla, se riusciamo a buttarla dentro, bene, l'abbiamo sbloccata, poi tanto il Parma si mura vivo e a quel punto dobbiamo cercare di andare a colpirlo per poi ripartire in contropiede. Ok, il piano è venuto anche abbastanza bene, Vicario ci ha dato anche una grande mano, ma nel secondo tempo noi abbiamo alzato i giri del motore, Giulia, perché di solito quante partite hai visto dove lo scorso anno ti tic ti tocca e destra sinistra e muovi la palla e destra sinistra e poi alla fine non facevamo mai nulla.
0: Ho visto tante
8: Entravamo
0: partite
8: nel tempo,
0: in cui nel secondo tempo proprio la Juventus calava. Ho visto tante partite
8: esatto.
0: in cui che non mi aspetto più di vedere, che spero di non vedere più, soprattutto anche perché i cambi della panchina quest'anno sono di altissimo livello. L'anno scorso non erano così, eh?
8: Esatto, in questo caso hai fatto, no, uno step per cui sei entrato e tipo Douglas Luiz, uno dei punti di domanda della stagione della Juve, alza i giri del motore, lo vedi a destra, a sinistra, in attacco, si butta, gira, e cavolo, dici bene, Boga, che nel primo tempo ha giochicchiato a sprazzi, e lo vedi su, giù, punta l'uomo, e crea, e va, e sfonda, e ha di nuovo bene, e questa è la differenza. Poi hai messo dentro un giocatore che a me non fa impazzire, però ragazzi, è entrato con una cattiveria, con una fame, una ferocia, dopo un secondo tiro al volo, sfonda la porta, dopo due piglia il palo e tre la butta dentro, recupera palla per il gol del 2-0, è così che cambia una partita. Ma non è cambiata solo nel risultato, è cambiata nell'intensità. E allora è lì che noi dobbiamo andare a colpire, perché possiamo vincere una partita e pensare solo a quella, o cercare di vincere le partite per creare un'identità. Noi lo scorso anno avevamo creato un'identità che poi abbiamo buttato completamente alle ortiche tra marzo e fine maggio. Da marzo, secondo me, c'è stata un'involuzione totale della Juventus.
0: Un blackout, sì. un'involuzione totale. Anche... Ah, è un blackout anche di qualche giocatore. Uno di questi lo ha anche poi un pochettino purtroppo riproposto l'anno scorso, ovvero McKenny, che è un po' di anni che regala davvero emozioni a destra e a sinistra, più o meno fino a marzo, inizio aprile. Poi è già successo che poi anche lui crollasse, e sicuramente cosa dettata anche poi da una sorta di stanchezza generale, perché comunque è uno di quelli più utilizzati. Quando ti viene detto che Spalletti o qualunque altro allenatore lo metterebbe anche in porta, poi ti fa capire il suo valore e anche quanto sia indispensabile e quanto quindi non possa quasi mai rifiatare. Lui l'anno scorso, come l'anno precedente, forse anche addirittura quello prima, non dico da primavera più o meno, però quasi, ovvero quando solitamente Allegri, ti ricordi, diceva è a marzo che si capirà bene esattamente la squadra fino a dove può arrivare, perché a marzo deve essere attiva in tutte le competizioni. Ecco, da quando questa frase non ha più visto la Juventus protagonista, abbiamo visto infatti che la Juventus non ha più vinto praticamente nulla.
8: No, significativa. Noi dobbiamo cercare, esatto, cioè noi veramente questa volta dobbiamo ragionare più sulla struttura della squadra, perché ti faccio un esempio, no? L'altro giorno ho guardato l'Inter, tu guardi Cagliari-Inter e dici cavolo, ha vinto 1-0, nel finale Bissek ha salvato l'Inter, perché nel finale Bissek salva l'Inter da una beffa, da una beffa, perché quello era un tiro probabilmente in rete. E allora ti dico, cavolo Giulia, ma la partita io l'ho guardata, la partita doveva finire 7-0, e quello è lo step che dobbiamo fare. Cioè, lo step che dobbiamo fare e cercare di avere la forza di dire, ma che partita abbiamo visto? E per quello che ho battuto già da lunedì nel valutare la prestazione di Colomani, non solo sul gol, perché tanto altro, e tanto altro. Poi siamo nell'ottica del fantacalcio e noi abbiamo parlato prima, quindi cosa facciamo? Ha segnato 7, ma non è vero, ci sono giocatori che giocano da 4, poi fanno un gol decisivo e allora diventa 7. Sì, ai termini dei voti, al termine del titolone,
0: se
8: della roba,
0: se questo che interessa, sì.
8: Ma la prestazione deve essere valutata a prescindere da gol e assist.
0: La pensa deve come te valutata. Proprio Colomuani, lo sai, Camillo?
8: Cioè,
0: perché dice
8: poi...
0: Vai. Poi? No, dice aiuto, mi è partito un pop-up, scusatemi, avevo il volume. Dice, così ti... all'intervistato del Corriere della Sera, ha ragione Spalletti, quando creiamo tantissime opportunità dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, quella col Frosinone, io per primo sapevo che avevo avuto delle occasioni giuste, ma il gol arriverà, lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato, lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene, crea occasioni, gol arriveranno.
1: Sì, cioè io sono, è quello che ti dico, no? In questo momento noi riusciamo ad appoggiarci su una punta, cosa che non abbiamo fatto nello scorso anno. E tipo, no, adesso andiamo lì a dire, anzi sento molti dire, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9, non abbiamo il 9. Lo scorso anno, quando rientra il 9, Vlahovic, tu pareggi col Verona, segna Vlahovic, ma pareggi col Verona. Tu vinci con Lecce, segna Vlahovic, ok, però... Poi perdi con la Fiorentina e hai Vlahovic in campo.
0: Che era la partita da vincere.
1: Col Torino con doppietta di Vlahovic. Vlahovic fa quanti gol, Giulia? 4?
0: Sì, fa sì, 4 ma gol, infatti lui a rigor di numero non ha nulla da dire nel suo rientro. Peccato che sono gol, i due in particolare contro il Toro, che non hanno valore.
1: 4 gol, 5 punti. Quindi il 9 ti ha portato punti decisivi per la lotta Champions? No. Quindi è la struttura della squadra che ti porta a vincere le partite. Non solo il 9. Il 9 te ne fa vincere una, due, tre, quattro. Ma se poi alla fine non crei tot occasioni, tu non le vinci le partite. L'Inter perché può dormire Chivu sonni tranquilli? Perché hanno creato 100 occasioni con il Cagliari e il 90% delle partite, quelle 100 occasioni ne fanno almeno il 70%. Noi dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare lì.
0: La Juventus ha sempre creato, poi però non ha mai spesso esatto. È capitato che non concretizzasse.
1: Lo step che ci manca a noi è quello. E quella è la differenza che dobbiamo andare a prendere in questa stagione. È quella roba lì. Il fatto che noi costruiamo sempre tra le 5 e le 6 palle gol. E dobbiamo iniziare a mettere dentro almeno 2 di queste 5-6. Non sto dicendo tutte, Ti sto dicendo almeno 2 di quelle 5-6. Se la Juventus riuscirà a fare quello step lì, allora la Juventus farà una grande stagione. Se la Juventus continuerà ad essere fumosa in attacco, e noi faremo l'otto volante come lo scorso anno.
0: È un po' il fumo che sta uscendo anche dal tuo cappello, che quando ti arrabbi così in maniera bonaria sei meraviglioso. Sai chi è che l'anno scorso tanti gol poteva farli ma non li ha fatti?
1: Chi poteva farli e non li ha fatti? Chi poteva farli e non li ha fatti?
0: Lo diciamo dopo, aspettate. Lo diciamo dopo che vi racconto una cosa. A tra poco.
9: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati.
12: Radio Bianconera, io sono Giulia Borletto e dallo studio chi c'è?
0: Camillo De Michelis.
12: Brava, brava.
0: Sei stata bene.
12: Sei stata il mio giochino stupido.
0: Stupidissimo, ma assolutamente efficace. Allora, qual è l'attaccante che l'anno scorso, anzi attaccante, qual è il giocatore che l'anno scorso, se non è troppo facile, qual è il giocatore che l'anno scorso doveva segnare più gol di quelli che ha segnato?
12: Ce ne sono tanti, però è così.
0: Trovamene uno che ti ha fatto più arrabbiare degli altri, perché ti aspettavi di più.
12: Vabbè, io ovviamente, molti sono andati via fortunatamente da questo punto di vista.
0: Sì?
12: Ma è andata via?
0: No, è troppo facile.
12: Vabbè, io mi
0: dico,
12: auguro
0: è troppo
12: per
0: facile.
12: Mi auguro per la stagione della Juventus che tu ti riferisca a Conceição, mio giocatore preferito, però no. Onestamente spero che possa fare più gol.
0: No.
12: E dammi un indizio.
0: È andato via, dai.
12: E allora David
0: Johnny è quasi sì, magia sì. Che ci ha fatto vedere troppo poca magia Johnny, perché
12: quasi nulla
0: lettere di scuse dei tifosi nei suoi confronti perché non l'avevano capito, e poi invece queste lettere sono state stracciate malamente anche in occasione di rigori sbagliati che potevano salvare la stagione o comunque gol non segnati. I tifosi dell'Atletico però lo hanno già messo nel mirino, caro Camillo, perché non ha ancora praticamente neanche giocato, perché è andato a Madrid soltanto pochi giorni fa, ma c'è chi lo critica per le condizioni fisiche, lo hanno definito in sovrappeso.
12: Ma,
0: non parte benissimo.
12: No.
0: E chi l'ha difeso e chi lo difende? In tutto questo, niente proprio di meno che Griezmann, che addirittura è intervenuto su Instagram con toni molto duri, dicendo a chi puntava il dito: sei tu quello in sovrappeso.
12: E guarda, a parte che su questo, secondo me, sempre purtroppo, no, nell'epoca moderna gente pensa di poter dare giudizi così anche in maniera troppo semplice.
0: Certo.
12: Io devo essere onesto, l'altro giorno col Parma l'ho trovato dal punto di vista fisico in buona condizione. Dal punto di vista fisico in buona condizione, dal punto di vista della prestazione, no, male. Però, insomma, è così lui. Io credo che l'errore che abbiamo provato a fare tutti, e poi c'è stato un accanimento, c'era un telecronista della Rai nel corso della partita del Canada, scusate, dove ha parlato solo, e dico solo, di Jonathan David. Cioè, dava le colpe a David anche quando David non toccava la palla. Quindi c'è stato un accanimento su David, e poi a un certo punto che ho trovato completamente
0: fuori
12: sbagliato.
0: Luogo.
12: Però lui, da questo punto di vista, non è uno che ti aiuta, perché non è uno che ti fa percepire una voglia incredibile. Eppure, l'altro giorno, nel primo tempo, era il giocatore che aveva corso di più. Era il giocatore che aveva corso di più.
0: Ha sempre corso tanto, è sempre stato quel giocatore di cui non ci si può essere mai lamentati per l'abnegazione, quantomeno, anche se ogni tanto c'era chi diceva sembra che si guardi spaesato attorno come se non si rendesse conto esattamente di dov'è. Però è quel giocatore che comunque al centro dell'azione te lo sei sempre ritrovato, poi però spesso capitava che quello che doveva fare, non molto più semplice che magari essere appunto partecipe di dell'azione, non venisse meno, quindi diciamo che è stato anche tanto criticato proprio forse per questo.
12: Sì. Giulia, è una missione, però, oltre a... Dimmi. Seguiremo il capitolo David, lo seguiremo inevitabilmente.
0: Ma sì, perché... quando mi saltano all'occhio notizie un po' così, anche simpatiche, tra virgolette, io le leggo.
12: Allora, intanto facciamo così, giriamo questa domanda, dimmi. Che divertente, giriamo questa domanda alla chat, anche a Twitch. Aspettate Twitch. Ad andare a mangiare, ma e rispondete alla nostra domanda, da chi... in questa stagione presente nella rosa della Juventus avete delle aspettative molto alte, quindi in termini di gol, di assist, non lo so, Ildiz quando tornerà, con Seisao come ho detto io, Giulia tu hai aspettative, non lo so, magari su Voltemade.
0: Su Seisao, no, su con Seisao, sono d'accordo, sono d'accordissimo con te, perché si è visto troppo poco quello che può fare.
12: Altra cosa, esempio, Colomoni, ragazzi, Colomoni deve arrivare a 20, Colomoni deve arrivare a 20, almeno tra gol e assist deve arrivare a 20.
0: È arrivato poi, a 10 in 22 partite, può arrivare a 20.
12: Deve arrivare a 20 tra gol e assist, quindi che poi possa essere 18 gol, 2 assist, 15 gol, 5 assist, non so, deve arrivare almeno a 20, punto. Cioè, questa è una cosa che dobbiamo alzare un po' l'asticella anche dell'ambizione, no? Se no, ragazzi, giusto. Se ci livelliamo sul basso, poi la stagione non sarà positiva. Quindi, scriveteci questo e perché, non solo con Seisao perché è forte, ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio, Colomoni perché amo Colomoni, Voltemade perché mi ha creato hype, Bremer perché ne ha già fatto uno e ne potrà fare 10.
0: Parliamo di gol, esatto. Non di anche prestazione assist. Ingeneriamo, parliamo di
12: no, gol e assist, gol e assist.
0: Non di fumo.
12: Però ci c'è sta. La tua missione, Giulia. C'è la tua missione. C'è la tua missione, perché arriva il messaggio di Maurizio da Genova. Maurizio da Genova vuole conoscere il club di Genova, che tra l'altro conosco pure io. Quindi se tu non riuscirai a portare avanti la missione, poi interverrò
0: Club
12: io.
0: Zebroni, credo, dovrebbe
12: Zebrati.
0: Essere questo.
12: Zebrati.
0: Zebroni. No, io leggo Zebroni su internet, te lo giuro.
12: Allora ho sbagliato io.
0: Juventus Club Zebroni, Zebrati. Google, Ma no.
12: Allora Zebroni, allora Zebroni.
0: Ragazzi, io lo sto leggendo. Il contatto, te lo do, sono in via Donizetti, che rimane sotto il VTC praticamente, per chi è di Genova sa cosa sto dicendo, in zona Porto Antico, più o meno.
12: Okay.
0: Questo è l'indirizzo che, tra l'altro, ho soltanto cercato, ho scritto, è venuto fuori. Ma ti racconto anche quest'altra di cosa molto carina che mi è successa, non so se l'hai visto.
12: Allora, facciamo così. Dimmi. Però Giulia, facciamo così, se insomma adesso io spero che Maurizio ci abbia sentito, se no contatta Giulia sui social ed eventualmente io fornirò il nome del presidente.
0: Tu sei quello che fornirò conosce il nome tutti del presidente. Mamma mia.
12: Beh, io i club, ti ricordi, li sentivo tutti i giorni i club,
0: Lo so,
12: se ti ricordi.
0: Hai mai sentito
12: quindi...
0: il club di oddio, c'ho un vuoto, sono veramente disperata. Ora mi viene in mente il club siciliano di Milazzo, il club di Milazzo?
12: Sì, l'abbiamo sentito,
0: perché,
12: Milazzo.
0: Perché ti racconto questa cosa velocissima. Quando sono andata a Milazzo quest'estate, ho dormito lì una notte perché poi partivamo per prendere il traghettino e arriviamo in macchina per parcheggiarla cercando parcheggio sotto casa, questo Airbnb che avevamo trovato, e abbiamo trovato posto proprio davanti all'entrata del club, dello Juventus Club Milazzo. L'ho visto come un segno del destino, e questo appartamento era proprio sopra.
12: Destino. Quindi Maurizio, noi abbiamo tutte le competenze e i potenti mezzi per farti iscrivere al club di Genova, possiamo dirlo?
0: Via Donizetti, però se tu Camillo fa
12: Sì.
0: Camillo può.
12: Ti do il numero, Camillo ti può. Do il numero di Matteo. Guarda, mi ricordo anche il nome. Matteo. Ah, lo vedo anche spesso allo
0: contatta,
12: stadio.
0: Quindi... contatta Camillo sui social e lui ti risponderà e ti darà e ti dirà.
12: Tirerò fuori la mia potente rubrica. Rubrica potentissima, ragazzi.
0: La rubrica potente e soprattutto spessa così, spessa. Così. Maurizio da Messina ha grosse aspettative.
12: Bocciato.
0: Da Douglas Luiz.
12: Bocciato. Bocciato, bocciato. Maurizio da Messina, sei bocciato. Tu la prossima settimana, lunedì, mi porti la materia Douglas Luiz. Luiz, Luiz, non con la S. Luiz.
0: Douglas Luiz sta un po' più di cantante così, cantante sì. Sudamericano.

0: comunque nella prestazione tu non sei riuscito a fare quel gol in più perché non hai quella mentalità di andare a fare quel gol in più. Perché ci sono squadre in Europa, Paris Saint-Germain, abbiamo visto, no, quella partita col Bayern Monaco, prende gol dopo 5 minuti, i giocatori del Paris Saint-Germain ti dicono: oh, ma chi se ne frega, adesso non andiamo a fare uno. E in 3 minuti te la ribaltano. Noi non riusciamo a ribaltare. Noi non riusciamo a ribaltare, quindi è ovvio che Vlahovic i gol li ha fatti, ma la squadra non ha saputo farne tre al Verona. Perché una Juventus che vuole andare in Champions, ragazzi miei, col Verona retrocesso, ne deve fare tre. Eppure noi ce l'avevamo il centravantone. Ce l'avevamo e non ne abbiamo fatto. Ne abbiamo fatto uno, su punizione. Uno. Punizione papera del portiere. Quindi lì è guardare il dito, ma non il problema. Il problema è che anche col 9 noi segniamo poco. Anzi,
1: Ti piace
0: segnavamo,
1: questa
0: adesso
1: cosa,
0: vedremo.
1: guardare il dito ma non il problema? Non la conoscevo
0: Eh sì.
1: come modo di dire, non lo conoscevo.
0: Eh sì, è che guardi
1: Ti
0: davanti a
1: piace
0: te e non vedi
1: guardare il dito?
0: oltre.
1: Mi piace, è
0: Vedi,
1: vero, hai ragione.
0: ti sto insegnando già roba, eh. Ti sto portando a un livello
1: Stai
0: altissimo, eh.
1: calmo! Allora, Maurizio da Genova ci ringrazia fortemente. Carlotta da Vienna, la tenerezza che non mi fa il suo messaggio. Io vivo a Vienna, mi sa che qui non c'è, va fondato. Fallo tu, Carlotta. Inserisciti in
0: Bene.
1: qualche chat strana di tifosi austriaci che sicuramente esistono, ci sono, ma io poi quando leggo questi messaggi vado matta perché davvero pensare da veramente. Da dove ci ascoltano i nostri ascoltatori? Ovunque, grazie ai potenti mezzi di Radio Bianconera. È meraviglioso, è meraviglioso.
0: Sì,
1: È
0: ne abbiamo anche
1: meraviglioso.
0: qualcuno. Ne abbiamo qualcuno anche di grande educato, il nostro amico Carparex66, la mamma ha insegnato un'educazione straordinaria, ma al netto di questo io dico a Maurizio, ovviamente non potevo saperlo, io scherzo,
1: Cuore Maurizio, ma ci manca, ma per favore, sì.
0: Scherzo, ovviamente scherzo, scherzo, scherzo, sapete benissimo, mi piace giocare e scherzare, quindi non ti preoccupare, anzi, grazie per ascoltare Radio Bianconera, grazie, grazie di cuore. Che facciamo, Giulia? Andiamo a ascoltare un vocale?
1: Dai, sì. Poi c'è anche chi ha già risposto al tuo quesito.
2: Ciao Giulia, ciao Camillo, Mariano.
1: Ciao
2: Guarda, io
1: Mariano.
2: non mi aspetto tutti quei gol da Colomouani, sono sincero, ma non per colpa sua, perché la Juventus secondo me non gioca un calcio in verticale, non abbiamo nessuno che prende palla e lancia Colomouani in verticale, quindi secondo me non farà tantissimi gol, non, cioè, spero che li faccia, ma secondo me non arriverà a 20, spero di essere smentito. Mi aspetto che faccia tanto la differenza invece con Cesao, perché con Cesao ha dimostrato di sapersi caricare la Juve sulle spalle, ma deve migliorare tantissimo in zona gol, quindi spero che faccia questo step anche di gol, perché è veramente uno che ha dimostrato di avere gli attributi, anche se molto giovane e piccolo, di caricarsi la squadra sulle spalle.
0: Ma io ho detto 20 gol con gli assist, cioè 20 bonus con gli assist su Colomoni, non solo quello, e la verticalità è più una questione che ti concede la squadra avversaria piuttosto che tu, perché tu puoi essere verticale finché vuoi, ma se la squadra ti aspetta sulla riga di porta e non c'è spazio, non c'è. Quindi tipo il Parma è una squadra che non ti concede verticalità, il Milan tendenzialmente se confermerà lo schieramento tattico delle partite con Torino e Venezia ti concederà la verticale. Quindi questa è
1: Sì.
0: una
1: Io
0: differenza.
1: però me li
0: Abbiamo un altro vocale.
1: aspetto. Io me li aspetto ma tra i 15 e i 20 gol, da Colomouani. Parlo di gol, gol, gol,
0: No,
1: parla che rotola
0: noi
1: nella
0: dobbiamo
1: porta. Per
0: chiedergli. Noi
1: forza.
0: dobbiamo assolutamente chiedergli quei gol, cara Giulia. Dobbiamo assolutamente chiedere quei gol lì,
1: E lui
0: Poi.
1: deve sapere di doverli fare, deve avere questa missione. Guai a sottovalutarla, guai a sottovalutarla, perché come dice Cisco, non abbiamo giocatori di andare sopra i 25 tra gol e assist. Dobbiamo confidare comunque anche nell'apporto realizzativo di tutti. Assolutamente. Questa è una squadra che sulla carta può fare gol, non dico con tutti gli 11 che ha in campo, 10.

0: ma quasi di base, può
1: Sì,
0: far
1: sì,
0: gol,
1: sì.
0: può far, possono far gol tutti, tutti.
1: Ok, leggo l'amico di Twitch, GG0086, Camillo Giulia, Manico Gonzalez, adesso visto che piace a Spalletti. McKennie rischia oppure lo vedremo in un altro ruolo? No, ci sono tantissime partite, tra l'altro McKennie oggi giornata chiave, perché non l'abbiamo detto Giulia, giornata
0: Sì. O
1: chiave per capire se sarà della partita o meno,
0: meno.
1: e per questo piccolo problema, affaticamento che ha avuto nel corso delle ultime settimane. Quindi dobbiamo capire se riuscirà ad essere della sfida, sarebbe importante, sarebbe molto molto molto molto importante. Leggo ancora un messaggio.
0: Vai.
1: Buondì Giulia e Cami, per me se già arriva a 16 gol è ottimo, sperando in circa 12 tra gol e assist. Vabbè, se fa 16 gol con Seisao, ragazzi, qua tocchiamo vette altissime, siamo migliore attacco
0: Caspita.
1: potenzialmente. Se dovesse arrivare a 12 tra gol e assist è già una bella stagione per Conceição, che comunque parte anche da delle difficoltà fisiche oggettive, perché è veloce, scattante, ma insomma ha un dispendio di energie superiore ad altri giocatori, perché qua non lo si dice perché sembra di mancare di rispetto alle persone, ma è un calcio che è livellato sull'1,80 di base. Se sei un po' pochettino più piccolino fai fatica, eh. Fai fatica a giocare con i colossi, eh? Non è semplice. E poi magari altri 20 tra Alaibegovic, Voltemade, Boga e McKennie. Al momento non parlo di Ildiz.
0: Stefano, no, cosa
1: Sì.
0: vogliamo dire di Ildiz? Non possiamo parlarne, non c'è, ci
1: No.
0: aspettiamo, anzi, io più che aspettarmi, io spero che lui torni nel migliore dei modi. Ho solo questa speranza. Poi tutto quello che verrà sarà un più, visto che, insomma, non ci voleva anche questa, no? Di Magagna da portarsi dietro. Stefano da Torino si aspetta molto da Colomwany e da Voldemort, scrive.
1: E vabbè, e tanto lo vedremo, è tutto l'anno che vedremo quel tipo di
0: Questo umorismo meraviglioso. C'era un messaggio vecchissimo che non abbiamo letto e che volevo leggerti, se tu intanto
1: Vai.
0: cerchi, hai qualcos'altro.
1: Io vado poi a
0: Vai
1: tuono dopo, finisco a tuono dopo.
0: a tuono dopo. E no, niente, mi sa
1: Allora lo
0: che.
1: cerco, vado io e tu cerca.
0: Luigi, eccolo qua, Luigi, no, Steven, che dice che era vecchio legato al discorso allenamenti e fa un po' di ironia e dice: ma io dico meno male che oggi non si sono allenati, evitiamo altri infortuni. Credo che i nostri ascoltatori abbiano il terrore di ricevere il bollettino giornaliero che propone il sito della Juventus con la dicitura si è fermato per un tizio per un problema in allenamento.
1: Allora,
0: Paura.
1: guarda, è sempre una paura che ho anch'io quando chiedo all'ufficio stampa della Juve, chiedo tutto a posto, poi ovviamente mi viene detto sì, tranquillo, mezz'ora dopo Ildiz non aveva più un piede, però questa è una cosa che ho l'altro giorno, tutto a posto, niente da segnalare, cabal rotto, quindi ci sono delle cose che a volte non sono semplici neanche per noi,
0: No.
1: però no, non che, diciamo che sono tutti abbastanza traumatici i nostri, tutti traumatici,
0: Purtroppo, sì.
1: a parte Ekator e Cabal, sono tutti traumatici. E su invece McKennie abbiamo spiegato un po' la situazione. Vado al volissimo. Tra l'altro, Giulia, ho controllato adesso. Non ci sono ancora novità sulla conferenza stampa di Luciano Spalletti di domani. Quindi non è ancora uscita. È uscito l'orario di conferenza stampa. Ciao Camillo, ho visto la partita della Roma e ho notato che Malen fa un lavoro totalmente diverso rispetto a Colomwany. Mi sbaglio, ma Malen gioca proiettato verso la porta. Colo gioca a tutto campo. Ivan. È proprio una caratteristica comunque della Juventus un po' diversa, diciamo che Malen ha anche due trequartisti vicino, invece Colomwany spazia un po' in tutto il ruolo dell'attacco, la Juventus viene affrontata da quasi tutte le squadre di Serie A con la difesa bassa, Fiorentina e Lecce invece in questo momento qua hanno affrontato a viso aperto la Roma e questo ha portato inevitabilmente ad avere la partita perfetta per Malen, perché se Malen ha spazio è letale
0: Malen è
1: e perciò
0: letale.
1: Perciò bisognerà capire come affronteranno da adesso in avanti Malen, perché io credo che poche squadre accetteranno l'uno contro uno su Malen in campo aperto, soprattutto in Italia. Vedremo se continueranno a fare così anche con la Juventus. È ovvio se fai come il secondo gol di Malen con la Fiorentina, dove Dragosin gli lascia 8 metri e lui ti impallina. Ragazzi, è forte e ti fa male.
0: Ho una
1: Non c'è
0: domanda.
1: molto altro da dire. Vai.
0: Ho una domanda in chiusura. Ma Malen, nel tuo mercato, nel tuo fantamercato nerd,
1: Sì, 2100.
0: quanto è stato pagato? E chi l'ha
1: Però
0: preso?
1: è
0: Non tu.
1: stato non io, perché io ho preso Colomoni e Ken come centravanti e li ho pagati la metà della metà della metà, un quarto
0: Di
1: di Malen,
0: Malen.
1: tutte e due. Però è andato più alto Højlund, perché devi capire che l'asta del fantacalcio, gli ultimi, quando rimane la gente e non ha la punta. E poi
0: Quando
1: se c'è
0: state per
1: qualcuno che si. Esatto,
0: addormentarvi,
1: c'è
0: non
1: qualcuno
0: ce
1: che
0: la
1: si
0: fate
1: gioca
0: più.
1: la casa per avere centravanti, e quindi Højlund è andato a 2006 e invece Lautaro a 2004. Quindi una legge non scritta delle aste del fantacalcio, principalmente quella normale. Io ieri avevo proprio il peggio modo di fare l'asta, random, a chiamata libera, cioè una roba terribile per chi è nerd come me. Terribile,
0: Stai
1: perché
0: dicendo
1: disorganizzazione
0: cose a
1: pura. Esatto,
0: caso per quanto mi riguarda.
1: la regola è primo attaccante libero, sei basso vai e prendilo. Sempre, sempre. Cioè la regola è se chiami come primo Lautaro, vai a prenderti Lautaro, perché poi inevitabilmente quello dopo e quelli che arriveranno ti fai malissimo. È una vallata, cioè io ho pagato Ken 500, Dubikas che è stato chiamato alla fine è stato pagato 1200 per
0: Comunque,
1: farti capire.
0: io vorrei veramente che tu ascoltassi l'amore con cui tu racconti queste cose. Cioè, è incredibile proprio il tornare bambini della semplicità con cui si vive tutto questo. Bravo, bravo Camillo, bravo, bravo.
1: Giulia, dico solo una cosa, che la questione dei potenti mezzi sta sfuggendo di mano, eh? Sta completamente sfuggendo di mano.
0: Cioè ci
1: Ragazzi, per
0: stanno
1: i
0: chiedendo
1: biglietti.
0: biglietti.
1: Esatto,
0: Molto
1: per i
0: male.
1: biglietti, sito ufficiale Juve, ragazzi. Biglietti, sito
0: Ragazzi,
1: ufficiale Juve, ragazzi.
0: dovete solo strisciare per i biglietti, noi non possiamo fare altro.
1: No, non possiamo, ragazzi. I potenti mezzi arrivano a contatti, arrivano a conoscenze di persone. Ma sui biglietti, amici miei, dovete
0: Siamo,
1: andare al sito
0: ragazzi.
1: ufficiale della Juventus e trovate tutte le indicazioni.
0: Sarà veramente difficile stare senza di voi 2 giorni, ma ci vediamo lunedì, caro Camillo.
1: A lunedì!
0: Ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 euro in più, uno di benzina 1,50 euro in più, secondo le associazioni dei consumatori.
4: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
5: Medio Oriente, un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto appunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
4: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Eisheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
5: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
4: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Venerdì 4 settembre, cose di calcio, questo il sommario. Juve-Milan, il primo per Valtemade e Ramos per una Juve da clean sheet. Calendario Juve senza partite al sabato, tra la prossima, la quarta giornata, e la 12ª. Cabal KO un mese, Turam ok l'intervento al ginocchio, lo rivedremo però nel 2027. Provino oggi per McKennie. Women, sogno americano anche per la Bonansea, per lei in bianconero 16 trofei. Coppa Italia, Palermo e Verona agli ottavi, dove sarà Roma-Verona e l'incrocio sarà quello con Juventus-Sassuolo. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera, radioascoltatori di Radio Bianconera. Questa è l'edizione del venerdì, dove praticamente, sostanzialmente, quando ci sarà l'Europa League il giovedì, analizzeremo anche l'andamento in Coppa, dove, diciamolo chiaramente, ce l'ha fatto capire anche il nostro amministratore delegato Carnevali, l'ambizione è alta. Non ha proprio detto bisogna vincerla, ma penso che da lì il percorso sia davvero semplificato per riaggrapparsi alla Champions League, però intanto affrontandola in modo dignitosa, più che dignitosa, da Juventus, perché dobbiamo tenere d'occhio quello che è la nostra storia, guardando al futuro, naturalmente tornando nel più breve tempo possibile, e di tempo ne è già passato, ad essere quelli che dobbiamo essere per chiamarci orgogliosamente Juventus. Ma siamo anche alla vigilia, e quando non ci sarà la Coppa sarà o vigilia o magari la pausa della nazionale, in cui andremo a tirare le somme delle prime giornate di campionato. Capiterà dopo la quinta, dopodomani è la terza giornata, primo big match, un turno di campionato che comincia già questa sera. Andremo poi a vedere man mano il tutto. Avete sentito le altre partite, avete sentito quello che è un po' il sommario che riassume un po' il tutto. Ci concentriamo adesso, ci buttiamo in Juve-Milan. La domanda la faccio a voi, ma so già che ascolta anche lui da casa, il nostro opinionista, lo abbiamo anche già scoperto e apprezzato su Bianconera News dopo le partite della Juventus con un suo commento a caldo. Ebbene, Juve-Milan, un vostro ricordo, e chi è più forte quest'anno tra Juve e Milan? Sono le due squadre che potrebbero incrociarsi anche in Europa League più avanti, non adesso. Ma guardando la rosa, io ho preso e metto a confronto con voi la formazione riveduta e corretta in vista di domani, senza quelli che sono partiti, fondamentalmente David, che faceva parte della formazione titolare domenica scorsa, nell'ultimo weekend, fondamentalmente, e il Milan, che recupera anche Rabiot per la partita di domani. Ma poi, per tutti gli ultimi aggiornamenti, andremo in casa Milan News nell'ultimo blocco, attorno alle 14.40, per farci raccontare il Milan. Cos'è il Milan dopo il mercato e dopo le prime due giornate, anche loro a punteggio pieno? È da un esperto, un collega di Milan News, appunto, e di Tutto Sport. Perfetto, allora, quando la Juve gioca in casa, la rubrica mi dice, la bussola mi porta a casa di il nostro fuoriclasse, Savi Carlone. Ciao Savi, ben ritrovato, ti facciamo lavorare due giorni di seguito, due weekend di seguito.
7: Vabbè, vorrà dire che riposerò qualche altra volta. Ciao a tutti.
6: Ah, sì, esatto. Magari ti fai poi tutto il mese, ti fai un weekend lungo, puoi tornare al mare. Ti ringrazio per aver chiuso l'ombrellone, perché avrei staccato il collegamento dal tuo studio operativo. Savi Carlone, lo vedete lì, calmo, mansueto, ma già proietta con la sua intelligenza, perché è un informatico, è un algoritmico lui, diciamocelo. No, non fare quella faccia brutta, guadagni tanti di quei soldi, ci dicono che esatto. Quasi ti invidiamo, perché il bello porta invidia, quindi la Juve anche nel 2006 è stata bella, era bella da invidiare, come ci ha detto e ci ha confermato nel punto che li unisce Giraudo nell'intervista di ieri e anche nelle conferme di Capello oggi, e Luciano Moggi, che ha, diciamo, però anche un po' replicato e spiegato meglio. Ho chiesto parere alla corte di Giraudo. Come la vedi questa storia 20 anni dopo? Partiamo da lì, partiamo lontano, perché poi già all'epoca si parlava di Juve-Milan, Juve-Inter, le grandi sorelle di questo campionato. Savi Carlone, facciamo un tuffo nel passato.
7: Un tuffo nel passato. Io, quella è una cicatrice che a me, come penso a tutti i tifosi della Juve, fa male solo a pensare di averla. Quindi erano anni in cui, se non sbaglio, dal 91, forse da dopo lo scudetto della Samp, fino a quell'anno lì di Calciopoli, vinceva, tolti i due anni del giubileo, che bisognava riconoscere alla Piazza Romana un premio, no? Uno di qua e uno di là, intorno al 2000 avevano sempre vinto lo scudetto Juve o Milan. Quindi quella terza sorella strisciata non è che partecipasse molto ad alzare trofei, e forse questo fu uno dei punti che imbeccò
6: l'invidia sportiva.
7: L'inchiesta. Sì, esatto. Mm. Quindi ovviamente ognuno dice il suo, ti dico che io ho sentito... forse al Salone del Libro qualche mese fa ho avuto il piacere di incontrare Roberto Bettega, che si vantava giustamente di essere stato uno dei pochi che era sopravvissuto, no, a quel filone, perché lui poi disse: io alla Juve che fece la B c'ero ancora, e quindi
6: venne richiamato quell'anno, c'ero anch'io in quella Juve, in quel canale, in quel frangente, altro che ferita, mancava anche il disinfettante, se vuoi sapere. Quindi mancavano le garze, il disinfettante, si navigava un po' a vista. Senti, ricucita quella ferita?
7: Ma diciamo quest'anno, che se non è ricucita quella, no, da lì, diciamo che i 9 anni di vittoria continua, ha voglia gli altri a dire che rubiamo, però direi che un pochino di merito ci possa essere stato anche. Quello ha aperto di nuovo altre ferite di altri, e poi ciclicamente i corsi e ricorsi ritornano freschi, abbiamo visto anche con la storia delle plusvalenze, di cui gli altri oggi fanno gran vanto invece, no? Dice: abbiamo aggiustato perché abbiamo fatto così, quindi insomma, oggi siamo che ci lecchiamo altre ferite dovute al fatto che è un po' di anni che purtroppo navighiamo nelle acque postume di qualcosa che però non deriva da Calciopoli, perché ripeto, i 9 anni meravigliosi sono stati poi...
6: Ci sono stati, esatto. Li ricorderemo anche quelli. Senti, adesso abbiamo trovato i dottori giusti, perché per ricucire, per sanare quelle ferite bisogna trovare i medici migliori, no? Chi per operarsi al ginocchio, chi per di qua, di là, e parlando di Juventus, anche i dirigenti, no? E mi sembra che il parere, anche alla luce di questo mercato, nelle difficoltà, perché avrei voluto vedere chiunque altro in queste situazioni, diciamo che non possiamo non dire di esserci affidati ai migliori specialisti che avevamo.
7: Che abbiamo allora, qui voluto. Ti faccio un piccolo excursus solo per darti un attimo due cose. Una delle cose più importanti in quest'epoca qui, epoca di social, lo sai che tu come fai uno sbadiglio sbagliato ti attaccano in 50.000, no?
6: No, aspetta, ti fermo perché abbiamo sbagliato, dobbiamo rifare la diretta. Dobbiamo rifare, allora, scusateci da casa.
7: Facciamo come nell'informatica, esco e rientro. D'accordo.
6: Esco e rientro. Io di solito resetto tutto e mi dicono che è un paccio, è peggio ancora, spegnere brutalmente l'hard disk. Vabbè, scusa, ho sbagliato, rifacciamo. Buongiorno, cose di calcio, stavi Carlone, stavi dicendo?
7: Buongiorno. Dicevamo che una delle cose più importanti adesso è la comunicazione, no? Tu lo vedi in tante cose, insomma, su questo è una corsa sempre tra tutte quante le squadre, vedi anche la presentazione dei giocatori come curata, come non curata, eccetera. Questa settimana noi abbiamo avuto un altro attacco importante in generale, e su questo la Juve è lì che deve dimostrare di avere una forza diversa, secondo me, anche nel concertare determinate risposte. Se hai notato, sia Vlahovic sia il procuratore di Kessié cosa hanno fatto? Hanno detto...
6: Sia il procuratore di Gregorio?
7: Sì, quello però fu una cosa ancora prima, no? Capito?
6: No, pensavo...
7: No, però in questa settimana, a distanza di pochissimi giorni, in momenti caldi come la chiusura, hanno detto, con la società Juventus abbiamo avuto dei problemi perché è così, così, così, ma grazie sempre a mister Spalletti, che invece, al contrario, fino all'ultimo, avrebbe voluto che invece si risolvesse in un'altra maniera. Questo modo di seminare un po' zizzania tra dirigenza e allenatore può voler di due cose: o che sotto c'è una verità, cioè la dirigenza e l'allenatore non vanno sullo stesso percorso, e quindi chi è che ne esce in qualche maniera può far andare direttamente la propria verità, ma mettendo alla luce una verità vera, oppure che in qualche maniera c'è qualcuno che rosica per il fatto che la dirigenza invece ha, posso usare un termine calcistico, le palle, no? E quindi in qualche maniera non sta più alle condizioni di chi arriva da fuori. Questo è un bellissimo enigma e ti fa capire forse solo col tempo se i dottori sono quelli giusti oppure no. Io non so,
6: allora,
7: la sensazione che hai avuto tu, la sensazione...
6: Sola.
7: Esatto.
6: Guarda, velocemente, perché poi io chiacchierò già tutti i giorni, non vorrei rubare tempo a te. Hai fatto bene a tenere fuori il discorso di Gregorio, pensavo fosse che i giocatori poi vanno in nazionale, parlano i procuratori, mentre se parlano la Juve parlano poco e dicono delle banalità, più delle domande che facciamo noi giornalisti, no? Un po' difendo la categoria, perché sai, è facile mandare a stendere chiunque sui social, no? A meno che poi non incontri De Rossi in faccia e te lo viene a dire. Quindi io dico che chi ha l'onestà di fare questa professione, missione, anche la peggiore domanda merita la migliore risposta. Questo è un po' il mio slogan, no? Anche la peggiore domanda fatta dal peggior giornalista, quindi mi metto tra questi, merita una risposta e anche un approfondimento. Cioè, guarda, non hai capito una cosa, te la spiego io, senza sì o no, quando fa comodo, o ironizzare, perché se no ognuno usa poi il suo strumento.
7: Scusa, posso aggiungerti una cosa, Antonio?
6: Prego.
7: Scusa.
6: Certo, bello, all'interno perché tocchiamo anche questi aspetti.
7: All'interno del tozzo di pane di stipendio che viene dato a queste persone c'è anche quel ruolo di rispondere a professionisti che guadagnano un po' di meno, fra l'altro, per fare queste domande. Quindi direi che è anche una forma di rispetto di tutti con tutti.
6: Bravo. Anche perché a volte la peggiore delle domande è più intelligente della risposta perfetta scritta a tavolino. No, questo è il gioco dei ruoli, quindi sanno benissimo tutti come la penso e qual è la strategia, l'onestà, la scelta editoriale anche di Radio Bianconera, anche quella di far partecipare Savi Carlone e non il principe di qualche stato sconosciuto, no? Per parlare di calcio, al di là di questo. Hai ragione, io noto che la Juventus, anche i nuovi dirigenti hanno messo davanti la Juventus, le necessità della Juventus. Comanda la Juventus, non comanda chi ha la delega. Ha la delega, appunto. E questo è emerso anche un po' dal discorso di Giraudo di ieri. Cioè, perché poi dobbiamo essere tutti d'accordo su quello che abbiamo fatto, come l'abbiamo fatto, bene o male. E quindi dico, sono d'accordo che i nuovi medici hanno agito secondo protocollo, cioè non si sono fatti impiccare, no? O prendere la mano, svendendo, mandando, rivoluzionando. Chiaro però, Savi, dimmi tu, e aggiungo la domanda, e l'aggiungo anche per gli amici a casa, anche se voglio parlare poi con te di Milan, abbiamo ancora una decina di minuti, e i rischi sono identici però, perché sai che poi queste parole, il mercato, il fair play, i paletti, e perché gli altri, e perché gli arbitri, abbiamo perso, siamo quarti, siamo sesti, e dobbiamo andare a casa tutti. Io spero che sentano anche di più in questa situazione le responsabilità i tifosi. Secondo te sono maturi, siamo maturi, non vorrei tirarmi fuori, a concepire, a capire questo aspetto che ci ha detto Vlahovic, che ci ha detto Carnevali, che ce lo dicono da anni, che ce lo fanno capire, però è sempre colpa mia o di John Elkann o tua.
7: Allora, il tifoso può essere maturo quanto vuoi, ma c'ha due problemi: uno che vuole vincere e uno che, se guarda la storia, ha vinto tanto con questa maglia qui, con questa società qui. Quindi cosa vuol dire? Che aspettare ancora che ci sia l'ennesima situazione di ci vuole tempo, dobbiamo costruire, dobbiamo fare, o si vede tangibilmente che c'è una costruzione in corso, oppure il tifoso fa in fretta a stufarsi. Eri tu allo stadio domenica? Io non penso che alla fine del primo tempo tu abbia sentito più applausi che fischi alla Juve che è uscita a fine primo tempo. Ed era la prima giornata in casa, nel senso avevamo vinto a Frosinone, ma poi era la prima volta che giocavamo in casa. Quindi è un tifoso che in questo momento è più stufo.
6: E cercavamo il giocatore su cui puntare il dito, no? E ce l'avevamo. E
7: certo,
6: c'era facile
7: perché è stato buttato lì David, proprio preso esatto, facilmente, da dire te lo metto in campo.
6: Adesso un po' più difficile, forse è più difficile da domani.
7: Però quello che ti dicevo la volta scorsa, per alcuni giocatori entrare dentro quel campo, soprattutto in casa, adesso è un motivo che crea un po' di ansia, anche gente che non è abituata a vincere, gente che intorno non ha tanta gente abituata a vincere, tutti i ragazzi che arrivano da fuori sono giocatori giovani, non hai un Modric che arriva qui e dice signore, ho già vissuto stagione, adesso vi faccio capire in una partita le fasi come si vivono, no? E questo comunque rimane un problema che si risolve come? E alla fine tanto quello che comanda sono sempre i risultati. Se alla fine sei riuscito a ottenere dei risultati, sei stato bravissimo. Se non li hai ottenuti, sei stato meno bravo.
6: Però centrare l'obiettivo, non centrarlo, verrebbe giudicato con lo stesso metro di giudizio, c'è un qualcosa di più, di meno...
7: Prima mi devi dire qual è l'obiettivo, perché noi negli ultimi anni abbiamo visto anche una Juve che piano piano scalava sempre all'indietro, non l'obiettivo, mentre andava avanti il campionato. All'inizio eri per forza nelle prime, poi le prime quattro, poi il quarto posto, poi inizi a vedere il quarto posto, poi c'hai il quarto posto in mano e lo butti via l'anno scorso per sentirti dire.
6: Allora te lo dico, calo subito la carta, certo. Non mi tengo né basso né alto, mi conoscono anche da casa. Tra l'altro voglio dire, mi è appena arrivata la notizia che domani alle 16 parlerà mister Spalletti, quindi ore 16 ci saremo anche noi, ci sarà Camillo De Michelis, quindi conferenza stampa che serve sempre per aggiungere o togliere o per registrare l'atto, cioè è come chi deve l'obbligo di firma, no? Sì. Magari vai solo lì tutti i giorni, che è noioso andare tutte le settimane, cosa vuoi chiedere? C'è sempre qualcosa, un po' per colpa, merito dei giornalisti, un po' per merito, colpa dell'allenatore o di quello che la Juve gli consiglia di comunicare, anche se non è poco recettivo come tanti, rispetto ad altri, e quindi c'è sempre da registrare qualcosa, perché chi c'è annusa e può parlare, chi non c'è e commenta ed estrapola e non è attento ha un po' diritto meno, cioè azzecca meno la percezione. Qual è l'obiettivo? Io ti dico, quest'anno mi sbilancerei di una posizione, ti dico, per gasarmi un po', almeno il terzo posto me lo dovete portare, almeno l'ottavo diretto in Europa League ci potrebbe stare, però alzo le mani e dico, metto insieme tutto e dico poco per volta, vediamo a marzo, mi trasformo in quegli allenatori che già conosci, no?
7: Esatto.
6: Rientriamo serenamente tra i primi quattro, ma che cosa significa? Che cosa significa tra i primi quattro? Significa che ho cambiato davvero tanto, anche troppo, e quando cambi tanto, cioè andremo a fare il conteggio dei titolari, forse una settimana in più, una partita in più, un errore in più rispetto ad altre, me lo devo permettere, me lo devono concedere anche i tifosi, però con una qualità migliore, ci dice Spalletti. Poi domani gli chiederemo la conferma. C'è una qualità migliore, ma a scapito di che cosa rispetto a quello che avrebbe voluto?
7: Ah, io penso lui voleva determinati giocatori perché in mente aveva delle cose, un che sì simil Anghissà, no? Per dirtene uno buttato un po' lì così, ed era il motivo per cui l'aveva seguito molto di più, cosa che invece Sar lo deve un po' scoprire come è fatto sto ragazzo qui, anche se io l'avevo già visto, era un bel giocatore in mezzo al campo. E cosa c'è? Il problema è che effettivamente, hai detto bene tu, ci sono tante novità, tanti cavalli di ritorno, fra l'altro, perché per assurdo, e sto dicendo un'assurdità, domenica è stato strapremiato il mercato di Giuntoli, no? Ha segnato Cup Miners.
6: per assurdo hanno giocato e rimangono, sì, e sono, esatto, rimasti, non li hanno messi sul mercato.
7: Nico Gonzalez, cioè è tutto così. A volte il calcio è meraviglioso perché è aleatorio, cioè Cup Miners è entrato perché ne è entrato un altro che si è fatto subito male, allora devi buttarti dentro e tu dopo un minuto fai gol, no? Quindi cosa vuol dire? Che effettivamente le squadre in costruzione hanno bisogno di un po' di tempo. La differenza è che però l'allenatore e una parte del gruppo ci sono già insieme ormai da quasi una stagione, insomma, da quando lui è entrato al posto di Tudor, e quindi quel tipo di mentalità può essere trasmessa da parte degli altri che sono rimasti. È migliorata la qualità, perché non è che si sono presi dei brocchi in giro. Io voglio dire una cosa anche su Voltemade.
6: Sì.
7: Noi diciamo non ha dei grandi numeri nelle coppe europee, non è uno che faceva sfracelli in Champions. Adesso non è che puoi comprare tutti gli anni Cristiano Ronaldo, soprattutto in questi anni lì qui, ma chi arriva dall'Inghilterra fa fatica a entrare in Champions League, fa molta fatica a entrare nelle coppe europee, perché è un campionato dove se arrivi decimo, undicesimo non vuol dire che giochi in una brutta squadra, vuol dire che davanti ne hai altre molto forti che fanno nel frattempo le coppe. Quindi bisogna vedere come si adatta tutto al suo modo di pensare e quanto lui, oltre le parti di facciata, lui, lo dicevi anche te, è un bravissimo anestesista anche nelle dichiarazioni, no? Un grande annacquatore, no? Lui con le sue parole ti porta al largo e tu ti trovi lì a nuotare nelle onde, non sai bene, non ti ha espresso quasi mai concetti quando non vuole farlo. Ecco, bisogna vedere in tutto questo quanto questa Juve gli piaccia davvero e venga a concretizzarsi con qualcosa di pragmatico. La mia idea è che lui stia costruendoli un po' i suoi 11. La mia speranza è che non rimangano solo 11. L'anno scorso quante volte abbiamo detto c'ha 12-13 giocatori, siamo arrivati ad aprile con la lingua completamente di fuori, e infatti poi abbiamo perso i punti di vantaggio. Ecco, sono tante cose che devono entrare tutte quante insieme e vediamo come va.
6: Chiarissimo. Senti, il capitolo è quello che apriamo in vista del prossimo weekend calcistico, Juve-Milan. Guarda caso, le due squadre che giocano l'Europa League, la differenza forse qual è? Perché spese, entrate, all'incirca poi chi doveva comprare ha fatto il mutuo di fiducia per entrare in Champions, no? Cioè mi sembra che sia il mutuo dove te lo prestano, sì, e poi devi cercare di riscattarlo. Loro hanno cambiato un allenatore. Mi dai un giudizio sull'allenatore? Perché io non l'ho ancora inquadrato bene, Amorim. E sul Milan? Allora, secondo
7: io,
6: te, in questa partita?
7: Gli allenatori stranieri, portatori di belgiochismo o di grandi idee, eccetera, nel campionato italiano li ho sempre guardati con un po' di diffidenza. Cioè, da noi ha fatto fatica anche uno degli allenatori più idolatrati di questo momento, che è Luis Enrique. Se ti ricordi, a Roma non è che fu portato su in carrozza.
6: Era proprio all'inizio, fatto... l'inizio lì, no?
7: Sì, però esatto, però portava delle idee, cioè lo stesso Fabregas sì. ha trovato un contesto eccezionale, eccellente dove lavorava, ma il primo Como che vedemmo suo, quanto è stato 2 anni fa, perdere 3-0 qui a Torino, c'era gente che era allo stadio e ha detto io non ho mai visto una squadra indecente così. Bisogna vedere sempre come vanno le prime partite, per questo che io nelle prime partite settembre-ottobre preferisco giocare un calcio terribile e portare a casa qualche 1-0, immeritatissimo, ma portare a casa perché intanto ti metti i punti davanti, che non dire abbiamo fatto benissimo, abbiamo costruito tanto, ma non si riesce, perché poi moralmente nel giudizio della gente, anche nelle piazze piccole, figuriamoci nelle piazze grandi, c'è poi la fretta di dire però la classifica sta raccontando una cosa diversa. Domani è una partita tra due grandi decadute in questo momento del nostro calcio, che cercano fortemente di riscattarsi. Il Milan non lo conosco tanto, parlavo con un mio amico al bar ieri mattina e mi diceva, sai, noi siamo passati da Teo Hernandez a della reggente lì a sinistra, che io non avrei mai pensato potesse essere un terzino del Milan 4-5 anni fa. Cos'è, forse Bartesaghi e un altro
6: Bartesaghi,
7: che si gioca
6: in posto. E pensa che dovrebbe giocare Moreira, che è arrivato dallo Strasburgo, quindi siamo lì, no? Siamo lì. Una volta chi c'era? Un certo, aspetta, non me lo ricordo, Paolo Maldini forse,
7: c'era giocatore Paolo Maldini, di questo calcio. Sì, che era bravino, sì, sì, c'era Serginho che giocava lì a sinistra, insomma, sono buoni giocatori.
6: Ho capito. Quando in Italia venivano i primi e non i secondi, no? Non i rimandati, diciamo così. Senti, hai fatto un po' il furbo oggi, qui esce l'amicizia che ci lega. Savi Carlone, qual è l'obiettivo della Juve? Non me l'hai detto tu, l'hai chiesto a me.
7: Ma io te lo dico, quello che sicuramente arrivare nelle prime 4.
6: Scrivilo sicuro. Lì sulla bacheca dietro.
7: Allora lo troverete, non ho il pennarello qui a parte di mano, ma lo devo scrivere. Sicuramente nelle prime 4, okay. E io dico che dobbiamo arrivare ai quarti di finale in Europa League, perché può capitarti che poi ai quarti becchi una squadra che tu prendi 2 pali, un espulso, eccetera, e vai a casa. O becchi una squadra che è un'altra blasonata, una bella squadra. Può capitarti anche che nel girone vai a prendere schiaffi magari in una trasferta che non ti aspetti, che questi ti attaccano e ti aggrediscono subito, può succedere, cioè, ma il girone lo devi passare bene, senza mezze misure. E poi devi
6: allora dalla prossima volta, caro Savi Carlone, che non sarà la prossima perché giocheremo in trasferta in quel di Sassuolo domenica sera, saremo sempre la domenica sera fino alla 12esima, ce n'è solo una ad inizio novembre, il lunedì col Venezia, lunedì, se ricordo bene il calendario, sì. Lunedì, quindi un bel campionato di lunedì alla 12esima, dai, la possiamo accettare. Noi siamo quelli della domenica sera perché hanno bisogno dei nostri abbonamenti in calo sulle televisioni, sì. La domenica sera 20:45, infermiera Juventus intanto, Cabal, Thuram, Yıldız e Kator, in dubbio Caviglia di Cambiaso, problema muscolare per McKennie, quindi provino oggi McKennie, mi dicono, più che Cambiaso, provino per averlo in panchina, ma poi studieremo il Milan, la Juventus a confronto. E per le prossime volte, prima delle partite in casa, Savi Carlone ci farà trovare lì il messaggio, il messaggio misterioso, la Juve va bene, va male, la borsa di Savi Carlone, ci inventiamo quello.
7: Quindi, questo un spazio bianco alle spalle apposta,
6: bravo. Ci fai un disegnino, non so, ci fai vedere gli algoritmi, ci fai un'equazione difficile, tanto non le sappiamo risolvere e tu potrai avere sempre ragione. Grazie Savi, come sempre, grazie mille, ciao, grazie Savi Carlone.
7: Ciao,
6: poi lo leggeremo anche la domenica sera. Ciao Savi, noi ci fermiamo 13:34. Il prossimo blocco sarà interamente dedicato a voi. La domanda è: Juve Milan, un vostro ricordo? E soprattutto, chi è più forte quest'anno? Perché è in linea di massima. Anche se poi vi leggo la formazione, la mettiamo a confronto. Vicario, meglio o peggio di Maignan? Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik, meglio o peggio di Ghila, De Winter, Pavlovic e, visto che dovrebbe giocare Moreira. Locatelli, Douglas, c'è un dubbio anche Douglas in mezzo al campo, non Sar, ma magari con Maines. Meglio di Kucuweze, Musa, Modric E basta. Rabiot, Sissé, Gonzalo Ramos, come Constenção, Nico, Boga e Colomani, li passiamo ad uno, ne parliamo insieme tra poco qui su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: :42, 20 minuti insieme a voi per commentare le dichiarazioni e anche per rispondere a qualche extra tema. Ce lo scrivono, ricordatevi il numero 340-54-25-324. Non so se sono già arrivati dei vocali, non avevo ancora lanciato il tema, lo rifaccio adesso. Juve-Milan, un vostro ricordo, un vostro Juve-Milan. Qualcuno potrà dire sono tempi talmente distanti che non è possibile fare paragoni, non facciamo il paragone con il passato, un ricordo, e poi paragonando le due formazioni, cosa togliereste sostanzialmente, cosa prendereste dal Milan per migliorare l'organico della Juventus, oppure più semplice, paragonando i due portieri, paragonando la linea difensiva con le modifiche del caso, il centrocampo, la mediana offensiva e l'attacco, e dove siamo più forti, dove magari pecchiamo rispetto ai nostri prossimi avversari. Lo potete fare al 340-54-25-324. Intanto leggo qualche messaggio, li ho aperti adesso, leggevo. Allora, secondo voi Spalletti con questa rosa ha imbarazzo a fare la formazione oppure la rosa è ancora incompleta? Incompleta non direi, completa no, cioè ognuno occupa in ogni zona, ogni giocatore, ogni ruolo ha un suo, non dico vice, ha una sua possibilità di alternativa, quindi può scegliere. Che poi il peso sia uguale tra il presunto titolare, il sostituto, chi è arrivato, chi è tornato, è cosa diversa. Cioè, un allenatore si aspetta sempre qualcosa di diverso, in questo caso non di più, di diverso. Magari contava su Vlahovic, che lo ringrazia, meno su Sorlot, piuttosto che o più Sorlot rispetto a Valtemade o altro, eccetera, eccetera. Quindi secondo me imbarazzo no, ha la possibilità, chiaro, hai già due pedine in meno che sono Thuram e Yıldız, e sostanzialmente anche un'alternativa per variare il tema, partita in corso, all'inizio, Cambiaso, piuttosto che Cabal, cioè ce l'avevi lì per metterle a disposizione, qui invece limiti le scelte, però imbarazzo no. Ha la possibilità di poter ragionare in chiave campionato e in chiave Champions League, Europa League. Buongiorno direttore Paolino, ho ascoltato l'intervista a Giraudo, dovresti ascoltare anche la replica di Luciano Moggi. Io non mi schiero, io tifo Juventus per i nostri dirigenti. Ci sono dei passaggi in cui bene ascoltare sia Giraudo, no? Che ricordiamo, il 90% dell'intervista è impeccabile, dice esattamente quelli che sono stati i problemi ripetuti però per un ventennio nei momenti più difficili da subito anche da Luciano Moggi, sia chiaro. Poi quel passaggio su Luciano Moggi, onestamente io lo reputo non un autogol, un sacrosanto diritto di Antonio Giraudo, che avrebbe potuto dirlo e diglielo da subito, onestamente, a Luciano Moggi, ma soprattutto mette in luce un qualcosa che anche dal punto di vista del chi comandava Moggi, ovvero Giraudo, non è riuscito a monitorare, a controllare e a gestire, se quella è una verità. Che la Juventus non fosse santa lo sappiamo, perché per partecipare al campionato di Serie A se sei santo non ti scrivono. Quindi significa che anche le tue concorrenti erano poco santi come te, e lo capiamo ancora oggi, nel tentativo di mettere pressioni di qua e di là. Però che Moggi abbia fatto il male dei propri collaboratori o quel passaggio lì è un po' forzato, lo ammetto. Rimarrei male io se me lo dicesse domani un mio collega con cui ho passato 20 anni. Me lo potevi dire 30 anni prima, non 20 anni prima, a gioco finito. Me lo potevi dire man mano e avrei potuto crescere meglio insieme a te. Probabilmente cosa abbiamo fatto? Cioè, Moggi è stato molto elegante ieri a parlare di... È preciso, a parlare... Eravamo un noi, non un io. Perché se no uno si prende i meriti e l'altro si prende i demeriti e proprio non va bene. Proprio non va bene, perché i successi rimangono e l'operato discutibile in certi passaggi simile ad altri, onestamente lo ritengo uno scivolone, ma al di là di questo dice: secondo me a breve torna Agnelli. Giraudo, dopo aver risolto i problemi personali con la giustizia, cosa ne pensate? E i problemi con la giustizia l'hanno risolti tutti, perché non c'è stato reato, contestato reato. Anzi, ti dicono che la Juventus avrebbe potuto e dovuto farsi difendere anche in un'altra sede, non sarebbe andato in Serie B. Il problema è che il problema è nato dentro la Juventus e quindi hai accettato quella multa, chiamiamola multa. Sai, pulirsi o lavarsi le mani dopo 20 anni ce l'abbiamo tutte pulite, anche perché nel frattempo alcuni se la sono sporcate anche più di noi. Proseguo. La gestione del cambio ci ha portato ai minimi storici. Che il ritorno di Agnelli dipende sempre da cosa vai a chiedere. Di comprare? Devi portare i soldi, quelli che vuole il CAN. Di entrare con un socio? Se va bene al CAN. Vi ricordo che io ho questa visione. I figli di El CAN vogliono essere importanti in questa Juve. E quindi... Io sarei ben contento che il padre li facesse maturare e li aiutasse a gestire una delle aziende di famiglia, perché fondamentalmente la maggioranza ce l'ha la Exor e quindi fa capo la stessa a John Elkann. Dobbiamo giocare per vincere il campionato, ci scrive un altro ascoltatore, e vedremo. Per me Inter, Roma sono davanti. Napoli un'incognita, con Allegri senza mercato, entrerà anche lui tra le prime quattro, ci proverà, speriamo che escano loro questa volta, e come Juventus sono le altre, onestamente. Ciao, gioco pronostico: Inter Napoli 1-0, Juve Milan 0-1. Salvo da Milano. Ah, mamma mia, Salvo! No, no, no, non farmeli questi pronostici, non voglio neanche leggerli. Juve Milan 3-2 con tripletta di Galderisi. Ah, no, è un ricordo. No, è un pronostico, questo è un pronostico, no, no, no, questo non era un ricordo. Il ricordo ce lo fa Andrea, Juve-Milan 3-2 con tripletta, no, ricordo, sì, con tripletta di Galderisi, centrocampo per ora, meglio quello del Milan, hai messo tutte e due insieme, scusatemi. Galderisi, quello con i gol di Galderisi, il ricordo anche di Andrea, un altro radioascoltatore. Saluto intanto Manuel, che è arrivato per prendere poi le redini della regia da Torino. Intanto chiedo al nostro imperatore Costantino da Roma di farci ascoltare qualche vocale.
10: Ciao direttore, sono Paolo da Prato. Io prenderei, riprenderei Rabiot. Toglierei Rabiot perché è forte, forte, forte. Ciao, grazie, forza Juve.
6: Utile, utile, utile, utile. Sai che io non ho mai amato Rabiot, ma effettivamente c'hai ragione. Ma effettivamente c'hai ragione, perché ragiono non sul giocatore, ma hai fatto anche tu un altro ragionamento nel centrocampo. Nel centrocampo, perché ti aspettavi qualcosa da Koopmeiners che non ti ha dato. Mi sembra che una svegliata gliel'abbiano provata a dare, deve dare continuità. Douglas Luiz ha delle caratteristiche migliori di Rabiot, non migliori di Koopmeiners, ma nel complesso è la sintesi perfetta, ecco perché puntano su di lui. Dov'è che siamo migliori noi secondo voi? Me lo dite, 340-54-25-324. Io sono convinto domani, che non sarà dopodomani, domani conferenza alle ore 16, che non sarà una partita preparata per pareggiarla e che potremmo sfruttarla per dare un segnale a noi stessi e al campionato, non per vincerlo. Io continuo a ripetere, poi a marzo mi direte: sveglia Antonio, siamo da campionato, e sarò ben contento di dire non ci credevo all'inizio, e non faccio il percorso inverso perché vedo e peso il valore in altro modo magari rispetto a voi. Antonio da Lecce, parliamo piacevolmente insieme di tante cose sulla nostra Juventus e su altro. Perché non parliamo mai di cosa è diventato il calcio europeo? Perché ieri, perché si può anche fare, lo facciamo il giovedì anche con Malu Pasincato. La Champions League è fatta ormai da 7-8 squadre. Alcuni club comprano giocatori per 130-140 milioni. E fai bene ad aggiungerci tu quello che ci stai dicendo. Però mi è andato via il messaggio, eccolo qui. Cosa impossibile per altri? Tanti anni fa arrivava in finale il Göteborg o lo Steaua. Siamo davvero contenti di questa situazione? E quando arrivavamo noi e altre squadre e tante italiane e i campioni venivano da noi, ti preoccupavi, lo dico ad Antonio da Lecce, degli altri stati? La riforma ha voluto portare a, e poi la qualità del calcio passa, che 20 anni fa venivano da noi, adesso non vengono da noi, quindi non siamo più bravi e migliori rispetto a quello che eravamo. Ma quindi siamo meno forti dell'anno scorso? Non credo, siamo diversi, ma non so se siamo pronti per vincere, questo è quello che dico. Il Como farà lo stesso esploit dell'anno scorso con la Champions da fare? Cercare di mantenere l'equilibrio, ma l'esperienza ti porterà a toppare da qualche parte, L'esperienza in Europa ne hanno da imparare, schiaffi ne devi prendere, un po' come quando butti in prima squadra i ragazzi giovani. Va bene tutto, ma poi anche all'occhio del direttore potrebbero sembrare aspri. Il Napoli col cambio allenatore, un po' di ottimismo. Ma Mattia, non si tratta di pessimismo. Se vuoi dire e ci vuoi raccontare che la Juve è da scudetto, ce lo dici, ne prendiamo atto. Per me l'ottimismo, no, deve essere almeno essere soppesato con il realismo, perché anche l'anno scorso potevi arrivare quarto, anche l'anno scorso potevi competere, anche gli anni prima quando volevi rivendere con Maines e Douglas Luiz e Nico Gonzalez, e invece quest'anno ce l'hai, e allora, e volevi cacciare Giuntoli o chi per esso,
11: Capisci che dipende anche dal valore dei giocatori, anche dalla rosa, ma guarda l'esperienza dell'Inter e della Roma. Non cambiano l'allenatore come te, hanno aggiunto qualcosa che serviva molto e forse sono più pronti, ma mi potrei sbagliare. Ma non è che mi posso sbagliare, non io, non è che ci si può sbagliare in

0: fu lui a instradarmi. Io sono appassionato, sono del 63, quindi ho visto anche Anastasi, che sono innamorato della Juventus per Anastasi, quindi è forse Juve. Per quanto riguarda partire con il Milan, non ne cambio neanche uno dei nostri, neanche uno, neanche uno. Secondo me dobbiamo soltanto provare a vincere, perché non guardo mai l'avversario, guardo solo la Juventus e spero in un gol di Voltemade, perché così facciamo chiudere un po' la bocca a quelli che dicono che non è un attaccante da gol, eccetera, eccetera, dimenticando che viene dall'Inghilterra. Vengono anche giocatori della Premier Inter, qualcuno anche del Milan, dall'Inghilterra, però non vedo tutte queste critiche. Comunque forse io sempre avanti così.
1: No, però mettiamoci d'accordo, critiche, non critiche, ottimismo, pessimismo. Diamo un giudizio, no? Cioè, ci può stare o dobbiamo dire che vinciamo? E quando poi saremo secondi, che cosa direte? Che non voglio dire, ah, allora, no, non c'è un meglio o un peggio. È una Juve migliore? Lorenzo D'Albano Laziale ci dice, noi secondo me siamo più forti in difesa. Vero o non vero? Individua, dice, per questo miglioriamo, arriviamo campioni d'Italia? Ma l'avete vista la personalità dell'Inter? Non è degli arbitri che li aiutano, non è del calendario che li aiutano, perché sennò diventiamo quelli che criticavano la Juventus appunto nel 2006, quando qualcuno mi dice, Moggi però aveva questo modo di relazionarsi un po' da boss che non lo rendeva simpatico. Il bello rende antipatici, il forte rende superlativamente antipatici. No? E crea invidia, e crea invidia. Quella squadra lì era uno squadrone, punto e basta. Le pressioni sull'Inter, quando l'altra, cioè sugli arbitri, ci sarà sempre. L'altra sera il rigore che non danno in Coppa Italia al Torino, perché ho visto quella partita lì dopo la mia partita squallida a calcetto con gli amici, a calciotto, perché l'arbitro lo vede, non devono negare quello che decide l'arbitro, neanche gli errori dell'arbitro, cancelliamo il VAR per quanto possibile, era troppo simile a quello del Milan della settimana prima. Quindi prendono una decisione politica contro il Milan a favore del Monza e capiterà in campionato altre 45 volte. Andate ad arbitrare nei campetti di periferia, guardate la gestione delle partite e capirete, il più forte in Europa, in Olanda, in Irlanda del Nord, il più forte mette pressione, la più bella o il più bello in discoteca attira più attenzione rispetto agli altri. Quindi cerca di vincere, cerchiamo di vincere con i nostri e qualcuno dice confido in Spallettone, Carlo da Finale Ligure. Quest'anno confido e invito a grande responsabilità e a 67 anni fa la differenza perché non farà lo scienziato, farà quello che sarà necessario fare l'allenatore, ce l'ha dimostrato in un contesto controllato come quello della Juventus, dove non puoi farla troppe volte fuori dal vaso, contribuendo all'arricchimento del club con i tuoi inviti, diversamente da come ha fatto borbottando l'anno scorso, perché chi comanda deve gestire, se poi gestisce male va a casa come è andato con Molli. Altro vocale e poi chiudiamo questa prima ora di cose di calcio.
2: Buongiorno direttore, sono Diego. Volevo portare ancora una mia riflessione in merito a quanto aveva ragione Andrea Agnelli. L'altro giorno, parlando con un mio amico che si intende di Premier, mi spiegava
1: Sì.
2: che, per esempio, il Manchester City ha preso tre centrocampisti spendendo più di 300 milioni di euro. Poi anche tra di loro, tra le squadre di Premier, si scambiano giocatori che comunque fanno panchina, vendendoli a 70 milioni di euro, 80 milioni, ma
1: Si
2: giocatori
1: chiamano
2: che comunque
1: plusvalenze,
2: non sono neanche
1: eh? Si
2: titolari.
1: chiama business.
2: Quindi mi chiedo come si può competere con queste squadre. La Champions League è diventata ormai una farsa, nel senso che hanno uno strapotere economico che solo come aveva probabilmente
1: Binotto.
2: intuito Andrea Agnelli, si poteva contrastare, ma la Serie A, gli altri campionati, a parte forse da quello

0: spagnolo non possono competere con la Premier.
1: E allora ti lascio con questa chicca, perché sapete come la penso. Non è che ci volesse Andrea Agnelli, per capirlo. Cioè, riconosciamogli tutto, ma il merito di inquadrare il problema forse l'avevamo capito in tanti. Sai dove sbagliamo e sbaglia la Juve in quel momento? A presentare la Superlega rendendosi ancora più antipatico, no? Di Moggi, Giraudo e Bettega. E quindi ti hanno tolto il tappetino verde sotto i piedi, finendo nella botola. Cercando alleanze in modo strategico più azzeccato, forse non saremmo finiti sul fondo, perché Barcellona e Real Madrid sono rimasti fuori senza neanche far finta di allungare la mano per salvare il soldato Andrea Agnelli. Non bisogna schifarsi dello schifo che c'è nel calcio, bisogna trovare il modo giusto per non lasciarsi affossare e perseguire il proprio obiettivo. Più leale, sincero e amorevole di così, non so spiegartelo. Cosa ne pensate? Tra poco ne parliamo, ma andiamo e torniamo sul campo, perché abbiamo il preparatore atletico Mimmo Celsi, anche se non giochiamo in trasferta, una piccola sostituzione last minute per impegni dell'altro preparatore che salutiamo e che vi presenterò la prossima settimana. Ebbene, parleremo di Thuram, parleremo della Juve la terza giornata, parleremo di che cosa si fa in campo in questi giorni, in questi momenti. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e 3 feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
2: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e le femminili che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
2: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
1: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni.
7: Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Cose di calcio, 14:10, un saluto agli amici che si stanno aggiungendo in chat attraverso la messaggistica con i loro messaggi al 340 54 25 324. Saremo insieme fino alle 15 tutti i giorni, tra le 13 e le 15, lunedì e il venerdì in special edition dopo la partita e prima della partita, anche se il venerdì potrebbe capitare di essere anche il giorno dopo l'Europa League, e saremo io e voi in compagnia dei nostri opinionisti. Gli altri giorni invece sempre tra le 13 e le 15, un'ora da solo, in apertura, i temi, i giornali, gli opinionisti, l'attualità, le novità, gli aggiornamenti dalla Continassa, gli allenamenti e poi spazio anche a voi. Un'ora invece insieme a Paolo Rossi e un'ora di approfondimento proprio con Paolo tra le 15 e le 16. Quindi questo è il nostro nuovo modo di stare con voi in compagnia tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La novità anche quest'anno è Chiara Leati alla conduzione del pre-partita, due ore prima dell'inizio della partita, quindi partita alle 20:45, dalle 18:30 alle 20:30, due ore prima, due ore di probabili formazione, di novità, di collegamenti con chi tra di noi sarà in collegamento da Torino e in trasferta naturalmente, e poi lo studio principale con la conduzione a rotazione dei vari ospiti e dei nostri opinionisti, dei nostri colleghi della sede romana. Sono Luciano da Reggio Calabria, seguo sempre la radio che apprezzo molto. Vorrei dire che sono completamente d'accordo con lei per quanto affermato su Andrea Agnelli e la Superlega. Eravamo 30 anni avanti rispetto a tutte le avversarie italiane e tra i primi in Europa. La scelta politico-sportiva di Andrea, che apprezzo e voglio bene e nessuno lo mette in discussione, la capacità del super presidente Andrea Agnelli, lo vorrei spiegare, e non regalo niente a nessuno, neanche ai miei genitori e neanche loro a me, ci si costruisce, ci si rafforza con gli esempi, con la capacità, con l'intelligenza, con la capacità anche relazionale. Ha buttato la Juve in un fosso che ci ha ributtato indietro come nel 2006. Comunque, per colpa anche dei nemici, cioè per delle responsabilità e per delle scelte strategiche non azzeccate per quel momento, onestamente. Comunque guardiamo avanti e speriamo che il CAN voglia vincere e farsi rispettare a livello politico, riportando la nostra amata Juve dove merita, e cioè ai vertici del calcio europeo. Sono contento per il mercato svolto, che Spalletti parli di meno e bene fino alla fine. Questo Luciano da Reggio Calabria. Non possiamo parlare fino all'inizio, fino all'infinito dei giocatori gioco allenatore della Juve, ma il problema della Serie A è che fino a quando ci saranno tifosi dell'Inter a fare fare sorteggi e comandare. Allora Antonio, non iscriviamoci al campionato, se così è che tutti sgomitano anche nei settori giovanili. Quando leggo che alcuni allenatori non vogliono allenare o non li fanno allenare le primavere di società importanti perché gli impongono chi deve giocare. Ma dove siamo? Che campionato è il nostro? Anche dalle altre parti. Ma chi è forte? Giochi, paghi, non paghi. La retta, chiamiamola retta, quello che è, no? Di lecito. Ma poi questo è il calcio. Quindi come hanno sgomitato le altre con noi, devi continuare a sgomitare anche tu. E chi ha la squadra più forte è parte avvantaggiato. Chi riesce a entrare in Champions senza fare casini in società parte con un bilancio positivo. Chi si lamenta e basta è un interista, e io non sono interista e spererei di dialogare con non interisti che hanno la loro casa e possono fare quello che vogliono a casa loro. Ocatri vuole comprare la Serie A, miliardi di euro per i diritti TV. E l'Inter, eccoli qua che scendono in campo. Giraudo l'ha detto ieri nella sua Massimo da Venezia. I due professori, ma certo che ci sono i professori. I professori stanno in vacanza d'estate, o l'uno o l'altro. Luigi Schiffo, il lunedì è cambiato orario. Inizieranno il venerdì. Ah, è vero, perché rispetto all'anno scorso questa è già l'ora in cui iniziavano i professori. Lui era pronto a fare i compiti, uno dei pochi che voleva fare i compiti con i prof, questo glielo dico. No, hai fatto bene a ricordarmelo. Dalle 15 alle 17 il lunedì, la Juve del lunedì con Luigi Schiffo barra sostituito, a volte si interscambieranno, Dario Ghiringhelli. Il venerdì alla vigilia i due prof, o uno dei due in base ai consigli di classe, di classe juventina, saranno insieme per colpo gobbo, quindi alle 15. Hai ragione, il primo venerdì, e non l'avevo sottolineato a dovere. Benissimo, grazie mille. I due professori ci sono, tranquillo Massimo, devi avere pazienza, però un'ora fino alle 15, perché ho iniziato più tardi, non ho occupato la scuola e è mandato via i professori. Andiamo ad ascoltare Manuel, qualche telefono, dobbiamo chiamarlo Mimmo tra poco, e Mimmo Cessi tra poco. Tra l'altro gli sto riservando il complimento che arriva da un ascoltatore, Joe, non ha detto solo quella cosa che ricordi su Twitch, ma ce ne sono tante altre che poi ricorderò in sua presenza. Andiamo ad ascoltare un vocale, caro Manuel, vediamo cosa ci dicono sul Milan. Concentriamoci sul Milan.
9: Buongiorno, direttore Tommaso a Firenze. Ciao. Io mi trovo d'accordo con il suo sano realismo, cioè la squadra sì, probabilmente si è rafforzata la Juve, però attenzione, e non è che le altre si sono fermate, cioè quelle che l'anno scorso sono arrivate davanti a noi sono tutte rafforzate. Forse l'unica che è arrivata prima di noi l'anno scorso e non si è rafforzata è il Napoli, che insomma, visto anche gli infortuni di Buongiorno, di McDominay, insomma, probabilmente, poi secondo me mi dispiace dirlo, ma Allegri secondo me è inferiore a Conte come allenatore. Però ecco, detto questo, sì, la Juve qualcosa è migliore, e la Juve complessivamente, diciamo, possiamo dire che è migliorata, ma sono migliorate chi già ci precedeva. Poi il Milan secondo me si è rafforzato, quindi la lotta è dura.
8: È come l'anno scorso.
9: Nei primi quattro, speriamo bene. Avrei preso Brozovic, svincolato, mandato con Miners,
8: l'interista avresti preso,
9: secondo me questo Brozovic è più pronto come personalità, è vero, avanti agli anni, ma è pronto per il centrocampo.
8: Dipende poi dalle strategie, sono d'accordo con te. Il Khedira ti serviva, no? L'uomo esperto e tanta roba. Sulla forza della squadra, cioè, mi hai dato ragione, ti ringrazio, ma anche se non me l'avessi data, ragionerei con te. Non bisogna, ripeto, l'ottimismo bisogna pareggiarlo sempre con il realismo, bisogna un po' tararlo con il sano realismo, perché sai, quando cambi tanto, non è che hai cambiato tutti quelli che hanno fatto strabene nei loro campionati, che comunque sono un rischio, ma rischieresti meno che cambiarne 9, no? Più quelli che sono rimasti e che devi incastrare, perché sia che tu parta bene o che tu parta male, se perdi terreno nei confronti di chi è davanti, e speriamo di no, poi è difficile recuperarlo, soprattutto se devi provare, devi incastrare, devi gestire. Ce l'abbiamo l'ospite, abbiamo Mimmo Cessi, ben trovato, preparatore atletico che corre verso il campo a quest'ora o verso un ristorante. Ciao Mimmo. Però non lo sento. E allora buttiamo giù, ascoltiamo un vocale e lo richiamiamo. Nessun problema, Manuel, lo sai. Mimmo Cessi è caduto. E stanno entrando vocali.
10: Buongiorno, direttore, sono Diego.
8: No, l'abbiamo già sentito. Adesso l'abbiamo sentito. Diego ormai ha riconosciuto la voce, se non ne ha mandato un altro. Andiamo indietro e via.
11: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara.
8: Ah no, quelli che mi hai fatto. Ah, me l'ha fatto ascoltare prima. Scusa, è vero, è appena arrivato Manuel, quindi non ha aggiornato ancora il sistema. Nessun problema, vado, anzi, prima di chiudere, Paolino, cosa combini? vi ho messo via. Andiamo a dare uno sguardo a tutto mercato web. Inter di Marco, tema caldo, ma non è in scadenza, già esercitata la clausola. Probabile formazione seriale, ultime sulla terza giornata di campionato, fa tutto il giro di formazioni. Colomani cerca la prima gioia stagionale. Spalletti ha ragione, devo fare gol. Ma arriveranno? Arriveranno sti gol? Lo chiediamo a Mimmo Cessi, ma cosa ne sa lui? Ma sa anche queste cose. Buongiorno Mimmo, il nostro
12: Ciao,
8: preparatore.
12: Buongiorno. No, buongiorno.
8: No, mi ha fatto il gesto che è ricaduto, ho visto entrare i barellieri, mi sono preoccupato.
12: No, io sto benissimo.
8: Stai benissimo, ma non sono caduta la linea.
12: È caduta la linea, siete caduti voi, siete voi in difetto, non io.
8: Ah, ecco, eccoli qua, è colpa di Manuel, me lo confermi. Ma carissimo, sì. Grazie per questa sostituzione last minute, ma sai, voi preparatori avete i corsi a distanza, è il giocatore che ti arriva all'ultimo minuto con l'acciacchino, quello che si opera. Quello che è, e quindi ne ho approfittato bonariamente di te. Senti, devo partire, è arrivato 5 minuti fa quando ho annunciato che ci saresti stato, perché non ti aspettavano. Guarda che se non ti presenti ti vengono a cercare a casa i nostri ascoltatori. Faccio i miei complimenti a Chelsea per essere stato l'unico a dire a settembre dell'anno scorso che con i problemi fisici avuti in passato da Zegrova sarebbe stato impossibile per questo giocatore riuscire a tornare sui livelli pre-operazione. Beccati questa e spiegami, è vero, a dire il vero non sei stato poi l'unico, ma sei stato il primo sicuramente, però è migliorato anche se mi sembra in partenza destinazione Arabia, cioè è fuori dai radar di Spalletti. Ha risolto i suoi problemi? Lo vedi meglio? Che cosa ha fatto? Lo possiamo vendere? Lo prenderanno? Ce lo rimanderanno indietro, secondo te?
12: Ma io credo fermamente che lui abbia avuto, a parte le difficoltà legate alla pubblicità dei, che insomma sono problematiche varie, io credo che lui abbia avuto anche una difficoltà di adattamento al campione italiano. C'è una considerazione che va fatta su due ambiti, sia quello sportivo tecnico che quello sociale. Quando un giocatore arriva con delle problematiche come le sue, richiede un periodo di cura molto dettagliato e molto, anche molto difficile, no? Quando poi tu devi fare anche la prestazione e ti ritrovi a fare magari la partita dove in linea di massima pensi di star bene, di fare delle giocate, ma fisicamente non sei a posto, il campionato è più difficile rispetto a quello che stai affrontando in un'altra zona, ti ritrovi sicuramente a trovare difficoltà anche più grosse, allora lì l'adattamento tarda in un modo clamoroso e non esistono più margini per poter fare un ulteriore passaggio di investimento. Poi i mezzi tecnici non si discutono, però sia fisicamente che tatticamente il ragazzo ha sofferto l'adattamento al campionato italiano ed è una cosa che penso che sia abbastanza visibile.
8: E magari non solo lui. Senti, entro concretamente nell'infermeria, operazione al ginocchio, anche questa l'avevamo un po' capito, intuito. Il conservativo, perché in questi giorni mi scrivevano, ma Antonio, allora alla fine il conservativo tutti sperano, ma poi vanno sotto i ferri. E io dico che purtroppo forse siamo arrivati al fatto che il conservativo sarebbe meglio evitarlo da subito. Purtroppo si gioca troppo e quando senti quel dolore, e se passano 5 mesi anche Thuram ha dovuto inchinarsi a questa decisione. Come sarà il percorso da oggi? Perché si è operato ieri, da oggi come lo cataloghiamo? Li cataloghiamo questi 4 mesi? Mi suddividi i periodi con più o meno quello che potrà fare Thuram o che gli faresti fare tu?
12: Allora, facciamo una premessa. Io mi piace a volte ragionare, perché quando sento delle affermazioni che sono più figlie dell'emotività del tifoso che invece figlia di una logica medicale, di una logica anche sportiva, io vorrei fare semplicemente una correzione.
8: Dai.
12: Allora, l'ortopedia e la medicina sportiva moderna non hanno come obiettivo principale quello di andare subito all'intervento, ed è una cosa che ho detto un miliardo di volte. Perché? Perché una volta che tu tagli un tessuto, quel tessuto quando si va a cicatrizzare, si va a chiudere, non è più la stessa cosa di quando tu hai iniziato a fare, cioè di quando tu sei una persona sana. E questo può generare tutta una serie di complicazioni, difficoltà, che sono ovviamente da gestire. Ecco perché si preme molto sulla terapia conservativa, anche perché le metodologie di allenamento antalgico è una metodologia di prevenzione medicale di quelli che possono essere eventuali aggravamenti della condizione fisica, sono abbastanza efficaci per garantire un ritorno in campo. Soprattutto può essere di tendini e di legamenti. Quindi il discorso è un po' diverso da come lo vede il tifoso e da come qualche medico magari meno avvezzo a dinamiche sportive ce lo può raccontare. Ora, il percorso di Thuram è un po' particolare, perché ci sarà un periodo in cui lui dovrà fare semplicemente mobilità articolare sul ginocchio operato, per non perdere l'elasticità muscolare, soprattutto per non perdere la flessa e tensione. Poi ci sarà una fase di riadattamento dei tendini, dove lui verrà sottoposto a lavori di isometria, lavori di potenziamento tendineo e legamentoso, che ovviamente coinvolgeranno anche i muscoli. Dopodiché gradualmente si comincia a fare il lavoro di potenziamento muscolare, perché va ricostruito tutto il quadricipite e tutta la zona della gamba per consentire a quella zona tendinea di essere sovraccaricata il meno possibile. E qui finiscono le prime due tappe, che durano in circa 2 mesi e mezzo. Dopodiché c'è l'ultimo mese e mezzo, è quello di riattivizzazione pura, dove lui verrà sottoposto a carichi crescenti non soltanto in palestra, ma le prime corse in campo, le prime partitine, quindi i primi movimenti con la palla, le prime partitine a basso regime, e poi probabilmente verrà reinserito in gruppo fino ad arrivare alla soglia del terzo/quarto mese completa, dove la finestra temporale è abbastanza logica per provare il rientro in campo e quindi poi la fase di gioco nuovamente. Quindi lo rivedremo ovviamente a gennaio, non prato, ma è anche logico. Poi ci sono anche le pause di festa, insomma, ci sono le pause nazionali, e questo aiuteranno molti ragazzi a recuperare molto più facilmente.
8: Certo, oggi provino per quella distorsione che ha portato ad entrare ed uscire immediatamente Cambiaso, e l'affaticamento che ha fatto saltare l'ultima partita anche a McKennie. Qual è la cosa più facile o meno rischiosa da gestire? Una caviglia che ha infastidito dopo pochi minuti Cambiaso, o l'affaticamento? Una settimana può bastare per rilanciarlo o convocarlo? In linea teorica, ricordiamo, Mimmo Celsi non ha la bacchetta magica. Ragioniamo però con lui come farebbe l'allenatore, senza sapere quello che ha realmente un giocatore, ma che deve affidarsi alla consulenza del medico e del preparatore.
12: Allora, facciamo una premessa importante. Tutti e due i tipi di infortuni hanno di solito quasi sempre un'origine traumatica, cioè possono essere traumi da stress o traumi da contusione, quindi anche in questo caso anche l'affaticamento può essere uno stress biologico, metabolico, che in qualche modo ha favorito il sovraccarico muscolare, tanto da creare quello che poi è un indurimento. Allora, l'indurimento muscolare, se trattato con dolizia, è quello che permette all'atleta di rientrare quasi subito in campo, quasi subito significa dai 3 ai 10 giorni quell'indurimento può essere completamente sciolto. Una volta si parlava di 2 o 3 giorni, ma fino a 2 anni fa, negli ultimi 3 anni la medicina sportiva ci ha insegnato che in realtà anche l'affaticamento va trattato con un po' più di attenzione, perché altrimenti poi si creano compensi posturali e muscolari particolari che favoriscono recidive altrove o infortuni ex novo da altre parti della zona muscolare, del corpo dell'atleta. Sulla caviglia ci andrei un po' più cauto, perché una distorsione, se curata male, può portare al distacco dei tendini della caviglia, al punto da poi poter arrivare anche a quelli che possono essere paradossalmente degli interventi necessari, che richiedono poi del tempo. Quindi sulla caviglia ci si va molto più cauti. Poi bisogna vedere l'entità sia dell'affaticamento, ci sono a livello manuale, quindi c'è proprio il fisioterapista e il medico che vanno lì, stabiliscono sulla tensione muscolare quanto è l'affaticamento, si fanno ecografie di controllo, si valuta che non ci siano micro lesioni e si prosegue. Invece sulla caviglia si è molto più attenti. E quindi
8: è già un dato molto importante quello che ci stai dicendo e che ci ripeti costantemente, ma è bene farlo. Senti, abbiamo ancora qualche minuto e ti sentiamo in direzione campo. I tuoi ragazzi come stanno? Dopo 2 settimane di lavori con Mimmo Celsi, e poi ti chiedo, i nostri ragazzi come stanno per la terza giornata di campionato? Come li hai visti contro il Parma in queste 2 prime uscite? Parlo della Juventus, ovviamente.
13: Allora, per quanto riguarda i miei, abbiamo fatto un gran lavoro e li abbiamo messi in carreggiata, quindi abbiamo fatto un precampionato con tutte vittorie, quindi va bene così, vuol dire che la squadra è in salute.
8: Cioè, ha corso? Ha corso secondo le tue aspettative? Cioè, li hai fatti sudare?
13: Addirittura con l'elevazione del CPS siamo già nell'80% del gruppo in media Europa, quindi... Siamo a livelli buoni e siamo ancora agli inizi, quindi
8: senti, allora mi hai dato l'assist. La Juve con il sistema GPS come l'hai vista? Cioè, secondo i tuoi occhi? Secondo i tuoi occhi?
13: Il GPS occhi di Mimmo, non l'ho vista male. L'ho vista una squadra comunque che sta bene, per ora sta abbastanza bene e non mi è sembrata in grandi difficoltà con nessuna delle avversarie incontrate. È chiaro che adesso c'è da far assistare anche gli ultimi arrivati, ci sarà un periodo di adattamento, probabilmente qualcosa a livello di qualità del gioco inizialmente la si perderà perché i nuovi non sono abituati a stare nel contesto squadra come gli altri che ci sono in gruppo, però l'ho vista bene. Spalletti in questo penso che ha capito come deve gestire bene questo gruppo, ormai lo conosce più o meno nella grande maggioranza i limiti e i pregi di questo gruppo e quindi può sicuramente apportare giusti collettivi. Mi sembra una squadra in salute, insomma, non l'ho vista in difficoltà, anzi.
8: E cos'è cambiato secondo te? Cioè sono arrivati, cioè hanno lavorato meglio perché iniziavano anche con Spalletti, c'era un mondiale in mezzo, ma sono cambiate tanti giocatori, quindi senza fare il conteggio dettagliato, o che cosa? Sono arrivati tutti preparati, cioè hanno lavorato singolarmente per farsi trovare meglio di come magari hanno lasciato la Juventus?
13: Beh, non è un mistero che ormai tutti i giocatori a fine stagione seguono dei piani individuali con i personal trainer, con addetti ai lavori che durante l'estate fanno questi passaggi che sì, sono abbastanza delicati e importanti, dove c'è un monitoraggio continuo dell'atleta e si va sicuramente a lavorare su quelli che sono i deficit, quindi arrivi sicuramente più pronto a inizio stagione. Però ritengo che la Juventus abbia optato anche sulla ricerca di giocatori di un certo spessore umano. Mi sembra che quelli che siano arrivati con un altro piglio umano ed è questa la chiave di lettura secondo me più importante. Chiaro, adesso sono impressioni, poi vanno confermate in campo, vanno visto durante la stagione cosa accade, ma quello che mi è sembrato soprattutto gli ultimi arrivati è di un approccio e di un'umiltà che noi negli ultimi tempi non avevamo visto.
8: Chiarissimo, Mimmo Celsi, grazie. Sei ottimista tu da tifoso? Perché ti sento lì col pullman da trasferta che stai venendo a Torino, altro che lavoro. La Juve può far bene, meglio, di più?
13: In questo momento la vedo nelle prime 5-6. Adesso bisogna vedere con i nuovi acquisti come evolverà, ma oggi mi sembra logico immaginare nelle prime 6, non nelle prime 4. Non significa che non possa raggiungere le prime 4 posizioni, attenzione. Ma in questo momento con una rosa che comunque ha avuto diversi cambi, la vedo leggermente.
8: Maledetto realismo, tutti condizionati dal realismo, come sottoscritto. La domanda te la volevo far prima con un flash. Quelli alti, no? Perché io non sono mai stato a quelle latitudini. Quelli alti, come sono? Come sono? La fibra? Hanno più bisogno di tempo, meno tempo? Si allenano di più, si allenano di meno? In generale, quelli alti?
13: Ma guarda, con le metodologie di allenamento moderne e con le opzioni che vengono effettuate, credo che quello alto, quello basso cambi poco. Io ho visto giocatori veramente di statura piccolina essere dei vitelli a tutti gli effetti, cioè partite lenti e poi diventare delle macchine da guerra tutta la stagione, giocatori alti, partire forte e rallentare dopo. È semplicemente una questione di sistemi nervosi. Il sistema nervoso centrale di noi da Cicimo è diverso, se alcuni si allenano meglio, sono più pronti, reagiscono meglio, altri peggio. Poi c'è la biologia, ma lei è un discorso personale, persona, ma non possiamo farlo come discorso generico, quindi atteniamoci a quello che dice la scienza.
8: Allora,
13: aspettando prima o poi di tornare a Torino.
8: Allora ti aspettiamo. Senti, finisco mentre Marotta fa l'applauso a Bacin e a Chivu, e noi lo facciamo a te. Ti accontenti? Ti accontenti?
13: Io mi accontento, vale più questo probabilmente.
8: Inter-Napoli, Inter-Napoli, c'è già un big match, l'applauso te lo fa anche Manuel, che ha attaccato pubblicamente la sua colpa e lui restituisce con il fioretto, con gli applausi. Ciao Mimmo, ci risentiamo.
13: Ciao, buona giornata.
8: Buona giornata,
13: ciao,
8: buona giornata. Ci fermiamo Manuel qualche secondo, applauso a te, applauso a me, applauso agli ascoltatori. Sta parlando Chivu, domani parla invece Spalletti alle 16. Se vuoi ti offro il caffè domani, 16 meno 5. Sei... No, qua, alla Continassa. Tu sei lì che giri a piedi, che corri, mi dici sempre. Domani non puoi. Ah, domani non puoi, ho capito. Domani che volevo offrirti un caffè, stranamente non va a correre. Manuel, a tra poco parleremo di Milan con Milan News. A tra pochissimo.
14: Cose di calcio.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ore motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
14: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
17: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
20: Cose di calcio.

0: Ultima mezz'ora di cose di calcio, caro Manuel, hai ragione tu, vince la Juve. Mi dici anche chi segna, il nostro gobbaccio della regia?
1: Secondo me domani...
0: Domenica,
1: chiedo scusa.
0: Che domani sei a correre, viene a prendere.
1: Non so se giocherà dall'inizio, ma se dovesse mai entrare, il Tedescone, secondo me, gliela piazza dentro.
0: Punti tutto sul Tedescone. E
1: anche
0: voi...
1: perché loro dietro... lasciano un po' a desiderare.
0: Noi senti, e chi è più forte? Lo chiedo a te, poi mi fai ascoltare qualche vocale se è arrivato, perché sono un po' pigri, bisogna un po' stuzzicarli. Più forte è il Milan o la Juventus? A reparti, quindi reparti, noi difesa siamo più forti del Milan,
1: siamo più forti noi.
0: A centrocampo Locatelli e Douglas rispetto
1: un pochino più loro.
0: In attacco
1: secondo me noi abbiamo più scelta, più qualità.
0: Ma sai che stai migliorando a vista d'occhio? E voi la vedete come Manuel o in modo diverso? Chi togliereste al Milan? Secondo voi chi toglierebbero quelli del Milan? Tra poco lo chiediamo al collega di Milan News, che avremo tra poco in collegamento. Se c'è qualche vocale, mi dice che non è possibile farli ascoltare adesso, e allora leggiamo. Sei lì che gestisci il bar di Radio Bianconera. Va bene. Allora, io, aspettando di metterci in collegamento con Milan News, così ci confrontiamo, vado a riprendere, a dire il vero, anche l'intervista di Colomani. Spalletti ha ragione, devo fare gol, ma arriveranno. Parlando di attaccante, la formazione come ve la immaginate? Io penso Colomani in campo, penso Nico come sottopunta e penso poi eventualmente il nostro attaccante, il Tedescone, come lo chiama Manuel, a partita in corso.
1: Mi
0: hai portato fuori strada. Dicevo, no, è Nick. Anche lui è un Nick, no? Se non ancora memorizzato bene il suo nome. Bene, intervista alla Gazzetta. No, alla Gazzetta, scusate. Intervista al Corriere della Sera, ragione Spalletti. Quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita, io per primo sapevo che avevamo avuto le occasioni giuste. Dopo la prima esperienza da 10 gol in 22 partite, la prima esperienza era stata bellissima, compagni, staff, tifosi, tutto quanto, era tutto perfetto. E poi era importante tornare per finire il lavoro che avevamo iniziato. Quindi arriva con le giuste motivazioni. E gli perdoniamo, anche perché comunque non è costata la vittoria, ma gli errori dettati anche dall'emozione. Abbiamo l'ospite, allora andiamo nella redazione di Milan News e salutiamo con piacere Pietro Mazzara. Buongiorno Pietro.
2: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben ritrovato, un piacere almeno una volta l'anno rinfrescare la memoria su un nuovo Milan, Pietro, che tu racconti molto bene su Milan News, su Tutto Sport. Ma come è cambiato in questi mesi? E se poi mi fai un parallelismo con la Juve, come vedi la Juve cambiata paragonandola proprio al Milan? Investimenti, necessità, richieste anche societarie e dell'allenatore.
2: Ma allora, il Milan è cambiato in una società monolitica sostanzialmente, perché fa tutto quanto cardinale, con diciamo la linea diretta con Ruben Amorim, si è passato diciamo da questo convitato di pietra, no? Furlani, Sarri, Moncada, a one man solo al comando sostanzialmente, perché cardinale alla fine ha l'ultima parola su tutto. Ovviamente c'è stato un grande confronto con Ruben Amorim. Non lo so, ho ancora delle mie riserve sulla sostenibilità di una situazione del genere, al netto di quelle che poi possono essere le prospettive, le intenzioni. La Juventus, sotto questo punto di vista, ha preso un dirigente che per me sarà dominante nel post Beppe Marotta, che è Carnevali, a livello diciamo di preparazione, di relazioni. Insomma, Carnevali, lo sappiamo bene, è il delfino di Beppe Marotta come dirigente, ed è arrivato nel momento in cui forse alla Juventus credo raramente si sia visto un cambio così rapido da Comolli a Carnevali in così poco tempo con una soluzione già pronta, cosa che invece il Milan non ha avuto e non ha costruito nel corso dell'estate dopo l'azzeramento dei quadri societari. Quindi ti dico, io vedo nel futuro, almeno dal punto di vista organizzativo, una Juventus più avanti e il Milan con questo modello molto verticale, molto americano, che deve essere tutto quanto parato all'interno del sistema calcio italiano.
0: Senti, è migliorato rispetto all'anno scorso il Milan? O dove è peggiorato, con rispetto, lo diciamo, l'allenatore, il reparto? Cioè, hanno investito in attacco, magari hanno sottovalutato qualche altro reparto? Parlo del Milan.
2: Guarda, ti dico, almeno quest'anno nelle prime due giornate di campionato il Milan ha giocato a pallone. Già ha giocato a pallone per quella che è la richiesta moderna del calcio. Quindi domenica mi aspetto due squadre che cercheranno tanto di avere il possesso palla, perché Spalletti, diciamo, è stato uno dei primi, non so Antonio, te lo ricorderai anche tu, no? C'è la prima Roma, già l'Empoli, ma anche la Sampdoria. L'Udinese incominciava a fare questo calcio molto offensivo che sembrava visionario, futuristico, e poi si è rivelato essere poi la base della proposta degli ultimi anni. Per Amorim il primo grande esame, perché contro il Toro e contro il Venezia il Milan ha concesso delle occasioni da gol, soprattutto col Venezia, che diciamo, per un livello più basso della qualità degli avversari non sono state sfruttate. Vediamo domenica cosa succede. Mi aspetto una partita di tante transizioni, se non mi aspetto una partita chiusa tra questi due allenatori, almeno questo è l'auspicio.
0: Il riferimento, Pietro, perdonami, il riferimento sì. È gli ultimi Juve Milan.
2: Diciamo che non sono state proprio quella partita, come dicono Amorim e Cardinale, che tu esporti all'estero per vendere il prodotto calcio italiano, ecco. Allora, io non sono per gli estremismi, non sono per partiti. Il calcio a 11 è un gioco dal punteggio basso. Se vogliamo un pallone che rotola e con punteggi medio-alti, c'è un altro sport meraviglioso che si chiama futsal, che per sua stessa natura ha dei risultati più alti. Però, ecco, diciamo che neanche quello che abbiamo visto l'anno scorso, cioè una squadra come il Milan che per 24 partite non perde, ma si dava sempre la sensazione di dover fare una fatica ignobile per cercare di vincere, portare a casa i punti, e poi nel momento in cui hai dovuto fare la partita decisiva ti sei squagliato come neve al sole. Credo che la proposta di gioco di Massimiliano Allegri, lo dico senza, diciamo, senza voler offendere nessuno, sia una proposta di gioco superata per quella che è oggi la ricerca e la richiesta non solo dei tifosi ma anche proprio del prodotto.
0: Senti, in queste battute intanto ho letto su Milan News, su Tutto Sport, anche i passaggi in cui fai riferimento alle attese che ci sono attorno all'attaccante. Avresti potuto fare un pezzo anche sulla Juventus a questo punto, perché è esattamente la stessa aspettativa che si ha su Colomouani di rientro dopo le stoccate anche di mister Spalletti, del tedesco Valtemade, e il Milan, parliamo di Ramos, sarà per lui il primo big match italiano. Che sapore, come lo stai inquadrando, come l'hai visto questo portoghese, e come mai è stato scelto lui? Scusa, noi ci siamo occupati di altri fatti quest'estate, avevamo tanto da fare al mercato. Hai notato? Come mai, cioè non come mai dispregiativo, perché si arriva a lui?
2: Ma allora, Antonio, perché sostanzialmente l'hai visto anche tu con il mercato della Juventus, per arrivare agli attaccanti di un certo rango, di una certa caratura, bisogna cacciare la pila, no? Come dicono da queste parti, anche a Torino, mi sa. Quindi,
0: esattamente.
2: Col mondiale di mezzo, probabilmente il Milan forse lo ha pagato qualche milione in più rispetto a quello che poteva essere il suo reale valore. Io sono di questa convinzione, che secondo me ci sono 7-8 milioni sulla base fissa che ballano sul quella che poteva essere la valutazione. Però dall'altro lato il ragionamento che ci hanno sempre fatto è: noi l'abbiamo preso prima del mondiale e non sapendo se avrebbe giocato o meno da titolare il mondiale, e se Gonzalo Ramos gioca il mondiale da titolare al posto di Cristiano Ronaldo e fa 3-4 gol, chi te lo compra?
0: Non lo prendevi più, non lo prendevi più.
2: Quindi eri nuovamente punti a capo. Quindi
0: quello è il ragionamento che hanno fatto in casa rossa nero.
2: E poi, ascolta, mi pare Saint Germain ha pagato 68 dal Benfica, non è che l'ha pagato 30. Quindi, sai, ci sono anche serie di questioni che per noi sono diventate abitudinarie, che magari all'estero lo sono un po' meno, ma sono anche questioni economiche attraverso le quali comunque questi club che spendono tanto, che hanno un grande potere economico, devono fare i conti. Sul resto ti dico, chi c'era di prendibile di quella, quella prima fascia? Mi verrebbe da dire nessuno, e dopo anni di tentativi in casa Milan con Morata, Jimenez, poi avevano preso Abram, cioè tutta una serie di giocatori di seconda, terza fascia, questo hanno deciso di puntare forte. A me è un giocatore che obiettivamente visto dal vivo piace molto, perché è uno che ti alza la pressione, è uno che sa lavorare con i compagni. Con Venezia si è mangiato un paio di gol facili, vero, poi ha fatto quello più difficile nel momento clou della partita. È un attaccante vero, cioè un attaccante vero, è uno che comunque reduce da due Champions League consecutive col Paris Saint Germain, quindi senza voler dire, però tanto scarso non è. Vediamo domenica, perché comunque il campionato italiano per gli attaccanti sappiamo essere un po' una sorta di kryptonite.
0: Senti, due squadre da Europa League che si affrontano alla terza giornata, due squadre che puntano alla Champions. Chi è secondo te la più forte, la più attrezzata? Cosa peserà a favore di una e non dell'altra? Tanto per essere chiari, il giochino non lo facciamo nome per nome, ma magari reparto per reparto. Mi dici, lo facciamo insieme, sì, al di là dei colori, secondo te dove è la forza del Milan e dove magari c'è un'evidente forza della Juventus? Lo facciamo con te di Milan News, Pietro Mazzara.
2: Sì, allora, secondo me, allora, i portieri li consideriamo un ruolo a parte o li integriamo nella difesa?
0: Sei l'ospite, puoi prendere, aprire il frigo quando vuoi.
2: Allora, io ti dico che secondo me, tra Maignan e Vicario, se Vicario sta bene, siamo 51-49, 50,5, 49,5 per Maignan, perché, ma più che altro perché è una continuità nel ruolo e nelle proposte che comunque gli chiede a Morim, soprattutto a Vicari, è arrivato obiettivamente da relativamente poco, anche se ha già parato forte. In difesa, secondo me, il pacchetto complessivo dei centrali della Juventus ha qualcosina in più, nonostante l'arrivo di Gil al Milan, che secondo me a livello individuale, tra tutti i giocatori, tra tutti i difensori che ci saranno in campo, è il più completo, quindi secondo me il più forte. Però,
0: quindi Ghila è il più forte a livello individuale
2: Con Bremer.
0: Con Bremer, cioè, ok. No, no, volevo solo sottolineare, non voglio condizionare.
2: No.
0: Per me,
2: Ghila Bremer è una coppia di centrali in difesa a 4 clamorosa.
0: Ghila Bremer sarebbe la tua coppia ideale.
2: Sì.
0: Interessante.
2: Forti di testa, rapidi, con una buona tecnica per l'uscita a palla, cioè marcano bene sull'uomo, letture, leadership, cioè lì veramente sarebbe da tremare per i compagni che ti stanno accanto, cioè o li ascoltano o vanno dritti negli spogliatoi. In mezzo al campo ad oggi secondo me siamo lì, nel senso che Modric non è al top, però tra Modric a 41 anni e Locatelli io prendo sempre Modric anche a 41 anni. L'assenza di Kefren Thuram la Juventus secondo me può pesare tanto. Il Milan ha delle grosse incognite sugli esterni, che ad esempio anche per Chukwueze, Moreira, lo stesso Estupiñán e Barzagli non è una batteria secondo me ben assortita. L'altra assenza pesante in casa Juve, ovvero quella di Yıldız, secondo me con Rabiot che potrebbe giocare trequartista, può pendere un pochino di più la bilancia da parte del Milan, che ha anche in Alfabio Sisse un'altra scommessa che sta facendo, perché Pulisic non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Sull'attaccante credo che oggi, se Gonzalo Ramos avesse la 9 della Juventus sulle spalle, probabilmente alle vostre latitudini sareste un po' più contenti.
0: Guarda, io ti faccio i complimenti, Pietro Mazzara, Milan News, perché hai descritto molto bene le similitudini e le differenze di questo match, e quindi stai facendo riflettere anche tutti, tutti noi bianconeri.
2: No, senti, ma io lo dico veramente con obiettività,
0: perché ami poi questo mestiere, perché ami questo sport.
2: Ma sì, ma Antonio, perché poi noi siamo giornalisti verticali, lavoriamo per testate verticali, ma questo non vuol dire avere l'effetto di salame sugli occhi, cioè,
0: bravo, che... bravo, il sano realismo lo chiamo io, anche con i miei, sì, con i miei ascoltatori.
2: Credo che quell'epoca, diciamo,
0: non farmi male, non peggiorarmi la situazione, alla giornata, per favore.
2: No, vabbè, io credo sempre che il campo poi sia il giudice supremo. Uno ha un giocatore. Allora, tra Chico con Seisau e Chukwueze, ma è normale che io prendo Chico con Seisau, è più forte, mi piace. Poi magari Chukwueze domenica fa due assist per Gonzalo,
0: certo,
2: Ramos, siamo qui a beccarci le pernacchie, ma in senso assoluto. Diciamo che io sarei più contento di avere con te Paolo di Chukwueze.
0: Certo. Senti, botta e risposta, un minuto, perché così mi preparo alla super sfida di domenica sera allo Stadium.
2: Vai.
0: Musa fuori, io ti dico chi secondo me non gioca. Musa fuori, fuori anche Loftus-Cheek, dentro Rabiot e Moreira al posto di Bartesaghi. Quante ne sa Paolino? Dammi il voto, 4, 2, 10.
2: Allora, Ad oggi secondo me è beccato solo Loftus-Cheek fuori.
0: Ad oggi Loftus-Cheek fuori.
2: Sì, per me gioca Rabiot, consiste dall'inizio, o

0: sono sempre un po' lì lì per capire le cose. Non mi stupirei di Moreira titolare, però secondo me parte avanti su quel.
1: Parte Chukwueze. Va bene, io ho preso nota anche perché anche da queste parti siamo nella stessa situazione, ma abbiamo provato almeno a costruirla con la professionalità di Pietro Mazzara, Milan News. Abbiamo colori diversi, ma vogliamo raccontare il Milan e la Juventus come facciamo su Milan News e Bianconera News e oggi anche su Radio Bianconera, avendolo qui a disposizione. Grazie Pietro Mazzara, buon lavoro.
0: Ciao Antonio, a voi.
1: Buon lavoro a Pietro Mazzara. Ragazzi, l'intervallo sta per finire. Mi chiedevate prima, ma i prof non ci sono? Certo che ci sono. Io li vedo già lì, hanno coi gessetti. Anzi, no, che gessetti. Una volta i gessetti per tirarli ai tifosi cattivi. Ecco, tutti e due li vedo. Stanno bussando. Devo andare dal preside. Allora, visto che avete già, devo dirlo a Dario e al buon Luigi, c'è la gente preoccupata, ma i prof dove sono finiti? Sono ancora in vacanza? No, perché mi ero dimenticato che era già questo il vostro orario. Ma da oggi comincia ufficialmente anche la stagione dei professori.
2: Sono gli esami di riparazione, direttore.
1: Ma no, loro non sono stati mica rimandati. No,
2: li fa? Fa lui. Io
1: arrivo... tu hai li rimandati tutti i tuoi allievi? 11? Mamma mia, che cattivo. Oh, lui, o niente o nessuno, è come la Juve. Sono bastonate. Mamma mia, che cattivo professore. Per fortuna che c'è anche schifo. E allora io oggi finisco con. Ce l'abbiamo da far ascoltare un messaggino? Perché oggi hanno ascoltato tanta informazione. Ascoltiamolo, chiudiamo con questo radioascoltatore. Poi bastonate se non avete fatto i compiti. Tutti i venerdì. Colpo gobbo dalle 15 alle 17, nuovo orario, vecchi, no, esperti, professori, tutti i venerdì qui e il lunedì, la Juve del lunedì, tra le 15, sempre le 17, hanno slittato di un'ora, il direttore ha slittato di un'ora, Camillo, per incastrare Camillo con Giulia Borletto volevano pranzare insieme, ci hanno fatto slittare tutti, speriamo che anche la Juventus slitti in avanti e giochi in modo offensivo. Vocale.
3: No, Emilio da Padova.
1: Mamma mia, ma mancavi solo tu.
3: Colo Muani.
1: Colo.
3: E il tedescone Wolf. E spero che esordisca alla Begovic.
1: Ecco.
3: Perché i talenti li abbiamo, facciamoli giocare. Facciamoli giocare. Che ho visto anche un grandissimo Under 20. Cioè, alla Juventus dobbiamo farli giocare. Se vogliamo farli crescere come fanno all'estero, solamente che in Italia non c'è questa cavolo di mentalità.
1: Allora, cose di calcio è finita, andiamo e salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo i nostri prof. Grazie per aver partecipato a questo venerdì, domani ore 16 a conferenza di mister Spalletti, Radio Bianconera dalle 18.30 domenica fino alle 20.30 con Chiara Leati aspettando colpo di tacco e poi ci collegheremo con lo stadio e con la sede di Roma.
4: Dipende un po' anche da lei.
1: Dipende anche da lei, da cosa ci dirà domani.
4: Tu
1: ma
4: che vuoi?
1: Cosa ha detto?
4: Tu che vuoi?
1: Tu che vuoi? No, voglio una Juve. Voglio Juve, Spalletti, quest'anno remiamo tutti dalla stessa parte, mi raccomando, con fiducia. Ciao.
5: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15 e un minuto.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2020.

0: 1 il 23 aprile 2005 per un totale di 1412 giorni.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
0: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
0: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
1: Lo sport è venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece spazio a Carlos Alcaraz che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Siamo, ci siamo, ben ritrovati. Bello questo stacchettino. Forza di fare le supplenze quest'estate. Ho sentito tutti gli altri, tranne
1: esatto. Io questo qui l'ho sentito, però nuova grafica nuovo bene. Orario 15-17. Quindi ci trovate facilmente. E invece, vecchia coppia,
0: meno male.
1: Siamo sopravvissuti al ribaltone. Quindi tutti gli orari, eccetera, eccetera.
0: Esatto. È andata bene. Un po' più avanti, come diceva il direttore poco fa.
1: Esatto, abbiamo slittato, come disse Galliani. Lo ricordo sempre perché qualcuno se lo dimentica che slittarono quando con la scusa che era morto il Papa per recuperare Kakai Shevchenko, una delle famose telefonate di Calciopoli. Ne parlo perché c'è stata l'intervista di Giraudo, sicuramente il tema è tornato all'attualità, e c'è Juve Milan che, insomma, quanto a disparità di trattamento, niente a che vedere con l'Inter, però insomma anche il Milan ha avuto un altro trattamento. Ma detto tutto ciò, caro Dario, la prima volta che ci sentiamo, che
0: sì, effetto... della nuova stagione, sì, perché insomma poi un po' di ferie uno, un po' di ferie l'altro, poi sostituzioni varie,
1: in coppia e tanto. Perché i prof d'estate sono comodi, diciamo la verità, luglio, agosto, queste belle ferie che abbiamo noi, li usiamo per tappare i buchi anche a Radio Bianconera, oltre che fare quello che dobbiamo fare. Ma senti una cosa, ti ha convinto questo mercato? Perché leggevo 10 uscite, 10 entrate, alla fine si diceva, già tanto se ne fanno 3 o 4, hanno rivoluzionato tutto, stando anche nei paletti della UEFA, che non era facile, insomma.
0: Sì, allora guarda, devo dirti che fino al penultimo giorno non ero particolarmente contento, nel senso che continuavano a mancare alcune pedine davvero troppo importanti. Ho sperato sinceramente che arrivasse che sì, perché a me era un giocatore che piaceva molto, quindi la delusione che sì l'ho poi riassorbita con l'arrivo insomma di Sarri, di Voltemade, credo che sia poi la pronuncia.
1: Sì, poi vedremo, almeno io l'ho sentito pronunciare così nelle telecronache, sia inglesi che tedesche,
0: sì,
1: quindi
0: perché,
1: immagino,
0: insomma,
1: essendo che
0: tedesco,
1: sia,
0: la W dovrebbe essere dura come quella di Volkswagen, esatto. Giusto così, ho fatto subito un marchio che non
1: vabbè, non comunque, so se la E finale si pronuncia o no, ma quello
0: conosciamo tutti. No, allora, confesso che lo conosco molto poco, cioè da quello che si legge è un misto fra Messi e Ibrahimovic,
1: sì, come al solito ci vanno piano quei paragoni,
0: esatto. E quindi insomma aspetterei un attimo, però se non altro risponde al famoso identikit che aveva fatto Spalletti, quindi un giocatore fisicato d'area che sapeva difendere la palla, insomma quel giocatore che Spalletti chiede niente meno che da gennaio. È arrivato l'ultimo giorno di mercato, però sembra un pochino più inerente le indicazioni,
1: esatto,
0: rispetto al
1: o
0: all'Openda che è arrivato
1: o David che è uscito
0: scorso,
1: all'ultimo giorno
0: quindi,
1: di questo.
0: Quindi no, allora faccio solo un passo indietro. Vai. sul portiere, perché io non ho capito perché ci abbiamo messo così tanto a prendere Vicario, nel senso che io ho sempre di tutti i nomi che giravano
1: Vicario c'era sempre,
0: ma era anche quello che io avrei preso da subito, cioè non ho capito perché hanno fatto tutto sto giro delle sette chiese per poi arrivare a prendere quello che secondo me era comunque la soluzione migliore, sia per affidabilità sia per livello economico, perché arrivava in prestito. E sono molto contento, lui tra l'altro ha già fatto una paratona clamorosa contro il Parma, è molto contento di essere qua e insomma sono molto soddisfatto di Vicari.
1: Sì, poi quando lui dice sono stato concepito per questo sogno, vuol dire che la famiglia juventina marcia, e quindi lui di conseguenza, anche se non lo può dire esplicitamente perché poi non si sa dove va a giocare la prossima volta, e quindi è così. Oh, lanciamo questa proposta del nostro amico Daniel da Tenerife, che ci invita a trovare un soprannome per Voltemade. Allora dice, ragazzacci, uno ce l'ha Manuel, vai, ce l'hai, vai.
2: Lui è John.
1: È John.
2: Per i grandi intenditori è John.
0: È certo.
1: È John. Oppure a me viene in mente una cosa sempre anni 80, con quei baffetti, lo Sparviero. Ecco, invece che l'airone
0: con
1: di...
0: quei baffetti da Sparviero.
1: Invece che l'airone Caracciolo, è lo Sparviero. Esatto. Lo Sparviero. Vediamo.
0: Carparex suggerisce Voltemessi.
1: Vabbè, Voltemessi, andiamoci. Vediamolo prima a giocare un paio di volte, insomma. Poi un paio di volte, appunto. Per il resto... No, vediamo col Milan, partitona subito,
0: sì,
1: terza giornata, l'anno scorso c'era l'Inter, la terza,
0: sì,
1: mi ricordo.
0: Tra l'altro tutte e due a punteggio pieno, no? La Juve ha fatto 6 punti, il Milan ha fatto 6 punti, convincendo anche tutto sommato abbastanza. Loro anche hanno fatto un mercato decisamente importante, ancora più dispendioso del nostro se possibile. Quello che a me ha fatto impazzire all'inizio è che noi spendevamo dei soldi che sembrava non potessimo spendere, poi invece insomma sembra che i paletti siano stati...
1: Ma sì, perché non è, come ha detto Carnevali, non era una questione economica, ma una questione questione di paletti della UEFA, cioè sì, non è che la Juve non avesse i soldi da mettere sul mercato, ma è che non poteva fare in modo che la rosa costasse più rispetto a quella dell'anno scorso, eccetera eccetera. Hanno dovuto fare tutti quei conti lì a prescindere dal fatto se fosse in attivo o passivo. Invece il nostro amico Daniel propone Mr. Wolf, che era quello che puliva le cose sporche, bello, no bello. Wolf, quello che mandavano, era lui, mi pare di ricordare, sì, di Tarantino, mi sembra che fosse quello lì che aveva questo compito,
0: sì,
1: di
0: probabile,
1: andare
0: probabile.
1: A ripulire le situazioni estreme, diciamo così, ecco.
0: Saluto Carparex che dice che era preoccupato, che pensava che avessi lasciato il RBN. No, sono stato solo due settimane, cioè fino a al 14 agosto forse sono ancora andato in onda, e poi ho fatto due settimane di vacanza, adesso torniamo.
1: E ci siamo dati il cambio, perché sono arrivato il 16, per il 15 giustamente era Ferragosto, e quindi siamo andati
0: comunque
1: così.
0: Ci sono, mi fa piacere insomma che Carparex fosse preoccupato, ma ci sono, tranquilli.
1: Ci siamo qui per tutta la stagione a tenervi compagnia. Dunque
0: Massimo da Firenze, schillaci Casiraghi, ormai abbiamo...
1: Va bene, faccio Casiraghi ovviamente, se credo.
0: Sì, piuttosto che Gianni e Pinotto, meglio schillaci esatto. Casiraghi, quindi salutiamo anche Massimo. Ciao Massimo, ben trovato a te.
1: No, sì, Mr. Wolf, l'ho detto.
0: Sì, l'ho detto.
1: Daniel, vai. Poi invece Daniele ci dice l'importante è che non si trasformi in Voltaren, va bene, cioè che non si infortuni, penso.
0: Sì, vedevo già anche Voldemort in questi giorni, no? un po' di tutto.
1: Sì, quella faccia lì, io dico, assomiglia un po' a Föller.
0: Sì, molto, molto.
1: Dicevo, la prima volta che l'ho visto, dice, sembra Föller nel fisico di Caracciolo, per questo che mi era venuto poi in mente l'airone e poi lo Sparviero.
0: Esatto.
1: Poi, chi è che ha già imparato come si legge? Gioacchino, si scrive Voltemad, si legge Voltemad. Voitemad. E Papesar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translate.
0: allora,
1: caro Nino, se è controllato con Google Translate,
0: no, non so quanto fosse. No, Papsar, anch'io l'ho già sentito nominare così.
2: Negli anni 90 c'era un gruppo dance, si chiamava Paps and Scar.
0: Hai visto. Però Voitemad non lo so, può darsi. Per il momento la prendiamo per buona, Nino.
1: Bongo, dai, Giovanni dal Brasile, canzone anni 80. Bongo mi sembra un po' eccessivo, però diciamo la verità, non mi sembra molto adatto al personaggio. Poi...
0: No, invece è molto bello il fotomontaggio che ci ha mandato dalle Tenerife con la faccia di Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo sotto la chioma di Voltemad. Adesso lo impareremo.
1: Prima o poi qualcuno glielo chiederà, poi verrà ignorato come al solito perché chiesto. Mandžukić, come si dice? Mandžukić, e mai nessuno l'ha chiamato così. Lo stesso è successo per Zegrova, che doveva adesso vediamo che fine.
0: Zegrova.
1: Invece qui l'abbiamo abbinato a Boni. Anche ZB2.0 mi sembra interessante, vero, Andrea mi sembra una bella, sì, caratteristiche diverse come giocatore, però fisicamente in effetti qualcosina lo ricorda. Detto tutto ciò, dunque, le prime due partite sono andate come ci si aspettava,
0: nel risultato ci si aspettava due vittorie col Frosinone e col Parma. Diciamo che sono state due partite che ne hanno fatta una, no? Nel senso che a Frosinone abbiamo giocato praticamente solo il primo tempo, col Parma abbiamo giocato solo il secondo.
1: Bisogna farne una col Milan, perché bisogna farla.
0: Giocare andata e ritorno, tra virgolette, no? Sia il primo che il secondo tempo, anche perché insomma il Milan sicuro non è né il Frosinone né il Parma, con tutto il rispetto per il Frosinone, tra l'altro, che è andato a ficcarne tre a Firenze, quindi insomma ben venga che abbiamo comunque vinto. Partita complicata, non c'è più Allegri sulla panchina del Milan quest'anno, no? arriverà poi col Napoli, partita anche molto affascinante, domenica sera, quindi un po' l'orario dei big match, e anche questa cosa degli orari, poi con la questione dell'Europa League, insomma, sono uscite gli orari delle prossime partite. A me ha fatto specie che giocheremo la partita contro il Venezia di lunedì sera, nella stessa settimana in cui poi il giovedì ci sarà anche la partita.
1: Forse lì Butti non ha capito bene, i lunedì erano dopo.
0: Esatto.
1: Perché non ne ha messo neanche uno dopo, ma probabilmente gli è sfuggito, perché Butti così succede. Insomma,
0: poi per carità, io ho scritto questa cosa, mi hanno fatto notare che anche quando fai la Champions il martedì e giochi il sabato, i giorni sono sempre tre, è vero, però solitamente se fai l'Europa League il lunedì giochi la settimana dopo, non la stessa settimana dell'Europa League. Detto
1: comunque,
0: questo,
1: vabbè, ma sappiamo che in casa, il calendario, c'è l'algoritmo, non c'entra niente chi li fa, quindi non è sicuramente responsabilità sua. Continuano ad arrivare messaggi di Francesco. Adesso ci scrive buon pomeriggio a te, Tedesco è un mix di Aldo, Giovanni e Giacomo, tutte e tre assieme, sì, con quei baffetti, il capello da Enzo Paolo Turchi, grandissimo.
0: È vero,
1: Enzo Paolo
0: Turchi. Sono un po' più corto, perché Enzo Paolo, sì, Turchi ce li ha fino alle spalle.
1: È lui, invece, esatto, sì, esatto. Guarda cosa tirate fuori, attenzione, ragazzi, avete della bellissima fantasia. Poi ancora...
0: Pierluigi da Casal Palocco dice, Voltemade per me è fortissimo, l'avevo visto in Under 21 tedesca un paio di anni fa, speravo lo prendessero, quasi due metri, tecnico, una sorta di Ibrahimovic, esagerando un po', ma guarda che... E poi mette la faccina che ride, però l'ho sentito anch'io questo paragone con Ibra, Pierluigi. Poi, come al solito dicevamo prima, ovviamente adesso è Messi nel fisico, col fisico di Vieri, no? Sì. Vuoi, con la tecnica di Vieri, insomma, quindi aspettiamo vederlo, però insomma se ne parla molto bene, speriamo.
1: Diciamo 1,98 m, quello che un po' fa specie quando chi lo conosce dice sì, però non è fortissimo di testa. In che senso, scusate, 1,98 m, anche solo per la legge della fisica, se butti un pallone per aria è più facile che ci arrivi lui che non un altro. Si spera che qualche, eccolo lì il nostro attaccante, che in realtà ci ha mandato la foto che Manuel aveva già girato, esatto, prontamente, esatto, ai tempi che furono
0: nel gruppo.
2: Abbiamo anche foto che non possiamo guardare.
1: Esatto.
0: Tipo questa
1: che è appena arrivata. Ma detto tutto ciò, c'è anche un'infermeria che inizia a essere già pienotta, sì, perché al di là degli operati, quindi Yıldız e Thuram, che vedremo tra fine anno, inizio prossimo anno, vediamo quando, McKennie ancora si ha fatto differenziato, Cambiaso pure. Poi chi manca? Ecatora, anche lui è fermo
0: fuori
1: per un
0: po'. Due mesi anche lui. Due operazioni questa settimana, perché sì, operazioni, esatto, non di mercato, ma, ma chirurgiche, perché insomma Yıldız è stato operato al piede, Thuram è stato operato al ginocchio. I bollettini parlano di interventi perfettamente riusciti in entrambi i casi, con entrambi i giocatori che hanno già ripreso il classico iter riabilitativo, sperando ovviamente che possano tornare il prima possibile, ma soprattutto al 100%, se vogliamo, no? Nel senso che la cosa importante è poi non averli a singhiozzo, che fanno due partite e poi ne saltano di nuovo tre. Una volta tornati speriamo di averli per sempre, tra virgolette.
1: Sì, e poi manca comunque Sarr, che anche lui, sì, sta facendo un recupero atletico, credo, non so che problemi avesse avuto quando... appena arrivato.
0: Si parla anche molto bene di Sarr, io anche lì lo conosco un po' di più rispetto a Voltemade, ma Sarr un pochino di più, e sono curioso di vederlo, anche perché nell'ottica di lasciare recuperare Thuram con calma, credo che insomma possa
1: appena
0: essere
1: torna,
0: una bella
1: appena
0: alternativa.
1: Però ecco, quella riflessione che facevo l'altro giorno anche, che dicevamo sempre l'anno scorso, va rifatta la spina dorsale della squadra, sì, ed è stato fatto alla fine, poi bisogna vedere se è stata migliorata o no, questo lo dirà il campo, però portiere cambiato, difensore centrale in più ce l'hai, e Lukumi, sì, che dir si voglia. Il regista Douglas Luiz credo che lo sappia far meglio di Locatelli, sì, poi vedremo nel tempo se sarà così oppure no, e Locatelli può fare il suo mestiere, così che magari lo aiuta anche a prendere qualche antipatia in meno da parte dei tifosi che c'erano sempre con lui, lo sai come funziona, appena dici Locatelli è un po' come accendere, diciamo così, il dibattito. E poi centravanti che è cambiato, vediamo se sarà Colomouani, vediamo se sarà Voltemade, però possono anche giocare tutti e due assieme, bisogna vedere a quel punto Colomouani dove lo metti. E poi c'è il rilancio di Nico Gonzalez, sì, sempre sulla spina dorsale, perché va a prendere il posto di McKennie in questi giorni in cui McKennie non c'è.
0: Sì, su quella la questione della spina dorsale a me ha fatto un po' sorridere in questi giorni, ne parlavo l'altro giorno con un collega. Il fatto che la Juve nel recente passato ragionava sul fatto di avere una spina dorsale su cui costruire, che era fatta da Bremer dietro, Thuram a centrocampo e Yıldız davanti.
1: Esatto.
0: Okay? E alla fine Bremer negli ultimi due anni non l'abbiamo, esatto, fondamentalmente avuto. Gli altri due nel frattempo hanno iniziato a farsi male, adesso è tornato Bremer e mancano Thuram e Yıldız. Quindi bisogna effettivamente sostituirli al meglio, anche perché non stanno fuori due settimane, stanno fuori dai tre ai quattro mesi ciascuno, e quindi ovviamente bisognerà sopperire. Se Nico Gonzalez gioca tutte le partite come la mezz'ora che gli abbiamo visto fare col Parma, sarà poi difficile anche toglierlo dal campo.
1: Ecco, specifica il nostro amico Giovanni dal Brasile di Bruce Bongo in quel senso lì, quello del Gail, Boris is Gail, Gail, me la ricordo quella canzone,
0: è
1: lì
0: vero, vero.
1: Stesso capello di Nick, per la cronaca, al Newcastle lo chiamavano Jordi, il big friendly giant. Bene Bruce Bongo, sì.
0: Il Big Friendly the Giant è quello che in italiano è il grande gigante gentile, credo, il GGG.
1: Il gigante,
0: sì,
1: buono.
0: Sì, dovrebbe essere il GGG.
1: Gigante, pensaci tu. C'era una pubblicità antica, credo, che dicesse così, ma me la ricordo come dal carosello, una cosa del genere, preistoria praticamente. Vediamo se sarà il gigante utile più che non buono, perché questo serve alla Juve. Tema Cambiaso, lo tocchiamo il tema, sì, Cambiaso, perché bene o male il fatto che Celik due volte su due sia stato preferito a lui, adesso Cambiaso è fuori per infortunio, quindi il problema non si pone, e che fino all'ultimo la Juve abbia provato a scambiare Cabal con qualcuno, o meglio, piazzarlo da qualche parte, poi andare a prendere tagliafico, vuol dire, e poi quando l'ha messo a fare l'esterno alto a destra, tra l'altro.
0: Sì.
1: E quindi vuol dire che la fiducia si è esaurita.
0: Della serie, teniamolo lontano dalla nostra porta.
1: Esatto,
0: no?
1: Mettiamolo vicino all'altra porta, che se anche fa qualche errore c'è qualcuno dietro che recupera.
0: No, approfitto tra l'altro del messaggio su Cambiaso, perché sì, tra l'altro c'è proprio Daniel da Tenerife che dice: nella lista di UEFA cosa mi sapete dire di questo Uli che non conosco, che ruolo ha? Non abbiamo un terzino sinistro da portare in prima squadra, ce l'avevamo, che era Puska,
1: e adesso al Genoa
0: l'abbiamo venduto, è stato il primo che abbiamo venduto insieme ad Affara. Tra l'altro l'altra sera molto bella la sfida d'Affara-Licina, no? Che si sono affrontati in Coppa Italia con dei bei colpi sia di uno che dell'altro, la spuntata Licina che ha fatto anche un gran gol, la Cremonese è andata avanti, ma Affara ha fatto delle gran partite. Ti confesso, Daniel, che stavo andando a rileggere al volo la lista B della Juve, e Uli è l'unico effettivamente che non conosco, ma credo come te, perché poi Durmisi abbiamo imparato a conoscerlo, vabbè, chi segue l'Under 19, ma comunque già anche quest'estate di Eli Mogale si parla tantissimo. Ovusu, un ragazzo che doveva andare in prestito, in realtà si è deciso di tenerlo perché sembra che possa essere davvero aggregato spesso alla prima squadra. Radu è di fatto un portiere, quindi serve comunque anche un'ulteriore riserva.
1: E Ildiz qualche volta l'abbiamo visto.
0: Ecco, Ildiz leggevo ieri appunto che è stato inizialmente sembrava anomala, no, l'inserzione di Ildiz nella lista UEFA, perché essendo stato operato non poteva giocare, però essendo in lista B non occupa il posto.
1: Lo metti, e che se torna in tempo bene, se esatto, non recupererà dopo.
0: Anche solo per le due partite di gennaio, volendo, uno lo può schierare.
1: Oh, dunque, chi c'era? Un po' di messaggi che abbiamo lasciato indietro. Andiamo a prendere quello della nostra amica Terry, che lei è fedelissima alla trasmissione. Andiamo, eccola qua. Finalmente insieme ci dice: eccoci. Certo, bentornato Dario. Di solito le chiese sono sempre aperte, per noi chiuse. Jay Medical subito al lavoro. Un abbraccio. Lei dice di andare a Lourdes, a Santa Rita. perché già partiamo con un tot di infortunati alla terza giornata. Veramente già anche prima, però è così. Sappiamo che è così in questi anni. In questo caso, quest'anno non mi pare di poter dare responsabilità di preparazione o cose del genere, perché sono tutte cose ereditate.
0: Sì, forse solo Ecator, paradossalmente, no? Sì, che è il più giovane ed è quello che sta avendo più problemi muscolari.
1: Muscolari, ma mi pare ce n'avesse avuto già anche al Genoa, comunque qualche problema. Però comunque sì, gli altri, onestamente, Cambiaso traumatico, Ildiz e Thuram ereditati dall'anno scorso e curati quest'anno, poi Ildiz ha preso anche il pestone che gli ha rotto il piede, quindi insomma.
0: No, quello che fa un po' storcere il naso, se vuoi, è che insomma di Thuram è da quando è rientrato, no, che si parlava dell'operazione, si è provato a rimandare, l'hanno operato ieri fondamentalmente e si è perso un mese e mezzo di tempo, no? L'avessero operato subito, adesso sarebbe già a un mese e mezzo su quattro di riabilitazione e sarebbe tornato prima. Purtroppo anche ogni tanto queste valutazioni vengono un po' sballate.
1: Sì, è anche vero che a volte magari la società consiglia una cosa, poi il giocatore con il suo entourage ne decide un'altra. Era successo anche con Pogba, se non mi ricordo male, questa vicenda, che fu consigliata un'operazione che non venne fatta. Insomma, bisogna capire com'è la storia, però in linea di massima prima provi la terapia conservativa.
0: Sì, certo.
1: Poi se non va devi per forza fare l'operazione.
0: Senti, Fausto la vede in positivo. Ildiz e Thuram sono al nostro mercato di gennaio.
1: Bravo.
0: Gli acquisti di gennaio, mercato pazzesco, dice giustamente, impossibile da eguagliare per qualità. Hai ragione, Fausto, vista così ci può stare, il problema è che bisogna poi vedere cosa abbiamo fatto da qui a gennaio.
1: Stare, no? In corsa un po' di più dell'anno scorso, quando a dicembre la Juve era già fuori dalla lotta a scudetto abbastanza in maniera chiara, e poi si è complicata la vita anche nella lotta alla zona Champions. Tra l'altro Juve e Milan tutte e due fuori dalla Champions quest'anno, tutte e due in Europa League. Penso che anche
0: il Milan ha beccato le due inglesi, la Juve ha beccato le due spagnole
1: e anche il Milan mi sembra che non abbia l'onore mai di giocare a lunedì, se non ho letto male, quindi evidentemente guarda un po' sarà come dice questo qui, chi è? Carparex, che dice che il calendarista è un tifoso interista, dice che influisce sull'algoritmo, può darsi anche, perché poi vai a vedere i confronti che facciamo anche l'anno scorso, il dubbio ti viene, no, scherzi a parte. È uno degli elefanti nella stanza con cui si inizia il campionato, il fatto che sia ancora lì Butti, onestamente, perché le intercettazioni parlano chiaro, così come Verbiglione, insomma, avrebbero dovuto gentilmente farsi da parte, o qualcuno spintaneamente glielo dovrebbe far notare, ma non c'è verso, evidentemente. Andiamo avanti così.
0: Senti, ci rispondono da casa alla richiesta che ci faceva Daniel da Tenerife, un messaggio non firmato: Uli è il portiere della primavera, mi mancava, confesso, perché effettivamente da fare è andato via, ma era già in next gen adesso c'è Radu. che tra l'altro in quel primo tempo della partita di agosto aveva fatto anche molto bene. Quindi Uli il portiere della primavera, quindi abbiamo due portieri in lista B, sia Radu che Uli, e il terzino sinistro potrebbe essere Pagnucco, sì, che però non è in stato non è stato proprio inserito in nessuna né A né B, e quindi evidentemente
1: viene ritenuto dal Next Gen in questo momento.
0: Sì, o forse anche non si ritiene necessaria un'alternativa a Cambiaso e a Celik, che in questo momento oggettivamente sta facendo molto molto bene.
1: Sì, poi teniamo presente che in quel ruolo lì ci ha già giocato anche McKennie, si può giocare Kelly, insomma, qualche alternativa prima di arrivare alla Next Gen. Cioè, insomma,
0: sì, anche perché, come dicevi prima, avendo recuperato Lukumi da centrale, Kelly può di nuovo scalare eventualmente a fare il mancino.
1: E poi prima o poi magari torna a disposizione anche Kabala, anche se non se l'ha messo nella lista.
0: Kabala messo in lista, sì, infatti questa era un'altra sorpresa, tra virgolette, per il fatto che fino all'ultimo minuto si è cercato di farlo andare da qualsiasi parte per arrivare a Tagliafico, esatto. E in realtà poi invece è stato inserito in lista, forse proprio per necessità di ruolo.
1: Oh, Pellegrini della Lazio è svincolato, ci chiede Carparex, non lo so, poi controlliamo un
0: Pellegrini
1: attimo.
0: Sempre sì. Quello che era già stato anche
1: quello della Juve,
0: la Juve fondamentalmente, non lo so adesso.
1: Pellegrini terzino,
0: perché il ruolo giustamente sì, è sempre quello, ci potrebbe stare come ragionare. Lorenzo Pellegrini si chiamava, mi sembra, possibile?
1: Può darsi, aspetta che te lo dico subito, così andiamo a vedere. No, Luca Pellegrini, diciamo che è quello della Roma.
0: Luca Pellegrini è quello della Roma. O forse
1: il contrario.
0: Lorenzo è quello della Roma e Luca è il terzino ex Juve.
1: Qua dice darà l'addio alla Lazio, quindi posso... Luca Pellegrini verso la Turchia, ci dicono, ecco. Perché c'è ancora mercato aperto lì.
0: Sì, quindi... che dove tra l'altro la Juve sta cercando ancora di piazzare Zegrova, soprattutto perché avendo a questo punto confermato definitivamente Nico Gonzalez, su quella fascia lì comincia ad avere con Seisao, hai Nico Gonzalez, hai volendo alla Ibegovic che ci può giocare, hai McKennie che tanto gioca da tutte le parti. Zegrova diventa un po' la quarta, quinta alternativa, e devo dire che nelle partite che ho visto quest'estate, sia le amichevoli che quei pochi minuti che ha fatto nelle prime due uscite, non è che mi abbia proprio fatto impazzire, cioè è uno di cui faccio, cioè se devo scegliere fra lui e Nico Gonzalez, mi tengo Nico Gonzalez tutta la vita.
1: Sì, anche perché Nico Gonzalez è uno che gol li sa fare, sì, come abbiamo visto, e comunque ha una personalità diversa, un altro impatto, uno che viene con la finale della Coppa del Mondo con l'Argentina, Atletico Madrid con Simeone, credo che dosi di carattere ne abbia da vendere. Evidentemente nella Juve non aveva funzionato per motivi di rapporto, forse col tipo di gioco, con l'allenatore, va a sapere perché, perché poi nella testa dei giocatori è difficile entrarci, perché poi quando è andato a Madrid è stato decisamente un altro giocatore, Nico Gonzalez.
0: Poi ha fatto un mondiale clamoroso, ha giocato benissimo, infatti è stato poi un po' il motivo per cui la Juve non ha accettato l'offerta al ribasso dell'Atletico, alla fine ce lo siamo trovati e io ribadisco, sono anche molto contento così. Alla fine sì, Pellegrini escluso dalla lista, cioè è proprio stato tagliato fuori dalla
1: però
0: Lazio.
1: Non è svincolato, quindi lo devono vendere. No. Cioè dovresti comprartelo, ma non fai più a tempo, perché o rescinde il contratto, allora se rescinde con la Lazio poi diventa svincolato, certo. E te lo puoi prendere, altrimenti no, può prendere una squadra turca o araba, che sono le stesse destinazioni che la Juve si augura. Soprattutto per Zegrova, che mi pare grande escluso di quest'anno in linea di massima,
0: sì.
1: A completare l'addio del mercato dell'anno scorso praticamente.
0: Sì, e tra l'altro quest'anno, poi adesso abbiamo il notiziario che incombe, ma ci sarebbe da fare una considerazione sul fatto che è il primo anno degli ultimi 4-5 in cui l'Arabia è stata un po' in disparte, no? Non ha fatto la solita incetta di giocatori, non so se sia per motivi anche di vicinanza forse alla guerra,
1: geopolitici
0: sicuramente,
1: diciamo
0: rispetto agli anni scorsi dove pronti via e iniziavano a portare via fior di soldoni. Quest'anno l'ha fatto un po' la Turchia, però insomma eravamo abituati a una Arabia che letteralmente rastrellava tutto quello che poteva, e quest'anno invece è molto in sordina.
1: Un mercato un po' più equilibrato,
0: più
1: in generale,
0: gente che è tornata indietro, forse, no?
1: Di anche che è sì andata, per no? Ultimo per esatto, dire, esatto, che rinunciando a dei soldi. Oddio, all'Atalanta gli ha fatto un bel
0: contrattino,
1: 4 anni, 10 milioni alla firma, insomma, non poca roba, è giunto lì, ci ha puntato secco.
0: Sì, giunto lì, ci ha smontato la squadra qui ed è andato a romperci la squadra
1: di là.
0: Siamo sicuri che
1: alla
0: Juventino.
1: Fine ha provato a prendere Cabal, ma Cabal non ci è voluto andare e quindi non si è fatto perdonare. Oh, notiziario, se no poi Manuel non ci perdona.
0: A frappè.
3: Colpo Gobbo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi dei Sibue tra i convocati, Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Oyun e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servet, e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven, e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City, e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle sei giornate le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durato un mese, in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Colpo Gobbo,

0: Rieccoci, pausa siamo, caffè, pausa caffè espletata.
1: Sì, non ancora, in realtà, nel senso che il caffè ecco, è ancora qua.
2: Il caffè è un piacere.
0: Lo vuole,
1: che piacere,
0: disse Renzo Arbore.
1: A proposito di anni Ottanta e via di seguito.
0: Oggi siamo su quella...
1: un po' figli di quell'epoca lì, se non aveste capito.
0: Va bene, finché siamo figli di quell'epoca, va bene.
2: Chi non è figlio di quell'epoca?
1: Esatto, siamo figli,
2: sapete cosa vi siete
1: figli di pubblicità.
0: Tra l'altro, leggevo su Facebook, ogni tanto vengono queste cose, che bevanda c'era negli anni Ottanta che non esiste più? A me è venuto in mente il Billy, ve lo ricordate?
1: Urca, prima? Certo, il succo di frutta, e come no? Il succo di frutta all'arancia era, solo, io sì, me lo ricordo sì, solo l'arancia, tra l'altro.
0: Da cui Billy Costa Curta, perché Billy era il personaggio.
2: Billy era massa e qualcosa, sì, l'azienda.
0: È così, vabbè, sì.
2: Anche
0: per
2: la,
0: dire.
2: Se non ricordo male, la 101.
0: 101, ah, bravo, che era una specie di Coca-Cola,
1: sì,
0: una cosa
1: sì,
0: così.
1: Sì, è uscita nel periodo della Pepsi, sì. Però la 101 è durata
0: meno di Papa Luciani, sì. Diciamo così. Oh, salutiamo Roby da Milano,
1: grazie,
0: che ci dice che è un piacere, anche non un piacere, essere qui e tenervi compagnia.
1: È un bel complimento, tra l'altro, grazie mille, grazie mille.
0: Caro Manu, che dici, ascoltiamo un vocale così? Per... Ah, va bene, te lo mando, ok.
1: Fai tu, faccio io.
0: Vai.
1: Dai, sentiamo voi.
3: Buongiorno Alessio da Bollate.
1: Ciao Alessio.
3: Seguendo la discussione sul fatto dei calendari.
0: Sì.
3: Niente, io siccome che nella trasmissione precedente, guidando, stavo ascoltando il direttore,
1: sì?
3: Che parlando con un altro ascoltatore che si lamentava proprio di questa situazione qua, lo ha un pochino ripreso sul fatto che basta lamentarsi di non fare gli interisti, che allora non iscriviamoci al campionato se ci dobbiamo lamentare, bisogna sgomitare come gli altri. Ma io veramente non riesco a capire, non riesco a comprendere come non si possa non vedere queste situazioni che ci vanno sempre e costantemente contro, in tutto, in tutti, qualsiasi cosa. Cioè, e poi voglio dire, chi è il che fa i calendari? Un noto interista o sbaglio? O una mia, me lo sono sognato stanotte?
0: Sì, allora, non deve essere mai un alibi quello, sicuramente, però uno nota che l'anno scorso, per esempio, la Juve nel momento decisivo della Champions ha giocato con Roma, Napoli e Como, qualcun altro ha giocato con Lecce, Cremonese e non mi ricordo più chi, Pisa, credo che fosse,
1: quindi
0: quelle sono discrepanze che si vedono, ma soprattutto quel discorso che facevo io era di dignità personale, cioè se vengono fuori delle intercettazioni da cui si vede che tu sei conosciuto nell'ambiente, non è che lo diciamo io, Dario o qualcun altro, come interista, tifoso che addirittura si sbatte perché doveri portare sfiga eccetera eccetera, a un certo punto quando escono
1: quella è clamorosa,
0: e l'altro che ti risponde accogliendo la tua richiesta perché dice no, non te lo metto, te lo metto adesso in semifinale di Coppa Italia,
1: così non ce l'hai né in finale
0: né in campionato perché ha finito il bonus, diciamo così, di arbitraggi con l'Inter. Allora, quando vengono fuori queste cose, sarebbe buona norma togliersi dai piedi, un po' come ha fatto Rocchi, diciamo, mi dimetto e poi andate avanti perché sennò la credibilità va un po' sotto zero. Però, hai ragione Manfredi, era del caffè, cosa ho detto? Arbore forse.
1: Ah, hai detto Arbore.
0: Sbagliato, due grandi, ma sì, sicuramente
1: no. Rispondo ancora solo ad Alessio, poi andiamo dal nostro ospite, che c'è anche la questione che dicevamo anche prima, no Alessio? La questione dei tre giorni fa specie, soprattutto perché lunedì e giovedì stanno, diciamo, nella stessa settimana. Ho letto ieri una statistica, forse proprio di Mirko Nicolino, che diceva che è successo solo altre due volte,
0: sì,
1: no? Che si giocasse nello stesso giorno. È vero che la distanza è la stessa tra il martedì, tra il sabato e il martedì e la domenica e il mercoledì, quindi non è che sia una roba fuori dal mondo, però diciamo che in quella domenica lì ci sono altre tre partite che coinvolgono sei squadre che non fanno l'Europa, insomma si poteva mettere qualcun altro a giocare lunedì sera, poi va tutto bene.
0: Quando capita una volta sola, combinazione proprio, in quel modo lì, certo. E dall'altra parte al Milan non capita mai. Oh, altre bibite, così vediamo anche Francesco, che secondo me su sti temi c'è il pellino. Altre bibite scomparse negli anni Ottanta, 7 Up e la Cedrata Tassoni.
1: Ma Cedrata Tassoni però secondo me
0: c'è ancora.
1: Cedrata Tassoni c'è. Lo
2: spot è sempre lo stesso da 40 anni.
0: È vero, hai ragione, è sempre quello lì antico. Chissà se Francesco Pellino si ricorda qualche bibita, oggi siamo andati su questo tema a caso perché fa caldo, qualche bibita che si beveva negli anni Ottanta che è scomparsa dalla circolazione.
3: Ciao ragazzi, ciao, un saluto.
0: Ciao.
3: Qualche bibita, sì, la cedrata però
0: c'è ancora,
3: c'è ancora, si vede in qualche bar.
0: Seven Up in effetti è sparita, One è sparita, Billy il succo di frutta è sparito, insomma ce ne sono diverse, sono quei misteri del mercato italiano. Invece misteri del mercato della Juve pochi quest'anno, diciamo che 10 sono usciti, 10 sono entrati, più o meno andiamo così, più Douglas Luiz e Nico Gonzalez che erano già tuoi ma hai deciso di tenerteli, insomma. Secondo te un mercato fatto bene, adesso possiamo dirlo definitivamente,
1: sì, chiuso
0: e arrivederci.
3: Sì, vogliamo dare dei voti. Penso che possiamo, almeno io personalmente potrei dare un 7 al mercato, diciamo, degli acquisti, perché comunque dal mio punto di vista mancavano due pedine che potevano essere il regista e il terzino sinistro, e mentre diciamo sulle cessioni tra virgolette possiamo dare un 5 perché comunque non è stato ceduto nessuno.
1: Sì, è vero, questo è un tema importante.
0: Dici venduto,
1: no?
0: Perché sono tutti in prestiti praticamente.
1: Tutti in prestito con diritto, tra l'altro, forse nessun obbligo, se non ricordo male.
0: Non mi pare, e addirittura David paghi anche una parte dell'ingaggio, ma questo lo dicevano dall'inizio del mercato, che sarebbe finita così, perché anzi, che sia solo lui
3: c'era,
0: è già tanto.
3: C'era questo problema, questo problema da affrontare. Ossia,
1: ti giro leggermente la domanda, Francesco, cosa hai mancato allora a questo mercato della Juve per essere da più di 7?
3: Sì, ti ripeto, terzino. Dal mio punto di vista un terzino sinistro e poi il mio pallino è il regista di centrocampo.
0: Quindi non ti convince al 100% Douglas Luiz, diciamo così, in questo ruolo?
3: No, perché a voi convince?
0: Okay. No, voglio vedere un po' di più. Diciamo che siamo passati da un 4,5 di Pagella a un 6 meno nelle partite, che è già un passo avanti, però siamo lì.
1: A me non convince nel centrocampo a 2, se devo dirti la verità. Cioè, nel momento in cui ti aggrediranno un po' di più di Frosinone e Parma, lui in un centrocampo a 2 sinceramente un po' di paura me la fa.
3: Oppure possiamo dirla anche in un altro modo. A me non convincono insieme Douglas Luiz e Locatelli.
1: Okay, certo, ci sta.
0: Al momento quelli sono e quelli fai giocare, però tu dici quando ci saranno delle alternative bisogna studiare qualcosa di diverso, magari giocare a 3 con Sar, che potrebbe essere un'idea, anche se non so se mai cambierà modulo Spalletti e non mi pare molto intenzionato.
3: Anche perché credo che ci siano più elementi in avanti che a centrocampo, quindi si prediliga ancora il centrocampo a 2, poi vedremo, magari ci stupirà.
0: Chissà, tu prevedi che il centravanti della Juve continua a essere, adesso al di là di questa partita in cui probabilmente giocherà con Colomani, perché volte Madi ha fatto pochi allenamenti, è arrivato in extremis, però prevedi che Colomani continuerà a fare il centravanti oppure giocheranno assieme, quindi Colomani magari si sposta in uno dei tre dietro la punta, magari a sinistra, chi lo sa?
3: Allora, premessa, Voltemade a me piace tantissimo e sono curioso di vederlo. Poi possiamo tranquillamente aggiungere che Colomani non è un attaccante, non è un numero 9, non ha mai fatto il numero 9 nella sua carriera. E quindi c'è la possibilità di vederlo magari alle spalle o più spostato sulla sinistra, dove può avere un po' gli spazi un po' più aperti e quindi rendere al meglio. Io credo che queste soluzioni, anche con l'assenza di Ildiz per un po' di tempo, potremmo vederle in campo.
0: Ecco, invece
1: dicevo, anche in coppia, secondo te, Colo e Voltemade li vedremo mai, Francesco? Perché secondo me sono una coppia che potrebbe essere ben assortita, no?
0: Tu faresti un modulo che finisce per 2,
1: soprattutto in questo momento in cui ti manca Thuram, in cui ti manca Ildiz, le alternative ancora non hanno convinto fino in fondo. Non riesco a capire quanto Spalletti voglia effettivamente buttare subito Alej Begovic nella mischia. E io una coppia davanti, Colomani e Voltemade, non mi dispiacerebbe.
3: No, ma anche io la penso come te, Dario. Quindi credo che ci sia la possibilità di vederlo tra poche giornate, sia la possibilità di vederlo in modo stabile, questa coppia d'attacco.
4: perché comunque secondo me possono essere tranquillamente complementari.
0: Sì, ti chiedo Enrico Gonzalez, perché se ne parla un po' poco, ma secondo me potrebbe essere un acquisto molto prezioso, al netto del fatto che sappiamo che è un giocatore che tende a infortunarsi, quindi l'abbiamo visto anche in passato, però per esempio il Mondiale se l'è fatto tutto senza problemi, e ti chiedo se quel ruolo lì di mezza punta, diciamo così, centrale, sarà poi quello in alternativa a McKennie, in pratica lo vedremo, oppure lo possiamo trovare anche da altre parti secondo te?
4: Ragazzi, noi juventini conosciamo benissimo Nico Gonzalez, e l'abbiamo visto con la maglia della Juve e abbiamo potuto osservare i suoi tantissimi infortuni. Ci ha stupito l'altra sera, bisogna dirlo, ci ha stupito perché difficilmente riusciamo a vedere un calciatore che riesce ad entrare e ad essere così decisivo
0: per, e a tirare da fuori area, che sembra che sia un reato.
1: Sì. Tre volte tra l'altro, esatto, nella stessa partita.
4: Tre volte. Quindi si spera di vedere Nico Gonzalez sempre con la stessa garra, così come l'ha visto anche Spalletti, perché anche lui ha espresso parole dolci nei confronti di Nico Gonzalez, che è riuscito comunque ad essere incisivo, a cambiare il volto della partita col Palma.
1: Tra l'altro ha scelta anche la tempistica giusta, no? Perché lui entra e veramente da quando entra Nico Gonzalez la partita cambia letteralmente. Molto. Senti, c'è il rischio, perché vabbè, adesso manca addirittura McKennie, e Nico potrebbe giocare lui al posto di McKennie. Qua in questo momento, tra l'altro, stiamo vedendo proprio la potenziale formazione. Sì. Ma Gonzalez tendenzialmente di suo pesta le mattonelle di Conceição. C'è il rischio che gli porti via il posto, Francesco? Se gioca come domenica col Parma, come sabato col Parma.
4: Sì, però credo che siano due ruoli un po' diversi, perché cioè, lo vedrei meglio Nico Gonzalez dietro la punta,
1: okay,
4: e lascerei comunque con Cesao sgroppare sulla fascia, che comunque nonostante abbia un deficit realizzativo comunque è un fattore con Cesao nella Juve.
0: Io invece guarda, vado un po' controcorrente, con Cesao mi piace, però non lo vedo così decisivo, cioè incisivo sì, nel senso che il pallone lo dai sempre a lui perché è quello che salta l'uomo, specie adesso che non c'è Idiz, ma secondo me questa squadra col 4-3-3 con Nico Gonzalez, Voltemade e Colomwani ha un potenziale di gol superiore di quella col 4-2-3-1. Così, eh?
4: Gigi, io credo che arrivato a un certo punto comunque debba decidere Spalletti cosa fare della sua vita. Quindi, cioè,
0: è un po' avanti, quegli anni può decidere, dici tu.
4: Sì, se continuiamo a vedere questa scarsa vena realizzativa della Juve, comunque qualcosa deve modificare nell'assetto della squadra, quindi che può andare dal centrocampo a tre, dalla difesa a tre, dall'attacco a tre, cioè qualcosa può modificare se sono questi i risultati, ossia che la Juve non riesce a concludere tutta la molle di gioco che produce.
1: Senti, allora, a parte che abbiamo scatenato i nostri amici da casa sulle
0: un sondaggio, esatto, poi facciamo il sondaggio e voi continuate a scrivere,
1: fra un po'
0: che stanno arrivando
1: un po' di bibite degli anni 80 che sono meravigliose, però tornando tra l'altro a Juve-Milan, no? Perché dicevamo prima con Gigi, partita già importante di cartello, la terza, l'altra milanese come l'anno scorso ci ricordava Gigi, la terza c'era Juve-Inter. Ti aspetti la stessa formazione che è iniziato col Parma, Francesco, o dei cambi? Perché a me Boga non ha fatto impazzire, se devo dirti, col Parma.
4: Chivo non ha usato queste parole, non ha detto che è uno scontro diretto, perché sono arrivate sesta e settima queste due squadre.
0: Quinta e sesta, veramente, che siamo precisi.
4: Sì. Comunque, Boga non ha fatto impazzire, sì, cioè, siamo abituati a vedere Boga più a partite in corso, quindi possiamo apprezzare meglio le sue doti quando la difesa è un po' più scarica. Dall'inizio abbiamo visto che ha fatto un po' più fatica, quindi l'undici iniziale potrebbe potrebbe avere delle modifiche. Secondo me Nico Gonzalez potrebbe giocare dall'inizio, e poi c'è l'incognita di Alaa Begovic, che dobbiamo sperare che riesca ad entrare di più nei radar del mister.
1: Ti piacerebbe vederlo titolare?
4: Sì, anche perché cioè, le poche volte che l'abbiamo visto, almeno personalmente che l'ho visto, cioè, ci ha impressionato. Credo che in Bosnia ci abbia impressionato sì. A tutti noi italiani.
1: A me è piaciuto molto nell'amichevole contro l'Inter quest'estate, devo dirti la verità, parlando dei minuti che l'ho visto in campo con la maglia della Juve.
4: Sì, a me è piaciuto anche durante il Mondiale. Bisogna dire che cioè, comunque ha fatto un buon mondiale con la maglia della nazionale. E io non so se è un acquisto cercato, voluto, chiesto dal mister, ma comunque la spesa è stata abbastanza onerosa, quindi credo che debba dare la possibilità di mettersi in mostra.
0: Sì, e poi c'è il tema italiani che ogni tanto salta fuori, sì. Cioè una Juve poco italiana, a parte la dirigenza che è molto italiana.
1: Sì, adesso
0: è totalmente italiana, perché praticamente tutti i dirigenti della Juve, compreso Chiellini, sono italiani. Però il tema degli italiani, io dico sempre, non so se siete d'accordo con me, caro Francesco, chi mettereste voi della nazionale italiana nella Juve per rinforzarla, che non sia Tonali, che non si può prendere, che non sia Palestra, che non si può prendere per motivi economici. Alla fine è quello il tema, no? Cioè che non ci sono giocatori della nazionale italiana che ti alzano il livello della squadra che tu possa prendere fondamentalmente.
4: Sì, anche perché c'è sotto l'occhio di tutti che in questo momento il valore della nazionale italiana comunque non è così elevato. Se siamo stati fuori per 3 mondiali consecutivi,
1: sì, e in mezzo ci abbiamo vinto un europeo, no? Una
0: così,
1: roba
0: sono quelle cose molto italiane, senza direi, senza senso. Come spesso accade in Italia.
4: Anche questo è vero. Però io sono molto fiducioso sul calcio italiano, perché ci sono degli ottimi prospetti che stanno crescendo e che credo che possano dare soddisfazione alla nazionale, i vari liberali, sì. Papazzulli, secondo me sono dei calciatori di cui sentiremo parlarne spesso.
1: Senti, ieri ho letto a proposito, no, di nazionale che deve rinascere, eccetera, e di sistema anche Italia un po' che deve rinascere, un'intervista ad Handanovic, che non è che proprio l'abbia mandata a dire nei confronti della sua ex squadra, che evidentemente è l'Inter, no? Perché lui ha detto che gli avevano proposto di allenare la primavera, ma poi lo avrebbero obbligato, esatto, a far giocare gli under 23 che non giocavano la domenica, e lui giustamente dice: ma io ne alleno un gruppo, voglio fare giocare il mio gruppo. È un problema però questo, no? Perché lui ha fatto emergere una problematica che evidentemente non c'è solo nell'Inter, ma un po' un modo di fare del calcio italiano, un po' la pressione nel far giocare chi si vuole da fuori, non che vuole l'allenatore.
4: Dario, tocchi un tasto dolente. Questa pressione, io ho giocato con scarsissimi risultati a calcio fino ai 20 anni. Poi diciamo ho intrapreso un'altra carriera, e questa pressione nasce sin dai tempi degli allievi, da parte del contesto, da parte del genitore, da parte del procuratore, sin dai 16-18 anni. Quindi non mi meravigliano le parole di Handanovic, assolutamente, e credo che sia un qualcosa che è molto presente nel calcio, almeno italiano. Poi se ci possiamo chiedere se queste dinamiche possano cambiare, io ho difficoltà a crederci.
1: Però la speranza ci deve rimanere.
0: Sì, diciamo che...
4: sì, ormai sul calcio italiano dobbiamo vivere sulla speranza. La speranza che rinasca, la speranza che tutti noi possiamo gioire, così come gioiamo quando vediamo tutti gli altri sport.
0: Quello è il grande problema.
4: Cioè, siamo ai primi posti in tantissimi sport a livello mondiale, e nel calcio non c'è una gioia da un bel po' di tempo.
0: Sì, a parte l'europeo, diciamo così, sì, è stato un po' che, un momento che io paragono all'europeo vinto dalla Grecia o dalla Danimarca, più che non sì, quello dalla Spagna,
4: sì,
0: che,
4: a questo punto sì,
0: che
4: a
0: prepara questo punto un sì trionfo futuro, perché quando la Spagna vince l'europeo poi vince il mondiale.
4: Ottima di solito, osservazione, no? Gigi, a questo punto sì.
0: Mi sembra quell'esploit che capita, perché c'è una, diciamo, un allineamento dei pianeti, sì, ti va tutto bene, ne pareggi tre, le vinci tutti ai rigori e va bene così, va bene, siamo tutti contenti e siamo stati felici lo stesso. In più, per i tifosi della Juve c'è la vicenda con la FIGC annosa che continuano a risolversi, e che quello è certo che quando vedi che poi le riforme deve fare uno come Malagò, che è lì da 50 anni, o che Maldini appena dice riforma viene fatto fuori in maniera abbastanza impietosa, sì, insomma,
4: siamo punti da capo.
0: Siamo punti... E poi tra l'altro queste cose che diceva Andanovic, che tra l'altro era l'idolo di Gregorio,
1: sì,
0: tra... questa cosa dei tifosi della Juve,
1: chiusa parentesi,
0: chiusa parentesi. Di quello lì, no, ma scherziamo tutti,
1: ma era chiaro, era...
0: Lo dice spesso qua intervenendo anche Massimo Storgato, che lavora sì con le nazionali giovanili, e lì c'è anche il problema delle categorie, cioè che i ragazzi devono giocare per forza con i pari età, non possono giocare con quelli più grandi perché conviene così, insomma, da tanti punti di vista, insomma, tante cose che non funzionano, che se uno sta a sentire, quelli del campo stanno benissimo, cosa c'è da fare, basterebbe stare a sentire, sì, ecco, poi...
4: Sì ragazzi, però poi se vediamo la nazionale campione del mondo della Spagna e vediamo

0: Basto perché si è fatto male, perché se no andava in prestito anche lui.
1: Del mercato, sì, del mercato si poteva aprire una parentesi su Ekator, a prescindere dagli infortuni, è stato sfortunato nelle due partite. Ma io non comprendo l'acquisto di Ekator.
0: Per fortuna, perché
2: no, tecnicamente credo che ci siano poche spiegazioni. L'unica spiegazione che mi do è che la Juve è l'unica società italiana con problemi con la UEFA che ha dovuto fare cose entro il 30 giugno, mentre gli altri o non le hanno fatto per niente come la Roma, o le hanno fatte un po' quando hanno voluto di aggiustare i conti. E quindi, siccome avevi bisogno che qualcuno ti prendesse dei giovani per fare plusvalenza, quindi il portiere che è andato al Parma, il difensore, il terzino che è andato al Genoa, allora in un rapporto, diciamo, tra società, diciamo, vabbè, valorizziamo Ekator al Genoa e vediamo, intanto hai fatto un investimento su un giovane. Io credo che sia quello il motivo, non è tanto una questione tecnica, perché se tu andavi a cercare di comprare uno, a quel punto lì andavi a comprare un centravanti subito o un terzino sinistro subito o una cosa di cui di sicuro avevi bisogno, mentre in quel ruolo lì onestamente...
1: Anche perché poi cioè abbiamo visto che Ekator non è stato messo in lista, quindi se fosse stato abile e arruolabile, cioè avremmo avuto un esubero oppure un acquisto in meno.
2: È una cosa così. Vedremo, il tempo ci dirà se questo giocatore varrà 18 milioni.
0: 16 più 2 mi sembra.
2: 18 sì. Milioni, vediamo. Sui giovani non si può mai sapere, a volte vengono dati via anche per pochi soldi giocatori che poi ne valgono molto di più quando li vendono gli altri. Esatto, abbiamo visto anche questo negli anni passati.
0: Esatto.
1: Caro, stiamo attraversando degli anni un po' particolari.
2: Esatto. Speriamo che questa nuova dirigenza italiana, mi sembra fatta da gente che il mercato lo conosce bene, quindi fidiamoci insomma di quello che hanno fatto e vediamo i risultati come al solito. Grazie Francesco,
0: ciao, siamo Francesco, arrivati
2: alla fine
1: del video. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie a te.
2: Allora, intanto qua continua il sondaggio sulle bibite degli anni 80.
0: Poi fra poco dire che la prossima parte la possiamo ripartire da lì. Volevo chiedere solo a Mobius che ci sta scrivendo su la grande spuma.
2: La spuma è votatissima, c'è un dibattito.
0: Chiedo a Mobius. Chiedo a Mobius se il suo nick deriva dal personaggio della serie di Loki della Marvel, perché che tra l'altro è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. E poi prima di andare in pausa leggevo, sono uscite le avversarie della Juventus Women nella League Phase, c'è il Lione e il Paris Saint Germain, quindi anche qua due squadre francesi, Benfica, quindi tre squadre decisamente complicate, e poi l'Aachen nell'Austria Vienna e il, spero di dirlo bene, Löwen, che è l'ultima squadra che dovremmo affrontare, sei partite, perché la Champions League femminile è il format della Conference League maschile, quindi sei partite e non otto.
2: Un po' meno, però
0: ci sono anche meno squadre. No, perché la Conference ha le stesse squadre ma fanno meno partite, invece nella Champions femminile credo che ce ne siano proprio di
2: meno in generale. Vai, notiziario. Poi torniamo.
3: Colpo Gobbo.
4: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:01.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
5: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
6: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta con

0: conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
1: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
0: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
2: Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di raid israeliani contro diverse località situate nella regione di Nabatie, nel Libano meridionale. Israele ha dichiarato di aver attaccato in risposta al lancio di droni effettuato da parte di Hezbollah contro i propri soldati.
3: Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'agenda europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD Elly Schlein ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, bisogna superare l'unanimità. Poi ha aggiunto: dobbiamo rimettere in moto questo paese. Sentiamo.
4: Noi lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20, con un calo di produzione industriale che fa soffrire il paese e fa saltare posti di lavoro, perché mentre Meloni è dedita all'autocelebrazione a Bari, a Taranto arrivano 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto, e ad avere gli stipendi così bassi con Meloni che blocca il salario minimo e le bollette così care con la guerra ideologica che il governo sta facendo proprio alle energie rinnovabili.
2: Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. La vittima, Stefano Palumbo, 67enne di Alcamo, in provincia di Trapani, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito, Massimo Lauria, 57enne, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo, in gravi condizioni, con diversi traumi.
3: Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada, precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto la protezione civile del comune di São Felipe, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Il presidente di Capoverde, Neves, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, ha definito l'incidente una grande catastrofe.
2: Formula 1, la partenza è prevista per le 15 e dopo il giro di formazione avremo i piloti impegnati per 53 tornate dell'autodromo nazionale di Monza. A partire in pole position ci sarà, contro ogni pronostico, Pierre Gasly. Il pilota francese ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3, smorzando la gioia di George Russell, che, aiutato dalla scia offerta dal compagno Andrea Kimi Antonelli, già pregustava di poter partire davanti a tutti. Sono invece in seconda fila le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce. Davanti, in coppia con Colombo, più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharabi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
8: Eccoci.
9: Andiamo alla seconda ora.
8: Seconda
9: dai.
8: Ora, prima volta dalle quattro. No, non è vero, prima volta no, perché ogni tanto l'abbiamo fatto qualche scavallamento.
9: Sì, però erano cose rare, adesso diventa sistematico. Dunque, poi prendiamo il tema delle bibite, perché
8: sì,
9: vedo
8: che
9: piace.
8: Tiene.
9: Però c'è anche il tema del calendario,
8: sì.
9: Perché c'è il nostro amico Stefano che ci dice: buonasera professori, con il massimo rispetto, ma allora proprio non capite niente. Prima si fanno gli algoritmi dell'Inter, poi a cascata di chi fa più comodo e per gli ultimi veniamo noi. Quindi la fuffa si trova come calendario. Io temo che allora, siccome io per un po' di anni ho fatto l'orario della scuola,
8: so
9: più o meno come funzionano questi algoritmi. Cioè, se tu che gli dici
8: quali parametri prende,
9: quel professore lì tieni conto che quel giorno là non c'è,
8: esatto,
9: perché è dell'altra scuola, la palestra quel giorno lì non è disponibile perché fanno il torneo, tal dettaglio. E allora poi lui elabora, cioè bisogna vedere, ribadisco, non dovrebbero fare, possono fare benissimo quella cosa circense della presentazione dei calendari come la fanno adesso,
8: sì.
9: Ma il giorno in cui il signor Butti si trova con i suoi tecnici a mettere dentro i parametri, quello dovrebbe essere il centro dell'informazione, cioè dovrebbero comunicare, se non vuoi farlo in diretta non importa, ma dire: allora i parametri che abbiamo inserito sono questi per la squadra X, questi parametri, ma dirlo, scriverlo e pubblicarlo, perché così sarebbe una cosa che tutti vedono e buonanotte, perché sennò così il dubbio viene sempre.
8: Posso buttare un po' di benzina sul fuoco?
9: Vai,
8: allora
9: devi,
8: c'è un ascoltatore che non si firma, che ci manda una fantastica tabellina Excel che non so se ha preparato lui o se ha trovato da qualche parte. Nella stagione 25-26, quindi quella che si è appena conclusa, facendo l'elenco di tutte le partite post Champions che ha dovuto giocare l'Inter e la Juve, facendo un raffronto con le valutazioni sul ranking in base al campionato precedente, la Juve ha avuto su 10 partite, sia da una parte che dall'altra, quindi quelle del girone fondamentalmente più eventualmente i playoff, la Juve ha avuto 3 squadre considerate facili e 7 difficili, quindi 3 verdi e 7 rosse per intenderci, e l'Inter ne ha avute 8 facili e 2 difficili,
9: ecco,
8: quindi
9: per esempio,
8: esattamente ribaltando i numeri. Quindi questo, se uno vuole andare a pensare, sì, cioè pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.
9: Lo diceva uno che in Italia sapeva un po' come andavano le cose da tanti punti di vista.
8: Esatto.
9: E questo è uno. Poi invece il nostro amico, la nostra amica Terry ci dice: il problema del calcio italiano è che non si crede nei giovani. giovani, non si crede e non si lavora perché siano pronti in fretta, secondo me, perché questo è l'altro tema. Se tu consideri giovane uno di 21 anni per la primavera, perché funziona così oggi, è chiaro che stai lavorando perché siano pronti da 22 anni in poi, che poi è tardi, iniziano nel mercato, eccetera.
8: Ma infatti il paradosso è che ormai saranno già 3-4 anni fa, la primavera che prima era under 19 è stata addirittura portata ad under 20, quindi vuol dire che i ragazzi fino ai 21 anni possono giocare in primavera. E infatti sono molto contento, egoisticamente, personalmente, diciamo che la Juve sta facendo un po' la politica al contrario, nel senso che i ragazzi che giocano in Next Gen, che è di fatto un Under 23, perché poi la categoria sarebbe quella, noi abbiamo solo cambiato il nome, sono tutti ragazzi nati, leggevo l'altro giorno, fra il 2006 e il 2008, quindi sono tutti ragazzi che potenzialmente potrebbero ancora giocare in primavera. Quindi è una squadra molto molto giovane, che ha iniziato, mi sembra, con due pareggi, tra l'altro, il suo girone del girone A quest'anno in Serie C. E quindi ecco, quella, diciamo, che uno se la fa un po' in casa, se vuoi, la politica, ma almeno li abitui a giocare già a livello professionistico.
9: E anche questa gestione qua a livello economico rende molto, perché tu quelli che tu formi in Serie C li vendi e quelli che inserisci non li compri, ne compri 3-4 giusto per completare l'organico, il resto ti arriva dalla primavera, e quindi è un altro modo per... Non è un caso che la Juve in questi anni, leggevo in questi giorni, più di 200 milioni di euro incassati dalle cessioni dei ragazzi della Next Gen, che non significa che tutti andranno ad essere dei grandi campioni, però vuol dire che hai formato dei professionisti giovani pronti a giocare. Poiché siano italiani o no, questo è l'altro tema, che è un altro discorso ancora che si rallaccia a tutto quello che abbiamo detto prima.
8: Sì, quello che a me fa un po' specie, appunto, rispondendo anche al messaggio che mandava l'ascoltatore di prima, che diceva che Uli è il portiere della primavera, considerando che ci sono già comunque Vicario, Grabara e Pinsoglio della prima squadra, poi c'è Radu della Next Gen, è stato inserito anche Uli, è vero che essendo in lista B non occupa di fatto un posto in lista, però insomma 5 portieri sono effettivamente... Sono ovviamente un bel po', e sono curioso anche di vedere questo dualismo che potrebbe crearsi proprio fra Vicario e Grabara, perché comunque si parla molto bene anche del portiere polacco, no? Arriva con la presentazione, chiamiamolo così, di un certo signore che si chiama Wojciech Szczęsny, e quindi chissà che non possa dar fastidio, tra virgolette, a Spalletti nelle scelte.
9: Ma sì, ma c'è sempre da augurarselo, la competizione fa bene a tutti, quando c'è un titolare che si sente inamovibile, o è Buffon, dire, però ce n'è uno ogni tanto, o se no è giusto avere un po' di pepe. E soprattutto avere un nazionale polacco, che comunque non è l'ultima nazionale del mondo, e uno del giro della nazionale italiana in porta, penso che, e anche coi centimetri la Juve ci ha guadagnato parecchio sui portieri, che in questo calcio conta anche quello. Oh, capitolo bibite, vai. Ne abbiamo Terry rispolvere la centrata, Tassoni
8: anche lei,
9: anche lei, comunque, però c'è ancora,
8: c'è ancora. Invece Giovanni forse non ha capito il giochino, tra virgolette,
9: quelle che non ci sono più,
8: le bibite degli anni 80 che non ci sono più, perché lui ce ne cita tante che però in realtà sono ancora
9: non so, la brasilena e la calabrese, quella non gazzosa al caffè, c'è ancora. C'è Manuel.
8: Ci confermano così. Che ci sono. In tanti ci hanno parlato della cedrata, la spuma in realtà.
9: La spuma, c'è un dibattito in atto su Twitch, se ci sia ancora. Manuel,
8: e Massi da Imola dice la Oasis, o Oasis se lo vogliamo dire in inglese, alla papaya. Quella effettivamente non so se c'è ancora.
9: Sarà stato un esperimento chimico perché non mi viene in mente.
8: Allora approfitto del momento ludico per rispondere a Mobius, che mi dice no, era il codice dell'aereo di Ace Combat, Mobius One. Invece io pensavo fosse il personaggio di Owen Wilson, tra l'altro, nella serie della Marvel.
9: Poi qualcuno prima, adesso la chat è andata giù, però qualcuno di prima diceva caldo caldo freddo freddo, che però a me viene in mente, forse anche a Manuel, che è della mia stessa categoria, anche una trasmissione televisiva caldo caldo freddo freddo, un po' piccantina quella trasmissione lì, non te la ricordi? Vabbè, poi te la ricordo io dopo nella pausa, vedrai che
8: l'acqua brillante c'è ancora. Io la bevo, è l'unica bibita praticamente che bevo, oltre a me piace l'acqua tonica, fondamentalmente.
9: Sì.
8: E l'acqua brillante
9: è dissetante, molto dissetante.
10: Sto leggendo perché se no ricordarne tutta. La New Coke,
8: credo di non averla mai sentita.
10: L'hanno ritirata subito.
9: Ritirata subito.
10: C'è la storia con la nota famosa.
9: E ne aveva due lì da superare.
8: C'è stato anche tutto un periodo che non so se ci sono ancora tutte le bibite della Virgin, e c'era la Virgin Cola. Io la Virgin ancora non l'ho mai più vista. Non so se c'è ancora.
9: Adesso che mi hai detto Coke, pensavo... Può darsi. Poi vabbè, c'è quella torinese che è la Mole Cola, che però esiste
8: assolutamente
9: ancora,
8: anzi si sta espandendo in maniera ormai ovunque, e addirittura è diventata nel mondo, quindi ci portano.
10: Chi?
9: Ubba Bubba.
8: Ubba Bubba. Anche questa, confesso.
9: Mi sembra quello di che non è Forrest Gump, Ubba Bubba, no, quelle di Gamberi, no?
8: O quelle della fabbrica di cioccolato.
9: Ah, Lorenzo da Roma, hai colto nel segno. Bravo, assomiglia a questo titolo qua della trasmissione, ma cambia l'aggettivo.
8: Esatto. Bravo Lorenzo.
9: Bravo Lorenzo, cambia l'aggettivo, cambia l'aggettivo. Oh, dichiarazione di Handanovic, vedo qua.
8: Sì,
9: chi è?
8: Vai,
9: Ivan, torniamo alle cose serie, forza, per quanto di calcio.
10: Di diottrie.
8: Esatto.
9: Le dichiarazioni di Handanovic.
8: Sembra l'ultima puntata dell'anno, ho appena iniziato il campionato, siamo già allo svato.
9: Dobbiamo dare un'impronta, diciamo così, un po' allegra a questa trasmissione del venerdì, anche perché la conferenza stampa sarà domani alle 4 sì. Di Spalletti, quindi diciamo che cose di l'ultima ora ve le abbiamo dette prima all'inizio della trasmissione, chi c'è chi non c'è tra i convocabili, poi domani avremo le conferme definitive. Le dichiarazioni di Handanovic non fanno altro che certificare una cosa: in Italia il calcio giovanile sta diventando un business in mano a degli allupati di soldi, ti dice il nostro amico Ivan da Latina, tangentine che strozzano talento in pieno stile italiano, e speriamo che la Juve illumini come un faro questa oscurità e salvi il calcio italiano. Di nuovo, sì, tra l'altro nell'intervista di Giraudo dell'altro giorno sottolineava questo, che Calciopoli, oltre ad aver distrutto la Juve, ha distrutto il calcio italiano, perché da lì in poi
8: sì.
9: È iniziata una deriva che è arrivata fino ad oggi così. Sì, diciamo che gli affaristi ormai intorno anche ai ragazzini di 16 anni, 15, spingono perché vada a giocare in Serie C quello pagando il tot, insomma... Sono cose che non vanno bene, queste qui, finché non si torna a lavorare sul merito e sulla tecnica.
8: E ti dico di più, io che ho mio figlio che adesso sta più o meno, cioè, sta giochicchiando i suoi livelli, tutto quello che vuoi, io sento anche poi di genitori che spingono perché i ragazzini vengano spostati nella prima squadra, perché ritengono che il figlio sia più forte rispetto alla categoria della squadra in cui del gruppo in cui giocano, e quindi devono essere spostati di gruppo perché sono troppo forti, perché sono i più bravi di tutti. Diciamo che mio figlio ha 10 anni, quindi se cominciano a quell'età lì diventa effettivamente un po' complesso.
9: Allora, ma secondo voi, ci chiede Tecnoallarmi, uno sponsor, sì. Va bene. Ma secondo voi è impossibile pensare che Thuram non si sia voluto operare prima semplicemente per non rovinarsi l'estate? È pur sempre un ragazzo? No, dai, questo no.
8: Non credo, per un motivo molto semplice, sai perché? Lui si è addirittura presentato in ritiro in anticipo, no? Lui è arrivato in ritiro con molta voglia di mettersi a lavorare e di probabilmente provare a fare quella terapia conservativa per andare a limitare il problema fisico e magari fare un po' di massa muscolare, che ogni tanto con i problemi di articolazioni può essere utile. No, fosse tra l'altro non si è neanche fatto la tournée proprio per cercare di lavorare col ginocchio, quindi sinceramente non credo, sai, non penso proprio.
9: No, non mi sembra questo il motivo. Secondo me, ripeto, ha provato a venire prima a vedere se unendo la terapia conservativa, che sicuramente ha fatto, con un lavoro specifico, sarebbe riuscito a recuperare.
8: Io penso che a chiunque di noi, a prescindere dall'età, se ti dicono vuoi operarti o vuoi provare,
9: prima dici vabbè, proviamo se c'è un'alternativa, se proprio non ce n'è, andiamo a operare. Anche perché vedi che i tempi poi sono lunghi, perché si parla di inizio 2027 per tornare abile e ruolabile, poi ci va ancora un pochino prima che tu possa giocare, quindi se ne parla verso febbraio, non so, fine gennaio, per avere Thuram. E quindi bene ha fatto la Juve a prendere al volo Sar, e questo secondo me ci dà modo di parlare anche del fatto che Carnevali ha lavorato bene sui piani B in quest'estate, perché diciamo che almeno stando a quello che dicono i giornali, perché poi magari non è neanche la realtà quella, però il portiere doveva essere un altro, però Vicario e Grabara erano pronti lì arrivare tutti e due. Addirittura ne ha cambiati due di portieri, mentre tutti pensavano che la Juve ne avrebbe cambiato uno solo e Perin alla fine sarebbe rimasto. Poi in attacco abbiamo letto di tutto di più, poi alla fine Voltemade è preso e portato a casa.
8: Ecco, Voltemade però insieme, come anche Sarr e come Celik, come Hecator, certo. Sono stati un po' quei colpi che piacciono un po' i tifosi,
9: a fare,
8: no?
9: Spenti,
8: esatto, quelli che arrivano che nessuno sa, un po' il McKennie di turno, se vuoi, no? Perché anche McKennie era arrivato così molto, molto in sordina, e su quelle cose che ricordano il modo un po' di Moggi, no? Che puntavi fare da una parte,
9: esatto, e parlate dall'altra. Pure di quello, che intanto io vado a prendermi un altro.
8: Ora poi bisogna vedere se sono acquisti diciamo, azzeccati, però l'idea di fare un mercato di questo genere, tra l'altro anche in condizioni vantaggiose, perché mi sembra che entrambi, anche loro, arrivino in prestito, no? Quindi sì, la possibilità di valutare senza spendere troppo ci può stare.
9: No, Spalletti non è in scadenza quest'anno.
8: No, hanno appena rinnovato di 2 anni, mi sembra.
9: 2 più eventuale 1, sì, sì, mi pare, sì, di aver letto così, e quindi sicuramente quest'anno tutto, il prossimo va in scadenza eventualmente, se non c'è un rinnovo automatico. Adesso non so come sia il più uno, come funziona, eccetera.
8: Roberto ci dice: nelle partite giovanili la paura maggiore viene dalle mamme, e dato di fatto sono le più pericolose. Confermo, Roberto, perché io sono stato... Tu pensa che io fino all'anno scorso ero anche dirigente della squadra dove giocava mio figlio, e le partite in casa spesso le arbitravo io, e venivo insultato dai genitori dei miei compagni, cioè dei compagni di squadra di Leo. Cioè era una roba veramente clamorosa. Le mamme soprattutto, confermo, soprattutto le mamme.
9: Sì, poi succedono anche cose brutte che non c'entrano con le mamme, più con i papà che invadono il campo, sì, beh, certo, i giocatori, certo, certo. Ne abbiamo lette di tutto, ma al di là delle pressioni che ci sono, secondo me, che sono già indicative della cultura, tra virgolette, che c'è intorno ai campi di calcio in Italia, c'è proprio un problema strutturale che spesso, ripeto, Storgato sottopone, e cioè che si lavora molto per la carriera degli allenatori. Cioè qual è il problema? Che se io ho una squadra tatticamente messa bene in campo, che vince le partite, mi faccio pubblicità io, che sia dilettante, professionista, non importa, perché troverò poi la collocazione, perché ho vinto quella categoria, ho vinto quel campionato. E non si lavora più in funzione di migliorare i ragazzi.
8: Certo.
9: E quindi la tecnica individuale, la tattica individuale sono state sostituite dalla tattica di reparto, la tattica di squadra, e quindi poi alla fine gli Yamal, questi qua, ce l'hanno gli altri, perché tu se li inquadri già da piccolo e dici no, secondo dribbling non lo devi fare perché devi fare questo movimento, devi darlo al tuo compagno, è chiaro che li ingabbi un po', e poi crescendo magari si stufano anche di giocare.
8: Senti, totalmente off topic, sì. Valerio da Gran Canaria ci dice: stasera andrò allo stadio a vedere la Spalmas che gioca contro il Leganés di Morata, e se potrò griderò forza Juve.
9: Vabbè, così Alvarito, vedrai che Alvarito ti nota se
8: ti urli nota forza Juve, e ti dedica magari anche il gol.
9: È andato a giocare lì alla fine, vedi che era tra gli svincolati di lusso quest'anno Morata. Sì, la 1-1 l'abbiamo già detta, sì. Caro Ross.
8: Tra l'altro mi chiedono anche se l'Orzata c'è ancora.
9: L'Orzata c'è, te la devi fare tu, però.
8: Sì, come la sono gli sciroppi. Non so se si può dire, ma abbiamo detto tutte le marche, sì, anche la Fabri,
9: sì,
8: diciamo,
9: che fa anche punto. Le amarene buone.
8: Le amarene, la menta, la classica, la famosa menta della Fabri, penso che l'abbiamo bevuta tutti, ma ci sono ancora
9: diverse marche. E comunque, poi un abbraccio a Alessandro da Bristol, ci dice: personalmente adoro quando la Juve fa questi acquisti a luci spente, solitamente sono i più giusti e funzionano meglio. Esatto, perché vuol dire che tu hai lavorato su giocatori che ti servivano, non di nome, perché è quello che la grande differenza
8: è lo scouting spesso, vero, no? Esatto. Se vuoi, quello che ti porta a comprare, come Vidal, il Vidal di esatto, ormai 15 anni fa,
9: Lichtsteiner. Giocatori che poi si sono rivelati, Barzagli che è arrivato per un pezzo di pane, come si dice proprio, quindi. Tanto vedo Allegri un po' segnato.
8: Ma guarda, oggi ho visto il figlio, perché io ho il figlio a scuola che è un mio allievo, e mi è sembrato dimagrito anche lui.
9: C'è lo stress familiare.
8: In realtà lui giustamente mi ha fatto notare, mi fa: no prof, mi sono allungato. Effettivamente era cresciuto molto, quindi sono quelle fasi in cui i ragazzi crescono in altezza e rimangono allo stesso peso, quindi sembrava ancora più magro.
9: Invece Allegri mi sa che non è cresciuto in altezza, è solo un po' stressatino.
8: Bella Racosi ci conferma che l'Orzata esiste ancora, e come, quindi si vede che sarà un consumo.
9: Anche
8: il latte di mandorla, oggi saranno i quasi 40 gradi che ci sono fuori, ragazzi, e sto weekend a Torino credo un po' in tutta Italia danno temperature clamorose.
9: Qual è il Juve Milan che ti ricorda più volentieri? Dai, cambiamo un po'.
8: Di sicuro forse il primo, adesso dico una cosa che poi mi dovrà smentire, il primo di Antonio Conte sulla panchina della Juve,
9: quello del 2-0 con Marchisio,
8: esatto, in cui ricordo la scena finale proprio di quella partita, che Marchisio fa 2 gol, uno più bello dell'altro, Buffon che fa 2 parate clamorose, una ancora forse sull'1-0, e alla fine della partita ricordo Conte che fa il giro del campo e abbraccia 1-1 tutti i singoli giocatori, tant'è che io l'avevo definito, mi ricordo ancora il post che avevo fatto dopo quella partita, e avevo detto: Conte in versione Orsetto abbraccia tutti.
9: Sì. Sì, perché
8: se li erano abbracciati uno per
9: lui
8: uno.
9: Lui l'ha vissuto un po' come un passaggio di consegne, perché era Milan campione d'Italia e la Juve che nasceva lì la Juve di Conte, insomma, quella è stata la partita che ha un po' consacrato le ambizioni di quella squadra. Io ricordo molto invece una finale di Coppa Italia dei tempi che furono, si giocò a San Siro, con però partita era secca.
8: Io sono andato in automatico su una che ho visto che ho visto dal vivo, però ce ne sono tante. Per esempio ci dice Tecno Allarmi, la rovesciata di Alex con gol di David sul portiere, quello sicuramente.
9: Quello sì, poi c'è il 6-1, bravissimo. Andiamo indietro.
8: Sai che io di quella partita ho proprio in mente davanti la sequenza mandata da 90esimo minuto, che all'epoca andava ancora tutte le domeniche sera, con la Muller che passa davanti alla panchina, un'inquadratura dal basso, Muller che passa velocissimo davanti alla panchina, la mette in mezzo per Baggio, mi sembra, era uno dei sei gol, e ho proprio questo flash di lui che parte sulla fascia e fa questa galoppata clamorosa.
9: Oh, allora sì, anche lui,
8: anche quello, certo.
9: Gianni Space, Milan Juve 1-6, tre gol di Vieri in campo, anche Baresi che aveva il doppio degli anni di Vieri, Baresi in quel momento lì non era più il grande Baresi,
8: iniziamo a essere a fine tra, l'anno, certo.
9: Tra l'altro ieri era anche il giorno dedicato a Gaetano Scirea, così è giorno insomma particolare per ricordare tutti e due, dai. Poi ancora Fiore Allegri, la tua scuola, ti chiedo, una scuola privata, sì, Tiziano da Milano,
8: non solo nella mia scuola, nella mia classe, nel senso che è un mio allievo, è proprio un mio allievo.
9: Quindi ai colloqui tu parlavi con Allegri, spiegami un po'.
8: L'ho visto uno degli ultimi giorni di scuola dell'anno scorso. Il colloquio di solito viene la mamma, anche perché lui ovviamente era al Milan l'anno scorso, quest'anno essendo al Napoli ovviamente sarà ancora più complicato vederlo, però sì, è tra l'altro un ragazzo molto molto simpatico, un po' esuberante, un po' molto molto simile al papà. Sì, l'ho raccontato tante volte, Tiziano, anche l'anno scorso, perché è già adesso passerà in seconda se passa gli esami di riparazione.
9: Ah, ecco, perché questo volevo chiedere, quando suo padre andava in conferenza stampa a dire sì, ma io a scuola ero un ciuccio, eccetera.
8: È un ragazzo in gamba, insomma, dovrebbe, insomma, però è molto simpatico e ogni tanto vediamo anche il papà, sì.
9: Oh, Gianni Davalo Lucani invece torna sul tema infortuni, che è uno dei tanti temi che abbiamo buttato lì oggi. Secondo me lo staff medico che spesso sbaglia consigliando male gli atleti, ma la terapia conservativa va bene per una persona normale, non per un atleta che deve andare a produrre grandi sforzi sull'articolazione. Uno si doveva conservare per un anno intero, mettersi in frigorifero, dici tu. Ma, allora, guarda che però, se così fosse, perché si innerva proprio il J Medical? Perché i grandi atleti di tutti gli sport scelgono il J Medical? Evidentemente ci sono competenze. Io tendo a fidarmi, insomma.
8: No, sai cosa? Allora, per seguire questo messaggio di Gianni, io una considerazione però la faccio. Cioè, capita spesso che la Juve sbagli le valutazioni a caldo, no? Quando si fa male Ekator col Basilea, faccio l'ultimo esempio che è più lampante, Ekator esce e sembrava una roba da poco, no? Lui stesso addirittura quasi sembrava volesse continuare a giocare, l'hanno tolto per precauzione e poi è venuto fuori che doveva star fuori un mese. Cioè è quella valutazione lì a caldo che spesso dice, ah, sì, è una roba da poco, e poi saltano fuori settimane se non mesi, certo, di star fuori.
9: Well, comunque facciamo affidarci, ragazzi, dei medici del J Medical, ripeto.
8: Beh, sì,
9: comunque,
8: sì, direi di sì.
9: Oh, il gol di tacco di Bettega, Gio D'Ancona, che viene anche ricordato da Massimo. Dice il gol di tacco di Bettega, l'1-6 a San Siro, colpo di testa di Trezeguet. Vi ricordo un'altra cosa: il pallonetto del giocatore più basso della Serie A, il giocatore più alto della Serie A, Rui Barros contro Rossi, il portiere dell'Inter.
8: Sebastiano Rossi.
9: Sotto la curva Filadelfia fu quel gol lì. Vince la Juve, mi sembra 3-1, se non sbaglio. Era la Juve di Zoff e compagnia contro il grande Milan, e quindi quella squadra lì il Milan lo sapeva battere.
8: Juve di Zoff, che se non ricordo male ha vinto l'ultima Coppa UEFA della Juve, no?
9: Non ne ha vinta ancora una, Trapattoni dopo.
8: Ah, perché era 90 Zoff e 93 Trapattoni.
9: Esatto,
8: okay, sì, mi sembra così. Adesso a memoria.
9: E poi invece il Rennes, prossimo avversario.
8: Ah, è vero.
9: È l'ultima che la Juve ha battuto in una finale europea, ahimè, l'Inter Toto.
8: Quella che io e te
9: ricordiamo
8: sempre
9: che era una coppetta, perché in realtà erano tre finali, perché tre per tre squadre dovevano andare in Coppa UEFA, però è così.
8: Che io credo anche, io ho visto una partita dell'Inter Toto quell'anno che si giocava a Cesena, perché era si giocava a luglio, a Torino non c'era nessuno, si era giocato in Romagna,
9: e sono tutti là al mare,
8: andando al Mare Cattolica, era andato a Cesena a vedere la partita. Sentiamo dei vocali. Vai. Manu, che ne sono arrivati un po' nel frattempo.
11: Oh, carissimi professori.
8: Presenti.
9: Sempre qua.
11: Marco da Imola.
8: Ciao Marco.
11: Ben ritrovati. Beh, guardate, su Cambiaso potreste farci un esempio voi scolastico. È come quello studente dove il genitore viene a sentire il ricevimento e gli dite un ragazzo che ha tantissime potenzialità, non si può fare di più. E poi alla fine, siccome non fa di più, viene rimandato a settembre. Non lo so, non lo capisco sto ragazzo. Comunque ben ritrovati entrambi.
9: Grazie, grazie Marco.
8: Però hai ragione, guarda, mio fratello, che insomma ormai anche i nostri ascoltatori lo sanno, perché l'ho detto tante volte, mio fratello è del Toro, no? Quindi guarda la Juve in maniera un po' più asettica,
9: un po' più ostile anche direi.
8: Sì, no, vabbè, no, quello, troppo, quello no, perché troppo. Siamo abituati abbastanza a confrontarci, siamo due a cui piace parlare molto di calcio. E l'altro giorno mi chiedeva, ma ha cambiato, cosa è successo? Lo stiamo chiedendo anche noi.
9: È un mistero. Allora, dalle parole di Spalletti mi pare di capire che possa essersi un po' montato la testa, adesso qua lo dico e qua lo nego, ma mi pare che possa essere questa una terapia. Adesso il nostro amico barbershop Mike, zio Mike, barbershop da Pachino, dove sono i pomodori buoni tra l'altro, ci dice la Juventus nelle prossime due anni giocherà bene, ci darà grandi soddisfazioni, poi quando tornerà Cambiaso vedremo, ma nel frattempo ci giochiamo una squadra che corre, forza Juve, dice sempre, adesso non esageriamo, non è che Cambiaso sposta gli equilibri in negativo, però sicuramente degli errori suoi sono stati pesanti. E soprattutto è uno di quei giocatori che ricordavo l'altra volta, iniziano bene nella Juve, poi per motivi misteriosi si perdono. A me è venuto in mente Diego, il brasiliano, lo stesso Krasic, poi Amauri, tutti i giocatori che hanno iniziato bene, che dicevo guarda che è arrivato qua, e poi dopo si sono persi.
8: Poi ci sono quelli che sono passati in una fase un po' così e poi sono riesplosi, tipo Henry. Henry ha fatto forse l'annata peggiore in assoluto e poi è diventato un campione.
9: Lì forse c'è stato un errore di valutazione, più che altro, più che non il giocatore che si è perso. Oh, abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel? Credo di sì, a occhio. Penso di sì. Vai pure.
8: No, va bene.
9: Niente vocali.
8: Allora, invece rispondo a Tecno Allarmi, perché dice una cosa che ho pensato anch'io, ti devo dire la verità, che era un po' il discorso che era successo forse anche con Alexandro, no? E se Cambiaso fosse questo e il suo prime fosse un overperformance, quindi che in realtà abbia avuto un anno di iperprestazioni e che poi in realtà però il valore assoluto e reale sia quello che stiamo vedendo adesso. Ci sta, come
9: sì, pensiero. O magari una via di mezzo. Sicuramente, secondo me, ci sono stati degli episodi che l'hanno fatto un po'...
8: Sì.
9: Cioè ha sbattuto la testa e non si è più ripreso. Penso all'errore di Lecce, per esempio, una partita in cui lui tra l'altro prima fa quel tiro deviato con la Juve che va in vantaggio e poi fa quella cavolata che si mette a fare lo slalom gigante alla tomba all'ultimo secondo e poi prende il pareggio la Juve. Ha fatto altri errori tecnici che sono costati punti alla Juve e credo che questa cosa abbia un po' si è andata in conflitto con l'idea che lui aveva di sé di giocatore importante,
8: eccetera. E non è riuscito, quando il City lo voleva, Può darsi.
9: È così. E poi, anche Alexandro che aveva iniziato benissimo. Non si sa, psicologicamente però, il problema secondo me è psicologico, non è tecnico. Secondo me non è scarso Cambiaso, così come non è scarso David, non è scarso Openda. Openda ha fatto 6 gol in 3 partite, per dire adesso. Clamoroso. Quindi evidentemente i gol li sa fare.
8: E evidentemente la maglia della Juve.
9: È calati nella Juve e la testa a volte fa la differenza, anzi fa sempre la differenza perché le pressioni sono diverse.
8: Non so se era la partita che dicevi tu, Gianni Space ci dice la Juve vince la finale di Coppa Italia contro il Milan con gol di Galia.
9: Assolutamente, quella era la partita di Coppa Italia, quella ricordavo io, quella di campionato con il gol di Rui Barros. Andate a vedere, il giocatore più piccolo che fa il pallonetto al giocatore più grande, mentre adesso siamo al notiziario e poi
8: ci sentiamo
9: dopo,
8: fra poco.
9: Va bene, a dopo.
12: Colpo Gobbo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi di Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Oyun e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al
1: Olimpia tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle sei giornate le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durata un mese in quanto Lithia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
12: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Colpo Gobbo.

0: Eccoci qua, dai. Siamo all'ultima parte. Guarda come passa il tempo parlare di tutto e di più.
1: Poi per me, prima puntata post ferie, è andata via velocissima.
0: Poi abbiamo fatto ancora un po' vacanziera con le bibite, con tutto. Prendo spunto dal messaggio di Carlo, dal finale ligure. Sì. Perché secondo me ci dà occasione di parlare di un altro tema legato al Milan, cioè del rapporto tra i tifosi della Juve e il Milan, che secondo me è diverso di quello con l'Inter, da quello col Toro, eccetera, eccetera. C'è un po' questa amore-odio, non so come definirlo, nel senso che comunque riconosci dall'altra parte una società che è stata grandissima, che adesso è un po' in difficoltà, eccetera, però
1: come noi,
0: come la Juve, che però non ha fatto la serie dei 9 scudetti consecutivi, diciamo così. Quindi, e dall'altra parte c'è questa rivalità, che ovviamente quando due grandi squadre, un po' come Barcellona e Real Madrid, si giocano sempre i titoli, alla fine la rivalità nasce da problemi di campo, ma non fuori dal campo. Cioè, se devo dire questa, la differenza della rivalità tra Juve Milan è quella che so io, tra Juve Toro, Juve Inter, cioè è meno viscerale, ecco, è più,
1: più rispettosa, forse, no? Dell'avversario, inteso sia come squadra che come tifoso.
0: Che come tifoseria, anche se tifosi del Milan, poi quando hanno il loro inno ce l'hanno con la Juve lì, che non,
1: ma
0: che
1: sì,
0: hanno, però fa parte quello, del quello, gioco. Quello
1: che, diciamo che credo che ci stia.
0: E Carlo ci diceva: il Toro ha smesso di essere una cosa seria dai tempi di Pulice e Graziani. Il Milan, unica nostra rivale storica. L'altra, dopo le, immagino chi si riferisca, dopo le porcate che ci hanno fatto, ho smesso dal 2006 di considerarla tale. Sì, per essere proprio giusti con il Toro, secondo me ancora quello di Casagrande, Martin Vázquez,
1: sì,
0: era una bella squadra,
1: 90,
0: è andata vicino a vincere la Coppa UEFA, ha fatto la finale, ha vinto ancora una Coppa Italia, con una squadra peraltro costruita da Luciano Moggi, ma questo del tifosi del Toro non lo vogliono sentire, ma però, è la realtà dei fatti.
1: Però
0: parliamo di inizio anni 90, negli ultimi 30 anni sicuramente non c'è più quella rivalità tecnica, c'è la rivalità cittadina per chi come noi ha parenti del Toro, amici del Toro, vai al bar, senti quelli del Toro, e allora poi dopo la rivalità nasce lì.
1: E poi magari passi vicino allo stadio. L'altra sera stavo tornando, non ricordo da dove, forse dagli allenamenti di mio figlio, sì, perché adesso era martedì sera, sì, stavo rientrando dagli allenamenti di mio figlio, c'era la partita di Coppa Italia del Toro contro chi è che ha giocato, che hanno perso, con Monza, che hanno perso 1-0, e mentre tornavamo a casa vedevamo appunto i tifosi che andavano al Grande Torino con le sciarpe, e anche se poi in realtà visti dalla televisione non sembravano tantissimi, insomma, i tifosi del Toro un po' come quelli della Lazio sono molto in polemica con la società
0: certo,
1: con la proprietà, eccetera, no? Però sì, è anche un po' un dispiacere, se vuoi, no? Perché comunque anche l'idea di avere un derby di un certo livello sicuramente sarebbe anche più bello, più combattuto, più competitivo. In realtà è un po' caduto il Toro,
0: diciamo che poi a rimetterci sono il numero di tifosi del Toro, perché quello che noto tra i ragazzi, che quelli della mia generazione in una classe a Torino, o eri della Juve o eri del Toro, poi c'era quello che aveva i parenti sardi che era del Cagliari, quello che era del Napoli, ma per motivi familiari. Adesso tu guardi i ragazzi, hanno la maglia della Juve, la sua fetta c'era sempre, poi hanno la maglia del Milan, dell'Inter, del Paris Saint Germain,
1: del Manchester City,
0: e quindi il Toro ha perso quelli. A me dispiace, perché preferirei che fossero legati a una squadra della mia città, comunque, per quanto rivale, eccetera, eccetera.
1: Sì, però, poi quando eravamo piccoli noi c'era questa cosa che i torinesi tifavano Toro e i non torinesi
0: fino a un certo punto. Però sì, diciamo che anche perché poi se vai alla storia, è nata prima la Juve del Toro, anzi il Toro è nato da una costola della Juve, il presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve ha poi fondato il Toro, quindi c'è anche quell'aspetto lì che a volte viene dimenticato.
1: Che ricordiamolo, esatto.
0: No,
1: così,
0: diciamolo, tanto, perché poi dicono la squadra di Torino siamo noi, no, calma e sangue freddo, siete stati fondati
1: dopo
0: il primo scudetto della Juve dal presidente che ha vinto il primo scudetto della Juve.
1: Salutiamo Cinzia, la nostra collega, dice che bello accendere la radio dopo un consiglio di classe e sentire i miei propri preferiti, grazie Cinzia.
0: Meglio di un consiglio di classe, spero che possiamo essere.
1: Tu pensa, hai salutato dei professori e ascolti dei professori, non so se ti è andata benissimo.
0: È una forma di malattia questa, cara Cinzia, ma tu sei nel liceo classico, quindi sei nell'elite.
1: Un po' di masochismo.
0: Poi andiamo sul rapporto col Milan, nostro amico ci scrive, sempre lui scatenatissimo oggi, il discorso per quanto riguarda è semplice, rispetto al Milan in quanto è piena di titoli europei e italiani, essendo una squadra abituata a vincere, non si appella agli extracampo. E questo è un po' il discorso di base, nel senso che poi sappiamo che tutte le società politicamente cercano di tirare acqua al proprio mulino, ma quello fa parte del gioco, però sì, che ci sia un'abitudine del Milan a non fare pianina, come dicono proprio a Milano, mi sembra più chiaro rispetto ad altre squadre della stessa città, diciamo così, ecco, quindi, e non sono quelli che montano i casi, eccetera eccetera.
1: Gianni torna su uno Juve-Milan che si ricorda, dice: io ricordo nitido di uno Juve-Milan perché è l'unico che ho visto allo stadio, quindi visto proprio dal vivo, la vittoria al 96esimo su rigore con gol di Dybala, con fallo di mano di De Sciglio, aggiungo io il dettaglio del fallo di mano, me lo ricordo anch'io, che poi quando venne la Juve ancora protestava, dice Gianni. Non c'era ancora il VAR, credo, all'epoca.
0: No.
1: Però ricordo l'episodio del tocco di mano di un braccio largo di De Sciglio, che oggi bisognerebbe contestualizzare in quale delle caselle.
0: Facciamo subito il pari con la scena di Isla.
1: Sì, facciamo
0: presto qua a fare pari con dei rigori. No, ma su queste cose. Non è la partita dei veleni.
1: Me lo ricordo anch'io, Gianni, quello Juventus.
0: Ecco, però il bello è che per quanto ne siano successe, sia da una parte che dall'altra, non è la partita dei veleni Juve-Milan. Juve-Roma lo è stato di più, Juve-Inter lo è molto di più, poi dipende sempre cosa capita in campo, però anche ci fosse una polemica, poi è circoscritta e non è che si va avanti per 20 anni col gol di Turone e con Giuliano Ronaldo, che ce l'hanno un pochino.
1: Senti, Diego, metti in mix un po' gli argomenti. Dice: cioè, avete dimenticato il tamarindo?
0: Il tamarindo
1: un mesetto fa è molto di moda negli anni 80. Hai ragione, che io non riuscivo a bere, mia mamma lo beveva tantissimo.
0: C'era un attore comico che diceva sempre un tamarindo.
1: Era un tamarindo, hai ragione. Forse era Sergio Vastano.
0: Può darsi.
1: E poi chiede, però, andando sul campo, quando vedremo degli ingaggi, anche il malus e non solo il bonus, se il giocatore non è in linea con le aspettative tipo Coop o David? Guarda, Diego, questo è un tema che viene affrontato ciclicamente, no? Che però non credo che sia, cioè, ciclicamente da chi come noi parla di calcio, ma non credo che sia mai stato messo, diciamo, in pratica, no? Cioè, una volta c'erano i bonus per i gol segnati,
0: sì.
1: Poi si sono accorti che i giocatori che avevano i bonus per i gol segnati non passavano mai la palla perché volevano segnare solo loro, e quindi era un po' controproducente. Sì, penso che quello si possa fare.
0: Se lo fanno tutti, però, perché se lo fai solo tu non viene nessuno da te.
1: Esatto. Uno se lo fanno tutti, due forse più legato magari a delle condizioni fisiche particolari, no? Cioè, mi garantisci un certo numero di presenze, ti do tot, se invece non ce la fai, allora, perché poi come si fa a definire, a valutare la prestazione sufficiente o insufficiente?
0: Certo,
1: no?
0: poi c'è il discorso disciplinare, non ti presenti all'allenamento, certo, allora queste cose lì vai a toccare.
1: Allora lì arriva la multa, però certo. È diverso, no? Non lo so, è difficilissimo. Cioè, se uno dice devi fare almeno 10 gol, e lì torni al punto che tiri perché cerchi di arrivarci.
0: Tra l'altro mi raccontava mio padre che Boniperti, per farsi pagare i gol, lui non si faceva pagare in soldi. Dice: ma che cosa posso fare? Gli chiede Agnelli. Lui dice: ma guarda, mi regali una mucca gravida, perché lui aveva un allevamento nel Novarese, quindi non solo la mucca ma gravida, perché così ne aveva due per ogni gol, diciamo così, e quindi capito come funzionava all'epoca. Adesso siamo andati un po' oltre.
2: Nella scheda di eroi in bianco nero di Boniperti calciatore,
0: ecco,
2: c'è questo anello.
0: Ah, vedi che mio padre non se l'è inventato.
1: L'hai temuto?
0: No, immagino. Su queste cose qua era precisissimo.
2: La famosa mucca gravida.
0: Mucca gravida. Mio padre faceva parte del gruppo degli amici di Via Filadelfia, che erano quelli che avevano costruito anche il muro davanti all'ingresso del Combi, che era allora il campo di allenamento, un anno in cui la Juve andava molto male. Dice: visto che non avete voglia di allenarvi, vi mettiamo il muro davanti. Sono arrivati un giorno all'allenamento e non potevano entrare perché gli avevano costruito questo muro. Aneddoti dei tempi che furono. Invece Angelo da Cassano d'Adda, tornando sui Juve Milan del passato, ci dice: ero allo stadio nell'1-4 gol di Bettega di Tacco, è uno. Dopo anni c'ero anche per i gol di Galia, che ci diede la Coppa Italia. Juve di Zoff due titoli, quel Milan doveva fare il grande slam, campionato, Coppa Nazionale, Champions, perse due titoli su tre. In quest'ultima occasione si inaugurava il terzo anello di San Siro, e vabbè, fino alla fine, eccetera eccetera. E quindi questo è il ricordo del nostro amico Angelo da Cassano d'Adda.
1: Poi ci sono Paolo e Tiziano da Milano che ci dicono che, insomma, gol di Muntari, un po' di polemichine effettivamente le aveva sollevate.
0: Capisci che oggi, diciamo, gol di Muntari d'accordo, però in quella parità lì c'è sempre chi ti dice: vabbè, il gol di Matri, il pugno di Mexes, eccetera eccetera.
1: C'è anche da dire che il gol di Muntari era gol, ragazzi.
0: È un errore arbitrale conclamato,
1: Buffon. Come noi ancora ci lamentiamo del famoso fuorigioco di Candreva, no? Del non fuorigioco di Candreva.
0: Sono quegli errori
1: però
0: tecnici,
1: quello è un errore clamoroso che oggi non succederebbe più, perché c'era goal line technology, né il gol di Muntari né il fuorigioco di Matri, che ci fu annullato un gol che invece sarebbe stato valido, quindi diciamo 1-1 palla al centro ed è pareggiato, tanto era finita 0-0 se non sbaglio.
0: Poi comunque Allegri, per esempio, ha detto in tempi recenti, quando non era più allenatore della Juve, forse proprio l'anno scorso, che era allenatore del Milan, che quel campionato lì non lo persero per i gol di Montari, no, mentre se tu parli con quelli dell'Inter, quel campionato l'han perso per Giuliano Ronaldo.
1: Certo,
0: cioè,
1: certo.
0: È proprio un altro peso specifico delle, delle parole. Oh, ci chiedono di ascoltare audio? Allora, ascoltiamo audio. Vai, vai, vai, Manuel.
3: Professori, buonasera, sono Saverio da Roma.
1: Ciao Saverio.
3: Una cosa che non c'entra niente.
0: Ecco, grazie.
3: Bibite, bibite. E io poi vado sul dolce.
0: Vai.
3: Io a Roma, lo sai da quanti anni so che non trovo, non riesco a trovare in un ristorante, quando vai a cena fuori, la zuppa inglese.
0: La zuppa inglese? È sparita.
3: Il dolce più buono.
1: Hai ragione.
3: È sparita. Non c'è più. In qualsiasi ristorante non la fanno più. Eppure era un dolce semplice, buonissimo. Quindi la domanda è questa: voi il dolce che non c'è più, che vi piaceva?
0: Altro capitolo. No, di quelli che piacciono a me ci sono ancora tutti.
1: Sì, devo dire, ma io non sai che mangio dolci. Allora, in realtà poi quando vado a cena fuori lo prendo sempre.
0: Sì.
1: Però non è che i dolci siano proprio il mio.
0: Mi piace tantissimo il tiramisù, ma quello c'è sempre.
1: Tiramisù, il profitero, mi piace molto. La sacher mi piace tantissimo. Il cheesecake, per rimanere in tema
0: torronata, la torronata mi piace. La torronata. Gelato di tutti i tipi, specie quello buono, eccetera, eccetera. Oh, Carlo da Finale mi ligure. Marco a Torino ricordano anche loro l'episodio della mucca gravida come bonus, ma oggi
1: raccontati
0: credo...
1: tutti dai papà, esatto. Anche loro entrambi citano,
0: quindi sono della mia generazione più o meno, perché i periodi sono quelli.
1: Sono quelli,
0: e oggi se vai a proporre una mucca gravida a Vlahovic credo che te la tiri dietro così a occhio. Senti Vlahovic, ho un'idea, per ogni gol ti do una mucca gravida, voglio vedere l'effetto che fa, insomma.
1: Però sai, nei paesi anche nordafricani ancora tendono a pagare in cammelli, no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Cui io quando sono andato in viaggio di nozze con la mia ex moglie mi avevano proposto 100 cammelli in cambio della mia ex moglie,
0: ecco,
1: col senno di poi avrei dovuto accettare.
0: Tra l'altro sono gobbi i cammelli,
1: esatto, doppia gobba, quindi
0: che sarebbero bene nella nostra trasmissione. Colpo gobbo.
1: Ci sono ancora dei vocali, Manu?
4: Ragazzi, buongiorno a tutti. Ale da Civitavecchia.
1: Ciao Ale.
4: Provo veramente stucchevole. Passate 3 giorni a parlare della terapia conservativa. Cioè, dopo essere stati un'estate direttori sportivi, mo diventiamo tutti fisioterapisti, chirurgi. Per favore, ragazzi, è una prassi che fanno tutti.
0: È ovvio,
4: certo. Se ti fai ti rompi un osso, un crociato,
0: non c'è santo, certo.
4: Ma su alcune diagnosi, diciamo, si preferisce la conservativa.
1: Sì, ci prova.
4: Non è che è andato in vacanza o si è allungato le ferie, o si è presa la malattia, non stanno a lavorare da dipendenti, sono professionisti. Detto ciò, tra parentesi, signori, le società sono proprietarie del cartellino e delle prestazioni sportive del soggetto, non sono proprietarie del corpo, perciò rimangono sempre scelte individuali.
0: Esatto.
4: Punto. Poi, signori, perdonatemi, io posso capire il dispiacere Willis, ma l'altro anno non è che ci ha portato la stagione Durham. Perciò io tutta sta gran perdita, per fortuna abbiamo preso un sostituto, per fortuna, e speriamo che rimanga su questa scia. Douglas Luiz sembra rinato, perciò ce lo ritroveremo più là per far respirare chi giocherà più adesso. Dai, sempre e comunque fino alla fine, dai.
1: E questo è
4: il mercato, no. Attacchiamo
0: alle terapie. No, tra l'altro Thuram è un giocatore fisico, quindi sì, diciamo sì. Che il fatto che l'anno scorso abbia dato un apporto inferiore è anche legato al fatto che fisicamente, perché non è tanto il fatto, tu la partita la giochi, magari ti fanno l'infiltrazione, sì. Ma non ti alleni bene, e quando sei un giocatore fisico che non ti alleni bene finisci male.
1: Tra l'altro
0: male.
1: Non vorrei dire una cretinata, ma la stagione di Thuram è stata molto positiva all'inizio,
0: certo.
1: No? Quando c'era tutto. Io ho la sensazione che Thuram abbia accusato più di quello che ci hanno fatto credere il colpo patito da Brahim Diaz nella partita a Madrid contro il Real, con quell'intervento che
0: quello
1: poi
0: che
1: quello
0: doveva
1: essere da espulsione,
0: sì.
1: Che poi non è stato espulso, perché lui da lì in realtà già a Verona esce zoppicando, poi pochi giorni dopo prende anche quel colpo a Madrid e insomma 1+1 sulle ginocchia, lo stinco e la caviglia.
0: Magari un giorno avremo l'occasione di chiedergli. Certo è che gli arbitri, quando un giocatore della Juve si fa male, anche Ildiz, difficilmente puniscono quello che gli ha fatto male. Vi ricordate anche Berardi su Bremer, che gli aveva fatto un intervento abbastanza killer. Oh, tornando a bomba a Juve Milan, Tiziano Di Milano, che tra l'altro vorrebbe una rivincita in una finale europea, questa volta si potrebbe fare in Europa League, diciamo, sì, dopo quel, sì, penso ti riferisca alla Champions del 2003, ovviamente, che la Juve perse i rigori, ci pone un quesito interessante, secondo me. Meglio i 30 anni di Berlusconi con 5 Champions, sì, oppure i 100 anni di Agnelli con tanti scudetti e una Champions e mezza. Bravo, bravo, mi piace questa definizione. Bella domanda. Io mi tengo 100 anni di Agnelli, sì, perché sì, vuol dire vincere ogni tot anni, diciamo così, con una certa garanzia di continuità. E poi, per come vedo io il calcio, il campionato rappresenta proprio la dimostrazione di quanto vale quella squadra lì, perché su 38 partite, diciamo così, la Champions è magnifica, è da grandi stimoli, però alla fine è un torneo, cioè il torneo è un po' più legato anche, vabbè, quel Milan lì non aveva bisogno, certo, perché era troppo forte, ma all'episodio, per esempio, nel famoso triplete dell'Inter, una serie di episodi che gli sono andati bene, ecco, perché se no...
1: Comprese in Champions.
0: È quello che dico, anche in Champions è andata bene, una serie di episodi, si è arrivati in finale, poi l'hai vinta con qualche episodio, però... Basta un episodio e ti gira la stagione in Champions, in campionato no, e quindi credo che sia un po' una questione di mentalità, forse anche delle due società diverse. Ecco.
1: Senti, quasi ha scatenato un altro tema il nostro amico con la zuppa inglese. Sara ci dice: in Emilia Romagna la zuppa inglese non manca mai. Io vado al mare cattolica, Sara, ti dico la verità, non la ricordo, però c'è il gelato alla zuppa inglese. Questo te lo confermo, perché nella mia gelateria di fiducia c'è il gelato alla zuppa inglese. E anche Cristian da Campobasso ci dice che a Campobasso la trovi sempre. E poi ci dice: ma l'orangina, bottiglia vera, rigorosamente in vetro.
0: L'orangina.
1: Però quello non sappiamo se magari, essendo un prodotto francese, magari
0: la magari in Francia c'è ancora, chi esatto, lo sa, esatto, non lo so, bisognerebbe chiedere a qualche amico francese.
1: E poi Gigi, hai ricevuto un invito, perché sì? Terry ti dice che fa un tiramisù buonissimo.
0: Ottimo, va bene Terry, vado con i tiramisù, mi comprate in fretta, esatto. Sono un po' come le mucche gravide per Boniperti, tiramisù per me. Diego invece ci ricorda che il papà di Moise Kean nel 2017 chiese la Juve dei trattori per le sue coltivazioni in Corsa d'Avorio. Poi tra l'altro la Fiat riproduce i trattori, sì, diciamo, potrebbe essere una soluzione anche
1: potrebbe
0: quella.
1: Potrebbe anche essere un'idea. A proposito anche di pronunce, no? Che c'è stato un momento che sembrava fosse Kean, poi Ken, non si capiva.
0: Se andate in Inghilterra lo chiamano anche ingiustamente, sì, però noi l'abbiamo sempre chiamato Ken dalla primavera, lui non ha mai detto niente, quindi facciamo così.
1: Fabrizio da Rosetto degli Abruzzi, giusto per precisare, a parte che il calcio d'angolo non c'era, ma il Milan dopo quella partita aveva ancora 4 punti di vantaggio e poteva vincere lo scudetto, che è quello che ha accettato poi Allegri anche nelle giornate successive, anche venendo alla Juve poi.
0: Anche Campobasso c'è la zuppa inglese, sì, sì, quindi scegli tu un posto tra Cattolica, esatto, Campobasso, vai a mangiarti la zuppa inglese da Roma, puoi andare dove vuoi, tanto sei in mezzo,
1: a metà strada,
0: esatto, sei sempre a metà. Dunque, cosa mi tirami su di abbiamo dei vocali, allora vai, man.
5: Professori, ben ritrovati.
1: Grazie.
5: Marco da Imola.
1: Ciao, Marco.
5: Sugli infortuni io vi pongo questo quesito. Fate, vabbè, a parte la soggettività degli elementi di qua di là, ma quando ci allenavamo Vinovo, secondo me c'erano meno infortuni.
0: Oh no,
5: voi
0: dai.
5: Che

0: avevi meno giocatori in generale, meno partite, d'estate potevi lavorare specificamente sulla parte atletica. Adesso onestamente quelli che hanno finito il mondiale, magari hanno prima fatto anche il mondiale per club, si sono fatti un anno di fila senza la preparazione, e poi dopo che capisci che può essere anche che uno si faccia un infortunio, e poi a volte il calcio è una cosa traumatica e succede.
1: E poi Illis e Turan, per rimanere lì l'anno scorso, anche da mezzi infortunati hanno rigiocato,
0: perché poi c'era il mondiale, Illis voleva fare il mondiale giustamente, eccetera eccetera. Oh, abbiamo svegliato anche i francesi,
1: abbiamo
0: visto?
1: Scatenato tutto il mondo, ragazzi. Ci conferma Irene dalla Francia che l'Orangina esiste ancora e non c'è più in Italia, probabilmente l'avranno tolta dal mercato internazionale
0: o magari solo nei negozi.
1: Guarda, a proposito di Orangina, si vede che l'aranciata che non funziona, perché prima stavamo dicendo che l'Orange Soda non l'ave... cioè la Lemon Soda, adesso hanno fatto la Lemon Soda Mojito, ma l'Orange Soda io è tanto che non la vedo più.
2: C'è ancora
1: soda. Però si trova comunque molto, molto...
2: lo Spritz Soda, sempre della stessa famiglia.
0: Vedi, Lemonade qua ci dicono ancora. Attenzione, qua andiamo sempre sulle bibite. Abbiamo quella vocali, vai man.
3: Ciao Sasha,
0: credo da Viterbo.
3: Il signor Luigi Schiffo può confermare che Dario Ghirindelli si sia sbagliato, Meller Baggio, quello non era l'1-6, l'1-6 non c'era Meller Baggio, Baggio intanto stava col Milan, Meller era andato già via in Germania e c'aveva già, in quell'anno forse nel 96-97, addirittura Meller ci batte in finale con il Borussia Dortmund, il gol di Meller in mezza rovesciata a San Siro è un recupero di campionato su una Juve in grande forma sul finale di stagione che arriverà a seconda, ma vincerà la Coppa UEFA nel 93,
0: diciamo che ti lascio finire.
3: E in quella partita lì il Milan passa in vantaggio, la Juve pareggia con Meller, fa un altro Eurogol di Meller, uno in mezza rovesciata, uno in diagonale, 3-1 Baggio che fa quel velo e dribbla tutta la squadra e segna a porta vuota a San Siro, 1-3, era il girone del turno.
0: Diciamo che quella è la Juve di Trapattoni,
1: però c'era sia Meller che Baggio, non ho capito perché diceva che Baggio
0: era il 6-1, diceva che era il 3-1,
1: ho capito anche che Baggio era il Milan,
0: diciamo che il 3-1 è la Juve del Trap di ritorno, 6-1 è la Juve di Lippi
1: hai ragione,
0: pochi anni di differenza, ma
1: ho sbagliato la vittoria, però mi ricordavo i gol sia di Meller che di Baggio e probabilmente adesso ho confuso, sono anche passati 30 anni, ma insomma sì. Poi, e tra l'altro erano tutte e due a San Siro, no? 1-3 e 1-6, però hai ragione.
0: Invece c'è chi ci dice che guarda come chiamano la zuppa inglese in Inghilterra, Italian custard, si legge così in certi posti, quindi è italiana, qua è la zuppa inglese, la zuppa italiana, meravigliosa. Chissà come chiama l'insalata russa in Russia a questo punto.
1: Gianni, anche qua, statisticamente chi fa il ritiro in altura meno infortuni, almeno muscolari, noi in altura andiamo a Lourdes.
0: Potrebbe essere una soluzione. Ma infatti qualche tempo fa quell'amico Marco Spadavecchia, che adesso non trasmette più ma scrive su tutto Juve, dicevamo che forse la cosa ideale sarebbe fare una continassa in montagna, e c'era qualcuno che l'aveva ribattezzata la Montinassa. E ci abbiamo giocato un po' di tempo d'estate, perché in effetti il ritiro in o comunque ricordatevi la Juve di Conte quando ha fatto il ritiro a Bardonecchia, che 1100 metri, ha potuto fare un ritiro vecchia maniera, e quella squadra lì non ha avuto tanti infortuni muscolari, ha avuto qualche problemino, ma insomma.
1: Persino la Women quest'estate è andata a Châtillon, no? Insomma, avevamo avuto anche
0: ai tempi ci andava, però adesso se tu devi fare una tournée in Australia è chiaro che poi quando sei qua lavori col caldo di Torino, l'umidità e tutte quelle cose influiscono. Poi per carità hanno super palestre, fisioterapisti, tutto quello che vuoi, però diciamo che sicuramente un po' quella parte lì si è andata perdendo nelle squadre che devono fare le tournée estive.
1: Sì, c'è ancora forse solo il Napoli, no? Che fa ancora Pizzolo, se non ricordo male. Dimaro, bravissimo, Dimaro, sì, è vero.
0: Sì, che fanno le feste di popolo anche, dove vogliono far saltare Allegri che non salta.
1: Che non salta, perché esatto, lui non salta, fa anche di no con la testa.
0: Non me lo chiedete proprio, no. Abbiamo ancora un vocale, vai, forse, sì, chissà.
4: Orangina en France existe tout le temps, cioè significa l'orangina in Francia esiste sempre.
1: Ci siamo, dai, col piemontese un po' il francese lo capiamo. Ci conferma anche come Irene prima che in Francia c'è ancora.
0: Vabbè, adesso sì, Pierre, è vero che la Juve non produce più trattori perché Elkan ha venduto i vecchi, ma ai tempi di Ken forse li produceva ancora. Adesso non vorrei dire.
1: Una decina d'anni fa,
0: 10 anni fa, diciamo che
2: c'erano
0: trattori.
1: Non so se sia vero, ma ci dicono che l'insalata russa in Russia si chiama insalata Oliver.
0: Ecco, vedi, avevo il sospetto. Va bene, poi non entriamo su altre cose di aggettivi, allora, perché andremo
2: dove l'hanno inventata?
0: L'istata russa?
1: Chi lo sa?
0: Non lo so.

0: Io ogni tanto cerco queste cose, sono diverse teorie, che ci fosse un cuoco francese in Russia particolarmente bravo, o che venga invece dal piemontese russa, nel senso di rossa, e quindi
1: Ah,
0: potrebbe
1: può
0: essere
1: anche
0: così.
1: essere. Effettivamente è un
0: Non si
1: antipasto
0: sa.
1: tipicamente di queste
0: Non si sa,
1: zone.
0: però.
1: Quindi Oliver era russo.
0: Era. No,
1: No, è
0: Oliver
1: vero.
0: probabilmente era il francese che
1: Magari
0: in
1: è il francese
0: Russia ha
1: che ha
0: inventato
1: portato la
0: l'insalata
1: rosina.
0: e poi l'ha portata in Francia. E ha detto: questa è l'insalata
1: Perché
0: che io
1: io
0: faccio
1: l'ho
0: russa.
1: fatto a Pellone. Ragazzi, abbiamo fatto
0: Esatto.
1: una puntata assolutamente senza
0: Off.
1: senso. Veramente senza senso.
0: Vedi che la chiamano insalata francese in Russia. Per mia moglie è russa, ci dice Fabio
1: Vedi.
0: Torino. Ma basta dire una cosa, oggi sono attentissimi,
1: Oggi è
0: non gliene scappa
1: stupendo,
0: una.
1: oggi è
0: Va bene.
1: stupendo. Grazie
0: Anche in
1: ragazzi,
0: Francia,
1: state.
0: vedi, chiamano il croissant
1: Sì.
0: e in Puglia si chiama cornetto.
1: È giusto,
0: Che
1: è
0: tra
1: giusto.
0: l'altro, vabbè, lasciamo perdere la storia di quella che era presa in giro dai turchi. Meglio no, perché la Juve i turchi ce li ha, quindi non lo diciamo. Va bene,
1: Ragazzi, noi
0: abbiamo
1: vi
0: finito.
1: salutiamo. Solo un piccolo promemoria, l'ha già detto il direttore prima. Non ci sarà tutta la live che vuoi domani perché abbiamo cambiato un po' il palinsesto del weekend. Vi aspetto, probabilmente ve lo confermerò nei weekend di pausa della nazionale. Quindi ci saremo insomma verso fine mese, non domani. E quindi ci vediamo. Ci
0: Questo è il
1: vediamo
0: dolore di Manuel
1: venerdì
0: che
1: della
0: non
1: prossima
0: deve
1: settimana a
0: venire.
1: colpo gobbo. Con Gigi invece
0: La Juve
1: venite
0: del
1: sempre.
0: lunedì, sempre dalle 15 alle 17, ovviamente, di lunedì. Ciao a tutti e grazie per questa super puntata
1: Buon
0: mega show.
1: weekend e andate a cercare le bibite.
0: Esatto.
2: Colpo gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
3: Fai vedere, più o meno, sì, è vero. Con la nuova grafica, il buon Gabriele Latini dall'altra parte, vedo che già saluto prima ancora di fare il nostro incipit. Mi dice che sembro piccolissimo, meglio così sfilo i chili di troppo. Mentre Tini, che sta in una grandissima forma, visto che si sta facendo anche preparatore atletico, quindi di se stesso e degli altri, quando è così funziona. Come speriamo funzioni la Juve domani sera, ragazzi? Siamo pronti? Siete carichi? Non domani sera, ovviamente. Dopo domani sera siete carichi? Noi siamo tanto carichi perché abbiamo tanta voglia di Juve dopo tante parole, dopo tanto mercato, dopo tante valutazioni sul mercato, dopo tante previsioni. Adesso torniamo a parlare di campo. E allora la Juventus intanto viene, si è cautelata perché viene da 2 vittorie su 2. Due gare che erano ovviamente da vincere, quella di inizio stagione a Frosinone, quella in casa contro il Parma. Erano le due partite che dovevi vincere e le hai vinte, per carità, come dico spesso. L'anno scorso e 2 anni fa facemmo 3 su 3, poi dopo piano piano cominciarono i primi pareggi da 0 a 0 con Thiago Motta, le prime scivolate anche con il buon Igor Tudor, quando poi si cominciarono a fare tanti gol, che vincemmo con il gol di Azic all'ultimo minuto con l'Inter, poi si andò a giocare in Champions League, se la memoria non mi inganna si pareggiò 2 a 2 col Borussia Dortmund, e poi lì cominciarono un po' di problematiche, ma quello è il passato, mettiamocelo alle spalle, così come ci mettiamo alle spalle quel signore che gioca in Turchia e si diverte a giocare a calcetto in Turchia. Noi invece ci guardiamo avanti e guardiamo a questa Juve. Allora, subito le ultime dal campo, l'ultima in casa Juventus, perché negli allenamenti ovviamente delle ultime ore alla Continassa non ci sono state grandi novità. Thuram, Ekator, Cabal e Yildiz chiaramente non ci sono gli assenti lungodegenti. Thuram, come sapete, l'intervento lo porterà lontano, ha avuto un intervento, lo porterà lontano, sarà lontano dalla Juventus per 4 mesi, quindi lo riabbracceremo quando speriamo di trovarci già in una situazione sicuramente intrigante per l'Europa League e anche per il campionato. Ekator prima o poi rientrerà, ovviamente non si è allenato sempre per il guaio muscolare, il primo l'ha patito nell'amichevole contro il Basilea, Ponzi è più ripreso e che poi ne ha avuto a ruota un altro. Cabal che si è fatto male esattamente il giorno dopo che avremmo voluto venderlo. Bene così, ma insomma la sua assenza è relativamente importante, diventa importante perché, e lo diciamo subito, anche Cambiasso si è allenato a parte, sempre per la distorsione alla caviglia, quindi difficile che possa essere abile, arruolabile, vediamo se rientrerà tra i convocati oppure no, e se non c'è Cambiasso c'è Selic in questo momento, e se non ci fosse manco Selic, il primo che naturalmente dovrebbe giocare sulla sinistra sarebbe proprio Cabal, che non c'è, e allora a quel punto toccherebbe a Kelly, che come ci ha raccontato Mirko Nicolino ieri, un po' come un racconto che dalle fonti sue, non è esattamente il ruolo che Spalletti gli vede cucito addosso, quindi diciamo che vedremo Kelly laterale a sinistra soltanto in casi di grave emergenza. Quindi a sinistra siamo un po' ridotti male, anche perché poi insomma non a caso la Juventus voleva vendere Cabal e prendere Tagliafico per alzare un po' il valore, quell'operazione non si è fatta più, si è fatto male contestualmente anche Cabal, e questa è la situazione. Yıldız anche lui tra i lungodeggenti, speriamo di, lo vedremo sicuramente prima di Turam, speriamo il prima possibile. A questi si aggiunge anche che si è allenato a parte anche Sar, il nuovo arrivo dalla parte della casa Juventus, il senegalese che però veniva da un lungo infortunio e quindi semplicemente sta facendo un lavoro a parte per non andare a incidere su quello che è un infortunio dal quale però si è ripreso, quindi la speranza è che Sar possa essere intanto convocato, se ci sarà necessità lo si manderà in campo, ma in questo momento te ne restano pochi, perché in tutto ciò anche McKennie si è allenato a parte. Quindi il problema muscolare per McKennie, che è più un affaticamento, non è un problema serio, lo tiene ancora fermo. E non c'è scampo, ragazzi, ci sono rimasti questi pochini che ci abbiamo al centrocampo della Juventus, quindi giocheremo presumibilmente con ci sono Locatelli, Douglas Luiz e aiutatemi a dire Kuhn Miners, io me lo dimentico sempre perché c'è una parte del mio cervello che cerca di cancellare, cioè non l'ho visto semplicemente da quando è arrivato, quindi è come se ci fosse. Poi però, se riuscisse a dare continuità a quella che è stato l'impatto che ha avuto quando è entrato nella gara contro il Parma, allora potrebbe tornarci utile, speriamo che possa tornare utile. Questi sono rimasti al netto delle partenze di McKennie, della rescissione contrattuale con Arthur, della partenza di Miretti, ho detto McKennie, volevo dire Miretti, Arthur e Azic che è andato al Sassuolo. Questi ci teniamo, eccetera. Torna in gruppo Cegrova, qua parzialmente ci può interessare perché Cegrova va a occupare poi la mattonella che vedremo con molta più ottimismo e voglia occupata da Conceição. Primo allenamento invece con la squadra e quindi in piena possibile convocazione per Nick Woltemade, che dunque va verso la prima convocazione alla Juventus. Oggi, come sapete, quando ho detto basta parola, adesso passiamo ai fatti, hanno parlato, ci sono le parole di Luciano Spalletti a DAZN, così come le parole anche di Colomani a DAZN. Allora io mi soffermerei intanto sulle parole prima di Colomani, perché poi Spalletti non è che si è diciamo discostato molto da quello che è stato detto ai microfoni di Sport Mediaset, qualcosina l'ha aggiunta su Woltemade, lo andiamo a vedere, però intanto le parole di Colomani, così mettiamo un po' di temi sul tavolo. Per me è davvero importante essere qui, è come stare in una grande famiglia, sono le frasi di circostanza che si dicono, però credo che lui veramente sia accolto proprio bene dalla squadra, i miei compagni di squadra, la società, tutti vicino a me, per questo motivo mi sento molto bene qui, per me era importante tornare. Spalletti mi ha detto che devo essere un po' più aggressivo, diciamo, l'ha detto con termini abbastanza agguerriti e avvelenati, ma decisi e duri allo stesso tempo, e poi una carezzina gliel'ha fatta. Sono consapevole di questo, lavoro solo per questo, so che posso fare quello che posso fare in campo, sono disposto a fare tutto per lui. Quindi importante anche il fatto che la risposta di Colomani sia stata una risposta sincera, leale, vogliosa, e di un attaccante che dice sì, oggettivamente poi magari se mi sono preso qualche scapaccione comunicativo me lo merito anche, perché non è che abbia avuto questo impatto importante, però come ho scritto anche nell'editoriale che leggerete domani su Tutto Juve, adesso cerchiamo un attimo di frenare la voglia di saltare addosso subito ai primi errori o alle prime manchevolezze dei nuovi arrivati o comunque del nuovo gruppo, perché bisogna dare anche il tempo ai giocatori di esprimere il loro potenziale. Ovviamente ci aspettiamo di più da Colomani, sono stato il primo che nei post subito dopo partita ho sempre scritto e detto che per adesso ha deluso nelle prestazioni, ma non in senso assoluto. Voi sapete che a differenza dell'altro pelato Alessandro Santarelli sono sempre stato ottimista verso Colomani, un po' meno Fabio Urbisaglia, che avremo alle 17:35 in collegamento, così con lui andiamo a inquadrare di nuovo come può giocare la Juventus con Voltemade, con Colomani e con Alaibegovic, sul quale io insisto, bisogna farlo giocare giovane, verrà fuori tutto a posto, però è un giocatore tecnico che secondo me merita subito grande spazio. E poi c'è Nico Gonzalez, che ha avuto un ottimo impatto, quindi da capire se può essere un po' la sorpresa di questo inizio stagione con la assenza di Kenan Idris. Tornando alle parole di Colomani, voglio migliorare, voglio segnare più gol, intanto segniamo siamo ancora a casella zero, però sono passate due giornate, quindi magari sarebbe bello vederlo festeggiare e segnare contro il Milan. Quindi devo segnare, esatto, non devi aggiungere altro, devi segnare, caro Colomani. Queste le parole appunto di Colomani ai microfoni di Dazun. Andiamo a rivedere un po', a rileggere alcuni estratti delle parole invece significative di Spalletti. Vi tralascio tutta la parte iniziale, la corsa scudetto, oltre al Milan e Inter, oltre a Inter e Napoli, le altre squadre, la Roma, il Milan, parla addirittura di Lazio, reintegra ancora la Fiorentina, Spalletti, insomma le mette praticamente tutte. Noi dobbiamo trovare un equilibrio anche rispetto all'anno scorso, abbiamo giocato bene per un certo periodo e poi ci siamo un po' persi per strada, forse perché non eravamo riusciti a creare le basi per confermare il buon lavoro fatto. Grazie agli arrivi di quest'anno credo che possiamo riproporre le cose positive e confermarle anche nel tempo. La squadra è forte, mi piace, poi è chiaro che gli avversari non mancano, ce ne sono fortissime, dobbiamo diventarlo anche noi. Ha parlato di Voltemade, a differenza un po', c'è entrato un po' più nello specifico delle caratteristiche di Voltemade, lo avete letto, però io rimetto i temi qua sul tavolo, così poi dopo affrontiamo con i nostri quesiti tutti questi temi, sentendo le vostre opinioni, che sono sempre per me motivo veramente di orgoglio perché e di riflessioni approfondite. Intanto non vi ho salutato ancora, buongiorno anche da Vincenzo Mangio, oltre che da Gabriele Latini in cabina di regia. Su Voltemade, se fosse un cavallo, quindi lo paragona a un cavallo, va bene, direi che assomiglia a un frisone. Tu li conosci i frisoni, Latini? Li conosci? Ah, ma c'è una cultura veramente ampia, flora e fauna proprio. Va bene così, io frisoni ne ho visti pochi, più le friselle, ma quelle sono altra roba, diciamo, sono più per la cultura culinaria io. Incute timore il frisone, così andiamo a raccontare anche il cavallo, quindi Voltemade come come frisone, incute timore con la stazza, ma si lascia accarezzare perché ha un carattere dolcissimo, mi sta benissimo. Benissimo, però voglio subito dire una cosa, basta con i bravi ragazzi, facciamoli tutti un po' le facce da, il ghigno, la faccia cattiva, voglio vedere in campo quelle facce, per esempio su Douglas Luiz, dopo ve lo vado a leggere, ha parlato di ghigno, lui è un fisico, sempre su Voltemade, dice Spalletti, ma anche relazionale e nella maggior parte dei casi una qualità esclude l'altra, poi ha un carattere gioioso, è felice il ragazzo, e questo potrà aiutarlo nella gestione della pressione che un club come la Juve porta, e questo è vero perché l'aspetto, anche la gioia di vivere, la voglia di stare in un gruppo, la voglia, ti facilita l'inserimento in un gruppo. Io sono stanco di vedere i musoni, di vedere quelle facce tristi, quelle facce che sembrano concentrate o no. A me viene in mente sempre lo stesso esempio, vediamo se siete bravi a capirlo. Ci siamo capiti, non voglio fare sempre lo stesso, anche no, sembra che ho il mirino puntato su uno che però oggettivamente mi sta molto deludendo. Lui porterà sempre, Voltemade, un po' di Premier nella nostra squadra, come anche Sar. Non vedo l'ora, dice Sarri, scusatemi, dice Spalletti, ma capite bene che cadremo spesso in questo errore. Non vedo l'ora che possa allenarsi con noi. Il senegalese è bravo a coprire tutto campo e a farlo con una velocità che soltanto Thuram è in grado di garantire, e adesso non c'è. E ora che Kefren si è fatto male, ci darà una grande mano. Conosce tutte le zone del campo perché le frequenta tutte e sa fare un po' di tutto. Ieri parlammo con Mirko Nicolino, no, delle sue capacità di essere un tuttocampista. Ecco Douglas Luiz. Questo è il passaggio che vi invito a metabolizzare e ne parliamo. Può diventare il regista di questa squadra. Allora, Io onestamente, visto che lui ha una tecnica diversa da quella di Locatelli, che fa un altro mestiere, noi gli abbiamo dato il compito di dover guidare anche la squadra, ma lui deve dare i polmoni alla squadra, dare il fiato alla squadra, e lo dà e non l'ha mai fatto mancare. È chiaro che se gli chiedi anche di farti il lancio preciso con i tempi soprattutto giusti, spesso Locatelli è venuto meno. Invece Douglas dice può diventarlo, che c'ha i tempi giusti, lo dirà anche lui. Le qualità per diventare quello che detta i tempi, eccolo, le ha tutte, così come la visione di gioco, trova linee di passaggio prima che lo facciano gli altri. Questo è l'aspetto importante, ragazzi, il tempo della giocata, non la giocata soltanto, ha tecnico, fisico e regge l'aggressione sull'avversario. E poi attenzione, questa è l'investitura secondo me ufficiale per quanto riguarda Douglas Luiz, ha la faccia giusta, quella di chi viene da un certo tipo di calcio, la Premier, dove sono tutti arrabbiati, no? Non gioiosi come Fortemate, che magari non si è divertito là, che dice siete tutti tristi qua, io sono più allegro, che gentaglia. Fisico, regge l'aggressione sull'avversario, faccia giusta, cioè fa bene un certo tipo di calcio, è l'uomo giusto per dare equilibrio a una squadra che ha tanti giocatori offensivi come la nostra, è quello che deve riconquistare il pallone ed evitare di sbilanciarci. Poi ha parlato di nuovo su Colomani, insomma, e sull'Europa League, dove ha detto è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Meno male Luciano, perché io ieri tiratina d'orecchio l'ho fatta quando ho detto non parliamo soltanto l'Europa League, è una grandissima competizione, tutto a posto, va bene, si dice, si gioca a fari spenti, si cerca di stare lontano dai riflettori, di abbassare le aspettative, però secondo me è venuto il momento anche di alzare queste aspettative per entusiasmare la folla, per entusiasmare il pubblico, perché siamo la Juventus e l'Europa League a prescindere la dovresti giocare per vincerla, tanto più che questa Europa League presenta squadre che oggettivamente, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma allora la Juventus dei tempi d'oro manco la ovviamente non la giocava perché giocava la Champions League, ma fosse capitata a giocare l'Europa League probabilmente mettevano la terza squadra e la vincevano. Questa Juve la deve vincere l'Europa League, si deve... Ciò poi certo dalle semifinali in avanti entrano tanti aspetti, no? Gli infortuni, la stanchezza, gli incroci col calendario, perché il calendario non lo fa uno che ti fa per la Juve, e quindi chiaramente si complicano le cose, il fatto che si gioca di giovedì, poi la domenica, poi lunedì, poi il giovedì, poi la domenica, poi lunedì, a ottobre sarà un continuo, può sicuramente, eccetera eccetera, però il girone lo devi passare senza se, senza ma, primo, secondo, il terzo mi delude, se arrivi terzo mi deludi. Dopodiché si arriva dritti fino alle semifinali e là te la giochi, ma la giochi per poterla vincere, perché le qualità e le possibilità ce le hai. E allora adesso mi dedico anche un po' ai vostri messaggi e vi chiedo subito en passant, ma non è quesito della giornata, en passant vi chiedo di Douglas Luiz, investito da Luciano Spalletti nel ruolo di quello che deve essere il faro della Juventus. Molti di voi avevate detto più volte: se dobbiamo rivalutare qualcuno e non cederlo, quello può essere Douglas Luiz. Allora, vi ha conquistato, domanda, la prima domanda che vi faccio, vi ha conquistato questo Douglas Luiz di inizio stagione? Siete fiduciosi o siete ancora scettici, e perché eventualmente? Bene, così, allora adesso mi dedico ai vostri messaggi, siete già tantissimi, io veramente non so come farei senza di voi, perderei la voce sicuramente. Roberto da Cascina, sempre presente, veramente straordinario, ti vogliamo bene. Mario da Rocca San Felice, secondo le ultime informazioni che avete per quanto riguarda domenica Bogà partirà titolare? Allora, sì, dalle ultime che abbiamo dovrebbe partire titolare. Io ribadisco, secondo me darei più spazio ad Alai Begovic, però essendo in dubbio anche, in grosso dubbio anche McKennie, e magari non volendo rischiare sin dal primo momento Voltemade a giocare nei tre dietro Colomani, ma a tenerselo un po' in caldo, secondo me ci potrebbe anche essere la possibilità di vedere Alai Begovic in campo con Boga. O, se ho capito bene la psiche di Spalletti e se le notizie che ci arrivano sono giuste, è più facile vedere Boga con Nico e con Seisao alle spalle di Colomani, ma questo lo capiremo e lo vedremo. Secondo me è più idoneo all'Ai Begovic, cioè se non lo metti neanche in una partita dove comunque tutto sommato ti manca McKennie e ti manca Yıldız, continui a non vederlo, e questa cosa qua un po' mi dispiacerebbe, anche se va detto che una cosa è rompere il ghiaccio, ecco, con questi giocatori giovani che però devono conoscere il nostro campionato e far vedere i propri numeri, contro il Frosinone e contro il Parma è una cosa, già in una gara contro il Milan dove non puoi far figuracce, dove questi vengono con una luce diversa rispetto a quella di Massinale, che può essere rischiosa, quindi bisogna essere molto bravi e avere sempre le carte in panchina per farli funzionare. Marangio, ma con tutti a parte, io domenica ho da fare, posso giocare manco io. Vabbè, ok, nel senso che mancano talmente tante persone, potresti eventualmente giocare tu. Ci hanno convocato anche noi, però. Daniel da Tenerife, il nostro nuovo attaccante Voltemade, per facilitarci la vita lo chiamerei Mr. Wolf, che ne dici? Beh, carina anche questa, ecco, facciamo questo contest. Come chiamereste Voltemade, Voltemade, per accorciare il nome e renderlo più agevole? Potete scegliere tra Ugo Santarelli, non mi ricordo come lo voleva chiamare. Io lo voglio chiamare Wilson, come il pallone di Castaway. Wilson! Mi sarebbe carino. Il nostro amico dice Mr. Wolf. Trovategli un soprannome, soprattutto Silvia. Ci ha distrutto quando ha detto lo chiameremo Voldemort, perché oramai per me è Voldemort, ovviamente. E assomiglia a Voldemort un po' a Santarelli. Andate a vedere le foto, che è la brutta copia, ma assomiglia un po' a Santarelli. Santarelli è un incrocio tra Voldemort e Infantino. Santarelli, che fine ha fatto? È a Livorno, ve l'aveva detto, ma tornerà per colpo di tacco. E poi la settimana prossima, ovviamente, non ci allontaniamo più, siamo sempre insieme. Tranne se mi chiamano da Napoli, capite? C'è un affare in ballo. Il tedescone si chiama, ci vuole più tempo, cioè un paio di mesi. Il tedescone si scrive Voltemad e si legge Voitemad. E Papa Sar si legge Papsar. Ho controllato con Google Translate. Nino Juventino Sambrettesi in Sud Carolina. Carolina, ho pronunciato giusto? Allora. Voltemade, ragazzi, poi già sono complicati. Tanto la pronuncia ce la spiega Camillo. Poi ci mandate tante foto. Ci sentiamo qualche nota vocale, dai, perché vi ho tediato fin troppo con la mia voce.
4: Io è un'idea che mi frulla in testa da un po', perché io Nico Gonzalez l'ho sempre stimato, e poi negli ultimi anni, per tutte le vicissitudini fisiche, mi ha deluso molto, ma secondo me ha un potenziale veramente allucinante. E secondo me, se giocasse dietro le punte, proprio davanti a lui, se a Locatelli, potrebbe essere veramente l'anello di congiunzione, di leggermente più accentrato, che non è obbligato a fare le scorribande che lo possono portare a infortuni. E anche le palle che ha dato anche l'altra sera, cioè secondo me lui sarebbe perfetto, e potrebbe essere una svolta anche per la sua carriera, perché comunque andrebbe a fare un ruolo che non lo costringe a fare quegli strappi che magari lui non riesce a reggere. Alex,
3: condivisibile anche la tua lettura. Secondo me cambieranno tante disposizioni in campo con i nuovi che sono arrivati, quindi cerchiamo di capire Sar che tipo di lavoro farà, se può andare a ricoprire diverse zone del campo. Sono d'accordo anche io che magari a Locatelli, se lo spremi di meno in campo, riesce a ottenere un rendimento maggiore. E poi abbiamo una batteria di trequartisti o comunque di mezze punte, di giocatori esterni che sono secondo me molto validi. C'è Grova, appunto, che recupera con Seisao, Boga, Halaibekovic, adesso c'è Voltemade, McKenny, poi torneranno ovviamente anche l'Ildis di turno, c'è Nico, insomma c'è da vedere probabilmente qualcosa di diverso e un dispendio minore di energie. Come facciamo ad arrivare primo o secondo del girone? Non ci sono più i gironi, c'è la classifica unica, come la c'è? No, io ho detto primo o secondo nell'unico girone, ho detto, cioè è un unico girone, per me deve arrivare o primo o secondo, oltre il secondo posto non lo immagino nemmeno. No, Sar non si è fatto già male, Tiziano da Milano. Sar proveniva da un infortunio, non ha giocato poi con il Tottenham perché sapevano che era sul mercato, però quando tu provieni comunque da un infortunio devi fare un percorso riabilitativo, anche se lui è già ok, ma chiaramente non è che lo prendi, che viene dall'infortunio, che non giocava partite, lo butti subito a fare la partita col Milan. Fai in gergo, perché c'è il preparatore, return to performance, il ritorno alla performance originale, quindi bisogna recuperare lo stato di forma totale, quello lo fai con il lavoro, non si è fatto già male, e ha recuperato da un infortunio, è diverso. Altra nota, sì, Voldemort è più votato, Wolf, Matteo da Mentone, cioè perché non chiamarlo come lo chiamavano in Premier, il gigante gentile, Jodier, ho letto bene, non lo so, chiamiamolo Gaetano, bene anche Gaetano, io lo chiamo Nick, Nick Wolf, Nick Wolf pure è carino, chiamiamolo John, no, per carità, John. A proposito di John, Insomma, non siamo i soli che abbiamo notato un allenamento un po' sui generis di David appena arrivato lì all'Atletico Madrid, che è stato asfaltato, poi è sempre sbagliato farlo, però è stato asfaltato dai tifosi dell'Atletico Madrid che hanno detto che è arrivato un ciccione, cioè nel senso che è un po' in sovrappeso. E tu sei leggermente in sovrappeso, poi c'è stato Griezmann che ha difeso il compagno attaccando chi lo aveva attaccato, dicendo sei tu che sei in sovrappeso, però diciamo non ha rubato l'occhio se non per altri motivi. Allora voi intanto, visto che avremo Fabio tra poco, continuatemi a dire, rispondere alle due domande. Quindi la prima, il soprannome per Walter Made, per accorciare un po' la situazione, e soprattutto che ruolo, cioè secondo voi, se effettivamente Douglas Luiz, ha ragione Spalletti, può essere il nuovo regista della Juventus. Ditemelo, al rientro ne parliamo anche con Fabio.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, mi stai scatenando sui soprannomi, soprattutto vediamo un po' se riesco a chiamatelo supereroe, un po' troppo. Gulliver, dice Massimiliano da Venezia. Pier, non devi scrivere queste cose, però chiamalo supereroe ancora una volta. Nick Manofredda, dice Gianfranco da Salerno, e io lo chiamerei Wolverine, quello degli X-Men. Io lo chiamerei Walti. A me sto Walter Med non mi convince per nulla, spero sinceramente di sbagliarmi. Mauro da Parma, sicuro ti convincerà, vediamo se comincia Fabio, adesso andiamo da lui. Walter Med che poi diventa Wonder, meraviglioso, quindi Wonder lo vuoi chiamare, come ho detto stamattina, lo confermo, Mr. Jones come Holmes, meglio lui che Boniek. Lo chiamiamo John come John Holmes. Sì, va bene, calmi però. Lo chiameremo Nicolo. No, mannaggia Luis da Napoli, ma non è che mi sono fermato. Perfetto, ok, si chiama Nick, più semplice di così, se muore, quindi alla fine vince Nick o vince Mr. Wolf. Come lo dobbiamo chiamare Fabio Urbisaglia, Nick Waltmade, Waltmade, per cercare di non incagliare ogni volta che lo nominiamo. Dai, scegli un nomignolo, guarda come se la ride.
6: Ciao Vincenzo, innanzitutto ciao a tutti. Guarda, il nomignolo non lo so, la pronuncia posso aiutarvi, da zurighese.
3: Bravo.
6: Un pochino di tedesco lo mastico. La tendenza è sempre a complicarlo un po', perché in tedesco c'è la V semplice che si pronuncia F, ma la doppia V si pronuncia V.
3: Come
6: lui non è Voltemade,
3: giusto,
6: ma è Voltemade.
3: Esatto.
6: Volkswagen perché è con la V.
3: No,
6: e quindi
3: no,
6: si
3: è doppia
6: pronuncia
3: V, quindi è Volkswagen. Volkswagen, perché con la V, doppia V.
6: Esatto,
3: W.
6: Esatto.
3: Invece con la V, se è la V normale,
6: no.
3: F.
6: No, Volkswagen è con la V e quindi è F.
3: Ah, giusto, è vero, hai ragione, mi ero dimenticato io come era scritto.
6: La W, non c'è bisogno di complicarlo. È Voltemade.
3: Quindi Voltemade. Va bene?
6: Esatto.
3: Allora ragazzi, mandatemi un audio e ditemi come lo pronunciate. Voltemade. Ognuno di voi lo chiamerà Voltemade, accorciandolo con un nomignolo. Preciso. Come lo chiameresti?
6: Ma il personaggio stimola un sacco di paragoni, insomma.
3: Qualcuno ha detto Mr. Wolf, uno ha scritto Gaetano, uno ha detto Ugo, uno Nick. Quindi non so.
6: Sono tutti interessanti.
3: C'è anche Voldemort eventualmente, che ricorda anche vagamente Santarelli. Quindi insomma, vabbè, vediamo, vediamo. Ma intanto tu ce lo devi raccontare, che ce lo siamo fatto raccontare dal buon Lucio Marinucci. Adesso lo facciamo raccontare da un altro che di calcio ne mastica tanto, tanto, tanto, tanto, una cultura spaziale dal punto di vista calcistico. Quindi Fabio da Bahia adesso ci racconta Voltemade.
6: Dunque, cominciamo dalla sua esperienza in Bundes. Lui è il più giovane esordiente del Werder Bremen in Bundesliga, quindi in Serie A tedesca, 17 anni, esordisce. Non ha un impatto da subito buono, nel senso che anche un po' per caratteristiche ci mette un pochino ad ambientarsi, infatti viene prestato, poi va nella Zweite Bundesliga tedesca, dove a differenza della sua esperienza precedente riesce ad imporsi, quindi fa un'ottima stagione, permettendo addirittura poi al suo club, all'Elselberg, di essere promosso. E poi a un certo punto trova l'alchimia giusta nello Stoccarda con Sebastian Hoeneß, che lo sfrutta per quelle che sono le sue caratteristiche, perché poi il punto chiave è sempre quello, no? Parlavamo l'altra volta di alcune esperienze che ci hanno un po' scottato recentemente nella Juventus, di giocatori che sono arrivati con determinate premesse, sì, che avevano fatto molto bene altrove e che però probabilmente non sono stati sfruttati secondo le loro caratteristiche. C'è anche sempre comunque un discorso di ambientamento, c'è un discorso culturale, a volte paradossalmente anche linguistico, quindi è chiaro che ci sono dei tempi tecnici.
3: Ma lei ti ha detto, ecco, che è gioioso. Tu sei...
6: Sì, ecco, Voltemade, stavo per dirtelo, è un tedesco un po' atipico, se è atipico anche da un punto di vista fisico e tecnico, no? Non è un giocatore che siamo abituati ad incontrare tutti i giorni su un campo di calcio, 1,98 m, con un'interpretazione calcistica molto sui generis, ma anche a livello così culturale, per quello che è lo stereotipo magari che uno può avere del tedesco medio, lui in verità è un tipo molto particolare, è molto giocoso, è molto amichevole, penso che si troverà molto bene in Italia, è un grande amante della moda.
3: Ma che deve fare secondo particolare. Te?
6: Secondo me sarà importante che Spalletti lo comprenda, perché lui nell'esperienza del Newcastle va detto che è stato un po' una panic move, no? In Premier se ne è parlato sin dal principio, insomma la spesa è stata molto alta, un po' al di là di quello che magari ci si potesse aspettare, ma quello semplicemente fu dovuto a una serie di tentativi da parte del Newcastle di arrivare su altri obiettivi che fallirono clamorosamente una dopo l'altra. Non riuscirono ad acquisire altri giocatori e poi nel finale furono quasi costretti, diciamo, a fare un'offerta altissima allo Stoccarda, che nel frattempo continuava a rifiutare offerte che arrivavano in serie dal Bayern Monaco per un'ostinazione, insomma, da parte del club tedesco a non cedere, ecco, alle lusinghe del Bayern, che è abituato, no, a cannabis.
3: Quindi piaceva anche al Bayern Monaco, tanto un pippone non sarà.
6: Assolutamente, fu seguito per quasi 3 mesi, per tutto il calciomercato, per tutta la finestra, anche già prima che terminasse la stagione, insomma, c'erano dei rumor che lo legavano al Bayern. Il Bayern è abituato a fare questo, no? Cannibalizza un po', certo, diciamo, i migliori calciatori del campionato interno, ma lo Stoccarda si era impuntato, non voleva cederlo e annunciò anche pubblicamente che l'avrebbe ceduto solo dinanzi veramente ad offerte fuori dai canoni attesi, e fu esattamente ciò che poi successe con il Newcastle, che proprio nel finale mise sul piatto quasi 80 milioni e quindi in Premier lui arrivò già con un'etichetta molto molto onerosa, e questo sicuramente sicuramente non ha aiutato, non ha aiutato. Poi c'è da dire che il Newcastle faceva un calcio di transizioni, più in generale in Inghilterra si gioca un calcio di transizioni, e quindi è chiaro che lui ha un passo particolare, è un giocatore, ripeto, di quasi 2 metri, per quanto sia agile, tecnicamente molto dotato, per quanto sia estremamente associativo, però chiedergli di fare le vasche letteralmente, come sono abituati insomma a fare in Premier League, cioè scatti ripetuti di 60-70 metri, di sicuro non lo mette nelle condizioni ideali. Quindi, per rispondere a quelli che si chiedono quale sarà il suo eventuale rendimento in Serie A, io credo che il nostro campionato per caratteristiche sia più adatto a Voltemade, che ripeto, pur non essendo un 9 classico, non essendo un 9 che va a occupare l'area in maniera statica e posizionale, però ha tutto per potersi rendere utile in un calcio come il nostro, soprattutto in una squadra come la Juve, che è abituata ad affrontare, diciamo, avversarie che nella maggior parte dei casi fanno blocco basso.
3: E questa è una. Sar invece si è allenato a parte, quindi magari speriamo di vederlo tra i convocati. Non è detto che sarà convocato, comunque difficilmente lo vedremo in campo, perché comunque anche lui è allenato a parte per recuperare da un infortunio. Anzi, specificava anche questo di nuovo, che qualcuno ha detto: ah, ma anche è arrivato, già si è fatto male. No, non si è fatto male adesso. Tu, tra l'altro, e questo lo svelo nel nostro gruppo, appena cominciò a uscire il nome di Sar, Fabio Urbisaglia, che vedete lì inquadrata alla mia destra, che già sa tutto, già là ha detto: ma in realtà si era fatto male, però poi dopo ha fatto un'indagine ed aveva recuperato. Faccio un resoconto intanto di qual è l'infortunio che ha subito Sarri, a che punto è e se te lo immagini eventualmente tra i convocati o già in campo.
6: No, lui veniva sì da un infortunio in seguito alla Coppa del Mondo. Ricordiamo che ha partecipato alla Coppa del Mondo con la sua nazionale. E c'era un po' di mistero circa l'entità di questo infortunio e la sua gravità, perché era a livello muscolare. Poi, che è successo? È successo che lui fa parte di uno di quei calciatori del Tottenham che ha espressamente richiesto la cessione a De Zerbi. Non so se diciamo molti nostri ascoltatori sapranno che De Zerbi nel finale di stagione ha praticamente creato una lista A e una lista B, dando praticamente la libertà a tutti i componenti della rosa che avessero desiderato di cambiare insomma aria, di comunicarlo, e Sar è stato uno di questi, cioè lui ha chiesto esplicitamente di essere ceduto. Quindi, quando si sono combinati i due aspetti, l'infortunio diciamo post mondiale e la richiesta di cessione, si è creato un pochino di mistero intorno all'entità, perché chiaramente il giocatore non è stato coinvolto direttamente nelle prime uscite stagionali del Tottenham. Ed è per questo che io ero andato in panico, perché dico no, perché sapevo, seguivo con un po' di attenzione, diciamo, i calciatori in uscita del Tottenham, perché sapevo che ci poteva essere qualche possibilità anche che fossero collegati alla Juve, infatti poi è stato così anche con Vicario, per esempio. Ma è un aspetto che, diciamo, ha coinvolto diversi elementi della rosa del Tottenham, quello di non essere coinvolti nelle prime uscite, e quindi, diciamo, si era creato un alone di mistero circa quello che fosse la reale entità dell'infortunio di Sar. Però, da quello che risulta, lui clinicamente è guarito, tant'è che nell'ultima convocazione, quella precessione, non è stato impiegato, ma è stato ritenuto da De Zerbi clinicamente guarito. Quindi, da quello che so, dovrebbe essere a posto.
3: Quindi sì, è solo da recuperare un po'. Sentiamoci un po' di note vocali latini, così coinvolgiamo anche Fabio con le riflessioni dei nostri amici.
7: Ciao Vince. Ma wow, secondo me Voltemade non è neanche difficile da dire, no? Però si chiama Nick, se lo chiamiamo Nick non ci sbagliamo.
3: Ma c'è Nico.
7: Ce n'è degli altri che si chiamano Nick, o Nicolas, o Nicola, o Nicolò. Nick va benissimo.
3: Va bene, hai scelto Nick, nostro Roberto. Sentiamone un altro, c'è anche Nico, quindi Nico Gonzalo, Nick, non si capisce più niente. Vai Tini.
8: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
3: Ciao Paolo.
8: Io per domenica sera sono abbastanza fiducioso, ma non tantissimo, perché ci manca mezza squadra. cambiato adesso questo, cioè che ci sia o non ci sia non fa molta differenza.
3: No, fa differenza, meglio che non c'è.
8: McKennie non se mi puoi dire come sta, perché
3: è ancora a parte,
8: che recuperi lui, perché lui è una garanzia. Sara è arrivato infortunato, manca il Dils, manca Beckator, è un pacco preconfezionato per plusvalenze dal Genoa, sappiamo benissimo perché è arrivato, era addirittura, si pensava di darlo in prestito, almeno questo è quello che capivo anche dalla radio bianconera. Ci manca il Dils, Turan come al solito non c'è, quindi siamo ridotti ai minimi termini e speriamo almeno di strappare un punto. Volevo chiederti una cosa, a parte la Rosea che ci prende in giro su qualsiasi cosa, ormai sì, abbiamo capito la linea editoriale, cosa ne pensi dell'intervista rilasciata da quel cartonato allenatore dell'Inter che ha detto che giocare con Inter e Milan non sono scontri diretti? Evidentemente Cartolandi ha insegnato qualcosa a questo personaggio, forse.
3: Sì, diciamo che si è tolto la maschera l'anno scorso, all'inizio sembrava un personaggio un po' estraneo, poi si è tolto la maschera ed è perfetto per quell'ambiente là. Milan, allora parliamo proprio di questa sfida col Milan. Intanto diamo un'occhiata a casa Milan e vi dico che la difesa è già fatta, cioè le scelte sono già fatte, perché Tomori è stato reintegrato da poco e non giocherà. Gabbia si è fatto male, acciaccato, niente di grave, ma non dovrebbe giocare, quindi si andrà a giocare contro una difesa composta da Magnan tra i pali, Ghila, De Winter, Pavlovic, che a occhio, Fabio, non mi sembra una difesa imbattibile, diciamo, a parte il portiere che è un fenomeno. Siccome manca Yıldız, siccome manca McKennie, come ti immagini, quali saranno secondo te le scelte e quali dovrebbero essere magari le scelte di Spalletti per questa gara nei tre uomini dietro Colomani?
6: È un'ottima domanda. A sensazione, anche per quello che è stato l'impatto di Nico nell'ultima uscita, dove secondo me non è soltanto stato decisivo per il fatto di aver sbloccato la gara, ma proprio come impatto, no? È entrato con una cattiveria, io l'ho definito un veleno descrivendolo in diretta, insomma, che a questa squadra fa assolutamente molto comodo e penso che Spalletti abbia apprezzato particolarmente. E quindi ho la sensazione che per entrambi i motivi, per la lucidità e la condizione atletica mostrata e per l'impatto emotivo che ha avuto, mi aspetto che possa essere lui il prescelto per giocare, diciamo, sotto punta o comunque in quella posizione ibrida dietro l'attaccante. Questo perché mancherà McKennie, quindi automaticamente escludiamo un'altra opzione, perché Alaibegovic, se mai lui lo vedesse da tre quarti, adesso con l'assenza di Yıldız viene, diciamo, scivola automaticamente sulla sinistra, ammesso e non concesso che giochi, perché le ultime danno Boga avanti e anch'io sinceramente, per quel poco che ho imparato a conoscere Spalletti, mi aspetto Boga perlomeno dall'inizio. Poi vedremo a partita in corso. Io arrivo a dirvi di più: per come conosco Sar avrebbe, se fosse disponibile, purtroppo pare non lo sia, non al 100%, avrebbe tutte le caratteristiche per completare un centrocampo anche a due, giocando come terzo. Quindi un centrocampo, diciamo, a tre mascherato, nel quale il lavoro che fa storicamente McKennie potrebbe tranquillamente farlo anche lui, perché ha corsa, ha copertura di campo, ha conduzione, ha tecnica. Quindi è uno che non mi stupirei se in futuro, man mano che Spalletti, insomma, avrà la possibilità di conoscerlo e vederlo nel giornaliero, non mi stupirei se lo schierasse in quella posizione. Per cui vi dico occhio, perché Douglas Luiz e Locatelli nei due mi sembra che stiano trovando una buona intesa. E
3: qui potrebbe essere un 4-3-3 anche, paradossalmente, cioè nel senso...
6: Sì, che poi il confine tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 è molto labile, nel senso che il 4-2-3-1 non è altro che il 4-3-3.
3: Centro nei tre dietro.
6: Esatto, invece di avere, diciamo, il vertice basso, hai un vertice alto, quindi è come se fosse rovesciato. Poi c'è sempre da dire che nel calcio di oggi, tra la fase di possesso e non possesso, c'è un abisso, quindi quando andiamo a descrivere i numeri o comunque la formazione tipo, ci riferiamo più che altro alla fase di non possesso. Poi con la palla avere un giocatore che copre molto campo, per l'appunto come Sarra, per esempio, ti dà tranquillamente la possibilità di non andare in inferiorità numerica nelle transizioni passive, quindi quando non hai il pallone, ma può tranquillamente andare a giocare praticamente da tre quarti o a pestare l'area se ce n'è la necessità in transizioni attive. Quindi per me Sarra, io poi personalmente ti dico la mia, è il miglior acquisto del mercato di quest'anno della
3: Anche
6: Juventus.
3: Anche più di Alain Begovic, che io e te abbiamo accolto con i fumogeni. Quando abbiamo avuto
6: Alain Begovic è una sorpresa che da tifoso e appassionato rimane chiaramente un regalo che ci ha fatto Massara. E lo ringrazierò a vita, è chiaro. Diciamo che Alain Begovic è più un colpo in prospettiva, è una ciliegina, ecco. Ma per la torta io confido molto in Sar, perché lo ritengo un giocatore che porterà quelle caratteristiche tipiche della Premier. E tra l'altro Spalletti nell'intervista l'altra sera rimarcava questo aspetto, come siano arrivati diversi giocatori dalla Premier.
3: Bravo, sì.
6: ed è fondamentale, perché è inutile nasconderci, là vanno in due per.
3: Sì,
6: quindi
3: sì,
6: qualsiasi giocatore che arrivi dalla Premier, a meno che non abbia difficoltà di ambientamento dovute ad altri aspetti, però sul piano squisitamente atletico, dei ritmi e dell'interpretazione, lì sono abituati a fare le vasche, letteralmente, cioè sono coperture di campo e ricostituzione, copertura di campo in avanti e ricomposizione, 20-30 volte a partita. Quindi in un calcio molto più lento come il nostro, più tattico, questo tipo di giocatori secondo me si può imporre da subito. Ma guardate soltanto l'impatto di Malen, cioè...
3: Sì, che è mostruoso proprio da questo punto di vista, nella corsa, nell'intensità. Sentiamoci qualche altra nota vocale, Tini, dai, vediamo un po' che cosa dicono i nostri amici. Intanto arrivano altre proposte. Mad Wolf, Mad Nick o Baffo, più semplicemente, uno diciamo di che evidentemente è dalle mie parti, ma Giovanni dal Brasile, cioè sta in Brasile, non lontano da te, ma è napoletano, ha detto Biond, e poi ci può stare. Qualcuno richiama il diciamo Amoruso, Lorenzo Nicola Amoruso, e lo chiama Nick Piedecaldo. Speriamo che abbia il piede caldo come Amoruso. Sentiamo altre note vocali, nel frattempo continuate.
9: Ciao, Ale da Civitavecchia, Volte Made, e io lo chiamerei Voltron. Speriamo.
3: Voltron. Va bene anche Voltron, ne ho visti tanti, ancora Latini.
10: Ciao Vincenzo, buonasera. Ma io stasera voglio. Ma adesso parlavamo proprio delle dichiarazioni di quello sulla panchina della squadra di Milano.
3: Sì.
10: Allora,
3: vi ha colpito?
10: Quale scontro diretto, che Inter e Milano non sono mai qualificati in Champions. Allora, mo io, qualche giornalista, qualche tifoso, no? E andrei a dire, sai perché non ci sono qualificati? Perché voi avete un apparato che manco la CIA.
3: Vabbè, e qui mi fermerei, hai fatto bene, Latino. So se è fermato il nostro amico oppure tu, era Francesco, non mi ricordo se chi mi riconfondo sempre, mi dispiace. Francesco e Pasquale, ci avete la voce che mi fa impazzire, che è uguale. E però era Francesco, secondo me. Detto ciò, torniamo invece a vedere quelle che possono essere le scelte in generale della Juventus a centrocampo, perché Spalletti ha parlato molto di Douglas Luiz, no? E devo dire che nelle parole oggi a Dazon è stato tanti complimenti, è tutta la faccia giusta, sarà lui il nostro regista, ha tolto le chiavi secondo te a Locatelli nella regia, è pronto. Douglas Luiz è un altro che veniva dalla Premier in teoria, però si era un po' smarrito per strada. Potrebbe essere quel giocatore che la Juventus non è riuscita a prendere sul mercato?
6: Sì, potrebbe, sì. Anche perché Locatelli, secondo me, su Locatelli c'è una narrazione un po' particolare. Insomma, da Locatelli ci si aspetta tanto, e in molti ne criticano magari l'incapacità poi di essere decisivo dalla cintola in su negli ultimi 30 metri. È mancato il Locatelli di Sassuolo, che calciava con una certa dimestichezza da fuori, è mancato a volte magari in qualche giocata qualitativa alle spalle della difesa, nella microprofondità, cioè è mancato quell'aspetto lì. Però a livello di abnegazione, a livello di corsa, a livello di generosità, è un giocatore che lascia sempre tutto sul campo, questo va va ammesso e va riconosciuto al calciatore. È chiaro che chiedergli un lavoro di pura regia, come è stato fatto negli ultimi anni, in particolare da Allegri, da, diciamo, dall'arrivo dei primi anni in cui Allegri gli chiese di giocare, diciamo, da metodista in poi, secondo me lo si è un po' snaturato, perché lui, un conto è condividere dei compiti di regia, come potrebbe essere adesso con Douglas Luiz, nel quale Douglas Luiz si fa carico, diciamo, di questo tipo di mansione, e poi all'occorrenza, se marcato, se decide magari di salire 20-30 metri per andare a accompagnare o cercare delle linee di passaggio più complesse, eccetera, avere un giocatore come Locatelli, al quale comunque non mancano le geometrie, può diventare un valore aggiunto. E così, secondo me, Locatelli viene anche valorizzato per quello che è la sua capacità comunque tecnica e anche di far girare il pallone. Viceversa, se gli si chiede di essere il vertice basso, il play unico, il catalizzatore del gioco, ecco che alcuni limiti emergono, perché poi la gente parla di verticalità. Non manca verticalità di per sé a Locatelli, il problema è che la sua verticalità nasce in posizioni di campo
3: e poi
6: e con tempi
3: bravo, hai detto
6: che
3: la
6: non
3: parola.
6: Consentono sempre, ecco, a questa verticalità di essere poi decisiva.
3: Bravissimo.
6: Negli ultimi 30
3: hai
6: metri
3: detto la
6: questo Douglas Luiz lo
3: ce
6: apporta
3: ce l'ha, esatto,
6: quindi completa.
3: La parola chiave che hai usato tu è tempi, e io mi sbatto da tempo su questa cosa qua. Tu puoi preparare lo schema più meglio congeniato che puoi fare, no? E abbiamo visto dai calci d'angolo che stanno organizzando qualcosa. Puoi organizzare la giocata, sì, come per dire quella di Pirlo per Lichtsteiner, o come quella, la famosa di Insigne per Callejon, eccetera. La puoi preparare, ma ti funzionerà solo se tu azzecchi il tempo della giocata. Altrimenti, se
6: tempi
3: perdi
6: di gioco.
3: Esatto, se perdi un centesimo di quella giocata, la giocata non ti funziona. E quindi in questo, esatto, purtroppo Locatelli rispetto a Douglas Luiz sono caratteristiche diverse. Magari Douglas Luiz non ti entra scivolato e ti prende il pallone, anzi fa tanti falli, già si è preso due ammonizioni credo in due partite di fila, quindi è uno che non riesce a entrare bene nel contrasto, però è uno che gli dà la palla, legge la giocata, indovina il tempo, che è quello che fa tutta la differenza.
6: Sono letture diverse. Locatelli invece in quello è bravissimo, cioè lui sa anticipare la giocata, è bravissimo nel darti copertura. A me è piaciuto molto questo scambio di posizione tra i due, cioè li ho visti molto complementari, ho visto una buona sintonia, cioè laddove Douglas aumentava un po' il raggio, saliva di 20 metri, lui gli dava copertura e viceversa. E questa secondo me è una dinamica che in futuro lascia presagire, secondo me, alla possibilità di creare veramente un ottimo duo di centrocampo. La differenza sta nello smarcamento. Cioè Locatelli, per ricevere palla e cominciare l'azione o impostare, ha bisogno di smarcarsi in zone di campo dove non viene pressato. Per questo noi negli anni scorsi abbiamo avuto molti problemi, perché i nostri centrali non erano magari molto capaci nella prima costruzione, e a questi eravamo costretti a vedere aggiungersi Locatelli 20 metri più dietro, quindi a creare un traffico in zone di campo dove non serve, soprattutto contro avversari chiusi che fanno blocco basso, e concedevi sempre uno o due elementi agli avversari. La differenza è lì, Douglas Luiz si va a smarcare in diagonali e in zone di campo dove ricevuta palla può essere immediatamente pericoloso, e quindi è proprio l'interpretazione del ruolo che cambia, non tanto la qualità tecnica, che secondo me non manca in assoluto a Locatelli. Però ecco, insieme io li vedo molto bene, speriamo che possa nascere un duo di centrocampo,
3: sì,
6: di alto livello, perché è fondamentale, giocando a due devi avere due giocatori che si completano. Sono Douglas Luiz all'epoca fece una grande stagione nella Aston Villa, perché diciamo aveva un dirimpettaio che lo aiutava, insomma, a sopperire ad alcune,
3: certo,
6: mancanze,
3: sue carenze,
6: ecco.
3: Allora, prima di salutare Fabio, c'è un'altra nota vocale, la vogliamo condividere insieme a Fabio, poi dopo la salutiamo, non ce ne andiamo, siamo qua.
11: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
3: Ciao Matteo.
11: Allora, a parte che godo come un riccio, perché al fantacalcio mi è andato via Norton Caffi, c'ho più crediti e non mi resta che comprare Voltemade rispetto agli altri.
3: Ah, buono.
11: Vabbè, a parte questo, Però come lo vedete bene? Come prima punta o come o dietro le punte secondo voi? Ciao, un abbraccio.
3: Ciao, abbiamo belli. Praticamente risposto prima, però te la faccio rispondere di nuovo. A te non piace tantissimo Colomani, me lo ricordo. Cioè, o meglio, non avresti speso tutti quei soldi per...
6: No. Secondo me è stato pagato tanto, anche se poi col senno di poi andando a vedere, diciamo, le
3: quello
6: cifre
3: che costano gli altri,
6: neanche troppo.
3: Più o meno, esatto.
6: Esatto. Detto ciò, secondo me Voltemade può tranquillamente giocare alle spalle di Colomani, secondo me beneficerebbe molto dei movimenti senza palla di Colomani.

0: ce l'ha da attaccante, solo che a differenza di molti altri è un po' più alla Harry Kane, se vogliamo, cioè riesce a essere associativo, riesce a essere coinvolto nella manovra, poi però quando è il momento di andare a finalizzare non è che si limiti, insomma, a questo lavoro qui, ha poi la cattiveria per andare anche in area a concludere sia di testa o di piede, insomma, indipendentemente, per cui non bisogna creare anche lì una narrazione sbagliata. Di sicuro chi si aspetta Lukaku, cioè un giocatore che si mette spalle alla porta, apre l'alettone e fa da boa permettendo magari l'inserimento di calciatori da dietro eccetera, non è quello il suo modo di favorire i compagni di reparto. Il suo, diciamo, è più legato al fraseggio, alla possibilità di duettare e anche e soprattutto a portar via i centrali per favorire magari i giocatori che senza palla possono aggredire lo spazio. Colomani potrebbe beneficiare tantissimo del lavoro di Voltemade.
1: Sì.
0: Giocare da 9 isolato forse deve lavorarci un po' su, ci hanno provato a Newcastle, aveva iniziato benissimo, e poi ci sono stati secondo me dei problemi ambientali, certo, che magari ti racconto la prossima volta perché allora, so che siamo corti.
2: Questo ci ha lasciato questa curiosità, questa chicca, che magari puoi anche scrivere in questo weekend su Bianconera News, potrebbe essere interessante anche questo.
0: Vai,
2: che
0: voi, Fabio, racconto.
2: Lo ascoltate, lo vedete e lo leggete anche su Bianconera News. Perfetto.
0: Ma ti dico solo che nasce tutto da un'autorete.
2: Attenzione.
0: In un derby.
2: E allora ci stai ingolosendo. Quando lo scrivi?
0: Dai, ve lo scrivo nei prossimi giorni.
2: Sabato, domenica. Vediamo un pochettino. Dai, tanto ci sentiamo dopo per organizzarci. Grazie a Fabio Urbisaglia. Straordinario come sempre.
0: Grazie.
2: Ciao Fabietto, un abbraccio. Noi ci prendiamo...
0: Ciao.
2: Un'altra breve pausa, il tempo per farvi riflettere su questo quesito, che è semplice, ragazzi. Mi disegnate i tre dietro l'attaccante nella partita contro il Milan, al netto di quelle che sono le assenze, quindi quelli che abbiamo, come disegnate i tre dietro l'attaccante, che sarà Colomani evidentemente, nella gara contro il Milan? Come partireste? Ditemelo, torniamo e ne parliamo, cerchiamo anche di capire, motivatevelo anche il perché.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi.

0: e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora scatenatevi sui tre, dietro la punta da schierare contro il Milan al netto di quelli che abbiamo a disposizione. Continuate intanto anche con il soprannome per Voltemade. Ciao Vincenzo, io il tedescone lo chiamerei Cucciolo, sperando che ci faccia un sacco di... Cucciolo come personaggio di Mare Fuori, che era un gigante più o meno, così va bene. Ancora una proposta, Baffi Gol, potrebbe essere carina Baffi Gol, lo sai, Domenico in Svizzera. Alla terza giornata ci manca già mezza squadra, la vedo dura. Beh, ragazzi, non è che ci manca mezza squadra, sì, mancano sostanzialmente due infortuni gravi. Poi Cambiaso secondo me ha perso un po' il posto in squadra a beneficio di Selic. Cabal tutto sommato sta dietro nelle gerarchie. McKennie poi recupererà, è un affaticamento muscolare, però il fatto che non si sia allenato neanche oggi, se tanto mi dà tanto, non sarà convocato. E alla terza giornata ci può anche stare che tu devi calibrare un po' di situazioni. Non siamo gli unici, però abbiamo comunque una rosa abbastanza ampia e lunga. A centrocampo siamo un po' cortini. Cominciamo con i vostri tre dietro l'attaccante. Allora, Ezio Dagubio si lancia e dice: con Seisao, Boga e Cobb Miners dietro Colomani. Quindi immagini un co- che potrebbe essere anche una soluzione questa qua, da prendere in considerazione. Il problema è che quindi in questo caso immagini, sai qual è l'unica difficoltà se metti con Miners dietro Colomani, che poi perdi proprio centrocampisti, perché di fatto ti trovi con Douglas Luiz, Locatelli e con Miners contestualmente in campo, quindi poi per fare un ricambio di valore a centrocampo, non avendo neanche McKennie e non avendo Sarr, che probabilmente non verrà convocato, sarebbe bruceresti un giocatore. Poi altri nostri amici dicono i tre, Leonardo da Roma, i tre dietro Colo sarebbero Boga a sinistra, Nico in mezzo con Seisao a destra, e questa anche mi piace come soluzione, anche se... Allora io vi dico i miei intanto, dici chi se ne frega, no, io vorrei provare a vedere Nico alla Ibegovic e con Seisao. Sorpresa, sorpresissima, con la Begovic a giocare in mezzo, però capisco anche che contro il Milan potresti anche sarebbe un rischio mettere la Begovic, che soprattutto lo andresti a mettere a fare il trequartista invece dell'esterno a sinistra. In corsa entreranno, dice sempre Leonardo da Roma, eventualmente la Begovic, McKennie che non so se sarà convocato, Cambiaso che non so se sarà convocato, Voltemade che invece sarà sicuramente convocato. Andrea da Reggio Calabria, giocherei con Alai Begovic, Nico e Cico dietro Colomani. Mandatemi anche le note vocali di questi accoppiamenti che avete fatto e che avete mandato tutti testuali. Considerando che McKennie non sarà al meglio, darei una chance dal primo minuto a Nico, che se l'è meritata, darei una chance ad Alai Begovic dal primo e magari Boga potrebbe subentrare successivamente per dare una scossa se necessario, a partire in corso è più efficace che dal primo. Allo stesso tempo Alai Begovic godrebbe di fiducia partendo dall'inizio. A Cico non rinuncerei mai, un abbraccio. Vedi, alla fine tu ti trovi, Andrea, con quella che è la mia lettura. Quindi Alai Begovic, Nico, cioè, e Cico dietro Colomani. Sì, io me la rischierei così, anche se ribadisco, poi magari rischiare contro il Milan Alai Begovic potrebbe essere un azzardo. Forse a gara in corso potrebbe darti una mano sulla sinistra al posto di Boga. Con il Milan invece Massimiliano da Roma se la giocherebbe con Seisao, Nico e Boga, che sarà secondo me la scelta poi che prenderà Spalletti, è la scelta un po' più logica secondo me in mezzo per quelle che sono le idee di Spalletti in questo momento. I tre dietro Colo ce lo dice Domenico da Nyon per inizio della partita, Boga, Nico e Cico, e sta prendendo quota questo tipo di soluzione. Il mister non rischierà i nuovi, ma a partita in corso potrebbe provare Baffi Gol e alla Begovic. Grazie per l'ottimo lavoro e la vostra simpatia, grazie a te Domenico. Allora, con Seisao e con Seisao, dice il nostro amico, allora da sinistra Colomani, no, Colomani deve fare la punta però, Douglas con Seisao davanti Voltemade, quindi tu metteresti addirittura Colomani dietro. Nico, Bogà e Cico, Enrico dalla provincia di Lodi. Sarra non convocato come mai, e l'abbiamo raccontato, attendiamo intanto il comunicato della Juventus sui convocati, ma per il semplice fatto che, come abbiamo raccontato, sta recuperando, ci sono anche le immagini che lo mostrano che sta bene, ma sta recuperando la condizione, perché come abbiamo raccontato prima è un giocatore che viene comunque da un infortunio, non ha giocato le prime partite col Tottenham e quindi vedremo, lo si recupera un pezzo per volta. Nel frattempo il Liverpool lo conferma che Chiesa è escluso dalla lista Champions. Brutta fine anche il percorso di Federico Chiesa, devo dire. Un po' di note vocali, vai Tini.
3: Ciao Radio Bianconera, sono Stefano dalla provincia di Torino. E io sono molto contento di aver visto questo mercato che è stato appena finito, e sono molto contento. Mm-hmm. Sar, Alekbegović e Altemade, e spero che facciano molto bene.
2: Mi fa piacere, perché poi ci vuole anche un po' questo entusiasmo, la voglia di dire ma sì, ma sono contento, è stato fatto bene. Comunque ne hanno cambiati 9, cioè non sono pochi, ma soprattutto sono andati via quelli che l'anno scorso ci hanno fatto veramente penare tantissimo. Francesco da Ischia si lancia in questa lettura: Vicario, Lukumi, Bremer, Selic, quindi fai proprio la formazione. Vicario tra i pari, Lukumi, Bremer centrali, Selic a sinistra, Kalulu a destra, e fin qua Francesco ci siamo. Locatelli, Douglas Luiz, e fin qui ci siamo. Nico, Bogà, Cico con Seisao, Colomani. Io credo che onestamente la formazione non si discosterà molto da questa lettura che hai fatto. Max da Verona dice: mettere con Seisao Alaibegovic e Bogà, non lo inserire a partita in corso, ci si vede allo stadium fino alla fine, quindi ci racconti anche che andrai allo stadium, e questa è una bella notizia, mi raccomando, date tanto calore alla squadra perché ha bisogno di essere trascinata dal pubblico. Stando a queste prime proiezioni, ma voi continuatemi a dire con note vocali e contestuali chi vorreste alle spalle di Colomani, mi sembra che stia prendendo piede questa soluzione. Soltanto uno di voi si è lanciato nell'ipotesi con Maners, che ripeto non è sbagliata come idea, se non fosse per il fatto che siamo troppo corti a livello di centrocampisti, e quindi un centrocampista che dalla panchina può entrare a un certo punto per qualsiasi evenienza e che mantenga alta comunque la qualità, ti serve, quindi probabilmente è una scelta che non verrebbe presa da Spalletti soltanto per questo motivo. Ora bisogna capire, tra quelli che non si sono allenati, chi verrà convocato e chi verrà lasciato proprio a casa, perché secondo me, se anche non si è allenato col gruppo, però tutto sommato McKennie non è in cattive condizioni, potrebbe essere comunque convocato per eventualmente subentrare a gara in corso. Difficile Sar, ma anche se fosse convocato, secondo me magari potrebbe avere un minutaggio minore, quindi giocare a gara in corso, questo lo capiremo e vedremo. Invece per quanto riguarda Cambiaso, visto che è un problema di caviglia, se il problema alla caviglia gli dà ancora noia e fastidio, non credo che sarà convocato, ma comunque in ogni caso non credo che giocherà, e sarebbe rischioso poi metterlo in una gara come quella col Milan, che sarà anche una bella battaglia. Ecco, vi chiedo anche come ve la immaginate dal punto di vista agonistico questa partita, perché sarà una partita nella quale, secondo me, a differenza dell'anno scorso, ci si risponderà colpo su colpo, e poi c'è la voglia magari di Juventus e Milan di rispondere alle scellerate dichiarazioni di Chivu, che si è insomma poi svelato per quello che realmente è. Vincenzo, mi preoccupa un po' la mediana, visto che in sostituzione abbiamo solo con Maines, e infatti è quello che ti dicevo io, e se qualcuno lì in mezzo ha qualche problema, dice Cristiano Campobasso, nasce proprio da questa situazione l'esigenza, secondo me, di non poter mettere dal primo minuto con Miners, che quindi probabilmente resterà in panchina pronto a subentrare per dare il cambio a chi eventualmente ne avesse bisogno. Nota vocale ancora, Tini.
4: Ciao Vincenzo, Stefano da Villa Puma. Io per domenica, è abbastanza semplice: mettere Colo, punto centrale ovviamente, Cico sulla destra, dietro a Colo ci metto Nico Gonzalez, sulla sinistra ci metto Bogà, e pronto a subentrare al secondo tempo il giovane talento Alaibegovic. Che dici te? Ciao ragazzi, fino alla fine.
2: Che ti dico? Ti dico che a me piace l'idea di partire, mi stuzzica molto l'idea di partire con Alej Begovic, ma più che altro perché vorrei vedere Spalletti che vedere Spalletti che dà fiducia a un giocatore al quale non mi sembra sia stata data grande fiducia. Poi ribadisco, ne abbiamo parlato anche prima con Fabio e le letture sono giuste. È vero anche che Alej Begovic ha un grande talento e come prospetto è un grande regalo, e sono sicuro che poi alla fine verranno fuori le sue qualità, e a un certo punto tra 2 o 3 mesi ne parleremo benissimo e sarà un giocatore che ci ruberà l'occhio. Vero anche che però è quel classico giocatore che, essendo molto giovane, si deve adattare, deve comunque non bisogna bruciare le tappe. Però poi a volte ci sono quelle partite nelle quali forse tiri qualcosa fuori in più, e quindi contro il Milan magari subito il grande riflettore, le grandi occasioni, gli spazi che comunque ti concedono, perché questa è un'altra chiave, ragazzi, che va approfondita. Adesso non affronteremo, dopo le prime due partite che abbiamo vissuto, quella contro il Frosinone e contro il Parma, affronteremo una squadra che non penserà solo a difendersi. Se era il Milan di Allegri, probabilmente avrebbe fatto quello che ha fatto l'anno scorso e 2 anni fa, cioè ti aspettano, restano dietro e eventualmente in transizione offensiva riparte, e quindi lì avresti trovato grosso modo le stesse difficoltà che si sono riscontrate con Parma e Frosinone, al netto del fatto che la Juventus era molto più forte di Frosinone e Parma, e quindi poi alla fine l'ha portata a casa la vittoria. Contro il Milan di Amorim secondo me sarà diverso, e quindi il Milan di Amorim la partita te la fa, non rinuncia a giocarla. Questo però fa sì che ti apre degli spazi, quindi sarà una partita che si giocherà su grandi ritmi, soprattutto se entrambe le squadre proveranno a fare l'aria aggressione per recuperare palla e spingersi in avanti alla ricerca poi del gol che possa in qualche modo sbloccare, stappare la partita e poi aprire ancora di più gli spazi. Però il Milan qualche spazio lì dietro lo concede, quindi da questo punto di vista il giocatore di destro e di qualità come Alej Begovic, oppure il giocatore di cattiveria di grinta come Nico Gonzalez, possono fare la differenza. Lo stesso Boga, che magari è il giocatore che può mettere in difesa in difficoltà la della retroguardia del Milan, con Conceição dall'altra parte e con Colomani che attacca lo spazio. Insomma, c'è da ragionare molto anche su questo aspetto, sugli spazi che il Milan eventualmente dovrà lasciare, secondo me, se dovesse scegliere una tattica aggressiva come immagino che sarà. Io partirei, dice un altro nostro amico, con Nico dietro Colo, con Boga e Cico sugli esterni. Nico da pazzi domenica, sfrutterei il momento. Severino invece a Valcamonica ci dice: su Nico il dubbio se sia più incisivo dall'inizio o a gara in corso. Anche ai mondiali mi sembra abbia giocato meglio da subentrante, forse perché a stare in panchina si carica e quando entra ancora più voglia di fare. È vero Severino, è una lettura giusta la tua, io però vorrei che questa squadra fosse fatta da giocatori che uscissero un po' da questa lettura, che però è giusta, ribadisco, perché quante volte l'abbiamo detto l'anno scorso di Conceição, diciamo che Conceição è perfetto quando subentra perché gli altri sono stanchi, lui è peperino, salta l'uomo e ti mette in difficoltà e magari la decide. Poi a un certo punto però Conceição ha smesso di essere quello che si accendeva solo dalla panchina, ha cominciato a giocare dall'inizio e a essere decisivo sin dall'inizio, e adesso, stando alle proiezioni che mi state facendo sulla domanda che vi ho fatto, lo potete vedere imprescindibilmente tutti quanti in campo. Questo è significa che comunque ci sono quei giocatori che magari uno tendenzialmente pensa quando entra rompe gli schemi e quindi poi ti crea le occasioni, però poi quei giocatori possono anche cominciare ad avere una continuità, altrimenti ti viene dei giocatori che sono dei mezzi giocatori. E Nico da questo punto di vista è vero, anche al mondiale per esempio, anche nella semifinale, magari partendo dall'inizio è come se essere reso un pochettino di meno. È un dubbio che mi porto avanti anche io, Severino, però andiamo avanti e speriamo che magari giocando dall'inizio possa invece confermare quanto di positivo ha fatto vedere entrando in corsa col Parma. Nota vocale, Latini.
5: Ciao Enzo, Andrea da Milano. Ma ciao Andrea. Non sarà che la Juventus doveva prendere che sì, poi all'ultimo momento prende quest'altro ragazzo, Sar, e adesso vabbè si porta dietro un infortunio, si sta riatletizzando, e se poi non è pronto neanche per il Sassuolo, non è che abbiamo preso uno con qualche ammaccatura? Chiedo, non voglio insinuare nulla.
2: No, capisco quello che dici, è giusto che tu faccia questa domanda, però da quello che ci risulta, e ne abbiamo parlato a fondo anche con Fabio che sapeva del suo vecchio infortunio, è un giocatore che comunque è già stato considerato da De Zerbi clinicamente guarito, semplicemente sta facendo quello che ci suggeriva il Latini, che sta facendo anche appunto questo corso di preparatore atletico, è una fase di recupero della riatletizzazione totale dopo un infortunio, e quindi comunque si sta sposando anche con le nuove tecniche di allenamento della Juventus e di Luciano Spalletti. Però è un giocatore recuperato clinicamente a tutti gli effetti, quindi su questo voglio tranquillizzarvi. Vai Latini ancora.
6: Perché non mettere Nico al posto di Boga e a fare il trequartista Schweinsteiger Messi, così spaventiamo il Milan?
2: No, io, figurati, ma non solo io lo penso, ma siete tanti di voi che hanno offerto questa soluzione. Avere un giocatore come Nico, che sta vivendo un momento di grande forma, che può essere quello che in questo momento può spaventare il Milan, perché poi è questo che devi fare al cospetto di una squadra che ti aggredirà e ti attaccherà come il Milan: fargli capire che se si sbilanciano troppo poi magari le prendono, e soprattutto sfruttare quegli spazi che loro concederanno. Quindi Nico per me è un grande sì lì dietro. Ho il dubbio tra Nico e Labegovic, me lo porterò avanti ancora, faccio come Spalletti, ci dormo su e poi decido, però questa indecisione, mentre sinistra Boga, destra con Cesaro, secondo me non ci sono grossi dubbi. Ancora Latini.
7: Ciao Mara, Antonio da Grosseto. Allora, ciao. Tedesco oramai è giovane, perché appunto per i motivi che ha detto il Santa. Però secondo me non dovrebbe stare dietro a Colo, secondo me dovrebbe stare a fare il centravanti. Spalletti l'ha già detto, lui l'ha preso per quello deve imparare a fare. Colo, che non avrei mai preso perché non mi è mai piaciuto, in un anno e mezzo che dico non andava ripreso, diciamo comunque sia a fare l'incursore sulla sinistra, e Cieco sulla destra, chiaramente a fare danni, a mettere i palloni in mezzo, sperando che impari a colpire di testa al Tedesco. Dietro ci vorrebbe un centrocampo a tre, cioè, sicuramente non ce l'abbiamo i numeri per farlo, giocatori, e quindi io metterei comunque sì allora a questo punto Nico dietro a Tedesco, a fare, diciamo, a sbariare nel mezzo, a fare il numero 10, il fantasista che appoggia la palla e fa le imbucate. Dietro purtroppo Locatelli, che è un altro che la conferma della mediocrità dell'epoca che stiamo vivendo, ma quello faccio, un altro si danno all'anima.
2: Questo mi sembra però eccessivo. Allora, capisco le remore, le perplessità, poi è giusto che ognuno di voi abbia un po' il suo giudizio, così come io attacco quello che non voglio più vedere giocare a sinistra lì dietro, è giusto che magari chi crede che Locatelli sia una delusione lo possa tranquillamente dire. Però prima abbiamo analizzato molto bene, anche facendo un'analisi dettagliata insieme a Fabio Urbisaglia, di quello che comunque ti dà in supporto Locatelli, e che è un lavoro molto oscuro quello che fa. Poi sono io il primo a dire che quando si tratta di dettare i tempi magari non lo fa con i tempi giusti, non è il suo mestiere, però Locatelli in campo per avere l'equilibrio secondo me è fondamentale, questo lo sa anche Spalletti. Hai perplessità, amico mio, anche sulla presenza di Colomani, che non ti piace particolarmente? Metteresti Voldemade lì davanti come punta centrale, però da quello che abbiamo potuto capire analizzandolo in tutte le salse non è esattamente la prima punta che ti fa tanti gol e che attacca la profondità, è più uno che ci mette il fisico, fa salire la squadra, quindi funziona meglio alle spalle di Colomani, funziona meglio per aprire gli spazi o per sfruttare gli spazi che apre Colomani. Quindi tendenzialmente li vedremo insieme, difficilmente vedremo Voldemade al posto di eventualmente Colomani. Allora ci fermiamo, tra poco parleremo, cercheremo anche di fare un'analisi ancora un po' più dettagliata in casa Milan, perché è fondamentale. Tra l'altro oggi c'è la partita da tenere sott'occhio, che appunto è la sfida tra Genoa e Como. È difficile secondo me che il Genoa possa fare uno scherzetto al Como, anche se comunque andare al Ferrari si è sempre molto complicato. Però insomma, mi dite dove vi immaginate in questa richiesta finale, in questo, diciamo, quesito che vi mando adesso, dove vi immaginate la Juventus concretamente a fine anno in questa classifica, diciamo tra le prime quattro, immaginando, pretendendo che sia tra le prime quattro, dove ve la immaginate dopo aver visto un po' questa infarinatura iniziale della Serie A? Ditemelo, che ne parliamo appena torno.
0: Due colori, due voci.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
9: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
9: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, questa mattina c'è Vincenzo Nico titolare, anche se con il ritorno di McKennie per me il titolare dietro la punta deve essere sempre l'argentino, che può darci tanta qualità e giocate che possono sempre creare problemi agli avversari. La Juve, se il Napoli va in difficoltà, può arrivare seconda, altrimenti sarà terza. Allora ci dobbiamo fare, così mi state dando anche un po' la vostra ghiglia, ci dobbiamo fare un po' di calcoli. Secondo me, per una serie di motivi che tanto abbiamo imparato a conoscere, l'Inter parte favorita. La Roma, è inutile che mi guardi così, Latini, ma secondo me questo è il vostro anno, quindi secondo me la Roma potrebbe detronizzare, sei d'accordo? Assolutamente no, ma magari io ci prendo, dice Latini. Però secondo me vedo la Roma che è favorita, o comunque occhio alla Roma. Secondo me già la partita contro l'Atalanta potrà dire qualcosa di importante. Non che l'Atalanta sia lo squadrone, eccetera, però è già una rivale che ha una difesa un po' più quadrata rispetto alla Fiorentina, che abbiamo visto veramente imbarcare a gol come se fosse acqua con un canotto bucato. E soprattutto anche, vabbè, la partita con contro nella quale comunque è andata a dominare lo stesso. Insomma, è squadra che con Malen che fa 5 gol in due partite, si è andata a Lecce, è vero, a vincere poi l'altra partita anche in Lecce, situazione molto complicata lì dietro, si è preso tutte le responsabilità di Francesco di quello che è stato il rendimento in quella partita. L'Atalanta è la squadra più quadrata, un po' come per la Juventus arriva il vero ostacolo che adesso è il Milan, per l'Inter arriva il vero ostacolo che adesso è il Napoli, mentre al Napoli al primo ostacolo è caduto col Como, e il Como dopo aver pareggiato la prima, al primo ostacolo ha vinto. Quindi c'è da capire una serie di cose. Per me la Roma parte favorita insieme all'Inter. Ci metterei comunque il Napoli è ancora lì, anche se secondo me quest'anno non è cominciato nel migliore dei modi, però l'anno scorso sono arrivati comunque secondi, li immaginiamo là. Il Como io onestamente lo vedo bello quadrato, lo vedo bello quadrato, organizzato, aggressivo, quindi comunque sta lì. Bisogna veramente cercare di fare il massimo e sperare che molte delle impressioni che stiamo indovinando adesso in realtà non abbiano un seguito. Poi, se ci sono note vocali, leggo un altro messaggio. Ad oggi troppo presto per pronosticare la posizione, ma visto che oggi abbiamo un portiere, una difesa puntellata e dei bravi attaccanti, qualora si creasse la giusta alchimia salirei sul team Marangio per la prima posizione. Crediamoci, Cristian da Campobasso. Note vocali, Latino. Latini.
12: Ciao Vincenzo, Luca da Roma. Io penso che la Juve comunque sia non arriverà prima, poi cambia poco se arriva seconda, terza o quarta, ma io penso e spero che faccia un buon campionato rispetto allo scorso anno, anche perché noi innesti penso che si integreranno molto molto bene, e poi anche Yıldız e Thuram aiuteranno la squadra, insomma, nella seconda parte del campionato. Io penso più terzi che secondi, non vorrei mai quarti. per essere un po' più tranquillo. Io spero secondi o terzi, ma primi purtroppo l'Inter farà un campionato a parte pure quest'anno. A presto e grazie. Ciao Vincenzo.
2: Ciao, grazie a te, un abbraccio. Anche io voglio essere ottimista, aprirò come sapete bene sicuramente le iscrizioni per il team Amarangio, però non voglio illudermi. E dopo grandi illusioni che abbiamo avuto, la prima l'abbiamo avuto quando c'era Allegri e a un certo punto facevamo il testa a testa col Milan, la famosa querelle guardie e ladri, come sapete bene. Poi appena partì appunto la querelle guardie e ladri, ci fu il pareggio con l'Empoli che segnò Baldanzi, che poi è andata alla Roma, che poi è andata al Genoa, che ogni volta che gioca contro la Juve il gol lo fa. Milik si fece espellere, cominciò un declino che poi ci ha portato a vincere la Coppa Italia quell'anno, ma a rischiare grosso, altro che vittoria dello scudetto. Poi Motta, le luci, è arrivato il gioco di Motta, il pensatore che insomma indovina le prime tre, poi comincia una strana alternanza, o si vinceva 3-0 o si pareggiava 0-0, e diciamo, beh, se sarà sempre così va pure bene. Poi in realtà è stato il crollo più totale, e quindi quell'inizio di stagione che dicevamo, ma voi vedete che Motta ci porta a vincere lo scudetto, delusione. Poi si parte con Tudor, e lì insomma io avevo pochissime speranze in realtà, però anche con Tudor ne vinciamo tre, la terza con l'Inter, il gol di Azic, ma vuoi vedere che Tudor ha acceso una scintilla in questa squadra? Niente, poi si va a Verona e succede tutto quello che succede e ci siamo allontanati. Quindi quest'anno parti con due vittorie, ma magari, speriamo, scongiuri e tutto il resto, batti anche il Milan. Io sto proprio coi piedi per terra, per terra, per terra, proprio per le scottature di qui sopra. Quindi anche io credo, secondi sarebbe fantastico come risultato, ma secondi, terzi andrebbe bene. Mi va bene anche quarto, ma devi vincere l'Europa League. Quindi io sull'Europa League non transigo, io voglio alzare quella coppa. Il team Amarangio vi dice che alzeremo quella coppa. Sullo scudetto il team Amarangio per adesso ha le iscrizioni chiuse, chiuse, perché comunque oggettivamente la vedo un po' complicata. Con immaginazione prima, realisticamente terza, quindi sorry, non sono bravo a disegnare, perché che cosa hai disegnato? Davide da Pieve Ligure che dice, quindi io sogno il primo posto ma penso terzo posto. Caro Vincenzo, Inter, la classifica sarà Inter, Roma, Como e Milan, che sono più forti sulla carta, poi il calcio ci ha raccontato di tutto e continuerà a raccontarcelo. L'X Factor è il mercato fatto, sperando di aver azzeccato almeno un paio di acquisti da Juve, saluti Benedetto. Mi dispiace per Allegri che non arriverà a Natale, ma per il Napoli se scivola in B può solo esultare. Ragazzi, poi quest'anno c'è pure il centenario il Napoli, che non se la sta passando benissimo. Ve lo ripeto, la Roma dovrà vincere lo scudetto per il centenario, poi metto i cartonati, al terzo posto il Milan, al quarto ci metto il Napoli, noi arriveremo credo sesti, dice Gianni d'Abruzzo. Ciao Vincenzo, ho sentito dire che Sarri si sta allenando a parte perché è arrivato da poco e deve recuperare, mi chiedo, nelle squadre inglesi non si allenano? No, cosa cavolo devo recuperare? Ha fatto la preparazione con la squadra precedente, Gaetano da Gragnano. Gaetano, allora, cosa deve recuperare? Intanto lui ritorna da un infortunio, e lo ribadisco, quindi quando ritorna da un infortunio deve fare un recupero. Nel Tottenham lui a un certo punto, l'abbiamo raccontato molto bene con Fabio prima, era in uscita, aveva chiesto la cessione, sarebbe stato messo comunque in cessione, De Zerbi ha detto clinicamente ha recuperato ma non lo faccio giocare perché comunque dovrebbe andare via, non lo rischiamo, eccetera eccetera. Quindi è cominciata anche in Premier il campionato da poco, la preparazione anche lì l'hanno fatta da poco, e quindi chiaramente poi siamo all'inizio e ci sta che il giocatore debba ancora trovare la forma giusta. Sentiamoci altre note vocali, vai Latino.
13: Ciao a tutti, sì, allora dove è Andrea da Osimo? Dove immagino la Juve alla fine del campionato, stante la situazione attuale? Allora, posto che spero vivamente, come tutti noi, che la Juve non vada incontro a tanti altri infortuni come è successo nella prima parte di stagione, perché già abbiamo cominciato subito con l'handicap, quindi ragionando sul fatto che non accada nulla di eclatante nella rosa, e sperando di poter recuperare i giocatori il più presto possibile, secondo me la Juve se la può giocare a mio avviso con tutte. L'Inter ha certamente una rosa più profonda, però anche i nuovi acquisti, i tre inglesi, vanno valutati anche nel contesto, no, del gioco di squadra che ha in questo momento l'Inter. e sicuramente la squadra è maggiormente dotata da quel punto di vista. Le altre non mi sembrano fuori portata, perché anche la Roma, che sembra davvero in questo momento forse di avere una marcia in più, però poggia le sue fortune su un paio di giocatori, soprattutto Malen e Dybala, e già Dybala ha dato i primi segni di cedimento, quindi già, a mio avviso, sulle altre secondo me non c'è un grande gap.
2: No, mi piace il tuo ottimismo e tutto sommato mi piace pensarlo anche io, perché sono frenato nell'entusiasmo, cercate di capirmi, perché troppe delusioni fanno male. Sono frenato nell'entusiasmo e dal fatto che comunque, allora, mi prendevano Brahim Diaz, voi lo sapete, ho fatto il tifo tutto il tempo, mi prendevano Brahim Diaz, io dicevo: ragazzi, Brahim Diaz, Sar e tutto quello che hai già preso, quindi a questa rosa mettici Brahim Diaz, io avrei detto lottiamo per lo scudetto, perché a noi manca quella funzione là. Poi se Spalletti sarà bravo a rivalorizzare Douglas Luiz, se Douglas Luiz sarà bravo a ritornare quello che era l'Aston Villa prima maniera, no, seconda apparizione l'anno scorso, non è Brahim Diaz, ma può essere una sorpresa piacevole. Se Voltemade diventa, da oggetto che stiamo studiando, a piacevolissima sorpresa, siamo contentissimi. Se Colomani si sblocca e diventa attaccante da oltre 20 gol, è perfetto. Torno sul messaggio che ha mandato un amico prima, che ha detto: sì, però occhio che magari se partiamo bene poi Yildiz e Thuram possono diventare due acquisti in corso. Perfetto, d'accordo, perché poi ti torna Yildiz che tu già stai andando bene, inserisci un elemento di valore, un acquisto in corsa, va benissimo. Però devono succedere una serie di cose per fare in modo che la Juventus, secondo me, funzioni al 100% e quindi ci possa portare a dire: cavolo, forse possiamo sognare in qualcosa di particolarmente speciale. Quindi solo per questo sono frenato, però anche io tutto sommato secondo me con l'Inter questa ce la giochiamo. Loro li vedo più pericolosi perché sono più strutturati, poi arrivo al messaggio che mi avete mandato, più sospinti verso la vittoria, eccetera eccetera. La Roma per me è partita talmente forte, poi c'è quel Malen che fa talmente la differenza che è difficile pensare possa sgonfiarsi. Dopodiché sì, avete ragione, Dybala poi vedi ne gioca una, ne gioca due, poi si ferma, e questo è il trend di Dybala. Però hanno Mora, però Solé è rimasto, giusto, la Tinsiro, Solé è rimasto, Koné è rimasto. Se Koné fosse partito, ecco lì avrei avanzato dei dubbi sulla Roma, e invece poi insomma tutto sommato così. Sul Napoli invece io credo che la Juventus se la possa giocare, nel senso che può fare molti più punti del Napoli secondo me, poi spero di non essere smentito. E poi la questione calendario, perché mi state girando tutti quanti voi un approfondimento fatto da Tutto Sport nel quale viene studiato il calendario. Il titolo è emblematico, è chiaro: Inter, il calendario ti aiuta, riposa più di tutte. Tra campionato e Europa, la Juve è la più penalizzata, credo tra l'altro insieme al Napoli nel catenaccio. Vado a leggerlo così: si è scritto, dati alla mano, la classifica delle pause orarie tra un impegno e l'altro. I nerazzurri sempre con ampio margine tra una partita e l'altra, al contrario soprattutto di Napoli e bianconeri. Ora, è vero, come si dice in questi casi, che poi prima o poi le partite le devi giocare tutte, però quando dicevamo che comunque il calendario, lo diceva Tudor, a me non piace attaccarmi sul calendario eccetera, però è innegabile che se tu hai degli impegni di Champions e magari tra un impegno importante e l'altro impegno in mezzo giochi con squadre come Pisa e chi altro gioca, il Cremonese se non ricordo male, chiaro che questo ti aiuta. Poi tutte le vicende che Arbitropoli hanno portato a vedere che chi è l'uomo dei calendari è tifoso dell'Inter eccetera eccetera, ti lascia questo retropensiero. Io però credo che è giusto tenere accesa la spia, come abbiamo fatto a volte anche da soli, però è altrettanto vero che bisogna anche cercare di pretendere di più dalla Juventus, perché se la Juventus fa il suo, non fa la Champions League, fa l'Europa League, che oggettivamente ti porta, credo, molte meno energie nervose fuori, almeno fino alla semifinale, che sono partite che puoi affrontare veramente con una serenità maggiore perché sei la più forte. E poi dopo vediamo. Altra nota vocale, poi leggo un altro paio di testuali.
14: Ciao Tom dalla Sardegna.
2: Ciao Tom.
14: Allora, premesso che io l'anno scorso non avrei rinnovato Spalletti a campionato in corso, ma avrei aspettato la fine del campionato, e secondo me sarebbe stato meglio per lui e anche per la squadra, perché con secondo me l'avergli rinnovato il contratto prima della scadenza è stata una delle concause della mancata qualificazione in Champions, con cause psicologiche, non tecniche.
2: No, io questo non lo credo.
14: Però tutto sommato a me andava bene il rinnovo di Spalletti, anche se non è l'allenatore che mi fa impazzire, però ritengo che sulla piazza fosse il più adeguato per poter proseguire il progetto iniziato l'anno scorso con la Juve. Probabilmente avrebbe fatto meglio arrivando dalla prima giornata del campionato. Detto questo, mi andava bene anche che portasse avanti il progetto quest'anno, ma lo vedo strano.
2: Allora, chiaro il concetto, sfumiamo così, diamo spazio anche agli altri. Allora, chiaro il concetto, io non credo onestamente che rinnovare significa aver fatto allentare la morsa di Spalletti o farlo rilassare, eccetera. Credo che sicuramente Spalletti ha contribuito in maniera negativa al mancato approdo in Champions League, perché una volta che tu la rimonta l'avevi fatta ed era arrivata, ripeto, anche proponendo un bel calcio che a me piaceva tantissimo e che ci siamo dimenticati, perché proprio poi ricordiamo soprattutto la parte finale. Ma non puoi mai e poi mai, quando hai la Champions tra le tue mani, pareggiare in casa col Verona, già retrocesso, perdere in casa con la Fiorentina. Poi ribadisco, quelli che vanno in campo sono i giocatori, quindi se c'hai uno a porta che al primo tiro si gira, si chiude gli occhi e prende il pallone e prende gol, è chiaro che l'allenatore cosa ci può fare. Se davanti non riesce a segnare neanche con le mani, l'allenatore cosa ci può fare. Però secondo me andavano affrontate le partite in maniera diversa, così come vi dico che andava affrontata in maniera diversa anche la gara che giocammo col Galatasaray, perché quando a un certo punto finimmo in inferiorità numerica e lì dovevi portare a casa la sconfitta minima, non farlo diventare 4-2 diventò, che adesso non ricordo, eravamo in vantaggio 2-1 all'intervallo, poi 2-2, 2-3, 2-4 e poteva finire pure 2-5, quindi bisognava, o era 0-1, adesso non ricordo, ho voluto cancellare anche quella partita là, però lì errori clamorosi nel tentativo di andare a cercare la vittoria, anche se eravamo andati un po' in bambo e anche con l'uomo in meno, per poi giocarti il ritorno in maniera diversa. Ecco, questo calcolo forse è mancato a Spalletti, che predilige sempre il gioco. Però quando tu prediligi sempre il gioco fai fatica a un certo punto a dire devo fare un po' di trincea e portare a casa il risultato, che può sembrare brutto, è brutto, ci sono diverse tecniche per farlo, che può essere anche quella della riaggressione, che però è più dispendiosa, però a volte devi sporcarti anche le mani per portare a casa il risultato. Quello forse non lo si è fatto, quindi lo capisco, ma non per una questione di contratto sì, contratto no. Vincenzo, la mia griglia è Inter, Roma, Juve, Como. Ma c'è un fattore importantissimo, che sono gli infortuni. Vedi Napoli l'anno scorso, gufando, mi immagino l'Inter senza 2-3 giocatori importanti out per mesi, come la Roma. Spero solo che a noi vada bene, lo scudetto possa essere una possibilità. Aldo da Montreal. Avevamo preso, dice Nicola D'Averso, con Miners, che lo voleva mezzo Europa, e sappiamo poi com'è finita. Chi lo dice che un Brain Diaz avrebbe apportato qualcosa di positivo? Perché, con tutto il rispetto, Nicola, Brain Diaz c'ha una storia diversa con Miners. Con Miners l'hai preso dall'Atalanta, poi prima che aveva giocato da Z Alkmaar, fatto bene all'Atalanta in un contesto dove sappiamo bene che lì funzionano tutti, poi quando escono la maggior parte si perde. E Brain Diaz funziona nel Real Madrid, funziona nel Marocco al Mondiale, ha funzionato nel Milan in Italia, rifunziona al Real Madrid, rifunziona al Marocco. Quindi Brain Diaz è un giocatore che, se viene non funziona, è venuto il fratello sbagliato, ma sarebbe stata secondo me una garanzia importante. Non a caso era anche un nome che Spalletti voleva, poi hanno detto guarda, toglielo dalla testa, perché a parte che lui non voleva venire, ma non voleva venire alla Juventus, non voleva lasciare il Real Madrid, ma diventa un calcolo economico complicatissimo. Altra nota vocale, Latini, dai, ci avviciniamo al termine di questa puntata, è già pronto anche Quintiliano.
15: Ciao Vincenzo, Simone d'Ancona.
2: Ciao Simone.
15: Il palo crucco, si scherza logicamente, bisogna metterlo davanti, 1,98 m, anche gli tirano addosso, quello è più alto di tutti, segna per forza, prima o poi una botta gli arriva e entra in porta la palla senza che si impegna, quindi più è tecnicamente anche valido di piedi, di testa lassù non ci arriva nessuno, neanche se saltano. Ciao.
2: Tu dici usiamolo come palo, buttategli la palla in testa, qualcosa succederà. Allora, intanto, prima di sentirci le altre note vocali, andiamo a dare anche un'occhiata a quella che dovrebbe essere la formazione del Milan, che tra l'altro ce l'avevo, eccolo qua, è pronta. Allora, così cominciamo anche un po' a studiare le rivali, poi approfondirete naturalmente tutto nella trasmissione pronta, con Quintiliano già pronto tra pochissimo. Maignan tra i pali, e qui insomma siamo consapevoli che abbiamo di fronte un portiere bravissimo, difficile da superare. Magari l'avessimo preso noi, ma comunque Vicario va benissimo. Ghila, De Winter, Pavlovic, e questa secondo me è la linea debole, il tallone d'Achille del Milan, cioè una difesa che, se scoperta, senza anche gabbia, insomma così, con De Winter centrale, credo che sia facilmente imbucabile, no? Pavlovic fisico, per carità. Ghila ha fatto molto, è stato un acquisto molto importante, mi ha alzato il livello della difesa del Milan, per carità, però è anche un giocatore che, vedi, qualche cosa l'ha concessa fino adesso, qualche cosina, deve entrare nei meccanismi, forte sicuramente, però questa è la linea debole, il tallone d'Achille, come dico io. Chukwueze, Modric, Musa e Bartesaghi. Già secondo me il Milan, che ha scelto, poi ha lasciato andare in prestito, credo, Fofana, ha scelto Musa piuttosto che Fofana. Secondo me Fofana è superiore a Musa, ma va bene così. Modric è sicuramente l'ago della bilancia, a proposito di giocatori che ti dettano i tempi, che hanno la qualità, che hanno la tecnica, quindi Modric è straordinario, anche se abbiamo visto che rispetto all'anno scorso un passettino in meno. Chukwueze, grande dinamismo. Bartesaghi è stata un po' la scoperta di Massimiliano Allegri l'anno scorso, va bene, ma tutto sommato secondo me a centrocampo un po' ce la giochiamo, dipende molto da Modric. C'è però la variante anomala delle due, dei due uomini, con Rabiot che sta facendo un po' il trequartista nel Milan e sta facendo molto bene, Sisse, questo ragazzo che comunque ha fatto molto bene, e soprattutto Gonzalo Ramos, che è un giocatore che oggettivamente è costato tanto, è uno che ha profondità, tiro, si è divorato diversi gol col Venezia, però poi dopo il gol l'ha trovato, e quindi bisogna prestare molta attenzione. La Juventus presumibilmente, queste sono le prime indicazioni che arrivano, prendiamole naturalmente con le pinze, dovrebbe schierarsi con Vicario tra i pali, appunto Calulo a destra, Bremer, Lucumi e Selic, Locatelli e Douglas Luiz, con Cesao, Nico Gonzalez e Boga alle spalle di Colomani. Questa dovrebbe essere la scelta più logica, formazioni che sembrano fatte veramente, e difficilmente ci saranno delle sorprese. L'unica cosa che dobbiamo cercare di scoprire e capire è tra i convocati chi ci sarà e chi eventualmente non ci sarà, e soprattutto i ragionamenti da fare, che dovesse essere convocato McKennie, ecco, già significa che forse, anche se non ha preso parte all'allenamento con la squadra, è un giocatore pronto a dare una mano a gara in corso, e sarebbe importante visto che siamo veramente in carenza di centrocampisti. Altra nota vocale, Tini.
16: Ciao Vincenzo, allora anch'io vorrei vedere la Begovic dall'inizio.
2: Già.
16: E sarebbe una bella dose di fiducia, come dici tu, però attenzione che se poi dovesse sbagliare la partita e lo deve sostituire, sarebbe anche una mazzata. Per me non fa male Spalletti a inserirlo piano piano. Il ragazzino avrà tempo di prendersi tutte le sue soddisfazioni.
2: Sì, questa è l'altra, è il ragionamento giusto che secondo me c'è da fare, perché poi tutto sommato non ci dimentichiamo che Spalletti una carezza anche importante ad Alebego ce l'ha fatta, quando gli ha detto è uno shock temporale, nel senso che è quel giocatore che ti interrompe i temi di gioco, i tempi di gioco, la trama di una partita, no? Che magari può essere botta risposta, può essere staticità, può essere qualcosa. Lui è uno che ha quei colpi che all'improvviso te la indirizzano, boom. Quindi gli ha fatto comunque un complimento importante. Dopodiché però in tante dichiarazioni non faceva altro che dire sì, però l'ha voluto, insomma, Massara, quindi quasi come se non fosse stato proprio il giocatore che ha scelto lui. Concordo però con la lettura del nostro amico, ed è quello che mi porta a pensare anche che non verrà schierato contro il Milan, che essendo giovane magari lo inserisci un po' per volta, però lo devi inserire. Però lo devi inserire, e secondo me col Milan a gara in corso giocherà e farà anche, potrebbe anche fare la differenza. Cinzia dice la società dovrebbe cominciare a farsi sentire per la questione calendario. Cinzia dovrebbe farsi sentire per tante cose, purtroppo la situazione è questa qua. Io ribadisco, fin quando poi non c'è neanche dialogo tra la Lega di Serie A, la federazione, sembra che stia bene tutto a tutti, e allora noi più che denunciare le cose non possiamo fare. Dopodiché, ripeto, le partite si giocano tutte, l'Europa League non è la Champions League, quindi immagino che comunque vada detto che la Juventus deve cercare di fare il massimo e può fare il massimo anche con meno riposo dalle partite di Europa League e non di Champions League. Altre griglie sono arrivate, confermate tutti quanti, insomma, Inter-Roma, un'altra griglia che ci riporta ancora la Juve al terzo posto con Como o Napoli al quarto posto, quindi tutto sommato siete abbastanza positivi, ottimisti, e io mi auguro che abbiate ragione, come in cuor mio in fondo spero di avere ragione nel mio ottimismo. Siamo al termine, pronto Quintiliano, ringrazio e saluto Gabriele Latini, vi ricordo che Colpo di Tacco vedrà in scena l'ottimo Alessandro Santarelli, che c'è anche tu, c'è anche Quintiliano Giampietro, quindi la magica coppia Santarelli-Quintiliano, ovviamente ci sarà anche Claudia Santarelli per una super partita con il super direttore Antonio Paolino direttamente dall'Allianz Stadium con Samuel Tafesti, insomma formazione top al completo, e quindi adesso Quintiliano che però rivedrete anche domenica sera per questa partita. Ragazzi, speriamo di riabbracciarci lunedì con i tre punti. Ciao a tutti!
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
10: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
17: Siamo all'antivigilia, caro, stavo per dire Federico Rossi, in realtà c'è Gabriele Latini che sta aspettando il match della Roma, che è una delle candidate a vincere lo scudetto, mi pare di capire, giusto, è l'anti-Inter. A proposito, lo sapete che Boban, che proprio non è proprio l'ultimo, no? Magari non sarà simpaticissimo, ma è uno che è stato fortissimo, capisce di calcio, intelligente, ha detto che attenzione che dopo l'Inter secondo lui c'è la Juventus. Boh, non lo so, staremo a vedere. Fatto sta che la Juventus si sta preparando per questo match. Vi dico subito il menù di oggi: 19:35 Francesco Pini, e poi 20:05 ve l'avevo più o meno detto, faremo un blitz nel mondo rossonero, insomma è uno degli storici che hanno seguito la Juventus, con Carlo Pellegatti, anche per capire le idee
2: di questo nuovo allenatore contro la Juventus, i rischi per la Juventus, eccetera eccetera eccetera. Ma vi dicevo, Spalletti ha le idee chiare, chissà noi se abbiamo le idee chiare, proviamo non a fare una formazione ma magari a delle scelte. Ve la dico quella che secondo me andrà in campo domenica sera: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, che ha riparlato di nuovo. Stanno parlando un po' tutti, devo dire la verità, tra Spalletti, Lucumi, Colomani ha parlato due volte e poi ne parleremo noi di quello che ha detto. A sinistra giocherà sicuramente Celic, mi pare che il povero Cambiaso si dà una svegliata, fermo restando che ha avuto una distorsione alla caviglia, non so nemmeno quanto e se abbia recuperato al 100%, domani magari nella conferenza stampa di Spalletti ne scopriremo un po'. Poi centrocampo Douglas Luiz e Locatelli, e la tre quarti sarà composta da Conceição a destra, Boga partirà secondo me dall'inizio, a sinistra, al centro attenzione perché sgomita e probabilmente troverà un posto Nico Gonzalez, fermo restando che bisognerà capire le condizioni di McKenny. Siccome McKenny si è allenato a parte, insomma io non lo rischierei, ecco, anche se si gioca contro il Milan. E davanti Colomani in corso d'opera, potrà entrare sicuramente Voltemate. Ne stanno parlando tanti di questo tedescone, perché non è un centravanti, diciamo, bomber, e quindi qualcuno dice ma un simile Colomani, e invece parecchi dicono può giocare con Colomani, staremo a vedere. Fatto sta che Colomani è stato intervistato da DAZN, da Sport Mediaset, e gli hanno detto insomma cosa ne pensi del rimprovero di Spalletti, e ha ragione Spalletti, io devo segnare. Tra l'altro ha detto sono tornato per completare il lavoro, quale lavoro? Riportare in alto la Juventus. Ora la Juventus è come se si dovesse affidare ai gol di Colomani, però deve cominciare a segnare. Io spero e credo, dai, alla fine, che se la Juventus produrrà a livello offensivo, e lo sta facendo, prima o poi dovrà metterla dentro questo ragazzo. Poi per quanto riguarda invece il tedesco, io ho sentito anche Di Cagno, che lo conosce molto bene questo Voltemade, ma tutti quanti dicono, io ho rivisto di nuovo, perché quasi ogni giorno, no, cerco di vedere video nuovi, è molto alto, 1,98, però è molto agile, ma è bravo anche tecnicamente, sembra più oggettivamente un trequartista con patente da attaccante, diciamo così, da centravanti, che è un centravanti con patente da trequartista, perché lui comunque è bravo, crea gli spazi e magari potrà contribuire a far segnare i compagni di squadra. E sarà compito di Spalletti, ecco perché dico Spalletti sarà fondamentale, dovrà fare la differenza sotto questo aspetto. Io ve lo ripeto per l'ennesima volta, non so se lui abbia, io credo che siano andate così le cose sul fronte del mercato. Spalletti ha indicato dei profili non come nome, come tipologia di giocatore, e la società gli ha detto guarda, come difensore con queste caratteristiche c'è disponibile, c'è la possibilità di prendere Lucumi, va benissimo, anzi secondo me Lucumi è uno dei pochi che lui ha chiesto come nome, mi pare di capire. Poi in attacco abbiamo disponibili Tizio, Caio, e poi è uscito fuori questo ragazzo, questo Voltemade, lui l'ha visto, alla fine ha detto ok, va bene, ora dovrà essere bravo lui, l'ha detto, grossa responsabilità, quest'anno dobbiamo, la Juve deve vincere, io non so cosa, però ha detto deve vincere, secondo me intanto deve qualificarsi per la Champions League, dopodiché per il resto sarà importante, al di là dell'attacco del centravanti, chiamiamolo sempre così, anche se ormai sono atipici centravanti, sono rimasti pochi oggettivamente, no Gabri, di numeri 9, quelli che intendo io di una volta, quasi, forse Haaland è quello più, no? Il 9 più 9 dei 9, perché lo stesso Malen, ragazzi, che segna come un pazzo, ma fa un lavoro disumano, io l'ho visto, mette quasi paura, cioè insomma è impressionante. Ah, ti volevo dire che tu non c'eri, sai che mi ha mandato un messaggio abbastanza, era arrabbiato anche, ma non con me, di Livio, mi ha detto ho saputo una cosa, la Juventus aveva quasi preso Malen, l'hanno proposto a Comolli, ha detto no, ha fatto due, l'algoritmo mi ha detto che non va bene. Ma si può, ha detto, ma si può, ma come abbiamo fatto a prendere? Però comunque sì, ha fatto sta, e poi è uscito fuori Voltemade. Voltemade con il Milan non sarà
18: una di quelle partite di una volta, ovviamente. Cioè, una volta c'era in palio lo scudetto tra le due squadre, adesso c'è un palio il riscatto, perché nella passata stagione sono state le due deluse. Il Milan addirittura per una parte di stagione si parlava di anti-Inter, di scudetto, perché era in corsa per, salvo poi crollare, e la Juventus, che aveva in mano la qualificazione in Champions League, è clamorosamente e mestamente, aggiungo io, crollata nelle ultime gare, a partire da quella contro il Verona. Quindi animati da riscatto entrambi gli allenatori, anzi in realtà Amorim è nuovo, quindi nessun riscatto, però sono due squadre in fase di ricostruzione. Sotto questo aspetto sicuramente la Juventus è avanti, perché ha lo stesso allenatore della passata stagione, anche se Spalletti, come ricorderete, arrivò all'undicesima giornata al posto di Tudor, e invece Amorim è proprio nuovo. Lo stavate dicendo anche con Vincenzo, la caratteristica

delle condizioni sulla tipologia di operazione che non andavano bene al Porto e di conseguenza nemmeno alla Juventus alla fine, cioè non c'è stato l'accordo, però sembra alla fine che Gatti resterà bianconero. Io vi dico la sincera verità, spero che non resti col mal di pancia, o meglio, conoscendo Gatti, secondo me invece sarà uno di quei calciatori che, consapevole del fatto che fosse sul mercato, ok, e quindi sostanzialmente, diciamo, fuori dal, è brutto un po' dirlo, però fuori da, dall'idea di calcio di Spalletti, invece siccome lui ha carattere, io ripeto, sono molto contento che sia rimasto, a meno che, ragazzi, prima che chiudano i vari mercati ancora aperti, Turchia, Arabia Saudita, non vada via, ma insomma non credo. Lui credo che vorrà dimostrare a Spalletti e convincerlo a dire: guarda caro mister, che su di me ti sei sbagliato. Io ricordo anche che grazie al suo gol contro la Roma la Juventus rientrò praticamente in lotta per la Champions League, salvo poi appunto crollare. Però insomma questo è il discorso. Invece su Gatti, su Zegrova è tutta un'altra storia, perché lui è proprio fuori dalla lista UEFA, stanno cercando di una squadra araba è su di lui, vediamo se troveranno l'accordo. Ho l'impressione che il kosovaro, a me dispiace perché è sempre un calciatore della Juventus, è uno molto forte tecnicamente, però ho l'impressione che non sia affidabile sotto il profilo, non so nulla, però un'impressione mia che non si sia mai ripreso da quel famoso intervento chirurgico per la pubalgia e che quindi non sia affidabile a livello di continuità. La Juventus serve gente invece che abbia molta continuità. Vi dicevo di Colomani, che io non avrei preso, o comunque non avrei speso 100, non avrei investito 100 milioni tra cartellino e quinquennale da 5,5 o 5 più bonus, diciamo così. Però riconosco anche che ha voluto sempre la Juventus, è anche un ragazzo molto umile, perché ha detto: ho ragione Spalletti, io devo essere più concentrato, devo segnare, sono convinto che i gol arriveranno, non mi faccio trascinare dal tunnel della negatività se sbaglio. Però ora serve giustamente una scossa a questo ragazzo e io spero che comincia a segnare, diciamo così, anche se poi per la tipologia di calciatore che ha la Juventus, tra trequartisti e attaccanti appunto, è molto probabile, ma questo dipenderà da Spalletti, non so come la pensiate voi, che alla fine la Juventus possa diventare una cooperativa del gol, perché non avendo un bomber lì fisso lì davanti, che sulla carta sarebbe l'unico, non l'unico, il principale deputato a segnare, diciamo così, i gol devono essere distribuiti, l'importante è che alla fine si vinca. Una cosa sulla quale invece bisogna riflettere, che forse non è sottolineata molto, per carità, soltanto due partite, Frosinone e Parma, non stiamo parlando quindi di Roma, Inter, Napoli come avversari. Però io ho visto un'ottima tenuta difensiva, salvo il palo per esempio del Frosinone, perché la Juventus aveva un po' mollato, e questo è un aspetto importante sul quale Spalletti lavora molto, perché a dispetto di chi dice, ed è vero per carità, che ha una vocazione offensiva Spalletti 4-2-3-1 eccetera, però Spalletti ha sempre curato molto la fase difensiva, perché si è andato a leggere la classifica nell'anno in cui con il Napoli vinse lo scudetto, giocando secondo me il più bel calcio italiano, in Italia sicuro, ma anche in Europa, lo ricorda molto bene il Liverpool, ebbe comunque la miglior difesa. È vero che in Italia storicamente la squadra che vince lo scudetto ha la miglior difesa, l'anno scorso no per esempio, però non è scontato abbinare bel gioco a vocazione offensiva con un reparto arretrato solido. È pur vero che forse aveva dei centrocampisti, diciamo così, di un certo livello, e qui torniamo al punto. Io sono un po' non preoccupato, però se devo trovare un po' di, se devo avere un po' di timore, diciamo così, o di dubbio, chiamatelo un po' come volete, io ce l'ho per il centrocampo. Ce l'ho per il centrocampo perché Sarr, tra l'altro, non credo sia al top della forma. Io non so se poi, tra l'altro, quando sarà disponibile al 100%, al top, riuscirà ad essere un giocatore da Juventus, perché l'acquisto a centrocampo dovrebbe cambiare il centrocampo della Juventus, innalzarne la qualità e di conseguenza innalzare tutto il livello della squadra. Ecco perché
parlavamo

0: di Chessino. Poi tra l'altro mi pare che si stia scoprendo che, come al solito, i procuratori, tornando un attimo a Chessì, la Juventus ha preparato tutto, ha già preparato, da quello che ho saputo, un programma personalizzato per Chessì, cioè aveva tutta l'intenzione di prenderlo, all'ultimo è andato all'Atalanta. Io non lo so se, come ha detto ieri Massimo Giletti, sia stato uno scherzo tra virgolette, una vendetta, una rivincita di non lo so ragazzi, di Sarri no, sicuramente no, ma di Giuntoli forse sì, però insomma alla fine è andata così. Vi stavo dicendo, a centrocampo manca sempre il top. E a proposito di centrocampo, il podcast che pubblicherò quando andrò in pausa, me lo sta sistemando il buon Latini, l'ho fatto su Douglas Luiz. Perché Douglas Luiz, io ancora ce l'ho qualche dubbio, voglio aspettare prima di dare un giudizio un po' più non definitivo ma un po' più concreto. Due partite sì, ok, 6 e mezzo l'una e 6 e mezzo l'altra, il primo tempo soprattutto l'ultima, magari il secondo calato eccetera. Stiamo parlando di un calciatore che fa il regista, che quindi deve costruire, avere l'idea di gioco, i piedi ce l'ha, per carità. Ne ha parlato Spalletti e ha detto sì, lui ha, non ha detto è già pronto sostanzialmente, può fare, perché gli hanno detto il nuovo regista della Juve, lui ormai il regista, ha detto può fare per le caratteristiche che ha, perché ha detto al piede buono, vede anche dei pertugi che magari un altro calciatore non vede, perché tecnicamente e oggettivamente è bravo questo brasiliano, però magari secondo me deve crescere a livello di continuità, non l'ha detto ovviamente Spalletti, anche di aggressività se vogliamo dirla tutta. E io ho detto che l'esame domenica, io personalmente do la sfida contro il Milan un esame per la Juventus che non dirà nulla a livello definitivo, siamo alla terza giornata ragazzi, attenzione, però sarà indicativo veramente del percorso che sta facendo la Juventus, fermo restando che il mercato, che ci sono dei nuovi innesti, però la sfida contro il Milan, se tu dovessi battere il Milan al di là dei 3 punti, al di là della terza vittoria consecutiva, sarebbe un buon segnale, ciò che allora la Juventus forse è sulla strada giusta della ricostruzione finalmente, anche se non parliamo del Milan top, perché anche il Milan a sua volta è in fase di ricostruzione, però sarebbe importante. Esame per la Juventus, non decisivo ovviamente, ci mancherebbe, ma secondo me fortemente indicativo, ed esame per alcuni singoli, in primis proprio Douglas Luiz, perché un conto è giocare, con tutto rispetto, e ci mancherebbe, magari anzi alcune volte anche più difficile affrontare alcune squadre, un conto però è il Frosinone, il Parma, altro discorso, e il Milan che ripeto, seppur nuovo eccetera eccetera, è sempre il Milan, ha dei calciatori in grado di farti male. Quindi esame per me, l'esame per dire ok, Douglas Luiz è ufficialmente, gli farei quasi un certificato medico, no, se dovesse fare un'ottima gara contro il Milan, certificato medico tra virgolette medico, ovviamente rivitalizzazione, e quindi sei da Juventus, e allora se lui è da Juventus e se poi si conferma in uno stato di forma buono anche Douglas Luiz, Nico Gonzalez, caro Gabriele Latini, bisogna rivalutare anche il lavoro di Giuntoli o no, e quindi il problema magari anche di alcuni allenatori che hanno avuto questi calciatori, però insomma è tutto prematuro, la sfida aspetto, sono molto curioso di vedere domenica la Juventus quello che farà. Mi fido ripeto della difesa, però bisogna cominciare a mettere dentro i gol, a fare dei gol. Nico Gonzalez mi diceva prima Latine, ma adesso che è diventato un fenomeno, io non sono fatto così, però oggettivamente la partita contro il Parma l'ha cambiato lui, ma non tanto il tiro deviato, per come è entrato, alla Juventus serve quella gente lì, quelli che hanno questa fame, questa grinta, e spero che ce ne siano altri come lui. Allora, abbiamo già qualche messaggio da ascoltare, vi ricordo dopo il primo break, quindi al secondo blocco avremo Francesco Pini e poi una bella chiacchierata con Carlo Pellegatti. Vai Gabri.
1: Eccomi dentro, Michele da Casale. Weston McKennie, ecco, io mi auguro di recuperarlo perché con lui riusciamo ad avere quella superiorità numerica in mezzo al campo e secondo me possiamo mettere in grossa crisi il Milan domenica sera. È un giocatore fondamentale, un Milan che in mezzo al campo Non ha tantissima quantità perché fa giocare in coppia nelle ultime gare Musà con Modric, però Modric insomma è regista, è un giocatore di grande classe, infinita classe, ma non è uno che va a contrastare o che va a inseguire gli avversari. Quindi McKennie, recuperato McKennie, potremmo avere una superiorità numerica in mezzo al campo e i suoi inserimenti possono dare molto fastidio con Nico e con Sesau dietro Colomani. Un abbraccio.
0: Però grazie Michele, dove lo metteresti McKennie? A parte che, ripeto, siccome lui è stato fermo nell'ultimo match, si è allenato ancora a parte ieri, mi pare di aver letto, io non so quale sia il suo stato di forma, quindi è possibile che Spalletti possa non schierarlo dall'inizio, magari lo tiene in panchina e può utilizzarlo in corso d'opera. Vediamo, è chiaro che è uno importante McKennie, che se ne dica ragazzi, ogni anno McKennie alla fine è fondamentale, anche se mi viene da pensare che la Juventus potrebbe essere sfruttato diversamente anche lui, invece di essere messo al centro della linea dei trequartisti, che per carità, come diceva lo scorso anno Spalletti, lui spariglia, disse, ribalta le cene, i tavoli, i tavoli apparecchiati li ribalta sostanzialmente, nel senso che non dà riferimenti e quindi magari mette in difficoltà la difesa avversaria, però può essere sfruttato anche diversamente. Io sono convinto però che Spalletti, lo fece anche al Napoli, potrebbe anche prima o poi vediamo adesso Papesar quando sarà in forma, se si inserirà, se veramente darà tutto quello che può dare, perché lui è un giocatore che fa entrambe le fasi, eccetera eccetera. Io non escluderei nel futuro prossimo, diciamo così, un passaggio al centrocampo a tre, perché no? Questo però, insomma, questo dipende ovviamente dall'allenatore che li vede tutti i giorni. Abbiate pazienza, ma quando arriva Pellegatti io spengo, non c'è peggiore anti-juventino Riccardo da Torino. Riccardo, guarda, puoi fare una cosa, puoi spegnere, non è un problema, capito? Io qui invito tutti, l'importante è che siano persone educate. Ancora state con la cosa anti-juventino, ragazzi, crescete, se no rimanete piccoli. Buonasera Quinti, la mia formazione Vicario, vabbè, tu hai invertito i ruoli, Calulu, Bremer, Lucumi, Celik, Lucas Lucio, Locatelli, quella è Nico Gonzalez dietro Nico Gonzalez con Sesau, l'ha un po' invertito, con Sesau, Nico Gonzalez e Bogà dietro a Colomani, Bogà oppure Rebegovic. Rebegovic credo che parta dalla panchina, può darsi anche che venga, anzi lo spero, utilizzato in corso d'opera, caro Camillo, è quella più o meno che mi aspetto anch'io, salvo sorprese dell'ultima ora. Ecco, i dubbi possono essere questi, magari se Spalletti si accorge che sta bene, che ha recuperato pienamente McKennie, io credo che possa, perché no, possa farlo giocare titolare e magari a quel punto o togli Nico Gonzalez oppure non lo so perché ora tutti quanti ci è rimasto impresso l'impatto che ha avuto Nico nella partita contro il Parma, però il titolare lì, il titolare al momento è ovviamente McKennie, se sta bene, su questo ci sono pochi dubbi. Allora, sto leggendo, vedete che un po' di dubbi ce l'ho sul discorso mercato, su tutto Juve, si è da poco chiuso il mercato, eccetera eccetera. Riguardo a Sarre, oggi alla Continassa si è allenato anche Sarre, che però dovrà ritrovare la forma. Infatti in estate ha avuto un piccolo stop, questo me lo ricordo, con il Tottenham, nulla di particolarmente grave. Il centrocampista dovrà quindi lavorare per recuperare pienamente la condizione. La Juventus non ha nutrito dubbi sulle sue qualità, il club bianconero ha seguito con attenzione il percorso di questo ragazzo e ha individuato lui in giocatore in grado di offrire caratteristiche importanti alla mediana. La sua duttilità e la capacità di garantire dinamismo possono rappresentare un'arma preziosa per il nuovo tecnico, per il nuovo tecnico, per Spalletti, che non è il nuovo tecnico in realtà, Spalletti c'era anche l'anno scorso, per Spalletti. Poi sostanzialmente è accaduto questo, che una volta sfumata l'affare, che sì, un po' come sono andate le cose, Massara non ha avuto dubbi e ha virato subito su Sarri. La Juve ha deciso così di puntare su un giocatore che era già presente nei radar della dirigenza, che poteva offrire una soluzione differente. Quindi la sostanza è questa, che è come giusto che sia, come normale che sia in qualsiasi dirigenza, direttore sportivo, anche se Massara ricopre in realtà il ruolo di direttore tecnico, però insomma è sostanzialmente a capo dell'area sportiva, che devi avere sempre un piano B, perché se ti salta il piano A, appunto quello principale, devi essere pronto con un'alternativa. Ecco, sotto questo aspetto per esempio Sarri è andata in questo modo qui, la prima non è che sia una seconda scelta, sembrava che fosse fatta perché sì, sappiamo com'è andata, anche perché c'erano pochi giorni per prendere un altro calciatore. Questo è un po' il succo del discorso. Sono le 19:30, quindi palla a Gabriele Latini, tra poco Francesco Oppini, fa anche rima.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Sto vedendo sui vari siti, ma leggevo anche stamane sui giornali, viene un po' di nostalgia, dai, un po' di rimpianto, un po' di nostalgia. Non dico tristezza, ci mancherebbe, però ripercorrono un po' le sfide tra Juve e Milan. Ci fu un decennio in cui si dividevano veramente gli scudetti Juve e Milan, però adesso è tutto finito, come dice un mio amico, è tutto finito. È chiaro che devono essere, sono due squadre che devono ritrovare un po' la forza di una volta, perché c'è un Inter che al momento certamente è superiore alle altre. Poi ragazzi, il calcio ci riserva sempre delle sorprese, no? Comunque i campionati possono andare in un certo modo. Io per esempio sto leggendo già tanti che dicono: ah, l'Inter sicuramente tra le prime 8 d'Europa, ok, quindi che fa? Vince lo scudetto, vince la Champions League, vince. Per esempio io ho visto una Roma in grande spolvero. Ora magari ha incontrato due squadre diciamo così in crisi, una sicuramente che ancora non sa nemmeno dove sia, eppure doveva essere una sorta di outsider, però gioca bene. Staremo comunque a vedere, ma noi pensiamo alla Juventus e soprattutto a questo Juventus Milan, e lo facciamo insieme a Francesco Pini. Ciao Francesco. No Francesco, non ti sentiamo.
1: Scusatemi, eccomi.
0: Eccoci, adesso sì. Ecco, buonasera. Eccoci qua, ciao. Certo Francesco, stavo pensando che abbiamo vissuto antivigilie di Juve Milan un po' diverse, no, in passato.
1: Beh, sì, per un bel lungo passato però, direi io.
0: Sì, esatto.
1: A differenza di qualcun altro, diciamo che è durata 30-40 anni questa rivalità vera e sportiva sul campo, dal punto di vista nazionale e internazionale. Io metterei dentro anche in ambito internazionale, perché è vero che la Champions del 2003 l'hanno vinta loro, ma è stato comunque in quel momento eravamo veramente sul tetto del mondo come tipo di calcio, come Serie A, come giocatori, come mercato, come non c'era nulla che potesse stare dietro a questo, ed era tutto dovuto solo unicamente alla Juventus. Le altre, mi spiace per loro, ma non c'entravano.
0: Esattamente.
1: Cioè, non c'entravano, c'entrava la Sampdoria di qualche anno prima, perché fece una finale di Champions, c'entravano altre squadre, ma sicuramente a livelli di quelle due squadre lì non c'è stato nulla. Cioè, sì. Siamo e rimaniamo comunque il Real Madrid, il Barcellona d'Italia, o finito il World Cup, il Liverpool è un'altra squadra inglese, insomma, grandi sono grandi, rimangono tali.
0: Non farti sentire ai colleghi che stanno sannando l'Inter, la danno già per sicuramente agli ottavi di Champions League, scudetto già vinto, poi non so cos'altro possano vincere.
1: Io glielo auguro, anche perché sai, dopo come dire, la Juventus dal 97, perché il 96 l'abbiamo vinta, dal 97 in poi ha fatto altre 5 finali di Champions, perdendone 5. E io mi ricordo che i primi che saltavano fuori proprio per festeggiare questa cosa, che poi per carità nel mondo del calcio lo sfottò è sempre ben accetto, io sono pro sfottò finché però poi non si va sul personale, no? Certo, in generale, certo. Ma i primi che saltavano fuori con le magliette del Real Madrid, del Barcellona, erano sempre gli interisti,
0: me lo ricordo.
1: Quindi è giusto che adesso loro riescano, dopo aver detto che noi eravamo i più grandi perdenti del mondo, riescono a rivincerne una, perché il 2010 è lontano anche per loro ormai, continuano a parlare, ma il triplete fa parte di un'altra era.
0: 2010, esatto. Tornando invece alla Juventus, caro Francesco, volevo sapere un po', conoscere un po' il tuo pensiero su questo mercato che qualcuno definisce intelligente, qualcun altro, Spalletti per esempio ha detto ormai non esiste più il mercato perfetto, esiste il mercato possibile.
1: Certo, io ricordo, allora guarda, in proposito a questo, io ricordo sempre quello che è stato il mercato di Spalletti del Napoli di quell'anno congiunto lui e De Laurentiis, per gli arrivi di Kvaratskhelia, di Kim e le cessioni di Mertens, di Callejon, di Insigne. Cioè, quell'anno per i tifosi del Napoli si stava smontando un giocattolo che non aveva ancora vinto lo scudetto,
2: sì.
1: E che c'era andato molto vicino. E in realtà poi si scoprì che Kvaratskhelia è un papabile pallone d'oro, tuttora. Ha vinto 200 di fila. Kim è stato uno dei più grandi difensori degli ultimi anni a fare il difensore centrale in quel Napoli, con i movimenti di Spalletti. Lì c'era una questione di soldi differente. Noi abbiamo avuto un problema grosso quest'anno, la Champions League. La Champions League non è arrivata perché la Juventus in questi 5 anni è riuscita a perdere il vantaggio, tutto il vantaggio che c'era sulle altre, e non solo l'ha perso, ma ha sempre fatto peggio. cioè ha costruito una squadra con dei talenti momentanei, un po' alla instant team stile Massimo Moratti degli anni dell'Inter, per comprare quelli che erano più forti in giro,
0: non me lo dico,
1: senza però verificare se fossero personaggi da Juventus, cioè se avessero la personalità. E quindi ci siamo ritrovati con due dirigenti che sono arrivati quest'estate, hanno fatto secondo me un lavoro di buonissimo livello, se non alto, perché fare un mercato con 9 uscite e 9 entrate senza soldi, prendendo comunque dei giocatori che ti alzano a livello della squadra, perché in ogni reparto, a partire dal portiere, andando Lucumi, che è il centrale che affiancherà Bremer al posto di Kelly, per andare poi a Selic, che è uno affidabilissimo, Sar è sicuramente una cosa da poter aggiungere bene in mezzo al campo, non è sicuramente Tonali, ma non è neanche sicuramente quello che avevamo prima, cioè sono stati fatti fuori dei giocatori importantissimi, abbiamo fatto fuori Arthur, che era 6 anni che girava per la Continassa, abbiamo fatto fuori Di Gregorio e Perin, per il quale mi dispiace, sono sincero, abbiamo fatto fuori Openda e David, poi la gente dirà, ma sono tutti in prestito, perfetto, intanto non sono lì e li paga qualcun altro, e questo ci ha permesso di fare un altro tipo di mercato. Abbiamo preso Colomoni, che è uno che per alcuni costa troppo, ma ricordo che ha 38 milioni più bonus, pagabili in 5 anni, con il bilancio 18 su quest'anno, è un'ottima operazione. Non hai preso Openda a 45, non hai preso Zegrova e David ad altri 40 milioni, cioè non hai preso giocatori che se ti rimangono lì non sai come liberartene. Alaj Begovic era un talento a livello europeo cercato da tutte, se tu lo prendi a 30, se va male lo rivendi a 30, se va bene ne fai 4 volte tanto, 3 volte tanto, 2 volte tanto, che è la cosa secondo me che succederà. Cioè hai messo a posto una squadra, chiaramente non inserendo Donnarumma, Tonali o Osimhen, che erano impossibili da fare in questo momento per chiunque in Italia, anche per il Milan che ha speso comunque tanto ma non bene secondo me, non in tutti i reparti, e quindi oggi tu hai una squadra che è migliore dell'anno scorso. E io ricordo tutti soltanto una cosa, sempre la ricordo: occhio che Spalletti, da quando è arrivato l'anno scorso, con la squadra che c'era, non fatta per lui, è stata la seconda squadra in classifica dietro l'Inter come media punti. Quindi adesso tocca a Luciano.
0: Sì, esatto, bravo, l'ho detto anch'io. Non mi hai citato però Voltemade, di cui si sta parlando tantissimo. Ti aggiungo questo, Francesco, tu hai detto di Colomani. Io per esempio sono uno di quelli che dice, secondo, come la vedo io, 100 milioni di investimento, per quanto mi riguarda, sono un po' troppi. Poi però spero che faccia 20 gol, ovviamente. Però sappiamo che non è un 9 vero. Aspetta, prendiamo Voltemade, che non è un 9 vero nemmeno lui, quindi...
1: Ma scusami, perché 100 milioni?
0: Perché tra il 5 anni di contratto e il cartellino, alla fine totale sono sui 100 milioni, sicuri.
1: No, tu devi calcolare i bilanci, le società oggi stanno in piedi per i bilanci, e se tu ce l'hai in bilancio alla fine dell'anno prossimo a 18, perché lo fai in 5 anni...
0: Sì, sì, però come investimento totale comunque è elevato, ma questa è una mia idea.
1: Sì, però c'hai 4 milioni e mezzo e non prendi, non dai più 6 milioni più bonus a David.
0: Sì, no, ma il tuo discorso l'ho capito.
1: Voltemade, perdonami, l'anno scorso 75 milioni più bonus l'hanno pagato, noi abbiamo preso, è vero, a prezzo secco, quindi se fa bene non può rimanere da noi, ma 5 milioni... Cioè, oggi chi prende a 5 milioni?
0: No, ma su questo sono d'accordo.
1: 40 di Hamilton, no? Per capirci.
0: Sì, certo.
1: Quindi io ti dico, Voltemade non l'ho nominato perché sono molto scaramantico, dato che a me piacciono moltissimo i giocatori così.
0: Sì.
1: Perché è giovane, è un giocatore che gioca bene anche di testa, ma non è il suo punto forte, ed è uno che lega molto bene i reparti.
0: Oh, perfetto, ti rifaccio la domanda. Non crede che alla Juventus manchi un 9 vero, per 9 vero intendo un bomber, diciamo così?
1: Guarda, ti ripeto, non sempre necessario. È ovvio che se io avessi avuto la bacchetta magica e i soldi in mano senza limiti, come gli anni precedenti dove si è sperperato una quantità di denaro mostruosa, anche inutilmente, avrei speso i soldi per quei tre che ti ho nominato prima, certo, che andavano presi tre anni fa, quando Allegri li aveva chiesti nel mercato estivo prima della stagione della Coppa Italia. Cioè lui diceva, Donnarumma, Tonali e Osimhen ti mettono a posto questa squadra, se vuoi giocare come gioca Allegri. Ovvio che Osimhen potevi prendere anche l'Icardi di turno in giro, ma secondo me, ripeto, dato che non c'era la possibilità di spendere neanche un milione di euro in più, e lo si è capito quando Carnevali ha parlato di che sì, e io farei un plauso qua a Carnevali, perché Carnevali quest'anno per due volte insieme a Massara non si è piegato ai procuratori,
0: esatto,
1: che vogliono delle cifre disumane per i contratti rinnovati, vedi Vlahovic e vedi appunto che sì. Quindi è ovvio che siamo un cantiere, però da questa stagione possono uscire delle cose molto positive, e io ti dico, è una squadra competitiva. Il Napoli lo vedo in modo strano, il Milan non capisco cosa sia, l'Inter è chiaramente una corazzata, anche se secondo me ha perso qualcosa nonostante le aggiunte, perché è vero che ha messo i tre inglesi, ma chi ci ha perso il posto di quelli? Perché poi bisogna ragionare anche in quel senso lì. La Roma mi sembra veramente potenzialmente una squadra che può fare molto bene, il Como altrettanto. Io dico, se questa Juve non si qualifica in Champions, l'anno prossimo bisogna cambiare la guida tecnica. Non
0: ah beh, questo è certo. Quindi tu dici, è competitiva per la Champions, giusto?
1: Sì, assolutamente sì, non per altro. Cioè, a meno che poi non succedano cose che noi non possiamo immaginare o conoscere, il calcio lo sappiamo, è imprevedibile. Ripeto, guardate il Napoli di Sarri, di Spalletti, nell'anno in cui prende quel giocatore che ho nominato prima, cosa fa? Vince il campionato praticamente a gennaio, febbraio. Allora ok, siamo tutti contenti e felici, anzi, però bisogna essere realistici. Oggi tu puoi andare, secondo me, tranquillamente a rompere le scatole subito dietro a quello che sono Inter e Roma, perché c'è il Como di mezzo che è molto forte, ha fatto un gran mercato, e tu devi inserirti lì.
0: Eh sì, questo è un po' il punto del discorso.
1: E quindi, poi sia secondo, terzo, quarto, quello cambia poco. Ovvio che se arrivi primo cambia tutto, ma io sul primo posto ad oggi sono...
0: È molto difficile, dai, ma bisogna essere...
1: Non ci penso, anche perché almeno casco bene, capisci?
0: Esatto. Senti, invece ti volevo chiedere, sono incuriosito io, no? Perché contro il Parma la partita l'ha spaccata Nico Gonzalez, che sembrava volesse andare a tutti i costi all'Atletico Madrid, da quello che mi risulta... Spalletti ha fatto un ottimo lavoro parlandoci, da quello che risulta.
1: Bravo.
0: Non so se risulta anche a te, ma credo di sì.
1: Sì, bravo, esatto. Esattamente sì.
0: Infatti è entrato in campo uno che tutto sembrava meno che volesse andare via. Primo.
1: Sì,
0: secondo,
1: concordo.
0: E quindi magari potrebbe essere un nuovo acquisto. E secondo te, veramente può diventare un nuovo, tra virgolette, acquisto anche Douglas Luiz? Cioè, ti fidi ancora o aspetti qualche test più probante per dire, eccolo qua, è il regista, è un altro calciatore, lo ha trasformato Spalletti?
1: Guarda, allora, sulla prima sono concorde al 100%, nel senso che per me Nico Gonzalez è un acquisto importante, soprattutto se arriva con la testa giusta dopo un ottimo anno a Madrid, perché ricordo a tutti che Nico Gonzalez ha giocato la finale del Mondiale e noi un giocatore di questa personalità in rosa non ce l'abbiamo. Tant'è vero che tu vedi, voi vedete, voi che ascoltate Radio Bianconera, potete immaginare e capire che senza quel tiro da 30 metri fatto da un folle completo, la Juve non sblocca la partita.
0: È vero, esatto.
1: Quindi lui entra e la spacca proprio. La spacca con la spocchia dei giocatori che piacciono a Spalletti e ai grandi allenatori, cioè quelli che hanno personalità e che dicono adesso prendo la squadra in mano e vediamo cosa succede. Detto ciò, su Douglas Luiz mi piacerebbe poter pensare che Luciano sia sincero nel dire quello che dice, cioè non mi aspettavo che fosse così bravo, che palleggiasse così bene, perché io con Douglas Luiz, dopo aver visto i due campionati che ha fatto in Inghilterra, dove è stato uno dei primi tre migliori giocatori della Premier in generale, non ci credo per quello che ho visto negli anni dopo. Cioè, io ho visto delle cose che erano veramente imbarazzanti dal punto di vista, secondo me, di approccio, di mentalità, di testa, come se gli fosse pesata l'ambiente.
0: Esatto.
1: Allora io su di lui sono col freno a mano tiratissimo.
0: Anch'io.
1: Anche perché domani noi abbiamo davanti due centrocampisti che assieme, ovvero Modric e Rabiot, domenica. Sanno far girare bene il pallone, e quindi, come dici tu, ci vogliono dei test più probanti. Ovvio che questa squadra, dopo Pjanic e Pirlo, non ha mai più trovato quel ruolo lì. Allora io dico, si può anche cambiare modo di giocare.
0: Bravo, a tre.
1: Vediamo cosa tira fuori. Tre, per esempio, perché secondo me adesso hai fuori anche il Diz Thuram a lungo tempo, purtroppo, ma domenica non c'era neanche McKennie, che è un altro giocatore pesante che manca. Cioè, la Juve hai fuori tre titolarissimi che, se stanno bene, fanno sempre la differenza. E questo pesa? E quindi bisogna capire quelli che sono arrivati con che spirito arrivano.
0: Esatto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Francesco, andando nello specifico appunto su Juve e Milan, la Juventus è in ricostruzione, ma ha lo stesso allenatore dello scorso anno, seppur arrivato all'undicesima giornata. Il Milan però è in ricostruzione vera, quindi alla fine sta un po' più avanti la Juventus sotto questo aspetto, no? Al di là poi dei giocatori, Modric, Rabiot, eccetera, eccetera. Però credi che la Juventus, senza dire favorita o non favorita, però stia un po' più avanti, no? Rispetto al progetto di Amorim?
1: È quello che mi auguro. Perché se così non fosse, vuol dire che abbiamo un problema nella guida tecnica, cosa in cui io non credo assolutamente, perché sono un fan di Spalletti. La nazionale è stato un percorso difficile e complicato per tantissimi allenatori. Troppi, forse, quindi abbiamo capito che è un qualcosa di diverso da allenare un club, ed è inutile che ci giriamo attorno, è così, è la verità. Però, vi ripeto, voci o non voci a parte di alcuni dissapori o alcune cose che non lo convincerebbero sul mercato, eccetera, eccetera, sulle quali io non entro, dico che questa squadra oggi deve stare più in alto di un Milan che arriva rifacendo tutto e comprando giocatori nuovi, liberandosi di Leao, perché sennò vuol dire che allora c'è proprio un problema alla base.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Quindi mi auguro questo.
0: Questo qui, l'ultima cosa al volo, volevo un tuo parere sull'intervista di Giraudo.
1: Ma sai, chi è legato al mondo della Juve di quegli anni lì ha una grandissima, come dire, secondo me ha un grandissimo credito con la giustizia sportiva, perché poi da quegli anni lì si è evitato di procedere come si è proceduto in quegli anni lì, nel 2006. Cioè è stato fatto un processo sommario, veloce, sappiamo tutti come, per punire la Juventus e levarla dalle scatole, dato che in quel momento lì era troppo potente calcisticamente. Peccato per loro che poi è tornata, ma guarda caso anche tornando poi si è ripetuto per due volte in due cose differenti un sistema calcistico giudiziario anche lì abbastanza imbarazzante. Parlo delle plusvalenze e parlo del caso Curve, che hanno portato al deferimento di Agnelli, quando poi da altre parti non succede niente. Quindi io sono uno di quelli che purtroppo crede che quel processo fosse stato fatto in modo sbagliato e che non si potesse affidare alla giustizia sportiva, e quindi o si tirava dentro tutto e tutti, oppure si lasciava stare così com'è, anche perché sappiamo benissimo che alla fine non ci fu nessuna variazione nelle partite, non ci furono arbitri chiamati dalla Juventus, ma da qualcun altro sì, e quindi alla fine diciamo che è stato distrutto un giocattolo che funzionava benissimo, proprio, guarda caso, nel momento in cui Umberto e Gianni Agnelli non c'erano più. Esatto. Questo non è un caso.
0: Esattamente. Grazie mille Francesco, buon lavoro e buon tutto, grazie.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie. Allora, vedete che insomma, Nico, su Douglas Luiz effettivamente abbiamo tutti ancora dei dubbi, no? Ve lo stavo dicendo. Io spero che domenica superi il test. Significherebbe un ulteriore step. Io ho detto, vabbè, il certificato l'ho chiamato di rivitalizzazione, no? Quello definitivo, però sarebbe già un'ottima cosa se dimostrasse, perché i piedi li ha. Lui vede, secondo me, dei pertugi che gli altri non vedono, perché i giocatori tecnici lo fanno. Poi però servono anche altre cose, serve per esempio una continuità di prestazione durante la stessa partita, serve anche più grinta. Perché comunque sei un centrocampista, è vero, sulla carta regista, però sei un centrocampista, il centrocampista deve essere molto aggressivo. Alcune volte non sta succedendo, in queste prime due partite non è successo, magari storicamente, però ogni tanto insomma si perdeva un po' e si faceva rubare la palla, insomma, però speriamo che sia cambiato, dai. Sicuramente Spalletti, anche per motivarlo pubblicamente, ha detto può fare il regista, ha quelle caratteristiche per costruire, e poi ha detto anche l'aggressività. Lì secondo io non sono molto d'accordo, però per motivare i calciatori serve anche alcune volte, no? Dirgli che hanno delle caratteristiche che poi in realtà non si rivelano, e magari poi in privato gli dice altro. Simone da Vauda Canavese ci dice: ciao Quinti, io mi sono innamorato del 4-2-3-1 dai tempi di Mandzukic, ma il direttore d'orchestra nella trequarti era un certo Dybala. Ora McKennie è un gran lavoratore, ma come trequartista non mi fa impazzire. Spero che tra Nico ed altro si riesca a trovare un buon trequartista fisso. Simone, hai aperto, qui si può fare una bella discussione su questo tuo messaggio, grazie intanto. Allora, quel 4-2-3-1 targato Allegri, e mi ricordo che lui passò a questo 4-2-3-1, lui Allegri, il 22 gennaio del 2017, me lo ricordo perché il 22 gennaio è il mio compleanno, in occasione del match contro la Lazio. Però ti ricordo, tutta non te la ricordo, me la ricordo a memoria, però te la ricorderai. A proposito della tre quarti, è vero, Mandzukic, che comunque era un centravanti, aveva segnato come centravanti, lui si rese disponibile a giocare a sinistra della linea della tre quarti, pur di essere titolare ovviamente, no? Ma stiamo parlando di Mandzukic, e faceva un lavoro disumano e fu decisivo insieme all'altro trequartista, quello di destra, che si chiamava Cuadrado, che quindi loro due, Cuadrado già per caratteristiche, ma anche Mandzukic sacrificandosi, furono decisivi per quel 4-2-3-1. È chiaro che poi, se ci mettiamo il miglior Dybala al centro di questa linea e davanti un certo Pipi de Higuaín, che tra l'altro Gasperini ha detto credo che Malen possa superare il record di Higuaín, 36 gol, speriamo di no, significherebbe Roma scudettata, ragazzi, 36 gol. E abbiamo parlato della tre quarti più il centravanti Greg Wayne. Ti ricordo, Simone, che tra l'altro la Juventus nei due di centrocampo aveva un certo professor Khedira e un certo pianista Pjanic, appunto. Dopodiché dietro, vuoi che te lo ricordi? Buffon, insomma, aveva una squadra disumana, cioè i tre forti che poi formarono la BBC, insomma, la Juventus aveva proprio dei giocatori forti tutti, non c'era quasi nessuna criticità in quei calciatori lì. Ecco perché riuscì a fare il 4-2-3-1 Allegri. Hai ragione. Ora, il discorso del 3-4, perché Dybala, io lo dicevo prima con Gabriele Latini, che è testimone, secondo me Dybala in forma intendo senza infortuni, per me è il più forte giocatore ancora della Serie A, e lì era il miglior Dybala. Capisci che se tu metti Dybala al centro della tre quarti davanti a Higuaín, con quei due lì che facevano un lavoro in fase di non possesso, intendo Mandzukic a sinistra e Cuadrado a destra, ma lì, ragazzi, ma non potevi perdere le partite, aggiungendo poi i centrocampisti di qui sopra e la difesa di qui sopra con un certo Buffon in porta. Capite che, ecco perché io dico, i moduli vanno bene, 4-2-3-1, 4-3-3, lo diciamo sempre, perché però poi contano i calciatori. Spalletti addirittura dice ormai non contano, contano soprattutto l'occupazione, il modo con cui i calciatori vanno a occupare certi spazi. Però alla fine il calcio è più semplice di tutte queste dinamiche tattiche. Secondo me, alla fine, se hai giocatori forti, vinci le partite. Sono loro che fanno la differenza, in qualsiasi contesto tattico. È chiaro che un'idea di gioco, quantomeno all'inizio, devi avercela, però ormai le squadre magari giocano 4-2-3-1, però in fase di impostazione magari diventa 3 la difesa, in fase di non possesso, alcune volte, cioè, capite, elastica la questione tattica. Però se tu non hai calciatori, ecco perché vi dico, la Juventus adesso, con tutto il rispetto dei calciatori attuali, ma se facciamo il paragone con quella Dybala lì, con la squadra di quel Dybala lì, ma non c'è proprio partita, che secondo me è anche ingiusto farlo, perché io spesso mi dite ma se Locatelli è titolare della Juve, pensa come siamo scarsi. Ma è inutile che ripetiate sempre questa cosa qui. Lo status della Juventus adesso è questo qui. Aggiungo anche che Locatelli è almeno uno di quelli che la pagnotta a casa la porta sempre. È chiaro che in una Juventus da altri tempi sarebbe stata una riserva, ok? E quindi accostare la Juventus da adesso a quella di un tempo, alle Juventus di un tempo, secondo me ci facciamo anche del male volendo. Però sul discorso del quartista hai ragione. Io, per esempio, McKennie lo utilizzerei anche come mezzala in un centrocampo a tre, e lasciando spazio invece lì davanti ad altri. Però attualmente lui lo vede come uno che può veramente sparigliare le carte, McKennie, fermo restando che vediamo se domenica magari dà spazio a Nico Gonzalez, che può fare sulla linea della tre quarti tutto. Questo bisogna dirlo, perché è molto duttile, come del resto è duttile McKennie. Però poi Nico Gonzalez ha altre caratteristiche, più da attaccante ovviamente rispetto a McKennie, che attaccante ovviamente non lo è. Siamo giunti al break, tra poco andiamo in casa Milan per capire, magari ci dirà anche un accenno di formazione con Carlo Pellegatti.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci qua, stiamo facendo io quando c'è, siccome Rossi che è un grandissimo, però del calcio come si dice a Roma non gliene può fregare di meno, invece con Gabriele Latini che parlo sempre di calcio, però ad esempio lui fa sempre finta alcune volte, però sa benissimo che quest'anno se c'è una squadra, questo lo dico seriamente, non scherzo, se c'è una squadra che può infastidire, non sto dicendo altro, l'Inter e la Roma, salvo poi sgonfiarsi, non lo so, però io lo... tra l'altro corrono questi, oh, ma sono, io non lo so, boh, vabbè, comunque, staremo a vedere, è ancora presto, quindi c'è tempo, però mi ha fatto un'impressione, una grande impressione la Roma. Contano i calciatori, come non darti ragione, con tutti i nomi citati mi viene già una lacrimuccia di nostalgia, che calciatori abbiamo avuto. Buonasera Quintiliano, anche quest'anno si lotterà per il quarto posto, un abbraccio. Guarda Terry, ti posso dire la mia... già che tu riesci, se riuscisse la Juventus a stare un po' più tranquilla sul discorso quarto posto, io già non dico che mi cioè non mi accontento mai nella vita, però bisogna essere anche realisti, no? Ecco, devo dire che per esempio del Napoli non mi fido. Sulla carta dovrebbe essere l'Inter. Tra l'altro c'è la sfida domani, mi pare, giusto Gabri, no? Con Napoli-Inter o Inter-Napoli, adesso non ricordo dove giocheranno, però non mi convince bene, e vi dico anche, ve la dico oggi questa, se dovesse riandare male anche domani Allegri, vedete che i tifosi del Napoli non è che siano tanto meglio degli altri a livello di contestazione, di poi vengono da uno scudetto di Conte, da un secondo posto, cioè, e quindi alla fine il Milan è in costruzione, anche il Milan, la Juventus è in work in progress, anche la Juventus, seppure diciamo così con lo stesso allenatore, ragazzi c'è la Roma che ha lo stesso appunto allenatore, si è rinforzata, se Dybala sta bene con un Malen così, secondo me è quella che, non dico vincerà lo scudetto ragazzi, perché altrimenti, però può dare fastidio sicuramente all'Inter, che attualmente bisogna dirlo è quella più forte di tutte. sulla rosa, anche se non ha tutti i torti Francesco Pini quando dice sì, si è rinforzata, boh, mica tanto, comunque ha perso Dumfries, non lo so, vediamo se alcuni si ripeteranno come calcio, come prestazioni, come stagione, non sono certo di questo, però è chiaro che sulla carta sono le favorite e poi in generale chi vince lo scudetto proprio per definizione deve essere favorita l'anno dopo. Ecco, aggiungo anche che con l'ex allenatore, con Simone Inzaghi, secondo me Simone Inzaghi a livello italiano non ha fatto benissimo, perché lui partiva tutti gli anni con la squadra più forte, favorita, eppure ha perso degli scudetti quando l'ha vinto il Milan, quando l'ha vinto il Napoli stesso, quindi bisogna stare attenti. Allora, la mia formazione è, io mi sono innamorato del 4-2-3-1 e l'abbiamo già detto, sì, abbiamo fatto un bel discorso su quel 4-2-3-1. Poi Ciao Quintiliano, la squadra è migliorata rispetto all'anno scorso, però per essere pienamente competitiva ha bisogno di due nuovi centrocampisti nel prossimo mercato estivo. Spero che la Juve colmerà questa lacuna. Alessandro da Tormina. E Alessandro, deve passare una stagione, cioè non ancora manca tanto, è iniziata adesso. Poi intanto guarda, ti dico Alessandro questo. Intanto la Juventus deve tornare in Champions League, ragazzi, è fondamentale, perché se la Juventus non si qualificasse nemmeno quest'anno per la Champions League sarebbe un dramma vero economico, altro che pareggio di bilancio, altro che mercato, e quindi già lì è un punto. Poi se tu ti riqualifichi in Champions League è chiaro, pensi anche ad acquistare qualche calciatore di livello. Tu parli di centrocampisti, secondo me non a caso Francesco Oppini ha nominato prima tre giocatori: Donnarumma, Tonali e Osimhen. E questi calciatori qui, io mi ricordo che Martorelli, giocondo in tempi non sospetti, mi disse: guardate che il progetto iniziale, l'idea iniziale di Giuntoli, ve lo do per certo, mi disse, era di fare tre colpi pesanti. E gli chiesi quali: Donnarumma, Tonali e Osimhen. Però poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare, perché stiamo parlando di soldi pesanti. Se sommi tutti e tre, basterebbe vedere quanto è stato pagato lo stesso Tonali, 100 milioni, quindi non ce la faresti mai. Vai Gabri.
4: Andrea Quintiliano, Roberto Lamonte, Fiore Conca,
0: ciao.
4: Io credo che per sfruttare al meglio Douglas Luiz bisognerebbe passare al centrocampo a tre. È chiaro che poi dovresti rinunciare a un interprete nei tre che Spalletti metterebbe dietro all'unica punta, però credo che sia la soluzione migliore per potergli dare la possibilità di esprimersi al massimo delle proprie possibilità. E faccio notare che nell'ultima partita Douglas Luiz è il giocatore che ha percorso più distanza chilometrica in campo di tutte e due le squadre. Un grosso abbraccio Quintiliano, buona serata.
0: Grazie a te. No, ma su Douglas, io ho letto delle statistiche, uno che corre tanto, che ha fatto tanti chilometri, però poi io ripeto, al di là del discorso tecnico, e lì non voglio entrarci perché è oggettivamente forte tecnicamente, poi servono altre caratteristiche, magari i 90 minuti stare a un certo livello, e poi anche dal punto di vista, insisto, della sostanza, della forza dei muscoli. Lui è molto tecnico, mi piacerebbe che avesse anche un po' più di sostanza. Ok, prossimo blocco con Carlo. Allora, vi parlavo prima, vi dicevo di Voltemade, sta diventando una sorta di oggetto di discussione, ovviamente per le caratteristiche. Stamane c'era un'intervista di un ex allenatore che lo ha lanciato prima che lui diventasse, diciamo, un po' più tra virgolette famoso, e lui ha detto: guardate che secondo me lui farà bene alla Juventus. Ora è chiaro che lui parla da ex allenatore del ragazzo e quindi non può che essere così, però ha detto: tutti quanti sostengono, vi ricordate Riddle, no? Qualche giorno fa ha detto è un 9 e mezzo. Io mi chiedo, ma un 9 la Juventus non ce l'ha? 9 e mezzo, perché Colomani, ragazzi, parliamoci chiaro, non è un 9, E questo è, per esempio, Padovano ha detto: sono molto curioso di capire. Lui, Padovano, insomma, se ne intende di attaccanti, magari no, però gli voglio dire che deve segnare. Tutti quanti, diciamo che deve segnare. Guarda, ve la vado a leggere perché l'avevo scritta stamane su Bianconera News. La notizia, insomma, le parole di Stephen, che è l'uomo che ha scoperto e lanciato nell'Elversberg proprio questo calciatore volte amate. Lui ha detto: Nick è molto intelligente tatticamente, ha detto, sa occupare gli spazi, adattarsi ai movimenti dei suoi compagni, sa difendere egregiamente la palla sotto pressione, sfrutta il suo fisico, riesce a liberarsi e provare la conclusione con accuratezza, e per servire l'ultimo passaggio anche, dice lui. Vedi che sta descrivendo un calciatore, un sostanziale trequartista o centravanti di manovra? Boh, non lo so, fate un po' voi. Per me si esprime meglio da centravanti, dice lui, a patto che gli sia consentito di svagare su tutto il fronte offensivo. Quindi un 9 che però può muoversi ovunque, è un po' quello che sostanzialmente farebbe e fa Colomani. Non è né un 9 né un 10, è un 9 e mezzo, dice lui. Quindi può ritagliarsi un ruolo da titolare. Secondo me, dice lui, può giocare benissimo insieme a Colomani. Questo è importante, no? Lo dice lui, che l'ha scoperto. E a questo punto, ragazzi, i gol chi li fa? Tutti e due? Non lo so, ma giocare insieme a Colomani significa o lo metti, volte madre, lo metti dietro all'unica punta se tu continui con il 4-2-3-1, oppure in un ipotetico 4-3-3 devi mettere lui centrale e Colomani uno delle due ali. Ma chi tiri fuori? Quando rientrerà per esempio il Diz, se con Cesao continua a giocare così bene, anche se da con Cesao mi aspetto il salto di qualità. Per salto di qualità con Cesao c'è solo una cosa: segnare, deve fare qualche gollettino in più. Lo sa anche lui, lo ha detto anche lui, è stato premiato con il miglior gol della scorsa stagione, e quindi non lo so, io ho l'impressione che Spalletti cercasse un centravanti diverso, tipo alla Icardi, tipo alla Vlahovic, però poi le necessità e le occasioni di mercato, purtroppo, soprattutto in una situazione limitata dal punto di vista dell'azione, del lavoro, no? Dello stesso Carnevali e soprattutto di Massara in questo caso, no? E di Ottolini non lo dimentichiamo mai, perché poi il direttore sportivo è Ottolini, e quindi alla fine facciamo anche di necessità virtù. Ecco, bisogna anche ragionare in questo modo. Quello che ha detto Pini, tu devi tener conto che sì, lo prendi in prestito questo Voltemade, se poi ti va bene hai avuto un giocatore per riscattarlo. Non c'è nessuna né diritto ovviamente né obbligo, anche perché lo scorso anno il Newcastle lo pagò 67 milioni. Ora lui un po' la colpa di questa metamorfosi tattica, secondo me, anche dell'allenatore Howe del Newcastle, perché all'inizio lo metteva da centravanti, io ho letto un po' la storia, e lui stava facendo anche bene, salvo poi pian piano arretrarlo, e poi alla fine addirittura è finito anche in panchina, e di conseguenza c'è stata una sostanziale frattura e lui è arrivato alla Juventus. Questo è Gianni invece dice: Nico, non lo ha trasformato Spalletti, è stato Simeone. Gianni, che ho detto che ha trasformato, che Spalletti ha trasformato Nico? Secondo me dovete stare un po' attenti quando uno parla. Io ho detto un'altra cosa, la trasformazione l'ho associata, che però io non mi fido ancora, a Douglas Luiz. Perché sì, due partite, 6 e mezzo, Frosinone, Parma, io più di 6 e mezzo francamente non gli ho dato nelle mie ideali pagelle, qualcuno gli ha messo 7, ma secondo me no, e quindi spero che si concretizzi la trasformazione. Trasformazione non significa che da centravanti diventa difensore, eccetera. Trasformazione, più che altro ritorno ad essere un centrocampista vero, perché lui è stato premiato per 2 anni consecutivi come miglior centrocampista della Premier League. Prima del 2024, quando poi è sbarcato nella Juventus, è venuto alla Juventus, abbiamo visto un po' il suo percorso, no? Negativo ovviamente, 51 milioni di valutazione, lo ricordo sempre. È ritornato, sta facendo bene, sì, però ovviamente deve fare di più. Nico Gonzalez, ho detto un'altra cosa, mi risulta, e poi risulta anche a Francesco Pini, Di Gonzalez voleva tornare e restare all'Atletico Madrid, ok? Perché ha fatto un'ottima stagione. L'accordo iniziale con l'Atletico Madrid era di... La Juventus gli aveva, l'Atletico gli aveva dato, se non sbaglio, 2 milioni alla Juventus per il prestito, con 32, 1 milione addirittura, comunque con 32 milioni di riscatto, obbligo di riscatto, legato, condizionato a un certo numero di presenze, ok? Detto che nell'ultima fase Nico Gonzalez si è infortunato, l'Atletico comunque sia non avrebbe fatto raggiungere quel numero di presenze, perché non voleva riscattarlo a quella cifra. Però ha giocato bene ed è piaciuto a Cholo Simeone, quindi se piace a lui evidentemente un motivo ci sarà. L'Atletico Madrid, io questo già ve l'avevo detto, queste sono dinamiche, sono facilmente comprensibili, ha pensato: io lo rimando indietro, dopodiché, siccome so che magari la Juventus vuole privarsi di Nico Gonzalez, non sapendo che a Spalletti comunque piace il giocatore, io ribusso alla porta della Continassa, cosa che ha fatto l'Atletico Madrid, e gli dico: però io non ti do i 32 originariamente pattuiti nell'accordo, io ti posso dare, mi pare che gli volesse dare meno di 20, tipo di 25 milioni, tipo 22-23. La Juventus ha detto: no, attenzione, io ho detto Carnevale che non posso svenderlo questo calciatore, e l'Atletico contava sulla volontà del calciatore stesso e sull'esigenza della Juventus di incassare soldi per poi investirli. Poi gli è fatto male il Diz, che comunque vabbè gioca a sinistra, a parte che Nico può giocare anche a sinistra della tre quarti secondo me. Comunque sia, Spalletti ci ha parlato, quindi non ho detto che l'ha trasformato, caro Gianni, bisogna stare attenti, non l'ha trasformato Spalletti, a cui piace il giocatore, invece ci ha parlato. Non è Thiago Motta, capito, che non parlava con nessuno, tanto per intenderci, ok? Che aveva rotto con 4-5 big, addirittura, e lì un altro errore di Giuntoli, aveva rotto con Danilo che era il capitano, mandato via a gennaio il capitano della Juventus. Ma voi vi rendete conto quello che è accaduto alla Juventus negli ultimi anni con Motta e anche Giuntoli, che ha fatto un errore, perché quando Danilo andò a parlare con... O meglio, a me risulta che Giuntoli chiamò, convocò nel suo ufficio Danilo, gli disse: capitano, cosa succede? Io vedo che la squadra non va, ma non vedo nemmeno tutto questo feeling. E lui gli disse: guardi, sinceramente non abbiamo ancora capito come voglia giocare il tecnico, ed è un discorso. Ma poi sostanzialmente gli ha detto che non c'era proprio feeling. E allora Motta, non so, qualcuno gliel'avrà ridetto eccetera, gli ha detto:

0: Ma poi è accaduto perché ha spaccato la partita. Quindi non ho parlato, Gianni, di trasformazione, ok? Da parte di Spalletti. Quindi hai capito evidentemente male. Federica dice: se Sarri fosse disponibile gli farei Sarra. Avevo capito Sarri. Se Sarri fosse disponibile gli farei giocare uno spezzone di partita. Guarda Federica, che non è da escludere questo aspetto qui. Non so come stia, perché anche lui credo che abbia fatto un lavoro un po' differenziato, perché è reduce da un infortunio e non so a che punto sia il processo di recupero. Se sta bene e disponibile, ovviamente verrà convocato, ci mancherebbe altro. E non è escluso che in corso d'opera possa entrare, così come il tedesco. E questo è scontato. Cioè, gli faresti fare in base alle esigenze poi della partita. Non è, diciamo, una regola farlo entrare. In base a come sta andando la partita e alle esigenze della squadra in quel momento lì. Vai Gabri.
1: Buonasera, Claudio da Benevento. Ciao, secondo me non gioca con Cesaro.
0: Ah, così? Addì dice che fa fuori. E quindi? Però poi me la dovevi dire tutta. Aspetta, adesso hai aperto un file. Cioè, secondo te toglie con Cesaro, mette a destra, vediamo se ho capito bene. In quel caso o mette a destra Colomani, al centro Nico e davanti il tedesco, oppure dimmelo tu se leva con Cesaro, oppure McKennie se sta bene rimane al centro, rimane, lo rimette al centro della tre quarti, perché le soluzioni sono quelle, al centro della tre quarti, a destra a quel punto Nico e davanti Colomani o il tedesco, o il tedesco dietro a Colomani con Nico Gonzalez a destra. Mi devi dare anche la soluzione, perché non lo so, devo dire la verità, Nico Gonzalez è in forma, è uno dei giocatori più in forma della Juventus, salvo poi in fase realizzativa, però è uno che salta l'uovo, cioè è in forma, bisogna dirlo, uno dei più in forma, quindi non lo so, amico mio. Poi Daniele dice: quindi sei il top nel fare le interviste, quali? In generale, lo so, un po' d'esperienza ce l'ho, qualche annetto anche, quindi magari questo è. Allora, ciao a tutti, Stefania da Roma ci dice: intanto Dybala salta l'Atalanta, affaticamento muscolare, giusto Gabri? No? Mi dice di no Gabriele, no, perché se ricominciano i guai di Dybala, io vi dico la verità, per carità Malen, ok, tra l'altro mi pare che nella tripletta 3 assist di Dybala, non mi pare, l'ho vista quindi me la ricordo bene, cioè Malen per carità un mostro, segna, ma secondo me c'è una Roma con Dybala, è una Roma senza, è inutile che ci giriamo intorno, e qualcuno qui a Roma, non parlo dei presenti, voleva mandarlo via perché dice: ma che ci fai con Dybala? In realtà l'aveva quasi venduto, mi pare, la Roma ai tempi di, se non ricordo male, di De Rossi. Però Dybala, se sta, io insisto, se sta bene, per me non è una questione che sono affezionato, è il più forte giocatore della Serie A anche attualmente, per me. Poi ognuno ha le sue idee. Il problema suo è che non, invece di 38 partite, ma magari te ne gioca meno, questo è. Però insomma staremo a vedere. Vai Gabri.
2: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Ciao Enrico.
2: Allora io premetto che non sono minimamente un estimatore di Douglas Luiz.
0: Ma?
2: Però sabato ero allo stadio. Sai che dal vivo vedi una partita diversa, certo, rispetto a quella che vedi in televisione.
0: Certo.
2: E devo ammettere che l'ho visto in crescendo, sia rispetto alla partita col Frosinone, sia all'interno della partita stessa. Proprio tempo così così, secondo tempo mi è piaciuto molto di più. E quindi io dico, potrei ricredermi. Se dovesse ingranare, secondo me potrebbe essere un fattore determinante per noi. Ciao e forza Juve.
0: Guarda Enrico, sono molto contento, che è importante, anzi chiunque poi, lo sappiamo, no? Se dallo stadio la partita è diversa, anzi allo stadio vedere la partita, aggiungo anche che allo stadium, per come è fatto, vedi proprio i movimenti tattici, per come è fatto lo stadium. Secondo me, poi voi che siete abituati lo sapete benissimo, però mi fa piacere questo. No, se è così sono molto contento, cioè significa che sta crescendo e progredendo, perché se addirittura mi dice, perché contro il Frosinone forse il primo tempo e poi il secondo un po' così, se mi dice che che è progredito durante la partita, questo è un

0: importante, perché i mezzi tecnici li ha. Lui alcune volte vede, ripeto, i giocatori tecnici hanno una vista diversa, una vista calcistica diversa da quelli meno tecnici, e quindi vedono dei pertugi che magari un compagno di squadra non percepisce. Però poi deve migliorare su altri aspetti. Ma se questo calciatore veramente anche contro il Milan fa un'ottima gara e si conferma, ragazzi, è un acquisto vero e proprio, e potrebbe risultare tra i migliori acquisti. Io non, ancora ti dico la verità, Enrico, non mi fido molto ancora. Voglio aspettare dei test più probanti a partire proprio da quello contro il Milan. Dopodiché vediamo, perché poi a un certo punto devi anche tirare le somme, perché poi tre indizi fanno una prova, no? La Juventus ha giocato due partite, giocherà la terza, soprattutto aumenterà il livello di difficoltà, perché il Milan è in costruzione, ti dà tante occasioni, però avete ascoltato prima, al centrocampo ha due calciatori come Modric, che per carità avrà anche 41 anni, ma è Modric, come Rabiot, che comunque è sempre Rabiot. Sulle caratteristiche, prima poi sono stato interrotto, di Voltemade, ne ha parlato di Cagno, no? Lo sapete, è molto stato in Inghilterra, eccetera. Lui ha detto non sarà facile, perché lui, come è stato detto spesso, paradossalmente non è una punta, cioè la fa perché, essendo uno del 98, è stato messo come punta. Poi quando riesce a combinare con i compagni, se va sugli esterni, lui va in area di rigore, non è devastante a livello aereo. Questo per esempio è un altro aspetto singolare, no? Un po' strano, perché uno del 98 che non è bravo, diciamo, cioè non ha il colpo di testa come peculiarità, singolare come cosa, così come singolare il fatto che, malgrado l'altezza, lui è uno spilungone, comunque si è agile ed è forte tecnicamente, dice Di Canio. Lui va in area di rigore, non è devastante a livello aereo, nonostante sia quasi 2 metri, ok? Perché uno che non ha una grande esplosività, un po' filiforme anche queste gambe arcuate, però un grande proprietà di palleggio, grande tecnica, e l'ho presentato l'anno scorso quando è andato a Newcastle, proprio parlando del centravanti che ritornano di stazze. Lui però non è un devastante, insisto, dice Di Canio, fisicamente nell'urto con l'avversario, ma è molto abile, per cui a differenza di Colomani, che è verticale, anche lui, se non è un vero bomber, sa venire incontro e far giocare gli altri. E quindi sto pensando che è un po' una specie di Zirkzee, giustamente, e questo sono d'accordo con Di Canio. Poi alla fine toccherà a Spalletti trovare la posizione giusta per far convivere, ammesso che abbia in testa questa convivenza, Colomani è lo stesso giocatore tedesco. Staremo a vedere già a partire da domenica. Sono molto molto curioso, ovviamente. Siamo giunti all'ultimo break, tra poco, se non ci dà, diciamo così, se non ci tradisce, tra virgolette, avremo Carlo Pellegatti.
1: Fuori di Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Volte, mamma mia, ragazzi. Io sono curioso di vedere qualcuno di questi nuovi, soprattutto il centravanti. Vi devo dire la verità, soprattutto poi se giocherà con, senza Colomani, boh. Spero intanto che Colo cominci a segnare, vi dico la sinistra. Perché sono col Frosinone ha sbagliato dei gol impossibili da fallire, almeno uno, due, ma uno in particolare, ragazzi, non ha centrato nemmeno la porta. Però insomma, beh, staremo a vedere, dai. Caro Quinti, spero, sembra quasi una lettera tipo a Babbo Natale. Spero che quest'anno facciamo un campionato dove a 4 giornate dalla fine siamo già qualificati. Sarebbe il massimo arrivare quantomeno alle semifinali di Europa League, Marco De Richmond. Allora, anch'io spero di essere qualificati alla Champions prima, ma matematicamente, non come quest'anno che eri dentro, mi pare 4-5 punti a 3 giornate. O qua prima del crow, qualcosa del genere, una cosa che non si è mai vista. È pure vero che l'anno prima, però, se non vincevi a Venezia, la Roma ti scavalcava. Se non segnava quel calcio di rigore Locatelli, se non faceva quella parata il povero Di Gregorio, la Roma sarebbe andata in Champions League. Però comunque sia, quest'anno è stato un suicidio, io lo ammetto. Non è che dice siccome tu ami Spalletti non dai, no, anche lui la coppa principale sua magari ha preparato male le partite. Allora abbiamo l'ospite, vero Gabri? E allora lo vado a salutare con molto piacere, Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
1: E un saluto a tutti. Diciamo che Di Gregorio è vivo, perché hai detto povero, il povero Di Gregorio.
0: Lo so, no, vabbè, perché lo criticano tutti, eccetera, eccetera, ma povero tra virgolette. Allora, Carlo, invece, diciamo così che è più povero questo Juventus Milan rispetto alle sfide del passato, no?
1: Povero, non dobbiamo continuare a dirlo, non dobbiamo continuarlo a dire, se no andiamo a dar retta a Chivu, no? E allora, dato che non abbiamo voglia di dire dar retta a Chivu, che adesso ci corregge 50
0: vero,
1: anni
0: vero.
1: Di giornalismo, ecco, e allora per non dar retta a questo, diciamo che una partita che magari sul piano della qualità non c'è Platini e Rivera, ok, o Van Basten e scegli tu il centravanti forte della Juventus, ma ecco, bravo Trezeguet, ma è una partita da tante curiosità, risvolti, un bel crash text per Spalletti e per Amorim. Anche Spalletti, dico, perché è l'anno scorso è subentrato, quest'anno sì. Invece suo la Juventus al primo minuto, tante curiosità, capire la Juventus contro la prima grande come si comporta, capire il Milan contro la prima grande come si comporta. Non avrà magari dei risvolti splendidi, eccezionali sul piano della classe. Voglio vedere quante partite in Italia, poi ce ne saranno 4 o 5 che ci sono proprio pieni di classe, perché bisogna essere due squadre per essere una partita ricca di qualità. E quindi è una partita tesa, bella, perché deve dare non delle risposte definitive, ma deve dare delle risposte, e come tutte le partite che devono dare delle risposte, sono partite affascinanti che io aspetto con la giusta tensione, la giusta pressione, la giusta emozione, perché se incominciamo a dire che vanno in campo 22 scalzacani non va
0: bene. No, quello sicuramente no, è chiaro che giustamente io ho detto all'inizio non è decisiva per nulla, ma è indicativa per l'una e per l'altra squadra, ma il Milan
1: certo, indicativa.
0: Esatto, il Milan a che punto è il processo di ricostruzione targato Amorim?
1: Ma bravo, è proprio quella partita di domani che ci devi dire, perché con tutto rispetto per il Torino e il Venezia, che non appartengono a, diciamo, voglio dire, alle squadre che lotteranno per i primi posti, così non si offende nessuno, perché è così, quindi è così. E quindi rispetto a quelle si gioca invece con una squadra che sarà tua concorrente per i primi 4 posti della classifica, quindi il processo ci dirà, ma penso che anche la Juventus dovrà capire
0: idem.
1: A che punto è. Quindi è una partita, ripeto, e c'è da dire che le ultime 4 sono stati degli 0-0,
0: mamma mia,
1: tra Milano e Torino, sì. Proprio mamma mia,
0: brutti,
1: mamma
0: sì,
1: mia.
0: Brutti,
1: mi
0: sì.
1: Ricordo il Milan 0-0 a San Siro, credo con Fonseca, non mi sono difficile che non mi arrabbi una volta con l'arbitro, con l'avversario, con il mio giocatore che sbaglia. Non mi sono mosso dalla sedia, neanche vedessi un film, proprio non, è stata una cosa devastante quella partita. Non mi sono mai alzato, mamma, non io, di fianco a me tutti in silenzio a vedere quella partita, una cosa...
0: Quale potrebbe essere il fatto che conceda un po' troppo in difesa, il punto debole, diciamo così, del Milan?
1: Diciamo, è una bella curiosità anche quella, perché ha concesso, ma gli è andata bene, ha subito solo un gol, però adesso ci sono degli attaccanti e dei centrocampisti della Juventus sicuramente di livello, e quindi bisogna capire se regge la difesa alta, se reggono i giocatori, se ha fatto bene a non comprare un campione oltre Gila. Insomma, è in questo senso una bella curiosità. Poi anche per l'attacco, perché la Juventus, ho letto che nelle ultime 9 partite 8 volte non ha preso gol, quindi...
0: E prima di salutarti, perché so che vai un po' di corsa, ti volevo chiedere questo. Hai qualche news? Cioè, che formazione dobbiamo aspettarci più o meno?
1: Verissimo. Non ti voglio neanche dire quella che ha provato oggi, nel senso che ti posso dire che ha messo Ramos, ha messo Selemekers con Sissé, ha messo Modric con Rabiot. Gioca quella lì, non scommetto neanche 50 centesimi, poi sarà quella lì, ma lui ha un modo di lavorare particolare, prova in tutta la settimana, proverà 5-6 formazioni, 7 formazioni diverse, ognuno ha il suo modo di lavorare, e addirittura la vigilia fa il mischione, quindi, e i giocatori lo sanno alle 6 di sera della vigilia, quindi non proprio, a me piace avere la formazione, a me piace essere quello che dice la formazione,
0: certo,
1: è bello, no, stai a lavorare la formazione, niente, non con me proprio zero, non con Amorim è impossibile.
0: E se da una parte abbiamo detto il Milan, ecco, concede un po' troppo eccetera, invece a cosa dovrà stare attenta la Juventus?
1: Ma magari non lo so, a questo Milan che fraseggia, che cerca di ubriacare un po' l'avversario, che va avanti non con lancio lungo ma con dei fraseggi precisi. Ecco, a questa cosa la Juventus deve stare attenta, perché il Manchester mi sembra che non stia attraversando il miglior periodo della sua storia. Però anche il Manchester è stato in difficoltà, perché c'erano questi fraseggi, i gol sono venuti molto belli. A quello direi che deve stare attento.
0: E se dovessi puntare su un calciatore del Milan?
1: Direi metto facilmente Gonzalo Ramos, però il Milan possono segnare tutti e nessuno, cioè non c'è come la Juventus, punti su Colomani, no, può venire l'inserimento di Conceição, può venire l'inserimento di Locatelli, di altri giocatori, insomma sono dei centravanti, ma cioè non hai Haaland, che tu dici Haaland 8 volte su 10
0: è una tassa, sì, è una tassa,
1: ecco, fissa. Invece lì devono aiutarlo, eccetera eccetera,
0: diciamo che si sfidano e poi ci salutiamo, 2 squadre work in progress, con la differenza la Juventus ha lo stesso allenatore della passata stagione, seppur dall'11esima, sì, esatto. Mentre il Milan ha un nuovissimo allenatore, quindi sta cambiando pelle, no, rispetto all'anno scorso.
1: Ma a volte Made a disposizione va in panca?
0: Sì, con la possibilità di...
1: Perché invece avevo visto che invece l'altro Sar forse...
0: Non è sicuro, perché non è al meglio, si è allenato a parte perché è reduce da un infortunio, e quindi non sappiamo, domani magari in conferenza Spalletti sicuramente ci dirà qualcosina in più.
1: Certo, va bene.
0: Grazie mille Carlo, buona partita e buona serata, grazie a te. Allora, avete visto, il Milan è work in progress, ragazzi, cioè, questo lo sappiamo, questo è un allenatore, diciamo che è un allenatore con mentalità radicalmente opposta ad Allegri, no? E ci mancherebbe altro che non fosse così, perché Allegri, lo sappiamo benissimo, quello lì è Allegri, e quindi dovrà ancora, secondo da quello che ho visto anche dei pezzi, non ho visto le partite intere, le due partite intere del Milan, ma deve trovare ancora la quadra e soprattutto, insisto, ti lascia delle occasioni, quindi la Juventus dovrà essere brava, cioè dovrà cambiare passo sotto il profilo realizzativo, perché il Milan ti concede le occasioni quasi di più, se vogliamo, no? Rispetto ad alcune squadre, ora non è il caso di Frosinone e Parma, però rispetto ad alcune squadre magari medio-piccole, vogliamo chiamarle così, che vengono, si difendono un po' di più, il Milan invece gioca, o quantomeno prova a giocare in un certo modo, e ti concede, però occhio perché può farti anche male. E ha ragione Carlo, perché la caratteristica di questo allenatore, delle squadre di questo allenatore, ecco, il Milan è bravo soprattutto con la palla tra i piedi. Quando invece la palla ce l'ha l'avversario, ha un po' di criticità, perché deve essere ancora una squadra quadrata, definita. Anche sostanzialmente il Milan e la Juventus sono più o meno, diciamo così, alle stesse condizioni. Sono entrambe a punteggio pieno, no? Due partite però con squadre oggettivamente, con tutto rispetto ragazzi, non voglio offendere nessuno, oggettivamente più deboli di loro stesse, anche per blasone se non altro, no? Secondo me la Juventus un po' più avanti, perché ha lo stesso allenatore che per alcuni, per la maggior parte dei calciatori, diciamo così, lo conoscono, ha dei nuovi, e il Milan invece ha un nuovo allenatore, quindi sia i nuovi che i vecchi giocatori dovranno capire ancora bene, secondo me, perché è prestissimo, le idee di calcio di questo tecnico, che sono, ripeto, radicalmente opposte a quelle di Allegri, che lo scorso anno era sulla panchina del Milan. Sono anche allo stesso livello, a livello di riscatto, perché entrambi hanno fallito quando sembrava ormai sicura la qualificazione in Champions League, quindi ci sono delle similitudini tra due squadre, e poi la differenza alla fine la farà chi segnerà più gol o chi segnerà un gol rispetto a non prenderlo, ecco, diciamo così. Vai Gabri.
2: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Ciao.
2: Io per la partita col Milan sono ottimista e confido in due fattori. Primo, l'esperienza di Spalletti e le conoscenze sue del nostro campionato sono superiori a quelle di Amorim, perché comunque Amorim è un allenatore nuovo in Serie A, anche se ha già un po' di esperienza a livello internazionale, perché ha allenato in Premier, eccetera. Però Spalletti insomma, è un volpone, no, della Serie A, quindi confido in questo, e poi confido nel fatto che saremo costretti a schierare alcuni dei nuovi acquisti che vorranno senz'altro mettersi in mostra, e poi Nico Gonzalez metterei dall'inizio. Ciao, buona serata.
0: Grazie Cristiano, ecco un vecchio volpone. Ecco, contate su che cosa in questi ultimi 8-9 minuti di trasmissione rispetto al fatto di dover battere il Milan? Vedi, chi dice su Spalletti rispetto a Morin, chi dice, però loro hanno sempre qualche calciatore che, ecco, per esempio, siccome secondo me alla fine rispetto al mercato ancora vedo il centrocampo della Juventus è un po' che mi preoccupa, soprattutto perché aspettiamo questo Sar che torni in forma e che ci dica sono da Juventus o non sono da Juventus, cioè, o meglio, posso far fare il salto di qualità alla Juventus. In attesa però di questo ragazzo che si inserisca, loro invece hanno due forti, perché Modric anche a 41 anni è di un altro pianeta, e perché l'anno scorso secondo me, e ancora lo è stato uno dei più forti centrocampisti del campionato, sicuramente del Milan, perché a un certo punto Modric poi si è infortunato, è calato un po' di condizione, e si chiama Rabiot, che ce l'aveva la Juventus, questo lo ricordo. E quindi bisognerà capire se si gioca, in genere si dice no, dove si gioca questa partita? Spesso si dice le partite si giocano a centrocampo, invece in questo caso intanto è presto, perché le squadre non sono definite, parlo della Juventus e del Milan, non sono definite, in generale nessuna dopo la terza, però alcune sono un po' più definite dallo scorso anno. E però ripeto, ci sono tanti punti interrogativi, secondo me ne ha più il Milan che la Juventus, perché la Juventus per esempio ha una difesa solida, non tanto perché non ha preso nessun gol, non solo, anzi perché non ha preso nessun gol, ma anche ha subito poco, a livello di tiri, e quindi quello è un punto a favore della Juventus, no? Centrocampo invece è così così in attacco con la difesa del Milan che ti concede, soprattutto questa linea alta, ammesso che riuscirà ad avercela il Milan, hai più possibilità magari, no? Di inserirti. Ha parlato Fabio Capello, in sostanza gli hanno chiesto un parere sull'intervista di Giraudo, rilasciata ieri alla stampa al collega Alessandro De Angelis, in cui ha riparlato di Calciopoli. Ricordate, no? Che tra le tante cose dette, Giraudo ha detto che Calciopoli è stato soprattutto una gogna mediatica frutto dell'invidia perché le altre squadre non riuscivano a batterci. Ok? Tra l'altro, ha parlato anche di Capello. Quando gli chiesero degli allenatori, lui ha detto: beh, non voglio esprimermi perché comunque Capello è un amico. E oggi Capello è stato intercettato su questo discorso qui e ha detto: Calciopoli è nato dall'invidia. Lui dice: Calciopoli è nato dall'invidia di chi non riusciva a batterci, riprendendo le parole di Giraudo ieri nell'intervista alla stampa. Eravamo fortissimi, non avevamo bisogno di aiutini. Il dottor Giraudo porta a galla una verità che ho sempre sostenuto: quegli scudetti sono vinti sul campo. Parole e musica di Fabio Capello. E quindi, vabbè, Capello l'ha sempre detto: per me gli scudetti li abbiamo vinti sul campo, poi altre cose per me non, cioè, sono relative. Tra l'altro, mi viene anche da pensare: ogni volta che si riparla di Calciopoli e di quei due scudetti, uno cancellato e non assegnato, un altro assegnato all'Inter, vergognosamente aggiungo io, era una Juventus più forte dell'era moderna, credo. Quella lì era veramente forte. Ma forte, forte, la ricorderete, no? A proposito di Juventus di una volta, centrocampo Vieira e Emerson. A proposito di centrocampo, Ibrahimovic davanti, del cioè, era proprio forte, forte, però comunque ormai è andata così. Vai, Gabri.
3: Buonasera, ciao Quinti, Gianluca. Non credo
0: Gianluca.
3: che per domenica ci siano stravolgimenti della formazione
0: Almeno
3: rispetto al Parma.
0: dall'inizio, credo
3: Secondo me
0: anch'io.
3: sarà la stessa. Poi vediamo l'evolversi della partita, vediamo il risultato e sicuramente nel secondo tempo ci sarà spazio per Nico e anche l'ingresso di Walter Mate. Però credo che come formazione di partenza sia la stessa. Poi vediamo, speriamo che Lucianone riesca a sfruttare appieno i nuovi acquisti. Un abbraccio e sempre fino alla fine.
0: Ma infatti, grazie Gianluca, ben tornato. Intanto perché era tanto tempo che non ti sentivo. Sì, anch'io credo che alla fine, ecco, l'unico dubbio è se inserire McKennie o Nico Gonzalez al centro della tre quarti, quindi dietro la punta, soprattutto rispetto alle condizioni di McKennie stesso. Perché se McKennie sta bene, credo che faccia giocare lui. Però io credo che sia molto tentato dall'inserire Nico Gonzalez per quanto si è visto, per come, perché è in forma sicuramente, quindi a quel punto, a parità di un calciatore che non si è allenato, che ha saltato l'ultimo match, anche se uno affidabile come McKennie, se però magari non è al 100% della forma fisica e quindi atletica, è probabile che possa essere il pretesto, diciamo così, per inserire Nico Gonzalez. Non credo a quello che ci ha scritto prima un nostro amico quando ha detto: secondo me toglierà con Conceição. Io credo di no. Poi, oh, ragazzi, tutto può accadere, però non credo che tolga questo con Conceição, che spero segni anche lui, perché il salto di qualità di Conceição è quello: fare i gol. Perché adesso sta giocando bene, devo dire, devo essere onesto. Però quelle occasioni che gli capitano, perché anche lui, ricordiamolo, contro Frosinone ha fallito un'occasione clamorosa che a quei livelli non si può sbagliare. Buonasera, chiedo scusa. Ma lo scorso anno, con Tudor in panchina, la squadra dello scorso anno, meno Boga, doveva assolutamente arrivare nelle prime quattro. Quest'anno con Spalletti, dall'inizio, è una squadra parecchio cambiata. Speriamo arrivi quarto. E no, io voglio almeno il secondo posto, Andrea da Monfalcone. Andrea, io ti dico, io spero anche che arrivi prima la Juventus. Vogliono, cioè io dico che il minimo sindacale come obiettivo è la Champions League. Poi è chiaro che se arrivi secondo è sempre meglio, però cioè, non esiste che la Juventus non arrivi quarta, non arrivi tra le prime quattro, scusami, e quindi non si qualifichi in Champions League, altrimenti giustamente dovrebbe saltare, anzi salterebbe, sarebbe giusto che saltasse, diciamo così, Spalletti, attenzione. Poi secondo, terzo, quarto, sì, può essere relativo, o meglio, arrivi secondo a quanti punti dalla prima? Perché anche quello è un discorso, io l'ho detto anche ieri, mi accontenterei di vedere una Juventus non fuori dalla Champions, non fuori dalla lotta scudetto a novembre. Quantomeno qualche mese ancora di speranza, di possibilità, di matematica che ci possa far non sperare, perché nello scudetto è difficile. Poi non si può dire, nel calcio sapete che le vie del calcio sono infinite, però mi piacerebbe che non stesse fuori a novembre già dalla lotta scudetto, ecco. La Juve ha speso tanto anche seguendo le indicazioni del mister. Ora tocca a lui dimostrare di essere da Juve. Spalletti non ha alibi, la squadra è da lotta per lo scudetto per Luigi da Casalpalocco. Lotta per lo scudetto che non ha alibi, sono d'accordo con te, ok? Perché l'ho detto io stesso, quest'anno non hai scuse, però lotta per lo scudetto Luigi, no, io non credo, almeno adesso. E poi, oh ragazzi, se si incarrerà in un certo modo il campionato, chissà, però attualmente purtroppo c'è qualche squadra che è più forte. Poi la carta è un conto, il campo è un altro. Lo stesso discorso di Douglas Luiz deve valere per Koop Meiners e Stefania. Però Stefania, vedi la differenza? Che Koop Meiners, che è il terzo anno questo, no? Purtroppo è stato provato in tutti i modi, da qualsiasi allenatore, e ha risposto sempre assente, ok? Compreso Spalletti, che ricorderai lo scorso anno iniziò a metterlo nella difesa a tre, braccetto di sinistra, sì, per un'esigenza, però intanto ha cominciato a schierarlo, lo ha fatto giocare per farlo ritornare un calciatore di un certo livello. Qualcosina ha fatto, ma niente di più. Faceva una sorta di regista difensivo, come ricorderai. Poi, come è stato rispostato a centrocampo? Zero. Com è stato messo addirittura una o due volte trequartista? Zero. Quindi Koop Meiners, già anche con Spalletti è andato male. Douglas Luiz è la prima volta che viene allenato da questo tecnico, quindi chissà. Però io me lo auguro, magari, Stefania. Magari sarebbe veramente un doppio miracolo se veramente rivitalizzasse anche Koop Meiners. Però già io ho dei dubbi su Douglas. Figurati poi su Koop Meiners stesso. Vai Gabri, che stiamo per salutarci.
4: Ciao Quinti, guarda Roma, ma la
0: Leonardo.
4: squadra contro il Milan è un po' obbligata. Chi dice vuole un centrocampo a tre non
0: No,
4: si rende conto
0: no,
4: che la
0: adesso
4: Juventus ha solo
0: no.
4: tre centrocampisti
0: No, ma
4: ruolabili,
0: adesso no, no, no.
4: Douglas Luiz, Locatelli e Koop Meiners. Gli altri sono indisponibili, chi addirittura è andato sotto i ferri. Quindi centrocampo a due per forza. Davanti, credo che con Sesavo in forma, Nico ha impressionato e quindi verrà riproposto. E Boga sarà preferito a Ibekovic, perché l'allenatore ancora non lo vede pronto. Forse avrà minuti, se la partita lo consente, durante la gara. Davanti, Colomani con prima scelta nella sostituzione, forse l'ultimo quarto d'ora, Voltemade.
0: Sì, no, no, ma aspetta, non so se tu ti riferisca a me, io in centrocampo a tre non intendo adesso, ho detto in un futuro prossimo, è chiaro che adesso no, non adesso non cambierà sicuramente, adesso, però come centrocampista volendo, se sta bene, se è recuperato, avresti anche McKennie, però è chiaro che adesso non può giocare a tre, perché Sarr non so nemmeno se sia convocabile domani, vediamo quello che dirà Spalletti, gli altri sì, più o meno sono più o meno obbligati, diciamo così. Ne abbiamo un altro, Gabri, prima di salutarci, vai.
5: Ciao Carlo da Torino, io vi dico per la formazione, occhio alla sorpresa, Koop Meiners con Nico Gonzalez a sinistra e fuori Boga, perché comunque bisogna dirlo ragazzi, Boga nelle prime due è stato abbastanza deludente, arruffone, sconclusionato e purtroppo forse bisogna fare una valutazione generale che l'anno scorso forse all'inizio ha fatto più di quello che sono le sue qualità. E secondo me Boga è più questo che quello che abbiamo visto l'anno scorso e secondo me domani, domenica non parte.
0: Staremo a vedere, dai, non lo so, un po' troppo cattivello con Boga. L'anno scorso è stato decisivo spesso, quasi sempre da subentrante per carità, però giustamente la Juventus, vabbè, 4,5 milioni lo ha riscattato, ci mancherebbe altro. Staremo a vedere, dai ragazzi. Io però, tu hai detto Cop Manners, non lo so, non credo che lo faccia partire dall'inizio e non credo che quel gol basti per Cop Manners. Dirci se è ancora un giocatore, diciamo, di un certo livello, dovrà dimostrarlo ancora, dovrà fare delle prestazioni, diverse prestazioni. Caro Gabri Latini, siamo giunti al termine, grazie a tutti voi. Domenica ovviamente siamo qui, ragazzi, con Colpo di Tacco, quindi buona serata, buon weekend e buona partita, sicuramente la vedrete insieme a noi durante Colpo di Tacco. Ciao.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande. Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 18:33.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Kremlin Peskov commentando il colloquio di oltre 3 ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
10: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
8: La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi e rischia di diventare una forever war in Medio Oriente. Lo ha detto l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto, ha spiegato Panetta, alleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in Iraq e in Afghanistan.
9: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Una auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di 2 morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
8: Aveva strangolato il vicino uccidendolo, poi aveva dato fuoco all'abitazione inscenando persino un suicidio, ma dopo 2 settimane di indagini serrate è stato smascherato e arrestato con l'accusa d'omicidio. Svolta nel caso della morte di Roberto Iavichella, 60 anni, ritrovato senza vita a Vigevano lo scorso 23 agosto. Una morte che inizialmente sembrava essere stata causata proprio dalle fiamme divampate in casa, ma che ha poi portato al fermo di Francesco Manfrin.
9: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'euroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica all'Avana.
8: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, trionfa al Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell a completare il podio Verstappen, poi il McLaren di Piastri e Norris, solo 6° Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente ritiro per Leclerc al 2° giro, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera
13: è l'unica che conta.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Intanto si presenta un allenatore alle idee chiare, che è riuscito a farsi fare una squadra forte. E nonostante due partite ci sono dei principi di gioco già molto riconoscibili. Allenatore che si è fatto apprezzare, lo conosciamo fin da quando era allo Sporting Lisbona, e perché aveva fatto vedere a tutto la qualità di gioco che esprimeva la sua squadra, addirittura al Braga. È una squadra immediata, è una squadra, come dite voi, verticale, una squadra a piombo, è una squadra che va dritto per dritto, molto, molto veloce nel ribaltamento dell'azione. Ti costringe a usare un motore della loro uguale alla loro stessa cilindrata, perché sennò poi rischi di arrivare tardi agli appuntamenti. È una squadra che ti viene addosso, che ti crea questi continui microduelli, ed è un, se li sai leggere in anticipo, se ti sai muovere in anticipo, è un qualcosa che puoi usare, ecco, perché l'aggressività degli avversari va sempre usata, non è che ti debba creare un problema, un timore. Una bella partita perché Juventus Milan e naturalmente solamente noi proveremo a farla la partita, proveremo a esprimere quella che è la nostra voglia di provare a vincere la partita.
13: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
18: Buona partita! Hai visto, Manu, che abbiamo cambiato l'intro? Cioè, ho cambiato l'intro.
19: Avanti.
18: E che faccio? Buongiorno, buongiorno alle 7 di sera.
19: Buonasera, buonasera.
18: Lo so, però sfruttiamo il fatto che siamo nel prepartita e quindi buona partita, buona partita. C'è Manu oggi. Wow, è il primo prepartita che facciamo insieme.
19: Posso dirlo in diretta, che culo.
18: Tra l'altro vorrei dire che in questo momento di due non ne facciamo uno, però quelli sono dettagli. A me gira la testa come, che non so, mi sembra di essere sulle montagne russe, cosa che tra l'altro io odio, però è così. A Torino ha fatto fresco per 5-6 giorni, una settimanella, e adesso sono di nuovo andate su e c'è un'umidità che la metà basta, ma in teoria da mercoledì.
19: Ma siamo in Cambogia?
18: Eh?
19: Siamo in Cambogia.
18: Ma secondo me sembra proprio la foresta amazzonica, Vietnam. Questi posti qua. Cioè, ho un caldo e un'umidità che come fai due passi. Io giuro, raga, lo so che non sembra, ma io mi sono lavata i capelli ieri sera. Dovrei rilavarli. Ho fatto la piastra prima di uscire, sono un disastro. Ma vabbè, questi sono piccoli problemi femminili, ma va bene lo stesso. Diciamo che Manu non ha il problema della piastra sui capelli. Possiamo dirlo?
19: No, quello no. Però in compenso sto sudando.
18: Va bene, allora, siamo pronti per avvicinarci a questo super big match di questa sera, il primo big match della stagione, big match che inizierà a dare e a dire qualcosa di concreto. su quello che sarà il percorso della Juventus in questa stagione. Tra l'altro, scusate, ma complimenti al Frosinone che, a parte la partita con noi che chiaramente è stata persa, ma nonostante questo il Frosinone ha di nuovo vinto, quindi ha pari punti con noi in questo momento, per cui se noi non dovessimo fare risultato e punteggio pieno questa sera, praticamente saremmo a pari punti. Credo che sia il momento della verità, questo qua della partita del Milan per la Juventus e per il Milan. Questo è un po' il discorso, perché sono le due squadre che in questo momento sono un po' più con il punto interrogativo, visto quello che è successo anche nella passata stagione. Ma io devo dire che normalmente la mia giornata sportiva va di pari passo con quello che succede in MotoGP e in Formula 1. C'è stata la Formula 1, c'è stato il Gran Premio di Monza quest'oggi, che è iniziato malissimo con Leclerc che ha fatto un botto clamoroso, però poi ha vinto Antonelli e quindi chiaramente siamo comunque contenti per la vittoria di Antonelli, e quindi potrebbe uscire un pareggio.
19: Chissà come mai.
18: In che senso?
19: Ha vinto Antonio.
18: Vabbè, ma c'è un'astronave sotto al sedere, alla Mercedes.
19: È un caso che vincano sempre loro.
18: Ah, infatti, no, c'è però possiamo dire che ha l'astronave sotto al sedere, quindi sono nettamente più forti degli altri, ma lui è nettamente più forte del suo compagno di squadra.
19: Stavamo bevendo il caffè, mio cognato legge sul telefono. Ah, Leclerc è uscito.
18: Sì.
19: E io ti ho pensato.
18: Grazie per avermi pensato. Io ero lì che ancora un po' piangevo. Cesco 64M, siamo solo alla terza giornata. Lo so, non è che ho detto che si capirà oggi se la Juve o il Milan potranno vincere lo scudetto. Ho detto che sarà la prima partita concreta in cui si capirà che tipo di campionato potrebbe capirsi, che tipo di campionato potremmo vivere. Perché se già te ne prendi e perdi male contro il Milan, la situazione potrebbe essere e iniziare a essere un po' particolare. Se invece fai una prestazione di un certo tipo, sei bene o male, ti trovi bene o male a livello del Milan, diciamo che inizi a pensare qualcosa di positivo. Anche perché se andiamo a guardare quello che è successo ieri, la Roma, posso dire sculata, sì, la sculata alla fine. L'Inter l'ha sculata alla fine, ma possiamo anche dire che l'hanno persa, cioè se la sono, l'hanno buttata. Io ho dei vaghi ricordi di situazioni con Allegri in panchina alla Juventus molto simili a quelle che i tifosi del Napoli hanno vissuto ieri sera. Dico però solo questo.
19: Ieri in conferenza post partita ha detto: questo risultato, in poche parole, mi ha ricordato, dando una frecciatina all'Inter, quando noi abbiamo vinto qui 3-2 all'ultimo e abbiamo vinto lo scudetto.
18: Sì, va bene, ok. Ricordi di, cioè, non si vive di ricordi, caro Allegri.
19: Aveva lo squadrone.
18: Ma tu lo sai che Allegri ha un record negativo con questa sconfitta di ieri. Per cui diciamo che anche le altre big l'hanno abbastanza risolta nei minuti finali. Per cui secondo me questa può essere una partita che potrà dare almeno qualche risposta rispetto al mercato che è stato fatto, rispetto a quelle che possono essere i punti di forza o i punti deboli di questa Juventus. Secondo me questa partita inizia a significare qualcosa di importante, con tutto il rispetto per il Frosinone e per il Parma, chiaramente. Ok che abbiamo degli infortunati e su questo si sapeva, ma contro questo Milan quelli che ci sono bastano e avanzano, con la difesa che si trovano loro. Se questa partita non la porti a casa, allora siamo veramente scarsi, niente alibi. Massimiliano da Roma. Ciao Chiara, mi privo del piacere di vederti perché guardo la finale di pallavolo, ma ti ascolto. Forza Juve, Valerio da Pisa. Vorrei essere una fan della pallavolo anche io, ma purtroppo non riesco a farmela piacere.
19: Sai che a me piace?
18: Io non riesco a farmela piacere, infatti. Cioè, per carità, se vince l'Italia sono contenta, però è uno sport che proprio non riesco a farmi piacere. Non lo so perché, però vabbè. Se ci sono le Olimpiadi, la guardo chiaramente.
19: Nasce perfetto.
18: Lo so, ma io ho un caldo allucinante, ma è normale.
19: Stavo per dire la stessa cosa.
18: Ma è normale questa roba.
19: Scusate, ve l'ho della diretta. Hai messo clima di là?
18: Eh sì.
19: E da qui secondo te io ci vedo.
18: Cioè, è ghiaccio. Adesso ho messo fan. 22.
19: No. Sali, devono lavorare in simbiosi. 25.
18: No, cioè io veramente mi sto sentendo male. Cioè, fa un caldo torrido.
19: Ho detto che sto sudando.
18: Potrei collassare in diretta. Sai che comunque ci farebbe finire virali, se io collassassi in diretta. Cioè, nel senso, sarebbe molto divertente, credo. È arrivato già un messaggio. Anzi, due. Sentiamo magari il primo messaggio vocale. Poi andiamo a vedere quella che potrebbe essere la probabile formazione della Juventus. Sì, sì, aspetta.
14: Ciao Chiara, Ivan da Milano. Allora, io sono sempre stato contento di aver confermato Spalletti, per carità di Dio, tutto quello che vuoi. Però comincio a soffrire un po' le sue conferenze stampa, sempre con quel velo di lamentela. Cristo, su un po' di morale, cioè i giocatori ce li hai, cioè abbiamo bisogno di giocare a calcio, non di lamentarsi sempre. Ecco, vorrei vedere uno Spalletti un po' più reattivo, un po' più sorridente. A me sembra sempre un funerale quando lo vedo. Vabbè, speriamo bene, forza Juve.
18: Allora, guarda, posso dirvi, e poi sentiremo un po' di parole di Spalletti di ieri, che questa sensazione qua l'hanno avuta in tanti tifosi della Juventus ieri. L'ho letta molto sui social, questa sensazione qua del fatto che Spalletti comunque abbia sempre questo vena polemica su quello che è lamentoso o lamentina, diciamo come preferite, su quelle che sono state le scelte, su quello che è arrivato dal mercato, eccetera eccetera. Questo è vero. Io credo che faccia un po' anche parte del suo personaggio. Credo. Sleepwalker Finn, eccola qua, mi sa Leati diversamente empatica con sport limitro, filmata a supporto generale. In realtà non è vero, perché ad esempio io amo il curling, chiaramente il pattinaggio artistico, perché l'ho fatto per anni a livello agonistico. Amo il tennis, amo da prima di Sinner, anche perché non tifo Sinner ma tifo Alcaraz e tifavo Nadal, quindi amo la Formula 1, la MotoGP, amo lo sci, amo il nuoto, i tuffi, cioè io amo tanti sport che non sono il sport di primaria importanza purtroppo in Italia. La pallavolo no, ma anche quando ero piccola, cioè sai quando dici provo a fare pallavolo, è una roba che proprio non... che no, quindi non ci... Vai, vediamolo subito!
20: La curiosità di oggi è, girovagando per lo stadium, papà milanista e nome di...
21: Matteo
20: Juventino. Fai capire a papà perché ha sbagliato squadra.
21: Perché è nato così.
20: Tu sei nato invece così, quindi è il bello dello sport.
22: Io invece, se posso, non sono riuscito a farlo diventare milanista perché tra zii e nonni hanno vinto loro.
20: Stasera che partita chiediamo a lui, poi vediamo se dice una cosa giusta. Che partita ti aspetti, papà rossonero?
22: Proprio dal cuore, molto equilibrata.
20: Sì.
22: Però un pronostico secco, 3-1 per il Milan, gol di Rabiolex.
20: Ah. Milan meglio della Juve in fase di costruzione, ricostruzione? Dimmi la tua, perché devo capire.
22: Allora, col gioco di Amorim siamo cambiati un po'.
20: Sì.
22: Rispetto all'anno scorso.
20: In meglio.
22: Le prime due partite, perché l'anno scorso queste prime due partite le avremmo perse. Ok. Vediamo come va. Questo è il primo test vero, in realtà.
20: Papà ha fatto i compiti male, malissimo, perché chi è che vince stasera?
21: La Juve.
20: E chi segna?
21: Pensaci
20: bene.
21: Bremer.
20: Di testa?
21: E con
20: Sessano. 2-0.
22: 3. Ah, oh, fai uno.
20: No, 2-0. Bravi, complimenti, così.
18: Che carini, vabbè, sono molto felice di una cosa, che quando e se avrò dei figli, a me questa cosa non succederà. Posso dirlo? Perché tutta la famiglia è juventina, a parte mia nonna, ma è veramente in super, che è tifatoro, ma è veramente in super minoranza, quindi non credo che possa succedermi una cosa del genere, però adesso, a parte gli scherzi, veramente bello il calcio che unisce, e grazie ad Antonio per il video, e tra l'altro molto molto bello, anche perché molto spesso i genitori in alcuni casi i genitori non lasciano possibilità di scelta e fanno veramente fatica ad accettarlo, invece molto molto bello questo contenuto, molto carino. Pompeo Juve, ti invito al mare se vuoi. Guarda, io non ho fatto neanche un giorno di mare perché il pensiero di andare al mare con questo caldo, poi io non sono molto tipo da spiaggia, mi fa venire ancora più male. Io amo il mare, cioè io amo tutto quello che succede in inverno e il mare lo amo d'inverno. Allora, andiamo.
19: Quindi sei tu che hai fatto la canzone Il mare d'inverno.
18: Il mare d'inverno. Sleepwalker Fini, un punto su Mattarella fresco di trullo. Alcaraz, accento sulla seconda. No, rimane il tennista di miglior talento sul circuito, discutibili gli outfit. No, per me resta Alcaraz e non Alcaraz, perché non ce la faccio così. Allora, vediamo quella che potrebbe essere in tutto ciò la probabile formazione della Juventus, con qualche ballottaggio ancora. Sì, però io la dico, poi ce la mandi. Nel frattempo io dico quella che potrebbe essere, poi ce l'avremo anche sotto forma di grafica. Allora, c'è qualche ballottaggio, ma tendenzialmente dovrebbe essere questa qua che vi sto dicendo adesso. Con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi in vantaggio su Lloyd Kelly, che sembra essere sempre più la seconda scelta per la difesa della Juventus, e Çelik, vabbè, Cambiaso tanto non c'è, e quindi Locatelli e Douglas Luiz ovviamente in mediana. Direi che in questo momento l'accoppiata è stata trovata, con Seisao, Nico Gonzalez, Boga e Kolo Muani. Questa dovrebbe essere la formazione titolare della Juventus. Ci sono tantissimi giocatori indisponibili, perché questo, ragazzi, è da sottolineare. Chiaramente Yıldız, chiaramente Thuram, McKennie, Cambiaso, Ekator. Ce ne sono veramente tanti di giocatori indisponibili. Però io la penso come l'ascoltatore di prima, nel senso che secondo me la Juventus potrebbe sfangarla, ecco, e dovrebbe sfangarla, perché secondo me il Milan è messo peggio. Vi leggo quella che potrebbe essere invece la formazione titolare del Milan. Chiaramente questa cosa qua la facciamo nei big match, con Maignan in porta, Ila, De Winter, Pavlovic in difesa, Chukwueze, Modric, Musa, Bartesaghi e Rabiot, Salmakers e Gonzalo Ramos. Il dubbio è Chukwueze, e attenzione perché c'è Moreira che scalpita. Rabiot e Salmakers sono sulla tre quarti e Gonzalo Ramos chiaramente resta davanti. La difesa del Milan, ragazzi, è sicuramente molto molto rimaneggiata, perché è vero che ci sarà Hila, ma c'è De Winter titolare e Pavlovic non è sicuramente in questo momento al top del top del top. Quindi vedremo. Formazione prevedibile e da tifoso condivisibile. Ditemi, ragazzi, iniziamo a entrare nel vivo della partita, del prepartita. Quindi ditemi, mentre vediamo anche le immagini fuori dall'Allianz Stadium, Allianz Stadium che si sta preparando a vestirsi a festa, se la formazione vi convince, punto primo, e come finisce la partita e chi deciderà la partita. Poi iniziamo a sentire anche quelle che sono state le parole di Spalletti. Gasperini unisce e ama, Spalletti no comment, Pietro la provincia di Roma. Capisco, però dall'altra parte in questo momento io credo che non sia molto producente, ma anzi sia molto controproducente iniziare a criticare l'allenatore. Cioè, quello che io ho sempre condiviso molto poco dei tifosi della Juventus è questa divisione che tutte le volte c'è: Conte sì, Conte no, Allegri sì, Allegri no, Spalletti sì, Spalletti no. Cioè, non c'è unità di intenti. Io, ma vi faccio proprio un esempio molto molto, no, non lo faccio perché sennò mi prendo gli insulti, quindi non lo faccio. Però il tifoso della Juventus è molto critico e molto spesso non è lineare, ecco, non han tutti lo stesso pensiero. E questa cosa qua, onestamente, secondo me può essere anche un po' controproducente, sinceramente, non mi fa impazzire. Io credo che in questo momento criticare Spalletti, quando, per carità, ribadisco, lo comprendo, Pietro, comprendo il tuo pensiero, perché è vero che è fastidioso sentire molto spesso le lamentele, soprattutto per un allenatore che sa benissimo qual è la situazione societaria in casa Juventus. Però in questo momento, secondo me, criticare Spalletti è un po' controproducente, ecco, questo è un po' la sensazione che ho io. Poi ribadisco, magari mi sbaglio. Omino bianconero non è che rimaneggiate la difesa titolare del Milan, Gabbia e De Winter cambia poco. No, secondo me Gabbia è meglio di De Winter, però è rimaneggiata perché gioca De Winter e non gioca Gabbia, che ad oggi è il titolare del Milan, ma non ci sarà e non sarà a disposizione per delle problematiche fisiche. Però Gabbia in questo momento è il titolare del Milan, De Winter è l'alternativa a Gabbia. Cesco 64M, sarebbe stato meglio aver avuto Conte in panchina da qualche parte. Io Conte non lo voglio neanche vedere a Torino, figurati sulla panchina della Juventus. A proposito di tifosi che si dividono, non riusciamo ad essere d'accordo neanche sul fatto che dopo tutto questo

0: Quindi appunto hai Spalletti,
1: che sai che comunque al 90% ti fa fare il salto. O se no,
0: ma Conte non è più tanto quello, però è a Napoli, no, raga.
1: Ti rispondo con una domanda: chi ci metteresti?
0: Nessuno, c'è Spalletti.
1: No, dico, se mai malauguratamente.
0: No, ma dicono che sarebbe stato meglio avere Conte in panchina. Cioè, c'è Spalletti, un allenatore comunque di prima fascia,
1: Siamo, aspettiamo a dicembre e poi ne
0: riparliamo. Ok, perfetto. Sleepwalker Fini, in generale come figurine siamo favoriti. Poi Palesovic 85, basta Conte, Spalletti fallisce, c'è già pronto. E poi professore Papel, che sono due diversi, solo che il colore era simile. Se Spalletti fallisce, c'è già pronto Conte con un contratto. Sleepwalker Finn, la capacità di Missalati di crearsi nemicizie social dovrebbe essere oggetto di studio, nonostante la mediazione del sommo Mattarella. Vabbè, ma ribadisco, io non voglio fare amicizia, nel senso. Se, lo so che io sono, cioè non puoi provare un sentimento indifferente nei miei confronti. Io mi ami o mi odi, cioè non c'è una via di mezzo, perché
1: o
0: non
1: bianco o nero.
0: Cioè sì, o bianco o nero, ma ne sono consapevole, però fa parte proprio del mio carattere anche nella vita. Dica, che succede? Cosa hai fatto? Non ho visto. Ah, ok. Eccola, grazie Manu che ci ha preparato mentre stavamo parlando e discutendo sul mio carattere pessimo, che sono consapevole di averlo. La formazione probabile della Juventus di questa sera col Milan, con, come abbiamo detto, Vicario in porta e abbiamo un portiere, già questo è... Hola! Non vi dico quello che mi ha scritto Manu sulla situazione portieri durante la partita col Parma, però va bene. Non ti sento.
1: Non mi ricordo.
0: Io sì. Sì, hai parlato di Di Gregorio, poverino, che neanche c'è più. Ah, okay. Vogliamo parlare di Vlahovic? No, perché poi se vogliamo parliamo.
1: Che lui non l'avrebbe preso, una roba del genere.
0: Sì, una roba del genere.
1: È molto probabile comunque.
0: Vabbè, perché se vuoi parliamo di Vlahovic, che ne ha già fatti 4 in Turchia.
1: Sì, vabbè.
0: Però...
1: Ma la sceneggiata di ieri, lui può giocare in quei posti.
0: Sì. Vabbè. Non volevo divagare, scusate.
1: Sai che nel campionato
0: che abbiamo
1: di Serie
0: due...
1: B e di Serie C li faccio anch'io i gol.
0: Sai che, allora, premesso che sono molto contenta dell'arrivo di Voltemade, ma sai che abbiamo i nostri due attaccanti?
1: Scusa.
0: No.
1: No. John.
0: Ma perché? Ah, no.
1: Per i veri intenditori, no. Lui è John.
0: Ok, va bene per voi, ma noi abbiamo due attaccanti che l'anno scorso insieme non hanno fatto, hanno fatto 5-6 gol. Dico solo questo. Però vabbè, speriamo. Kalulu a destra, Bremer e Lukumi in mezzo, Celik a sinistra, Locatelli e Douglas Luiz, come abbiamo detto, in mediana, Conceição a destra, Nico Gonzalez sulla tre quarti centrale, Boga a sinistra e Colomuani come terminale offensivo. Poi, ribadisco, adesso ci dobbiamo fermare un attimino, ma come rientriamo iniziamo a sentire alcune di quelle che sono state le dichiarazioni di Spalletti nella conferenza stampa di ieri, perché ha toccato anche il tema centravanti e ha toccato anche i punti che riguardavano Colomuani e Voltemade. A tra poco!
2: Domenica Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes, che partito dall'ultima casella riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio, Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc a terzo giro, il monegasco uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio: si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone, che dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe. 1-1 tra Parma e Monza, al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40° del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore, che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa.

0: che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia Zander-Lasini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino, con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. Domenica Sport.
3: Eccoci, seconda parte di Domenica Sport. Vi abbiamo già fatto vedere quella che potrebbe essere la formazione della Juventus, che tra pochissime ore, anzi tra esattamente 1 ora e 40 minuti, scenderà in campo allo Stadium contro il Milan per il primo big match della stagione. Ma andiamo subito fuori dallo Stadium. Ciao Antonio!
4: Ecco l'arrivo del pullman, rigorosamente in diretta qui dallo Stadium, atteso dai tifosi della Juventus, che naturalmente hanno molte aspettative. Tutto lo si dovevano chiedere, ragazzi, cosa vi aspettate?
5: Forza Juventus!
4: Anche qui risultato pronostico 1-0 Juventus. Speriamo 2-0 per la Juventus. Mi dici una cosa, da chi hai più di chi hai più fiducia per una partita come questa, un primo big match? Nico Gonzalez, grazie, buona partita. Eccoci qua, andiamo. Avevo inquadrato degli amici che arrivano dalla Puglia, arrivano un po' da tutta Italia, a dire il vero. Voi da dove arrivate?
3: Dov'è? Antonio, sei bloccato.
4: Sicilia, Palermo. Ai ai ai ai, siamo bloccati.
3: Con la voce no, bloccati. Con l'immagine sì.
4: E allora mi fermo, magari l'immagine tornerà. Dalla Puglia, da Bari, Gioia, padre e figlio.
6: Di Bari.
4: Gioia del Colle, provincia di Bari, con quelle aspettative. Ciao, ciao.
6: Sperando di vincere almeno 2-0.
4: Per quest'anno invece chiediamo al figlio, che lo vedo moderatamente ottimista o realista. Realista, dimmi la tua su questa Juve.
7: L'unica cosa certa è che forza Juve. No.
4: Ecco, lui ha detto, me l'aveva detto, non c'è cascato nella trappola. Eccoli qua, li inquadriamo da Bari, siamo tornati. Da Bari con furore,
5: mi avete detto che siete partiti a che ora? Di ieri sera, dillo di ieri sera, perché la nostra Chiara Leati in studio, magari lei alle 10 di stamattina era ancora a riposare,
8: sì.
5: Tu invece eri già in viaggio da un bel po'. E ritornerete appena terminata la partita per un bel ritorno di quanto tempo, quanto dura questo
6: tempo? 12 ore verso le 13 di domani.
5: Allora facciamo la versione migliore, la Juve vince, il ritorno com'è? Fino a Bologna di cosa si parla? Fate gli highlights, si parla solo di Juve, della grande Juve. Grazie del vostro sorriso, grazie della vostra juventilità, grazie a Radio Bianconera, grazie a voi per la pazienza. E come vedi, poi si torna subito a combattere in prima linea dallo stadio. Amici juventini, un volto che conoscete anche, mi dici la tua, caro? Stasera mi dici perché Colomani stasera si sblocca?
9: Milan parla qui per prendere un pareggio. Il Milan viene qui per attaccare, si gioca la partita, si apriranno gli spazi e Colomani andrà a nozze.
5: Andrà a nozze e non con i picchi secchi, non con i picchi secchi. Buona partita, carissimo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Un saluto a tutti. Guardate, i tifosi della Juve sono incredibili. Erano qui in tantissimi. Da dove? Da dove? La crema, qui siamo già più fortunati. Prima partita dell'anno che guardi? Della Juve, sì. Juventina da sempre, eh? O con V? Ah, porta il figlio, esatto. La mamma, la nanna. Che stagione ti aspetti quest'anno? Non guardare il figlio, non vale copiare, non vale copiare.
10: Che vengono in Champions.
5: Voglio che vengano in Champions, non me la conta giusta la mamma, eh?
9: Anch'io non me l'aspetterei la vittoria.
10: Almeno in Champions.
5: Almeno
9: in Champions League. Rimaniamo umili perché troppa ambizione, poi ci rimaniamo male a fine anno.
5: Quanta saggezza, quanta saggezza. Un nome vi lascio andare, un nome. Ala Begovic. Anch'io, 2 Alibegovic, vince Alibegovic 2-0, in attesa di vivere questa partita. Stavo guardando un po' intorno, Chiara, se vuoi sono a tua disposizione, altrimenti io mi dirigo come ho fatto, hai visto prima, sono riuscito.
8: Sì.
5: Cercavo una famiglia rossonera, bianconera, e ho capito che in quella famiglia un bambino è figlio juventino, papà milanista, ci ha spiegato i motivi, è nato così, non potevo scegliere altrimenti. Papà si tiene, la fede la puoi cambiare.
3: Allora, io farei una cosa, Antonio, visto che il collegamento è un po' ballerino, se tu poi trovi altri tifosi un po' particolari, ci mandi il video, così sì. Noi abbiamo contributi costanti per tutta la puntata fuori dallo stadium.
5: Assolutamente.
3: Va bene?
5: E coperture, naturalmente, per vivere
3: esatto.
5: La partita di questo Juventus-Milan. Grazie,
3: grazie Antonio.
5: A voi.
3: Ciao. Ok, abbiamo visto quindi in diretta il pullman della Juventus che è entrato allo stadium e di conseguenza tra un pochino, direi una ventina di minuti, più o meno, forse una mezz'oretta, arriveranno anche le formazioni ufficiali e soprattutto la formazione ufficiale che ci interessa. Manu, mi fai vedere o fai tu quello che vuoi? Mi mandi un estratto della conferenza di Spalletti? Se ce l'hai, io chiedo, io farei sentire quello che ha detto sul discorso di Voltemade e Colomani, che ha parlato della situazione attacco, eccetera. Ce l'abbiamo? Ottimo, vai, sentiamo Spalletti.
11: Allora, inizialmente penso di non farlo partire, però è una cosa che siamo andati a prenderlo, abbiamo fiducia nelle sue qualità, però è per cui è una cosa possibile che possa far parte della partita a gara iniziata. Un calciatore che sa giocare a due, perché è uno che va in giro, è uno che viene a relazionare dove gli pare con i compagni di squadra, e lo fa anche perché lui si crea quello spazio poi da riattaccare successivamente dopo essere venuto a fare superiorità. A chiamarti fuori, ti riattacca a quello spazio che tu lasci per andarlo a seguire, per andarlo a marcare. Per cui può giocare benissimo, se la domanda è riferita a Colomani, può giocare benissimo insieme a lui, ha questa possibilità anche del gioco aereo di poterci giocare anche in verticale addosso a lui, perché riesce a spizzare, riesce a colpire di testa con la caratteristica della sua altezza. Vediamolo poi in pratica da un punto di vista della persona, una persona straordinaria, proprio te lo fa vedere subito la qualità caratteriale che ha di stare dentro un gruppo, di stare dentro una squadra, per cui c'è solo da farlo giocare e si comincerà domani.
3: Quindi Spalletti lo ha annunciato, Voltemade stasera gioca, perché lo ha detto, come vi abbiamo fatto vedere nella formazione ufficiale, nella probabile formazione, quasi sicuramente Voltemade partirà dalla panchina e dall'inizio ci partirà Colomwani, ma la sensazione è che potrebbe non esserci il cambio Colomwani-Voltemade, ma potrebbe magari esserci un cambio con Nico o con Boga, in sostanza non un cambio ruolo su ruolo, ma magari far giocare Colomwani insieme a Voltemade, visto che io ribadisco non amo particolarmente Colomwani e lo continuo a sottolineare questo discorso qua.
8: Non l'avevi mai detto.
3: No, vero? Però per il momento, ma per far rendere al meglio Colomwani c'è bisogno di qualcuno che riempia l'area di rigore. Ecco, secondo me giocando insieme a Voltemade Colomwani può fare esattamente quello che sa fare bene. Ecco, io mi aspetto quindi non di vedere un cambio Colomwani-Voltemade, ma di vedere un Colomwani giocare insieme a Voltemade nella seconda parte della partita, in base poi chiaramente anche a come si metterà la partita, perché è chiaro che se la Juve è in vantaggio è difficile che Spalletti possa giocare con due prime punte, o meglio, una prima punta e uno che fanno passare per prima punta, ma che oggettivamente non è una prima punta, perché Colomwani non lo è.
8: La seconda?
3: Sì. O una terza, no, scherzo, non mamma vi arrabbiate mia, guarda, subito.
8: Stasera, visto che vediamo il primo tempo insieme sicuramente, se segna Colo, fuori.
3: Perché guardiamo il primo tempo insieme?
8: Perché nell'intervallo poi vado via.
3: No, potresti guardare tutta la partita.
8: Vediamo, adesso
3: non lo so. Dai, su, basta che non spoileri, perché voi non sapete Manu che combina.
8: No, l'ho fatto una volta, ma perché...
3: L'hai fatto almeno due.
8: No, una volta.
3: Vabbè. Vabbè, volta comunque, sì. Comunque veramente una roba.
8: Ma era talmente importante la partita. Era certo. La partita.
3: Certo. Una roba vergognosa. Dico solo questo. Vergogna. Come direbbero gli inglesi, shame on you. Che non è shame on you, ma è shame on you.
12: Vergogna.
3: Esattamente. Abbiamo un messaggio vocale da sentire? Sentiamo.
8: Ciao, sono Lukumi.
3: E giocherò.
13: Chiara Stefano da Roma. Chiara, ringraziamo come lì. Se ne era per lui, può essere Gasperini che allenava la Juve. Guarda che ha creato con un anno. I giocatori che dicevamo dell'Atalanta erano forti perché erano allenati da lui. Adesso sono diventate tutte pippe. E quelli forti sono quelli dell'Atalanta. E quelli forti sono quelli della Roma, scusate. Mamma mia, che peccato. Con Gasperini se lo sarebbe volato.
3: Io continuo a pensarla in un
8: calma,
3: modo.
8: Molta
3: a
8: calma.
3: Parte appunto calma. Ma io in realtà la penso proprio in un modo. Cioè, se noi avessimo avuto Gasperini e la Roma avesse avuto Spalletti e fossimo stati in questa situazione, avremmo detto la stessa roba. Vedi come lì potevamo prendere Spalletti, invece abbiamo preso Gasperini che poteva allenare solo l'Atalanta. Con il senno di poi è semplice, e ribadisco, io sono l'ultima che difende Common Lee, perché per carità del cielo non mi è piaciuto dal giorno zero, quindi figuriamoci, ma su certe cose secondo me è facile col senno di poi. Non è detto che se ci fosse stato Gasperini sulla panchina della Juventus sarebbe volata, come non è detto che non lo avrebbe fatto, quindi non abbiamo la controprova, perché scusatemi, ci sono allenatori che fanno molto bene in alcune piazze e allenatori che fanno meno bene in altre piazze, anche perché comunque a prescindere da tutto Roma è una piazza molto complicata, sicuramente su questo siamo certi al 100%, ma ricordiamoci una cosa, che la pressione del dover vincere che c'è alla Juventus non c'è a Roma e non c'è a Bergamo. E essere sulla panchina della Juventus e complicato e sarà complicato per qualsiasi allenatore si siederà lì sopra, perché sarà sotto la lente di ingrandimento e nel giudizio totale ogni volta che la Juventus scende in campo, e anche quando non scende, perché siamo qua a criticare, tra virgolette, ho sentito criticare Spalletti per la conferenza stampa. Nel frattempo stiamo vedendo la Juve che appunto è entrata sul terreno di gioco allo stadio e saluta i tifosi. Bellissime le t-shirt, bellissime, sono d'accordo. Tra l'altro, eccolo. Sì. Quindi ribadisco, io non... col senno di poi per me è facile, soprattutto non è questione di senno di poi, ma è anche questione di non avere la controprova. Sleepwalker Finn, stavolta devo essere d'accordo con... Grazie. Claudio Bellon, ciao a tutti. Io e mia moglie siamo appena arrivati allo stadio, questa sera solo un risultato, dobbiamo assolutamente vincere. Ciao Claudio, tifa anche per noi. Sleepwalker Finn, Matta, tu hai il trullo, capisco che non lo dichiari, ottima architettura regionale.
8: Magari, avercelo, guarda. Non sì. Sarei qui adesso.
3: Anche perché lì che sta dicendo che vuole andare giù, se avesse il trullo sarebbe già andato giù.
8: Comunque, tornando al discorso di Roma, Gasp, eccetera.
3: Yes.
8: Alma.
3: Sì,
8: siamo alla terza di campionato. Infatti. C'è ancora la Champions in mezzo. Roma comunque è sempre una piazza difficile, calda.
3: Ma comunque meno come, difficile, no, della certo, Juve.
8: Però comunque... ciò non toglie che lui il suo lo sta facendo.
3: Ma guarda che a me, ad esempio, Gasperini piace come allenatore.
8: A me è piaciuto.
3: A me piace e lo dicevo l'anno scorso, io lo avrei preso Gasperini, quindi figuratevi. Però ribadisco, cioè, non avere la controprova non fa dire se ci fosse stato Gasperini saremmo volati o se ci fosse stato Gasperini saremmo arrivati in Champions l'anno scorso. Questo, raga, non si può dire. Poi tra l'altro leggevo anche prima il messaggio di Pietro che dice Gasperini unisce e ama. Sai qual è il discorso? Gasperini unisce e ama quando le cose vanno bene, perché io non so se vi ricordate quando le cose non andavano particolarmente bene. Cioè Gasperini è quello che non ha risposto a delle domande in conferenza stampa di una giornalista. Gasperini è quello che se le cose vanno male spara sulla società, sui giocatori. Cioè non è un carattere semplice quello di Gasperini, quindi finché le cose vanno bene Gasperini sì, ma quando le cose vanno male, io mi ricordo i nostri colleghi, quando si parlava di Gasperini ipotesi Juventus avevano il terrore di andare in conferenza stampa con Gasperini. Quindi con calma, ecco, sono passate 3 giornate.
8: Vabbè, comunque nel caso in una società Juventus con la J maiuscola magari certi atteggiamenti non li avrebbe avuti.
3: Ma li avrebbe avuti perché non è più la J maiuscola in questo momento. Quindi. Basta caldo, non lo sopporto più e li fanno giocare alle 15. Non ho parole fino alla fine. Massimo da Venezia. Raga, qui piove. Ah, Giovanni da Brasile. Piove, ma comunque in questo inverno rigido ci sono 25 gradi. Per carità, siamo in spiaggia, collegamenti fatti, birra gelata, carne cuoce e aspettiamo Juve Milan. Beh, però che bello,
8: Giovanni, questa non me la dovevi fare.
3: Scusa, tu guardi la partita con noi, hai portato un po' di brace, un po' di carne da...
8: No, assolutamente no.
3: Buona partita a te, carissima Chiara, ti ascolto dallo stadio a guardare la Reggiana, che caldo, delusa da Leclerc, mi veniva quasi da piangere, complimenti ad Antonelli, un abbraccio Terry. Tiziano da Milano, la tua trasmissione prima della partita porta bene, vedrete che vinceremo anche stasera, io ho pronosticato 15 punti prima della sosta. E poi... Massimiliano da Roma, si è capito che Alibegovic quest'anno lo farà giocare poco e niente. E Michele da Genova che ci manda la foto perché è allo stadio. Tra l'altro, il buon Michele da Genova non ci manda più i vocali. Eccolo il pullman del Milan che sta arrivando. Che è arrivato e sta arrivando allo stadio.
8: Intervieni da Cesena. Ah no, scusa.
3: Ah no, intervengo da Cesena, ma nessuno ha fatto gol.
8: Rimane la storia quella roba lì.
3: Bello comunque anche il pullman del Milan, bisogna dire la verità. Quindi il Milan pronto anche lui, o meglio sono pronti anche loro a scendere in campo. Dicevo su Alibegovic, se fossimo in Europa Alibegovic giocherebbe titolare, ma siamo in Italia che a quanto pare non è nell'Europa calcistica ed è molto arretrata. E quindi basta vedere quello che è successo nei 15 minuti che ha giocato Alibegovic contro il Parma, dove chiaramente ha avuto delle difficoltà e ci sta che abbia delle difficoltà. subito dopo la partita c'era il gioco al massacro di Alajbegovic. Quindi per me Spalletti fa benissimo, perché purtroppo siamo in Italia, a non farlo giocare, perché rischi, essendo che siamo in Italia, di bruciarlo. All'estero giocherebbe, sbaglierebbe e continuerebbe a giocare. Spero, allora, Claude Alain alias Aladino. Spero che dopo quanto accaduto ieri sera... Ah no, questo no, non lo posso ridere. Non mi sembra il caso. E poi ribadisco, per rispondere a te, ribadisco che ognuno, per fortuna in Italia c'è una democrazia. C'è il libero pensiero e ognuno può dire quello che pensa e non per questo deve essere censurato, bloccato o non chiamato.
8: Ma noi che lo conosciamo,
3: sì,
8: lui è così.
3: Ok, ma anche se lui non fosse così,
8: poi non può piacere, giusto, ci manca.
3: Che cavolo? Cioè, la censura non esiste in Italia. Perché bisogna censurare le persone? Come quando dicono a me, ma ti pagano pure, sentire te è insopportabile, ma... Cioè, robe della serie, oh, cambio canale, ma perché ti fanno lavorare, cioè... Raga, il fatto che uno la pensi diversamente da voi, che abbia un carattere diverso da voi, che dica delle cose diverse da voi, questo non vuol dire che una persona debba essere censurata. Vuol dire che una persona ha il diritto di poter dire quello che pensa. Poi, se il diretto interessato si offende, si arrabbia, lì sta al diretto interessato agire in un determinato modo. Ma, cioè, non capisco perché non si possa chiamare X, Y o Z perché ha detto delle robe che magari... a te, in questo caso, o ad altri, non piacciono. Questa roba qua in Italia non esiste, per fortuna, ancora. Allora, Sleepwalker Finn, ribadisco che la teoria del contestualizzare l'allenatore sia la più corretta. Sono pienamente d'accordo. Sentiamo un altro vocale, Manu, e poi sentiamo qualcos'altro di Spalletti.
12: Ciao Chiara, Luca da Cuneo.
3: Ciao.
12: Buonasera, forza Juve. Questa formazione qua a me non dispiace così tanto, poi... vedremo sul campo cosa faranno i nostri giocatori. Certo che comunque stasera bisognerà provare a vincere, bisognerà provare a fare altri tre punti, però comunque giochiamo contro un avversario che è sempre molto ostico. E mi sorprende Nico Gonzalez dal primo minuto. Speriamo stasera di vedere finalmente il debutto di Nick Voltemade, che mi incuriosisce parecchio. Forza Juve.
3: Poi vorrei sapere cosa ne pensano tutti un po' dell'operazione Voltemade, perché sai cosa? Io mi auguro che non succeda mai una cosa, ma negli ultimi anni in casa Juventus purtroppo queste cose sono successe e io spero di non dover mai vivere quello che sto per dire. Cioè, tu ti immagini che Colomani magari fa una stagione non bella, Voltemade fa 15 gol, 20 gol, quello che è, e tu alla fine dell'anno ritrovi Voltemade che se ne ritorna in Premier... Voltemade, scusate, che se ne ritorna in Premier, e Colomani che tu te lo tieni e devi ancora pagare. Mi auguro che questa roba non succeda mai, mai. A me piace molto la difesa, per me la migliore in Serie A. Ieri sia Napoli Inter ho visto tante sbavature. Cosa ne pensi? Penso che anche a me piaccia molto, anche a me piace molto la difesa della Juventus, onestamente, molto molto molto, soprattutto perché secondo me si è andato a tamponare nei punti deboli. Uno era Cambiaso e c'è Celik, e Kelly non era un punto debole, però secondo me Kelly ottimo, come cioè Lukumi è chiaro che sia secondo me più forte di Kelly e ti dia una sicurezza in più rispetto a Lloyd Kelly, secondo me. No, non è, allora, per noi non è solo lavoro la Juve, per noi la Juve è tanto altro, perché facciamo questo, ma siamo stati tifosi e siamo tifosi prima di fare questo mestiere, quindi questo deve essere chiaro. E quindi non c'entra niente il fatto che per la Juve, per noi sia solo un lavoro, perché non lo è, e che purtroppo si è molto sensibili ultimamente, e con questa storia del politically correct, con tutto il bene, non si può veramente più dire nulla, nulla. Sei sempre lì a giudicare perché uno magari ha fatto una battuta un po' meno politically correct. E veramente siamo lì, oddio, offendiamo questo, offendiamo quello. Io sono la persona più anti-politically correct che esista nel mondo, e quindi mi ci faccio anche una risata, se è black humor, se è humor, se è una battuta, se... Cioè, sinceramente... vabbè, allora, aspettate un attimo. Tra l'altro, non so se è uscita la formazione della Juve, non credo ancora. No, non ancora, vero? Ok, perfetto, ottimo. Perché chiaramente appena uscirà la formazione... scrivono GG0086 scrive: chiavo, il tema mi sembra Bentner. Comunque in qualcosina lo ricorda, è vero.
8: Ma la foto, il fotomontaggio che hanno fatto in settimana, non so se l'hai visto, dove hanno messo praticamente il viso di, come si chiama, di Giovanni, di Aldo Giovanni.
3: Ma no, non l'ho visto.
8: Meraviglioso.
3: Non l'ho visto. Bellissima. Non l'ho visto. Grande Chiara, è sempre un piacere sentirti stra d'accordo con te su Conte, Cinzia. Poi, Salva aveva mandato il messaggio sul discorso della difesa. E ci saluta da Stoccarda. Tra l'altro, Stoccarda era una meta che avevamo pensato di fare per il mio fidanzato e per mio fratello, che compiono 30 anni, uno novembre e l'altro gennaio. Poi abbiamo visto i prezzi e abbiamo detto: Stoccarda resta Stoccarda. E noi...
8: Io avrei detto un'altra cosa: Stoccarda!
3: Sì, Stoccarda. Poi abbiamo detto Stoccolma, ancora peggio. Poi abbiamo detto:
8: anche lì, Stoccolma!
3: La Pogna, lasciamo perdere. Quindi alla fine mi sa che si andrà a Madrid. Dico solo questo. Sleepwalker Finn dice: veramente Miss Aleati non è politicamente corretta? Non mi ero accorto. No, è vero, nessuno se n'è accorto che io sia tutto tranne che politicamente
8: Daniel,
3: corretta.
8: Che anche tu rischi il ban questa sera tra grigliate e cose varie.
3: Ha mandato la foto o ha scritto? Sì, ha mandato proprio la foto, molto bene. Ciao Claudia, no. Ciao Chiara, Ettore da Genova, basta con sto Conte, Allegri, Spalletti, fino alla fine forza Juve, ciao. Allora, buonasera, Chiara. Eccolo Daniel. Formazione, quali alternative avevamo? Va bene comunque. Cosa ne pensi di questa mosceria del mister in conferenza stampa? Spero che i nostri giocatori non guardino l'atteggiamento di Spalletti o che lui faccia finta, non lo so. Comunque, alla battuta di Chivo sugli scontri diretti si doveva rispondere con più orgoglio. Speriamo che qualcuno gli riattacchi gli attributi. Daniel da Tenerife, PS, Conte, sempre Allegri, mai più. Eccola, raga, gioca l'Ibegovic. Vedi tutta sta polemica e alla fine non gioca Boga, ma gioca l'Ibegovic. Mi ha smentito Spalletti, perché io in realtà l'avrei tenuto in panchina, perché ho paura per questo povero ragazzo, visto che siamo in Italia.
8: Sempre ci frega almeno uno, eh.
3: Vero, quindi sono molto contenta però che abbia trovato e avuto il coraggio di schierarlo. Secondo me perché c'è una protezione karmica probabilmente. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz, ormai coppia di fatto. In mediana, con Seisau, Nico Gonzalez e Alai Begovic. Quindi non gioca Jeremy Boga, che secondo me ci può stare, perché potrebbe entrare a partita in corso. Potrebbe essere un grande...
8: Che forse rende meglio.
3: Sì, esatto. Potrebbe essere un grande innesto spacca partita, non come il buon Douglas Costa, però ok. E chiaramente davanti giocherà Kolo Muani.
8: Che tra l'altro sarà in tribuna oggi.
3: Sì. Non lo sapevo, allora lo salutiamo Douglas. Quindi la novità, perché Spalletti, come dice Manu, ogni volta almeno una ce la fa, e Alai Begovic titolare. Eccola.
8: Quindi la prossima noi azzarderemo.
3: Sì.
8: Non daremo nulla per scontato.
3: Bravo, sono d'accordo, ce la facciamo noi.
8: Sappiatelo.
3: La facciamo noi. Le nostre formazioni a confronto. Oh, c'era un furetto.
8: Volevo dirti che...
3: Diga.
8: Hanno messo anche, vedi, la sua foto come star.
3: Ah, vedi?
8: E, ho scoperto che quelle meravigliose maglie che abbiamo visto prima,
3: okay,
8: sono firmate da un grandissimo stilista italiano.
3: Chi?
8: Che purtroppo non c'è più.
3: Giorgio Armani?
8: Esatto.
3: Ah, bellissime, bellissime. Volevo dire subito Armani prima che tu dicessi che non ci più, ma pensavo non c'è più.
8: Il vecchio logo mi ha fatto salire, non
3: sì,
8: lo so.
3: Il magone, anche a me, perché è tanto bello il vecchio logo. Chiara, mi aspetto un grande Nico Gonzalez. Che ne pensi? Ma guarda, io che ne pensi? Con me si sfonda una porta aperta. Io non lo so, lo dico da quest'estate, lo dico dall'anno. Per me Nico Gonzalez era da tenere, ma tutta la vita. Diga.
8: È la porta aperta. L'hanno bussato, la porta è aperta.
3: Ma non è vero, devo andare.
8: Accomodatevi.
3: Sì, adesso me ne vado. Me ne va, mi sta cacciando. Dico che meno male che Nico è restato, ma non per quello che è successo contro il Parma, ma perché secondo me Nico Gonzalez è un giocatore che, oltre a essere duttile, tanto duttile, smettila di alzare, in fase offensiva, è un giocatore che, se è in condizione, ti fa la differenza e ti risolve le partite.
8: Sappi,
3: bussa
8: solo una
3: e
8: cosa, che se John, il mio John, segna il gol partita, mi faccio biondo.
3: Ottimo, a tra poco.
1: Domenica Sport.
14: Radio Bianconera Time.
15: Radio Bianconera.
14: Sono le 19 e 32 minuti.
0: Buonasera dalla redazione.
16: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Kremlin Peskov commentando il colloquio di oltre tre ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
17: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
0: La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri sei mesi e rischia di diventare una forever war in Medio Oriente, lo ha detto l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto, ha spiegato Panetta, alleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in Iraq e in Afghanistan.
16: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di due morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
0: Aveva strangolato il vicino uccidendolo, poi aveva dato fuoco all'abitazione, inscenando persino un suicidio, ma dopo due settimane di indagini serrate è stato smascherato e arrestato con l'accusa d'omicidio. Svolta nel caso della morte di Roberto Iabichella, 60 anni, ritrovato senza vita a Vigevano lo scorso 23 agosto. Una morte che inizialmente sembrava essere stata causata proprio dalle fiamme divampate in casa, ma che ha poi portato al fermo di Francesco Manfrin.
16: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'euroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica all'Avana.
0: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, trionfa al Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell a completare il podio Verstappen, poi il McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente ritiro per Leclerc al secondo giro, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
16: Ed è tutto, a più tardi.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
20: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
21: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
22: Abbiamo sempre fame di vittoria.
23: Radio Bianconera è l'unica che conta.
21: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
3: Sì, no, io sono sconvolta. Cioè, io in pausa devo starmene di qua, non devo andare in regia perché ci sono delle robe strane. Nel mio feed c'è gente che mangia, gente che nel tuo viaggi, nel tuo è una roba imbarazzante.
2: No, no, io anche vedo viaggi, sì. Cose, cibo. Però sì. Ogni tanto mi escono sui personaggi, mica è colpa mia, mica li scelgo io.
3: Ma il tuo feed però è quello.
2: Però la hit del momento che non posso far sentire. Tanti conosceranno, mi piace un casino.
3: Non puoi farla cantate sentire, perché mi vedo bloccata?
2: Come?
3: Perché mi vedo bloccata? Non sento. Ah, ok, scusa. Scrive Gigi0086, resta per la partita. Guarda, io credo che molti non siano d'accordo di chi ci ascolta, però oltre a questo starei volentieri in diretta con Ale e con i nostri amici di Roma, ma devo lavorare, no, non solo qua.
2: Monella!
3: Devo lavorare non solo qua e quindi lavoro io durante la partita e nel post partita. Quindi c'è Ale, non so con chi sarà oggi, quindi lo scopriremo solo vivendo, chi ci sarà insieme a Ale, ma quando faremo il collegamento di passaggio di testimone lo scopriremo insieme.
2: Con la sua dolce figlia.
3: Sì, domenica abbiamo giocato, sabato, mi ricordo, figurati.
2: Comunque sì,
3: c'era Claudia e adesso vediamo quando ci collegheremo con chi
2: comunque
3: sarà. Sì, no, ho capito, se c'è anche qualcuno, se sono più di due, lo scopriremo.
2: La seconda voce.
3: Esatto, lo scopriremo insieme, però lo scopriremo più tardi. Quindi io starei molto volentieri con loro, però ragazzi, tocca lavorare.
2: Dove ascoltare, dimmi.
3: No, io vorrei, tra l'altro tra poco dovrebbe esserci Kami, quindi affronteremo, in teoria mi hai detto 19:45. Questo ancora lo scopriremo solo vivendo.
2: Ci manderà una raccomandata.
3: Lo scopriremo solo vivendo. Non lo so, mettimi tu qualcosa, sentiamo qualcos'altro del buon Luciano, poi rivediamo la formazione.
11: Le difficoltà ce l'abbiamo, perché delle difficoltà ce l'abbiamo. Abbiamo 7 infortunati, però sono situazioni di casualità perché sono tutti problemi diversi fra di loro. Noi avremo una squadra che ci permette di essere in condizione di giocare la partita, poi vedremo nel lungo cosa verrà fuori, però ci sentiamo nella condizione di poter far essere una partita da Juventus. E per quello che si è visto, noi abbiamo iniziato con il piede giusto da un punto di vista proprio di collettivo, perché c'è la ricerca a mettere in pratica quello che diciamo, li si legge ai calciatori quando si allenano e questa è una cosa importante, anzi fondamentale per poter migliorare sempre il collettivo, essere sempre più squadra, perché si passa sempre da lì. Poi è chiaro che poi bisognerà essere bravi a creare questi smarcamenti, perché poi loro verranno addosso forte, hanno fatto vedere subito qual è la loro caratteristica e bisogna cercare di andare a guadagnare metri che non esistono, perché ce l'hai lì, ce l'hai sempre addosso. Ogni metro guadagnato in profondità vale più di qualsiasi giro palla, per cui sarà un po' la ricerca di andare anche noi a ribaltare le situazioni che poi capiteranno ed avere naturalmente il coraggio di giocarsi le situazioni che ci capiteranno a disposizione, perché faranno la differenza, insomma, ecco. le scelte che si faranno saranno la differenza dentro, dentro il risultato della partita.
3: Ok, perfetto. Tra l'altro, comunicazione di servizio. Comunicazione di servizio.
2: È finito il gasolio? Ah, no.
3: No, mi ha scritto che sta per arrivare. Così,
2: arriverà.
3: Così facciamo prima e poi lui entra allo stadio, ovviamente.
2: Beh, mi sembra logico.
3: Giusto?
2: No, anche perché forse c'è un altro collegamento prima o no? Cioè, dopo.
3: Roma, sì, ah, sì, so. Sì, beh, assolutamente, assolutamente. Quindi
2: ma non sappiamo su quale piattaforma lo avremo.
3: Su Teams.
2: Ah, ok. Cioè, ecco, arriva,
3: vedi,
2: è arrivato.
3: Vedi?
2: Ha bussato.
3: Vedi? Io faccio le comunicazioni di servizio e men che non si dica, abbiamo anche il collegamento fuori dallo stadium. Abbiamo visto in diretta l'arrivo del pullman della Juventus, abbiamo visto il pullman del Milan e adesso vediamo quello che succede alle spalle di Cami. Ciao Cami!
4: Ciao Chiara, un saluto a tutti.
3: Allora, vorrei capire come mai Spalletti ogni volta ci fa la spallettata e ci frega almeno con un uomo. Almeno con uno ci frega.
4: Beh, Chiara, ma secondo me a questo punto è proprio una sfida personale. Una sfida personale, dice. Sapete che c'è? Era troppo semplice. Immaginavate questa formazione da una settimana. Tac, vi butto alla Ibegovic. Perciò, insomma, qualcuno tutta la settimana ha iniziato a dire però vedi, al mister non piace. Qualcuno dalla cameretta, perché sai Chiara, qualcuno dalla cameretta ascolta due o tre parole e poi per fare hype spara a zero. Sì. E aveva detto, ma dopo le parole di Spalletti su Alaibegovic non lo voleva, qua, là, su e giù. Non è vero, che stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni e quindi ci vuole sempre un periodo di adattamento. L'avrà visto bene in settimana e avrà detto, sai che c'è? Proviamo uno shock. Visto che è sembrato un po' timidino con la sfida del Parma, facciamolo partire subito in un big match, vediamo come reagisce. E credo che, insomma, adesso aspetterà l'Ibegovic.
3: Cami, quanta verità ci dirà questa partita se pensiamo a quello che potrà essere il futuro della Juventus, o secondo te è ancora troppo presto visto che siamo a inizio settembre?
4: Dipende, Chiara, da come giocheremo e come arriveremo, speriamo, al risultato che tutti vogliamo, no? La vittoria. Perché se ti ricordi lo scorso anno, quella vittoria con l'Inter ci aveva illuso, però poi guardando e riguardando la partita, l'Inter era stata nettamente superiore. Noi avevamo vinto una scazzottata lo scorso anno, però poi in termini di gioco l'Inter era stata molto migliore della Juventus. Quindi un noto telecronista lo scorso anno dopo quella partita disse, abbiamo visto una sfida tra l'ottava e la nona. Ecco, con la Juve quasi ci ha preso, con l'Inter poi no, perché poi alla fine ha vinto lo scudetto. Quindi in questo caso come si arriva al risultato? Io penso che ieri, non lo so, la Roma abbia ottenuto una vittoria molto importante per prestazione, per reazione, e credo invece che l'Inter ieri abbia nascosto qualche problematica e invece Napoli, al netto degli errori enormi di Allegri, è una grande squadra ed è andata un passo da vincere, ecco. Quindi poi se Allegri insomma non avesse fatto quel cambio con Badiashile, che era impresentabile, probabilmente l'avrebbe vinta anche prima.
3: Mi dici cosa ti aspetti di vedere però questa sera di diverso magari di quello che si è visto con il Parma, soprattutto nel primo tempo?
4: Guarda, io Chiara mi aspetto una Juve verticale, perché ho visto Milan-Venezia. Il Milan è una squadra che attacca, è una squadra che attacca e che insegue, accetta anche l'uno contro uno, accetta che i tre difensori centrali possano andare in difficoltà e possano andare in campo aperto. Quindi io mi aspetto che la Juventus riesca a trovare una verticale e che nella verticale possa lanciare gli spazi. Ecco, io credo che il Milan non cambierà la sua identità perché viene a Torino, e allora la Juventus dovrà essere brava ad essere veloce, quindi saltare i tempi di gioco, pronti via, cercare la mezza punta, Nico Gonzalez, e andare sulla verticale di Colomoni. Noi dobbiamo andare a folate, a corsa. Non mi aspetto una Juventus dominante sul possesso palla, e credo anche che la Juventus dovrà essere brava intanto a superare la prima pressione del Milan, che inevitabilmente sarà molto alta, ma al tempo stesso anche a fare una pressione di alto livello, perché il Milan per me, e lo dico dallo scorso anno, è una grande squadra. Poi è stata una delusa del campionato come la Juventus, ma a livello di uomini il Milan per me è una squadra forte.
3: Ti faccio l'ultima, ti aspetti il double là davanti a un certo punto della partita, come ha detto Spalletti in conferenza stampa?
4: Sì. io credo che Colomoni, al netto della prestazione, abbia sempre fatto, soprattutto nel secondo tempo col Parma, molto bene, ha delle caratteristiche che non avevamo lo scorso anno, soprattutto nel dar respiro e nell'attaccare, e quindi i difensori avversari non possono guadagnare campo perché hanno paura della velocità di Colomoni, e mi aspetto la tecnica di Voltemade. C'è molto hype intorno a Voltemade, era tanto tempo che non si sognava intorno a un giocatore così strano e particolare, però dobbiamo dire particolare. Io mi aspetto di vederlo in campo e mi aspetto di vederlo con Colomoni, perché io penso che la Juventus giocherà tante volte col 4-4-2. Io da settimane dico che la Juventus ha un modulo del 4-4-2, sì. Perché Nico, perché McKennie, queste due giornate, e David stesso hanno sempre fatto la seconda punta, quindi noi partiamo 4-3-4-2-3-1, ma alla fine il modulo è 4-4-2.
3: Ti saluto chiedendoti una cosa che capiremo io, te e chi era con te oggi. Sei ubriaco? È tutto a posto?
4: Sì. Io?
3: Sì.
4: No, io non posso bere, quindi io non posso bere, io sono l'unico.
3: Ormai Cami, poverino, proprio... devi guardare gli altri.
4: No, io ho bevuto la Coca-Cola, però se tu mi vuoi chiedere qualcosa legato a una persona...
3: Me l'ha già detto.
4: Io ti posso dire che non ha le amicizie tutte, però...
3: Va bene, Cami, grazie mille, buon lavoro.
4: Ciao Chiara.
3: Ciao. Va bene, allora, Gigi0086 ci scrive: la saggezza di Nico, la spensieratezza di Alaibegovic, le geometrie di Douglas Lewis, la disponibilità di Celik, la freddezza di Lucumi e Vicario e la voglia e amore di Colomoni. Io questa roba dell'amore di Colomoni continuo a non condividerla.
2: Madonna, adesso andiamo avanti.
3: Ma scusa,
2: come è stato per Vlahovic Colomoni?
3: Allora,
2: basta.
3: Ma ho capito, ma tu dimmi però, secondo te, ti faccio una domanda semplice.
2: Prego.
3: Ok, allora, se Colomoni avesse avuto come alternative alla Juventus il Manchester City, il Real Madrid, il Barcellona, secondo te sarebbe venuto alla Juventus, avrebbe avuto tutto questo amore per la Juventus o sarebbe andato a giocare in una delle big europee? Domando, chiedo, il Bayern Monaco, chiedo.
2: Eh no, perché nelle big europee sono già coperte.
3: Sto dicendo, se avesse avuto la possibilità di... avrebbe avuto tutto questo amore per la Juventus?
2: Probabilmente no.
3: Ok, boh,
2: ma è lecito.
3: Basta. Ok, basta.
2: È normale.
3: Fine.
2: Se ti chiama Real Madrid, ti chiama il City, è ovvio.
3: Cioè, quanto è se mi rifiuti l'Arabia o mi rifiuti squadre di medio-basso
2: diciamo
3: livello?
2: Che nel suo piccolo...
3: era il suo male... cioè, la Juve era l'alternativa migliore che aveva.
2: Però probabilmente si era già trovato bene l'altra volta.
3: Per carità, questo nessuno lo mette in dubbio. Questo nessuno
2: magari
3: lo mette in dubbio.
2: Anche altrove,
3: però questa narrazione di super amore di Colomoni per la Juventus, io... poi magari è così, cioè ti fa Juve da quando è piccolo, però ho dei dubbi.
2: Point of view, cantava qualcuno.
3: Vabbè, allora Marco, ti rispondo rapidamente al tuo messaggio. Non è questione di connessione scarsa, è questione...
2: Non siamo noi.
3: No, non parla di noi, credo che parli di loro.
2: Ah, sì, volevo dirtelo prima, anche con Antonio, ma perché a quest'ora
3: allo stadio, quello sto dicendo, è quello sto dicendo. Il discorso è che ci sono 40.000 persone che usano, più di 40.000, contando, togliamo staff, giocatori, eccetera, però più di 40.000 persone che utilizzano i telefoni. Voi provate ad andare allo stadium intorno, diciamo che dalle 19 in poi il telefono non prende, non riesce a mettere una storia su Instagram, non riesce a guardare Instagram, non riesce a mandare i messaggi su WhatsApp, non riesce a chiamare, fai fatica a fare tutto perché chiaramente è tutto confluito lì. Ma è come quando vai ai concerti, metti in conto e dici alle persone che ti sono vicine che non succede niente, state tranquilli, se non vi rispondo e perché raga non prende. Quindi è solo una questione di fatto che la linea è veramente satura a quell'ora lì, tutto
2: non
3: lì.
2: Non sapeva, quindi l'abbiamo
3: aggiornato. No, certo. Quindi non è colpa nostra, ma per noi li sappiamo che c'è questo rischio, ma li facciamo perché così vi rendiamo partecipi di tutto quello che sta succedendo direttamente dallo stadio, chiaramente, visto che abbiamo sia Cami che Antonio.
2: Esatto.
3: E visto che abbiamo sia Cami che Antonio lì allo stadio. Cosa vuoi? Mi fai sentire un messaggio vocale, per favore?
2: Non posso farti sentire la canzone.
3: Basta! Questa canzone è terribile! È terribile! Tra l'altro, posso dirti che io avrei cantato la prima parola, che non possiamo chiaramente nominare, e anziché no, avrei messo sì, perché è la scelta migliore. cos'è sta roba? Ah, non l'avevo vista. No, assurdo, non l'avevo vista. Senti, anziché mi mandi per favore un messaggio vocale, che adesso stiamo veramente qua si sta divagando.
2: Grazie Daniel, stiamo ridendo per la foto.
3: Sì, molto, è vero. Vai.
6: Ciao Chiara.
3: Ciao.
6: Antonio da Gela. Ieri guardava, diceva che la Juventus era per sé undicesimi a Spalletti. Io ne ho contati 7. Comunque sono positivo, credo che questa sera faremo molto bene, credo che vinceremo perché abbiamo messo dentro uomini di qualità fino alla fine.
3: Ciao Chiara, Ettore da Genova, basta con questo Conte, Allegri, Spalletti fino alla fine. Vlahovic sta bene dove sta, ha dimostrato che è davvero attaccato ai soldi, non alla Juve, mercenario di basso livello, su questo alzo le mani. Buonasera, allora io per Conte una certa idrolazione. non credo che Spalletti possa essere esonerato, non ci sono i presupposti, però in tal caso Antonio potrebbe per me ritornare, io lo giudico come uomo e professionista. Sivano da Empoli, ecco, come professionista ok, come uomo per me vale questo. Ah, non mi vedete, comunque questo. Che è un uovo praticamente. Allora,
2: uovo
3: così, ecco, per uovo. Me come uomo vale questo. Ciao Chiara, complimenti per la trasmissione, ma guardando i sottotitoli, il soprannome di Voltemade, il fenicottero di Brema, non si può sentire. Un abbraccio Marco da Manduria. Però in realtà sapete come lo chiamavano in Germania Voltemade? Voltemessi. E a quanto pare, ricordo, non so come, però pare che sia forte tecnicamente e in Germania lo chiamassero Voltemessi. Però vabbè. Comunque Voltemade è proprio brutto da sentire. Mr. Wolf è meglio, no? Poi, ah, eccola la foto di Daniel. La sto guardando adesso. Ci sono arrivata adesso la foto che ha mandato Daniel. Comunque Daniel, puoi evitare per favore? Che noi qua abbiamo fame. Grazie. Giovanni dal Brasile. Manu, ma ti ho invitato, vieni quando vuoi. Da dormire e mangiare. E come direbbe Toto, stirare. Ci sta, ci sta. E andiamo, Manu. Qua.
2: Guarda, forse per me anche domani, ma non si può. Adesso.
3: Comunque Daniel dice, uè, giovani, anche a Tenerife, barbecue in montagna e partita al mare. Vamos. E ci continua a mandare queste fantastiche foto. Daniel, grazie. Noi qua apprezziamo il fatto che tipo io sia a digiuno da 12 ore e un quarto, però va bene, ok. Segnati, Colo farà 22 gol totali e Wolf 17. Ciao, scusa, ma i due attaccanti in croce in rosa, io non credo che li vedremo insieme in campo a meno di necessità. Ciao Stefano da Roma, in realtà il buon Spalletti ha esattamente detto quello, cioè che possono giocare tranquillamente insieme. Alessio da Caserta, a me piace la formazione, che ne pensate? Bravo Alessio, accolgo il tuo assist e lo mando direttamente in porta, come spero che possa fare Colomuani e non solo lui, durante la partita contro il Milan che inizierà tra meno di un'ora. E guardiamo, grazie a Manu, quella che è e sarà la formazione con cui con cui la Juventus scenderà in campo contro il Milan, perché giustamente non abbiamo il campetto, perché Manu dovrebbe correggerla, visto che come sempre Spalletti ci fa lo scherzetto fantastico di cambiarne sempre uno. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz come al solito in mediana, con Seisao, Nico Gonzalez, e giocherà non Boga ma Alaibegovic dal primo minuto sulla tre quarti. Davanti chiaramente giocherà Colomuani in attesa di vedere il buon Voltemade, su cui, come giustamente diceva Kami, c'è un hype clamoroso, ma ricordiamoci che è in prestito, punto. Cioè, è prestito, stop. Cioè non è che poi si spera l'anno prestito.
2: Se fa bene magari poi trattano.
3: Sai quanto l'hanno pagato, se non sbaglio, l'anno scorso?
2: Milioni.
3: Tratta. Vai a trattare, vai.
2: Ma noi siamo abituati.
3: Vai a trattare.
2: Noi ormai trattiamo.
3: Noi possiamo trattare, ma quelli ti dicono sì, va bene, non 90, 80, 70. Sì,
2: comunque c'è. Mi preoccupa leggermente il duo a centrocampo.
3: Ma perché?
2: Perché loro a centrocampo, secondo me, sono più forti. Come giro palla, come...
3: Vabbè, a me preoccupa il fatto che noi continuiamo ad avere solo due giocatori a centrocampo.
2: No, soprattutto se uno dei due continua a giocare in difesa.
3: Ok, siamo d'accordo. Quindi... Luca Bonora 77, comunque mi ha sorpreso Spalletti, non pensavo buttasse il ragazzino, è pur vero che Boga è incisivo solo negli ultimi 20 minuti, però non è un ragazzino, ragazzi, ha 19 anni, non è un ragazzino, a 19 anni giocavano titolari al mondiale, eh? Cioè non è proprio un ragazzino, è un giocatore giovane, ma cioè, ci sta, ok? Poi comunque mi piace la formazione, scusami Alessio che alla fine

0: Sassuolo 2-2, ha segnato anche Adam.
1: Ok, no, non avevo pensato. Spalletti deve cominciare a spiegarci come mai l'anno scorso non è mai riuscito a trovargli il posto in campo. Rimango dell'idea che Spalletti abbia grossi limiti e che spesso le sue scelte storiche siano frutto del caso e di fortuna. Roberto, non c'è solo questo, ragazzi, perché è molto semplicistico dire questa cosa qua. È come dire perché Ken alla Juventus fa 0 gol in 2 stagioni praticamente e poi va alla Fiorentina e ne fa 20. Perché ci sono determinate categorie. Azic. E lo ha dimostrato con la maglia della Juventus. Evidentemente sentivo una pressione di un certo tipo che con la maglia del Sassuolo non senti. E quindi giochi tranquillo, soprattutto se arrivi dalla Juventus. Quindi sai cosa vuol dire giocare con la pressione sulle spalle.
0: Probabilmente doveva fare il percorso inverso.
1: Cioè, esatto. Il discorso è che Spalletti ha anche provato a farlo giocare Azic. Togliamo la partita con l'Inter. Spalletti ha provato a farlo giocare Azic, ma ci ricordiamo quello che ha fatto Azic? E non perché Azic sia scarso, ma perché Azic probabilmente, a differenza di Yıldız, che era già pronto senza il passaggio intermedio per fare il salto di qualità con la prima squadra della Juventus, Azic non lo era e lo ha dimostrato. Ribadisco, io spero tantissimo che Azic l'anno prossimo possa venire a giocare con costanza e magari da titolare con la maglia della Juventus, perché è un prodotto comunque del vivaio della next gen e delle giovani della Juventus. Ma da qui a dire che Azic fa un assist e un gol con il Sassuolo e Spalletti lo doveva far giocare. No, Spalletti l'anno scorso ha provato a farlo giocare, ma Azic sbagliava tutte le volte che toccava il pallone. E quindi evidentemente aveva bisogno di uno step per trovare la continuità e poi magari l'anno prossimo venire in pianta stabile con la prima squadra e magari giocare anche titolare. Purtroppo bisogna non essere troppo semplicistici. Perché? Perché ci sono esempi, ma milioni di esempi di giocatori che fanno benissimo con squadre di medio-basso livello e poi nelle squadre di top e di primissima fascia, ok? Fanno fatica perché c'è una pressione totalmente diversa. E Azic l'anno scorso, con tutto il bene, ogni volta che entrava in campo mi faceva venire l'ansia. Si vedeva proprio. Invece Sassuolo gioca tranquillo, ha tutto l'anno per fare bene, per trovare la continuità, per giocare, per assumere ma una maggiore sicurezza anche nei suoi mezzi, sicuramente. E l'anno prossimo, se chiaramente ha compiuto il salto di qualità, verrà alla Juventus e farà la differenza con la Juventus. Io glielo auguro e me lo auguro perché sarebbe un giovane della Juventus che, come Yıldız, diventa un punto di riferimento per il futuro. E questo vuol dire costruzione e ciclo. Va bene, ci fermiamo, a tra poco.
2: Domenica Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano. Rimonta pazzesca per il pilota Mercedes che, partito dall'ultima casella, riesce nell'impresa di vincere e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell completa il podio Verstappen, poi le McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente e ritiro per Leclerc al terzo giro, il monegasco è uscito molto scosso ma illeso dall'abitacolo. Il calcio: si sono concluse le gare delle 15 della terza giornata di Serie A col Frosinone che, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina, vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe. 1-1 tra Parma e Monza, al gol di Robinson risponde il 2008 lontani. Dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo, stasera c'è Juventus-Milan. Paura in Serie B a Castellammare di Stabia, dove un giocatore del Pisa, Rosen Bosinov, è crollato in campo durante la partita con la squadra di casa. Il fatto è avvenuto intorno al 40° del primo tempo e il gioco è stato sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore che è sempre rimasto cosciente. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 alla Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18. Dopo aver rotto il ghiaccio con la bella vittoria sulla Repubblica Ceca all'esordio, che ha segnato anche il ritorno dell'Italia ai mondiali dopo 32 anni, le azzurre del basket si preparano invece a un'altra sfida attesissima. Di fronte agli Stati Uniti, che sono senza alcun dubbio i favoriti per la vittoria finale, l'Italia può però contare su una Cecilia

0: Andrà all'asini in forma strepitosa e su una Matilde Villa che contro la Cechia, al suo esordio con la nazionale maggiore in un torneo internazionale, ha giocato come se fosse una veterana. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
1: Domenica Sport.
6: Eccoci, ultima parte di Domenica Sport, ormai lo sapete, tra qualche minuto ci collegheremo anche con Ale, con i nostri amici e colleghi di Roma, che chiaramente...
7: Dobbiamo proprio.
6: Sì, dobbiamo. Chi è che racconta la partita, se no? Chi la racconta? Io devo lavorare. Tu devi guardare la partita.
7: Io ti devo contenere, perché...
6: Pensa che, beh, è un sacco che non guardiamo una partita.
7: Guarda,
6: insieme.
7: Se cosa dobbiamo fare? Dobbiamo regalare per una volta un'esperienza unica, vivere una partita con te.
6: Mamma mia, secondo me...
7: si ricrederanno
6: sì,
7: su molte cose.
6: Sì, su molte cose, sì, perché sì.
7: Il maschio che
6: sono proprio uno scaricatore di porto quando guardo la partita, però vabbè, amen.
7: Non è vero, scherzo.
6: No,
7: scherzo.
6: No, è vero. È tutto vero. Io, guarda, non sono
7: secondami,
6: per.
7: No,
6: non sono per la falsità. Io devo dire la verità.
7: Sì.
6: Devo dirla. Giusto,
7: è una tifosa verace, Chiara.
6: No, hanno detto che lo facciamo solo per lavoro noi. E per questo,
7: perché
6: non ci vedono. Non ci vedono quando guardiamo le partite. Buonasera, Chiara. Come sempre, brava e schietta nelle risposte da competente. C'è solo da imparare da te. Grazie. Avrei voluto dire a Camillo di prendere il testino d'allenatore ogni dopo partita. Riscontro che quello che dice prima sulle formazioni è di assoluta verità. Francesco da Reggio Emilia, glielo suggeriamo.
7: Ma Cami di calcio mi sembra
6: cioè, assolutamente nulla da dire.
7: Ognuno
6: nulla da
7: suo,
6: dire nulla da dire, quindi, però glielo suggerisco lunedì quando lo vedo, glielo suggerisco. Anzi no, non lo vedo più perché lui fa la trasmissione la mattina.
7: No, tu la mattina
6: non lo incrocio più.
7: No, scherzo. Sì.
6: Lavoro, cioè, tu sai stasera che ora andrò a dormire.
7: Vabbè, che vuoi che sia.
6: Se va bene vado a dormire alle 3.
7: Come se sia scaricatrice di porto.
6: Anche Zegrova è il Messi dell'Est. L'amore di Dujan, innamorato della grana. Chiara, ricordati che ha accettato uno stipendio da 5 milioni. Se stava ancorato alla sedia a Parigi guadagnava molto di più. Vlahovic invece top campionato. Ci sta Cristiano Turino. Beh, grazie, stava seduto a non giocare. Ribadisco il concetto. È il bene... maggiore per lui, è chiaro. Alessio da Caserta, Nico Gonzalez, il nostro Jolly. Poi questo attacco alza le possibilità di tiro da fuori. Io direi che Nico Gonzalez alza le possibilità del tiro da fuori, che quando è entrato ha ricordato a tutti dopo un anno che si può calciare da fuori. Cioè,
7: è di collo soprattutto.
6: Cioè, rendiamoci conto, è entrato
7: non di piatto come fa sempre qualcuno.
6: Ma sai perché? Perché adesso io lui entrerà di nuovo nella mediocrità e ritornerà a non calciare da fuori.
7: Sì, sì, sì.
6: Si era dimenticato che alla Juve non si può, è vietato calciare da fuori. Finalmente Alejbegovic titolare, era ora, comunque d'accordo con il nostro amico Daniel, troppo motion mister in conferenza stampa. Conte per me non esiste più dal lontano 2014, Terry. E poi, allucinante, ho visto la Next Gen in TV, solita storia, basta che sia una Juve, per carità non favorite la Juve, conseguenza un rigore netto, fallo di mano, giocatore avversario non dato dopo revisione VAR. È un gol annullato per un opinabile, comunque poco chiaro, falletto di mano, favorire non vuol dire sfavorire, questione di S, Luca da Genova. Non l'ho vista, quindi non posso controbattere né commentare. Una domanda, perché la Juve è l'unica squadra al mondo che non riesce a vendere un giocatore in Arabia? Cabale e Milik che rifiutano la cessione pur di prendere i soldi e stare in tribuna la dice tutta sul fatto che come mentalità abbiamo giocatori scarsi. In realtà sai che vi dico? Per me è mentalità di giocatori scarsi chi sceglie di andare in Arabia. Proprio ve lo dico con tutto il bene del mondo. Sleepwalker Finn dice Matta che parla di collo non si può sentire, lui al massimo può parlare di capocollo.
7: Anche.
6: Senti Manu, lo so che tu stai facendo robe di là, ma mi puoi far sentire un messaggio vocale per favore? Molto gentile da parte tua. Ma è finita Bologna-Sassuolo in tutto ciò? Ha vinto il Bologna? Ah no, 2-2, ha vinto il Sassuolo, voglio dire.
8: Con Eri Gianluca, è solamente la terza di campionato, ma è comunque Juventus-Milan. Se vinciamo non abbiamo vinto lo scudetto, ma se perdiamo immagino già le polemiche. Del mercato sono contento, ho piena fiducia nell'operato dei tre direttori e sicuramente i giocatori che hanno portato saranno poi funzionali al nostro progetto. Ciò che non piace a me è il modulo con soltanto due centrocampisti, perché non abbiamo due campioni. E temo le imbucate, le verticalizzazioni, non solo del Milan ma anche delle altre squadre. E purtroppo quando gli altri prendono la palla riescono ad arrivare tranquillamente davanti alla nostra area. Un abbraccio e sempre fino alla fine.
6: Eccoci, allora, diciamo che sono d'accordo in parte, nel senso che per carità il Milan è un'ottima, una buona squadra, tutto quello che è, ma non mi sembra neanche il caso di esaltare così tanto il Milan e far passare noi come l'ultima ruota del carro. Ecco, io credo che questo comunque sia sbagliato, capisco il fastidio, capisco che ci sia un po' di depressione dopo tutti questi anni, però siamo adesso alla terza giornata di campionato, sicuramente qualcosina si capirà. Ma cerchiamo di non essere super né super entusiasti né però super disfattisti, perché non mi sembra che il Milan venga da una stagione molto più positiva della nostra. Anzi, ci sono? Ale, con chi sei stasera? Buonasera.
9: Ciao Chiara, mi tocca questo, io c'ho altro. Se, quando vieni qui a Torino, a Roma, Chiara, così si fa un cambio, mando Quintiliano a Torino colpo di tacco con me a Roma. Ci stai, Manuel, lo so.
10: Con diritto di riscatto però.
9: No. Io mi prendo Chiara a titolo definitivo e te vai a titolo definitivo. Ci stai, Chiara?
6: Ah, guarda, quando vuoi. Quando vuoi, anche perché
10: Federico Rossi approva.
9: Chiaro.
6: Anche perché prima mi hanno scritto: ma perché non ti fermi anche tu per la partita? E io ho detto: raga, tocca comunque lavorare. Quindi non è che posso proprio così. Però, se dovesse essere un titolo definitivo, ci possiamo riflettere.
9: Ti prendo Chiara, titolo definitivo. E Quintiliano, vabbè, poi decide il direttore. Però sicuramente lui può, lo diamo il diritto, però a te viene a titolo definitivo, punto.
10: A verificarsi determinate condizioni naturalmente.
6: Ascoltate,
10: sì.
6: Ragazzi, dici, Chiara. Ogni volta, e siamo alla terza giornata, Spalletti ci stupisce con almeno un uomo, sì, di quella che è poi la formazione titolare. Ve l'aspettavate Alejbegovic dal primo minuto?
9: Sinceramente no, sono contento, anche perché Boga dall'inizio secondo me rende di meno rispetto a quando entra a partita in corso. Vediamo Quintiliano, c'è molta curiosità nel vederlo, no? Perché poi secondo me è un giocatore molto forte, però si deve inserire. Beh, insomma, stasera c'è una grande chance.
11: Una grande chance, e credo che la decisione derivi anche dal fatto che il Milan concede tanto lì, sì, dietro. Esatto. È chiaro che in fase di non possesso magari alla Begovic non è il massimo, però devi cercare di fare la partita, l'ha detto lo stesso Spalletti, sperando che ovviamente poi i gol li facciano i nostri attaccanti.
9: E questo è un bel problema, Chiara, perché secondo te chi li fa i gol nel nostro? Perché io spero si sblocchi il tedesco, però secondo te che facciamo?
6: Io mi affido ancora una volta a qualcuno che a quanto pare non era più, no, nell'ottica Juventus, e si è ricordato, o meglio spero abbia trasmesso, il fatto che si possa calciare da fuori. Quindi io mi affido ancora una volta a Nico Gonzalez, su cui sto battendo, giuro, da prima dell'estate, sul fatto che per me la Juve dovesse tenerlo, perché se in condizione Nico è un giocatore che in questa Juventus ci sta, e ci sta anche bene, mi auguro che funzioni, e che funzioni con Colomouani, che continua a me a non convincere, ma che sicuramente fa per me un grandissimo lavoro anche in fase di
11: possesso. Stiamo citando tutti tranne Colomouani, che è l'uomo per il quale abbiamo investito 50 milioni.
9: Io e Chiara su questo e non solo su questo siamo in perfetta linea. Anch'io, Chiara, spero che ci smentisca sia me che te, e che faccia 18 gol.
11: La penso anch'io come te.
9: Però sono un po' dubbioso. Certo. Invece sono sincero su Nico, io non ero per niente convinto, perché mi sembrava arrivato con poca voglia, e invece come è entrato con il Parma, porca miseria, ha spaccato tutto. Sono d'accordo, Chiara, può essere il nostro elemento in più, e ti dico di più, credo anche da prima punta, perché il giorno che magari Colomouani non sta bene e il tedesco è andato a ballare in discoteca anni 80, Nico potrebbe essere la soluzione.
11: Ma secondo me, Ale e Chiara, non solo se dovesse mancare Colomouani, anche in seno alla stessa partita con gli scambi, perché Colomouani si muove molto, e quindi Nico si può inserire, perché no?
6: Quanto vi preoccupa, ragazzi, la differenza numerica che ci sarà a centrocampo? Perché è un po' quello il punto, secondo me, lì si può giocare la partita.
9: No, tanto, di più, perché il Milan mette Moreira, e tutto sommato me l'aspettavo questa mossa. Noi siamo in netta inferiorità numerica, ma possiamo essere in nettissima, perché o Douglas Luiz oggi fa il lavoro che fa Locatelli, oppure noi avremo delle voragini a centrocampo, Chiara, da mettersi le mani, non io, ma nei capelli, perché rischiamo tantissimo lì.
11: A meno che i trequartisti non diano una mano enorme in fase di non possesso.
9: Speriamo.
6: Sì, è solo il problema è che però, e volevo arrivare anche a quello che stava dicendo Quintiliano, no? È vero che Nico, ad esempio, è uno che rompe abbastanza, no? Anche in fase di non possesso, però gli togli in realtà poi quella che è la sua arma migliore, che ha dimostrato contro il Parma. Cioè, è un grosso rischio, secondo me, continuare, secondo me, ad andare col centrocampo a due in questo momento.
9: Assolutamente, anche perché facciamo una riflessione: Begovic non mi sembra uno che possa dare una mano in fase difensiva. Nico, hai perfettamente ragione, lo depotenziamo davanti.
11: Con Cesao in fase di non possesso
9: fa quel che va, quindi noi rischiamo pesantemente l'inferiorità numerica. Però è un rischio che mi aspettavo. Io sono d'accordo con te, Chiara, centrocampo a tre per me è perfetto per questa squadra, anche perché valorizzi lo stesso Douglas Luiz. Però al momento Luciano la vede così, ci dobbiamo fidare di lui. Speriamo bene. Guarda, Chiara, io credo che stasera, al di là poi della classifica, perché siamo alla terza giornata, però una vittoria ci darebbe un'iniezione di fiducia clamorosa a livello mentale, perché abbiamo bisogno anche di questo. Però dobbiamo essere anche consapevoli che è una partita molto molto difficile.
11: Beh, però bisogna dire questo, Chiara, e poi ti do la parola. È vero, Ale, quello che hai detto, sono d'accordo con te, intanto vincere. Però pure è vero che Milan e Juventus, sotto alcuni punti di vista, hanno lo stesso status, cioè due deluse della passata stagione, in fase di ricostruzione. Possiamo dire però che la Juventus è più avanti, perché ha lo stesso allenatore, se non altro.
6: Secondo me sì, vi dico la verità. Però il Milan ha preso per me un buonissimo allenatore, che ha le idee molto molto chiare, e lo ha dimostrato in questo mercato, perché la squadra l'ha fatta lui, dall'inizio alla fine.
9: È vero.
11: Sì, questo è vero.
9: L'ha fatta tutta lui e Mendes.
11: Però se non quadra la difesa, rischia il Milan.
9: Infatti loro, secondo me, sono forti davanti, perché hanno un attaccante strapagato, ma bravo.
6: Troppo però.
9: Però ballano un po' in difesa. Sì, troppo. Ballano un po' in difesa. Noi abbiamo qualche difficoltà in attacco, ma siamo un po' più solidi in difesa. Ecco il pareggio 0-0 classico, speriamo di no. Meglio, allora, io la penso così, Chiara. Stasera è chiaro che tutte le partite le vorrei vincere, però io credo che stasera sia importante anche non perdere.
10: No, sì. Ecco, ritorno al Santarelli di qualche anno fa, non mi piace questo.
9: E vabbè, ho capito.
6: Cioè, ragazzi, perché, vi posso dire una cosa?
9: Sì.
6: Vi richiamiamo tra 3 secondi perché è diventato ballerino il collegamento, quindi pronti che riarrivo subito. Okay. Riarrivo subito.
9: Vai. Va bene.
6: Ok, allora, tra pochissimo ragazzi torniamo, ma come avete visto è un po' ballerino, quindi... ci ricolleghiamo subito da loro. Vlahovic 3 gol in 2 partite. Sì, no, 4. Non ha fatto una tripletta e poi ha segnato. Vabbè. Ciao Quintiale. Adesso poi ritorniamo da loro. Forza Juve, Paolo da Napoli. A volte non si ascolta bene. Speriamo che non succeda come domenica scorsa. Ciao, sono Luca B da Roma presente. Grazie per la vostra compagnia. C'è Chiara, Luigi da Manchester, sì, ancora per poco, 10 minuti, poi torniamo, cioè poi ci saranno Ale e Quintiliano. Ciao a tutti, Marco da Borgo Filadelfia. Secondo me il modulo adatto per la Juve è il 4-3-3 offensivo, punta Colo, Ali, Nico a destra, Nico e a destra Cico, e come trequartista Alej Begovic. Non sapevo... Scusate, caro Giorgio, mi dispiace, mamma mia, pensa che ero prima qua che dall'altra parte, ti dico solo questo, cioè, raga, meno, lo so, ma è colpa nostra. Torno da Ale e da Quintiliano, che avete già ricevuto una quantità di messaggi fuori dal normale.
9: No. Chiara, lascia perdere, Chiara. Anzi, facci un bel sorriso, è più bello. Poi vedi, dici che non sopporta neppure noi. Noi invece siamo felicissimi di essere con Chiara. Di più.
10: Quindi
9: di
10: è
9: più,
10: un autolesionista.
9: È un autolesionista. Ma lo sai come funziona, no, Chiara? Ormai...
6: Sai qual è il discorso? Che se fai 0-0, allora piace a tutti, no? Se invece ti esponi, certo, qualcuno a cui stai sulle scatole, esiste sempre. Quindi lo mettiamo in conto.
9: Poi, chiudendo sul discorso, io dico, è tanto bello confrontarsi quando non siamo,
6: sì,
9: d'accordo,
6: esatto.
9: Cioè, la cosa più bella è la cosa più bella, cioè, è lì che cresciamo, perché io dico che anche dalle opinioni dei nostri ascoltatori possiamo crescere. Ma invece, vabbè, comunque. No, invece volevo dare una notizia a Manuel, tanto mi sente, vero?
6: Sì,
9: Manuel?
6: Sì, sì, sì.
9: Perché gli dico che ufficialmente noi abbiamo perso Yves, infatti stasera non c'è, perché io non lo sapevo, l'ho scoperto ieri, gioca nella mia Libertas, c'è un giocatore Libertas che è uguale
10: che
9: a Yves, quindi play, o è lui o è un sosia, ma infatti Yves non c'è stasera.
6: Non ci sarà mai la domenica.
9: Manuel, te lo dico, e non ce l'ha detto a nessuno, abbiamo preso o il sosia o lui, che tra l'altro mi è anche a salutare ieri, quindi era lui.
10: A proposito di Manuel, a chi dobbiamo fare i complimenti per questo?
9: Teniamo,
10: i complimenti,
9: sì,
10: per le nuove grafiche?
6: A Manu.
9: Sì, beh, ma no, all'intelligenza artificiale, tutta roba di intelligenza artificiale. Che Manuel. Comunque, sì. Manuel, me lo tengo allora.
6: Sì, sì.
12: Tienitelo caro pure.
6: Ma raga, però non si possono dire queste cose, però
9: cattivo,
6: se volete,
9: Manu,
6: tenerlo,
10: radio
6: tenetelo.
10: Mercato, radio mercato, Iva alla Libertas.
9: No, è già andato.
10: Io a Torino.
9: Te a Torino è Chiara
10: qui, ragazzi.
9: Abbiamo fatto un supermercato. Oh, intanto Chiara, c'è Sinner, ha visto che però l'ha dato la maglia del Milan, ma non è tifoso della Juve.
6: È milanista. Tra l'altro
10: io sicura al G-Medical, però è milanista.
6: Io proprio non ti... Guarda, proprio per me Sinner potrebbe non essere... Cioè, non mi piace, non ci posso fare. Io tifo Alcaraz, quindi figurati. Però quelli sono dettagli. Ascolta, tra l'altro Gigi ci chiede, no? Ci dice, la giro a voi. Ma vuoi vedere che spallettone con tutte queste seconde punte ha detto a Colo di scendere ad aiutare insieme a Nico il centrocampo e iniziare l'azione?
9: Può
6: io ho paura, però, anche così. Ho paura anche così,
9: può
6: però.
9: Essere. Può essere, perché la lettura potrebbe essere, tanto sta parlando spallettone, lo vedo con un gran sorriso. Può essere che Colo si abbassi e Nico magari rimanga lì davanti.
10: Però devono dare una mano un po' tutti, Ale. Dai, sì, chi meno, chi è più portato, chi è meno portato. Tra l'altro ci fanno i complimenti. Chiara, Ale e Quinti, un trio fantastico. Per rispondere, vedi che c'è sempre poi la contro...
9: C'è il bianco e il nero.
10: Esattamente.
6: Sempre,
9: c'è il bianco,
6: ragazzi,
9: e il nero.
6: Se... Allora, tra l'altro dicono buonasera a tutti, primo vero esame per comprendere la preparazione di questa squadra. Io io giro a voi la domanda che ho fatto anche a Cami, ed è questa: quanto ci sarà di vero di quello che potrà essere il percorso della Juve in questa stagione, in questa partita? Cioè, vale veramente un inizio di comprensione di quello che potrà essere la Juve, o ancora troppo presto?
9: Sì, io ti dico di sì, Chiara, perché secondo me le squadre, io quando vedo volte male, mi fa ridere, io ve lo dico, spero che mi faccia ridere tanto, ma io come lo vedo ridere?
10: Sembra anni 70.
9: Sì, ritorno alla domanda di Chiara, secondo me c'è, perché abbiamo visto purtroppo il circo Orfei ieri, che loro sono sempre un circo, perché comunque Lautaro deve essere espulso, però comunque si è visto la squadra che è. Ragazzi, la Roma già campione d'Italia, lo sappiamo. Vabbè. Oh, ieri hanno fatto 40 tiri, 40 bisogna dire, e l'identità c'è. Io, Chiara, mi aspetto di vedere una squadra che ci dia già delle indicazioni, onestamente.
11: Bravo.
9: Sì.
11: Infatti
9: onestamente.
11: Non decide nulla, perché la terza è fortemente indicativa di quello che potrà fare da grande la Juventus in questa stagione.
9: Io la vedo così. Anch'io, perché ormai sai, calcio d'agosto è relativo, ormai si comincia a giugno i ritiri, a luglio si è già in pieno ritiro, agosto è un mese importante, perciò stasera, e chiudo dicendo anche questo, comunque il Como ha già vinto uno sconto diretto, l'Inter ha già vinto uno sconto diretto, Milan Juve,
11: ma lo sconto diretto intende chi?
6: Esatto.
9: lasciamo perdere quindi la Roma tutto sommato uno sconto diretto l'ha vinto con Granata, per cui stasera tocca a noi, poco da fare.
11: E poi dico un'altra cosa, secondo me è un esame soprattutto per Douglas Luiz, perché stiamo dicendo che forse abbiamo trovato un regista, lo voglio vedere anche contro il Milan.
9: Sì, è vero. E quindi qualcosa dobbiamo aspettarci.
6: Sì, e poi credo che essendo le due stagioni di Juve e Milan dell'anno scorso molto simili, secondo me questa è una prova di maturità per entrambe. Credo che sia la spiegazione di quello che potrà succedere, perché sono due squadre che l'anno scorso, ragazzi, sono arrivate tutt'altro che bene, che in maniera positiva.
9: Non solo, questo potrebbe, ora qui veramente mi proietto sul futuro.
6: Sì, stavo arrivando lì, Ale.
9: La finale di Europa League, no? Cioè, se vai a vedere, diciamo che dovrebbe essere la finale di Europa League. Però il percorso è lungo, Chiara, ma insomma, nella mente di tutti ce l'abbiamo questo obiettivo.
6: Direi di sì.
11: È possibile.
6: Direi di sì. Allora, ragazzi, io vi saluto, così chiudo poi da qua,
9: Chiara.
6: E vi lascio e vi cedo la linea definitivamente. Mentre guardiamo, ecco, ci mandano le foto dei nostri amici che sono allo stadio, che tra l'altro non è ancora pienissimo, però si sta riempiendo. Questo bisogna dirlo. Quindi vi saluto, ragazzi, buon lavoro.
9: Ciao Chiara.
6: Allora, noi abbiamo ancora 5 minuti più o meno, indicativamente.
7: E mezza.
6: Sì, vabbè, ho capito. Ci fanno i complimenti a Diletta, vorrei solo dire questo. Vabbè, ho capito. Comunque non va bene, no, sto scherzando.
7: La sua Diletta.
6: Giusto, Diretta. Allora, vogliamo sentire qualche messaggio vocale prima di dare chiaramente la linea a Ale, a Quintiliano?
12: Sono Peppe, ma se non battiamo questo Milan, ragazzi, io vi sento parlare, Mendes ha fatto la squadra, non l'ha fatta Mourinho. Se voi sentite io ho degli amici milanisti che fanno, diciamo, radio come voi, e hanno tutt'altra idea su quello che è il Milan, quindi noi stasera dobbiamo dare un segnale. Poi Ale Begovic, ben venga che gioca, dobbiamo uscire da questa comfort zone, cioè, abbiamo un giocatore più pagato, 40 milioni di euro, devi giocare titolare nella Juve, no? Per quanto possa essere giovane, stasera è importante, perché bisogna solo vincere per dare un segnale.
6: Tra l'altro,
12: sono Peppe, ma se...
6: tra l'altro, l'Italia ha perso la finale degli europei contro la Turchia, ha perso al tiebreak 15-10, quindi vice campione europea,
7: no,
6: Italia femminile.
7: Alfonso da Battipaglia che è allo stadio, che ci ha mandato
6: la foto
7: che
6: ecco, che io non avevo visto.
7: Buona partita, né?
6: Che io non avevo visto. Buona partita. Secondo me questa partita è la prima vera partita, anche perché le altre due squadre che abbiamo incontrato non erano granché. C'è da dire che la squadra non era ancora completa. Sarebbe importante vincere, visto come siamo arrivati coi punti l'anno scorso. Nico da Reggio, sempre forza Juve. Ciao ragazzi, sempre forza Juve. Walter da Basilea, buonasera. Salvatore da Lizzano, il nipote Giuliano. Anestesista rianimatore presente. John Voltemade, Holmes, Luigi da Manchester, ciao ragazzi, trio fantastico e Chiara stupenda, forza Juve, PS, io ho paura per i cambi per i due del centrocampo, speriamo bene. William da Ivrea, grazie William. E poi Frederick dice: Alex indubbiamente più bello di Chiara, senza dubbio. Poi Fabrizio stasera presente, determinante, Lucumi e Locatelli. Buonasera a tutti, mi fido molto di Colo, peccato non far giocare Voltemade dall'inizio. Su Nico i miei dubbi, come sempre, non mi piacciono il modulo e il sistema di gioco del mister Tony da Zurigo e poi non sa... Ah, questo, ok. Secondo me il modulo, da questo l'ho letto. Ciao a tutti, Marco da Borgo Filadelfia e poi Luigi da Manchester Cechiara. Ciao, ciao, sono Luca B da Roma presente, grazie per la vostra compagnia. E poi ancora, ragazzi, siete tantissimi, quanti messaggi. Allora, no, leggo anche di qua. Skins, comunque abbiamo segnato solo 3 gol, voglio dirlo, è vero. Mauro da Reggio Emilia, Lajbegovic non doveva essere gestito e Nico non era in forma solo per entrare nel finale, considerato la sua fragilità fisica. No, per me no. Poi GG0086, tranquilli ragazzi, abbiamo Coppi in panchina pronto ad entrare. Beh, raga, direi che se riusci... Non ho nessun tipo di speranza, e questo ve lo dico. Volevo chiedere, non l'ho chiesto ad Ale e a Quintiliano. Non ho alcun tipo di speranza, ma se mai dovessimo recuperare, anche se Spalletti dovesse recuperare Cop Mainers, io credo che la stella allo stadium se la meriti. Possiamo dirla questa cosa? Se Spalletti recupera Cop, gliela chiamo io la Juventus per fargli mettere la stella allo stadium. Perché se la merita.
7: A Spalletti.
6: A Spalletti, vabbè, ma è sicuramente. Non a Cop, sicuramente. Max76 da Roma. Dai e forza Juve. Mamma mia, per farsi notare le dice così a caso anche su Sinner. No, caro Giorgio, non è per farmi notare. È che io tifo Alcaraz. Punto. Non è a caso. Seguo il tennis da sempre, tifavo Nadal e adesso tifo Alcaraz. Alla faccia tua, che palle, no? Cioè, quando poi però, perché poi a un certo punto, uno se le tira proprio dietro. Va bene, mamma mia, ma tu vuoi farmi morire così qualcuno qua è contento, visto che Giorgio si sta divertendo questa sera. Va bene, allora, noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Domenica Sport. Chiaramente, ormai lo sapete, ve lo ridico anche per Giorgio che così può non guardare, Sabato Sport non è più Sabato Sport, ma la trasmissione è itinerante e quindi andrà di pari passo con le partite, ormai lo avete imparato, sarà le 2 ore prima in sostanza del fischio d'inizio e di conseguenza non posso darvi un orario fisso perché chiaramente dipende di giornata in giornata l'orario dell'inizio della partita della Juventus e il giorno della partita della Juventus. Noi come al solito lasciamo la linea ai nostri amici e colleghi di Roma, quindi Ale Santarelli e Quintiliano, ringrazio come sempre Manu, ringrazio voi tranne Giorgio per la compagnia e come sempre fino alla fine forza Juve, buona partita a tutti, ciao.
1: Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Colpo di tacco.
1: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
14: E dopo l'anteprima con la nostra Chiara, eccoci qua pronti insieme a voi fino a mezzanotte e mezzo per questo primo big match della stagione. Adesso vediamo le formazioni. Ciao Quintiliano, bentornato, ben ritrovato. Come stai? Tutto bene?
15: Tutto bene, sì.
14: Tutto
15: sì,
14: bene. Ciao Claudia!
16: Ciao a tutti, buonasera.
14: Allora, devo anche svelare un piccolo aneddoto perché le cose vanno dette fino in fondo. La maglia che io ho, questa, in realtà non è mia, perché io clamorosamente me la sono dimenticata a casa e non so come ho fatto.
15: È strano, penso, è questo. Impossibile.
14: E è di Claudia, quindi le ho scippato. Però devo dire che anche la M mi sta, ragazzi, è un figurino comunque.
15: Beh, sembra sta... quasi che Claudia poi sia, no?
14: Un no, po', però cioè... mi sta la M, cioè questa è la M da donna. No,
16: vabbè,
14: sempre la M. È la M da uomo e mi sta, quindi vuol dire che come Magliocca che sta correndo, cioè ormai il peso massimo è diventato Rossi.
15: No, no, Rossi gli diamo tempo fino a Natale.
14: Sì, a Natale, non lo mangio il panettone. Va bene, comunque detto questo, quindi mi vedete con la maglia della Juve di Claudia. Però detto questo, insomma, Claudia, andiamo subito sulle formazioni. La novità la conoscete, cioè Alibegovic dal primo minuto e speriamo bene. Leggiamo anche quella del Milan. Vai, vai Claudia, vai.
16: Allora, Juve, Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Selic, Locatelli, Douglas Luiz, con Seisao, Nico Gonzalez, Alibegovic, oh, e Colomani.
14: Guarda qua che spettacolo il nostro Rossi. Bravo, Rossi.
16: Tra l'altro anche credo che il sito della Juve abbia fatto un errore perché ha messo Cambiaso in panchina nonostante non sia proprio completo.
14: Sì, hanno sbagliato, a meno che sia andato per onor di firma, dice non ha trovato posto in tribuna, l'hanno messo in panchina. No, andiamo invece sul Milan che ha una formazione secondo me interessante soprattutto perché spingerà tantissimo.
16: Maignan, Kila, De Winter, Pavlovic, Salemakers, Musa, Modric, Stupinian, Rabiot, Moreira, Ramos.
14: E Stupinian che è stato ribattezzato dal nostro Jacopo Galvani e Stupippon. Ecco, speriamo che faccia le Stupinian.
15: La mettono come 3-4-2-1 il Milan.
14: Occhio a Moreira. Occhio a Moreira e soprattutto Quintiliano, occhio a quella che potrebbe essere l'inferiorità numerica a centrocampo. Sì, esatto. Perché lì si può indirizzare la partita.
15: Esattamente, sì. E l'abbiamo detto prima, però loro concedono tanto, bisogna sfruttare l'occasione perché la Juventus le crea e quindi va fatto questo discorso, così come ribadiamo serve una mano ovviamente a centrocampo perché Locatelli è l'unico che interdice.
14: Scherzi.
15: Douglas Luiz purtroppo quel lavoro non lo fa e di conseguenza serve una mano.
14: Ha parlato anche Spalletti, ora Claudio ci dice cosa ha detto. Un'altra riflessione che bisogna fare. Sono molto d'accordo con quello che diceva Chiara prima. Se noi chiediamo a Nico Gonzalez, che potrebbe essere quello che spariglia un po' i conti, le carte, di fare anche il lavoro difensivo, allora a quel punto ce l'ha più nelle corde Colomani, cioè si potrebbe abbassare più Colo e lasciare un pochino più davanti proprio Nico, no?
15: Però Ale, io insisto, sono determinanti. Ti ricordi il 4-2-3-1, lasciamo perdere i nomi, di Allegri nel 2017, 22 gennaio? Sì. Furono determinanti Quadrado da una parte
14: e Mandzukic ce l'ha.
15: Ora, al di là dei nomi, però sono proprio i due esterni della tre quarti che devono aiutare Alessandro in fase di non possesso.
14: È vero, è vero. Noi... faccio un po' di fatica a immaginarla questa partita. Secondo me la faremo noi, però loro hanno un modo di giocare che è quello, quindi sempre molto propositivo. Sì. Però anche qua loro hanno dalla cintola in su, secondo me sono più forti di noi, ma dalla cintola in giù no. Perciò dovremo sfruttare le loro debolezze là dietro. Poi io sentivo anche alcuni messaggi, bisogna per forza vincere, per forza non si fa nulla.
15: Si
14: deve provare, bravo Quintia, si deve provare a vincere per tutta soprattutto per una questione mentale, mentale. Perché io oggi voglio essere molto sincero, al momento Circo Orfei e campioni d'Italia giallorossi sono superiori a noi, bisogna dirlo per intensità, però siamo alla terza giornata di campionato. Se noi prendessimo questo bel abbrivio saremmo lì a rompergli le scatole. Esatto. A me ha impressionato anche il Como,
15: devo dire la verità, perché tra l'altro un amico mi ha mandato un messaggio, giocano veramente bene. La cosa del Como, Ale, che non solo gioca bene, prende pochi gol.
14: Sì. Però noi abbiamo l'obbligo di essere lì. Stasera è già un test. Perché, e vado a Claudio alle parole di Spalletti, perché comunque l'Inter ha battuto il Napoli, Allegri già in crisi.
15: Te l'avevo detto io.
14: Sì, la Roma ha battuto comunque l'Atalanta, il Como ha già vinto a Napoli. E oggi il test è tutto per noi. Che ha detto il nostro amico Spallettone?
16: Allora, chissà se Sinner, dopo aver lavorato tanto al G-Medical, ti farà un pochino anche per la Juventus. Questa è la domanda.
14: Sì.
16: Ti farà un pochino anche per la Juventus.
14: Ma posso dire la verità? Sinner, bravo, ma chi se ne frega se ti va per la Juve? No, comunque.
16: Visti i due big match di ieri, la sua intenzione di andare a cercare un po' di intensità sul mercato in Premier League è giustissima. Si sta alzando l'intensità anche del nostro campionato. Vedremo uno Juventus-Milan diverso. Negli ultimi quattro precedenti, 4-0-0.
14: È vero. È vero,
16: secondo me sarà una partita con molta energia in campo. Anche perché tutte e due le squadre hanno a disposizione i calciatori che possono creare la vampata. Possono sono due squadre molto offensive per le caratteristiche dei giocatori in campo, per cui mi aspetto una partita vivace e molto vera. Amorim ha detto che proverà a giocare allo stesso modo anche qui, creando tanti duelli. I duelli possono essere un grande vantaggio per uno come lei, che può attaccare gli spazi. Quelle che sono le intenzioni degli avversari di voler vincere la partita è un acceleratore per le nostre potenzialità, perché anche noi vogliamo fare altrettanto, per cui rimarranno negli spazi. Bisogna essere bravi ed avere poi la squadra dentro lo svolgimento della partita, a saper anticipare gli eventi e a saper scegliere la squadra, perché quando poi lasci spazi molto ampi e molto lunghi e perdi quelle che sono le distanze e le misure di collettivo e vai in giro con gli 11 individui, poi è chiaro che gli avversari trovano dei vantaggi.
17: E vai in giro con gli 11 individui, sì, Spallettone sta diventando clamoroso. Va bene.
16: C'è un'altra,
17: sì, che poi andiamo ad Antonio.
16: Alej Begovic è molto giovane, ma sembra già avere un suo bagaglio di esperienza, anche attraverso i suoi uno contro uno, quelli di Conceição e quelli di questi giocatori. Passa a levitare la pressione del Milan? Quelle sono sempre scelte difficili, perché Nico oggi gioca dall'inizio, però sicuramente non avremo quello che ha determinato nella partita precedente.
17: Per cui
16: si fanno delle scelte. Quello che diventa fondamentale è che tutti siano nelle condizioni di poter determinare all'interno della partita e che si facciano trovare pronti, perché noi avremo bisogno di altri 5 calciatori.
17: 11 individui che vanno in giro per i campi. Ci sono due la vampata e gli 11 individui. È sempre più difficile leggere le parole di Spalletti.
15: Faremo vocabolario. Spallettiano, diciamo così.
17: Va bene. Allora, ce l'abbiamo già il nostro Antonio Paolino. Ciao Antonio.
18: Ciao ragazzi, buona serata dallo Juventus Stadium. Lo Juventus Stadium pronto a vivere, nonostante quello che si dica, un grande big match, il big match del rilancio, perché sono due squadre praticamente che viaggiano testa a testa, fianco a fianco, per dimostrare di essersi accorti degli errori commessi e di aver raggiunto il bivio importante per sorpassare la rivale e magari tenere il passo di chi è davanti in questo momento. Buona serata da parte mia, buona serata dal bellissimo stadio della Juventus, che ha onorato con grande spirito sportivo la figura anche del capitano Franco Baresi dopo diverse settimane dal suo addio alla vita terrena, con lo sguardo anche caloroso, attento della proprietà del Milan, che vorrebbe curare nell'impianto prossimo loro la sportività in questo modo. L'abbiamo visto, concepito e notato negli occhi, nello spirito di Cardinali. Sono qui in compagnia con Samuel Tafes, che saluto, che ringrazio per tutto quello che fa anche al fianco della nostra emittente. Ciao Samuel, per una lunga stagione che ci vedrà insieme o separati in casa o in trasferta in questa stagione dove ci sono tante aspettative. Non so se sei d'accordo, intanto benvenuto.
19: Ciao Antonio, buonasera a tutti.
18: Hai visto i nostri bomber in studio?
19: Visti e ascoltati, e li saluto calorosamente.
17: Ciao Samuel.
18: Non hanno l'abbigliamento consono alla trasmissione, cioè sono tifosi loro, mica come te in smoking che abbiamo visto in queste ultime serate del gran galà del calcio. Ormai il nostro più che inviato è infiltrato ufficialmente,
19: esatto. Sì, è stata una serata e una settimana abbastanza impegnativa da questo punto di vista, l'ho messo, però
17: Antonio,
19: bella ragazzi, Milano stanca.
17: Prima di lasciarti, volevo segnalarti una cosa che ci hanno raccontato allo stadio.
19: Dimmi.
17: Allora, perché sono quelle cose che secondo me vanno sempre messe in evidenza. Praticamente ci hanno raccontato che sono state tolte le sciarpe ad alcuni tifosi che venivano da Cerignola, ok? All'ingresso della curva sud, perché gli hanno detto che le sciarpe con scritto Cerignola non erano adeguate e le hanno fatte togliere. Ti volevo segnalare questo.
18: Non erano autorizzate.
17: No.
18: Io non so se avete lanciato il video, penso anche per lanciare dei messaggi positivi, che si può venire allo stadio tifando squadre diverse in un contesto familiare, magari è più semplice. Papà milanista, piccolo tifoso juventino, dice:
17: sì, l'ho visto,
18: questo
17: l'ho
18: è il papà
17: sì,
18: che mi sono trovato. Sì. Al di là di questo, però pochi istanti prima ero vicino alla curva sud. e ho verificato di persona, con una testimonianza che naturalmente è stata ripresa da Bianconera News, come vengono controllati striscioni, scritte che devono essere autorizzate. Quindi siamo autorizzate, cioè tu devi dire: veniamo da Cerignola in 50, avremo la scritta Juventus, Forza Juve Cerignola, e deve passare al vaglio dell'autorizzazione Juventus. E ci può aggiungere anche qualcosa Samuel, che ha osservato, era lì con me, alcune cose.
19: No, in realtà più che aggiungere qualcosa sull'evento, volevo dare una considerazione personale. Va bene la sicurezza, nessuno è contro, per carità, e tutto quanto, però io penso, parere personale, che siamo al limite del ridicolo. Cioè, nel senso che va bene i decreti, le normative, tutto quello che si vuole, è tutto corretto, però certe cose si può applicare anche la logica, non servono gli articoli e tutto, no? Cioè, io mi ricordo, ve lo sapete, io ho un passato da tifoso, io arrivo dagli spalti, non arrivo dalle scrivanie, no? Non che queste cose non possano andare sullo stesso passo, per carità, e dico, sono stato vittima di questa cosa. Io avevo uno striscione, voi dovete sapere che io avevo lo striscione di Momo Sissoko, no? Io quando andavo allo stadio, io avevo uno striscione, ed era Sissoko che sbucava dalle fiamme. Io mi ricordo che una volta a Parma non volevano farmi entrare quello striscione perché veniva tacciato di razzismo. Cioè, ma io, pensate, tra l'altro, persona di colore, questa cosa,
17: fantastico.
19: Io che sono anche di colore, praticamente avevo lo striscione e lo interpretavano come io che bruciavo Sissoko, che non ero. Cioè, ma voi vi rendete io conto? Veramente.
17: Ma qui sembra una cosa, una discriminazione territoriale.
19: Tutto.
17: Sì.
19: No.
17: Ma vai, Antonio!
19: Sono norme interne, ricordiamolo.
17: Ma qual è il discrimine, Antonio? Il discrimine qual è di queste norme?
19: Che cioè, devi autorizzato.
17: Cerignola,
19: cioè, come non avere il biglietto e voglio entrare. Ma. Non hai dichiarato quello con cui arrivi, non mi assumo la responsabilità. Io, Stuart, perché ricevo quell'indicazione lì, non voglio dar ragione, ma ti ho spiegato in breve. Diciamo, Juventus, rifletti, stai vicino ai tuoi figli bianconeri. Tutto è pronto, si comincia, tocca la Juventus, terza giornata, andiamola a prendere questi tre punti. Tre minuti per noi di cronaca qui dallo stadium. Palla rilanciata, ancora il piattone invitante di Locatelli, anticipato però nel rilancio da parte di Rabiot, che agisce, torna a Torino. Nessun saluto particolare, nessun fischio particolare per lui, sì, per il Milan in generale, un po' sì. E bastano, fammi vedere giusto il tempo, 28 secondi per costringere già Spalletti, per qualcosa che non gli è piaciuto in campo, salire dal gradino della panchina e avvicinarsi alla linea laterale del campo. Con la Juventus che riconquista il pallone, lo va a riconquistare anche con Alaibegovic, la novità di questa sera, quindi fuori Boga, dentro Alaibegovic, cerca di servirlo Douglas Luiz con impeto, ma il pallone, anzi scusate, non era Douglas, ma bensì Nico Gonzalez, che era partita da una zona vicina a quella ricoperta da Douglas, che adesso mi sembra che vada a commettere fallo, leggera trattenuta su Modric, tanto da indurre il direttore di gara, ricordiamo il signor Mariani, attento da Bindoni e Alassio, a fermare il gioco in zona difensiva per il Milan. Modric all'indietro, palla per Maignan, il capitano la larga sulla sinistra, c'è Pavlovic, giocatore nazionalità serba, la sponda, pallone che resta in campo lì sulla sinistra, dove a sorpresa, non tanto, ieri qualche inviato di Milan News ce l'aveva annunciata la possibilità di Moreira, 50 milioni cash lì, attenzione, ala, Begovic, il primo pericolo, parte dai suoi piedi, si accetta da sinistra, si avvicina con il destro alla lunetta dell'area di rigore, calcia da distante, bravo alla J Begovic, frizzante, come poche altre volte, aspro, l'ho definito aspro nella partitella che ho visto domenica scorsa al campo, ma probabilmente sono queste le partite che ti riscaldano e ti fanno maturare in fretta. La Juventus è aggressiva, sta tenendo il Milan nella propria metà campo, nella sua metà campo, che poi è la nostra. Rimessa laterale, se ne sono andati 2 minuti e 30 secondi ancora per noi. La sventagliata da sinistra a destra per Moreira, che mette giù. Attenzione, c'è lì Conceição,
18: attende la Juventus, fa gioco il Milan, verticale, primo pallone toccato da mister 74 milioni, attenzione Stupinian. Ancora palla sulla destra, Moreira, scusate, lato invertito, Moreira da questa parte, lo riconosciamo adesso anche dalla capigliatura ovviamente. Palla che finisce in fallo laterale, qualche secondo ancora per noi, quindi Moreira a destra e Stupinian dall'altra parte, invertiti rispetto alle previsioni. Modric, palla per Moreira, Rabiot, c'è il numero 17 bianconero che va in pressione, la Juventus esce molto bene con Bremer, dovrebbe aver subito un leggero fallo, per l'arbitro tutto regolare, il tiro, la sponda, la respinta, risultato sullo 0-0, cade un giocatore della Juventus travolto dall'impeto del pista di fronte a lui, e allora quando se ne sono andati qualcosa di più rispetto ai 3 minuti, il risultato è di 0-0, cade a terra e lo stiamo rivedendo adesso in bassa frequenza, il fallo ai danni di Consensau, si riparte col calcio di punizione, linea a voi, ma prima un commento come sempre, come buona abitudine su Radio Bianconera, la vostra radio a colori. Commento di Samuel Tafes.
19: Mi sta piacendo, trovo una Juve molto attenta, mi sta piacendo molto Selic, lo sto trovando molto determinante, abbiamo visto già un paio di azioni che ha bloccato delle ripartenze del Milan e rimpostato la fase offensiva, e anche l'asse Douglas Luiz, la coppia Douglas Luiz Alai Begovic sta lavorando molto bene, e sto notando che anche Alai Begovic sta lavorando sul settore centrale e poi a sinistra, si sta spostando e secondo me è proprio una scelta di Spalletti anche un po' per non dare un riferimento alla difesa del Milan.
18: La fotografia, lo spadaccino coi piedi, si muove come solo quelli bravi con la spada sanno fare, mette un pallone in mezzo, calcio d'angolo per la Juventus, ha mandato da un'altra parte il pallone da una parte, il giocatore del Milan dall'altra, guadagniamo dopo un suo traversone il primo calcio d'angolo, Consensau la battuta, circa 4 minuti, linea a voi.
17: Non abbiamo iniziato male, non abbiamo iniziato male in una partita sicuramente delicata. Alai Begovic mi sembra che sia già molto spavaldo e questo mi piace, l'atteggiamento del ragazzo. Di fronte abbiamo una squadra forte, perché sennò ci prendiamo in giro.
18: Spavaldi, ti piacciono?
17: Sì, mi piacciono.
15: Sfacciato, direi.
17: Sfacciato.
18: Abbiamo fammelo sentire, non ti stiamo vedendo, ma ti stiamo sentendo. No, dimmi la parola spavaldo.
17: Spavaldo. Antonio, però ha detto così, io te lo dico, spavaldo. Spavaldo,
18: mi piace, sì. Spavaldo.
17: Sono spavaldo.
18: Alai Begovic, spavaldo.
17: Sì, spavaldo, e di fronte abbiamo una squadra interessante, devo dire la verità, e la mossa è quella di Moreira messa alla parte di Selic. Se poi una volta cominciassimo a battere calcio d'angoli, perché si può fare anche gol da lì, però è una partita equilibrata.
18: Due non siamo spavaldo per i calci d'angolo.
15: Due cose che, di cui parlavamo anche prima con Chiara, ci preoccupavamo un po' della fase difensiva, abbiamo visto che sia Alai Begovic è tornato dietro, che sì, dall'altra parte con Sesao giustamente, e dicevamo che il Milan dietro concede il primo tiro di Alai Begovic, è generato insomma da un errore, sì, della difesa del Milan.
17: E un'altra chiave, Antonio, potrebbe essere quella di tenere basso proprio Moreira, mi sembra che già in questi primi minuti Selic lo va a prendere molto alto, perché questo è un giocatore interessantissimo, però la vedo molto equilibrata in questi primissimi minuti, partita anche piacevole.
18: Assolutamente sì, piacevole, adesso rischia qualcosa di troppo vicario, ma riesce ugualmente a calciare facendo venire un po' i brividini sulla schiena, quelli accomodanti, però attenzione, in fase di impostazione, questo l'abbiamo capito da tempo, la volontà di arrivare a Lokumi, rischia anche Maignan, non so chi ha più fortuna in questo rilancio tra Vicario e appunto Maignan, e poi il tentativo di rilanciare immediatamente palla senza tregua, una partita apertissima.
17: Ho visto
18: fortunato,
17: ora
18: Locatelli.
17: Sì, però ho visto adesso Vicario, insomma, bello essere sicuri, però insomma faccia un po' più di attenzione, anche perché
18: aspetta, ti aiuto, leggo il futuro, fra un po' guarda Maignan. E quindi resettiamo sui due portieri.
17: Hai letto il futuro, bravo. Eh sì, hanno fatto esattamente entrambi la stessa cosa. Mentre tu che leggi il futuro, ho visto anche il tentativo di Locatelli, che era interessante perché ha verticalizzato subito. Quello, se arrivava, era un pallone discreto, è simpatico, lo differenzi.
15: Diciamo,
17: simpatico.
15: Non dovrebbe essere brutta come gli ultimi incontri tra il Milan e Juventus.
19: Da quello che... No, già dal ritmo, sì, bravissimo, sì. Ti posso dire un'altra cosa? Chiedo conferma anche a Samuel qui al mio fianco. Naturalmente sapete che il nostro bar bianco-nero, sì, è aperto, perché dal bancone, dal frigo bianconero siamo arrivati al bar, abbiamo fatto passi in avanti, quindi abbiamo l'occhio attento sul campo. Bravo Bremer ad anticipare, un lento mister 74 milioni, perché ci abbiamo messo tanti soldi e il peso naturalmente speriamo che non si faccia sentire questa sera. Sapete la prima cosa che ho notato? Perché poi sai, guardiamo al mercato, guardiamo già quello di gennaio. Noi oggi abbiamo fatto un brindisino con Carnevali e Massara,
17: sì,
19: sappiamo già noi, con tutti i colleghi, che sia chiaro, non abbiamo questo privilegio, questa esclusiva, però ringrazio la Juventus perché l'idea di presentarsi informalmente sulla terrazza della Continassa con noi giornalisti ha portato a confidare a microfoni spenti alcune cose che aiutano a un po' a capire. Quello che avevamo capito con Comolli è tutt'altra storia quest'anno. Quando siamo usciti da quell'aperitivo lì eravamo molto dubbiosi. Oggi molte più certezze. Una di queste certezze, Samuel, non so se hai notato il rilancio lungo dei portieri. Cioè non è che abbiano giocato in questi primi 10 minuti palla a terra, palla dentro l'area, ripartenze. Abbiamo notato i due estremi difensori, squadre lunghe, veloci o squadre corte, rilanciare per cercare di anticipare i tempi. Questa è una novità che non vedevo da un po' di tempo, poi magari tra un po' cambierà la partita.
20: Sì, l'ho visto assolutamente, ma questo campionato qua, bravo, anche in virtù delle nuove regole, è il campionato in cui è finita il tempo in cui si perde tempo, no? L'abbiamo visto anche ieri con la Roma, quella là, la Roma vince la partita che l'anno scorso non avrebbe mai potuto vincere, no? Perché ci sarebbe stata la perdita di tempo, tutto quanto, quindi il tempo effettivo. E secondo me questo, abbinato al fatto che comunque sia Amorim che Spalletti sono degli allenatori che fanno del gioco il loro punto di forza, della velocità, fa sì che ormai i giocatori devono abituarsi a giocare veloce, a non perdere tempo. Ogni azione può essere quella buona per far gol.
19: Attenzione, perché leggendo il futuro vedrete un'uscita non impeccabile in elevazione di Vicario. Fortunatamente gestita poi bene, oh, anche dal recupero di Bremer alle sue spalle. Mamma
17: sì, mia. Bruttarella, direi, sì. Antonio.
19: Un po' di insicurezza, sì, un po' di sicurezza.
17: Sì, onestamente sì, strano, perché comunque non era neppure un pallone particolarmente,
19: esatto,
17: velenoso.
19: Questo mi ha preoccupato più di quello di prima, onestamente. Bravo, questa anche è l'emozione. Questa è l'emozione, è vero che la seconda è in casa, ci mancherebbe. Non è la prima, la primissima, tutto quello che vuoi. Però Juve-Milan vissuto in casa, che è una cosa diversa, sì, tra Juve e Parma, dove parti sicuramente favorito e dove ha dimostrato di essere il valido portiere titolare sostituto di quello che è andato via. Ma ovviamente siamo all'undicesimo minuto, 0-0 il risultato, domande da voi e risposte,
17: sì,
19: da casa.
17: Sì, Antonio, poi ovviamente Claudia seleziona per i messaggi che stanno arrivando. Allora, io noto che in effetti nel metà campo del Milan un po' di spazio.
19: Nico! Sfonda, non i guantoni di Maignan, che giocata lì, la giocata sudamericana, ragazzi. Alla fine, se andiamo a recuperare Nico,
17: tanta
19: totalmente
17: roba, tanta roba, sì,
19: tantissima roba, e Douglas, tanta roba, l'equazione mi dice, la media mi dice, tanta roba. Tanta roba.
17: Sì, però dicevo, c'è spazio nel centrocampo del Milan. Se si velocizzasse un pochino, Douglas, guarda che ci sono delle belle praterie. Intanto vedo l'azione. Nico, cosa aveva fatto? Porca. Nico, grande occasione di Nico. Però c'è spazio, Antonio, c'è spazio. Nella metà campo del Milan c'è spazio.
19: Attenzione che adesso concediamo spazio al Milan. Al limite, rischio, fortunatamente Rabiot fischiatissimo. Giudizio su Rabiot, lo faccio dare dal pubblico bianconero, su questo tiro che è finito primo anello, ma non hanno apprezzato, cioè hanno apprezzato per aver sbagliato, non hanno apprezzato. E quindi i primi fischi per Rabiot per questo tiro svalvolato, svirgolato, altissimo. Ricordando che oggi Rabiot rientra, ricordando
20: che Rabiot con la sua numero 12
0: Calulu,
20: la baghettina ce l'ha sempre, la baghettina calda sotto l'ascella ce l'ha sempre, ce l'ha.
17: Però...
20: ma gioca più avanti, quindi a ridosso insieme con Saelemaekers a ridosso della punta
0: sulla
20: quindi...
0: tre quarti, giusto, no Antonio?
20: Sulla tre quarti, esatto. Bravissimo. Mm-hmm. Quindi,
17: sì, ha fatto
20: e quindi un Milan-Juventus con molti protagonisti e anche collocazioni in campo diverse. L'allenatore è lo stesso per la Juve, è cambiato quello del Milan, ma un Milan molto diverso da quello dell'anno scorso, così come una Juve che oggi conta diversi protagonisti diversi con anche un atteggiamento molto propositivo.
17: Se, se l'angola un po' di più, Antonio, sì. Quella di Nico è gol. Invece clamoroso il ritardo di Calulu su quell'azione, sì, del Milan, è arrivato, esatto, veramente
0: in ritardo
17: netto.
0: Così come notiamo, come spesso accade, che in fase di

0: tiene campo e tiene palla, ma Nico ha subito un bel calcetto in zona d'attacco. Ancora Nico. Mi sembra il miglior Nico anche di quando ha giocato la stagione in bianco-nero.
1: Anche a me, ha iniziato bene, benissimo. E ti dico, Antonio, a me sta piacendo pure anche Ala.
2: Alebegovic sta dando, sì, perché si accentra, gli hanno fatto già due falli, ha fatto un tiro.
0: Sì. Ti posso dire, che in quella zona lì, per il dinamismo, mi sembra più reattivo, addirittura è più adatto rispetto a Yıldız. Adesso non prendetela, per
1: no,
0: dire
1: ho capito.
0: Meglio uno dell'altro. Però il dinamismo che sta, forse conseguenza della di quello che viene concesso all'Ibegovic, no? Magari un po' trascurato nelle intenzioni da parte di mister 30 milioni, lo spagnolo Gila, dico che a quel passo e quella fluidità che forse sono mancate troppe volte, quindi mi sto esaltando il giusto, per un movimento naturale di alla Jay Begovic da quella parte. Non so cosa ne pensa Samuel.
3: No, sono d'accordo, perché a volte, secondo me, è dovuto al fatto che Yıldız a volte si defila un po' troppo, no? Allora un po' si perde nella bandierina, mentre questi primi minuti di Ale Begovic lo vediamo invece che rientra di più e soprattutto s'accentra, no? Prima ho visto un'azione che ha fatto un accentramento senza fare paragoni, però un po' come faceva Del Piero, no? Però un po' aiuto. No, ma non per paragonare a Del Piero, il movimento, proprio l'accentramento. Allora gli piace proprio accentrarsi e si defila un po' meno rispetto a Yıldız.
0: Quando esageriamo, magari, sia io che Samuel, sono gli aperitivi,
1: sì.
0: Un po',
1: certo. Perché Carnevali ti metteva al prosecco.
0: Non ho fatto il paragone, esatto, no, lo dico per lui e per me. Sappiate che vogliamo mantenere e farvi mantenere le pantofole ai piedi.
1: Ma ce l'abbiamo.
0: Più che i piedi a terra.
1: Ce l'abbiamo. Intanto ti do questo primissimo dato: in 16 minuti Colomani ha toccato un pallone, uno in 16 minuti.
2: Quello che gli ha tirato addosso
1: più o meno.
0: Purtroppo, questa è solo la storia, ma la storia, ci sono anche pagine brutte della storia. Quando Santarelli ci ricorda questi dati, ci riporta i dati di quelli che poi dopo un po' peggioravano la loro situazione.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: Noi ci auguriamo invece che la storia possa essere riscritta in un altro modo, e io penso che questa sera il pallone, tanti palloni che gli arriveranno, esatto, sono arrivati pochi anche a Ramos, dall'altra parte, quindi una partita che si gioca in altre zone in questo momento, saranno decisive le giocate e forse i gol degli attaccanti, la bravura degli attaccanti in quelle poche tante occasioni che si verranno a creare. Samuel,
1: tu chiedi, Antonio, io ti dico subito: 5 palloni Ramos, 1 con Colomani.
3: No, però concordo pienamente con Antonio, perché in questi primi minuti è vero, Colomani avrà toccato un pallone, però la cooperativa sta funzionando.
1: Sì.
3: No,
1: sì. Infatti
3: è
1: quello.
3: In virtù del fatto che i numeri più alti ce li hanno gli altri. Infatti, se tu leggerai i numeri degli altri, vedrai che i palloni sono stati toccati tutti da loro. Cioè non bisogna fermarsi al dato.
0: Secondo pallone toccato da Ala per Colo, palla in mezzo, Celik era già pronto, Colo là in mezzo, ancora lui, anticipato, Colo, calcio d'angolo Juve, minuto numero 18, calcio d'angolo Juve. Samuel, termina pure.
3: No, per concludere, non bisogna fermarsi al dato in sé, perché io mi ricordo partite in cui Trezeguet toccava un pallone un gol.
2: Stasera stiamo nominando troppo. Anche...
1: Sì, hai ragione.
0: Esatto, ha ragione Quintiliano, per favore.
2: Così ci sentiamo male, la sintesi di quello che dice Samuel, che comunque permette ai trequartisti di inserirsi, soprattutto Nico, giusto Samuel, questo vuoi dire? Perché secondo me
3: è
2: quello il succo.
3: Cioè, l'anno scorso la punta toccava un pallone, ma il resto dei giocatori non è giocava.
2: Anche se è stato preso per fare gol, investendo molto.
3: La cooperativa sta funzionando e sta agevolando il lavoro di quelli che giocano alle sue spalle o ai suoi lati.
0: Sapete una cosa? Io non ero uno che aveva così, non si era entusiasmato di fronte all'acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina. Riavvolgo tanto il nastro. In questa Juve, in questo contesto, non stasera e non dopo il gol dell'altra settimana, che comunque ha cambiato anche le sorti e le volontà del mercato e di chi

0: ha voluto poi la conferma, no? O chi ha provato come l'Atletico a riprenderselo con quattro spiccioli. Io vi dico che un giocatore come Nico sta facendo la differenza.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì, sì,
0: attaccante,
1: sì, assolutamente.
0: È attaccante, è trequartista, è centrocampista ed è una Juventus che riesce a interscambiare i ruoli.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Non per confusione, cioè non è che vedo per caso Celik al limite adesso che prova a dare il pallone a Colomani. È un qualcosa di naturale per Celik. Poi c'è la posizione di offside, quello che è, c'è un problema, il gioco è fermo, c'è un problema a fondo campo per Maignan. E poi c'è Nico Gonzalez, che era lì davanti, che era partito, che ha sentito quello che avete detto da studio e adesso si è andato a mettere sul lato destro, lì dove normalmente c'è Consensao, dando la possibilità a Consensao di interscambiarsi. Ecco, già non capire dove sono, ma capire che c'è la volontà di andare ad occupare e di interscambiarsi così, mi fa ben sperare che i giocatori abbiano dinamismo nell'interagire tra di loro, andare a coprire a tutto campo o quello, o di seguire quelle che sono le cose che gli sono state dette nella panchina. Intanto, finalmente, se no, in questo modo così, e tolgo il se no, la Juve è meno prevedibile.
1: Assolutamente,
0: meno prevedibile.
1: Ti dico però
0: ma deve stare anche sempre molto attenta.
1: Ti dico una cosa, Antonio, sto vedendo oggi, in questi primi 20 minuti, il Celik che era a Roma. Perché Celik era tanto criticato? Perché faceva le cose bene fino all'ultimo passaggio. Perché quel passaggio che sbaglia, dal quale poi nasce il calcio d'angolo, quello era un cioccolatino da dare, Antonio mio, eh. Quello era un cioccolatino da dare.
2: Però Ale, come affidabilità, non gli puoi dire nulla.
1: No, cioè, ma lui Celik, non può, cioè. Celik non veniva criticato per l'affidabilità, veniva criticato per il fatto che su 12 passaggi 11 li sbagliava, perché quello era un bel pallone da dare. Altra riflessione che voglio fare con te, Antonio, prima di darti la linea per gli altri 3 minuti, vedo un po' con Consensao fuori, cioè si gioca più dalla parte di ala, stasera.
0: Ecco, questa è un'altra interessante domanda. Però vedo il Nico che è arrivato dalla parte di Consensao, è andato a chiudere sulla tre quarti su Modric. Devi riuscire a fare qualcosa di più anche con Consensao.
2: Forse funziona più a sinistra il duo Celik
1: Alebegovic, forse sì, come catena.
0: Esatto.
1: Sì,
0: vorrei tornare un attimo su Celik. Hai detto sicuramente una cosa interessante, no? Io non ascoltavo i fischi a Celik o meno. A me sembra di vedere comunque, attenzione, una buona triangolazione del Milan nella nostra area di rigore. Sponda sbagliata di Colomani che regala ancora il pallone al Milan. Fortunatamente restituisce il pallone anche Zio Rabiot. E la Juve sbatte il pallone in fallo laterale. E Spalletti applaude Colomani nonostante l'errore. Ma se la prende un po' con Celik e forse anche Lukumi, perché ha indirizzato verso di loro la loro zona qui bassa sulla sinistra difensiva alcune riflessioni che parole. Dicevo su Celik, io ti dico, faccio finta di giocarla la partita, faccio finta di giocarla. Certamente il fuoriclasse riusciva a darla all'attaccante, riusciva a darla con una profondità tale da aprire la difesa in due. Forse il movimento di Colomani è stato affrettato e non concedeva molte altre soluzioni.
1: Essendo
0: Colomani, senza voler dare a lui le responsabilità maggiori o totali, cioè all'attaccante, c'era solo una possibilità per dargliela nella zona in cui era, che occupava, altrimenti l'avresti persa lo stesso. Non è un giocatore che sa palleggiare, c'è Celik,
2: esatto. È il suo mestiere, un altro, esatto,
1: bravissimo,
2: il suo
1: mestiere un altro, bravissimo. Quindi, l'analisi è quella, perfetta.
0: Quindi lui la dà, no? E poi c'era anche il fuorigioco di Colomani, perché sì, il gioco riprende con una posizione regolare. Diciamo che se va a migliorare, ho trovato uno che mi gioca qualche pallone in più.
1: Assolutamente.
0: Detto questo,
1: sì,
0: siamo arrivati al 24esimo minuto.
1: Cronaca. Il
0: risultato. Ci prendiamo la palla. C'è la linea mentre andiamo a recuperare una palla. Ancora la Begovic che si è spostato, decentrato, sempre lì nella zona dove sulla destra. Appoggio per Consensao. Ancora alla J. Begovic. Locatelli, la Juve gioca più veloce e non c'è più nessuno che fa il vigile in campo. Chiaro che poi devi avere il movimento dei compagni giusto, e sbaglia da centrocampo leggendo male il movimento di Conceição, Douglas Luiz la recupera Nico, la scarica sulla destra per Conceição, palla respinta e arriva in leggermente in ritardo sulla respinta di Maignan Locatelli, che dalla sua prospettiva era veramente ad un passo da poterla mettere dentro, ma non è riuscito sulla respinta di Maignan, non impeccabile, a incalzare, a toccare, a buttare, a spingere, anche con un pizzico di fortuna in più, il pallone verso la porta. Però un'azione sicuramente pericolosa, il gioco si ferma per concedere il momento di break, il cooling break previsto al 25esimo. Quindi noi ci fermiamo, commentate da studio e riprendiamo per gli ultimi due minuti di cronaca, appena riprenderemo. Buona Juventus.
1: No, buonissima Juventus, 0-0, Antonio, buonissima.
0: Questo momento.
1: Allora, è vero che arriva con quell'istante di ritardo Locatelli, ma la palla l'aveva recuperata Locatelli, che anche questa sera sta facendo una prestazione fino a questo momento perfetta, perché si abbassa sempre sull'unità difensiva, va a coprire, adesso va recuperato un buon pallone.
2: Che vogliamo fare?
1: Locatelli sta tenendo in piedi il centrocampo. La Juve non mi sta dispiacendo, ha ragionissimo Antonio, le occasioni le abbiamo avuto noi. Questa era una grande occasione, è arrivata con un attimo di ritardo su un'imperfezione di Maignan, che fino a questo momento, quindi vengo a te, poi Claudio, un paio di messaggi, non mi sembra in grandissima serata.
2: Diciamo, non è il miglior Maignan per il momento, per carità, però è chiaro che la Juventus...
0: Non mi sembra neanche il miglior Rabiot.
2: Esatto, forse non al meglio proprio fisicamente, Antonio, credo, da quello che ho letto e che ho capito, però insomma...
0: Sì, comunque... anche quando torni un po' distratto, quindi lo sai, sì, che quando uno certo. Poi si sente troppo importante, devi farlo risultare importante... Cioè, i problemi di casa nostra, trasferiti anche da altre parti, sono uguali,
2: sì.
0: quando è quello che naturalmente pensi di dover riuscire a tenere per esigenze anche di bilancio.
1: Comunque guarda, stavo controllando, no? Allora, al momento abbiamo 0.40 di expected goal, il Milan 0.06. Infatti il Milan non si è mai fatto vedere dalle nostre parti. Una grande occasione, due parate di cui una decisione di Maignan, per il momento vicario niente. Possesso palla 57-43, però a me la Juve onestamente sta piacendo, devo dire la... Oh, c'è anche Luciano in tribuna, sì, Antonio, sì, l'hai visto?
0: Sì, certo, abbiamo... Aspetta, c'è anche Douglas Costa con la maia della Juve, l'ho visto. Mi hanno mandato
1: e c'è
0: foto.
1: Anche McKenny, io ho visto solo con la bionda, sì. Non so se c'è anche la mora, però insomma la bionda l'ho vista.
2: Il bomber vero,
0: no,
2: McKennie.
0: Noi l'abbiamo visto entrare con la sua macchina allo stadio e i tifosi avrebbero gradito anche qualche foto in più, ma era impegnato, accompagnava, era autista, era nei panni di autista, però autista. Dentro non abbiamo visto bene quanta merce.
1: Comunque io sai che
0: no, perché porta le magliette, lui le porta sempre della sua.
1: Ok, va bene, allora non abbiamo fatto
0: il tempo,
1: vai Antonio, vai.
0: 27-24, due minuti per noi ancora, la palla dovrebbe essere uscita a... Borbotta il pubblico bianconero, l'assistente del signor Mariani, ovvero Bindoni, dice che invece è tutto regolare, allora fa girare la palla velocemente dal lato opposto, ovvero sulla sinistra, il Milan, Modric in cabina di regia, l'appoggio in verticale su Rabiot, certo un bel vedere, un certo tipo di gioco, Modric, vertice basso del gioco e della ripartenza del gioco milanista, ancora Rabiot, viene aggredito dall'Ibegovic. Non c'è il fallo, sembra che non ci sia il fallo, lo fischia da lontanissimo Mariani, dà ragione a chi cade per primo, ma lì forse il fallo, più no che sì. Fischia, ragionano a testa bassa Modric e Moreira, l'arbitro dice fermare il pallone, dovrebbe andare qualche metro più indietro, lo ricorda anche Capitan Locatelli al direttore di gara, glielo dice anche il quarto uomo e vedete, glielo dice anche Spalletti, glielo dicono tutti e Modric se ne convince. 28-38, traversone da destra, siamo davanti alla panchina bianconera, un solo uomo in barriera per la Juventus, poi per il resto il cordone tutto al limite dell'area di rigore, palla in mezzo, non ci credevo nessuno, forse c'è un festone ai danni di Kalulu, ricordando che è l'ex, sì, è lui, rimane a terra, si tocca, anzi si allaccia la scarpa sinistra, vediamo un po' che cosa capita. Sì, mezzo disturbo, di fatto che si riprende con la rimessa dal fondo. Lukumi per Vicario, Kalulu dall'altra parte, la Juve esce, tiene botta alla spinta da dietro di Pavlovic, Kolomwani resiste, riconquista palla, la perde, la prende Modric che poi è velocissimo, prova ad inseguirlo Nico Gonzalez. Il Milan riparte dalla sua metà campo, 29:40, abbiamo utilizzato il tempo nostro a disposizione e allora dopo circa mezz'ora, Samuel, che cosa devi aggiungere rispetto? Intanto, te l'aspettavi così questa partita? Quest'anno sì, io me l'aspettavo. Attenzione però al Milan, prego.
3: Sì, me l'aspettavo così, oltre per le critiche riguardo l'ultima dell'anno scorso, anche per il fatto che comunque si sfidano le due più grandi deluse della scorsa stagione. È inizio campionato, tutti vogliono fare bene, quindi era d'obbligo una prestazione così. Detto questo, non mi aspettavo invece questa formazione, devo dire la verità. Io alla Begovic non me lo aspettavo titolare. Se mi chiedevi la formazione ieri o prima, ti avrei detto che partiva dalla panchina. Quindi una sorpresa positiva, tra l'altro. E mi stanno piacendo tutti. Qualche errore di Kalulu, forse di troppo. Anche Selic in fase propositiva un po' meno bene. Però devo dire che tutto sommato è una bella partita e ancora di più una bella Juve, sto vedendo, e stiamo anche facendo, siamo molto bravi a non fare ripartire il Milan da Modric. Io sto notando anche questo, che stiamo, questa fase offensiva, questo movimento offensivo di Alebegovic e anche di Douglas Luiz fanno sì che Modric non riesca a impostare fino adesso l'azione offensiva del Milan,
0: costringendo probabilmente Modric a rientrare, a distaccarsi molto dal carro rossonero. Se ne va ancora una volta Nico, che viene trattenuto, e lì c'è il giallo, lì devi dargli il giallo come la tua maglietta, stava andando verso la porta, lì devi dargli il giallo per la trattenuta volontaria intimidatoria. Di fatto che guadagniamo solo un calcio di punizione, e si è lamentato parecchio, ha fatto molto bene anche capitan Locatelli, non ha accentuato, non è caduto, non si è tenuto il volto, non è andato.
1: Ma
0: al posto
1: è
0: soccorso.
1: Giallo netto, Antonio, è giallo netto. Nico Gallacca in una forma straordinaria aveva risaltato l'uomo, è giallo netto, cioè non quello dare questo, ma come si fa a non dare questo giallo? L'ha preso per la maglia, ma dico, guarda, ma di cosa stiamo parlando?
0: Mentre se ne andava, mentre
1: è stupipon, è stupipon.
2: Infatti, ragazzi, questo è giallissimo. Mi dietro concedono, bisogna approfittarne.
1: Questo è concedono anche a centrocampo. Sì, tra l'altro, sì, ottima la lettura di Samuel. Perché in effetti Modric, lo vedevo anche nell'hit map, ha un po' di difficoltà nel trovare gli spazi, perché stanno facendo un ottimo lavoro su di lui.
0: Resta basso.
1: Molto basso.
0: Parlando di noi, mentre c'è un calcio d'angolo, 33esimo minuto, chiedo anche a Samuel conforto, anche a voi, iniziamo il giro da voi. Douglas, Consensao, mi sembra che possano dare qualcosa di più.
2: Devono dare qualcosa in più,
1: Antonio, devono, e aggiungo in questo momento,
0: ma proprio come atteggiamento, certo. L'atteggiamento, cioè Nico ha sbagliato anche delle cose, ma l'atteggiamento è quello che tento di superare l'avversario, no? E vado oltre, cioè qui se lo lasciavi proseguire andava al limite, perché aveva il primo difensore a 5 metri, avrebbe potuto calciare o invitare l'azione in modo offensivo. Qui regala un fallo a Rabiot, che ragazzi, guardatelo voi perché non voglio commentarlo, regala un fallo a Rabiot che è la baguette dura, è un'altra cosa. Samuel.
1: Sì, però ha detto così, Antonio, ha detto stasera sei un po' sottile, la baguette è dura.
0: È spavaldo anche Antonio,
1: sì, con la baguette è dura. Vai, Sam.
3: Secondo me, poi magari sarà tema di discussione, non lo so, perché forse Douglas Luiz soffre il compagno di reparto tecnico, ovvero, mi spiego, magari rende meglio se è lui e basta.
2: Con uno che gli dia muscoli, che lo supporta a livello di muscoli.
3: Facciamo il nome, Turam, sì. Forse o McKennie, per dire, avendo invece un non dico doppione perché non lo è, però giocando con Alaibegovic vicino, e insomma è lui, forse deve essere lui la prima donna, diciamo, dai piedi buoni in mezzo al campo. Non lo so, lo domando a voi. Io la leggo così, forse la sua sofferenza, anche se devo dire qualche errore di troppo, anche grave, però non, ecco, non lo ritengo il peggio.
2: Ma un po' più di grinta, secondo me. Invece, per quanto riguarda Conceição, credo che soffra molto.
3: Avete della vitamina, scusa Quinti, avete della vitamina, un bicchiere d'acqua, per una bustina per Mariani? Perché la Juve guadagna un fallo al limite della propria area di rigore, batte fermando il pallone, lui di spalle fa ripetere e si arrabbia ancora una volta Locatelli, spazientito anche da questa
1: visto.
3: Decisione.
1: Sì, vabbè, ma ecco. Sì, gli diamo una bustina, perché veramente
3: una bustina.
1: Ridicolo, Antonio, questa cosa è ridicola, così
2: infatti
1: Locatelli,
3: perché devono fare il protagonista?
1: No, non lo so. Quando poi non dà quel cartellino giallo, Stupinian che prende Nico per la maglia,
2: che
1: cioè
2: poi le nuove indicazioni sono di far giocare, di non fermare, di sbrigarsi, di vabbè, comunque. No, stavo dicendo, con Conceição sta soffrendo molto Pavlovic e anche Salemakers stesso, perché quella fascia lì, secondo me,
1: giochiamo da questa. Ma esatto, quello che voglio dire, anche leggendo alcuni messaggi, vi ricordo, ragazzi, che a pallone si gioca in due squadre e non stiamo giocando contro l'Arzachena. Ora mi è venuto in mente l'Arzachena, per dire una squadra a caso. Cioè, ci sono anche gli avversari. La Juve,
3: ditemi che è una brutta partita.
1: No,
3: cioè,
1: no. Ma infatti, però, ho letto un messaggio che dice: no, ma sembra la Juve da Allegri, difesa e contropiede, ragazzi.
3: Ma no.
1: O noi vediamo un'altra partita, ragazzi, se no veramente, cioè, è una Juve che ha avuto le due occasioni, sta comunque giocando di
2: prova
1: fronte
2: a fare
1: a
2: il gioco, però prova a fare il gioco.
1: Di fronte c'è un avversario, perché io credo che ogni tanto sia la sensazione che si gioca Juve B, Juve Next Gen, anzi no, perché al 45esimo fanno l'invasione. Ci sono anche gli avversari, ragazzi, a me piace sta Juve, poi vorrei essere 1-0, sì, però onestamente sto vedendo una Juve che ci sta mettendo quella che ha.
3: Fate questo esercizio, provate a far finta di essere del Milan. Sareste più soddisfatti di quello che stasera, onestamente, mi sembra, cioè, la cartina di tornasole è che la Juventus è stata molto di più nella metà campo avversaria.
1: Esatto.
3: E che deve ancora risolvere i suoi problemi in fase di costruzione per l'attaccante. E quindi, cioè, mi è piaciuto di più due volte, due ripieghi di Colomani nella nostra area di rigore, che ha aiutato, come devo andare molto indietro per ricordarmi un attaccante capace di colpire di testa o un pallone nella nostra area di rigore per alleggerire l'offensiva avversaria.
1: No,
3: cioè, dico, una Juventus equilibrata, che non può essere paragonata ad altre Juventus.
1: Ma no,
3: che metteva sotto, ma che non sta subendo neanche il Milan.
1: Guarda, Antonio, in una partita anche bloccata, dobbiamo dire, dove le occasioni le ha avute le Juve, ti dico i numeri degli ingressi nell'area di rigore avversaria: la Juventus è entrata 8 volte, il Milan 2. Cioè,
3: è la parata di Maignan, distinto entrando in area di rigore su invito di Douglas Luiz, da parte di di Conceição, ha portato sul lato in cui si trovava a coprire degnamente la porta rossonera Maignan a respingere. Lì forse un tiro più secco, ma era in diagonale, chiaro, un po' più complicato rispetto al solito. Però al 38esimo minuto, altro tiro nello specchio della porta.
1: Bella azione.
2: Mamma mia, no!
1: Ma questa la devi... ragazzi, con Conceição, però bella azione partita
3: dall'anticipo
1: di Lucomi. Siamo molto verticali, bravo, siamo molto verticali.
2: E il piede di Douglas c'è sempre.
1: Lì, ragazzi, se Conceição
2: palla
1: era
3: Douglas
1: uno.
3: Trova Kalulu trova Cons, un rimpallo, ritrova Kalulu e ripartiamo da dietro e schiacciamo il Milan. E gli applausi arrivano, non è che me li stia inventando.
1: No, ma insomma, è una bella Juve. È una bella Juve.
3: Una buona Juve.
1: E siamo a 0,72 di expected goal a 0,06. Cioè, i numeri sono inconfutabili su questo. Ci manca l'1-0. Dovevamo essere in vantaggio. Siamo ancora troppo poco cinici là davanti. Questo è il difetto,
2: Antonio. E soprattutto davanti alla porta non ci va quasi mai quello che dovrebbe essere deputato. stato a segnare, cioè Colomani.
1: E ora si sta accendendo perché un pochino anche
2: Nico, una volta Nico Gonzalez, sì, e una volta con Cesaro, una
1: si
2: volta
1: si sta accendendo un po' anche Nico. Scusami.
3: Calulu perde una palla, la va a recuperare a metà campo fondamentalmente Colomani. Quando avete sentito il quarto, era dicendo, per il recupero del pallone,
1: fa quel lavoro
3: parte
1: lì
3: di Colomani.
1: Fa quel lavoro,
3: fa quel lavoro lì.
2: Però volevo dire, abbiamo speso 50 milioni per...
1: Lo so. Tra l'altro, 6 tiri della Juve, di cui 3 nello specchio e la porta, con 3 parate di Meunier. Ci manca il gol. Oggettivamente, che non è un dettaglio, non è un dettaglio. Però
3: è che non è nemmeno una novità. Domanda a Samuel, ma sotto sotto me l'ha ispirata l'affermazione corretta di Quintiliano. Hai speso 50 milioni, ma forse ne potevi, dovevi spendere anche per un vero centravanti numero 9, cioè io mi immaginavo un altro 9 là in mezzo, un Colomani decentrato a sinistra per il mio gioco elementare, altrimenti mi viene il dubbio, non è che continuiamo a mettere la solitudine del numero 9 là davanti, cioè sempre un numero 9, anche se l'Ibegovic ricuce meglio e di più, è più vicino lui è consensato, forse anche Nico, che però poi si allontana, va a mettersi in mezzo campo, in questo momento è nel cerchio di centrocampo più vicino, no, era Douglas, scusate, molto simili. Attenzione, il Milan sbaglia un retropassaggio, calcio d'angolo, non ci arriva Meunier al 40° calcio d'angolo. Dico, forse è un 9 che si è un mezzo 9 che si aspettava l'altro mezzo 9 per giocare in sintonia.
4: Eh no, sì, questo qua è il tema che ci portiamo avanti dalla scorsa stagione, e infatti quando Colomani ha fatto bene,
1: quando Antonio, non sentiamo Samuel in questo
4: così
1: momento.
4: Mi dovreste sentire, mi
1: sentite? Così ti sentiamo, sì,
2: ora sì,
1: ora non
4: quando, Colomani, sì, quando Colomani ha fatto bene alla Juve giocava con un 9 accanto vero che era Vlahovic. Adesso siamo tutti curiosi di vedere Boltemade, vediamo se sarà anche questa sera, avrà spazio e se sarà lui. Comunque questo qua sì, è un tema che non scopriamo questa sera, ce lo portiamo dalla scorsa stagione, l'ha ribadito anche Spalletti, non siamo riusciti, è arrivato il tedesco e adesso vediamo.
2: Che non è un 9 vero nemmeno lui.
1: C'è anche Eros,
2: è
1: 9,
2: esatto, è 9 e mezzo anche lui.
1: Esatto. C'è anche il tuo amico Eros Ramazzotti in tribuna.
4: Ci sono tutti, mancate solo voi due dallo studio e praticamente c'è
1: sì,
4: tutto lo stadio.
1: Però Samuel, prima di dare la linea ad Antonio, io voglio vedere una tua foto con Eros Ramazzotti stasera. La voglio vedere, la pretendo.
3: Ci proveremo, intanto attenzione alla ripartenza del Milan con un giocatore rossonero che era rimasto in zona d'area loro, a terra, ma il Milan continua a giocare, quindi capite, cerca di sfruttare non la superiorità in questo caso, ma loro non la mettono fuori dal campo, e capite che poi vorrò ricordare questa situazione, si è rialzato il giocatore rossonero. Non è che ci dobbiamo fermare, ti sei rialzato, la tua squadra non ha buttato il pallone fuori, non c'era necessità di fermare perché il contatto non era pericoloso, cioè non riguardava la testa, la nuca del giocatore in campo, si è ripreso, mi sembra Pavlovic, e quindi mi sembra naturale e inutile lamentarsi. Vorrei buona apertura, possiamo andare in cronaca. 43,
1: vai Antonio, vai in cronaca.
3: Celik la mette in mezzo, troppo lunga, buono il pallone invitante da questa parte dell'Ibegovic, la traversone arriva ugualmente dalla destra da parte di Calulu, un po' troppo superficiale Douglas, ancora il Milan che si lamenta, c'è un giocatore a terra, si tratta dell'attaccante, il numero 9. Si gioca come ha giocato prima il Milan, rialzati, l'invito è quello, lo dovrebbero dire anche le società, si è rialzato, appoggi il piede una volta e poi torni a correre come prima. Siamo stati tutti piccoli chimici calciatori. E quindi l'arbitro si disinteressa rispetto alle situazioni quelle un po' banali, gestibili con meno astuzia da parte dei calciatori. Infatti non c'è stato bisogno neanche dell'acqua fredda, della spugnetta sulla caviglia. Ramos si è già rialzato e corre, perché se no l'allenatore poi si arrabbia anche. Rischiamo di perdere un pallone con Locatelli. La Juve continua a far gioco. Cucchiaio ai danni di Salemakers, che si è visto
0: niente, poco, e speriamo di poter continuare in questo modo. Adesso perdiamo palla un'altra volta con Nico Gonzalez, che a volte esagera un po', convinto di poter saltare sempre tutto e tutti, e questo non va bene, perché poi eravamo anche abbastanza sbilanciati. Recuperiamo da dietro, palla per Locatelli, lancio lungo di Douglas, troppo lungo, anche lui si rende conto già nel momento in cui fa il lancio di aver tarato male il pallone. E l'invito era interessante per Alai Begovic, ma troppo lungo. Palla che viene recuperata dal fondo, arriviamo fino al 45esimo e andremo anche oltre per coprire anche il tempo di recupero, eventualmente 44-25 qui allo Stadium, 0-0 il risultato. Poi vorrei tornare velocemente, perché lì appeso alla riflessione, alla lingua, che mi pizzica l'argomento. Prova ad andare Colomwani. Palla che finisce nel fallo laterale sulla tre quarti difensiva del Milan. Deve arretrare davanti alla panchina rossonera proprio Moreira. Rilancia a lungo, si è andato via via a spegnere, aveva cominciato bene. Subisce un'aggressione e poi riparte. Saranno 3 minuti da giocare oltre il 90esimo, che scocca in questo istante con la Juventus. Partita che si accende un po'. Diventa un po' spigolosa in questi frangenti. Rimessa laterale a pochi passi da Amorim con la numero 2, la rimette in gioco, anzi non ancora, solo adesso. Celik per Colomani. Chiaro, altra stazza, altro fisico anche rispetto a chi non ha più il numero dell'attaccante bianconero. E adesso una bella stecca ai danni di Celik. Meriterebbe anche questa situazione un giallo. E chiede ancora spiegazioni proprio Locatelli. Mi è sembrato l'intervento di Ghila ruvido, duro, non cattivo, ma deciso. E sai, lì non l'hai dato, qui non l'hai dato. Mi aspetto un 2 senza il 3, perché se poi so benissimo che non conta se poi lo commetterà la Juve o meno. Ultime battute di questo primo tempo, siamo al 46esimo minuto, ancora 2 di gioco sullo 0-0 con le bandiere che sventolano qui allo stadio, con i colleghi che arrivano anche dalla Spagna vicino a noi. Palla, Douglas la mette in mezzo, anticipato Bremer, allontanato fuori dall'area, sulla destra c'è Conse, Sao, la finta, palla in mezzo, supera ancora Bremer, recuperata di testa e schiacciata verso Lajbegovic da parte di Dudu. Douglas, ancora Dudu, traversone, deviazione, calcio d'angolo, finiamo in attacco. E questo è già bello vedere, lontano dall'area di rigore bianconera, che abbandona anche Vicario, sopraggiunto nel cerchio di centrocampo, tanto per farvi la fotografia in questo momento, quando siamo arrivati al 47esimo, meno 1 alla fine del primo tempo, almeno non noioso, almeno per cambiare le domande a fine gara rispetto agli ultimissimi Juventus-Milan e Milan-Juventus vissuti qua e a San Siro. Calcio d'angolo, lo sta per battere la Juventus, 47-9 secondi, traversone a rientrare, allontanato da parte di Rabiot, non aggancia come avrebbe potuto e voluto Lajbegovic, e lui l'ultimo a toccare, reclamava il calcio d'angolo. Non è così, sono d'accordo questa volta con Mariani, si riprenderà dal fondo. Ultimi 30 secondi, poi il commento di questo primo tempo con Samuel Tafes e poi tutti negli spogliatoi. E anche stasera ricordiamo, forse non l'abbiamo ricordato a dovere, troppi infortuni e quindi meno possibilità di poter fare magari cambi compatibili con le esigenze della partita. Sta di fatto che tanto un po' di scintille per riprendere il gioco con una rimessa laterale tra Locatelli e Salemakers, che dal bisticcio si abbracciano come vecchi amici sorridendo. Si continua a perdere tempo, ma il tempo trascorre e a nessuno viene data la possibilità di riprendere, perché si finisce senza che nessuno se ne accorga negli spogliatoi dopo 3 minuti di recupero. 0-0 il risultato e Samuel Tafes che ci riassume così questi 48 minuti di gioco.
3: Un buon primo tempo, ho visto una buona Juve, certo manca il gol, meriteremmo secondo me di essere in vantaggio, perché comunque, come ha detto correttamente Antonio prima, giochiamo più noi nella loro parte di gioco che viceversa. Ho visto anche Douglas Luiz crescere nella parte finale del secondo tempo, non era partito benissimo, però anche lui è migliorato, quindi bene così. Lascerei in questa formazione anche nel secondo tempo e secondo me, se continuiamo su questo passo, la possiamo portare a casa.
0: 15 minuti per raccogliere anche il pensiero dei nostri radioascoltatori. A me sembra corretto dire meglio la Juve del Milan, anche se poi il risultato è 0-0. Siamo alla terza giornata di campionato e abbiamo un tempo anche per far meglio, chissà, con i nuovi innesti e magari aggiungendo forza, altezza, qualità o quello che pensate sia giusto, e quello che poi sarà quello che vedremo in campo, magari con l'innesto, ricordando che di Voltemade, Nick, ricordando che abbiamo Kumainez, che abbiamo Boga e poco altro per cambiare tanto questa Juventus questa sera. Per il momento è tutto, 7 tiri totali a 2 tra Juventus e Milan, quindi una differenza di più 5 per la Juventus, 3-0 nello specchio della porta. Teoricamente la regola dice che il risultato che sarebbe potuto maturare sarebbe stato più corretto di 1-0, 7 tiri, la metà sono 3,5, ma ogni 3 un gol, questa è normalmente la regola e onestamente siamo andati più vicini rispetto al Milan, 85% di precisione passaggi, un po' di più quello del Milan, ma distante dalla nostra area di rigore. 0-0, il risultato, ci risentiamo tra 15 minuti, linea a voi.
1: Allora, commento mio, tuo e di Claudia, poi sentiamo i nostri amici. A me la Juve è piaciuta, buon primo tempo, Milan praticamente inesistente, ci manca il gol che insomma non è un dettaglio, i dati li ha snocciolati Antonio, però insomma questo primo tempo doveva finire 1-0, tutto sommato abbiamo chiuso una squadra che fa dell'aspetto offensivo il suo credo, cioè il Milan, che non ha mai, e dico mai, impensierito Vicario, però alla fine siamo 0-0. Voglio essere fiducioso, una buona Juve, secondo me una buona Juve, è chiaro che gli manca il gol e questo non è una cosa da poco.
2: E a differenza delle altre volte, meno niti delle occasioni, però ce l'ha avuta la Juve.
1: Ne ha avute tre importanti.
2: Tre importanti. E certamente lo stavamo dicendo Ale anche prima, un po' a microfoni spenti, no? Colomani non credo che sia un problema, però... Io insisto, lui dovrebbe essere quello deputato a segnare, dice fa il gioco di sponda per gli altri, però il centravanti serve. Ha ragione Samuele quando dice negli ultimi minuti è un po' cresciuto Douglas Luiz,
1: però
2: è chiaro che bisogna fare il gol. Perché il Milan non sta giocando, Ale. Io pensavo un Milan un po' più arrembante.
1: Ma se non gioca, di chi è il merito?
2: Se della Juve, nostro, esattamente. Nostro, cioè. Perché il Milan ha questo aspetto, non devi dargli palla, perché quando è in possesso è difficile togliergliela, però non devi fargliela avere. La Juventus sta tra virgolette come gioco dominando, possiamo dirlo questo, no?
1: Assolutamente no, sì, ha avuto l'occasione, ma sai, poi ognuno la partita la può vedere come gli pare, poi c'è quelli che la partita li va bene solo se vinci 3-0, figuriamoci a noi, però poi le partite vanno anche un attimo analizzate fuori dalla pancia e quindi anche di testa. È una buona Juve, è chiaro, gli manca la cosa più importante,
2: più
1: il
2: concreta,
1: gol
2: sì,
1: più
2: sì, concreta, certo,
1: però esatto. La partita in questo primo tempo l'ha fatta la Juve. Claudia.
5: Ma sì, sicuramente non è stato un brutto primo tempo. La Juve penso che abbia chiuso bene il Milan per insomma, evitare che fosse troppo pericoloso. È chiaro che è importante sbloccarla, perché ci insegna il calcio che insomma hai occasioni, poi non segni, prendi gol.
1: Esatto, e vai a casa e la prendi in quel posto. Giustamente ti gira parecchio le scatole. Vedremo, secondo me ci saranno anche dei cambi. Ora tutti invocano il tedesco. Poi se entra il tedesco, magari non è in forma, allora poi si ritornerà a invocare Vlahovic. Perché leggevo prima, ragazzi, questa è la Juve.
2: I giocatori sono questi. Ne mancano anche diversi nella Juventus. Io lo farei entrare il tedesco, che non è un numero 9 nemmeno lui, Ale. Però io con Colomani così, qual è l'utilità? Ti fa? Che cosa ti fa?
5: Irritare.
1: a irritare.
2: No,
1: ti fa irritare. No, ti fa anche irritare.
2: Se magari
1: non ha mai tirato in porta Quintiliano.
2: Però alcune volte proprio non è nella posizione di poter tirare in porta. E quindi, boh, sembra quasi un una questione proprio tattica sua, non lo so. Poi tra l'altro io credo che più non vai in gol e più sei condizionato psicologicamente.
1: Certo, questo, certo,
2: perché
1: certo.
2: Tu lo sai, gli attaccanti se non segnano, Ale, è come se non facessero l'amore, cioè più o meno.
1: È pazzito, quindi
2: no, va bene,
1: nel senso, l'amore, va bene,
2: è così, sì. Perché il gol è il gol è l'essenza.
1: Ma sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Quello. E non ha avuto nemmeno occasioni, perché mentre le altre occasioni una ce l'ha avuta la Begovic, una ce l'ha avuta con Cesao, mi sto dimenticando, una Nico, e lui Nico, non ce l'ha avute e alla Begovic non ce l'ha avute, quindi i problemi di questa squadra non li scopriamo stasera. Adesso. Però all'interno dei problemi di questa squadra, per me abbiamo fatto un buon primo tempo. Sentiamo qualche vocale, poi Claudia con i testuali, vai.
6: Beh, considerando che noi stiamo giocando in casa, avremmo dovuto fare molto di più. Diciamo che come al solito l'attaccante non tira mai in porta, ma in questo caso non mi sento di dare colpa specifica a Colomani, perché ormai è prassi. Purtroppo essere una squadra che giochiamo in casa, troppi errori in uscita, considerando che il Milan secondo me è poca cosa. Però siamo sulla stessa falsa riga degli altri anni quando giochiamo le grandi partite.
1: Non sono per niente d'accordo, ma ci mancherebbe, assolutamente ben accetto questo messaggio. Per me la Juve ha fatto la sua buona partita. Poi, ripeto, ci dimentichiamo dell'avversario. Ora, il Milan fino a ieri è una squadra di fenomeni. Oggi, perché giocano in torneo, sono tutti scarsi. Insomma, cerchiamo di vederla un po' nel mezzo. Però io non la vedo sulla falsa riga degli anni scorsi. Poi, diceva Claudia prima una cosa sacrosanta, te puoi avere tutte le occasioni in contropiede, perdi 1-0 e siamo qua, apri il processo.
2: Il calcio è questo, certo, certo. Tra l'altro, Ale, ricordiamoci sempre gli assenti. Mancano due, per esempio, che sono titolari inamovibili, il Diz e McKennie, per esempio.
1: Ma Thuram,
2: cioè, Thuram stesso, che per non esempio, sarà fisso, guarda, però è titolare.
1: Pier Dalghero dice una cosa, poi un altro vocale. Claudia, perché Gonzalo Ramos ha visto palla? No. Magari a Radio Rossonera, che forse fra un po' arriva, si affondiamo anche il mio. No, praticamente diranno, ma Gonzalo Ramos...
2: Io credo che non siano contenti i tifosi del Milan,
1: penso di, no.
2: Di questa partita. Di questo primo tempo della loro squadra.
1: Vai, poi a te Claudio.
7: Ragazzi, buonasera, Moreno da Cremona.
1: Ciao Moreno.
7: Beh, primo tempo poteva finire sicuramente meglio. Ho avuto due belle occasioni con Seisao. Poi vabbè, la partita diciamo che è stata alla pari, centrocampo, sia centrocampo che in fase offensiva. Certo che noi davanti non abbiamo nessuno. Ragazzi, abbiamo speso 50 milioni per uno che non
1: 38,
7: fa un tiro in porta.
1: 38.
7: Ma no.
1: Moreno, questo indubbiamente...
2: Io l'ho detto subito, mi hanno preso per matto durante Fuori di Juve, ma non perché ce l'abbia con Colomaniale, perché l'investimento di 100 milioni...
1: 38.
2: Aspetta, nell'arco di 5 anni,
1: certo,
2: cartellino certo. E ingaggio, arrivi a 100 milioni. Io mi aspetto un calciatore che segni 15-20 gol. Non credo che non conoscano o non conoscessero, ormai l'ha preso la Juventus, le caratteristiche di Colomani. Mi sembra anche strano che l'abbia voluto Spalletti proprio al...
1: No, questo penso anch'io. Allora Claudia, vengo a te. Prima ti do quest'ulteriore dato. La Juve ha 0,86 complessivo di expected goal. Quest'anno
2: nemmeno uno,
1: ci siamo anche voluti, cioè i software. Ma dei tre tiri in porta lo expected goal è 1.09, perché in effetti che ti riporta soprattutto quello di Conceição.
2: E qual è questa due numeri?
1: Il primo numero è dei numeri totali.
2: Ah, okay, ok, perfetto.
1: Questo è solo sui tiri in porta, okay. Quindi ancora più indicativo. Ancora più indicativo. Qualche testuale, vai Claudia.
8: Buonasera, sono Wayne da Bergamo. Purtroppo Ciao. Mi sa che è stata sbagliata. I 50 milioni per collo non li vale per niente. È il peggiore in campo.
1: Questo mi sa che finché si sblocca sarà un frame.
2: Speri, noi ci auguriamo che faccia 20 gol, ovviamente.
1: Vai Claudia.
8: Ma se il centravanti non segna non è solo colpa sua, è anche
1: un sistema
8: di gioco che non porta a finalizzare sull'attaccante. Massimiliano da Firenze.
1: Vero Massimiliano,
2: è vero
1: però
2: questo,
1: questa cosa io la sento di dai tempi di Allegri.
2: Esatto.
1: Vedrete che quando va via Allegri Vlahovic sfonderà le porte, poi va via Allegri Vlahovic... A parte che per me è sempre un buon attaccante, anzi bravo Dusan, ieri gli dovevi spaccare la faccia a quello, detto in maniera...
2: Skriniar.
1: Però sì, Massimiliano dice una cosa sbagliata. Prego.
8: Ma che partita stanno vedendo? Abbiamo totalmente dominato, creato solo nelle occasioni. Benissimo, Douglas e Alaibegovic. Oberdan.
1: Sai, poi le partite io lo capisco, la si vede anche in base al risultato, no? Certo, vai.
8: Domenico da Napoli, abbiamo preso il fratello di Colomoni, è proprio questo il giocatore che ricordavamo? Se non battiamo questo Milan, allora possiamo chiudere tutto.
1: Secondo me Colomani è sempre stato questo, sì. Ma è la mia impressione.
2: Fece quei tre gol nelle prime cinque partite. Poi però si fermò. Ma non che sia una colpa, per carità, perché lui gioca così. Lui soltanto all'Eintracht di Francoforte segnò 16 gol in 46, mi pare.
1: Sì. Infatti lo pagarono
2: 23 gol totali in 46 presenze. Dopodiché ha avuto un'involuzione sotto il profilo realizzativo.
1: Infatti lo pagarono.
2: Ed è stato escluso da Luis Enrique subito.
1: Certo, subito.
2: Dal progetto
1: Claudio, altri due che ha selezionato, poi altro ping pong, vi ricordo, e poi spartita Marco Sanfelici, Mirko Nicolino, John Holmes, che c'è il nostro amico, guarda Rosso, è stato sulla testa, Nico Altemade, vai.
8: Ciao ragazzi, la partita è stata abbastanza chiusa ma con dentro tre occasioni nette, male Golo che purtroppo non azzecca un pallone, forza Juve, Andrea da Cagliari.
1: Ciao Andrea, vai Claudia.
8: Alessandro, quando si capirà che Colo non deve giocare? Spalletti alla porta, sarà troppo tardi. Si tolga con Sesau e si metta Colo largo con il Tesco punta. Joseph da Matera.
1: Joseph, non sbagli. Il problema è che però, giocando così, poi Fede due vocali, e tu non hai alternative in panchina. Cioè, pensiamo anche a questo. Probabilmente quello che dice Joseph da Matera è corretto. Anzi, è corretto, no? Probabilmente. Spalla alla porta, non può giocare. Bene. Ma se tu metti lui largo, se poi succede che in panchina, chi c'è?
2: Esatto, almeno come stiamo questa sera.
1: È complicato, prego.
9: Buonasera, Ismaele da Buti. È un sfagone me con le mani. E risiamo senza centravanti. A me con le mani piace, ma tre partite evanescenti. Sono seriamente preoccupato.
1: Ciao caro, vai. Bello questo ping pong testuali vocali, sì. Mi piace.
10: Ragazzi, ma mi potete spiegare una cosa? Perché magari sono io che non ci capisco niente. Ma io non capisco qual è il nostro problema nel creare azioni pericolose, ma soprattutto concretizzarle. Cioè, io non capisco perché dobbiamo per fare un gol dobbiamo fare veramente cioè dobbiamo partorire. Ma perché? Ma per quale motivo? Ma qual è il problema?
1: Guarda, Antonio, hai ragione, non me lo spiego nemmeno io, però ti rispondo con questo dato che mi ha colpito molto ieri dei futuri campioni d'Italia. Per fare due gol hanno tirato 40 volte. Cioè, e tu Claudia ieri l'hai vista la partita, perché eri lì.
8: Già.
1: Sì, era a vedere la Roma. No, perché ha dovuto portare il fidanzato.
2: Perché è romanista.
1: Sì,
8: era il regalo di compleanno.
1: Però cosa hai fatto Claudia quando hanno segnato il gol del 2-1?
8: Sono stata seduta, ma pure in 1-1.
1: Pure l'1. E invece quando ha segnato Ederson ridevi, vero?
8: Sì, mi sono messa.
1: Vabbè. Però loro hanno fatto 40 tiri ieri. Oggettivamente però Claudia, tu che l'hai vista, è una partita che onestamente
8: La Roma l'ha meritata. La Roma era scontato che sarebbe finita così, a meno che l'Atalanta non la
2: chiudeva.
8: Tanto
2: non ha segnato male, né, che è una notizia.
1: Però
2: quindi...
1: capito, è un problema. Certo, poi loro la partita perché per esempio i calci d'angolo, noi non riusciamo a battere un calcio angolo pericoloso. Vai.
11: Buonasera da Bianco Nero, Roberto da Salerno. Come ciao, intensità Roberto. Ci siamo, ma poi facciamo sempre le solite cose. Non siamo al limite della, non sappiamo cosa fare. E questa è una prerogativa di questa squadra da due anni a questa parte. Spalletti si deve inventare qualcosa, perché giocando così non andremo molto lontano. Potete dire quello che volete, ma si vede palesemente che è sempre la solita Juve sulla stessa falsa riga e sempre le solite cose.
1: Ma io,
11: purtroppo,
1: Roberto,
11: ci vuole qualcos'altro per cercare di vincere la partita.
1: Roberto, io non sono molto d'accordo sulla falsa riga. Secondo me no. Poi dopodiché, Roberto, sul fatto del gol, come dice Maria Grazia,
2: forse
1: è un travaglio, no? Sì,
2: forse la falsa riga realizza
1: quella, realizza le condizioni. Claudio, un altro testuale e poi torniamo da Antonio.
8: Ciao, sono Flora da Napoli. Ma Icardi al posto di Milik? No, sarebbe utile, servirebbe in questa Juve.
1: Guarda Flora, magari la giriamo ad Antonio. A me è dispiaciuta la cosa di Milik tanto. Poi è venuto fuori questo retroscena che lui abbia rifiutato un trasferimento. Io Icardi lo prendevo domani mattina, anzi ieri mattina. Te lo dici. Però Antonio, ma perché c'è questa ritrosia, devo dire un po' da parte di tutti, perché Icardi ad oggi è sempre un free agent a giro, eh?
0: Eccomi, provo, mi sentite?
1: Benissimo.
0: Ah, perfetto, eccomi, mi sento anch'io adesso perfettamente. Ma sul nome di Icardi penso che bisognerebbe andarlo a chiedere all'allenatore direttamente. O forse c'è anche in previsione il passo ulteriore poi in prospettiva, no? Alla Juve servivano tante cose, forse tutte, e qualcosa si vede che manca ancora. Vorrei però aggiungere una cosa, su Milik non c'erano le garanzie, questo ve lo posso dare per certo perché l'abbiamo visto, l'amichevole, gestisce bene il palleggio, va incontro al pallone, però non ti dava garanzie magari mediche di tenuta
2: nell'arco della stagione,
0: quindi è rischioso metterlo e poi avere un altro giocatore fuori dalla lista. Le squadre intanto, la Juve è già tornata in campo, la Juve e il Milan solo in questo momento. Un cambio non so se ce ne saranno, vediamo un po', non mi sembra in casa Juve neanche annunciati, ma bensì, tanto il cambio invece avviene qui nella postazione di Radio Bianconera, perché abbiamo Gianni Balzarini che prende il posto in questo secondo tempo, non per negligenze del nostro bomber Samuel, ma per dare possibilità anche di ritrovare, grazie Gianni per essere qui con noi per seguire questa Juve in questo secondo tempo. Allora poi aggiungo quello che volevo dire. Gianni, un commento, un giudizio sul primo tempo te lo faccio fare tra qualche istante perché la partita è già ricominciata, avremmo voluto anticipare. Pallone all'indietro per Maignan, lancio lungo bloccato un po' da parte di De Winter, il tentativo di andare a disturbare da parte di Colomani, ancora fuori dall'area del rigore, Maignan va a recuperare un pallone. 3 minuti per noi per raccontarvi questo inizio di ripresa e poi il primo commento di questo secondo tempo lo faremo fare a Gianni Balzarini, che avremo nel corso di tutta la stagione con noi, compatibilmente con i suoi impegni, il suo canale e i suoi racconti sulle reti Mediaset, quindi ci fa gran piacere la palla averlo con noi. La palla intanto è finita a cavallo della metà campo in fallo laterale, consegnato all'indietro da parte di Estupiñán, rilancio lungo, la Juve aggressiva, recupera il pallone alla Jay Begovic, Jay come la sua squadra, Jay come la Jay che spera di lanciare veramente un prospetto già molto interessante. Palla allargata sulla destra per Kalulu, costringe però a riprendere palla, a tenerla, facendola correre sulla linea laterale del campo da parte di Consensao. Lukumi a debita distanza, Rabiot, Bremer, Locatelli avanza, c'è Modric, cade a terra Locatelli, perde palla Colomani al limite dell'area di rigore, l'arbitro aveva lasciato correre e poi la trattenuta da parte di Consensao in mezzo al campo su Ramos, che decreta il calcio di punizione a favore del Milan. Della battuta se ne incarica Modric, l'appoggia corto per Musa. Si è visto poco duettare il duo centrale del Milan, palla che arriva dall'altra parte, adesso il Milan attacca a spalle alla curva sud, alla tribuna Scirea, verso la tribuna nord. 2 minuti e 18, 0-0 il risultato. La Juve sicuramente, per quello che ha fatto e per quello che vorrebbe fare, adesso deve provare chiaramente ad aggiungere qualcosa alle sue giocate offensive, pur avendo giocato già gran parte del primo tempo in avanti. Palla per Colomani, il controllo non è dei migliori, la palla viene messa in fallo laterale, l'ultimo tocco di un giocatore del Milan, ancora c'è Lick, non gli si avvicina nessuno, l'arbitro ritarda la ripresa del gioco dicendo di arretrare di qualche metro, palla che torna tra i piedi Lukumi, all'indietro dentro l'area di rigore, Vicario che la gira su Kalulu, subito pressato in verticale, l'aggancio studiato a memoria, palla per Colo Muanini a due addosso, fuori dall'area, forse scivola anche leggermente, ho avuto un po' questa impressione, ha tentato di frenare, gli sono arrivati addosso molto preoccupati anche De Winter è un compagno rossonero, sta di fatto che l'azione è proseguita, la palla è ancora giocabile e l'arbitro ha detto senza nessun tipo di lamentela neanche da parte dei tifosi molto attenti in queste situazioni al limite e rischiose che si può continuare. Noi abbiamo però superato i 3 minuti di cronaca in questa ripresa, dicevamo non abbiamo potuto ascoltare prima dell'inizio di questo secondo tempo il giudizio di Gianni Balzarini, Gianni che puoi aggiungere invece questi primi 3 minuti sostanzialmente sulla falsariga del primo tempo.
12: Innanzitutto buongiorno, anzi buonasera, e sono felice di essere tornato.
1: Ciao Gianni,
12: ciao ragazzi. Ma allora, Juve meglio complessivamente del Milan, c'è una buona fase di riaggressione sulla tre quarti, però poi non arrivano palloni giusti in area. L'unico che ha tirato, io l'ho detto anche un po' scherzando, fino adesso è quello che non deve tirare perché tanto prende sempre il portiere,
1: cioè che Conceição.
12: Ecco, quindi altri dovrebbero provare a tirare. Adesso al di là della frase ironica, arrivano pochi rifornimenti a Kolo Muani, per cui non si può nemmeno pretendere che si inventi qualche cosa perché non è quel giocatore,
1: bravo,
12: quel tipo di giocatore, bravo, lì naturalmente. E mi è sembrato buono l'impatto sulla partita di Alejbekovic, ha mostrato una certa personalità, l'ho notato soprattutto nel primo tempo quando non gli è arrivato un pallone e si è arrabbiato con il compagno che non gliel'ha passata, quindi questo vuol dire che è un ragazzo con gli attributi, è molto bravo tecnicamente e secondo me ha degli ottimi, secondo me è evidente, ha dei grandi margini di crescita. Devo dire che mi piace sempre di più Douglas Luiz perché mi sembra un giocatore completamente diverso da quello che si era stato.
0: A piccole dosi sempre migliorato, a piccole situazioni di gioco sempre nell'azione, con carattere. Attenzione però al Milan, prima controffensiva nella nostra area di rigore e pallone che viene rimesso in gioco da un colpo di testa di Rabiot all'indirizzo però di un loro compagno. 51 minuti 0-0 il risultato, avremo Gianni Balzarini con noi nel corso di tutto questo secondo tempo. Qui si tratta di spaccare la partita, prova a spaccarla adesso con un invitante passaggio in profondità con Kolo Muani, non ci arriva con Conceição e poi va a lottare proprio con Kolo Muani, guadagnando, disturbando il giusto Pavlovic che mette palla in fallo laterale. 0-0 risultato, 5 giocatori bianconeri si riscaldano proprio sotto la sud, Juve in avanti, Kolo Muani recupera, forse c'è una posizione di offside, no, tutto regolare, ancora il nostro numero 9, il tiro, nulla di fatto, 0-0, linea a voi ragazzi.
1: Perché anche prima, ora poi vedremo la prima conclusione di
0: c'era
1: fatto
0: il fuorigioco, c'era il fuorigioco, okay. Il mio occhio l'aveva già un po'
1: visto, gli aveva dato una bellissima palla con Conceição. È vero che lì Kolo Muani poi si è trovato a duellare con due.
2: Esatto.
1: Però non è, al momento non è il suo, ma lo sappiamo, lo conosciamo. Io credo che tra qualche minuto, Antonio, possa esserci spazio anche per i primi cambi. Perché forse
12: posso
1: tu.
12: Posso dire una cosa?
1: Devi,
12: la butto lì,
1: devi Gianni.
12: Secca.
1: Sì.
12: Se dovesse entrare Voltemade al suo posto e fa gol Voltemade, la vedo difficile poi rivederlo in campo dall'inizio.
1: Mi hai anticipato, lo sai Gianni, perché
0: ci leggete nel pensiero,
1: ci leggiamo nel pensiero io e Balzarini. È così, se dovesse accadere questo è chiaro che forse pensi di aver trovato l'attaccante.
0: E allora vi provoco tutte e due, fratelli bianconeri,
2: che forse è la stessa che vorrei fare io. Vai, vai Antonio, dilla.
0: Io mi sposo la domanda di Quintiliano, e se entrasse Voltemade, caro mio amico Balzarini e caro il mio stupefacente Santarelli, e aiutasse a segnare Kolo Muani a quel punto lì, e segnasse Kolo Muani un gol esaltante, piatto, semplice, difficile, come la metteresti? Che forse
2: ha ragione senza
0: un po' centra... più Spalletti, che gliene servono due. Volevi chiedere questo, Quinti?
2: No, no, no, io pensavo, Antonio, che un'altra. Tu andassi oltre dicendo, allora perché siamo sicuri che,
1: Presidente.
2: Che l'abbia voluto Spalletti con Colomani, questo. Pensavo che tu dicessi questo.
0: Il ragionamento che facevate prima, perché si aggiunge anche all'altro tassello. Abbiamo investito una cifra importante su Colomani, ma l'ha voluto proprio Spalletti o l'ho accettato?
1: L'ho accettato, dai, l'ho accettato.
0: Fratello bianco nero Balzarini, non voglio sentire Santarelli.
12: Allora, Spalletti ha anche detto che Alejbegovic è un pallino del direttore sportivo.
2: Sì, esatto.
12: Si è già affrancato da due acquisti, sostanzialmente. Quindi no, adesso, per carità, io penso che lui abbia avallato l'acquisto di Colomani, però che abbia sempre voluto naturalmente anche un centravanti
2: vero,
12: dalle caratteristiche diverse, insomma.
0: Mi fai sentire anche la tua, amico Santarelli,
1: che insieme non possono giocare, Antonio, non li fa giocare insieme perché
0: io gli ho detto di sì, io me l'aspetto,
1: l'ho sentito,
0: sullo 0-0 mi aspetto,
2: vabbè, 2-9 e mezzo.

0: No!
1: Il palo è un tiro sbagliato, ragazzi. Meno sbagliato degli altri, ma è sbagliato. Io sono della scuola di Lidl. Palo è tiro sbagliato. Ok?
0: Segna! È incredibile!
1: Che anche quando hai questa occasione, questa grinta da parte di Gossensau, sì, che ci ha provato.
2: Bravissimo, ma lui litiga con la porta.
3: Sì,
2: È incredibile. Poi tu pensi al paradosso, è stato premiato al gala del calcio,
4: il miglior gol
2: più bello della stagione. 4 gol in tutta la stagione, però.
1: Ragazzi, prendete gli appunti. Intanto bisogna anche non concedere spazio al Milan. Siamo arrivati al 55esimo perché noi aggrediamo, graffiamo. Siamo imprecisi, sbagliamo e colpiamo i pali e non gonfiamo la rete. Secondo la teoria di Lidholm, tornando molto indietro, qui il tempo un po' passa e poi attenzione perché devi andare a ricomporre e a metterti bene, perché mi sembra che loro si siano anche, tra virgolette, accontentando un po'. Cioè capiscono che la Juventus è un po' più avanti rispetto a loro. Però sai, poi nel calcio, se sbagli il momento cruciale, la giocata, l'imbucata, l'attaccante mai visto del Milan, 70 milioni, sai, te la risolve. E poi i titoli dei giornali sono impietosi, sarebbero impietosi domani. Tanto, vediamo la realtà, 56, attenzione, perché Milan, pericoloso, prova ad uscirne. Brava la Juve, non bravissimo. Douglas che ha alzato già 2 o 3 volte le mani in questo modo chiedendo scusa. È un gioco un po' più meno da spiaggia e più concreto, Gianni?
2: No, non lo so, cioè, a volte si perdono in un bicchiere d'acqua. Qui adesso stanno offrendo un'opportunità al Milan che non doveva nascere nemmeno, perché se tutto fosse proceduto secondo logica, quella rimessa lì non c'era. Vabbè, comunque.
1: Sta di fatto che si riprende con una rimessa laterale, linea voi 0-0, 57 minuti.
3: Siamo anche sfortunati. Io sulla teoria di Lidholm capisco Gianni lì, però ho fatto veramente tutto bene. Magnano non ci sarebbe mai arrivato. Però Cico purtroppo su 10 tiri che fa un gol. Cioè la media,
4: esatto,
3: è questa.
4: Il salto di qualità dovrebbe essere quello a livello quello realizzativo.
3: Siamo arrivati a 1 di expected goal. No, cioè
2: allora io vi dico che c'è una statistica che ha contato tutte le conclusioni verso la porta di Gossensau, ovviamente che quelle ribattute eccetera, lui l'anno scorso ribattute da un difensore finite in calcio d'angolo su deviazione eccetera, lui l'anno scorso ha tirato verso la porta 94 volte e ha segnato 4 volte.
3: No, ma è vero.
4: No, per carità, ma infatti
3: è la skill, come dicono qui i giovani, che gli manca, cioè la porta.
1: Attenzione perché adesso il Milan è cresciuto, è avanzato ed è molto bravo qui invece Gossensau in fase di ripiego ad anticipare una diagonale sbagliata un po' di tutto il reparto difensivo. L'arbitro lascia correre, pericolo, ancora Milan dentro l'area di rigore, c'era forse un fallo, anzi senza forse, però si rialza anche il nostro giocatore, momento un po' di affanno per la Juventus dopo 13 minuti di questa ripresa, poi ci ricomponiamo molto bene e su questo Gianni mi sembra che siamo migliorati, ci andiamo a ridisporre bene in poco tempo e quindi riusciamo a sminare un po' le azioni di pericolo del Milan in questo caso.
2: Sì, in questo caso assolutamente sì, no, ma la squadra è presente stasera, adesso non vorrei tirargliela, ma comunque è presente. È un atteggiamento anche già diverso rispetto a quello visto assolutamente nel primo tempo contro il Parma, ma si sapeva quando giochi con queste partite qua deve saltarti fuori lo stimolo ulteriore. Una notazione di carattere generale, mi piace questo nuovo corso di Orsato.
3: Sì,
2: i giocatori del Milan nel primo tempo per 3 volte hanno provato a stare per terra.
3: Vero.
2: E fingere di essersi fatti male, si sono dovuti rialzare perché tanto non ci cascano più gli arbitri e si gioca molto di più, il gioco è molto meno spezzettato.
1: E anche i loro stessi compagni in quelle situazioni di Pavlovic si sono disinteressati e quindi ci abituiamo che se proprio è un infortunio grave ce ne accorgiamo un po' tutti, anche da fuori col richiamo, altrimenti si deve proseguire, non deve essere poi la squadra avversaria a dare il pallone, regalare, interrompere il ritmo, spezzare il ritmo, fare finto fair play, perché ingannare è molto peggio.
4: Prima Antonio parlavi di

0: di Juve un po' stanca. Voi che siete lì, sì, lì allo stadio,
1: anche lì
0: secondo
1: appoggi,
0: me,
1: eh?
0: Però ditemi la vostra. Nico credo che sia uno dei più stanchi.
1: È stanco, sì, bravo, mi hai letto nel pensiero. Nico lo vedo un po', rispetto a come è cominciata la partita, lo vedo
0: sta,
1: un po' stanco.
0: Ci sta,
1: sì,
0: anche,
1: ci sta. Che ne dite?
2: Stanchezza, Gianni?
3: Sì, Nico un po' calato, devo dire che è un po' calato, probabilmente non ha le gambe
0: esatto.
3: La partita dall'inizio, esatto. Infatti lui è più un giocatore che spacca le partite. Adesso ci sono tre sostituzioni.
1: Chi entra?
2: Fuori Rabiot.
1: Sì.
2: Entrano con la numero 8 Loftus-Cheek, con la numero 70 Sissé e poi con la numero 21, così li vado a prendere al volo, Chukwueze. Quindi tre giocatori non bene Rabiot quest'oggi.
1: No. No, non c'è proprio visto Antonio, no.
2: Moreira,
1: Rabiot non c'è proprio visto.
2: Moreira idem, Rabiot idem, escono dall'altro lato. Quindi tre cambi e il terzo che mi sono perso che è uscito, ve lo racconterò tra qualche istante.
1: Credo Salemakers. Salemakers perché da quella parte va Chukwueze.
2: Sì.
1: Sì, eccolo.
0: Spero cambi anche Spalletti. Perché...
2: Sapete chi è pronto in casa Juve?
1: Sì.
2: Mi fate un nome?
1: Kuhn-Meiners.
2: Kuhn-Meiners.
1: Lo immaginavo.
2: Esatto, esatto.
1: Però voglio capire al posto
2: il collega spagnolo. L'avete sentito il collega spagnolo?
1: Sì, ho sentito qualcuno che sacramentava, ma chi era?
2: Sì, perché ha visto Kuhn-Meiners.
1: Ah, dice. Perché lo vuole lui al Real Madrid.
0: Oppure non credeva ai suoi occhi.
2: Che ne so, magari, probabilmente. Noi spingiamo. Kuhn-Meiners, Kuhn-Meiners, così magari lo vendiamo. A buon prezzo.
1: Al posto di chi però, Antonio? Perché è interessante, perché potrebbe essere addirittura
2: al posto di Douglas. Al posto di Douglas.
0: Alessandro Nico pensava Douglas. A un centrocampo a tre, secondo
1: sì,
0: me.
1: Esatto.
2: Cioè, onestamente fatica.
1: Potrebbe uscire
2: al mic.
1: Potrebbe uscire anche
2: che adesso
1: Nico,
2: però va ad arpionare un pallone, fa ripartire la Juve, Un'azione pericolosa. Va a strappare il pallone senza commettere fallo. E lì devi un po' decidere. Le geometrie di Kuhn-Meiners, ragazzi, se anche lui migliorasse poco per volta, sarebbe come rigenerare. Sarebbero tre Nico piuttosto che Douglas. E diciamo che non si tratta più di miracolo, di abitudine. Vuol dire provarci, vuol dire crederci, vuol dire non giudicare al primo errore.
1: Bravo.
2: Quindi la fiducia deve ruotare attorno a tanti concetti quest'anno. Certo che non puoi dare fiducia 38 giornate prima di trovare un gol in quell'attaccante o qualcun altro, e non può salvare una stagione solo il gol col Parma di Nico, che però sta facendo un lavoro anche più sporco e utile. Migliora e sta migliorando, lo stiamo vedendo non solo noi allo stadio, anche voi in televisione. Douglas Luiz, cioè, mi sembra più armonioso, integrato nel gioco. Quindi se questi, cioè, non mi sto accorgendo dell'assenza di Cambiaso, no?
1: No, figurati.
2: Quando uno manca poteva servire, non lo stiamo dicendo neanche da casa,
1: diciamo, Antonio, che
2: stiamo facendo qualcosa di diverso e di migliore,
1: che è uscito dalla partita un po' anche Alebegovic
2: dentro, anche Boga è comparso, anche Boga, quindi esce Alebegovic che si è spento poco per volta.
4: Sì, sì, sì.
2: E poi a quel punto lì ti dico che lascerei Nico e tolgo Douglas. Non so, Gianni.
1: Io toglierei.
0: Ammesso che ce la faccia ancora Nico, perché io lo vedo stanchissimo. Almeno.
2: Però è la sottopunta, eh? Attenzione. Se no, chi mi va a aiutare?
3: Però metto Valdemade e metto sottopunta.
0: Esatto, quello che stavo pensando.
2: È propedeutico.
1: Esatto.
2: Cioè in questo momento.
1: Esatto.
2: Perché Valdemade non entrerà ancora, eh? Vediamo un po', si ricomincia dal fondo, arrivano i cambi, fuori con la 17.
1: Ala, è ok.
2: Ala Begovic.
0: Boga.
2: E con la 31 Nico
1: Gonzalez. Me lo immaginavo.
2: Quindi è lui.
1: Non ce la fa più, non ce la fa più.
2: E quindi è propedeutico all'ingresso in campo, poi...
1: Di volte male
2: con Antonelliana.
1: Sì, la mole Antonelliana è bella. Di volte male con Kolumani. Sì, a questo punto dovrebbe essere, come dici te, propedeutico. Mi sembra che in questo in questo secondo tempo, Antonio, al netto del palo che abbiamo colpito, però i ritmi si sono abbassati parecchio, eh.
2: Un po' sì, e non riesce a finalizzare verso l'attaccante, che quindi è un po' come sprecare
0: allora,
2: un po' delle tue
0: scusate, se è entrato Coppo Miners, o lo mette al fianco di Locatelli e avanza Lucas Lewis, giusto?
2: No, no, avanza con Miners.
0: Dice che lo mette sotto punta Cop? Sotto punta Coppo Miners?
2: Sì, l'abbiamo visto subito andare a far pressing sul portato di palla.
0: Speriamo bene.
2: Attenzione, riparte la Juve, palla in profondità per Colo. Leggermente lungo, spalla per l'arbitro e spalla contro spalla. La Juve vorrebbe un calcio di rigore. Sembrerebbe almeno calcio d'angolo. Ha ragione Gianni Balzarini. Andiamo a rivedere l'azione.
3: Il VAR dovrebbe dargli l'angolo adesso, però.
2: Andiamo a rivedere chi è che tocca per ultimo. Sai che forse cade sul pallone dopo la spinta e tocca. Sì, il ginocchio di Pavlovic. Va a toccare il pallone
1: benissimo.
2: Se non è rigore, perché intende regolare il contatto.
1: Ma rigore
2: gioco,
1: mi sembra di no, onestamente. Spalla. Però calcio d'angolo sì.
2: Il calcio d'angolo sì, è lì il VAR. Cioè, capisco che a presa diretta magari non lo vedi, però la nuova regola, no? Gianni, non fare quella faccia subito arrabbiata con gli arbitri, però hai ragione.
1: Comunque, okay, annetto il calcio d'angolo.
3: È la nuova regola.
2: La nuova regola per quello, c'ha ragione Gianni.
3: Anche andare a risultare sulle balaustre, per esempio.
1: Ma l'ha preso con il. Si vede benissimo
0: a
1: che.
0: A meno che non abbia fischiato perché l'ha presa con la mano
1: con
0: prima.
1: Però si può andare a risultare sulle balaustre, questo ovviamente si può fare. Antonio, io se vuoi ti do altri 3 minuti di cronaca.
2: Eh sì, che me li vado a prendere, anche perché ci stiamo provando. L'assist e il servizio dentro. È stata di Douglas, che ha una visione di gioco sicuramente importante,
3: però di Douglas deve tirare,
2: e lì hai due soluzioni: vedi partire con Sensao oppure calciare. Non mi sembra che sia ancora allenato al tiro, no? Ci stanno, e quindi pensa sempre a giocarla un attimo. Perfetto, dice Spalletti all'indirizzo dell'assistente.
1: Cazzo,
2: dice,
1: tira però lì. Era, si è sentito?
2: Si è sentito, non ho capito cosa, ma si è sentito qualcosa.
1: Ma devi chiudere il microfono, siamo in diretta. Vai Antonio, vabbè, era un cavolo, ho detto cavolo tira. Ecco, va bene, vai Antonio.
2: Non ti abbiamo sentito bene, fortunatamente.
1: Bene, vai Antonio.
2: Sta di fatto che siamo arrivati al 67esimo minuto, ancora un bel giro d'orologio per noi, un po' preoccupato il cardinale milanista sugli spalti, che ha preso nota un po' dell'ambiente, del clima, della sportività, degli applausi per Franco Baresi. Forse neanche lui era preparato a tanto. La Juventus adesso prova a far pressing con Locatelli sul portatore di palla, con Kalulu molto alto, vanno in due con Mainz più avanzato, come vi dicevo, ruba palla lui, la dà a Colomani che subisce un calcetto ma perde palla, si deve rialzare, il Milan è già dall'altra parte del campo, attenzione, sventagliata da quest'altra parte, e adesso si arrabbia, poi il tiro e il gol del Milan, mentre guardavamo il disappunto da parte di Spalletti nei confronti del giocatore più lontano, ovvero Colomani, arriva il gol del Milan con Sisse, non impeccabile la Juventus, non impeccabile la retroguardia, non impeccabile il portiere Gianni, 1-0 Milan.
3: Sì, è un tiro che adesso voglio rivedere bene il replay, intanto inquadrano Sinner che è tifoso del Milan, guarda, lo guardo in tempo reale, forse c'era fallo su Colomani ad inizio azione, vediamo.
2: C'è una tacchettata sul piede d'appoggio, ma poi lasciamo correre da quella parte. Si fanno imbucare in due Kalulu e Locatelli, e l'angolo non ci arriva, non facilissimo. Io ripeto che la giocata su Colomani era al limite, però sembra tutto confermato, e quindi si lamenta Spalletti, non so se all'indirizzo di chi, se del direttore di gara Qui bisogna capire, bisognerebbe tradurre cosa dice, cosa lancia, tra applausi ironici o meno, Spalletti, perché guardava nella zona del direttore di gara che invece confermava il tutto. E quindi è l'amarezza di uno svantaggio dopo aver fatto, costruito tanto, giocato meglio degli avversari. Al 70° minuto ci troviamo sotto 1-0 con il gol dell'ultimo entrato che ha mirato per calciare nel lato più lontano. Lasci, se concedi troppo spazio a chi batte a rete, il rischio è elevato. Il gioco si ferma come nel primo tempo a metà attività. 1-0 Milan. E qui vediamo per il cooling break, e qui vediamo naturalmente, oltre alla stanchezza, la necessità anche di capire un po' come riprendersi da questo elettro goal shock. Gianni.
3: Il tempo c'è, ci sono 20 minuti, no, 15, no, 20 minuti,
1: 20 più recupero.
3: Quindi il tempo, se non ci si fa prendere dall'ansia e dalla frenesia per rimettere in piedi la partita, c'è. Però bisogna cominciare a tirare in porta, perché ripeto, ha tirato solamente quello che non doveva tirare, e ne abbiamo avuto la conferma anche nel secondo tempo. E quindi adesso vediamo se c'è qualche mossa ulteriore. A questo punto io la carta Voltemade me la giocherei,
1: sì, anch'io.
0: Sarebbe quasi ora,
3: perché possono essere una soluzione in più.
2: Assolutamente, vi racconto, il gioco è ancora fermo e poi potete commentare da studio questo amaro svantaggio della Juventus. Tutto il tempo c'è, non devono comparire i fantasmi del passato recentissimo, e devi metterci qualcosa di più. Sta cercando di gasare anche il gruppo vicario, Locatelli, Kalulu, sono coloro i quali hanno concesso qualcosa di più rispetto agli altri. Fa piacere sottolineare il gruppo raccolto a bordo campo per il cooling break. Spalletti ha rincuorato un po' tutti, poi abbraccio con schiaffetti incoraggianti a Colomani, come per dire: dai, aiutati, cercheremo di aiutarti, e cerchiamo però anche di segnare. Quindi è stato rincuorante per tutti, non era questo il momento per andare a cercare colpevoli. Si ritorna in campo, siamo al 72° minuto. Poi non capisco perché non si possa fermare il tempo durante il cooling break per evitare,
1: bravissimo, altra cosa,
2: di essere recuperato. Infatti. Lo fermi perché il gioco è stato fermato, non è un infortunio. Tutto tempo che però verrà assolutamente recuperato. Adesso la partita, Antonio, si deve necessariamente accendere.
1: Sul gol che abbiamo preso.
2: Lo richiama subito verso la panchina, sveste la lunga pettorina alta quanto se stesso, ecco. È il momento, signori, di Nick
1: Voltemade.
2: Sul gol che
1: abbiamo preso, Antonio,
2: segna per noi Voltemade. È pronto il mio amico Nick.
1: Speriamo.
2: Lo devo fare amico perché è grosso.
1: Io dico, Antonio, che sul gol che abbiamo preso zero responsabilità di Vicario, perché comunque si distende. Poi, ragazzi, se non ci arriva, grosse responsabilità del duo Locatelli Kalulu, molto morbidi.
0: Prima la palla persa da Colo.
2: Stasera troppo morbido Kalulu. Sì. Attenzione, perché se ne va via bene. Due volte! Rischio! C'è Ramos che entra anche in area di rigore, fortunatamente. Ci mette lo zampino grosso. Bremer con la 27 è pronto, Nick.
1: Speriamo.
2: Ma ci sarà prima il calcio d'angolo
1: per loro?
2: Questa è una situazione che non ci voleva, non l'avevo ipotizzata. 74 minuti, caro Gianni.
1: No, anche perché onestamente non ce lo meritiamo.
2: 0 Milan 1. Che rabbia, che nervoso. Ma ci penserà lui.
1: Mamma mia,
2: 2 più 7 fa 9. secondo 7 tempo meno 2 non... fa 5.
1: Secondo tempo, ma secondo tempo la male, male ma soprattutto sul, sì, anche sulle coperture. Dopo il palo, ci siamo spenti dopo il palo, perché
2: e
1: il
2: palo Colomani, pronta la lavagnetta lunga, Colomani
0: quinta palla persa d'angolo, come in occasione del gol.
2: Colomani male, paga tutta l'area, Colomani. Finisce dall'altra parte in, sul fondo con la 27, 2 più 7 fa 9. Esce Locatelli ed entra Voltmade. Nick Voltmade.
0: Quindi mette Kopp.
1: Chi è uscito?
0: Duca su lui. Locatelli.
2: Si arrampica tutto in stagioni come questi. Amico mio. Amico mio.
1: Quindi mette Luiz, Kuhn-Meiners, Colomani dietro. Ma beh, speriamo, eh. Speriamo, nel senso che è una mossa che capisco.
2: Io da piccolo volevo diventare Voltmade. Mi sono fermato molto prima.
1: Sì, abbastanza.
2: E perché non me lo fa entrare? Mariani, fammelo entrare. Perché manca... Che cosa manca?
1: Un quarto d'ora, Antonio, più il recupero. 20 minuti.
2: Non ho il tempo, non lo fanno entrare. Hanno alzato la lavagnetta luminosa. Locatelli è già fuori. Ha sbagliato il cambio.
1: Come
2: sbagliato? No, non funziona la lavagna luminosa. No, bah, che succede? Ma non è Locatelli che doveva uscire.
0: Ma infatti mi sembra
2: non era
0: strano.
2: Era Locatelli che era già uscito.
1: E che ma... Che fanno?
2: Ma Douglas! Non ci posso credere!
1: Cioè
2: esce Douglas Luiz, ma era stato sollevato il numero 5 di Locatelli. Locatelli era uscito dall'altra parte. Non era stato ancora segnato dall'arbitro, bloccato. Ai. Non abbiamo fatto bene i compiti del cambio.
1: No, non hanno capito quindi... proprio nulla. Cioè, diciamoci la verità.
0: Non ho mai visto una cosa del genere.
2: Non ho mai visto, anche perché... Se ti fanno fare il cambio è già una fortuna, eh? Vedrete, esatto, che le polemiche, esatto, su qualche giornale, perché tu l'hai segnalato al quarto uomo, all'arbitro in campo, è uscito dal campo, dall'altra parte si è fatto tutto il giro Locatelli e il giocatore non entrava, l'attaccante, e poi abbiamo capito cosa manca, perché non entra, eravamo tutti stupiti, vedevo sgasare Voltmade che voleva entrare. Il problema è naturalmente Locatelli è rientrato in campo autorizzato dal direttore di gara ed è uscito Douglas Luiz che invece era rimasto in campo, quindi Locatelli a quel punto ha mandato a stendere chi, il team manager bianconero. Questa è la verità. Gianni, avevi visto tu che è un balzo nel passato? Un balzo nel passato, l'avevi visto qualcosa di del genere?
3: No. Devo dire che non mi ricordavo più. Adesso
1: c'ha anche le maniche lunghe.
3: La Juve è un po' in confusione. Siamo un po' in confusione in questo momento.
1: Sì.
3: Questo passaggio qua poteva essere fatto meglio. Però ripeto, c'è tempo per riorganizzarsi.
2: Assolutamente. E come vi dicevo, adesso anche il primo tocco col braccio di Bremer in avanti, eravamo riusciti a spizzare il pallone e ad avanzare con le linee amiche fin sulla tre quarti. Maniche lunghe per Voltmade.
1: Sì, maniche lunghe, ma fa freddo a Torino, Antonio?
2: No, perché gliel'ha consigliato Spalletti.
1: Ah, ok.
3: Tra in questo momento qua era vicino a Modric, praticamente il doppio, una situazione
1: sì,
3: abbastanza
1: si vede anche da qui Gianni che è veramente un giocatore di basket più che un giocatore di calcio.
2: E quindi Colo con Voltmade.
1: Già.
2: Allora si può giocare insieme. Voltmade punta. Colo un po' più arretrato, un po' più decentrato, sì, molto vicino a Boga. Però purtroppo l'esperimento doveva essere applicato con il pareggio, con lo 0-0, con il vantaggio. Col vantaggio forse mettevi al sicuro il risultato.
1: No,
2: nella gestione.
1: Esatto.
2: E quindi invece sei costretto a cambiare, adesso...
0: Douglas Luiz non mi sembra contento.
1: No,
0: Douglas Luiz abbastanza perplesso.
1: Ho capito, però sì, potevi anche togliere Luiz, potevi anche togliere Locatelli, però secondo me.
2: Brutto fallo, brutto intervento, lascia proseguire, ma poi devi andarmi a dare il giallo, se saltavi anche qui. Giallo per il numero 2 e Stupignan che è entrato quasi a rischio arancione, a rischio arancione su Kalulu, forse è un po' scivolato. L'arbitro ha prima concesso il vantaggio, Spalletti sgrida un po' tutti, ricomincia la partita, date ritmo, avanziamo con le linee, non teniamo
1: Antonio,
2: troppo a palla, un po' quello che ha detto ieri.
1: Ti do però una notizia, perché mi scrivono che il signor Marelli ha detto che l'azione del Milan inizia con un fallo netto, eh? Quindi parlano...
2: Eh sì, su Colomoni, esatto. Ditegli, anche il signor Paolino l'aveva detto, in presa diretta anche il signor Balzarini. Quello si ferma, però lasciano decidere al direttore di gara, quindi si accetta quel errore sull'episodio, quella percezione di campo.
1: Pare, Antonio, che la spiegazione data è che era molto lontano dalla porta. Io però ricordo una volta un gol che venne annullato alla Juventus a Bergamo,
2: però
1: molto
2: se è molto
1: lontano
2: allora signor Marelli, l'ha detto il signor Paolino, l'ha detto il signor Paolino anche senza il signor, e allora deve intervenire il VAR.
1: Esatto.
2: Se ritiene che è lontano,
1: esatto,
2: non è nelle condizioni di assumersi la responsabilità corretta di quell'azione.
1: Bravo.
2: Il VAR esiste ancora?
1: Bravo.
2: O non lo stiamo pagando più?
1: Appunto.
2: O non lo stiamo pagando?
1: Appunto.
2: Quindi, se lui invece mi conferma, ho visto io, si è preso il pallone, l'ha buttato nel sacco, perché poi adesso siamo passati da un eccesso a un altro,
1: sì,
2: voler continuare sempre e comunque.
1: Santa
2: no?
1: miseria, ma qui picchiano come Fabbri adesso, Antonio, anche Modric meritava il giallo, porca miseria. Cioè.
2: E qui ammonire. Attenzione, palla dentro, anticipato Colomani, calcio d'angolo Juventus.
1: Strano.
2: Ragazzi.
1: Oh, calcio d'angolo, abbiamo uno di 2 metri ora. Porca miseria, 2 metri.
0: Che non ha tra le sue peculiarità il colpo di testa.
2: Solo dai. Su quell'intervento lì adesso non è che fanno finta tutti di cadere, di subire fallo, si intuiscono certe situazioni, palla lunga, troppo lunga anche per la 27, il biondo di Germania, traversone ad uscire, cioè a metà altezza, che poi è finita sul fondo. Altro cambio per il Milan, esce Modric.
1: Cioè, ragazzi, mi ha trovato con questo
2: Sisse,
1: si trovasse mai noi in colpo di fortuna come il Milan con questo ragazzetto di 17 anni che c'ha ed è preso dal Catanzaro. Che miseria.
2: Intanto riprende a giocare. 0-1, Juventus 0, Milan 1. È una Juventus che deve assolutamente rientrare in partita.
1: Sai quali sono stati i 2 episodi clamorosi, Antonio? Il palo preso e la Juve da lì si è veramente abbassata e spersa, e poi non abbiamo reagito al gol subito. Sì, hai detto bene, 0 proprio.
2: Sbaglia Bogali, imbucata per Comines. Posso chiederti, Gianni, un giudizio su Comines, per sapere, per leggere un po' anche come è entrato secondo il tuo punto di vista, come si è collocato all'interno del gioco bianconero?
4: Chi dici, scusami?
2: Cop.
4: Qua non ha letto bene un suggerimento di Boga, insomma.
2: Momento difficile per la Juventus.
4: Per tutti in generale.
2: Per la Juventus.
4: È qua che vedi. Allora, no. L'Inter ieri, Dio santo, era sotto 2-0 in casa col Napoli.
1: Non ci siamo.
4: Non si è persa d'animo. E qui la differenza.
0: La Roma lo stesso,
4: lo so,
0: Gianni. La Roma lo stesso.
4: Ma la Roma, guarda, sì, però diciamo ha trovato questo gol con Hermoso. Che
0: sì, però ha ribaltato.
2: Era nella nostra situazione oggi.
0: Certo,
2: da capire se noi riusciremo. Fallo al limite, trattenuto il biondo di Germania. Calcio di punizione, anche qui ci sta il giallino, E ci sta il giallino perché me lo trattieni mentre lui si gira. La pertica ti ha fatto fare il giro del trapezio, quello è giallo anche al limite, Attenzione al calcio di punizione, ragazzi, attenzione, perché io mi aspetto, intanto perché ne battiamo un altro di calcio di punizione, rispetto anche alla scorsa settimana. Ci sono Locatelli e Kopp.
1: La posizione sarebbe Kopp. Anche carina,
4: Kopp,
1: ma
4: Kopp dell'Atalanta faceva gol.
1: Sì, bravo, lo stavo per dire. Kopp dell'Atalanta lì fa gol.
2: Che se
0: la Juve su punizione non segna
2: Kopp,
0: dal
2: prende il passo, prende il passo. Prende il passo,
1: barriera.
2: 3 passi col mancino, palla sulla barriera, parte il tiro sulla barriera.
1: Che ti ho detto?
2: Altro che sopra la barriera. E c'è un altro fallo lì su Locatelli,
1: Barriera.
2: No, ci prova! Volta madre! Si gira, si avvita, estrae il petrolio. Avvitandosi in quel modo, la palla però si alza. Devo rivedere l'altra prospettiva. Non benissimo la punizione. Riesce ugualmente a mettere il pallone dentro e poi lo gira. Lo alza, si sposta col baricentro, è molto alto, non è riuscito a coprire, a fare ombra sul pallone, ha colpito. Saremmo volati per aria anche noi, fosse entrato quel pallone. Rimessa laterale Juventus, minuto numero 85, linea a voi, anzi commento di Gianni. Giudizio su questo primo pallone caldo per l'attaccante bianconero.
4: L'attaccante ha tirato verso la porta, ecco, quello che non si è visto prima. Quindi diciamo l'impatto sulla partita mi sembra positivo, però mancano 5 minuti di recupero.
2: C'ha tutti gli orologi accesi che controllano sto Gianni Balzarini, anche il cronometro in macchina sta verificando. Si riparte la nostra metà campo, Juventus 0, Milan 1, la sfortuna ha visto a tinte, cioè la fortuna ha visto a tinte rossonere. Vantaggio non meritatissimo del Milan, una partita che fosse ancora sullo 0-0, saremo qui a dire meglio la Juve, il risultato pende a loro favore. A voi.
1: Non si è girato male Valtemade o Valtemaie, insomma lui, il nick tedesco, però da lì
2: non ci arriva Necons, non ci arriva Colo, non ci arriva
1: nemmeno Valtemade,
2: il nostro numero 27. E la palla stagnava lì nell'area piccola. Adesso pressione almeno la mettiamo al Milan. Dai, 86 minuti. Dai, un gol lo devi fare. Mia sì. Cara Juve, ti amo troppo per andare a casa deluso. Ti amo troppo.
1: Vediamo, tanto stiamo vedendo l'azione che c'è.
2: Pressione, palla
1: lì. E comunque Colo viene.
2: Braccetto corto, braccetto lungo del Milan. Traversone, supera Valtemade, ci arriva ancora la Juve, difende.
1: Colo viene sistematicamente spazzano
2: via, sono 11 in area di rigore, ha spazzato via Ramos, rimessa laterale.
1: Cioè te pensa Antonio, poi non conta niente, no? Però il Milan sta vincendo una partita con 0-10 di expected goal e la Juve la sta perdendo con 1-20.
2: Cos'è il primo tiro?
0: È un aggravante per la Juve.
1: Primo tiro, primo e unico tiro. È un aggravante per la Juve perché produci ma non segni mai. Loro
0: che poi
1: un
0: secondo
1: tiro
0: tempo Ale non è che abbia il palo di... Cioè il Milan, non è che poi abbia
1: Antonio,
0: fatto
1: il Milan tre tiri totali, tre tiri totali, di cui uno in porta. Noi 13
2: pronto
1: tiri.
2: Pronto Zegrova, pronto Gatti.
1: Vabbè, l'attaccante mette ora. Mette Gatti attaccante, così facciamo, speriamo. Però è l'aggravante, hai detto bene Quintiliano. Vedere questi numeri qua è l'aggravante.
2: Dentro perché... anche con la 42 Terracciano che andrà lì a coprire, ad aggiungersi, a mettere un tassello in più per tenere i tiranti alti della retroguardia. Si riparte intanto, pronto con la 11 Zegrova, speriamo che la lavagnetta luminosa funzioni a dovere. E adesso chiaro ci stiamo un po' innervosendo questi cambi e dentro anche Gatti a cui vengono date le ultime raccomandazioni. Zegrova entra al posto di Consensau che esce velocemente, Gatti entra per Celik.
0: Quasi mosse della disperazione.
1: Antonio, 88esimo, io ti do la linea, vai fino in fondo.
2: E io la prendo e sarò contento di consegnarla per un commento positivo anche a Gianni Balzarini. Due più recupero, emergenza Juve, sotto di un gol, mettere in campo tutte le energie possibili. Gioco che intanto ha ripreso, pallone recuperato da Comines. Che è un altro passo, non oggi, ve l'ho già detto col Parma. Colomani la gira da questa parte e sbaglia assolutamente. Sentite il giudizio su questo passaggio errato, mamma mia, sembra che... Cioè, se non mi aveste detto che è andato via David, questo era il passaggio di David, però è Colomani. Perché ragazzi? Perché poi lo chiedete a noi domani in trasmissione, eccetera, eccetera. Perché? Perché non l'ha messa giù e l'ha scaricata bassa e invece ha tirato una fiondata in fallo laterale? Ne parleremo magari dopo. Palla lunga, Gatti, non riesce ad arrivare di testa, ancora Colo, la sponda per Gatti che si è andato a piazzare là davanti, largo, Locatelli molto bene per Bogà, avanza, motore acceso, la finta, ne supera uno, la mette in mezzo, la deviazione, calcio d'angolo, non scherzate, non è stato l'ultimo il nostro, sei stato tu, amico rossonero. Calcio d'angolo, battuto immediatamente, ancora Bogà, la mette in mezzo, molto interessante, anticipato, De Winter, il tiro, la deviazione, c'è la posizione regolare di Bremer, sicuro fra un po', ve l'ho detto, sta di fatto che non eravamo riusciti a metterla dentro perché si annusa in campo che eravamo con Bremer oltre la linea dei giocatori del Milan, ma perché dal campo non la vedono mai? E poi fermano dopo, sta di fatto che si riprenderà con la rimessa, anzi col calcio di punizione dentro l'area di rigore, siamo arrivati al 90esimo, 5 minuti di recupero, 90 più 5, balza, hai fiducia?
4: Sì, per forza.
2: Dobbiamo, come a casa, rilanciato lungo, 5 minuti con noi, segni chiunque, con la maglia bianconera, dai, recupera, palla in avanti, alta per Gatti, che difende la posizione. La recupera il Milan, centrocampo, Lucumi con il piatto, la dà sulla sinistra a Bogà, avanza in Bogà, prova il tiro, centrale in due tempi, forse tre, Maignan. Prima due cross interessanti, adesso il tiro, precedentemente un passaggio invitante dentro l'area di rigore per Comines, credetemi, un miglior giocatore rispetto a tutti quelli che abbiamo visto alla Juventus, che abbiamo visto in lui mostrare alla Juventus. Sbaglia anche Maignan, non mi sembra un inizio di stagione impeccabile quella per il portiere, però ha fatto quello che doveva fare, o forse ha fatto ancora troppo poco la Juventus. Palla, se ne va, stop col petto e poi se ne va Voltemade, che subisce la trattenuta di De Winter. Calcio di punizione, eravamo molto distanti, però se n'era andato con eleganza e adesso si va a piazzare dentro, vai tu, ci sono lui, Gatti e Colomouani dentro l'area di rigore, 3, 6, 7 giocatori del Milan, avanza anche Lucumi, bello il traversone, gol, Gatti, grazie Gatti, di testa sul traversone, Federico mio, Gattone mio, di testa la palla schiacciata dentro la rete, sbatte sotto la traversa e le dice tutte, grida anche il nome di Santarelli, grida anche Radio Bianconera, grida quello che vuoi, super gol Gattone mio, se la ride anche John nel can a vedere una Juve così, la graffiata di Gatti fa la differenza, 1-1 allo stadium, 1-1 allo stadium, dopo Sissè, Gattone mio, Gatti pareggia il conto, rivediamo, ci arriva, ci aveva provato anche, straordinario il cross, ve l'ho detto, De Comines, ci ha provato anche Bremer, non ci arriva Maignan, la palla gli passa, vediamo dove, sopra, non ha il tempo, la reattività di alzare il braccio, la palla schizza sotto la traversa e fortunatamente finisce dentro, valla a vincere, oh mia Juve! Zegrova allarga dall'altra parte, la sventagliata, siamo a 93-20, c'è il tempo anche per andarla a vivere, caro il mio Balzarini, cari ascoltatori di Radio Bianconera, ancora Kop, la sponda per Colomouani che si è messo sulla sinistra, ancora Kop, salta di testa, prova a servire Colo, anzi Bogà, vicino a lui c'era anche Colo, occhio perché loro ripartono, Fammi Locatelli, 1-1. Non accontentiamoci, ma attenti. Occhio da quest'altra parte. C'è sempre lui, c'è la spina nel fianco. c'è quel numero 70 di Sissé che appoggia dietro traversone, questa volta meglio loro, in tuffo, allontana il pericolo, proprio Locatelli disturba quantomeno con un tentativo di spallata regolare, si può proseguire con Colomouani. Adesso le due squadre sono un po' lunghe, Zegrova la lancia lunga, troppo lunga, e lì sai tenerla, eri troppo schiacciato, buttarla in avanti non c'era il supporto neanche. Eccolo, commette fallo, sembrava potesse avvantaggiarsi di una titubanza da parte del Milan. Ghila, De Winter, ancora il Milan, lancia lungo, attenzione c'è un buco, ma c'è un buco, deve arrivare Gatti, che c'è però fuori gioco, si alza il braccio, tardi, va, scintille, Gatti si becca il giallo, si rialza Vicario, testa a testa tra Vicario e il giocatore del Milan, che ha letteralmente intrappolato, fatto lo sgambetto, l'autore del gol, Sissé. Capiamo tutto, ma non proprio tutto. Sta di fatto che ne escono ammoniti un giocatore della Juventus, Gatti, e un giocatore del Milan, Sissé. Siamo intanto arrivati, il fuorigioco c'era, però sai, non lo vedevo, non capisco il guardaline dove fosse. Cade da solo, si lascia andare praticamente da solo, era già a terra in ginocchio, già pregava che gli regalassero il rigore, l'arbitro ha già il fischietto in bocca. E anche lì Pavlovic trattiene scintille insieme proprio a Voltemade, finisce a graffiate dopo il gol della Juventus e il pareggio, tutti negli spogliatoi, ma anche scintille finali in questo momento tra Pavlovic e ricordiamo il giocatore di nazionalità serba contro il giocatore neoacquisto bianconero nazionalità tedesca. Finisce la partita 1-1, Juve in svantaggio, sfortunatamente Juve che ha avuto almeno la forza di reagire e pareggiare, Gianni, e poi scintille, graffiate, scintille,
4: quelle fan parte di un finale chiaramente nervoso, perché il Milan pensava di aver vinto la partita, quindi ci sta un finale così. No, mi è piaciuta la reazione, perché è vero che la squadra si è smarrita un po', specialmente dopo il gol del Milan, però pian piano ha ricostruito, ha messo lì il Milan, ha creato tre o quattro situazioni interessanti e poi, vabbè, insomma, diciamolo pure, Spalletti ha azzeccato il cambio, è arrivato il gol di Gatti e sono molto contento per lui, perché si meritava una soddisfazione di genere. L'anno scorso in quella porta lì Maignan gli fece una parata pazzesca, pazzesca, dopo il rigore sbagliato da Pulisic. E in quella stessa porta questa volta l'ha battuta.
2: Milan e Juve quindi a braccetto, anche in classifica. La squadra va a ringraziare, a salutare.
4: Diciamo che è arrivato il risultato che si augurava l'Inter.
2: Ecco. Vero, però intanto anche quello che a un certo punto ci auguravamo noi, cercando almeno, sperando almeno di recuperarla, perché temevo quella paura che normalmente condizionava le passate stagioni. Finiamo con gli applausi dei giocatori verso i nostri tifosi, dei tifosi verso i giocatori che quantomeno non sono scivolati. Ringraziamo intanto Gianni Balzarini che deve...
4: A voi come sempre un piacere.
2: Deve scappare negli spogliatoi e raccogliere le interviste, così come faremo noi. Il Milan fa altrettanto, va verso lo spicchio di tifoseria rossonera. Il big match l'abbiamo rivisto, noi l'abbiamo rivisto, siamo lontani magari, noi e il Milan, ancora da chi ha più pretese su questa stagione, ma visto dalla nostra prospettiva il gol di Gatti ci dice tante cose, la volontà, la mentalità di una Juve ritrovata in questa stagione, sarebbe stato peggio perderla. Banale, retorico, ma non avremmo cambiato questo tipo di giudizio, avremmo detto che la sfortuna ci vede sempre bene, e dico anche che non sconviene mai accantonare e mettere da parte, se non per una lista, per questioni numeriche, i giocatori, perché in annate così forse la concorrenza aiuterà a trovare la migliore Juve, i suoi migliori protagonisti, con, senza quello, senza quell'altro, ma con questo carattere che ci fa ben sperare di rimanere anche già da stasera, dopo 3 giornate, in scia di Roma e Inter, che in questo momento sembrano avere qualcosa di più, o che sono riuscite ad ottenere qualcosa di più grazie all'esperienza acquisita già nelle stagioni precedenti. 1-1, ci ritroveremo per la 4ª giornata in trasferta domenica prossima 20:45 contro il Sassuolo in trasferta. Dopo 2 partite in casa andremo in trasferta. Arriva anche Samuel Tafes, ci tiene a dire la sua, molto legato a Gatti, e quindi una soddisfazione doppia anche per te.
5: Una soddisfazione doppia, se non tripla, l'abbiamo vista anche nella sua esultanza, la juventinità che c'è dentro di lui, che ha portato a questo pareggio. Come a Roma, mi è venuta in mente subito la partita di Roma, no? Che ho visto con il buon Santarelli, che era al mio fianco, o io al suo, decidete voi. Meno male, perché veramente questa qua sarebbero stati 3 punti, o comunque dei punti buttati, gettati, ne considero persi 2, però bene così, sono contento per Federico, contento per non aver perso questa partita che non avremmo assolutamente meritato di perdere, ed ora testo la prossima, e ci sarà comunque tanto, tanto, tanto, ma tanto da lavorare.
2: 13 tiri totali a 3 a favore della Juventus, in porta 5-1, loro un tiro, un gol, noi 5, una rete fortunatamente di testa, fortunatamente con quei cambi che questa volta sì, hanno dato qualcosa in più. Felici per il carattere, non per il risultato, bisogna anche imparare a guardare in questi casi, in questa annata, non in altre, dopo un mercato dove magari non siamo riusciti a fare, come dice Spalletti, tutto quello che avremmo voluto fare, ma siamo riusciti a fare tanto nel mercato e anche questa sera contro un Milan che la vittoria non la meritava sicuramente. Forse questa ci dà il coraggio di guardare alla prossima partita, alla stagione, al primo scorcio di stagione, all'Europa League, con un atteggiamento costruttivo, sapendo quelli che possono essere i limiti, ma c'erano anche tante assenze, ma quelli che possono essere anche i margini, per fare discretamente bene, come abbiamo fatto anche più che discretamente bene anche già nel primo tempo. Siamo un po' calati nella ripresa e abbiamo concesso in una situazione banale l'azione del gol a un giocatore che ha mirato, ha pensato di fare quello che ha fatto, ed è stato aiutato dalla sorte anche a centrare l'angolo più lontano rispetto a, dicevamo, Locatelli, Kalulu e lo stesso portiere. Ma abbiamo avuto forza, carattere e fiducia anche con chi è entrato nel ribattere, nel pareggiare. Almeno questo, sì, alla 3ª giornata è già tanto. Dalla prossima non può essere questo solo quello che può offrire la Juventus. Ragazzi, grazie, un saluto a Samuel Tafes, un grazie a voi, a Gianni Balzarini, ai nostri radioascoltatori sempre tanti. Noi ci ritroveremo già domani tra le 13 e le 15 con Cose di Calcio e i nostri opinionisti che andranno a commentare la partita in casa della Juventus, pagelle contro pagelle, analisi, e poi come al solito il dolce con Domenico Marocchino, il dolce, se sarà amaro, l'amaro. Buona serata! Ciao Quinti, ciao Santarelli.
1: Ciao Antonio. Per come si era messa, io sono contento di questo pareggio, perché la sconfitta sarebbe stata veramente ingiusta. Gol della disperazione, il nostro gattone, su questo è una garanzia, veramente. Devo dire, su un pallone straordinario che gli ha dato Kuhn-Meiners, che anche stavolta è entrato bene, non ha segnato ma ha dato un assist, quindi in 2 partite praticamente Kuhn-Meiners ha fatto quello che non ha fatto in 2 stagioni, un assist e un gol. Dopodiché io credo che da stasera possiamo aprire il primo caso della stagione, che è un caso che purtroppo a me non trova impreparato, perché il problema di questa Juventus, non voglio guardare al passato perché non me ne frega niente, ma era dare un calcio nel sedere a Vlahovic, perché sarebbe arrivato un attaccante da 20 gol. Il calcio nel sedere anche corretto a Vlahovic per come si è comportato e l'abbiamo dato, ma secondo me abbiamo un attaccante in questo momento più debole, ma anche mentalmente, rispetto a Dusan. Penso, e ti lascio sulla parola Quinti, tanto fino a mezzanotte e mezzo stiamo insieme, poi anche Claudia, che con la concomitanza anche dell'Europa League un segnale debba essere dato. Non mi fa impazzire nemmeno il tedesco, per l'amor di Dio, però magari già domenica sera gli fai fare una partita in panchina, perché forse ha bisogno di ritrovarsi anche lui, perché questo è un problema serio. Il problema dell'attaccante è un problema serio che purtroppo ci portiamo dietro da anni, esatto. Forse perché non siamo riusciti a valorizzarlo, a trovarlo. Poi migliorerà, ce lo auguriamo. Io vedo molto complicato, onestamente, arrivare da qui a gennaio, intanto perché non è che se recuperi Hecator con questi due là davanti. Dopodiché sono contento del pareggio, perché la sconfitta ovviamente non sarebbe stata meritata.
0: Non sarebbe stata meritata, anche se nella ripresa la Juventus dopo il gol del Milan è calata molto, però giustamente ha pareggiato. Ti faccio un'osservazione, Alessandro. Tu hai detto ottimo l'assist di Koopmeiners e il gol di Gatti. Il gol confezionato da due superi?
1: Sì.
0: Così.
1: Decisamente,
0: e
1: sì.
0: Quindi mi viene da pensare che forse Gatti sarebbe meglio tenerlo, ma in generale questo lo penso.
1: Io Gatti l'ho sempre detto, per me era uno cedibile,
0: però,
1: perché non lo vedo bene nella fase difensiva, però è uno che là davanti la porta la vede più di Colomani.
0: E su Colomani con me sfondi una porta aperta, perché purtroppo la Juventus, il problema del gol è sempre lo stesso degli ultimi anni, e senza un centravanti vero. L'anno scorso l'avrei voluto vedere Vlahovic dall'inizio con Spalletti, ma io l'avrei tenuto lo stesso, anche se poi magari ha sbagliato le richieste eccetera. Però abbiamo 2 9 e mezzo, non un 9, non abbiamo un 9, Colomani, ma anche il tedesco, vediamo, magari sarà meglio di Colomani, non lo so, Alessandro. Fatto sta che se ti capitano le occasioni devi segnare, altrimenti, come aveva detto giustamente Claudia prima, ma il calcio è questo, lo insegna, non è che dobbiamo, siamo vecchi, se tu
1: ma
0: non
1: anche
0: segni,
1: i giovani l'hanno capito,
0: sì, no? Esatto, se tu non segni rischi di perdere le partite. Speriamo che serva da lezione. Sto già vedendo, ahimè, degli attacchi a Spalletti dai nostri amici.
1: Ragazzi, questo Quintiliano, cioè io non mi meraviglio, ormai li conosciamo i tifosi della Juventus, ma mi verrebbe a dire un po' i tifosi di tutte le squadre. È così, cioè purtroppo stasera c'è chi magari sperava che finisse 1-0 per il Milan.
0: No, sicuro.
1: Questo però fa parte di tutte le tifoserie. È chiaro che anche Spalletti qualcosa sta sbagliando, per l'amor di Dio, ma non c'è un allenatore scevro da errori.
0: Ho un po' un dubbio,
1: però mi verrebbe...
0: sul mercato un dubbio, però vabbè.
1: Sì, ma allora, Colomani, quale, no? Colomani, Spalletti non lo voleva, non l'avrebbe mai preso Colomani, gliel'hanno portato. È chiaro che di fronte al Colomani voleva tenere, Spalletti voleva tenere Vlahovic.
0: Punto. O al limite prendi un simil Vlahovic, non
1: esatto.
0: So chi.
1: Mi hanno preso Colomani, e io credo che su Colomani tu sei andato perché c'era tutta una storia, ai noi, col Paris Saint Germain, perché se no non si spiega, perché allora le partite si vedono, chi più, chi meno. Che Colomani è sempre stato questo, lo sappiamo. Poi con noi ha avuto un impatto devastante, ma... vedete i fuori classe dai giocatori normali? Malen arriva alla Roma, ha un impatto devastante e lo conferma. Colomani ritorna da noi e tira fuori quello che è, poi si impegna.
0: Ma impatto, ma le prime partite, Ale, poi ti ricorderai che è finito in panchina.
1: Certo.
0: Colomani con noi, le prime partite.
1: Certo.
0: Perché non è un bomber.
1: Perché non è un bomber? Benissimo.
0: Semplicemente.
1: Hai preso questo spilungone tedesco, che per carità si è girato, ha sfiorato anche il gol, per l'amor di Dio, ma non è quello da 20 gol. Allora, cosa chiedo io a Spalletti? Perché sennò poi l'allenatore possono fare tutti. Io non lo posso fare, te non lo puoi fare, Claudio non lo può fare, Rossi non lo può fare e tanti altri non lo possono fare. Spalletti sì, però siccome un allenatore che ritengo bravo, visto che non riesce a segnare con le punte, mi deve trovare il modo alternativo,
0: esatto,
1: di segnare. È questo che gli chiedo, perché sennò noi ci porteremo sto problema da qui all'anno prossimo. Oggi vado a vedere chi ha segnato, vengo subito, da chi ha segnato nella Juve. Allora, Bremer a Frosinone col Parma, Nico e Koopmeiners. quindi se vuoi ancora nessun attaccante, mettiamo Nico come attaccante, oggi Gatti. Quindi di 4 gol tu hai segnato un gol con una mezza punta. Questo, ragazzi, sono numeri.
0: Ma soprattutto, per esempio, Colomani non ha sostanzialmente tirato in porta mai.
1: Mai. Poi, ma ti rendi conto? Mi puoi dire, loro c'hanno Gonzalo Ramos a 70 milioni,
0: ma
1: cosa fatto?
0: Ma a me che non me ne frega niente.
1: Ma non
0: degli
1: me ne frega
0: altri.
1: Niente. Ma dai, non me ne frega niente.
0: Noi parliamo della Juve.
1: Non me ne frega niente, perché poi ribaltiamo la frequenza. Ho ricevuto un messaggio adesso da un amico tifoso del Milan che mi ha detto: avete meritato alla grande il pareggio, sarebbe stato un furto. Ma ha scritto amico del Milan adesso, nostro amico Gianni degli Sbandati. Ha detto: è chiaro che questa sono due squadre da quarto posto. E poi mi ha detto: voi vi lamentate di Colomani e noi di Gonzalo Ramos? Milanista, quindi ognuno ha i suoi problemi. Loro ci hanno speso 70 milioni. Poi per me Gonzalo Ramos è nettamente più forte di Colomani. E stasera sono stati bravi sia Bremer che Lukomir.
0: Nemmeno Gonzalo Ramos giocava mai. Cioè, dobbiamo chiedercelo perché.
1: Bravo. Quindi, per l'amor di Dio. Poi che c'è tanto da migliorare, ragazzi, è normale. No, non l'abbiamo mai detto, Daniel, che il mister voleva Colomani. Non l'abbiamo mai detto. Abbiamo detto che l'anno scorso, poi voi potete giustamente sentire e capire quello che volete. Abbiamo detto che l'anno scorso avrebbe preso anche Colomani pur di avere un attaccante, quando non ce l'avevamo. Ma per Spalletti, Colomani non è mai stato l'attaccante dei sogni. Claudia.
6: Ma sicuramente c'è un po' di rammarico per questa partita, perché penso che tutti abbiamo visto qualche fantasma dell'anno scorso. Nel momento in cui il Milan è andato avanti, la Juve non ci ha capito più niente. Poi Gatti entra, segna bene, un punto guadagnato, però certo ne lasci indietro due contro un Milan contro cui comunque potevi fare sicuramente meglio. Sicuramente questa non sarà la partita che determinerà la stagione, però ecco, magari potevi, sei comunque attaccato alle altre, però ecco, potevi stare ancora più col fiato sul collo alle due.
1: Era un aspetto mentale,
6: esatto,
1: perché stasera
6: che non hai passato per me, perché comunque sì, esatto.
0: Guarda, l'unica cosa, Claudia, che quantomeno una reazione l'hai avuta, c'è stata. Però l'esame in generale, ha ragione Claudia, tu non lo superi l'esame mentale di dire
1: l'esame forse... non lo superi, giustamente, Quintiliano, avete ragione tutte e due, non lo superi secondo me per
0: perché
1: due motivi.
0: Questo Milan devi battere, Ale, dai, su, ma che è un Milan secondo te questo? Cioè, se noi siamo in ricostruzione, il Milan ancora di più, ma il Milan
1: primo
0: fatto tempo
1: un tiro in porta,
0: ecco, appunto.
1: Dove il vicario, per me, che è questo, non ha risposto, anche perché uno è chiuso, due si allunga,
0: forse l'ha vista,
1: sì, però Quintiliano, cioè,
0: diciamo che devono contrastarlo meglio il tiro.
1: Bravissimo,
0: questo, sì.
1: Però torno sulle parole di Claudia, non l'hai superato mentalmente, perché anche se te andavi a 9 punti non vincevi lo scudetto,
0: no,
1: probabilmente,
0: però
1: superavi un esame e dicevi cavolo, ci posso stare.
6: Invece allora, sì, qui rischi semplicemente per te personalmente,
0: per autostima, esatto. per autostima. Così rischi di tornare mentalmente indietro con questa pressione dell'anno scorso: non segniamo, non vinciamo le partite.
1: Ma ce l'abbiamo, Quintiliano, hai detto benissimo, ce l'abbiamo, perché noi stasera expected goal 1.10 e per segnare devi mettere dentro Gatti, quindi ce l'abbiamo questo problema. Allora io cosa chiedo a Spalletti? Questo, cioè, ora non voglio tornare a quando lui si inventò altri giocatori, perché lì il famoso falso 9 era Totti, c'era
0: Totti,
1: Perrotta, parliamo di giocatori di livello che noi non abbiamo. Però qualcosa ti devi inventare, questo io chiedo a Spalletti, ti devi inventare qualcosa, perché se no tanto vale mettere sulla panchina un fantoccio. Invece da un allenatore che ritengo di prima fascia, io ora mi aspetto qualcosa, E ora poi, perché sto ripensando alle dichiarazioni prepartite, poi lascio il tempo, gli 11 individui che corrono, le gabbie, cerchiamo di essere un pochino anche più pratici,
0: concreto.
1: Però voglio dire una cosa, no, Quintiliano, il signore che vedo, c'è Amorin, che è uno dei migliori allenatori di cui si parla, io ho visto Milan, ragazzi, imbarazzante stasera,
0: esatto,
1: perché noi giustamente parliamo di noi e a noi non ci frega niente, ma io ho visto Milan imbarazzante. Un minimo di merito della Juve ci sarà stato, forse sì, però... poi se te arrivi lì e una volta prendi il palo, una volta para, perché poi purtroppo con Cesao lo sappiamo,
0: non
1: ha
0: segna.
1: Questo limite, Nico ha iniziato bene ma poi si è spento,
0: non ce la faceva più, certo.
1: Alaibegovic, un'altra al quale puoi chiedere 10 gol, no, purtroppo si è infortunato il Leeds. Il problema nostro, per me, rimane quello sotto porta, da anni su questo, sì, i fantasmi nel passato.
0: Io a un certo punto, Ale, non so se sia stata la stessa vostra impressione, ho visto un po' di... Dice, ok, proviamo a tutti, come faceva Mourinho con l'Inter, quando non segnava ne metteva 3-4, tanto prima o poi potrebbe arrivare il gol. Non ho visto più a un certo punto, aveva ragione anche Gianni Balzarini, un po' di confusione a un certo punto della Juventus, e questo mi preoccupa, questo mi preoccupa.
1: Io poi sentiamo, la facciamo così, poi abbiamo anche Marco, facciamo Claudia che va sui centinaia di messaggi che stanno arrivando, quindi selezionare qualcuno, poi qualche vocale, poi andiamo da Marco. Dopodiché io spero veramente di uscire quindi il prima possibile a questo ragionamento, ma l'operazione Columani è un'operazione, se vuoi anche quella Gonzalo

0: comunque non importa.
1: Prego.
2: Messa nella bandiera, si torna a casa. Complimenti a noi questa sera. Abbiamo sostenuto la squadra fino all'ultimo minuto, come ai vecchi tempi. Un appello ai tifosi: fischiare i nostri giocatori alla terza partita, ma state a casa. Simone da Pauda Canavese.
1: Sì, Simone, ho sentito i fischi a Columani. Devo dire la verità.
0: Diciamo che se l'è meritati, anche se è brutto fischiare
1: sì,
0: i calciatori.
1: Sì, però un po' se l'è meritata. Prego.
2: Ciao Luca da Torino. Detto che non abbiamo nulla in meno del Milan, la domanda è: ma chi l'ha voluto Columani? Ci abbiamo speso tanti soldi sopra.
1: La società. La società non me la sento di dire che l'ha voluta Spalletti, perché non me la sento di dirla. La società l'ha voluta la società. Prego.
2: Buonasera ragazzi, noi segniamo quando riempiamo l'area con più uomini, basta con questo modulo e giocare con due punti. Aldo da Carpi.
1: Aldo, non sbagli, non sbagli.
0: Con due punti, un 4-3-3 con uno fisso, con due veri esterni alti. Ragazzi, bisogna anche provare a cambiare. Se magari non va bene così, e tu dici giustamente spelle allenatore, devi provare a cambiare anche modulo, magari, no?
1: Altri due testuali. Tanto ragazzi, stiamo iniziando fino a mezzanotte e mezzo, quindi vi recuperiamo tutti. Abbiamo Marco tra poco, Mirko Nicolino, quindi vai.
2: Siamo stati un po' sfortunati, ma la Roma ieri sera è stata impressionante.
1: Allora, su questo aspetto vi dico una cosa: noi in questo momento, ma è molto onesta, siamo dietro sia all'Inter che alla Roma, sì. E anche al Como, siamo dietro. Appoggio molto quello che mi ha scritto il mio amico milanista. Partita la quarta grande fede della classifica, la Roma a 9 insieme all'Inter a 9, poi Como, Milan, Juve a 7, Frosinone a 6, la Lazio gioca domani a Udine, potenzialmente, tanto in questo momento la Lazio è l'unica squadra che non ha ancora preso gol, perché l'altra eravamo noi, e poi via via tutti gli altri. Però onestamente noi Roma, Inter e Como in questo momento siamo molto dietro. Milan devo dire di no. Almeno
0: secondo me anche nemmeno il Napoli,
1: no, Napoli ha grossi problemi. Claudia.
2: E invece l'autostima aumenta con la reazione che quest'anno c'è stata. Luca da Genova.
1: Sì, la reazione c'è stata, Luca, questo è vero. Mi sembra di vedere un po' l'assalto fine di Roma, no? Come detto Samuel, che fu più o meno questo, lì perdiamo 3-1. Vai.
2: Oggi hanno vinto Gatti e la curva, stop. E viva il modulo a gambero. Bruno.
1: Il modulo a gambero, cioè l'attaccante e il difensore che porta in attacco. Sentiamo due vocali.
3: Buonasera fratelli bianconeri, sono Mario da Bari.
1: Ciao,
3: volevo
1: Mario.
3: Fare una considerazione. Per fortuna l'abbiamo recuperata con il solito gattone, ma comunque do colpa a Spalletti perché l'ha letta male la partita. Columani andava cambiata al 60esimo. Il tedesco si vede che ti fa salire la squadra, protegge meglio il pallone, quindi deve leggere meglio le partite. Spallettone quest'anno non può sbagliare. Buonasera a tutti, un abbraccio.
1: No, ha ragione l'amico quando dice che Columani andava tolto. Io
0: prima,
1: non capisco,
0: certo,
1: perché in questo momento non lo toglie mai. Non lo capisco. Fede.
2: Vabbè, era un po' come David.
1: Era un po' come David che non usciva mai all'inizio. Oh,
0: mamma mia.
1: Mamma mia. Prego.
4: Buonasera, Fabio da Casanuovo, Napoli. Vabbè, io non ho capito, ma è possibile mai? Cioè, che non riusciamo a fare un tiro in porta fatto bene? Cioè, ma di cosa ci hanno paura? Vedi quando poi saltano gli schemi prima di finire la partita, come l'abbiamo ripresa la partita? Cioè, tutti questi schemi ormai, cioè, non lo so, ma è così difficile.
1: Allora,
4: ma li vedo solamente io queste cose strane.
1: Questo amico da Casano con me sfonda una porta aperta. Io quando sento parlare di schemi nel calcio un po' rabbrividisco, nel senso, il calcio moderno, gli schemi, per l'amor di Dio, ma non è il basket. Non è il basket, quindi poi sai, l'assalto finale salta tutto. È chiaro che la squadra deve stare in campo in un certo modo,
0: però
1: deve un'idea.
0: Poi sono i calciatori che determinano.
1: Bravo,
0: ragazzi.
1: Bravo. Altro vocale, due testuali e Marco.
5: Ciao Renato da Genova.
1: Renato.
5: Spero che adesso Carnevali e Massara abbiano capito cosa intendeva Spalletti per centravanti fisico. Siamo arrivati a dover far giocare Gatti come centravanti per riuscire a fare la miseria di un gol.
0: Come l'anno scorso.
5: C'è qualcosa che non funziona, ragazzi.
1: No, ma anche questa.
0: Come l'anno scorso.
1: Tre vocali, uno più interessante dell'altro, quindi poi prendevo tutti gli altri. Dai, altri due testuali come l'anno scorso a Roma. Sì. Solo che non è che Gatti ti può sempre toccare,
0: certo,
1: perché lui di mestiere fa un'altra cosa.
0: E soprattutto era sul mercato.
1: Claudia.
2: Ciao Massimiliano da Bordighera, volevo porre un quesito. Il nostro problema è l'attaccante o il fatto che negli ultimi 30-40 metri non riusciamo a verticalizzare?
0: Anche.
1: Intanto io non so se la mole di messaggio mi ha mandato letteralmente in tilt la

0: messaggera importante che
1: a me
0: funziona
1: ancora
0: a
1: no.
0: Ah, ok, vai vai.
1: L'unica cosa che ci fa sperare per la posizione Champions è che la Roma e il Como hanno la Coppa e gli toglierà un po' di energie. Saluti Marco.
0: Questo Marco è profondamente vero. Sì, poi insomma, siamo adesso una di campionato. Allora, in attesa che anche
1: okay,
0: a te
1: è andato, okay, è stato, anche a me.
0: Credo che l'enorme mole di messaggi abbia mandato in tilt la messaggeria. Anche a te Fede. Allora, intanto andiamo da Marco. Voi continuate, tanto vi recuperiamo. Cioè, abbiamo tutti i vocali già pronti e scaricati. Ciao Marco!
2: Marco!
0: Ah no! Ah, non ce l'hai ancora? No, perché mi aveva scritto ci sono. Ma. Ok, perfetto, okay, perfetto. Appunto. Allora, quindi parliamo un attimo perché con la messaggeria saltata, però ripeto, voi continuate a scrivere perché vi recuperiamo. Intanto ha parlato Amorim, adesso sta parlando Locatelli, quindi vi daremo anche le parole di Locatelli. Ecco Marco. Ciao Marco!
2: Marco!
3: Ciao ragazzi, ciao. Prima di tutto saluto Claudia perché poverina è l'ultima che saluto, questa volta la devo salutare.
1: Ciao Marco.
3: Ciao Claudia.
2: Quindi
3: ciao,
2: a noi due non ci saluti. Ciao. Ah ecco, saluti anche noi due.
0: Ciao Marco, ciao.
2: Precedenza alle donne.
3: Ci mancherebbe che non mi salutassi. Aspetta che qui con i potenti mezzi dei miei riflettori, eccoli qua.
0: Marco, niente, allora, alla fine è un punto, allora lo si possa vedere come due punti persi o due punti, o un punto guadagnato. Questo è il classico gioco del calcio, ognuno la vede giustamente nella sua maniera. Io credo che la sconfitta sarebbe stata profondamente ingiusta. Dopodiché dateci un attaccante, perché ho l'impressione che anche quest'anno li siamo punto a capo.
3: Sì, guarda, io sono abbastanza contrario ai calendari che propongono Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Juventus-Milan alla terza di andata. Però sappiamo chi è che li fa i calendari e quindi dobbiamo, se queste persone non vengono una volta per tutte allontanate, dobbiamo tenere i calendari così come sono. Questo perché? Perché questa sera avesse vinto la Juventus saremmo euforici, ma tutto sommato avremmo 35 altre partite da fare. Da disputare. Abbiamo pareggiato, c'è anche andata bene, nonostante che alla fine veramente è il risultato migliore, perché tutto sommato la Juve non meritava di perdere. Ma è anche vero che noi abbiamo sempre comunque la sfortuna dalla nostra parte. È chiaro che il palo fuori di Conceição, se era palo dentro, la partita veniva in un'altra maniera. Io sono convinto che il Milan avrebbe, perché non ha una grande difesa, ha una forte difesa dal punto di vista del marcamento personale. De Vinter questa sera ha fatto un partitone, ma comunque sì, aveva anche da marcare un certo Columani, ecco, non è che avesse ma comunque, a parte questo, sentite?
0: Sì, vai, vai Marco. Ti sentiamo benissimo. Stavo parlando con la regia, quindi la messaggeria funziona a Federico, quindi l'importante è quello, continuate. Noi stiamo sistemando. Vai, vai Marco, vai tranquillo.
3: No, quindi voglio dire, e certamente se anche Milan avesse vinto, voglio dire, non cambiano molto le situazioni, perché comunque è tutto in divenire. Certo, la partita di questa sera qualcosa ha detto. Per esempio, ha detto che non si può giocare su Colomani come se fosse un centro.
4: Invece, con la messaggina si è bloccato da errore.
3: Uno. Due, secondo me, Spalletti deve intervenire sulla posizione di Nico Gonzalez. Gonzalez ha arretrato, gioca molto bene con la squadra. Ma secondo me, fra tutti, è quello che magari da seconda punta là davanti probabilmente potrebbe darci una grossa mano, un fatto di realizzazione.
4: No, ma non è quello.
3: È chiaro che lì si pongono dei problemi dal punto di vista di centrocampo, sia Locatelli, Douglas Luiz, esatto. Evidentemente se rientra anche McKennie, certo. È chiaro che lì c'è un posto in più, per cui bisognerà capire. È evidente, Ali Begovic è un ragazzino assolutamente interessante.
0: Sì, molto, molto
3: interessante. Ma noi siamo la Juve, di giocatori interessanti ne abbiamo visti molti negli ultimi anni. Per cui, o questo effettivamente diventa subito quello che deve diventare, o altrimenti, evidentemente, è un altro ragazzo interessante. Là davanti, l'unico che veramente a mio avviso incomincia veramente ad entrare, diciamo così, un po' nella storia nostra, è Conceição. Tolto gli altri fanno molta fatica a entrare dentro. Detto questo, centrocampo finalmente abbiamo guadagnato un Combiners, perché tra un paio di partite ha fatto vedere che lui quando entra è decisivo, col Parma raddoppiato, e questa sera ha messo veramente una gran palla di per la testa di Gatti. Dietro mi sembra molto strano il fatto che su Cissé debba andare a chiudere Locatelli.
0: Lo so, Marco. È vero, anche questa è una riflessione interessante che fai. E durante la partita, tutto nel primo tempo, spesso e volentieri era Locatelli che rientrava, perché gli esterni bassi, se ci sono ancora, e anche centrali si spingono molto in alto, è vero.
3: Ecco, e allora lì ci doveva essere Calulu, non c'era. Dall'altra parte, quando entrano dall'altra parte, ci deve essere Celik, che è più di spinta che non di marcatura. Bremer ha fatto una buona partita, ma nulla di più. Secondo me il migliore lì in mezzo è stato Lukumi, perché in effetti ha fatto anche sportellate, e comunque quello lì da 70 milioni, noi ci lamentiamo dei Colomboni da 50 complessivi, ma questo ne ha spesi 20 di più. Questa sera fra Colomboni e lì come si chiama lì,
0: Ramos,
3: la palla deve ancora vederla adesso, che sono già passati
5: oggettivamente. Marco,
0: tanto
5: però
0: è ripartita anche con
5: non abbiamo rischiato nulla dietro, onestamente, un tiro, un gol purtroppo,
0: dove però io credo, Marco, che Vicario non abbia responsabilità, perché
3: sul tiro tra l'altro era coperto da tutte e due, perché la combinazione Locatelli ha più chiuso, e poi mi pare che sia passata sotto le forse Lucumini sembra che si è visto passare la palla. No, lui si è disteso perché doveva. L'altro, il giocatore del Milan, ha fatto una grande giocata, ha messo la palla molto laterale, molto angolata, e quindi è andata così. Però io francamente dico, la Juve in un qualche maniera è sulla scia d'onda di questa giornata. Questa giornata ha visto dei vantaggi di squadre esterne che sono finite perdendo, e tutto sommato l'1-1 di questa sera non è stata una vittoria, ma fortunatamente non è neanche stata una sconfitta.
0: No,
3: quindi
0: meno.
3: Voglio dire, è questo un momento particolare, un momento che è anche molto deciso dalla situazione, come dire, atletica, di condizione fisica delle squadre, perché io penso che durante il campionato non vedremo 3, 4, 5 partite che finiscono a tempo scaduto con le rimonte o cose di questo genere. Questo dipende evidentemente dal fatto che le squadre sono in rodaggio. Io penso che dopo la sosta incominceremo a vedere, e comunque sia la Juve sì ha fatto un solo punto, ma ha 7 punti, e non lo so, ha preso un solo gol, il Como ne ha già presi 2 o 3 se non vado errato, quindi tutto sommato questa superiorità non ce la vedo, giocano molto bene, però sono anche i punti quelli da fare.
0: Allora, io sì, anche
3: non esco da questa sera abbattuto, certo, poteva andare meglio, però siccome poteva anche andare peggio, prendiamo il risultato e guardiamo avanti, perché col Sassuolo sarà durissimo.
0: Una cosa, poi vado dalle tue pagelle. L'anno scorso, magari recupera Claudia, eravamo a 7 punti uguali, mi sembra, perché abbiamo fatto le prime vittorie e poi un pareggio. Se non sbaglio, alla terza pareggiammo con l'Atalanta, forse? Ora la recuperiamo.
5: Le prime due
0: le vincemmo tutte e due, e poi mi pare 3-0, e poi forse pareggiamo a Verona. Adesso no, che ci fai
5: con le cose arbitrali,
0: esatto,
5: un po' di
0: con le cose arbitrali. Però adesso la recuperiamo. Vai, Marco, con le tue pagelle.
3: Ma guarda, allora, io devo dare 7 a Gatti per obbligo. Non posso fare altrimenti, perché Gatti ci ha fatto guadagnare un punto e ha fatto perdere 2 punti al Milan, ecco, quindi così. Poi ci sono dei 6,5, Glucumi 6,5 a mio avviso, Calulu sicuramente sempre uno dei migliori, con Sensao anche lui e con Miners, dice, ma fa un'unica giocata, sì, ma una giocata decisiva. Tante volte vediamo che giocatori giocano, magari sono inconcluenti, e chi invece fa l'unica giocata importante È chiaro che il peggiore in campo, a mio avviso, è Kolumani. Prende un 5 perché ha la maglia della Juve e a me, francamente, non piace fischiare e maramaldeggiare sui miei giocatori, anche se sono stati pessimi, anche se sono stati negativi e così di questo genere. Io però, nei confronti di Spalletti, questa sera gli do 6,5, perché questa sera è un'ennesima serata nella quale i suoi cambi hanno determinato punti in classifica.
0: Beh, alla fine sì, anche questo è vero, sì. Con Maez e Gatti, è vero. Sì,
3: Marco, allora, giusto. Cioè, queste cose sono punti importantissimi, questi qui, fondamentali. Si può discutere su alcune sue scelte, ma d'altra parte all'Ai Begovic, se non incominci a farlo giocare, per quale motivo l'hai acquistato? A momenti Volte Madre addirittura pareggia lui, voglio dire, cioè le scelte che Spalletti fa sono positive in funzione del risultato finale. Io spero e mi auguro che Spalletti si renda conto che noi non possiamo più giocare col 4-2-3-1, dobbiamo giocare come minimo 3,5, perché questa sera, soprattutto nel primo tempo, noi eravamo in inferiorità numerica centro.
0: Però abbiamo retto, hai ragionissima, però abbiamo retto.
3: No, abbiamo retto perché Nico Gonzalez veniva indietro, perché Conceição, guardate che incomincia a ripiegare, cose di questo genere. Però comunque sia, nel momento in cui il Milan ripartiva, aveva la palla, noi eravamo in inferiorità numerica. Quindi poi se ci sono altri due che ripiegano, mi sta bene, poi, per carità, danno una mano. Ma se vengono indietro quelli che dovrebbero poi essere decisivi, certo. Questi fanno 30 metri tutte le volte in più, ogni azione, alla fine la pagano.
0: Quindi, va bene, è vero.
3: E poi non lo so, ma io sono convinto che se gioca Nico deve girare più avanti. Deve giocare più avanti a fianco con l'Umani, deve giocare in maniera che effettivamente... Perché appunto tutto, il tiro da fuori. È stato il primo che ha tagliato la difesa del Milan, ha tirato dritto per dritto, per carità, Maignan ha respinto. Ma comunque il primo che è andato a conclusione in maniera pericolosa è lui. Lui ha questo nella... E secondo me va sfruttato più avanti. Però, intendiamoci... Spalletti fa l'allenatore della Juventus, Marco Sanfelici è onorato di venire a chiacchierare con voi, ma non sono a quei livelli, questo è chiaro.
0: Ciao Marco, a domenica sera.
5: Ciao
1: Marco.
3: Grazie Marco. A voi. Ora, ciao Claudia, ciao Alessandro, ciao Gian...
0: Prima di prendere con i vocali testuali, ora ragazzi, io credo che siete abbastanza intelligenti da capire alcune cose che non dobbiamo spiegare noi. Allora, Spalletti ha detto, l'ho voluto io con l'umanino scendendo dal suo carro. Secondo voi, no? Perché, ripeto, io penso di parlare a degli amici che sono noi intelligenti di più. Dopo il casino scoppiato per quello che ha detto a Frosinone, dove l'avete detto, ma dai, ha battuto con l'umanino. Secondo voi lui, vai, in sala sta... No, guardate, io non l'ho voluto. Cioè, ragazzi, siete troppo intelligenti. Perché io vi debba dire questo, siete troppo intelligenti. E lui
5: non è scemo da poter dire una cosa del genere.
0: Ragazzi, voi credete, giustamente, non fate il nostro mestiere, ed è giusto, perché qualcosina magari vi possiamo spiegare anche noi, ed è giusto che magari ve lo diciamo. Ma secondo voi oggi, dopo che lui, fondamentalmente, io non l'ho criticato per quello che ha detto a Frosinone, lo sapete, perché ha detto la verità. Ma siccome ha detto la verità, gli è venuto giù un monte di M. Secondo voi stasera, dopo una prestazione di Kolumani brutta, lui va e dice: no, io non l'ho voluto, e scende dal suo carro, ragazzi.
5: Cioè, secondo me, ragazzi, vuole... quella frase che invece, per esempio, a differenza di Alessandro, lui ha detto la verità, ma io non l'avrei detta in pubblico, però sono idee diverse. Però lui ha fatto capire che evidentemente non l'ha preso, cioè penso che sia...
0: Poi, giustamente, vi fidate di quello che dice in sala stampa, fate bene, perché quello dicono. Ma lui avrebbe fatto altre scelte oggi, ma è come quando dico: oggi abbiamo lui, lo dobbiamo sostenere, ma ci mancherebbe altro. Però è un centravanti che a Spalletti, se gli avessero detto guarda, c'hai Vlahovic, no, abbiamo Ramos o Kolumani, chi avessi preso, lui prendeva Gonzalo Ramos, perché era quello il tipo di attaccante che voleva. Comunque,
5: oppure gli hanno detto: abbiamo la possibilità di prendere Kolumani,
0: sì, o un altro, oppure niente.
5: Bisogna avere l'alternativa, esatto.
0: Oppure niente. Ma è la stessa storia Alebegovic. Forse lui dice: 40 milioni li spendo su un'altra cosa. Però che fa Spalletti? Se te lo porta alla società, Spalletti ci starà altri due anni, forse un anno, tre. Ma Alebegovic può rappresentare il futuro della Juve.
5: Esatto.
0: E dunque fai, come si dice, occhio buono a cattiva sorte.
5: Di necessità virtù. Io credo che sia andata così anche con il centrocampista Alessandro, perché io credo che lui volesse, che sì, che non ho visto molto bene, devo dirti la verità, che è subentrato con l'Atalanta, però credo che volesse lui, alla fine ha detto guarda, guarda, che sì, ci ha dato, ci ha tradito tra virgolette, va l'Atalanta, l'alternativa qual è? Il piano B è Sarri, non è che poteva andare a prendere con poco tempo, quindi
0: dai, sentiamo un po' di vocali, poi testuali, tanto Gatti accanto.
1: Poi
0: a Conce,
1: c'è anche
0: so.
1: Locatelli.
0: Ah, allora no, vai, vai prima con Locatelli,
5: Spalletti,
0: vai subito con Locatelli, sì.
6: No, guarda, beh, vengo subito, mi ha girato la cosa Vincenzo, io sono sul carro di Colomani e ci resterò fino alla fine, poi vediamo cosa ci avrà portato alla fine, ma io non scendo, questo carro non ci scendo. Beh, normale.
5: Vabbè,
6: ragazzi,
5: chiaro.
6: Che devi dire? Vai.
1: Allora, Amorim ha detto che non vi meritava, non meritavate la sconfitta.
0: Beh. Meno male, onore a Morime che ha detto la verità. Prego.
1: Non la vincete per l'unica sbavatura della partita. Hai rivisto il gol? Sì, credo che abbiamo fatto una buona partita. Credo che abbiamo avuto l'opportunità di vincerla. Il gol non l'ho rivisto, sicuramente lo riguarderemo. Abbiamo sbagliato. Però credo sia stata molto importante la reazione di oggi. Oggi sono molto contento perché i cambi hanno fatto molto bene. È molto importante per noi e per tutto il gruppo e chi entra ci dia una mano. Perché le partite sono lunghe. Ci sono 5 cambi e questo è molto importante. Ci parli del tuo adattamento con Douglas Luiz in mezzo? Quanto lo vedi migliorato e dentro il vostro progetto rispetto alla precedente sua versione? Sì, è chiaro che abbiamo caratteristiche diverse rispetto a quanto gioca Kefren. Io cerco di dare più equilibrio. Lui ha la possibilità di andare avanti perché è molto bravo negli inserimenti, nell'ultimo passaggio, quindi ci compensiamo in quello. Poi è un giocatore molto forte, lo era anche prima. Sono molto felice per lui che abbia acquistato fiducia qui, perché ci può dare una mano. Però volevo sottolineare che oggi anche Coppa è entrato bene, ha fatto un bel assist, quindi è importante che tutti si sentano molto integrati in questo gruppo, perché la stagione è lunga, abbiamo bisogno di tutti. Dopo queste prime 3 giornate, dov'è davvero questa Juventus? Questa Juventus innanzitutto deve fare meglio dell'anno scorso. Bisogna cercare di essere più cattivi sotto porta nell'ultimo passaggio, perché oggi abbiamo avuto tante occasioni e non siamo riusciti a sfruttarle. Questa è una cosa che ci portiamo un po' dietro dall'anno scorso, però bisogna essere cattivi, cercare di tenere più la palla. Quello che ci chiede il mister. Sicuramente bisogna essere ambiziosi, fare una partita alla volta e cercare di vincere le partite col nostro gioco. È una borsa del ghiaccio. C'entra anche questo nel cambio un po' strano? È Douglas che ha chiesto il cambio o è lui che ha accusato qualcosa? No, non è niente, è un fastidio. Onestamente non ho capito, non ho parlato, credo sia stato un errore di comunicazione, ma tutto risolto, non facciamo allarmismi.
0: Va bene. Allora ragazzi, vi devo dire una cosa perché leggo un messaggio. Dunque, noi su Twitch non ci siamo, cioè in questo momento non ci sono. Che un amico scrive di bannare un certo Joshua 4 Ita e mi verrebbe a dire non ha imparato la lezione. Allora vi dico una cosa ragazzi, lasciatelo perdere perché è un ragazzo che ha qualche problema, quindi lasciate perdere. Andrea, il nostro avvocato, sa di chi si parla e lasciatelo, vi dico bene intenso, lasciate perdere perché è un ragazzo che ha, insomma, ha qualche problema, per cui però noi non banniamo nessuno in questo momento. Non lo so, Claudia, lo puoi fare?
1: Non ho più l'accesso, dovrei
0: più l'accesso, lasciate, ve lo dico, lasciate perdere perché ho testimonianza diretta, quindi purtroppo non ci si può fare niente. Sentiamo un paio di vocali, un po' duretto però.
7: Ciao Salvatore De Roccarendola. Allora, ma è andata bene, ma sinceramente io sono deluso. Cioè, io non vedo nessunissimo miglioramento rispetto all'anno scorso. Anzi, la fluidità della squadra è peggiorata. Non tiriamo mai, perché non tiriamo mai. Occasioni da gol, concretamente, fatichiamo a crearle. Colomani lasciamo perdere, perché lasciamo perdere. Così impariamo a fissarci sui giocatori. E poi sono un po' deluso anche da Spalletti, perché cioè, vedo una squadra molto piatta, non vedo cattiveria, non vedo mordente, io sono abbastanza deluso, però fortunatamente abbiamo pareggiato, ma
0: no, certo,
7: se queste sono Juve e Milan, l'Inter vince lo scudetto per altri 10 anni.
0: Questa è una riflessione corretta,
5: questo lo sapevamo più
0: ma meno. Guarda, dice anche una cosa molto interessante, Salvatore. ci fissiamo sui giocatori. Hai ragione, Salvatore, e mi viene da dire sia nel bene che nel male. Certo. Così come ci fissiamo sugli allenatori, sia nel bene che nel male, è una cosa molto interessante, Salvatore. Salvatore fa sempre degli interventi interessanti. Noi dovremmo smettere di fissarci sui giocatori, perché... Ma non perché voglio fare paragoni col passato, ci mancherebbe, però mi ci tirate. L'anno scorso volevate tutti i Columani, ricordi, no, Quintiliano?
8: Sì, sì, sì.
0: Ah, Colo. Non fissiamoci sui giocatori.
8: Io no.
0: Ma in generale, sì, sì, in generale. Non fissiamoci, perché poi di fenomeni in giro ce ne sono pochi. E ha ragione Salvatore, l'Inter così vince lo scudetto, ma è più forte di noi,
8: già
0: ragazzi.
8: Più o meno si sapeva, cioè, le concorrenti dell'Inter secondo me non sono Juventus e Milan, perché sono in ricostruzione, soprattutto il Milan, aggiungo, perché l'ha detto Alessandro, purtroppo in queste prime 3 giornate abbiamo visto che Roma e Como sono più forti, poi magari crollano, non lo so, poi può succedere di tutto, però è così, Inter a parte ovviamente.
0: Fede, poi Claudia recupera qualcosa.
9: Buonasera ragazzi, Alessandro da Taranto.
0: Ciao Ale.
9: Ho premesso che non meritavamo di perdere, perché io quello che ho visto stasera ancora una volta è sempre Mariani l'arbitro, perché il gol subito nell'unico tiro che hanno fatto, quello del Milan, c'è un fallo, sì, fallo grande quando andano a casa, e io lo dico senza essere poi... mi assumo la responsabilità,
0: no, sì,
9: a mani invertite ce l'avrebbero annullato.
0: Tanto, no,
9: sono ormai 6-7 anni che ci buttano tanto di quella roba addosso, con tutte le trasmissioni sul bilancio, è inutile, tanto è vergognoso. Non meritavamo di perdere, abbiamo giocato, purtroppo però il solito problema, ma è possibile che ogni centravanti che prendiamo dei pacchi? Io non lo so.
8: Basterebbe prendere un centravanti vero, cioè che bomber, tutto qua. Che vai. Poi Ale, lo vedo anche lui, perché l'anno scorso lo dicevamo di David, no? Non è nemmeno nella posizione centravanti, lui spesso non è nella posizione.
0: Ma allora, Davide, perché non lo è? Quindi Davide Croce è un altro capito. Avete visto come si è presentato a Madrid?
8: Sì, hanno detto del collo, però l'hanno massacrato i tifosi perché è un po' sovrappeso, diciamo
0: così. Ma secondo me lui è proprio in questo momento fuori da ogni tipo di contesto.
8: Sì, sì, sì.
0: E va a Madrid e va bene. Non li paragono, Quinti, perché Colomani è un professionista.
8: Dicendo. Sì, sì, sì, no.
0: Però
8: hai come
0: ragione,
8: esatto,
0: assolutamente d'accordo. Prego.
10: Ciao ragazzi, Carlo da Monza, rientro dallo stadio.
0: Ciao caro.
10: Ma il tema è veramente che la Juve manca di organizzazione, di rapidità, di movimenti, e quindi non lo so, sembra una squadra non migliorata tantissimo rispetto allo scorso anno, e anche l'atmosfera allo stadio non aiuta, cioè non manca di incisività e di finalizzazione, quindi non la vedo purtroppo bene già la terza. Credo che Marotta e Chivu, peraltro il paragone di Chivu con sconto diretto,
0: vabbè,
10: da noi il Milan non è che è stato molto sbagliato,
0: Sì, però no, ciao Carlo, grazie. Vabbè, questo ha in mano una squadra forte oggettivamente, però poi lo vorrei rivedere fra qualche anno, ma insomma la cosa che dice Carlo, che peraltro è allo stadio, quindi sai, poi allo stadio anche altre percezioni, è una cosa che condividiamo, no? Cioè, comunque è una Juve che ci mette volontà, ha dei limiti, li conosciamo, fra un po' sentiamo Mirko Nicolino, rispetto ad alcune squadre siamo un po' indietro. Detto questo, adesso è giornata di campionato, credo che non abbiamo mai, e forse neppure la società, detto che questo è l'anno per vincere lo scudetto, ma per lottare, per crescere.
8: Diciamo anche per non essere fuori dalla lotta a novembre,
0: Alessandro. Bravo.
8: Poi devi andare in Champions League, questo sì.
0: Ed è giusto, le riflessioni che vedo su alcuni messaggi, poi mi dai un altro vocale, poi testuali, che con le statistiche che ha la Juve, se la vince almeno 2-1, almeno 2-1. E questo è un problema serio, questo è un problema molto serio, che speriamo, io spero che Colo si sblocchi prima o poi, sai, pure David fece 2 gol di fila,
8: sì,
0: siccome
8: esatto.
0: David
6: David Colomani. Penso che Colomani, anche perché è un professionista serio, magari quello gli può dare qualcosa. Però io, ecco, purtroppo non sono stupito, ecco.
8: No, ma io nemmeno, io l'ho detto subito, ho detto per me è una follia tutti quei soldi lì, io con quei soldi mi aspetto uno che segni 15-20 gol e lui non li ha nei piedi, non li ha mai avuti, dai.
6: Fede.
11: Massimo da Lecce.
6: Ciao Massimo.
11: Niente, vabbè, avevo mandato un messaggio prima, ma non cambio la mia opinione anche con l'1-1, anche perché ha segnato Gatti, che è un giocatore che praticamente è in uscita.
6: Intanto esonerato Grosso dalla Fiorentina.
11: Ci ha risolto diverse partite, tra cui questa. E secondo me potrebbe fare meglio l'attaccante che il difensore. In ogni caso, Juve inconcludente. Sono ormai diversi anni che non riusciamo a mettere la palla in porta. E mi sta sembrando lo stesso copione degli anni scorsi, prime due partite bene, poi dopo iniziamo a scemare. Sinceramente non vedo nulla di entusiasmante.
6: Va bene, grazie amico mio. Grosso esonerato dalla Fiorentina, poi magari Claudio qualche
8: prendono
6: notizia
8: Conte.
6: Se la trovi, allora, sentiamo lo Spalletti che ha parlato da zona e poi andiamo con i vostri testuali. 23:31, ancora un'ora insieme, sentiamo. Sì, allora guarda, vai un attimo Claudia su qualche testuale, mentre sta appunto state commentando anche la notizia nell'esonero di Grosso.
12: Vabbè, 0-3 in questa maniera qua. Insomma.
6: Ma noi abbiamo trovato anche il colpevole della situazione della Fiorentina, poi te la diremo. Aspetta, sentiamo due testuali, poi andiamo, grazie Fede.
1: Secondo voi Sar cosa può dare a questa Juve? Io, a parte il problema del segnare, vedo una Juve buona, essendo solo la terza giornata. Gradirei l'opinione di entrambi, grazie.
6: Bella domanda. Intanto vi ringrazio, perché noi è vero, la terza giornata battemmo i prescritti 4-3 in quella partita stranissima.
1: Sì, poi però arrivò il Verona e da lì
6: siamo andati giù. Guarda, bella domanda. Intanto ti chiedo al posto di chi? Perché se giochi a due al posto di chi? Chi togli? Per me Locatelli è imprescindibile.
8: Esatto.
6: Luiz sta crescendo, magari con l'ingresso di Sarra si convince Spalletti a passare a 3. Lo devo vedere in campo, perché lui, mi ricordo che arrivò al Tottenham, sembrava un fenomeno voluto, peraltro
8: lo disse Conte,
6: da Paratici, farà, lo disse Conte,
8: però poi
6: lo devo oggettivamente vedere in campo. Per oggi mi chiedo al posto di chi, sinceramente. Te, Quintiliano, che dici?
8: Non lo so, Ale, a 3, però poi mi chiedo anche questo. Ipotetico 3, 4-3-2-1, 4-3-3, 4-3-1-2?
6: C'è l'allenatore apposta.
8: Nel senso che bisogna anche riflettere su questo, perché qualcuno devi toglierlo.
6: No,
8: giustamente, come dici tu. Al momento chi toglieresti? E non è semplice. Oddio, con l'assenza di il Diz a sinistra sulla linea della tre quarti, magari ti puoi sbizzarrire in modo diverso. Fermo restando che Sarro dobbiamo vedere.
6: Ma così poi sentiamo, anzi mi dai altri due testuali, possiamo Spalletti se prendiamo qualche altro
1: poi
6: minuto.
1: C'è anche Cop Miners, ha parlato.
6: Sì, arrivo subito da te. Se, ma con un se grosso come una casa, Nico sta bene e con Cesao si adatta, io farei 4-3-2-1, perché i due potrebbero essere, uno magari Colomani. Però se Colomani è un turno di riposo, può essere Nico e Concesao, può essere Nico e Alibegovic, può essere fantasia. Comunque questo è fallo tutta la vita. Questo qua, guarda,
8: non l'avevo visto,
6: allora, questo è fallo tutta la vita. Può essere Alibegovic e Concesao, e davanti magari lo Spilungone. Quindi per me sarebbe 4-3-2-1, però... Comunque, questo è fallo tutta la vita.
8: Visto così, sì.
6: Claudia, due testuali.
1: Ciao, sono Andrea da Sanremo. Mi ricordo cosa dicevamo di Spalletti quando avevamo gli Allegri, Conte, eccetera. Avevamo ragione allora. E sbaglia chi lo incensa ora. Zero migliorie palla sulle ali, che si prega e si inventino qualcosa. Zero carattere e centralmente non si crea nulla. Per di più lo hanno salvato tre giocatori che erano zero sul mercato in
8: quello
1: uscita.
8: Che ho detto prima.
1: I nuovi tutti non pervenuti.
6: Se lo prendi sul messaggio non sbaglia niente,
8: però non pervenuti Lucumì la difesa alla finale al di là del gol,
6: però ragazzi, secondo me nel primo tempo la Juve ha anche verticalizzato, ha anche passato dalle zone centrali, però è chiaro che
12: ancora quello Spalletti non lo vediamo, detto che poi insomma la squadra è una squadra,
8: è questa.
12: Vai Claudia.
1: Anche Marelli ha detto che si trattava di fallonetto Peppe, sì, da Napoli.
12: Peppe, ma abbiamo visto, ma vedi come al solito, no, nella vita non ci sono male vie di mezzo. Prima era solo VAR, ora il VAR c'è, sì, più. Questo è intervento da VAR.
8: Così come Ale, questa cosa qui secondo me è il frutto. Sai che adesso c'è la regola, cerchiamo di far giocare di più e alcuni falli leggeri non li fischiamo. Però spero che ci sia uniformità nel decidere quali sono i falli pesanti e quali no. Questo non l'ha visto, oppure non lo so.
12: Sì, ma non ci siamo visto, accorti
8: nemmeno. Esatto.
12: Però Antonio dallo stadio l'ha subito notato. Comunque. Sì. Vai Claudia.
1: Ma perché quando c'è un episodio dubbio fuori della Juve si aprono le trasmissioni, si cerca la polemica, e quando noi subiamo un gol dopo un fallo nemmeno lo fanno vedere a Spalletti? Fabio da Roma.
12: Perché sentiamo Spalletti, va.
13: È stata un'analisi onesta e corretta quella che voi avete fatto, e io la sottolineo. Questa è la base per poterci mettere roba sopra, perché noi la partita l'abbiamo fatta. Prima sentivo che si commentava che loro hanno perso troppe palle sulla metà campo, mi sembrava che lo dicesse Valon. È perché la Juventus è stata sempre a pressare di continuo, ha tentato di alzare il ritmo della partita, di alzare il volume della partita anche quando stava 0-0. Noi si voleva fare la gara, le intenzioni sono state quelle corrette. Poi è chiaro che bisogna migliorare sotto le scelte che si fanno, e non bisogna chiedere permesso. In queste partite qui non c'è possibilità di chiedere permesso, non si va ad aspettare di essere invitati, si va lì e ci si prende quello che ci dobbiamo prendere se vogliamo alzare quello che è il nostro mirino.
14: Ne aveva già parlato contro il Parma, l'impressione è che i suoi ragazzi chiedano troppe volte permesso nel concretizzare un cross. Primi 19 cross non hanno trovato nessun calciatore alla Juventus. Primo cross positivo, gol di Gatti che con cattiveria attacca quel pallone dopo uno sviluppo buono da palla inattiva. Questo può diventare un problema difficile da risolvere per lei e una strategia anche per le squadre avversarie. C'è la Juve, ci abbassiamo un po' di più, magari concedendo qualche tiro da fuori come è successo oggi o come contro il Parma.
13: Io non lo so se può diventare un problema, questo lo vedremo, ma Nick è uno che ha quella statura lì e di testa è uno forte, per cui si può andare a usare. Colomani, io sono su quel carro e rimango su quel carro, e si vedrà alla fine questo carro dove ci ha portato. Io salgo sul carro di Colomani andandolo a scegliere, volendolo come punta, e ora ci rimango e ci rimarrò fino a fine campionato. Fine campionato vediamo dove ci ha portato questo carro.
14: Per quanto riguarda la squadra, la fase difensiva fatta molto bene, anche le pressioni indirizzate nei momenti giusti, i recuperi palla alti, ed è una vostra grande qualità, una delle migliori squadre nel pressing e anche nel contropressing. E io reputo che questa sia una squadra in cerca di fondamenta, la fase difensiva lo è diventata sicuramente, ora manca però la fase offensiva, che le idee ci sono, ma l'interpretazione personale è venuta un po' a mancare nei tuoi calciatori.
13: Venuto a mancare delle scelte quando ci siamo trovati lì a finalizzare l'azione, a sforare oltre la linea difensiva, a imbucare la palla importante. Sotto questo aspetto qui dobbiamo migliorare, come dobbiamo migliorare la fase di possesso sulla costruzione, perché noi, ma anche questa occasione qui che ha Nico a farlo calciare da lì con la palla sul sinistro, cioè lui è una mezza occasione, insomma, perché poi lui da lì è bravissimo a calciare in porta. Qui ci siamo presentati tante volte, in questo caso siamo stati un po' sfortunati perché Colo si era ritagliato lo spazio dietro il centrale e bastava che la palla fosse 5 cm più alta. Qui la palla, se gliela dà sul sinistro invece di dargliela sul destro, lui può calciare meglio. Qui la respinta del portiere è casualità che sia andata un metro più lunga di quello che sta arrivando. Sono dei particolari e delle piccolezze che ti sono girate male ma che poi possono potevano essere o avere uno sviluppo differente. Ecco, io trovo una squadra oggi che ha avuto la forza di continuare perché non meritava di andare sotto, e quando è andata sotto è rimasta con la stessa faccia, con la stessa identità di continuare fino in fondo a fare come aveva iniziato, ed è stata premiata. Per cui siamo alla terza partita, si aveva il Milan davanti perché è una grandissima squadra, il Milan è inutile girarci intorno, noi lo possiamo diventare perché li abbiamo fatto vedere anche oggi, per cui sono fiducioso e faccio i complimenti ai ragazzi per quello che hanno dimostrato.
0: No, comunque, ma prendo anche le. Sì, vabbè, però quella del carro, ma è normale. Ma cosa deve dire? Ma è chiaro che oggi lui ti dice: sì, l'ho voluto io. Sì, poi andateci a parlare privatamente. Ma detto questo, fa bene a dire sta roba qua. No, devo dire molto onesto anche Amorim, che sì, ha ribadito ancora una volta che la Juve avrebbe meritato molto, molto di più. Allora, facciamo così: due testuali, Claudia, poi c'è anche Q-Miners. Quindi due testuali, Q-Miners, pure Gatti, e poi sentiamo anche Mirko Nicolino. Prego.
1: Siamo alla terza giornata con un'infermeria satura. Dopo una partita pareggiata solo per sfortuna, vedi palo e gol viziato da fallo. Aspettiamo di vedere quando avremo la rosa completamente disponibile.
0: Questo
1: sono
0: chi
1: sicuro.
0: È? Q-Miners?
1: Cosa? No, è un messaggio.
0: Ah, perdonami, perdonami. No, no, perdonami, perdonami.
1: E sono sicuro che avremo le nostre soddisfazioni.
0: Sì, tra l'altro sta roba dell'infermeria in effetti è abbastanza seria. Purtroppo è abbastanza seria.
1: Buonasera ragazzi, Andrea da Torino. Sono ciao. Parecchio incavolato questa sera. So che abbiamo un bel potenziale e con un Milan così mediocre, per il mio bisogna vincere. Ho visto un po' di confusione in campo, soprattutto nel secondo tempo, da Lebegovic in particolare. Ma penso solo questione di tempo per entrare nell'ottica della squadra. Spalletti deve iniziare a capire che la squadra è fatta e gli uomini con cui lavorare sono questi. Iniziasse a sorridere un po' di più, perché quelli stanchi dovremmo essere noi, non lui.
0: Grandissimo contatto di Licino, ho visto. No, Andrea, hai ragione. Ma infatti io mi aspetto molto di più da Spalletti.
8: E certo, è lui. No, è quest'anno lui deve essere il valore aggiunto.
0: Decisamente. Un altro, Claudia?
1: Io già incomincio a non sopportare più quelli che danno la colpa solo a Colomani. Fate voi i nomi dei centravanti da prendere con i 35 milioni spesi per il francese. Toltolo.
0: Scalzotto strapagato
1: del Vabbè. Serbo.
0: Non ti rispondo, Alberto, 30. Perché qui vedi. Perché qui, Alberto, dovrei ritirare in ballo l'ottimo messaggio dell'amico Salvatore. Basta fissarsi con i giocatori in un senso o in quell'altro. Quindi ce ne sono giocatori. Poi capisco che oggi dovete portare avanti le battaglie. Lo capisco, perché sennò poi uno dice: no, mai avevo detto. Non è così, non è così. E poi lo scarzotto se n'è andato. Pensiamo ai guai nostri. Pensiamo ai guai nostri. A me dei giocatori di passaggio non me ne frega niente, ma ste battaglie che sono state fatte contro allenatori, giocatori, per poi dire sì, ma se c'era quello anche basta, ragazzi. Posso dire che di centravanti migliori ce n'erano, a voglia se ce n'erano, però ci abbiamo questo e lo sopportiamo. Però bisogna anche avere l'onestà intellettuale di dire: ad oggi Colomani sta facendo quello che immaginavamo. Ma perché non è roba sua? Non è roba sua, punto. Tutto qui. Sentiamo due vocali e poi sentiamo anche Q-Miners. E poi andiamo da Mirko al telefono.
15: Guarda Roma, io credo che siamo anche un po' sfortunati, ma anche gli arbitraggi, come al solito, ci remano contro, perché abbiamo preso un tiro in porta, un gol viziato da un fallo sul Colomani.
0: Questo è vero.
15: Poi abbiamo i nostri limiti, ma prendiamo pali tutte le partite, con Cesao specialmente abbonato, e non meritava assolutamente la Juventus di uscire con zero punti. Cioè oggi la Juventus comunque, con tutti i suoi limiti, e ricordiamo 8 infortunati, meritava di vincere la partita. Non voglio sentire altro, non voglio sentire tifosi piagnucolosi che dicono Spalletti out e si lamentano.
0: Guarda, io ti capisco, Leonardo. Poi è giusto. Io sono onestamente, Leonardo, stasera la vedo più come la verità. Poi, però, vedo tanti messaggi diversi ed è sempre il
8: però
0: bello del dibattito.
8: Non meritava di vincere, Ale. Cioè,
0: no, se non segni,
8: devi segnare. Questo è uno sport che se non segni, non vinci.
0: purtroppo mi fa male, ma Claudio, lo sto vedendo adesso e ho i conati di vomito. Però, per esempio, Claudia, ieri la Roma oggettivamente ha meritato di vincere, no, la partita.
1: Sì, sì, assolutamente. Beh, con 39 tiri.
0: Capisci, noi abbiamo fatti 13. Poi no, sicuramente non meritavamo di perderla. Ci mancherebbe
8: questo
0: altro.
8: Sì, però...
0: però
1: la Roma ha fatto vedere i sorci verdi all'Atalanta, eh?
0: Cosa che noi non abbiamo fatto. E la Roma...
8: purtroppo pure questi, alla fine, se il Napoli quando è in vantaggio si difende soltanto, io l'ho detto a un amico, questa la ribaltano perché si è difeso soltanto il Napoli dopo che era in vantaggio.
0: Certo.
8: Quindi alla fine questi, siccome sono anche più forti, l'Inter l'ha ribaltato.
0: Assolutamente, ma oggi purtroppo quelle lì, queste due squadre sono più forti di noi.
8: C'è poco da fare.
0: Fede, prego, un messaggio e poi mi chiami al telefono, Mirko, eh? Grazie mille.
16: Buonasera, Salvio da Genova. Che dire, pareggio giusto tra due squadre che si giocano il quarto posto, siamo obiettivi, queste due squadre qua, Juventus e Milan, si giocano il quarto posto. Non credo che possano ambire a tanto. Ho visto Como, Roma, Inter, ma anche il Napoli, nonostante che ha perso, giocare molto meglio.
0: Ma il Napoli, insomma,
16: e onestamente Juve e Milan credo che si contenderanno il quarto posto a fine campionato. E a me il gioco di Spalletti, che stasera sottolineo Spallegri, non piace. Ma vabbè, andiamo tempo al tempo.
0: Allora, due cose rispetto all'amico. Il Napoli, sinceramente, che abbia giocato meglio della Juve, ti invito a vederle. Io, a parte ieri, che non l'ho visto, l'ho visto poi gli highlights, ma ho visto sia la partita col Genoa che sia la partita col Como. Qui mi sembra una forzatura enorme dal mio punto di vista. Ieri, non lo so, sentiremo Mirko. Però ecco, io tutto sto disfattismo, poi io sono sempre quello disfattista, pessimista.
8: No, ma poi se accosta Allegri, Spalletti non
0: proprio
8: c'entrano
0: sono
8: nulla.
0: Sono due cose completamente diverse.
8: Poi magari a uno piace più Allegri, a un altro piace più Spalletti, però non c'entrano nulla, proprio come idea di calcio.
0: Caro Mirko Nicolino, buonasera!
8: Mirko!
17: Ciao a tutti, cosa state combinando?
8: Stavamo proponendo, abbiamo fatto una raccolta firme, proporremo tu come nello staff tecnico di Spalletti. Ci staresti?
17: Ma allora io alla continuazione andrei a fare anche il giardiniere, sia chiaro. Quindi no, dai, non ci sono persone più competenti, almeno e questa è la mia sensazione. Purtroppo ancora i risultati non si vedono.
0: No, ecco,
17: dobbiamo essere onesti.
0: Per esempio, sul Napoli. Il Napoli, una cosa in più rispetto alla Juve, ce l'ha, visto che chiedevano nomi, perché Koluman è... Hojlund, ragazzi,
8: mamma mia,
0: ieri
8: ho scritto un amico,
0: ragazzi,
8: questo giocatore lo prenderei.
17: Si è inventato un gol dal nulla ieri.
0: Appunto,
8: ma da solo poi regge l'attacco, Mirko, non so se sei d'accordo.
0: A
8: me fa impazzire perché sa fare tutto.
0: Veniamo a noi stasera. Vai. Allora, Mirko, la sconfitta sarebbe stata veramente immeritata, proprio una cosa ingiusta. Il pareggio ci sta,
8: però
0: è chiaro che se la Juve continua a non segnare mai è difficile.
17: Sì, allora, questa partita, l'avevamo detto in settimana, doveva essere un banco di prova per capire a che punto è la Juventus. E devo dire la verità, devo essere onesto, pur avendo fatto di più di questo Milan, che ha fatto onestamente poco o nulla, la Juventus oggi con 8 nuovi giocatori schierati in campo, 7 dall'inizio, mi sembra una squadra che è allo stesso punto dello scorso anno. Io stavo recuperando le interviste, Spalletti dice: a me è piaciuta la squadra perché dopo aver subito il gol abbiamo mantenuto la stessa identità di gioco fino alla fine. Ma l'identità di gioco di questa squadra qual è? Cioè, se l'identità è il palleggio, questa identità è sterile, perché la nostra punta ha toccato 3 palloni o 4 al massimo e li ha persi tutti, vabbè. Però io ricordo che qualche anno fa si diceva che a una punta non possono arrivare massimo 7, 8, 9, 10 palloni in una partita, devono arrivare 30, 40. E qui ne arrivano, alla punta del Milan ne è arrivato un pallone giocato, alla nostra 3, e le ha sbagliati tutti e 3. Ora, se questa è un'identità di gioco, onestamente è un'identità di gioco improduttiva perché l'unico pericoloso, gli unici due troviamo nei due, Nico Gonzalez e Conseil Sao, sono stati pericolosi. Ma per il resto, onestamente, il vuoto. Io identità di gioco onestamente non ne vedo. Mi aspettavo tantissimo, perché comunque cosa dicevamo lo scorso anno? Beh, però Spalletti ha preso la squadra in corto, non ha fatto la preparazione. Onestamente, con la preparazione alle spalle, oggi, per carità, siamo ancora alla terza partita, tutto quello che vogliamo, ma l'identità della Juventus qual è? Io sto vedendo le stesse cose dello scorso anno. Una ripartenza, ok, iniziata da un fallo, in cui andiamo a difendere male, con marcatura molto blanda, senza andare addosso all'uomo incontro con ferocia, e prendiamo gol. Ma la cosa che io ho guardato, le immagini sono bellissime, perché inquadrano prima i giocatori e poi inquadrano il Can. Al pareggio della Juventus mancano ancora 3 minuti e mezzo. Nessuno che prende la palla e la porta a centrocampo con rabbia.
12: Erano stanchi, è vero. Però io
17: sì, provare a vincere questa partita. Cioè, abbiamo festeggiato 3 minuti come se avessimo fatto il gol di vittoria.
12: È vero. E questa è mentalità. E questa è che, per esempio, ieri la Roma ha avuto.
17: Questa è l'identità della Juventus. Questa è l'identità della Juventus. Se parliamo di identità, la nostra identità è questa.
8: Fermo restando,
17: festeggia un pareggio.
12: Non ce n'avevano più, Mirko, la sensazione è quella, esatto. Però tu ci insegni, vengo a te subito, Quintiliano, che poi lì c'è la caratteristica dei giocatori, no? Quelli che ci mettono quel qualcosa in più che noi oggettivamente continuiamo a non avere.
8: E poi ti aggiungo anche quest'altro elemento. Prima hai parlato di punta, onestamente la Juventus non ha un 9 vero, Mirko, questo bisogna dirlo, al di là delle palle che gli arrivano meno.
17: È vero, assolutamente. Ma lo stavo dicendo prima, la Juventus non ha risolto i suoi problemi in attacco, non ha risolto nulla e stasera il pareggio è arrivato con la mossa della disperazione. Ora tutti ovviamente stiamo qui ad esaltare Gatti, tra l'altro Gatti si è tolto qualche sassolino perché ha detto ci provano in tutti i modi ad affossarmi ma non ci riescono. A chi è riferito? Forse a chi voleva venderlo a tutti i costi perché... Comunque non rientra nei suoi piani, io non lo so con chi ce l'avevo, attenzione, però ha tirato una stilettata non da poco. E al di là di questo, tu hai segnato con la mossa della disperazione, un difensore schierato in attacco, ora
8: su assist di un altro esubero, Mirko, su assist di un altro esubero,
17: con un altro esubero. Ma quante volte ti può capitare in stagione di mettere un difensore punto e ti fai il gol? Ti può capitare un'altra volta, due volte su 38 partite, ma non è che ti puoi salvare sempre così, onestamente.
12: No, Mirko, ma è giustissimo, sai, la questione Gatti, poi ne abbiamo parlato tante volte, lui è più forte dalla cintola in su che dalla cintola in giù, il problema è che fa il difensore, però è uno di quelli che ha veramente la garra di prendere la palla e magari metterla al centro per dire andiamola a vincere. A Spalletti non piace, è inutile che ci giriamo intorno, però l'ha già salvato. Questa è la seconda volta, perché lo salvò anche a Roma e l'ha salvato qui. Ma hai ragionissima, quindi non si può pensare che sia la mossa quella finale. Il problema è che ritorniamo sempre santi vecchi, Mirko. Cioè, qui è stato accolto, ma io mi auguro che ci smentisca tutti, Colomoni come il salvatore della patria, ma Colomoni è sempre stato questo, Cioè, secondo me non ci dobbiamo meravigliare.
8: Io l'ho detto, mi hanno preso per matto, Mirko. Io l'ho detto, io non ce l'ho con Colomoni.
12: Ma
8: ho
12: non
8: detto,
12: ce l'ha nessuno.
8: 100 milioni di investimento tra cartellino e ovviamente 5 anni di ingaggio le avrei spesi per un calciatore che magari mi possa segnare 15-20 gol. Lui purtroppo non è quel calciatore.
17: Allora, il problema è che c'è stata una narrazione distorta di Colomoni. Perché Colomoni, che a me piace tantissimo, attenzione, per caratteristiche, è un giocatore molto discontinuo mentalmente, è uno a cui tra l'altro pesa la maglia della Juventus, così come è pesata la maglia del Paris Saint Germain. Perché dico questo? Perché lui arriva la volta scorsa alla Juve e fa 5 gol di fila, ok? Poi sparisce e va in panchina, sparisce, poi entra, fa qualche partita così, poi fa altri 2 o 3 golletti così per sbaglio, però poi, cioè, non è mai stato continuo. Lo scorso anno io ho guardato un po' di partite del Tottenham, c'erano partite in cui era un ectoplasma completo, completo, sembrava quasi che avesse, dalle mie parti si dice, ai morti davanti, cioè occhi spalancati come ma dove mi trovo, ma cosa sto facendo, ma cioè alla Juve ora in questo momento serve gente che entra in campo e prende il pallone a morsi, serve gente che prende il pallone a morsi e non ne abbiamo, mi dispiace ma non ne abbiamo, purtroppo, a parte i difensori che comunque Bremer e Lucumi hanno uno strapotere fisico che vanno a cercarsi l'uomo anche a centrocampo, però un po' Douglas Luiz che va a fare muso a muso con gli avversari, però ragazzi, cioè, per il resto cioè, guardate l'azione del gol, qualcuno si rende conto che c'è un fallo su Colomani? Nessuno protesta.
6: No, è vero.
8: Ah, questa poi è un'altra cosa che non...
17: Io ieri ho visto Inter-Napoli, era un continuo a cerchiare l'arbitro, a proposito ci avevano detto che non si poteva più fare.
6: Sì, assolutamente.
17: È torsato, che da quest'anno non si può fare più. Ieri era un continuo andare addosso all'arbitro, da una parte e dall'altra, ad ogni decisione.
8: Alcune volte sembra che siano loro a condurre gli arbitri, guarda, devi fare così. Hai visto quando sì. Lautaro si rivolge all'arbitro?
6: Sì, vabbè, ma vedo anche adesso Barella. I giocatori della Roma. Però anche lì, Mirko, siamo passati dal tutto VAR a niente più VAR. Cioè, il gol del Milan, quantomeno vai a vederlo al VAR, quantomeno.
17: Ma allora, ci sono due regole che secondo me, consentitemi il termine, non li uso mai, ma sono stupide,
6: sì.
17: Molto stupide. Cioè, il calcio d'angolo può essere annullato e quindi dare rimessa dal fondo, ma se viene dato rimessa dal fondo non si può dare il calcio d'angolo. Cioè, non vuoi spiegarmi perché? Cioè, io non l'ho capita questa, perché alla Juventus in un momento decisivo della partita non viene dato un calcio d'angolo. Evidente, evidentissimo. Quindi il VAR può intervenire per cambiare, ok? Però se l'arbitro di campo non vede, la decisione dell'arbitro di campo non si può cambiare. E poi la situazione dei gialli. E Stupinian, dopo 7-8 minuti, fa un fallo da giallo, sì. E l'arbitro non lo ammonisce. Esatto. Prende il secondo giallo nel secondo tempo, ma sarebbe stato espulso. Perché si può intervenire per un secondo giallo e per un primo giallo no? Sì, però io sentivo giustamente la telecronaca, è stata fatta questa scelta per evitare di fare troppi interventi VAR. Ma allora no, che non intervenga nemmeno sul secondo giallo.
6: No, esatto.
17: Dovete prendere una decisione una volta per tutte, non è possibile.
8: No, allora sostanzialmente Mirko hanno detto il VAR solo nei casi eclatanti.
6: Ho capito, ma quello poi, è pestone.
8: Il definire eclatanti non lo sappiamo come.
6: Mirko, invece, mentre sto aspettando il permesso per girarti una domanda che ci ha fatto l'amico Fabrizio, quindi però sto aspettando il permesso. Perché tira fuori una riflessione dura e difficile da accettare. Vediamo se mi ha detto di sì. Sì, fra un attimo te la faccio. Stiamo ritrovando con Miners, perché comunque in due partite un assist in gol.
17: Guarda, numericamente non possiamo dirgli nulla. Due subentri ha contribuito a due reti. Però lì, Ale, è un momento della partita in cui tu devi dare la scossa, no? Hofmeiner entra, quale scossa dà? Cioè, a due all'ora andava
8: uguale.
17: Chi era stanco, e a due all'ora
8: andava lui.
17: Cioè, ha calciato una punizione da allora il limite dell'area 15 metri, 17 metri, ha centrato in pieno la barriera. Cioè,
8: sì, quello io non mi fido, Ale, io non mi
17: da
8: fido.
17: Da uno che abbiamo pagato così tanto, non ci possiamo accontentare del sì, ma ha fatto il
6: lo cuore. So, Mirko ha ragione, hai perfettamente
17: cioè, no, ma questo, Ale, questo significa che ci siamo talmente ridimensionati che ci accontentiamo del minimo sindacale, proprio, anzi, sotto il minimo, sotto. Ci accontentiamo di
6: no, perché mi diceva Fabrizio, mannaggia Fabrizio, mi ha dato questo messaggio, cioè, allora in base a tutto quello che dice Mirko c'era da prendere un solo nome e cognome come allenatore, che io non
8: no,
6: ti faccio.
8: Ma no, ti prego.
6: Però
8: no.
6: In base a quello che ha detto Mirko, perché ho detto ma lo posso fare Fabrizio, no. mi apri il vespaio, vabbè, dai.
17: Ma allora, dobbiamo essere molto onesti, questi giocatori qui, per quello che dicevo prima, secondo me arriva Antonio Conte, si sciolgono ancora di più, ricordate cosa successe con Krasic, no? Quando con Krasic e Lia, bastò che Conte alzasse la voce e diventarono piccolini come un bambino di 3 anni. Io non so se tu inserisci Antonio Conte in questo contesto e riesci a risollevarli, però onestamente da Spalletti ci si aspettava molto di più, perché stasera io ho visto una bruttissima partita, dai contenuti tecnici e tattici

0: abbiamo regalato un gol noi sostanzialmente, e poi loro nel finale hanno difeso male su un cross. Perché comunque, ragazzi, ma il Milan ha a centrocampo due signori centrocampisti, ha una punta forte, però in difesa gioca con De Winter, regista difensivo.
1: Sì, esatto. Sì,
0: no, vabbè, Winter, con tutto il rispetto, per carità, però ragazzi miei, non abbiamo impensierito De Winter, sembrava Baresi De Winter.
2: Lo so.
1: Una cosa, Mirko, tu hai detto prima, se non ho capito male, qualcosina si è vista, ma tu, io non mi fido di Coop Manners, ma io ancora non darei nemmeno il certificato di rivitalizzato a Douglas Lewis, non lo so tu come la pensi, cioè ancora ho qualche riserva, diciamo così.
0: Allora, nella pochezza del nostro centrocampo,
1: ecco.
0: la qualità di Douglas Lewis nel palleggio è evidente. Guardate cosa fa, quando Spalletti cambia la sostituzione, Locatelli in un momento di concitato della partita fa tre passaggi filtranti, tre missili, cioè non riesce a dosare nemmeno la forza e manda la palla fuori, tre volte di fila, in pochi secondi. Douglas Lewis quegli errori lì non li fa.
1: No, chiaro, ma con i piedi, comunque... Mirko, per carità, però io gli dico, può essere veramente il regista della Juventus, domanda?
0: Allora, può essere regista della Juventus se di fianco ha un altro tipo di centrocampista. Esatto. Se di fianco ci metti Locatelli, il centrocampo della Juventus è un centrocampo mediocre, onestamente.
1: Ha risposto quello che...
2: Mirko, grazie! Grazie. Mirko.
0: A voi.
1: Mirko, ci sentiamo domani noi, io e te, ci dobbiamo, ti chiamo.
0: Sì, aggiorniamoci, sì.
1: Ciao.
3: Allora, ultima mezz'ora tutta di messaggi. Claudia, che Spalletti, Thiago Motta verso la panchina della Fiorentina. Ecco. Portali in B, Thiago Motta. No, tanto il nostro editore è andato a dormire, ma anche al mister legale. Portali in B, Thiago Motta, portali in B.
1: Beh, vanno dalla padella, la rivincita di Thiago Motta,
3: dalla padella nella brace vanno questi con Thiago Motta. Vabbè, no, secondo me Thiago Motta farà sicuramente un buon campionato, per l'amor di Dio. Vabbè, allora c'è Spalletti in sala stampa, sentiamo Spalletti in sala stampa, poi raffica fino a mezzanotte e mezzo di messaggi e quant'altro. Prego.
4: Sul carattere della squadra, l'intenzione è sempre la stessa, affermare chi siamo. L'avversario cambia, l'umore può essere di supporto o meno. Le questioni personali possono creare dubbi, ma qui ci vuole il livello da Juventus.
3: Le questioni personali possono creare dubbi?
1: Ha detto.
3: E che vuol dire?
1: Vabbè. No, è strana questa cosa.
3: Le questioni personali possono creare dubbi. Vabbè. Vai.
4: Non va fatto quando c'è la luce, la ribalta, le urla di tutte le persone, quando si è a casa nel silenzio da soli, quando si fa un'analisi su chi sei e perché sei qui.
3: Ma sei sicura che stai leggendo Spalletti in sala stampa?
1: Ma la domanda qual è?
3: Qual è la domanda?
4: Sul carattere della squadra.
3: Beh.
4: Siamo andati a sfidare la gara, siamo rimasti sempre uomo su uomo, come ha fatto il Milan. Una partita seria. Nella pressione gli abbiamo tolto qualche intenzione, ma nell'aver riconquistato palla non siamo stati bravi ad approfondirla. Ma sono contento della ricerca della squadra, di quello che ha fatto. Dopo il gol subito abbiamo... continuato a credere di potercela fare. La Juventus non meritava di perdere questa partita qui. Si va avanti, si cerca una forza maggiore che ci permetta di diventare una squadra di livello più alto.
3: Ma ci ho capito poco, sinceramente, sul carattere della squadra, le questioni personali. No. Boh, vabbè. Poi sai, bisogna essere anche lì, perché poi noi leggiamo quello che mi hai riportato dai colleghi.
1: Magari
3: c'è mono e mono. Però qui ci ho capito poco. Poi?
4: Come ha visto il contatto con Lomani De Winter,
3: sì.
4: Mariani è uno dei migliori arbitri italiani e secondo me la linea che stiamo vedendo è corretta. Noi ci stiamo adeguando a quello che succede in giro per il mondo, questi non sono falli ed è giusto non fischiarli. Poi possono esserci degli episodi che nella velocità possono succedere, ma lui è uno bravo che sa fare il suo lavoro. Ormai questa parola contatto ve lo insegnano che non è niente, vi toglie le musiche. Orsato vi toglierà le musiche, o c'è un impatto, un fallo, tutto a posto. Non vado a recriminare queste cose qui. Il gol alla squadra deve portarlo a casa prima.
3: Quindi, come dice giustamente Fabrizio, ma cos'è il decamerone quello di Spalletti? No, quindi Spalletti fondamentalmente dice che non è rigore, per l'amor di Dio, che non è fallo. Va bene, ti toglie le musiche. Sul discorso della persona non ci ho capito niente.
1: Non so che niente. È strano, però.
3: Io ti dico, te poi Spalletti lo conosci meglio di me. Quando comincia ad andare su questo, è un po' un piccolo

0: campanello d'allarme sì, che si accende.
1: Esatto.
0: Ok. Esatto. Poi qui su De Winter non è rigore. Oddio, ma allora io ci posso anche stare. Non è fallo? Bene, però non è mai fallo, eh?
1: Certo.
0: Poi non è mai fallo.
1: Che ci sia uniformità poi.
0: Che non è mai fallo. Ok. Vabbè. Poi
2: cosa sta chiedendo di nuovo alla squadra? Sto chiedendo di andare a pressare e di andare a costruire cose serie quando abbiamo la palla. Poi di far imparare che la vera differenza si fa nei metri che nessuno misura. Si fa in quei momenti dove tutto sembra normale e hai la forza di ribaltare il risultato. Perdere ci avrebbe penalizzato nel lavoro settimanale, sì, nell'analisi.
0: Sì.
2: Perché il morale lo trovi differente. Stiamo lavorando in modo corretto, ma mi aspetto mettano qualcosa di più nel percorso, nel modo di fare e pensare. Abbiamo i valori della nella squadra, potenzialità, e possiamo approfondire quanto fatto stasera con timidezza. Dovevamo essere più spavaldi e forti nella testa.
0: Hai visto che hai detto spavaldo, oh, però? Qua hai detto più spavaldi e forti nella testa.
3: L'ho sentito dal mio conterraneo.
0: Vabbè.
2: C'è l'ultima domanda, sì, su Colomani. Cosa sta mancando a Colomani? Secondo me avevamo spazio perché il Milan ha fatto la partita a viso aperto. Per me non è un problema. Io sono salito sul carro di Colomani, vabbè, perché è un grande calciatore, non scendo. Sto sul carro di Colomani fino in fondo.
0: Va bene, questo l'ho già detto. Secondo me questa era una frase.
2: Una frase fatta.
0: Pronto? No, no, comunque non lo stiamo più pagando, ragazzi. Il buon Tiago Motta.
2: Ah, ha detto Spalletti, penso a Sky. Sì, che ha detto Colomani sarà in campo anche la prossima. Ha detto può giocare anche con Voltemade.
0: Ecco.
3: Mamma mia.
0: No, guarda, però, poi come cambiano le cose, no? Anche dal punto di vista della comunicazione. A Frosinone viene giù tutto. Per me è per una cosa banale, te dici giustamente non le avevi, però vien giù anche troppo, perché in quella famosa giornata di Frosinone dove io ero, lui, e però bisognava stare a fare la polemica, aveva detto tre cose che poi si sono rivelate. Una, che Thuram non stava in piedi. No, dice no, ma lo convoca. Aveva detto che non stava in piedi, solo che non l'aveva presa nessuno. Due, che la Juve non poteva più determinare nel mercato.
1: Sì, esatto.
0: Che ieri ha ridetto, ma questa era un'altra frase forte, che lui non poteva determinare sul mercato. Tre, che Milik c'ho cioè nemmeno 10 minuti. Che è successo? Che Milik te lo trovi fuori campionato e quindi c'è due attaccanti. Che la Juve non determina sul mercato e lo vediamo.
1: Esatto. Perché ieri sottilmente ha detto non abbiamo fatto un mercato completo, però siamo migliorati, non esiste più il mercato perfetto.
0: Ma è vero, ma che tu poi capisco il tifoso che si arrabbia e tutto, ma se tu devi rispettare dei parametri, quindi non puoi determinare.
1: Esatto.
0: E quei famosi maledetti soldi della Champions che non sono arrivati ti hanno fatto anche questa differenza, perché loro, quella roba lì che sto vedendo adesso in televisione, quei colori che mi fanno venire veramente il volta stomaco fra nerazzurri e rosso e giallo rossi, loro hanno investito, al di là del fatto che sono arrivati a termine del percorso, ma hanno investito i soldi della Champions che noi non abbiamo. Quindi il signor Spalletti, che io continuo a stimare, però quando parla di mercato dove non determiniamo più, c'ha responsabilità anche lui, perché il crollo finale l'abbiamo avuto anche per causa sua. Perciò tutte queste cose poi secondo me dobbiamo in qualche modo uscire da questa forte negatività che ci portiamo dietro. Ma perché lo dico? Perché non voglio abbassare le aspettative.
1: No, però
0: ma noi non siamo in lotta per lo scudetto,
1: esatto,
0: quest'anno.
1: Bisogna essere realisti.
0: Poi il calcio è strano.
1: Può succedere qualsiasi
0: cosa. Può succedere
1: cosa,
0: tutto.
1: Però.
0: Questi magari cominciano a perdere punti in Champions, magari in infortunio, un problema muscolare e può succedere tutto. Perciò tu devi essere lì.
1: Dovresti farti trovare pronto nel caso
0: bravissimo
1: in cui passi il treno.
0: E nel frattempo diciamo l'occhio all'altra competizione che comincia giovedì prossimo, sì, esatto, occhio a quella. Ma io non sono partito quest'anno, e magari sbaglio, con l'aspettativa di vincere lo scudetto, perché conosciamo la Juventus, il periodo che sta attraversando è il periodo faticoso di ricostruzione.
1: Esatto.
0: Perciò stasera Mirko ha fatto un'analisi perfetta su tante cose, anzi su tutto, però rientra in un percorso che io vedo la vittoria di stasera e ci ritorno, non lo dico più, era importante soprattutto per il morale, sì, non per la anche per la classe, perché ti vedevi lì, ma per il morale, e lo ha detto Spalletti nelle poche cose che ho capito, se usciamo sconfitti dal punto di vista del morale, certo, era un disastro per questa squadra,
1: Vai, già non aver vinto, secondo me, comunque Ale, rispondendo all'amico, è dal primo giugno che Motta non viene pagato.
0: No,
1: più
0: no, Motta non viene più pagato.
1: Perché la Juventus ha soffrito di una clausola rispetto alla quale poteva scegliere, consensualmente, anticipatamente. Ah,
0: Motta non lo stiamo più pagando, quindi almeno questa ci siamo tolti dalle scatole. Insomma. Per esempio, un altro Vadolino, vedo adesso, un altro investimento che, per esempio, da ignorante quale sono di calcio avrei fatto prima di Colomani, senti cosa era Castro, perché bravo, Castro della Roma è uno che è un centravanti, poi non è un fenomeno, magari non ti fa 20 gol neppure, però è un centravanti,
2: ieri è entrato e ha fatto la differenza, eh? Preso una traversa, preso
1: ma è bravo proprio,
0: è forte. Perché banalmente è uno che di mestiere ha fatto sempre quello, l'hanno pagato 30 milioni, tanto
1: fermo restando, Ale, tu lo sai che quel signore che è uscito, Malen, la scorsa settimana mi ha mandato un messaggio di Livio.
0: Ah, pensavo male.
1: No, no, privatamente mi ha detto, ma è arrabbiatissimo, ti rendi conto, mi hanno detto una cosa poco fa, senti.
0: Sì.
1: Malen era ad un passo dalla Juventus, gliel'hanno proposto a...
0: Come lì ha detto di no.
1: No, come lì ha detto, aspettate, ha visionato l'algoritmo e ha detto no, non va preso.
0: Perché non giocherà la Aston Villa?
1: Tu ti rendi conto che abbiamo avuto come amministratore delegato?
0: Ma lasciamo perdere, vai Fede.
4: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Io ho visto una discreta Juve questa sera, sinceramente, soprattutto nel primo tempo. Ho visto dei ragazzi che avevano voglia, che andavano a cercare il pallone, che davano quello che potevano. E niente, poi c'è sempre quel problemino lì davanti dove non abbiamo un attaccante vero. E a centrocampo non abbiamo tante alternative ultimamente. Poi mi scusate, non mi viene esattamente come si dice il nome del tedesco, però io l'ho visto entrare bene e proverei a mettere lui nella prossima partita.
0: Anch'io.
4: Forza Juve.
0: Vabbè, anch'io. Sì, anch'io. Tanto vedo che su Instagram Gatti ha scritto: io sono questo l'ultimo a mollare. Questa è un'altra bella, ma cosa me lo provi anche le parole di Gatti? Poi
1: secondo me, Ale, quando Spalletti dice le cose personali, io non vorrei che,
0: infatti, c'è Andrea che saluta. Andrea dice: spero di sbagliarmi, ma Spalletti nelle conferenze invece di proteggere spogliatoio lo accende. Lo ha sempre fatto in passato e questo non va bene. Andrea, guarda, da quel poco che ho capito dalle parole di Spalletti, perché poi ripeto, quando lui comincia a fare un po' il decamerone, come dice, non vorrei che... Vabbè, comunque, vai, dimmi un po' di Gatti.
2: Oddio, sta pubblicità. Con quanta cattiveria
0: ci fa vivere la pubblicità, vai.
2: Con quanta cattiveria sei entrato? Quali sono stati i pensieri prima di entrare in campo? Da punta, sostanzialmente? mi spiace che ti stupisci, il mio passato è questo, ci provano in tutti i modi ma non muoio mai, questo è il mio passato.
0: Ci provano in tutti i modi ma non muoio mai.
2: Ho una forza dentro che vado contro tutto e tutti, sono entrato con questa rabbia.
0: Mamma mia. Sparato, Tututum.
2: Sotto la curva hai gridato, sempre io sono, quanta polvere ti sei tolto dalla spalla, cosa c'è in questo gol, si è parlato del tuo futuro nella sessione estiva del mercato, invece sei sempre qui. Quello sì, non è che mi importa tantissimo. Porta un punto, porta entusiasmo, però c'è da fare molto di più. Se vogliamo ambire a qualcosa, bisogna vincere le partite. Non so che dirti.
0: Ma guarda, stavo rileggendo quello che ci aveva detto prima Claudia, no? Poi sentiamo i vocali. Io sto passaggio proprio non lo capisco. Di Spalletti. Le questioni personali possono creare dubbi, ma qui ci vuole il livello della Juventus. Ma che vuol dire?
2: Probabilmente è riferito a Gatti, forse magari
1: da decifrare.
2: Sì, Gatti parla e dice questo, va sotto la curva e dice: bisogna vedere
1: la sequenza delle dichiarazioni. Però ha ragione Alessandro, noi siamo andati alle conferenze, bisogna capire come gli hanno fatto la domanda.
2: Però se Gatti ti ha voluto lanciare la frecciata, spero di rispondere.
0: Gatti ti ha lanciato una frecciata di quelle toste. Sì, certo. Però ripeto, le questioni personali possono creare dubbi, ma qui ci vuole il livello. Lui fondamentalmente ti dice che non tutti hanno il livello da Juventus, al di là delle questioni personali. E quindi il messaggio anche che manda
1: potrebbe pure aver detto Spalletti, anche se c'è qualcosa di personale, questo magari caratterialmente invece è da Juve, cioè al contrario, riferendosi a Gatti, però è da decifrare, da capire.
0: Sì, ma qualcuno mi dice Pellegrino, ragazzi, Pellegrino che alla Fiorentina l'avete visto giocare? E si è alzato un po' il livello,
1: detto che alla Fiorentina
0: Pellegrino per me è un buonissimo giocatore,
1: a me piace, però
0: certo
1: poi...
0: è più centravanti di Colomani, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, però non mi sembra, cioè quando si parla di, e lo diceva Mirko mi sembra, del pallone da prendere e da sbattere sull'1-1 a centrocampo e ripartire, Castro mi sembrano di quelli, Pellegrino un po' meno, forse perché è più giovane, ma magari
1: sbaglio. Ma lui ce l'ha anche la grinta Pellegrino, che quelli che stanno adesso nella Juventus, ha ragione Mirko, pure che non protesti mai, non è normale, non devi fare come l'Inter, però protesta se tu pensi che abbia ricevuto.
0: Se lui ti dice, come ti ha detto in conferenza stampa, quello non è mai fallo, va bene così.
1: Lo so.
0: Poi magari non è fallo, Però,
2: al momento è l'unico che ha detto che non è fallo.
0: Perché a noi ci hanno abituato a questo. No, anche Bergonzi. Bergonzi lo conosciamo. Però ci hanno abituato a questo. Cioè, comunque, dai. Insomma, credo che sta settimana.
1: Stanno già licenziando Spalletti, i nostri amici da casa. Cioè.
0: No, però, ti ripeto, tu lo conosci molto bene. Queste dichiarazioni un po' mi. Fa un po' troppa filosofia in questo momento, Spalletti. Sì.
2: Secondo me un po' più che filosofia, un po' più troppe frecciatine.
0: Sì, sembra che se quello lancia uno, quello lancia quell'altro. Poi se ci porta qualcosa di positivo, ma per l'amor di Dio, tanto questo è l'amico Raimondo che oggi Matteo mi ha detto altro che Colomani, prendiamo Raimondo del Frosinone. No, ma mi fate aprire una parentesi e chiuderla, poi vengo da voi. Hanno fatto giocare oggi le partite alle 3. Tra l'altro in Juve Stabia Pisa si è sentito male un giocatore. Io vorrei dire a questi geni, ma fate sul serio oppure vi si deve ricoverare tutti? Perché oggi alle 3 c'erano 36 gradi. Voi siete fuori di testa. Voi, se io ricordo a Frosinone alle 18:30 due settimane fa c'era a sentirsi male. Immagino oggi alle 3.
1: Ma poi in una stagione come questa che è proprio anomala, è super caldo.
0: Io veramente, cioè, vi piace sta roba qua? Vabbè, dai. Prego Fede.
5: Ciao Tom dalla Sardegna. Dobbiamo recuperare gli infortunati e integrare i nuovi acquisti al meglio, e poi ne riparleremo. Aspetto McKennie, la disponibilità di nuovo di McKennie, di Ildiz e di Thuram, se quando torneranno, e poi del centrocampista nuovo del Sar. Vediamo con questi quattro cosa riusciremo a combinare.
0: Ciao caro, allora guarda, c'è una cosa che mi ha colpito ieri a conferenza stampa di Spalletti che ho visto. Infatti fammi salutare gli amici di Lucca che mi hanno scritto ieri, ho fatto un reel da Lucca. Ma sei a Lucca, vi saluto tutti.
1: E cosa facevi a Lucca?
0: C'era la Libertas, mio amichevole, quindi è andato lì. Ecco. E quindi mi sono visto in una panchina sotto un bel albero a conferenza stampa di Spalletti. Sai cosa mi ha colpito? Quando gli hanno rifatto all'ultimo la domanda sugli infortunati, e lui in maniera sempre un po' teatrale... Non recupera nessuno, ma l'ha detto in modo molto preoccupato, soprattutto su alcuni, perché che non recupera Ildiz lo si sa, che Thuram per me se ne riparla a gennaio,
1: diciamo.
0: Bravo. Su alcuni, per esempio McKennie, che c'ha McKennie?
1: Teoricamente è un fastidio muscolare, però
0: sì, ma quale? Perché se si porta quelle bionde e quelle more, adesso si drammatizza, ce l'avrei anch'io il fastidio muscolare, ma non ha fatto ha fatto la partita a Frosinone, poi è sparito, che c'ha? Cambiaso, per l'amor di Dio, se sta fuori non è un problema, però botta la caviglia, fuori. Sar, qual è il problema di Sar?
1: Che forse non è venuto nelle migliori condizioni.
0: E lo si sapeva, perché lo si sapeva.
1: Ma era reduce da un infortunio.
0: Benissimo,
1: peraltro.
0: Quando recupera? Quindi tre. Hecator, ragazzi, con tutto il bene, ne entra in campo e si infortuna, e non credo che Hecator possa essere la panacea di tutti i mali, ma intanto se ce l'hai è qualcosa in più, e siamo a 4. Thuram, vi ripeto, secondo me se lo vediamo a gennaio è un miracolo,
1: speriamo,
0: perché la cartilagine è una cosa simpatica, quindi 5. Poi chi sono gli altri due che ci abbiamo fuori? Sar l'ho detto, chi ci abbiamo?
1: Vabbè, basta, perché il Diz lo sapevi.
0: Sono tanti, sono veramente tanti, per cui Insomma, io l'ho visto un po' preoccupato su questo. Per esempio, McKennie recupera domenica?
1: Speriamo. Speriamo.
0: Cioè, perché poi recuperabili sono McKennie, sono Sarr.
1: E vediamo se recupera dalla distorsione alla caviglia
0: Cambiaso.
1: Cambiaso, che però sì, non ma è titolare.
0: Per esempio, oggi ha rifatto 90 minuti di panchina Kelly. Kelly fino all'altro giorno era titolare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi la sinistra mi preoccupa di meno, perché Selic sta facendo un buon lavoro, perché eventualmente ci mette Kelly. A me preoccupa.
1: Secondo me Ale è stato sottovalutato questa cosa. Secondo me Cambiaso è un caso. Perché tu, ok, hai giocato male lo scorso anno, ma pronti via lo escludi subito e metti Celic, pronti via la seconda lo escludi. Secondo me è un caso Cambiaso.
0: Ma è giusto, perché ha fatto un precampionato sceno.
1: Però Ale, da lui, che per lui era inamovibile anche quando giocava male, a metterlo in panchina,
0: no,
1: mettendoci un adattato.
0: Ma perché ora l'alternativa? Seppure adattato ce l'hai.
1: Però il primo, per me è un caso Cambiaso, però per carità, ho visto che l'hanno un po' sottovalutato questo discorso.
0: Io onestamente aspetto, ma veramente a gloria, dentro di McKennie. McKennie è un giocatore fondamentale in questa squadra.
1: Purtroppo sì.
0: E è quello che vorrei ricordare prima possibile. E poi Sarr. Perché se Sarr mi sta fuori un mese, noi per un mese andiamo avanti con tre centrocampisti.
1: Sì, sì, sì, sì, certo.
0: Prego, Fede.
6: Allora, ragazzi, vorrei dire tante cose, però poi il messaggio sarebbe troppo lungo e non lo manderesti in onda. Quindi mi limito a dire che con Seisao deve tirare in porta, non sempre sul palo, che tutte le volte tira, prende il palo e non segna mai. Seconda cosa, se i giocatori non sanno tirare in porta, o comunque in porta in modo pesante, angolato, fanno esercitazioni dalla mattina alla sera, finché non gli viene automatico di tirare in porta, come si deve. E a crossare stessa cosa, perché non se ne può più, che è una partita dominata, a momenti la perdiamo, e se non c'è Gatti, che qualcuno voleva vendere, perdevamo sta partita dominata.
0: Guarda, Luigi, c'è una cosa che... ci sono delle cose inconcepibili nel calcio come in altri sport. Per esempio, nel basket sbagliano tiri liberi, che è la cosa che dovrebbe essere la più semplice. Ma ci può sta a batterli ore e ore e ore, eppure vedi che sbagliano tiri liberi. Con Seisao, Luigi, io hai ragione, tiri in porta, però lui non ce l'ha, ho capito, però se vuoi diventare, se vuoi fare la differenza,
1: di qualità,
0: lo devi fare, lo devi fare. Quindi Luigi ha perfettamente ragione. Beh, ma guarda, Roberto, leggo questo testuale, non sono molto d'accordo. Lui dice: l'orario delle 15 a settembre va bene, hanno anche il break a metà tempo.
1: No, ma con queste temperature
0: noi
1: no.
0: Tennisti giochiamo con 40 gradi all'ombra e c'è sui 45 gradi in campo alle 16 a luglio, ad agosto, settembre è normale, quindi giocassero visto i soldi che prendono. Però Roberto, però, allora vale anche per i tennisti i soldi che prendono. Cioè, secondo me ci sono delle cose per cui bisogna capire che capisco il tuo ragionamento, settembre normale 26,
1: ma
0: 27
1: questa è una stagione
0: ma questa è stagione particolare, cioè quel ragazzo che si è sentito male oggi in campo, che ha avuto una crisi di disidratazione, beh, alle 3 a Castellammare di Stabia, cioè, dov'è la logica? È alle 3, bene, la sposta alle 17, esatto. Ma alle televisioni e stavo per dire una cosa, prego, appunto.
7: Buonasera, sono Michele Ferrara.
0: Ciao Michele.
7: Dico la verità, la Juventus mi è piaciuta, mi sarebbe piaciuta anche se avesse perso 1-0, ovviamente mi sarebbe dispiaciuto quello. Quello che non mi è piaciuto è la gestione di Colomuni da parte di Spalletti, perché il ragazzo andava tolto, anche era in palese difficoltà, non teneva più su un pallone, non è il suo gioco giocare di spalla, di spalla alla porta, e abbiamo visto più volte Morata invece è il suo pane. E andava tolto 10 minuti prima che perdesse quel pallone. Se pensava di salvaguardargli l'umore tenendolo in campo, adesso è ancora più depresso perché ha perso quel pallone e si è preso anche i fischi dello stesso.
0: È un'ottima riflessione, ottima.
1: Ha ragione.
0: Ma è lo stesso discorso che io non ho capito a Frosinone. Vabbè, poi l'ho capito perché dice Milik non poteva entrare, Nick, l'unno i tedeschi, ancora non c'era. Però perché lo tieni in campo?
1: Sì, esatto.
0: Allora, qui l'ha tenuto in campo perché voleva provare le due punte, ok, non ne aveva altri, però mi sembra a volte un'ostinazione, sembra quasi, allora ho detto quelle cose lì, quindi oggi dimostro che, cioè, va anche preservato, poi ha ragione, perché poi si è beccato i fischi.
1: Però Ale, se come è vero il nostro amico dice, però poi si abbatte ed è probabile, vuol dire che non sei la Juventus.
0: Sì, però qui ce n'è pochi, allora.
1: Sì, mio. Sì, ce ne sono pochi. Mirko quello diceva alla fine, quello che ha detto Mirko, questo vuole dire.
0: Magari lo è Nick Lunno. Oh, comunque si è girato bene lì, eh? Sì, sì. Quella sì, che sì, se sì, fa quel gol, viene giù lo stadio. Viene giù lo stadio. Ora, Spalletti ha detto che non si potrà rimangiare. Ce l'ha detto Claudia prima, la parola, che domenica che gioca.
1: Colomani, quindi.
0: Quindi
2: ha detto pure che può giocare insieme a Lunno. Insieme. Quindi,
0: all'Unno. E poi? Poi c'è giovedì, c'hai l'Europa League.
1: Esatto, devi gestire.
0: Ora si comincia, io ho fatto un calcolo, cioè, per loro ma anche per noi, dopo la sosta, quindi dopo la lunga sosta, quella del 27 e del 4 ottobre, la Juve giocherà fino a novembre una partita ogni tre giorni, perché l'unica settimana in cui non c'è l'Europa League c'è l'infrasettimanale. Quindi se è pesante per noi fa 4 ore di colpo di tacco ogni tre giorni, è lo stesso anche per loro. Noi giocheremo ogni tre giorni. Che Dio ci guardi, il buon Dio fa tante cose da guardare sicuramente, ma che ci tenga in salute i due attaccanti.
1: E poi giovedì con chi giochiamo?
0: Con il NEC,
1: che non è il cantante, no?
0: No, però sai, quinti,
1: comunque devi andare, devi fare,
0: no, giochiamo a Torino,
1: devi
0: la devi vivi, perché anche lì tu se ti metti alle spalle subito, diciamo, il maxi girone e ti metti,
1: vabbè, sì,
0: tra le prime otto subito, poi che arrivi primo o secondo mi interessa il giusto, ah, mica vorrei andare a giocare playoff,
1: eh? No, spero di no, spero
0: quindi
1: di no.
0: Il NEC lo devi battere, poi adesso non mi ricordo qual è la seconda del calendario, guarda un attimo Claudio e poi chiudiamo, però tu tecnicamente dovresti fare il filotto delle prime, sì, e intanto, sì, ti porti a, sì, 9. Tra l'altro il calendario ti permette anche di avere
2: NEC, REN, Omonia. Tutte e tre in casa.
0: No, NEC in casa, REN fuori e Omonia fuori. NEC in casa.
2: No, allora aspetta, ho visto male. NEC, Celta Vigo, REN.
0: Bravissima. Celta Vigo? Bravissima. Vai a Vigo. Quindi NEC, poi vai a Vigo e poi c'hai il REN in casa.
2: Sì, sì, sì.
0: Già col Celta Vigo e fa una partita, come dicono quelli bravi, seria.
1: Seria, sì, sì.
0: Capisci? Vabbè, comunque, dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo.
8: Ciao ragazzi, Bruno. Ciao Bruno. Sono allo stadio. Allora, adesso abbiamo un modulo nuovo, il modulo a gambero, passati sempre all'indietro. Abbiamo giocato in 10 con Marino, non ha giocato. Spalletti, come solito, ha sbagliato i cambi, ha messo alla fine. Disperazione. I signori Gatti e Zegrova devono giocare. Ci devono stare almeno cambi, invece no, invece quello non capisce. Io mi sto un po' stufando di Spalletti, ci stiamo stufando in tanti di vedere un allenatore così che c'ha quei cambi e non ci azzecca mai niente. E poi una squadra che è più alto monte il gaggio della Serie A e giochiamo al gambero, dai ragazzi. Io la fiducia ce l'abbiamo, però cominciamo anche a perdere un po' la pazienza, a vedere tutto questo non gioco di squadra. Cosa dire, siamo un po' di lui. Beh, il gol alla fine sì, però il gol non è sicuro frutto di Spalletti, ma della disperazione.
0: Fuori
8: del
0: caso.
8: Grazie,
0: no? Bruno, tanto grandissimo. Grazie. Ci saluta anche Andrea, il nostro Andrea Roma Terni. Hai saputo, Andrea, è tornato, poi ne parliamo. Pensavamo una cosa di
2: sé, invece. A
0: volte ritornano, poi ne parliamo, Andrea, ma la cosa non ci riguarda.
2: Che se da Zon ci sono i miei contro te?
0: Non lo so, perché su DAZN ci sono i miei contro te, questo non lo so. Va bene, non so perché DAZN qualcosa deve trasmettere. Va bene. Allora, ragazzi, poteva andare meglio, per come si era messa la cosa, poteva andare peggio. Prendiamoci sto punto. Siamo a 7 in classifica. È chiaro che ora si comincia ad arrivare a quelle partite in cui dici, però domenica le vince per forza. Ecco, domenica col Sassuolo le vince per forza.
1: Perché
0: e la poi Juventus c'è l'Atalanta in casa.
1: Deve battere quelle,
0: sì,
1: che
0: esatto,
1: sulla carta, diciamo così, sono inferiori, no?
0: Esatto.
1: Altrimenti, Ale, rischi di non qualificarti nemmeno. Io lo dico da adesso.
0: No, Reggio Emilia, domenica sera sarà già una partita che oggi poi dicevi la devi vincere tutto per il morale. Domenica no, domenica devi vincere per la classifica.
1: Se no comincia a perdere troppi
0: punti.
1: Già comincia
0: domenica devi vincere per la classifica. Però vai allora. chiudiamo così. Giovanni, noi ti vogliamo bene. Quanti anni sei stato a Sassuolo, a Reggio Emilia? Non è che dobbiamo dire noi, no, ma lì così poi ma è lo Scanzuolo, sì,
1: ma quale Scanzuolo?
0: Scanzati, non ce ne frega niente. Giovanni, pronto? Allora, com'è? Quanto facciamo durare in quarto d'ora? Sto scherzando ovviamente, perché naturalmente ce lo fa, la giocheranno alla morte. Va bene.
1: Quindi, domani si ricomincia una settimana, sì, di non vittorie, il fantasma di Conte, Spalletti via.
0: Hai già dato i titoli?
1: Sì, già lo so, vedrai tu.
0: Fede, come sempre, impeccabile, grazie, perfetto, Fede. E bravissimo, però no, grazie a te, grazie, dobbiamo chiudere così però, perché con un...
9: Grazie a te.
0: Grande Riccardo Gambelli, grazie a te Fede, ciao Claudia.
1: Ciao a tutti, buonanotte a tutti, a domani
2: ragazzi. Ricordati la maglietta la prossima volta.
0: Sì, perché oggi ho indossato la maglietta di Claudio.
1: Che non è andata benissimissimo, quindi devi cambiare maglietta.
0: No, e c'ho sempre questa.
2: Devi mettere la tua.
0: Metto la mia, vabbè.
1: Sempre rosa così.
0: Sì, è bella, è la più bella che ci abbiamo. Buonanotte a tutti ragazzi,
1: buonanotte, ciao a tutti, ciao.
10: Colpo di tacco. Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Intanto si presenta un allenatore alle idee chiare che è riuscito a farsi fare una squadra forte. E nonostante due partite ci sono dei principi di gioco già molto riconoscibili. Allenatore che si è fatto apprezzare, lo conosciamo fin da quando era lo Sport in Lisbona, e perché aveva fatto vedere a tutti la qualità di gioco che esprimeva la sua squadra, addirittura al Braga. È una squadra immediata, è una squadra, come dite voi, verticale, una squadra a piombo, è una squadra che va dritto per dritto, molto, molto veloce nel ribaltamento delle azioni. Ti costringe a usare un motore della loro uguale alla loro stessa cilindrata, perché sennò poi rischi di arrivare tardi agli appuntamenti. È una squadra che ti viene addosso, che ti crea questi continui micro duelli, ed è un, se li sai leggere in anticipo, se ti sai muovere in anticipo, è un qualcosa che puoi usare, ecco, perché l'aggressività degli avversari va sempre usata, non è che ti debba creare un problema, un timore. Una bella partita perché Juventus Milan e naturalmente solamente noi proveremo a farla la partita, proveremo a esprimere quella che è la nostra voglia di provare a vincere la partita.
10: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
13: Buona partita, buona partita! Hai visto, Manu, che abbiamo cambiato l'intro? Cioè, ho cambiato l'intro.
14: Sei avanti.
13: E che faccio? Buongiorno, buongiorno, alle 7 di sera.
14: Buonasera, buonasera.
13: Lo so, però sfruttiamo il fatto che siamo nel prepartita e quindi... Buona partita, buona partita. C'è Manu oggi. Wow, è il primo prepartita che facciamo insieme.
14: Posso dirlo in diretta, che culo.
13: Tra l'altro vorrei dire che in questo momento di due non ne facciamo uno, però quelli sono dettagli. A me gira la testa come, che non so, mi sembra di essere sulle montagne russe, cosa che tra l'altro io odio, però è così. A Torino ha fatto fresco per 5-6 giorni, una settimanella, e adesso sono di nuovo andate su e c'è un'umidità che la metà basta, ma in teoria... Da mercoledì.
14: Ma siamo in Cambogia?
13: Eh?
14: Siamo in Cambogia.
13: Ma secondo me sembra proprio la foresta amazzonica, Vietnam. Questi posti qua. Ho un caldo e un'umidità che come fai due passi. Io giuro, raga, lo so che non sembra, ma io mi sono lavata i capelli ieri sera. Dovrei rilavarli. Ho fatto la piastra prima di uscire, sono un disastro. Ma vabbè. Questi sono piccoli problemi femminili, ma va bene lo stesso. Diciamo che Manu non ha il problema della piastra sui capelli. Possiamo dirlo?
14: No, quello no. Però in compenso sto sudando.
13: Va bene, allora, siamo pronti per avvicinarci a questo super big match di questa sera, il primo big match della stagione, big match che inizierà a dare e a dire qualcosa di concreto su quello che sarà il percorso della Juventus in questa stagione. Tra l'altro, scusate, ma complimenti al Frosinone che, a parte la partita con noi, che chiaramente è stata persa, ma nonostante questo il Frosinone ha di nuovo vinto, quindi ha pari punti con noi in questo momento, per cui se noi non dovessimo fare risultato e punteggio pieno questa sera, praticamente saremmo a pari punti. Credo che sia il momento della verità. Questo qua della partita del Milan per la Juventus e per il Milan, questo è un po' il discorso, perché sono le due squadre che in questo momento sono un po' più con il punto interrogativo, visto quello che è successo anche nella passata stagione. Ma io devo dire che normalmente la mia giornata sportiva va di pari passo con quello che succede in MotoGP e in Formula 1. C'è stata la Formula 1, c'è stato il Gran Premio di Monza quest'oggi, che è iniziato malissimo con Leclerc che ha fatto un botto clamoroso, però poi ha vinto Antonelli e quindi chiaramente siamo comunque contenti per la vittoria di Antonelli, e quindi potrebbe uscire un pareggio.
14: Chissà come mai.
13: In che senso?
14: Ha vinto Antonelli.
13: Vabbè, ma c'è un'astronave sotto al sedere, alla Mercedes.
14: È un caso che vincano sempre loro.
13: Ah, infatti, no, però possiamo dire che ha l'astronave sotto al sedere, quindi sono nettamente più forti degli altri, ma lui è nettamente più forte del suo compagno di squadra.
14: Stavamo bevendo il caffè, mio cognato legge sul telefono. Ah, Leclerc è uscito.
13: Sì.
14: E io ti ho pensato.
13: Cioè, grazie per avermi pensato. Io ero lì che ancora un po' piangevo. Cesco 64M, siamo solo alla terza giornata. Lo so, non è che ho detto che si decide, si capirà oggi se la Juve o il Milan potranno vincere lo scudetto. Ho detto che sarà la prima partita concreta in cui si capirà che tipo di campionato potrebbe capirsi, che tipo di campionato potremmo vivere, perché se già te ne prendi e perdi male contro il Milan, la situazione potrebbe essere e iniziare a essere un po' particolare. Se invece fai una prestazione di un certo tipo, sei bene o male, ti trovi bene o male a livello del Milan, diciamo che inizi a pensare qualcosa di positivo. Anche perché se andiamo a guardare quello che è successo ieri, la Roma, posso dire sculata, sì, la sculata alla fine. L'Inter, la sculata alla fine, ma possiamo anche dire che l'hanno persa. Cioè, se la sono, l'hanno buttata. Io ho dei vaghi ricordi di situazioni con Allegri in panchina alla Juventus molto simili a quelle che i tifosi del Napoli hanno vissuto ieri sera. Dico però solo questo.
14: Ieri in conferenza post partita ha detto: questo risultato, in poche parole, mi ha ricordato, dando una frecciatina all'Inter, quando noi abbiamo vinto qui 3-2 all'ultimo e abbiamo vinto lo scudetto.
13: Sì, va bene, ok. Ricordi di, cioè, non si vive di ricordi, caro Allegri.
14: Aveva lo squadrone.
13: Ma tu lo sai che Allegri ha un record negativo con questa sconfitta di ieri. Per cui diciamo che anche le altre big l'hanno abbastanza risolta nei minuti finali. Per cui secondo me questa può essere una partita che potrà dare almeno qualche risposta rispetto al mercato che è stato fatto, rispetto a quelle che possono essere i punti di forza o i punti deboli di questa Juventus. Secondo me questa partita inizia a significare qualcosa di importante, con tutto il rispetto per il Frosinone e per il Parma, chiaramente. Ok, che abbiamo degli infortunati e su questo si sapeva, ma contro questo Milan quelli che ci sono bastano e avanzano con la difesa che si trovano loro. Se questa partita non la porti a casa, allora siamo veramente scarsi, niente alibi. Massimiliano da Roma: ciao Chiara, mi privo del piacere di vederti perché guardo la finale di pallavolo, ma ti ascolto, forza Juve. Valerio da Pisa: vorrei essere una fan della pallavolo anche io, ma purtroppo non riesco a farmela piacere.
14: Sai che a me piace?
13: Io non riesco a farmela piacere, infatti, cioè, per carità, se vince l'Italia sono contenta, però è uno sport che proprio non riesco a farmi piacere, non lo so perché, però vabbè, se ci sono le Olimpiadi la guardo chiaramente.
14: Nasce perfetto,
13: lo so, ma io ho un caldo allucinante. Ma è normale
14: la stessa cosa,
13: ma è normale questa roba.
14: Scusate, il bello della diretta, hai messo clima di là?
13: Sì,
14: e da qui secondo te io ci vedo,
13: cioè è ghiaccio adesso. Okay, ho messo fan 22.
14: No, sali, devono lavorare in simbiosi. 25.
13: No, cioè io veramente mi sto sentendo male. Cioè, fa un caldo torrido.
14: Sto sudando.
13: Potrei collassare in diretta. Sai che comunque ci farebbe finire virali se io collassassi in diretta. Cioè, nel senso, sarebbe molto divertente, credo. È arrivato già un messaggio. Anzi, due. Sentiamo magari il primo messaggio vocale, poi andiamo a vedere quella che potrebbe essere la probabile formazione della Juventus. Sì, aspetto.
15: Ciao Chiara, Ivan da Milano. Allora, io sono sempre stato contento di aver riconfermato Spalletti, per carità di Dio, tutto quello che vuoi. Però comincio a soffrire un po' le sue conferenze stampa, sempre con quel velo di lamentela. Cristo, su un po' di morale, cioè i giocatori ce li hai, cioè abbiamo bisogno di vedere giocare a calcio, non di lamentarsi sempre. Ecco, vorrei vedere uno Spalletti un po' più reattivo, un po' più sorridente. A me sembra sempre un funerale quando lo vedo. Vabbè, speriamo bene, forza Juve.
13: Allora, guarda, posso dirvi, e poi sentiremo un po' di parole di Spalletti di ieri, che questa sensazione qua l'hanno avuta in tanti tifosi della Juventus ieri. L'ho letta molto sui social, questa sensazione qua del fatto che Spalletti comunque abbia sempre questo vena polemica su quello che è lamentoso, lamentina, diciamo come preferite, su quelle che sono state le scelte, su quello che è arrivato dal mercato, eccetera eccetera. Questo è vero. Io credo che faccia un po' anche parte del suo personaggio. Sleepwalker Finn, eccola qua, mi sa Leati diversamente empatica con sport limitro, filmata a supporto generale. In realtà non è vero, perché ad esempio io amo il curling, chiaramente il pattinaggio artistico perché l'ho fatto per anni a livello agonistico. Amo il tennis, amo da prima di Sinner, anche perché non tifo Sinner ma tifo Alcaraz e tifavo Nadal, quindi amo la Formula 1, la MotoGP, amo lo sci, amo il nuoto, i tuffi, cioè io amo tanti sport che non sono il sport di primaria importanza purtroppo in Italia. La pallavolo no, ma anche quando ero piccola, cioè sai quando dici provo a fare pallavolo, è una roba che proprio non... che no, quindi non ci... Vai, vediamolo subito!
16: La curiosità di oggi è: girovagando per lo stadium, papà milanista e nome di
17: Matteo.
16: Matteo Juventino, fai capire a papà perché ha sbagliato squadra.
17: Perché è nato così.
16: È nato così, tu sei nato invece così, quindi è il bello dello sport.
18: Io invece, se posso, non sono riuscito a farlo diventare milanista perché tra zii e nonni hanno vinto loro.
16: Hanno vinto loro. Stasera che partita chiediamo a lui, poi vediamo se dice una cosa giusta. Che partita ti aspetti, papà rossonero?
18: Proprio dal cuore, molto equilibrata.
16: Sì.
18: Però un pronostico secco, 3-1 per il Milan, gol di Rabiolex.
16: Ah, Milan meglio della Juve in fase di costruzione, ricostruzione? Dimmi la tua, perché devo capire.
18: Allora, col gioco di Amorim siamo cambiati un po'.
16: Sì.
18: Rispetto all'anno scorso.
16: Okay. Quindi in meglio.
18: In meglio, in per meglio. Le prime due partite, perché l'anno scorso queste prime due partite le avremmo perse. Ok. Vediamo come va. Questo è il primo test vero, in realtà.
16: Papà ha fatto i compiti male, malissimo, perché chi è che vince stasera?
17: La Juve.
16: E chi segna? Pensaci bene.
17: Brenner?
16: Di testa?
17: È con 60.
16: 2-0.
18: 3. Oh, fai uno.
16: No, 2-0. Bravi, complimenti. Così.
13: Che carini, vabbè, sono molto felice di una cosa, che quando e se avrò dei figli a me questa cosa non succederà. Posso dirlo? Perché tutta la famiglia è juventina, a parte mia nonna, ma è veramente in super, che è tifatoro, ma è veramente in super minoranza, quindi non credo che possa succedermi una cosa del genere, però adesso, a parte gli scherzi, veramente bello il calcio che unisce, e grazie ad Antonio per il video, e tra l'altro molto molto bello, anche perché molto spesso i genitori in alcuni casi i genitori non lasciano possibilità di scelta e fanno veramente fatica ad accettarlo, invece molto molto bello questo contenuto, molto carino. Pompeo Juve, ti invito al mare se vuoi. Guarda, io non ho fatto neanche un giorno di mare perché il pensiero di andare al mare con questo caldo, poi io non sono molto tipo da spiaggia, mi fa venire ancora più male. Io amo il mare, cioè io amo tutto quello che succede in inverno e il mare lo amo d'inverno. Allora, andiamo.
19: Quindi sei tu che hai fatto la canzone Il mare d'inverno.
13: Il mare d'inverno. Sleepwalker Fini, un punto su Mattarella fresco di Trullo. Alcaraz, accento sulla seconda A. No, rimane il tennista di miglior talento sul circuito, discutibili gli outfit. No, per me resta Alcaraz e non Alcaraz, perché non ce la faccio così. Allora, vediamo quella che potrebbe essere in tutto ciò la probabile formazione della Juventus, con qualche ballottaggio ancora. Sì, però io la dico, poi ce la mandi. Nel frattempo io dico quella che potrebbe essere, poi ce l'avremo anche sotto forma di grafica. Allora, c'è qualche ballottaggio, ma tendenzialmente dovrebbe essere questa qua che vi sto dicendo adesso. Con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi in vantaggio su Lloyd Kelly, che sembra essere sempre più la seconda scelta per la difesa della Juventus, e Celik. Vabbè, Cambiaso tanto non c'è, quindi Locatelli e Douglas Luiz ovviamente in mediana, direi che in questo momento l'accoppiata è stata trovata, con Seisao, Nico Gonzalez, Boga e Kolo Muani. Questa dovrebbe essere la formazione titolare della Juventus. Ci sono tantissimi giocatori indisponibili, perché questo, ragazzi, è da sottolineare. Chiaramente Yıldız, chiaramente Thuram, McKennie, Cambiaso, Ekator, ce ne sono veramente tanti di giocatori indisponibili, però io la penso come l'ascoltatore di prima, nel senso che secondo me la Juventus potrebbe sfangarla, ecco, e dovrebbe sfangarla, perché secondo me il Milan è messo peggio. Vi leggo quella che potrebbe essere invece la formazione titolare del Milan, chiaramente questa cosa qua la facciamo nei big match, con Maignan in porta, Ila, De Winter, Pavlovic in difesa, Chukwueze, Modric, Musa, Bartesaghi e Rabiot, Salmakers e Gonzalo Ramos. Il dubbio è Chukwueze, e attenzione perché c'è Moreira che scalpita. Rabiot e Salmaker sono sulla tre quarti e Gonzalo Ramos chiaramente resta davanti. La difesa del Milan, ragazzi, è sicuramente molto molto rimaneggiata, perché è vero che ci sarà Hila, ma c'è De Winter titolare e Pavlovic non è sicuramente in questo momento al top del top del top. Quindi vedremo. Formazione prevedibile e da tifoso condivisibile. Ditemi, ragazzi, iniziamo a entrare nel vivo della partita, del prepartita. Quindi ditemi, mentre vediamo anche le immagini fuori dall'Allianz Stadium, Allianz Stadium che si sta preparando a vestirsi a festa, se la formazione vi convince. Punto primo, e come finisce la partita e chi deciderà la partita. Poi iniziamo a sentire anche quelle che sono state le parole di Spalletti. Gasperini unisce e ama, Spalletti no comment, Pietro della provincia di Roma. Capisco, però dall'altra parte in questo momento io credo che non sia molto producente, ma anzi sia molto controproducente iniziare a criticare l'allenatore. Cioè, quello che io ho sempre condiviso molto poco dei tifosi della Juventus è questa divisione che tutte le volte c'è. Conte sì, Conte no. Allegri sì, Allegri no. Spalletti sì, Spalletti no. Cioè, non c'è unità di intenti. Io, ma vi faccio proprio un esempio molto molto, no, non lo faccio perché sennò mi prendo gli insulti, quindi non lo faccio. Però il tifoso della Juventus è molto critico e si molto spesso non è lineare, ecco, non han tutti lo stesso pensiero, e questa cosa qua onestamente secondo me può essere anche un po' controproducente, sinceramente, e non mi fa impazzire. Io credo che in questo momento criticare Spalletti, quando, per carità, ribadisco, lo comprendo, Pietro, comprendo il tuo pensiero, perché è vero che è fastidioso sentire molto spesso le lamentele, soprattutto per un allenatore che sa benissimo qual è la situazione societaria in casa Juventus. Però in questo momento secondo me criticare Spalletti è un po' controproducente, ecco, questo è un po' la sensazione che ho io. Poi ribadisco, magari mi sbaglio, Omino Bianconero, non è che rimaneggiate la difesa titolare del Milan, Gabbia e De Winter, cambia poco? No, secondo me Gabbia è meglio di De Winter, però è rimaneggiata perché gioca De Winter e non gioca Gabbia, che ad oggi è il titolare del Milan, ma non ci sarà e non sarà a disposizione per delle problematiche fisiche. Però Gabbia in questo momento è il titolare del Milan, De Winter è l'alternativa a Gabbia. Cesco 64M, sarebbe stato meglio aver avuto Conte in panchina da qualche parte. Io Conte non lo voglio neanche vedere a Torino, figurati sulla panchina della Juventus. A proposito di tifosi che si dividono, non riusciamo ad essere d'accordo neanche sul fatto che dopo tutto quello che ha combinato Antonio Conte nel corso degli anni, non lo vogliamo a Torino. Cioè, non lo so. Ma tu lo vorresti, cioè, allora, razionalmente ci sta il pensiero di dire potrebbe essere l'allenatore giusto, ma tu lo vorresti, Manu, Conte in panchina, dopo tutto quello che è successo?
20: A mali estremi, estremi rimedi.
13: Sì, ok, ma se, cioè, ci sono anche alternative oltre ad Antonio Conte, credo. Cioè, gira che ti rigira, Conte Allegri, basta, santo cielo, cambiamo.
20: Il problema è che noi non ci possiamo più permettere certe alternative.
13: E ho capito. Quindi appunto hai Spalletti,
20: che sai che comunque al 90% ti fa fare il salto.
13: O se no, ma Conte non è più tanto quello, però è a Napoli, no, raga.
20: Ti rispondo con una domanda: chi ci metteresti?
13: Nessuno, ci Spalletti.
20: No, dico, se mai malaugurata.
13: No, ma dicono che sarebbe stato meglio avere Conte in panchina. Cioè, c'è Spalletti, un allenatore comunque di prima fascia,
20: Aspettiamo dicembre e poi ne ripartiamo.
13: Ok, perfetto. Sleepwalker Fini, in generale come figurine siamo favoriti. Poi Palesovic 85, basta Conte, Spalletti fallisce, c'è già pronto. E poi professore Papel, che sono due diversi, solo che il colore era simile. Se Spalletti fallisce, c'è già pronto Conte con un contratto. Sleepwalker Fini, la capacità di Missalati di crearsi amicizie social dovrebbe essere oggetto di studio, nonostante la mediazione del sommo Mattarella. Vabbè, ma ribadisco, io non voglio fare amicizia, nel senso, Se, lo so che io sono, cioè non puoi provare un sentimento indifferente nei miei confronti. O mi ami o mi odi, cioè non c'è una via di mezzo. Perché
20: o
13: non
20: bianco o nero.
13: Cioè sì, o bianco o nero, ma ne sono consapevole. E, però fa parte proprio del mio carattere anche nella vita. Dica, che succede? Cosa hai fatto? Non ho visto. Ah, ok. Eccola, grazie Manu che ci ha preparato mentre stavamo parlando e discutendo sul mio carattere pessimo, che sono consapevole di averlo. La formazione probabile della Juventus di questa sera col Milan con, come abbiamo detto, Vicario in porta e abbiamo un portiere, già questo è... Hola! Non vi dico quello che mi ha scritto Manu sulla situazione portieri durante la partita col Parma, però va bene. Non ti sento.
20: Non mi ricordo.
13: Io sì. Così. Sì, hai parlato di Gregorio, poverino, che neanche c'è più. Ah, okay. Vogliamo parlare di Vlahovic? No, perché poi se vogliamo parliamo.
20: Che lui non l'avrebbe preso, una roba del genere.
13: Sì, una roba del genere.
20: È molto probabile comunque.
13: Vabbè, perché se vuoi parliamo di Vlahovic, che ne ha già fatti 4 in Turchia.
20: Sì, vabbè.
13: Beh, però...
20: Ma la sceneggiata di ieri, lui può giocare in quei posti.
13: Eh sì. Vabbè, non volevo divagare, scusate.
20: Che nel campionato
13: sai che abbiamo
20: di Serie
13: due...
20: B e di Serie C li faccio anch'io i gol.
13: Sai che, allora, premesso che sono molto contenta dell'arrivo di Voltemade, ma sai che abbiamo i nostri due attaccanti?
20: Scusa.
13: No.
20: No. John.
13: Ma perché? Ah, no.
20: Per i veri intenditori no. Lui è John.
13: Ok, va bene per voi, ma noi abbiamo due attaccanti che l'anno scorso insieme non hanno fatto 5-6 gol. Dico solo questo. Però vabbè, speriamo. Kalulu a destra, Bremer e Lukumi in mezzo, Celik a sinistra, Locatelli e Douglas Luiz, come abbiamo detto, in mediana, con Seisau a destra, Nico Gonzalez sulla tre quarti centrale, Boga a sinistra e Colomuani come terminale offensivo. Poi, ribadisco, adesso ci dobbiamo fermare un attimino, ma come rientriamo iniziamo a sentire alcune di quelle che sono state le dichiarazioni di Spalletti nella conferenza stampa di ieri, perché ha toccato anche il tema centravanti e ha toccato anche i punti che riguardavano Colomuani e Voltemade. A tra poco!
3: Domenica Sport. Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Domenica Sport.
13: Eccoci, seconda parte di Domenica Sport. Vi abbiamo già fatto vedere quella che potrebbe essere la formazione della Juventus, che tra pochissime ore, anzi tra esattamente 1 ora e 40 minuti, scenderà in campo allo Stadium contro il Milan per il primo big match della stagione. Ma andiamo subito fuori dallo Stadium. Ciao Antonio!
21: Ecco l'arrivo del pullman, rigorosamente in diretta qui dallo stadio, atteso dai tifosi della Juventus, che naturalmente hanno molte aspettative. Tutto lo chiedere, ragazzi, cosa vi aspettate?
22: Forza Juventus!
21: Anche qui risultato pronostico 1-0 Juventus. Speriamo 2-0 per la Juventus. Mi dici una cosa, di chi hai più fiducia per una partita come questa, un primo big match? Nico Gonzalez, grazie, buona partita. Eccoci qua, andiamo. Avevo inquadrato degli amici che arrivano dalla Puglia, arrivano un po' da tutta Italia, a dire il vero. Voi da dove arrivate?
13: Antonio, sei bloccato.
21: Sicilia, Palermo. Ai ai ai ai, siamo bloccati.
13: Con la voce siamo no, bloccati. Con l'immagine sì.
21: E allora mi fermo, magari l'immagine tornerà, dalla Puglia, da Bari, padre e figlio.
23: Gioia di Bari.
21: Gioia del Colle, provincia di Bari, con quelle aspettative. Ciao, ciao.
23: Sperando di vincere, almeno 2-0.
21: Per quest'anno invece chiediamo al figlio, che lo vedo moderatamente ottimista o realista. Realista, dimmi la tua su questa Juve.
24: L'unica cosa certa è che forza la Juve fino a...
21: Ecco, lui ha detto, me l'aveva detto, non c'è cascato nella trappola. Eccoli qua, li inquadriamo da Bari, siamo tornati.
4: da Bari con furore. Mi avete detto che siete partiti a che ora? Di ieri sera. Dillo di ieri sera, perché la nostra Chiara Leati in studio, magari lei alle 10 di stamattina era ancora a riposare.
5: Sì.
4: Tu invece eri già in viaggio da un bel po'. E ritornerete appena terminata la partita per un bel ritorno di quanto tempo, quanto dura questo
23: 13 ore verso le 13 di domani.
4: Allora facciamo la versione migliore, la Juve vince, il ritorno com'è? Fino a Bologna di cosa si parla? Fate gli highlight, si parla solo di Juve, della grande Juve. Grazie del vostro sorriso, grazie della vostra juventilità, grazie a Radio Bianconera, grazie a voi per la pazienza. E come vedi, poi si torna subito a combattere in prima linea dallo stadio. Amici juventini, un volto che conoscete anche,

0: La crema, qui siamo già più fortunati. Prima partita dell'anno che guardi? Della Juve, sì. Juventina da sempre? O con B? Ah, porta il figlio, esatto, la mamma, la manna. E che stagione ti aspetti quest'anno? Non guardare il figlio, non vale copiare, non vale copiare.
1: Che vengono in
0: Ah! Voglio che vengano in Champions, non me la conta giusta la mamma, eh?
2: Anch'io non me l'aspetterei la vittoria del campionato.
1: Almeno in Champions.
0: Almeno in
2: Champions League. Rimaniamo umili perché troppa ambizione, poi ci rimaniamo male a fine anno. Sì.
0: Quanta saggezza, quanta saggezza. Un nome vi lascio andare, un nome. Alajbegovic. Anch'io. 2 Alajbegovic, vince Alajbegovic 2-0, in attesa di vivere questa partita. Stavo guardando un po' intorno, Chiara, se vuoi sono a tua disposizione, altrimenti io mi dirigo come ho fatto, hai visto prima sul sito.
3: Sì.
0: Cercavo una famiglia rossonera, bianconera, e ho capito che in quella famiglia un bambino è figlio juventino, papà milanista, ci ha spiegato i motivi, è nato così, non potevo scegliere altrimenti. Papà si tiene, la fede la puoi cambiare.
3: Allora, io farei una cosa, Antonio, visto che il collegamento è un po' ballerino, se tu poi trovi altri tifosi un po' particolari, ci mandi il video, così sì, noi abbiamo contributi costanti per tutta la puntata fuori dallo stadium.
0: Assolutamente.
3: Va bene?
0: E coperture naturalmente per vivere,
3: esatto,
0: la partita di questo Juventus-Milan. Grazie,
3: grazie Antonio.
0: A voi.
3: Ciao. Ok, abbiamo visto quindi in diretta il pullman della Juventus che è entrato allo stadium e di conseguenza tra un pochino, direi una ventina di minuti, più o meno, forse una mezz'oretta, arriveranno anche le formazioni ufficiali e soprattutto la formazione ufficiale che ci interessa. Manu, mi fai vedere o fai tu quello che vuoi? Mi mandi un estratto della conferenza di Spalletti? Se ce l'hai, io chiedo, io farei sentire quello che ha detto sul discorso di Voltemade e Colomouani, che ha parlato della situazione attacco eccetera. Ce l'abbiamo? Ottimo, vai, sentiamo Spalletti.
4: Allora, inizialmente penso di non farlo partire, però è una cosa che siamo andati a prenderlo, abbiamo fiducia nelle sue qualità, però è per cui è una cosa possibile che possa far parte della partita a gara iniziata. Un calciatore che sa giocare a due, perché è uno che va in giro, è uno che viene a relazionare dove gli pare con i compagni di squadra, e lo fa anche perché lui si crea quello spazio poi da riattaccare successivamente dopo essere venuto a fare superiorità, a chiamarti fuori, ti riattacca a quello spazio che tu lasci per andarlo a seguire, per andarlo a marcare. Per cui può giocare benissimo, se la domanda è riferita a Colomouani, può giocare benissimo insieme a lui, ha questa possibilità anche del gioco aereo di poterci giocare anche in verticale addosso a lui, perché riesce a spizzare, riesce a colpire di testa con la caratteristica della sua altezza. Vediamolo poi in pratica. Da un punto di vista della persona, una persona straordinaria, proprio te lo fa vedere subito la qualità caratteriale che ha di stare dentro un gruppo, di stare dentro una squadra, per cui c'è solo da farlo giocare e si comincerà domani.
3: Quindi Spalletti lo ha annunciato, Voltemade stasera gioca, perché lo ha detto. Come vi abbiamo fatto vedere nella formazione ufficiale, nella probabile formazione, quasi sicuramente Voltemade partirà dalla panchina e dall'inizio ci partirà Colomouani, ma la sensazione è che potrebbe non esserci il cambio Colomouani-Voltemade, ma potrebbe magari esserci un cambio con Nico o con Boga, in sostanza non un cambio ruolo su ruolo, ma magari far giocare Colomouani insieme a Voltemade, visto che, io ribadisco, non amo particolarmente Colomouani e lo continuo a sottolineare questo discorso qua.
5: Non l'avevi mai detto.
3: No, vero? Però per il momento, ma per far rendere al meglio Colomouani c'è bisogno di qualcuno che riempia l'area di rigore. Ecco, secondo me, giocando

0: insieme a Voltemade, Colomoni può fare esattamente quello che sa fare bene. Ecco, io mi aspetto quindi non di vedere un cambio Colomoni-Voltemade, ma di vedere un Colomoni giocare insieme a Voltemade nella seconda parte della partita, in base poi chiaramente anche a come si metterà la partita, perché è chiaro che se la Juve è in vantaggio è difficile che Spalletti possa giocare con due prime punte, o meglio, una prima punta e uno che fanno passare per prima punta, ma che oggettivamente non è una prima punta, perché Colomoni non lo è.
1: La seconda?
0: Sì. O una terza. No, scherzo. Non vi arrabbiate mia, subito.
1: Stasera, visto che vediamo il primo tempo insieme, sicuramente. Se segna Colo, fuori.
0: Perché guardiamo il primo tempo insieme?
1: Perché nell'intervallo poi vado via.
0: No, potresti guardare tutta la partita.
1: Vediamo, adesso...
0: Dai, su, basta che non spoileri, perché voi non sapete Manu che combina.
1: No, l'ho fatto una volta, ma perché...
0: L'hai fatto almeno due.
1: No, una volta.
0: Vabbè, comunque, sì. Comunque veramente una roba...
1: Ma era talmente importante la partita, era certo. La partita.
0: Certo. Una roba vergognosa, dico solo questo, vergogna. Come direbbero gli inglesi, shame on you, che non è shame on you, ma è shame on you.
2: Vergogna.
0: Esattamente, abbiamo un messaggio vocale da sentire? Sentiamo.
1: Ciao, sono Lukumi.
0: E giocherò.
3: Chiara Stefano da Roma. Chiara, ringraziamo come lì. Se non era per lui, può essere Gasperini che allenava la Juve. Guarda che ha creato con un anno. I giocatori che dicevamo dell'Atalanta erano forti perché erano allenati da lui. Adesso sono diventate tutte pippe. E quelli forti sono quelli dell'Atalanta. E quelli forti sono quelli della Roma, scusate. Mamma mia, che peccato. Con Gasperini se lo sarebbe volato.
0: Io continuo a pensarla in un
1: calma,
0: modo.
1: Molta calma.
0: A parte appunto calma. Ma io in realtà la penso proprio in un modo. Cioè, se noi avessimo avuto Gasperini e la Roma avesse avuto Spalletti e fossimo stati in questa situazione, avremmo detto la stessa roba. Vedi come lì potevamo prendere Spalletti, invece abbiamo preso Gasperini che poteva allenare solo l'Atalanta. Con il senno di poi è semplice, e ribadisco, io sono l'ultima che difende Comunlì, perché per carità del cielo non mi è piaciuto dal giorno zero, quindi figuriamoci, ma su certe cose secondo me è facile col senno di poi. Non è detto che se ci fosse stato Gasperini sulla panchina della Juventus, la Juventus sarebbe volata, come non è detto che non lo avrebbe fatto, quindi non abbiamo la controprova, perché scusatemi, ci sono allenatori che fanno molto bene in alcune piazze e allenatori che fanno meno bene in altre piazze, anche perché comunque a prescindere da tutto Roma è una piazza molto complicata, sicuramente su questo siamo certi al 100%, ma ricordiamoci una cosa, che la pressione del dover vincere che c'è alla Juventus non c'è a Roma e non c'è a Bergamo. E essere sulla panchina della Juventus è complicato e sarà complicato per qualsiasi allenatore si siederà lì sopra, perché sarà sotto la lente di ingrandimento e nel giudizio totale ogni volta che la Juventus scende in campo, e anche quando non scende, perché siamo qua a criticare, tra virgolette, ho sentito criticare Spalletti per la conferenza stampa, nel frattempo stiamo vedendo la Juve che appunto è entrata sul terreno di gioco allo stadio e saluta i tifosi, bellissime le t-shirt, bellissime, sono d'accordo, tra l'altro eccolo.
1: Sì.
0: Quindi ribadisco, io non... col senno di poi per me è facile, soprattutto non è questione di senno di poi, ma è anche questione di non avere la controprova. Sleepwalker Finn, stavolta devo essere d'accordo con... Grazie. Claudio Bellon, ciao a tutti, io e mia moglie siamo appena arrivati allo stadio, questa sera solo un risultato, dobbiamo assolutamente vincere. Ciao Claudio, tifa anche per noi. Sleepwalker Finn, Matta, tu hai il trullo, capisco che non lo dichiari, ottima architettura regionale.
1: Avercelo, guarda. Non sì, sarei qui adesso.
0: Anche perché lì che sta dicendo che vuole andare giù, se avesse il trullo sarebbe già andato giù.
1: Comunque, tornando al discorso di Roma, Gasp, eccetera.
0: Yes.
1: Calma.
0: Sì,
1: siamo alla terza di campionato. Infatti. C'è ancora la Champions in mezzo, Roma comunque è sempre una piazza difficile, calda,
0: ma comunque meno difficile della Juve,
1: però comunque ciò non toglie che lui il suo lo sta facendo.
0: Ma guarda che a me ad esempio Gasperini piace come allenatore,
1: mi è piaciuto,
0: a me piace, e lo dicevo l'anno scorso, io lo avrei preso Gasperini, quindi figuratevi. Però ribadisco, cioè, non avere la controprova non fa dire se ci fosse stato Gasperini saremmo volati, o se ci fosse stato Gasperini saremmo arrivati in Champions l'anno scorso. Questo, raga, non si può dire. Poi tra l'altro leggevo anche prima il messaggio di Pietro che dice: Gasperini unisce e ama. Sai qual è il discorso? Gasperini unisce e ama quando le cose vanno bene, perché io non so se vi ricordate quando le cose non andavano particolarmente bene. Cioè Gasperini è quello che non ha risposto a delle domande in conferenza stampa di una giornalista. Gasperini è quello che, se le cose vanno male, spara sulla società, sui giocatori. Cioè, non è un carattere semplice quello di Gasperini. Quindi finché le cose vanno bene, Gasperini sì. Ma quando le cose vanno male, io mi ricordo i nostri colleghi, quando si parlava di Gasperini ipotesi Juventus, avevano il terrore di andare in conferenza stampa con Gasperini. Quindi... con calma, ecco, sono passate 3 giornate.
1: Vabbè, comunque nel caso in una società Juventus con la J maiuscola, magari certi atteggiamenti non li avrebbe avuti.
0: Ma li avrebbe avuti, perché non è più la J maiuscola, infatti, in questo momento. Basta caldo, non lo sopporto più e li fanno giocare alle 15, non ho parole, fino alla fine. Massimo da Venezia: raga, qui piove. Ah, Giovanni da Brasile: piove, ma comunque in questo inverno rigido ci sono 25 gradi, per carità. Siamo in spiaggia, collegamenti fatti, birra gelata, carne cuoce e aspettiamo Juve Milan. Beh, però che bello,
1: Giovanni, questa non me la dovevi fare.
0: Scusa, tu guardi la partita con noi, hai portato un po' di brace, un po' di carne da...
1: No, no, assolutamente no.
0: Buona partita a te, carissima Chiara, ti ascolto dallo stadio a guardare la Reggiana, che caldo, delusa da Leclerc, mi veniva quasi da piangere, complimenti ad Antonelli, un abbraccio Terry. Tiziano da Milano: la tua trasmissione prima della partita porta bene, vedrete che vinceremo anche stasera, io ho pronosticato 15 punti prima della sosta. E poi... Massimiliano da Roma: si è capito che Alibegovic quest'anno lo farà giocare poco e niente. E Michele da Genova che ci manda la foto perché è allo stadio. Tra l'altro, buon Michele da Genova non ci manda più i vocali. Eccolo il pullman del Milan che sta arrivando, che è arrivato e sta arrivando allo stadio.
1: Intervieni da Cesena? Ah no, scusa.
0: Ah no, intervengo da Cesena, ma nessuno ha fatto gol.
1: Rimane alla storia quella roba lì.
0: Bello comunque anche il pullman del Milan, bisogna dire la verità. Quindi il Milan pronto anche lui, o meglio sono pronti anche loro a scendere in campo. Dicevo, su Alibegovic, se fossimo in Europa Alibegovic giocherebbe titolare, ma siamo in Italia che a quanto pare non è nell'Europa calcistica ed è molto arretrata, e quindi basta vedere quello che è successo nei 15 minuti che ha giocato Alibegovic contro il Parma, dove chiaramente ha avuto delle difficoltà, e ci sta che abbia delle difficoltà. Subito dopo la partita c'era il gioco al massacro di Alibegovic, quindi per me Spalletti fa benissimo, perché purtroppo siamo in Italia, a non farlo giocare, perché rischi, essendo che siamo in Italia, di bruciarlo. All'estero giocherebbe, sbaglierebbe e continuerebbe a giocare. Spero, allora, Claude Alain alias Aladino: spero che dopo quanto accaduto ieri sera... Ah no, questo no, non lo posso ridere, non mi sembra il caso. E poi ribadisco, per rispondere a te, ribadisco che ognuno, per fortuna in Italia c'è una democrazia, c'è il libero pensiero e ognuno può dire quello che pensa, e non per questo deve essere censurato, bloccato o non chiamato.
1: Ma noi che lo conosciamo,
0: sì,
1: lui è così.
0: Ok, ma anche se lui non fosse così,
1: poi non può piacere, giusto, ci manca.
0: Che cavolo? Cioè, la censura non esiste in Italia. Perché bisogna censurare le persone? Come quando dicono a me: ma ti pagano pure, sentire te è insopportabile, ma... Cioè, robe della serie, cambio canale, ma perché ti fanno lavorare, eccetera. Raga, il fatto che uno la pensi diversamente da voi, che abbia un carattere diverso da voi, che dica delle cose diverse da voi, questo non vuol dire che una persona debba essere censurata, vuol dire che una persona ha il diritto di poter dire quello che pensa. Poi, se il diretto interessato si offende, si arrabbia, sta al diretto interessato agire in un determinato modo. Ma cioè non capisco perché non si possa chiamare X, Y o Z perché ha detto delle robe che magari a te, in questo caso, o ad altri non piacciono. Questa roba qua in Italia non esiste, per fortuna, ancora. Allora, Sleepwalker Finn, ribadisco che la teoria del contestualizzare l'allenatore sia la più corretta. Sono pienamente d'accordo. Sentiamo un altro vocale, Manu, e poi sentiamo qualcos'altro di Spalletti.
2: Ciao Chiara, Luca da Cuneo.
0: Ciao.
2: Buonasera, forza Juve. Questa formazione qua a me non dispiace così tanto. Poi vedremo sul campo cosa faranno i nostri giocatori. Certo è che comunque stasera bisognerà provare a vincere, bisognerà provare a fare altri tre punti, però comunque giochiamo contro un avversario che è sempre molto ostico. E mi sorprende Nico Gonzalez dal primo minuto. Speriamo stasera di vedere finalmente il debutto di Nick Voltemade, che mi incuriosisce parecchio. Forza Juve!
0: Poi vorrei sapere cosa ne pensano tutti un po' dell'operazione Voltemade, perché sai cosa? Io mi auguro che non succeda mai una cosa, ma negli ultimi anni in casa Juventus purtroppo queste cose sono successe e io spero di non dover mai vivere quello che sto per dire. Cioè tu ti immagini che Colomwani magari fa una stagione non bella, Voltemade fa 15 gol, 20 gol, quello che è, e tu alla fine dell'anno ritrovi Voltemade che se ne ritorna in Premier, Voltemade, scusate, che se ne ritorna in Premier, e Colomwani che tu te lo tieni e devi ancora pagare. Mi auguro che questa roba non succeda mai, mai. A me piace molto la difesa, per me la migliore in Serie A. Ieri sia Napoli Inter ho visto tante sbavature. Cosa ne pensi? Penso che anche a me piaccia molto, anche a me piace molto la difesa della Juventus, onestamente, molto molto molto, soprattutto perché secondo me si è andato a tamponare nei punti deboli. Uno era Cambiaso e Cecelic, e Kelly non era un punto debole, però secondo me Kelly ottimo, come cioè Lukumi è chiaro che sia secondo me più forte di Kelly e ti dia una sicurezza in più rispetto a Lloyd Kelly, secondo me. No, non è, allora per noi non è solo lavoro la Juve, per noi la Juve è tanto altro, perché facciamo questo ma siamo stati tifosi e siamo tifosi prima di fare questo mestiere, quindi questo deve essere chiaro. Quindi non c'entra niente il fatto che per la Juve per noi sia solo un lavoro, perché non lo è, e che purtroppo si è molto sensibili ultimamente, e con questa storia del politically correct, con tutto il bene, non si può veramente più dire nulla. Nulla. Sei sempre lì a giudicare perché uno magari ha fatto una battuta un po' meno politically correct e veramente siamo lì, oddio, offendiamo questo, offendiamo quello. Io sono la persona più anti-politically correct che esista nel mondo e quindi mi ci faccio anche una risata. Se è black humor, se è humor, se è una battuta, se... cioè, sinceramente... vabbè, allora, aspettate un attimo. Tra l'altro, non so se è uscita la formazione della Juve, non credo ancora. No, non ancora, vero? Ok, perfetto, ottimo. Perché chiaramente appena uscirà la formazione, scrivono... GG0086 scrive, chi ha Voltemade mi sembra Bentner. E comunque in qualcosina lo ricorda, è vero.
1: Ma la foto, il fotomontaggio che hanno fatto in settimana, non so se l'hai visto, dove hanno messo praticamente il viso di... come si chiama? Di Giovanni, di Aldo Giovanni.
0: Ma no, non l'ho visto.
1: Meraviglioso.
0: Non l'ho visto.
4: Bellissima.
0: Non l'ho visto. Grande Chiara, è sempre un piacere sentirti stra d'accordo con te su Conte. Cinzia, poi... Salva aveva mandato il messaggio sul discorso della difesa e ci saluta da Stoccarda. Tra l'altro Stoccarda era una meta che avevamo pensato di fare per il mio fidanzato e per mio fratello che compiono 30 anni, 1 novembre e l'altro gennaio. Poi abbiamo visto i prezzi e abbiamo detto Stoccarda resta Stoccarda e noi...
1: Io avrei detto un'altra cosa, Stoccarda!
0: Sì, Stoccarda, poi abbiamo detto Stoccolma ancora peggio, poi abbiamo detto
1: anche lì Stoccolma,
0: la Pogna lasciamo perdere, quindi alla fine mi sa che si andrà a Madrid, dico solo questo. Sleepwalker Finn dice: veramente Miss Aleati non è politicamente corretta? Non mi ero accorto. No, è vero, nessuno se n'è accorto che io sia tutto tranne che politicamente
1: Daniel,
0: corretta.
1: Che anche tu rischi il ban questa sera tra grigliate e cose varie.
0: Ha mandato la foto o ha scritto?
1: Sì, sì,
0: ha
1: sì,
0: mandato
1: sì.
0: Proprio la foto, molto bene. Ciao Claudia, no, ciao Chiara, Ettore da Genova, basta con sto Conte, Allegri, Spalletti, fino alla fine forza Juve, ciao. Allora, buonasera, Chiara. Ah, eccolo Daniel. Formazione, quali alternative avevamo? Va bene. Comunque, cosa ne pensi di questa mosceria del mister in conferenza stampa? Spero che i nostri giocatori non guardino l'atteggiamento di Spalletti o che lui faccia finta. Non lo so. Comunque, alla battuta di Chivo sugli scontri diretti si doveva rispondere con più orgoglio. Speriamo che qualcuno gli riattacchi gli attributi. Daniel da Tenerife, PS, Conte, sempre Allegri, mai più. Eccola, raga, gioca l'Ibegovic. Vedi tutta sta polemica e alla fine non gioca Boga, ma gioca l'Ibegovic. Mi ha smentito Spalletti, perché io in realtà l'avrei tenuto in panchina perché ho paura per questo povero ragazzo, visto che siamo in Italia.
1: Sempre ci frega almeno uno, eh.
0: Vero. Quindi sono molto contenta però che abbia trovato e avuto il coraggio di schierarlo, secondo me perché c'è una protezione karmica probabilmente. Vicario in porta. Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik. In difesa, Locatelli e Douglas Luiz, ormai coppia di fatto. In mediana, con Seisau, Nico Gonzalez e Alai Begovic. Quindi non gioca Jeremy Boga, che secondo me ci può stare, perché potrebbe entrare a partita in corso. Potrebbe essere un grande...
1: Che forse rende meglio.
0: Sì, esatto, potrebbe essere un grande innesto spacca partita. Non come il buon Douglas Costa, però ok. E chiaramente davanti giocherà Colo Muani.
1: Che tra l'altro sarà in tribuna oggi.
0: Sì. Non lo sapevo, allora lo salutiamo Douglas. Quindi la novità, perché Spalletti, come dice Manu, ogni volta almeno una ce la fa, è Alai Begovic titolare. Eccola.
1: Quindi la prossima noi azzarderemo.
0: Sì.
1: Non daremo nulla per scontato.
0: Bravo, sono d'accordo, ce la facciamo noi.
1: Sappiate.
0: La facciamo noi. Le nostre formazioni a confronto. Poi c'era un furetto.
1: Volevo dirti che...
0: Diga.
1: Hanno messo anche, vedi, la sua foto come star.
0: Ah, vedi.
1: E, ho scoperto che quelle meravigliose maglie che abbiamo visto prima,
0: okay,
1: sono firmate da un grandissimo stilista italiano.
0: Chi?
1: Che purtroppo non c'è più.
0: Giorgio Armani?
1: Esatto.
0: Ah, bellissime, bellissime. Volevo dire subito Armani prima che tu dicessi che non ci più, ma pensavo non c'è più.
1: Il vecchio logo mi ha fatto salire, non
0: sì,
1: lo so.
0: Il magone, anche a me, perché è tanto bello il vecchio logo. Chiara, mi aspetto un grande Nico Gonzalez. Che ne pensi? Ma guarda, io che ne pensi? Con me si sponda una porta aperta. Io non lo so, lo dico da quest'estate, lo dico dall'anno. Per me Nico Gonzalez è da tenere, ma tutta la vita. Diga.
1: È la porta aperta. Hanno bussato, la porta è aperta.
0: Ma non è vero, devo andare.
1: Accomodatevi.
0: Sì, adesso me ne vado, mi sta cacciando. Dico che meno male che Nico è restato, ma non per quello che è successo contro il Parma, ma perché secondo me Nico Gonzalez è un giocatore che, oltre a essere duttile, tanto duttile, smetti di alzare, in fase offensiva, è un giocatore che se è in condizione ti fa la differenza e ti risolve le partite.
1: Sappi,
0: bussa
1: solo una
0: e
1: cosa,
0: ce
1: n'è. Che se John, il mio John, segna il gol partita, mi faccio biondo.
0: Ottimo, a tra poco.
4: Domenica Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Sì, no, io sono sconvolta. Cioè, io in pausa devo starmene di qua, non devo andare in regia, perché ci sono delle robe strane. Nel mio feed c'è gente che mangia, gente che... Nel tuo viaggi, nel tuo è una roba imbarazzante.
1: No, no, io anche vedo viaggi, sì, con cibo, però ogni tanto mi escono i personaggi, mica è colpa mia, mica li scelgo io.
0: Ma il tuo feed però è quello.
1: Però la hit del momento che non posso far sentire, che tanti conosceranno, mi piace un casino.
0: Non puoi farla cantate sentire, perché mi vedo bloccata?
1: Come?
0: Perché mi vedo bloccata? Non sento. Ah, ok, scusa. Scrive Gigi0086, resta per la partita. Guarda, io credo che molti non siano d'accordo di chi ci ascolta, però oltre a questo starei volentieri in diretta con Ale e con i nostri amici di Roma, ma devo lavorare, no, non solo qua.
1: Monella!
0: Devo lavorare non solo qua, e quindi lavoro io durante la partita e nel post partita. Quindi c'è Ale, non so con chi sarà oggi, quindi lo scopriremo solo vivendo chi ci sarà insieme a Ale, ma quando faremo il collegamento di passaggio di testimone lo scopriremo insieme.
1: Con la sua dolce figlia.
0: Sì, la domenica abbiamo giocato, sabato, mi ricordo, figurati.
1: Comunque sì,
0: c'era Claudia, e adesso vediamo quando ci collegheremo con chi sarà. Sì, no, ho capito, se c'è anche qualcuno, se sono più di due, lo scopriremo.
1: La seconda voce.
0: Esatto, lo scopriremo insieme, però lo scopriremo più tardi. Quindi io starei molto volentieri con loro, però ragazzi, tocca lavorare.
1: Non ascoltare, dimmi.
0: No, io vorrei, tra l'altro tra poco dovrebbe esserci Kami, quindi affronteremo, in teoria mi hai detto 19:45. Questo ancora... Lo scopriremo solo vivendo.
1: Ci manderà una raccomandata.
0: Lo scopriremo solo vivendo. Non lo so, mettimi tu qualcosa. Sentiamo qualcos'altro del buon Luciano. Poi rivediamo la formazione.
5: Le difficoltà ce l'abbiamo. Perché delle difficoltà ce l'abbiamo. Abbiamo 7 infortunati. Però sono in situazioni di casualità, perché sono tutti problemi diversi fra di loro. Noi avremo una squadra che ci permette di essere in condizione di giocare la partita, poi vedremo nel lungo cosa verrà fuori, però ci sentiamo nella condizione di poter far essere una partita da Juventus. E per quello che si è visto, noi abbiamo iniziato con il piede giusto da un punto di vista proprio di collettivo. Perché c'è la ricerca a mettere in pratica quello che diciamo, li si legge ai calciatori quando si allenano, e questa è una cosa importante, anzi fondamentale, per poter migliorare sempre il collettivo, essere sempre più squadra, perché si passa sempre da lì. Poi è chiaro che poi bisognerà essere bravi a creare questi smarcamenti, perché poi loro verranno addosso forte, hanno fatto vedere subito qual è la loro caratteristica, e bisogna cercare di andare a guadagnare metri che non esistono, perché ce l'hai lì, ce l'hai sempre addosso. Ogni metro guadagnato in profondità vale più di qualsiasi giro palla, per cui sarà un po' la ricerca di andare anche noi a ribaltare le situazioni che poi capiterà, ed avere naturalmente il coraggio di giocarsi le situazioni che ci capiteranno a disposizione, perché faranno la differenza, insomma, ecco. Le scelte che si faranno saranno la differenza dentro il risultato della partita.
0: Ok, perfetto. Tra l'altro, comunicazione di servizio.
1: È finito il gasò? Ah, no.
0: No, mi ha scritto che sta per arrivare. Così facciamo prima e poi lui entra allo stadio, ovviamente.
1: Beh, mi sembra logico.
0: Giusto?
1: No, anche perché forse c'è un altro collegamento prima o no? Cioè dopo.
0: Sì, beh, assolutamente. Quindi
1: non sappiamo su quale piattaforma lo avremo.
0: Su Teams.
1: Ah, ok. Cioè, eccolo, arriva,
0: vedi,
1: è arrivato.
0: Vedi?
1: Ha bussato.
0: Vedi? Io faccio le comunicazioni di servizio, e men che non si dica, abbiamo anche il collegamento fuori dallo stadium. Abbiamo visto in diretta l'arrivo del pullman della Juventus, abbiamo visto il pullman del Milan e adesso vediamo quello che succede alle spalle di Cami. Ciao Cami!
6: Ciao Chiara, un saluto a tutti!
0: Allora, vorrei capire come mai Spalletti ogni volta ci fa la spallettata e ci frega almeno con un uomo. Almeno con uno ci frega.
6: Beh, Chiara, ma secondo me a questo punto è proprio una sfida personale. Una sfida personale, dice. Sapete che c'è? Era troppo semplice. Immaginavate questa formazione da una settimana, tac, vi butto alla Ibegovic. Perciò, insomma, qualcuno tutta la settimana ha iniziato a dire però vedi, al mister non piace. Qualcuno dalla cameretta, perché sai Chiara, qualcuno dalla cameretta ascolta due o tre parole e poi per fare hype spara a zero. Sì. E aveva detto ma dopo le parole di Spalletti su Alai Begovic non lo voleva, qua, là, su e giù. Non è vero. Non è vero, è che stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni e quindi ci vuole sempre un periodo di adattamento. L'avrà visto bene in settimana e avrà detto: sai che c'è? Proviamo uno shock. Visto che è sembrato un po' timidino con la sfida del Parma, facciamolo partire subito in un big match, vediamo come reagisce. E credo che, insomma, adesso aspetterà l'Ibegovic.
0: Cami, quanta verità ci dirà questa partita se pensiamo a quello che potrà essere il futuro della Juventus, o secondo te è ancora troppo presto visto che siamo a inizio settembre?
6: Dipende, Chiara, da come giocheremo e come arriveremo, speriamo, al risultato che tutti vogliamo, no? La vittoria. Perché se ti ricordi lo scorso anno, quella vittoria con l'Inter ci aveva illuso, però poi guardando e riguardando la partita, l'Inter era stata nettamente superiore. Noi avevamo vinto una scazzottata lo scorso anno, però poi in termini di gioco l'Inter era stata molto migliore della Juventus. Quindi un noto telecronista lo scorso anno dopo quella partita disse: abbiamo visto una sfida tra l'ottava e la nona. Ecco, con la Juve quasi ci ha preso, con l'Inter poi no, perché poi alla fine ha vinto lo scudetto. Quindi in questo caso che come si arriva al risultato? Io penso che ieri, non lo so, la Roma abbia ottenuto una vittoria molto importante per prestazione e per reazione, e credo invece che l'Inter ieri abbia nascosto qualche problematica e invece Napoli, al netto degli errori enormi di Allegri, è una grande squadra ed è andata un passo da vincere, ecco. Quindi poi se Allegri insomma non avesse fatto quel cambio con Badiashile, che era impresentabile, probabilmente l'avrebbe vinta anche prima.
0: Mi dici cosa ti aspetti di vedere però questa sera di diverso magari di quello che si è visto con il Parma, soprattutto nel primo tempo?
6: Guarda, io Chiaro mi aspetto una Juve verticale, perché ho visto Milan-Venezia. Il Milan è una squadra che attacca, è una squadra che attacca e che insegue, accetta anche l'uno contro uno, accetta che i tre difensori centrali possano andare in difficoltà e possano andare in campo aperto. Quindi io mi aspetto che la Juventus riesca a trovare una verticale e che nella verticale possa lanciare gli spazi. Ecco, io credo che il Milan non cambierà la sua identità perché viene a Torino, e allora la Juventus dovrà essere brava ad essere veloce, quindi saltare i tempi di gioco, pronti via, cercare la mezza punta, Nico Gonzalez, e andare sulla verticale di Colomoni. Noi dobbiamo andare a folate, a corsa. Non mi aspetto una Juventus dominante sul possesso palla, e credo anche che la Juventus dovrà essere brava intanto a superare la prima pressione del Milan, che inevitabilmente sarà molto alta, ma al tempo stesso anche a fare una pressione di alto livello, perché il Milan per me, e lo dico dallo scorso anno, è una grande squadra. Poi è stata una delusa del campionato come la Juventus, ma a livello di uomini il Milan per me è una squadra forte.
0: Ti faccio l'ultima: ti aspetti il double là davanti a un certo punto della partita, come ha detto Spalletti in conferenza stampa?
6: Sì. Io credo che Colomoni, al netto della prestazione, abbia sempre fatto, soprattutto nel secondo tempo col Parma, molto bene. Ha delle caratteristiche che non avevamo lo scorso anno, soprattutto nel dar respiro e nell'attaccare. E quindi i difensori avversari non possono guadagnare campo perché hanno paura della velocità di Colomoni, e mi aspetto la tecnica di Voltemade. C'è molto hype intorno a Voltemade. Era tanto tempo che non si sognava intorno a un giocatore così strano e particolare. Però dobbiamo dire particolare. Io mi aspetto di vederlo in campo e mi aspetto di vederlo con Colomani, perché io penso che la Juventus giocherà tante volte col 4-4-2. Io da settimane dico che la Juventus ha un modulo del 4-4-2, sì, perché Nico, perché McKennie, queste due giornate, e David stesso hanno sempre fatto la seconda punta. Quindi noi partiamo 4-3-4-2-3-1, ma alla fine il modulo è 4-4-2.
0: Ti saluto chiedendoti una cosa, che capiremo io, te e chi era con te oggi. Sei ubriaco? È tutto a posto?
6: Sì. Io?
0: Sì.
6: No, io non posso bere, quindi io non posso bere, io sono l'unico.
0: Ormai Cami, poverino, proprio... devi guardare gli altri.
6: No, io ho bevuto la Coca-Cola, però se tu mi vuoi chiedere qualcosa legato a una persona...
0: Me l'ha già detto!
6: Io ti posso dire che non ha le amicizie tutte, però...
0: Va bene, Cami, grazie mille, buon lavoro!
6: Ciao Chiara!
0: Ciao, ciao, ciao! Va bene, allora, Gigi0086 ci scrive: la saggezza di Nico, la spensieratezza di Alaibegovic, le geometrie di Douglas Lewis, la disponibilità di Celik, la freddezza di Lukumi e Vicario e la voglia e amore di Colomani. Io questa roba dell'amore di Colomani continuo a non condividerla.
1: Madonna, adesso andiamo avanti.
0: Ma scusa!
1: Come è stato per Vlahovic, Colomani?
0: Allora,
1: basta.
0: Ma ho capito, ma tu dimmi però. Secondo te, ti faccio una domanda semplice.
1: Prego.
0: Ok, allora, se Colomani avesse avuto come alternative alla Juventus il Manchester City, il Real Madrid, il Barcellona, secondo te sarebbe venuto alla Juventus, avrebbe avuto tutto questo amore per la Juventus o sarebbe andato a giocare in una delle big europee? Domando, chiedo, il Bayern Monaco, chiedo.
1: Eh no, perché nelle big europee sono già coperte.
0: Sto dicendo, se avesse avuto la possibilità di... avrebbe avuto tutto questo amore per la Juventus?
1: Probabilmente no.
0: Ok, boh,
1: ma è lecito. È normale.
0: Fine.
1: Se ti chiama Real Madrid, ti chiama fine. City, è ovvio.
0: Cioè, quanto è se mi rifiuti l'Arabia o mi rifiuti squadre di medio-basso
1: diciamo
0: livello?
1: Che nel suo piccolo.
0: Era il suo male. Cioè, la Juve era l'alternativa migliore che aveva.
1: Però probabilmente si era già trovato bene l'altra volta.
0: Per carità, questo nessuno lo mette in dubbio. Questo nessuno
1: magari
0: lo mette in dubbio.
1: Anche altrove,
0: però questa narrazione di super amore di Colomani per la Juventus, io... Poi magari è così, cioè ti fa Juve da quando è piccolo, però ho dei dubbi.
1: Point of view, cantava qualcuno.
0: Vabbè, allora Marco, ti rispondo rapidamente al tuo messaggio. Non è questione di connessione scarsa, questione...
1: Non siamo noi.
0: No, non parla di noi, credo che parli di loro.
1: Ah, sì, volevo dirtelo prima, anche con Antonio, ma perché a quest'ora...
0: È quello sto dicendo. Il discorso è che ci sono 40.000 persone che usano... Più di 40.000, contando, togliamo staff, giocatori, eccetera. Però più di 40.000 persone che utilizzano i telefoni. Voi provate ad andare allo stadium intorno, diciamo che dalle 19 in poi il telefono non prende, non riesce a mettere una storia su Instagram, non riesce a guardare Instagram, non riesce a mandare i messaggi su WhatsApp, non riesce a chiamare, fai fatica a fare tutto perché chiaramente è tutto confluito lì. Ma è come quando vai ai concerti, metti in conto e dici alle persone che ti sono vicine che non puoi, non succede niente, state tranquilli, se non vi rispondo è perché, raga, non prende. Quindi è solo una questione di fatto che la linea è veramente satura a quell'ora lì. Tutto
1: non
0: lì.
1: Non sapeva, quindi l'abbiamo aggiornato.
0: No, certo. Quindi non è colpa nostra, ma per noi li facciamo, sappiamo che c'è questo rischio, ma li facciamo perché così vi rendiamo partecipi di tutto quello che sta succedendo direttamente dallo stadio, chiaramente, visto che abbiamo sia Cami che Antonio.
1: Lo facciamo,
0: esatto,
1: quindi...
0: esatto. E visto che abbiamo sia Cami che Antonio lì allo stadium. Cosa vuoi? Mi fai sentire un messaggio vocale, per favore?
1: Non posso farti sentire la canzone.
0: Basta! Con sta canzone! Terribile! È terribile! Tra l'altro, posso dirti che io avrei cantato la prima parola, che non possiamo chiaramente nominare, e anziché no, avrei messo sì, perché è la scelta migliore. Cos'è sta roba? Ah, non l'avevo vista! No, assurdo, non l'avevo vista! Senti, anziché... Mi mandi per favore un messaggio vocale, che adesso stiamo veramente qua si sta divagando.
1: Grazie Daniel, stiamo ridendo per la foto.
0: Sì, molto, è vero. Vai.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Antonio da Gela. Ieri guardava, diceva che la Juventus era per sé undicesimi. a Spalletti, io ne ho contati 7. Comunque sono positivo, credo che questa sera faremo molto bene, credo che vinceremo perché abbiamo messo dentro uomini di qualità fino alla fine.
0: Ciao Chiara, Ettore da Genova, basta con questo Conte Allegri Spalletti fino alla fine. Vlahovic sta bene dove sta, ha dimostrato che è davvero attaccato ai soldi, non alla Juve, mercenario di basso livello, su questo alzo le mani. Buonasera, allora io per Conte una certa idrolazione. Non credo che Spalletti possa essere esonerato, non ci sono i presupposti, però in tal caso Antonio potrebbe per me ritornare, io lo giudico come uomo e professionista. Silvano da Empoli, ecco, come professionista ok, come uomo per me vale questo. Ah, non mi vedete. Comunque, questo, che è un uovo praticamente. Allora.
1: Uovo?
0: Uovo. Così, ecco, per uovo. Me come uomo vale questo. Ciao Chiara, complimenti per la trasmissione, ma guardando i sottotitoli, il soprannome di Voltemade, il fenicottero di Brema, non si può sentire. Un abbraccio Marco da Manduria. Però in realtà, sapete come lo chiamavano in Germania, Voltemade? Voltemessi. E a quanto pare, ricordo, non so come... Però pare che sia forte tecnicamente e in Germania lo chiamassero Voltemessi. Però vabbè. Comunque Voltemade è proprio brutto da sentire. Mr. Wolf è meglio, no? Poi, ah, eccola la foto di Daniel. La sto guardando adesso. Ci sono arrivata adesso la foto che ha mandato Daniel. Comunque Daniel, puoi evitare per favore? Che noi qua abbiamo fame? Grazie. Giovanni dal Brasile. Manu, ma ti ho invitato. Vieni quando vuoi. Da dormire e mangiare e come direbbe Totò stirare, ci sta e andiamo Manu, qua.
1: Guarda, forse per me anche domani, ma non si può adesso.
0: Comunque Daniel dice, uè, giovani, anche a Tenerife, barbecue in montagna e partita al mare, vamos. E ci continua a mandare queste fantastiche foto. Daniel, grazie, noi qua apprezziamo il fatto che tipo io sia a digiuno da 12 ore e un quarto, però va bene, ok. Segnati, Colo farà 22 gol totali e Wolf 17. Ciao, scusa, ma i due attaccanti in croce in rosa, io non credo che li vedremo insieme in campo a meno di necessità. Ciao Stefano da Roma, in realtà il buon Spalletti ha esattamente detto quello, cioè che possono giocare tranquillamente insieme. Alessio da Caserta, a me piace la formazione, che ne pensate? Bravo Alessio, accolgo il tuo assist e lo mando direttamente in porta, come spero che possa fare Colomani e non solo lui, durante la partita contro il Milan che inizierà tra meno di un'ora, e guardiamo, grazie a Manu, quella che è e sarà la formazione con cui... ma mandami quella... Sì, mandami quella. Con cui la Juventus scenderà in campo contro il Milan, perché giustamente non abbiamo il campetto, perché Manu dovrebbe correggerla, visto che come sempre Spalletti ci fa lo scherzetto fantastico di cambiarne sempre uno. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz come al solito in mediana, con Seisao, Nico Gonzalez, e giocherà non Boga ma Alaibegovic dal primo minuto sulla tre quarti. Davanti chiaramente giocherà Colomuani in attesa di vedere il buon Voltemade, su cui, come giustamente diceva Kami, c'è un hype clamoroso, ma ricordiamoci che è in prestito, punto, cioè è prestito, stop, cioè non è che poi si spera l'anno prestito,
1: se fa bene magari poi trattano.
0: Sai quanto l'hanno pagato, se non sbaglio, l'anno scorso?
1: Milioni.
0: Tratta. Vai a trattare, vai.
1: Noi siamo abituati.
0: Vai a trattare.
1: Noi ormai trattiamo.
0: Noi possiamo trattare, ma quelli ti dicono, sì, va bene, non 90, 80, 70. Sì,
1: c'è. Comunque mi preoccupa leggermente il duo a centrocampo.
0: Ma perché?
1: Perché loro a centrocampo, secondo me, sono più forti. Come giro palla, come...
0: Vabbè, a me preoccupa il fatto che noi continuiamo ad avere solo due giocatori a centrocampo.
1: Soprattutto se uno dei due continua a giocare in difesa.
0: Ok, siamo d'accordo. Quindi. Luca Bonora 77. Comunque mi ha sorpreso Spalletti, non pensavo buttasse il ragazzino. È pur vero che Boga è incisivo solo negli ultimi 20 minuti, però non è un ragazzino, ragazzi, ha 19 anni, Non è un ragazzino. A 19 anni giocavano titolari al mondiale, Cioè... Non è proprio un ragazzino, è un giocatore giovane, ma cioè, ci sta, ok? Poi, comunque mi piace la formazione, scusami Alessio che alla fine ho preso il tuo spunto e non ti ho risposto, mi piace molto la formazione. Giustamente Gigi0086 ti dice, però Nico aiuterà tanto. Che è vero, perché Nico c'ha veramente clamoroso, per me clamoroso. Alessio da Caserta, per me vincono il campionato quelli di Milano, ma quali dei due però? Questa è la domanda, quali dei due? La formazione uscita, ok, sì, l'abbiamo già detta. Ciao Chiara, ma Azic in che senso?
1: No, nel senso che ha segnato anche oggi a Sassuolo.
0: Ah, ok.
1: Bologna-Sassuolo 2-2, ha segnato anche
0: oggi. Ok, no, non avevo pensato... Spalletti deve cominciare a spiegarci come mai l'anno scorso non è mai riuscito a trovargli il posto in campo. Rimango dell'idea che Spalletti abbia grossi limiti e che spesso le sue scelte storiche siano frutto del caso e di fortuna. Roberto, non c'è solo questo, ragazzi, perché è molto semplicistico dire questa cosa qua. È come dire, perché Ken alla Juventus fa 0 gol in 2 stagioni praticamente e poi va alla Fiorentina e ne fa 20? Perché ci sono determinate categorie. Azic... e lo ha dimostrato con la maglia della Juventus, evidentemente sentivo una pressione di un certo tipo che con la maglia del Sassuolo non senti, e quindi giochi tranquillo, soprattutto se arrivi dalla Juventus, quindi sai cosa vuol dire giocare con la pressione sulle spalle.
1: Probabilmente doveva fare il percorso inverso.
0: Cioè, esatto, il discorso è che Spalletti ha anche provato a farlo giocare Azic. Togliamo la partita con l'Inter, Spalletti ha provato a farlo giocare Azic, ma ci ricordiamo quello che ha fatto Azic? E non perché Azic sia scarso, ma perché Azic probabilmente, a differenza di Yıldız, che era già pronto senza il passaggio intermedio per fare il salto di qualità con la prima squadra della Juventus, Azic non lo era e lo ha dimostrato. Ribadisco, io spero tantissimo che Azic l'anno prossimo possa venire a giocare con costanza e magari da titolare con la maglia della Juventus, perché è un prodotto comunque del vivaio della next gen e delle giovani della Juventus. Ma da qui a dire che Azic fa un assist e un gol con il Sassuolo e Spalletti lo doveva far giocare. No, Spalletti l'anno scorso ha provato a farlo giocare, ma Azic sbagliava tutte le volte che toccava il pallone. E quindi evidentemente aveva bisogno di uno step per trovare la continuità e poi magari l'anno prossimo venire in pianta stabile con la prima squadra e magari giocare anche titolare. Purtroppo bisogna non essere troppo semplicistici. Perché? Perché ci sono esempi, ma milioni di esempi di giocatori che fanno benissimo con squadre di medio-basso livello e poi nelle squadre di top e di primissima fascia, ok, fanno fatica perché c'è una pressione totalmente diversa. E Azic l'anno scorso, con tutto il bene, ogni volta che entrava in campo mi faceva venire l'ansia, si vedeva proprio. Invece Sassuolo gioca tranquillo, ha tutto l'anno per fare bene, per trovare la continuità, per giocare, per assumere una maggiore sicurezza anche nei suoi mezzi sicuramente. E l'anno prossimo, se chiaramente ha compiuto il salto di qualità, verrà alla Juventus e farà la differenza con la Juventus. Io glielo auguro e me lo auguro, perché sarebbe un giovane della Juventus che, come Yıldız, diventa un punto di riferimento per il futuro, e questo vuol dire costruzione e ciclo. Va bene, ci fermiamo, a tra poco.
4: Domenica Sport. Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
4: Domenica Sport.
0: Eccoci, ultima parte di Domenica Sport, ormai lo sapete, tra qualche minuto ci collegheremo anche con Ale, con i nostri amici e colleghi di Roma, che chiaramente...
1: Dobbiamo proprio?
0: Sì, dobbiamo. Chi è che racconta la partita, se no? Chi la racconta? Io devo lavorare, tu devi guardare la partita...
1: Io ti devo contenere, perché...
0: Pensa che, è un sacco che non guardiamo una partita insieme.
1: Se lo dobbiamo fare, dobbiamo regalare per una volta un'esperienza unica, vivere una partita con te.
0: Mamma mia, secondo me...
1: si ricrederanno cose.
0: Sì, su molte cose, sì, perché... Perché sì,
1: il maschio che
0: sono proprio uno scaricatore di porto quando guardo la partita, però amen.
1: Non è vero, scherzo.
0: No,
1: scherzo.
0: No, no, è vero. È tutto vero. Io, guarda, non sono per...
1: Sennò è
0: tutto. No, non sono per la falsità, io devo dire la verità.
1: Sì. Devo dirla... È una tifosa verace, Chiara.
0: No, hanno detto che lo facciamo solo per lavoro noi. È per questo, perché non, non ci vedono. Non ci vedono quando guardiamo le partite. Buonasera, Chiara, come sempre, brava e schietta nelle risposte da competente. C'è solo da imparare da te, grazie. Avrei voluto dire a Camillo di... prendere il testino d'allenatore ogni dopo partita, riscontro che quello che dice prima sulle formazioni è di assoluta verità. Francesco da Reggio Emilia, glielo suggeriamo.
1: Ma Cami di calcio mi sembra...
0: c'è assolutamente nulla da dire.
1: Ognuno
0: nulla da
1: suo,
0: dire. Nulla da dire, quindi... Però glielo suggerisco, lunedì quando lo vedo glielo suggerisco. Anzi no, non lo vedo più perché lui fa la trasmissione la mattina.
1: No. Tu la mattina
0: non
1: lo
0: incrocio più.
1: No, scherzo. Sì.
0: Lavoro... Cioè, tu sai stasera che ora andrò a dormire?
1: Vabbè, che vuoi che sia.
0: Se va bene, vado a dormire alle 3.
1: Se sia scaricatrice di Porto.
0: Anche Zegrova è il Messi dell'Est. L'amore di Dujan, innamorato della grana. Chiara, ricordati che ha accettato uno stipendio da 5 milioni. Se stava ancorato alla sedia a Parigi, guadagnava molto di più. Vlahovic invece, top campionato. Ci sta, Cristiano Turino. Beh, grazie, stava seduto a non giocare. Ribadisco il concetto. È il bene maggiore per lui, è chiaro. Alessio da Caserta, Nico Gonzalez, il nostro Jolly. Poi questo attacco alza le possibilità di tiro da fuori. Io direi che Nico Gonzalez alza le possibilità del tiro da fuori, che quando è entrato ha ricordato a tutti dopo un anno che si può calciare da fuori. Cioè,
1: è di collo soprattutto.
0: Cioè, rendiamoci conto, è entrato
1: non di piatto come fa sempre qualcuno.
0: Ma sai perché? Perché adesso io... Lui entrerà di nuovo nella mediocrità e ritornerà a non calciare da fuori.
1: Sì, sì, sì.
0: Si era dimenticato che alla Juve non si può, è vietato calciare da fuori. Finalmente Alejbegovic titolare, era ora. Comunque d'accordo con il nostro amico Daniel, troppo motion mister in conferenza stampa. Conte per me non esiste più da lontano 2014, Terry. E poi, allucinante, ho visto la Next Gen in TV, solita storia, basta che sia una Juve, per carità non favorite la Juve, conseguenza un rigore netto, fallo di mano, giocatore avversario non dato dopo revisione VAR. È un gol annullato per un opinabile, comunque poco chiaro, falletto di mano, favorire non vuol dire sfavorire, questione di S, Luca da Genova. Non l'ho vista, quindi non posso controbattere né commentare. Una domanda, perché la Juve è l'unica squadra al mondo che non riesce a vendere un giocatore in Arabia? Cabale e Milik che rifiutano la cessione pur di prendere i soldi e stare in tribuna, la dice tutta sul fatto che come mentalità abbiamo giocatori scarsi. In realtà sai che vi dico? Per me è mentalità di giocatori scarsi chi sceglie di andare in Arabia. Proprio ve lo dico con tutto il bene del mondo. Sleepwalker Finn dice, Matta che parla di collo non si può sentire, lui al massimo può parlare di capocollo.
1: Anche.
0: Senti Manu, lo so che tu stai facendo robe di là, ma mi puoi far sentire un messaggio vocale, per favore? Molto gentile da parte tua. Ma è finita Bologna-Sassuolo in tutto ciò? Ha vinto il Bologna? Ah no, 2-2, ha vinto Sassuolo, volevo dire.
9: Con Iri Gianluca, è solamente la terza di campionato, ma è comunque Juventus-Milan. Se vinciamo, non abbiamo vinto lo scudetto. Ma se perdiamo, immagino già le polemiche. Del mercato sono contento, ho piena fiducia nell'operato dei tre direttori e sicuramente i giocatori che hanno portato saranno poi funzionali al nostro progetto. Ciò che non piace a me è il modulo con soltanto due centrocampisti, perché non abbiamo due campioni e temo le imbucate. Le verticalizzazioni non solo del Milan ma anche delle altre squadre e purtroppo quando gli altri prendono la palla riescono ad arrivare tranquillamente davanti alla nostra area. Un abbraccio e sempre fino alla fine.
0: Eccoci, allora, sì, diciamo che sono d'accordo in parte, nel senso che per carità il Milan è un'ottima, una buona squadra, tutto quello che è, ma non mi sembra neanche il caso di esaltare così tanto il Milan e far passare noi come l'ultima ruota del carro. Ecco, io credo che questo comunque sia sbagliato. Capisco il fastidio, capisco che ci sia un po' di depressione dopo tutti questi anni, però siamo adesso la terza giornata di campionato, sicuramente qualcosina si capirà. Ma cerchiamo di non essere super né super entusiasti né però super disfattisti, perché non mi sembra che il Milan venga da una stagione molto più positiva della nostra. Anzi, ci sono? Ale, con chi sei stasera? Buonasera.
10: Ciao, ciao. Buonasera. Mi tocca questo, io c'ho altro. Se, quando vieni qui a Torino, a Roma, Chiara, così fa un cambio. Mando Quintiliano a Torino e vieni a fare colpo di tacco con me a Roma. Ci stai, Emanuele? Lo so.
11: Con diritto di riscatto, però.
10: No. Io mi prendo
11: titolo definitivo.
10: Io mi prendo Chiara a titolo definitivo e te vai a titolo definitivo. Ci stai, Chiara?
0: Ah, guarda, quando vuoi, quando vuoi. Quando vuoi. Anche perché
11: Federico Rossi approva.
10: Chiaro.
0: Anche perché prima mi hanno scritto: ma perché non ti fermi anche tu per la partita? E io ho detto: raga, tocca comunque lavorare. Quindi non è che posso proprio così. Però, se dovesse essere un titolo definitivo, ci possiamo riflettere.
10: Ti prendo a Chiara, titolo definitivo. E Quintiliano, vabbè, poi decide il direttore. Però sicuramente lui può, lo diamo il diritto. Però te viene a titolo definitivo, punto.
11: A verificarsi in determinate condizioni,
10: naturalmente.
0: Ascoltate,
10: sì.
0: Ragazzi,
10: dici, Chiara, dici.
0: Ogni volta, e siamo alla terza giornata, Spalletti ci stupisce con almeno un uomo, sì, di quella che è poi la formazione titolare. Ve l'aspettavate Alej Begovic dal primo minuto?
10: Sinceramente no, sono contento, anche perché Boga dall'inizio secondo me rende di meno rispetto a quando entra a partita in corso. Vediamo Quintiliano, c'è molta curiosità nel vederlo, no? Perché poi secondo me è un giocatore molto forte, però si deve inserire. Beh, insomma, stasera c'è una grande chance.
11: Una grande chance, e credo che la decisione derivi anche dal fatto che il Milan concede tanto lì,
10: sì,
11: dietro.
10: Esatto.
11: È chiaro che in fase di non possesso magari Alej Begovic non è il massimo, però devi cercare di fare la partita, l'ha detto lo stesso Spalletti, sperando che ovviamente poi i gol li facciano i nostri attaccanti.
10: E questo è un bel problema, Chiara, perché secondo te chi li fa i gol? No, perché io spero si sblocchi il tedesco, però secondo te che facciamo?
0: Io mi affido ancora una volta a qualcuno che a quanto pare non era più, no, nell'ottica Juventus, e si è ricordato, o meglio spero abbia trasmesso, il fatto che si possa calciare da fuori. Quindi io mi affido ancora una volta Nico Gonzalez, su cui sto battendo, giuro, da prima dell'estate, sul fatto che per me la Juve dovesse tenerlo, perché se in condizione Nico è un giocatore che in questa Juventus ci sta e ci sta anche bene. Mi auguro che funzioni, e che funzioni con Colomwani, che continua a me a non convincere, ma che sicuramente fa per me un grandissimo lavoro anche in fase di possesso.
11: Stiamo citando tutti tranne Colomwani, che è l'uomo,
10: sì,
11: per
10: però,
11: il quale abbiamo investito,
10: sì,
11: 50
10: io,
11: milioni.
10: Io e Chiara su questo, e non solo su questo, siamo in perfetta linea. Anch'io, Chiara, spero che ci smentisca sia anche me che te, e che faccia 18 gol.
11: La penso anch'io come te.
10: Però sono un po' dubbioso. Certo. Invece sono sincero su Nico, io non ero per niente convinto, perché mi sembrava arrivato con poca voglia, e invece come è entrato con il Parma, porca miseria, ha spaccato tutto. Sono d'accordo, Chiara, può essere il nostro elemento in più, e ti dico di più, credo anche da prima punta, perché,
0: sì,
10: il giorno che magari Colomwani non sta bene e il tedesco è andato a ballare in discoteca anni 80, Nico potrebbe essere la soluzione.
11: Ma secondo me, Ale e Chiara, non solo se dovesse mancare Colomwani, anche in seno alla,
10: sì,
11: stessa partita con gli scambi,
0: sì,
11: perché Colomwani si muove molto, e quindi Nico si può inserire, perché no?
10: Sì.
0: Quanto vi preoccupa, ragazzi, la differenza numerica che ci sarà a centrocampo? Perché è un
10: tanto.
0: Po' quello il punto, secondo me, lì si può giocare la partita.
10: No, tanto, di più, perché il Milan mette Moreira, e tutto sommato me l'aspettavo questa mossa. Noi siamo in netta inferiorità numerica, ma possiamo essere in nettissima, perché o Douglas Luiz oggi fa il lavoro che fa Locatelli, oppure noi avremo delle voragini a centrocampo, Chiara, da mettersi le mani, non io, ma nei capelli, perché rischiamo tantissimo lì.
11: A meno che i trequartisti non diano una mano,
0: esatto,
11: enorme in fase di non possesso.
10: Speriamo.
0: Sì, è solo
10: speriamo.
0: Il problema è che però, e volevo arrivare anche a quello che stava dicendo Quintiliano, no? È vero che Nico, ad esempio, è uno che rompe abbastanza, no? Anche in fase di non possesso, però gli togli in realtà poi quella che è la sua arma migliore, che ha dimostrato contro il Parma.
11: So,
0: cioè, è un grosso rischio, secondo me, questa continuare, secondo me, ad andare col centrocampo a due in questo momento.
10: Assolutamente, anche perché facciamo una riflessione, Alej Begovic non mi sembra uno che possa dare una mano in fase difensiva. Nico, hai perfetto perfettamente ragione, lo depotenziamo davanti.
12: Con Sessão non è in fase di non possesso
10: fa quel che va, quindi noi rischiamo pesantemente l'inferiorità numerica. Però è un rischio che mi aspettavo. Io sono d'accordo con te, Chiara. Centrocampo a tre per me è perfetto per questa squadra, anche perché valorizzi lo stesso Douglas Luiz. Però al momento Luciano la vede così, ci dobbiamo fidare di lui. Speriamo bene. Guarda, Chiara, io credo che stasera, al di là poi della classifica, perché siamo alla terza giornata, però una vittoria ci darebbe un'iniezione di fiducia clamorosa a livello mentale, perché abbiamo bisogno anche di questo. Però dobbiamo essere anche consapevoli che è una partita molto molto difficile.
12: Beh, però bisogna dire questo, Chiara, e poi ti do la parola. È vero, Ale, quello che hai detto, sono d'accordo con te, intanto vincere, però pure è vero che Milan e Juventus sotto alcuni punti di vista hanno lo stesso status, cioè due deluse della passata stagione, in fase di ricostruzione. Possiamo dire però che la Juventus è più avanti perché ha lo stesso allenatore, se non altro?
0: Secondo me sì, vi dico la verità, però il Milan ha preso per me un buonissimo allenatore che ha le idee molto molto chiare, lo ha dimostrato in questo mercato, perché la squadra l'ha fatta lui, dall'inizio alla fine.
10: È vero,
12: sì, è vero. Questo è vero,
10: l'ha fatta tutta lui e Mendes.
12: Però benissimo. Se non quadra la difesa rischia il Milan.
10: Infatti loro secondo me sono forti davanti perché hanno un attaccante strapagato, ma bravo.
0: Troppo però
10: ballano un po' in difesa. Sì, troppo, ballano un po' in difesa. Noi abbiamo qualche difficoltà in attacco, ma siamo un po' più solidi in difesa. Ecco il pareggio 0-0 classico, speriamo di no. Meglio, allora, io la penso così, Chiara, stasera è chiaro che tutte le partite le vorrei.